0: si rivedrà la squadra comunque propositiva vista nelle tre gare allenate da Vanoli, se pensi ci sarà più o meno lo stesso atteggiamento tattico, se ti aspetti che soprattutto a centrocampo possa cambiare qualcosa, perché poi forse è il reparto di cui si è parlato maggiormente proprio in virtù di una certa abbondanza anche.
1: Ma senti, io Fabio vedo un ambiente positivo, cioè, secondo me è più grande merito di Vanoli, perché poi quando ti lavori in un posto dove hai naturalmente degli aspetti che ti fanno stare nel migliore dei modi, rendi molto di più, e per me questa è la base che sta anche alla vita. Se ti sei dentro un contesto positivo, poi sei contagiato in positivo; se sei in un contesto negativo, sei contagiato in negativo. Vanoli ha levato questo velo che c'era prima con Grosso, che per certi versi per me è anche inspiegabile, perché io tutte queste colpe di Grosso, francamente, al di là dei risultati che comunque ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente la preparazione atletica la Fiorentina l'ha fatta bene, basta pensare a tutti i giocatori che sono andati via e tutti sono rimasti contenti. Quindi lì il problema, più che secondo me lì c'è qualcosa che Grosso non è riuscito a far, che mi dici, dici nulla circa, no, hai ragione, perché al di là degli schemi
0: è tutto da solo,
1: visto poco o nulla, però il feeling con la squadra non è scattato per niente, perché le tre sconfitte non c'è la prova, non c'è la controprova, ma probabilmente fosse stato prima Vanoli magari avresti perso sicuramente una partita, ma non avresti perso come hai perso col Frosinone, avresti perso col Torino, poi c'è da valutare naturalmente con la Roma, secondo me avresti perso comunque, perché sono troppo più forti in questo momento, quindi qualsiasi cosa t'avrebbe portato una sconfitta, però c'è questo aspetto qui. Ora sul discorso cosa mi aspetto per sabato, allora innanzitutto Vanoli ha riportato positività perché si vede l'atteggiamento della squadra, e questo è già metà del lavoro, come ti ho detto prima. Poi lui sta lavorando secondo me al completamento di una Fiorentina che possa prevedere anche insieme tutti gli acquisti fatti da Paratici, perché è chiaro che poi l'obiettivo di un allenatore è l'equilibrio, ma poi quando c'è anche l'equilibrio bisogna cercare anche di far sì che tutti i giocatori possano avere la loro parte. Secondo me il punto finale, il punto di arrivo è quello di giocare con un centrocampo a tre, con Attà mezzala sinistra, Fagioli nel mezzo e Ulai centrodestra. Questo è il punto finale del centrocampo, quando la Fiorentina sarà un veliero che può navigare tranquillamente senza problemi anche con il mare forza 10.
0: Bello,
1: perché a quel punto sarai
0: bello,
1: tanto bello. Sicuro, sarai tanto forte, c'è tanta stima che puoi giocare con un centrocampo di qualità. E ti dirò di più, in alcune partite io credo che Paolo, se ci sarà l'opportunità, potrebbe fare Attà, Fagioli, Ulai, Pedro Gonçalves, Mastantuono, Pellegrino, cioè una Fiorentina iperoffensiva. Però questa Fiorentina iperoffensiva di partenza oggi non può essere, e quindi io credo che Luigi Ferraris, per me Fagioli e Ndou saranno sicuri nel loro ruolo, può darsi che il modulo sia il 4-2-3-1, può darsi che lui possa scegliere ancora una volta Gie, perché comunque Pedro non è al top, anche se ha lavorato bene in queste due settimane, ma ti posso garantire che quando è stato acquistato dallo Sporting, insomma, lui l'ha messo in campo, ma l'ha messo in campo fidandosi più della qualità che della fisicità, perché non reggeva naturalmente i tempi della partita, secondo me era anche un po' appesantito. Adesso so che ha lavorato bene, quindi dopo la sosta vedremo Gonçalves, e quindi giocherà, c'è da capire chi gioca dietro Pellegrino, tra virgolette, perché di là mi sembra Mastantuono giustamente sia intoccabile, per me parte in Gie barra Gnonto, ma più facile in Gie. E poi davanti Pellegrino, ma ripeto, la vera notizia secondo me è capire se gioca a Tà.
0: Cioè, che sembra stia meglio, sembra sia in crescita.
1: Guarda, io ne parlavo anche con Sarri tempo fa, ci siamo sentiti con Maurizio e con Cristiano, con Giuntoli, perché
0: che dice
1: comunque
0: Maurizio?
1: Lo sai che sono amici, e quindi mi fa sempre piacere parlare di calcio. E so che l'Atalanta comunque, come il Milan, erano fortemente interessate ad Attà, ma sono tutti univoci nel pensare, come lo pensava anche Grosso, anche se poi non l'ha fatto giocare in quella posizione, però tendenzialmente sono tutti convinti che lui sia una grande mezzala sinistra. Quindi io penso che Attà debba giocare lì per non snaturarlo, però oggi c'è l'equilibrio, e se c'è questo equilibrio bisognerà che Vanoli trovi la chiave giusta per metterli tutti insieme un domani, oppure per alternarli eventualmente in questo ruolo, perché poi ora so che tutti vorrebbero Ulai in campo, i 90 minuti in panchina con il Napoli hanno lasciato qualcuno perplesso, però io dico anche una cosa: se si fosse arrivati prima della partita con Napoli, ci avessero detto si sarebbe sicuramente pareggiato o rischiato di vincere come hanno rischiato loro, saremmo stati tutti contenti. Quindi Diolaí se ne sarebbe fregato il giusto. Certo, se Diolaí fa 5-6 panchine di fila, allora lì uno bisogna farsi faccia un interrogatorio.
0: Anche perché l'investimento non è stato da poco, Cecca. Io lo dico spesso: la Fiorentina non si può permettere giocatori da 25 milioni in panchina, a mio avviso.
1: Però, Fabio, sono d'accordo con te, però un passo alla volta, perché noi guardiamo già il bello e il brutto nostro, che noi abbiamo già dimenticato le 9 gol in 3 partite, certo, i problemi difensivi, le sconfitte, le amarezze, giustamente dalla parte bene, perché chiaramente devo guardare al futuro. Abbiamo 4 punti,
0: spesso i tempi che occorrono all'allenatore non sono quelli che poi servono ai giornalisti per produrre commenti, per produrre riflessioni e eventuali critiche. Siccome prima parlavi di Grosso, ti riporto anche un attimo sulle parole di Luca Ranieri. Non so se le hai lette, se le hai ascoltate e eventualmente come le commenti, perché insomma lui dice con Grosso sostanzialmente avevamo fatto una bella preparazione, un bel precampionato, poi purtroppo quando è iniziato, e sto leggendo dalle pagine firenzeviola.it, quindi se volete, cari amici all'ascolto, potete recuperarlo sul nostro sito, poi purtroppo, dice Luca Ranieri ai microfoni di Radio Serie A, quando è iniziato il campionato non siamo stati, soprattutto noi giocatori, all'altezza di queste partite, ci dispiace tanto, però adesso siamo anche felici che sia arrivato mister Vanoli e abbiamo fatto 3 ottime partite. Cioè, alla fine quindi il discorso mi pare molto evidente, insomma anche Ranieri in parte ammette che i calciatori in quelle prime partite sono stati i principali colpevoli, poi cioè i principali colpevoli forse perché non motivati, perché non convinti del progetto di Grosso, non convinti di quanto Grosso diceva loro, però sono stati i primi colpevoli. Cioè qui Ranieri fa una missione di colpa, dice soprattutto noi calciatori, noi giocatori.
1: Sì, perché poi comunque sia magicamente una squadra, no? In poco tempo non cambia pelle come ha cambiato la Fiorentina, perché mi sembra che la partita con il Torino fosse di domenica, se non ricordo male, o forse sabato, non mi ricordo, forse sabato, che poi dopo il giorno dopo, no, era di sabato, perché poi il giorno dopo si parlava la domenica sera di qualche difficoltà di Grosso, poi arrivò l'esonero alle 11:30, sì, arrivò l'esonero alle 11:30 e il giorno dopo c'era già Paolo Vanoli,
0: 5 settembre.
1: Giorni. Esatto, Paolo Vanoli che in 4 giorni ha preparato la partita di Venezia, quindi
0: dici miracoli, il vanolismo ne ha fatti tanti, anche alcuni sovrastimati, però non può cambiare una squadra in pochissime ore.
1: Cerco di essere leggero, Fabio, sull'argomento, cerco di spiegarmi in maniera leggera, anche estremamente edulcorata.
0: Sì.
1: Poi naturalmente io la pongo con la radice quadrata del concetto. Non è scattata la scintilla, è evidente.
0: Non è scattata la scintilla, e quando non scatta la scintilla poi è difficile anche andare tutti nella stessa direzione.
1: Esatto.
0: Senti, c'è Luca che ti attacca frontalmente, io ti leggo il messaggio, poi vedi tu come rispondere. Dice: Ceccarini è un po' chiuso, molto aziendalista, Ken e Fagioli non hanno ricevuto molte offerte perché ufficialmente la Fiorentina ha sempre manifestato poca voglia di venderli, anche perché solo le società molto importanti avrebbero potuto attrarli per muoversi da Firenze, che è comunque una piazza non male. Poi però vai a vedere che giocano in nazionale insieme a Caiode, mentre vari brescianini, Som Cabral, Kouamé, Giorco, sono scomparsi dai radar del calcio. Sorvolo, dice lui, su gente come Fabian per non essere troppo cattivo. Chiuso è un po' è molto aziendalista, comunque.
1: Ma io, allora, guarda, gli rispondo con grande serenità dicendo che l'acquisto di Fabian non l'ho capito a gennaio, e sicuramente il pensiero c'è stato anche, il coinvolgimento è stato anche di Paratici, anche se naturalmente si vuol dire che lui ha cominciato.
0: Certo, dietro le quinte, però c'era, dai.
1: Quello è stato un errore. Signor Paratici ha sbagliato a mandare via Vanoli nei modi e nei tempi, questo non per dimostrare il mio aziendalismo. Signor Paratici non ha ancora rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, che ha fatto un lavorone insieme a Maurizio Niccolini sul settore giovanile della Fiorentina negli ultimi anni. Secondo me, ha fatto anche, voglio dire, delle operazioni che mi hanno lasciato perplesso. Non mi è piaciuto benissimo come hanno trattato Gosens, perché lì l'hanno trattato loro in quelle condizioni, e quindi il mio aziendalismo finisce qui, nel senso che comunque sia, mi sembra di aver sollevato diverse critiche dal punto di vista di alcune cose, però sono anche onesto intellettualmente e dire che Fabio Parati ci ha fatto un mercato in cui ha preso delle grandi individualità, e se chi non sostiene questo, secondo me, non è in buonissima fede, perché dire che sono stati acquistati dei giocatori non validi vuol dire, secondo me, nascondere la realtà. Poi c'è la funzionalità del calciatore, cioè l'assemblamento, che è tutta un'altra storia, ma nei singoli non si può certo dire che non siano state comprate delle ottime individualità. C'è da aggiungere, manca forse un centrocampista? Probabilmente sì, perché ho scelto Mandragora, ma dire che non sono stati acquistati dei giocatori importanti della Fiorentina, secondo me, vuol dire...
0: A dire il falso.
1: No, vuol dire avere un'opinione tutta particolare sul calcio.
0: Beh, è che comunque
1: non
0: poi,
1: mi permetto
0: no?
1: di dire, non mi permetto di dire nient'altro.
0: Lo sai, no, che le opinioni sono
1: molto sincero e apprezzo la critica di Luca, però credo di avergli risposto anche con un po' di fatti, ecco tutto qua.
0: Lo sai, no, che le opinioni sono come le palle, ognuno c'ha le sue.
1: Sì, ma sono troppo gonfie.
0: Sì, poi se c'è un po' d'orchite,
1: dopo
0: effettivamente
1: po', un problema,
0: sono, se c'è un po' d'orchite sono opinioni un po' così, un po' infiammate.
1: Ho la pressione, guarda, sono qui col tappino per vedere se le sgonfio.
0: mai facile. Allora Cecca, io ti ringrazio perché siamo in prossimità della barra, quindi ci prendiamo un bicchiere d'acqua frizzante, ovviamente,
1: sì. Oppure acqua alla spina naturale, che secondo me fa sempre bene.
0: No, a me la naturale non mi piace, le bollicine mi danno quella carica per proseguire.
1: Comunque ieri, guarda Fabio, visto che sono stato anche fin troppo serio in questo collegamento, ho scoperto che cos'è, che il bombardino è un cocktail, quindi io l'ho scoperto ieri sera.
0: È proprio un cocktail secondo te?
1: Se ne parlava con Nico Santi, un cocktail, non lo so io come si può definire, insomma,
0: secondo me non è proprio, cioè secondo me allora invece sì rientra nella categoria dei cocktail. Guarda, sto guardando adesso, è una bevanda alcolica a base di panna, zabaione caldo, brandy e caffè.
1: Beveva anche in montagna,
0: esatto.
1: L'ho scoperto ieri.
0: Se lo vuoi sapere, nasce a Livigno, in provincia di Sondrio, ovviamente, alla baita del Mottolino nel 1972, ma ormai diffuso in molte località sciistiche di tutta l'Italia. C'è scritto qua su Wikipedia del Ticino, della Francia alpina e anche di Bagno a Ripoli, in specifico poi c'è tra parentesi c'è scritto la montagna di Grassina.
1: C'è l'unica montagna che non ha un nome, ma
0: si chiama la montagna di Grassina,
1: il nome della località e basta, ecco, esatto. Montagna di Grassina, perché è un, diciamo, è un po' Alessio Del Lungo, no? Noi abbiamo il nome composto, montagna di Grassina,
0: esatto, e lui è Alessio Del Lungo. Va bene Cecca, grazie mille, è stato un piacere come sempre sentirti, so che stasera non ci vedremo, un po' ne sono rattristato, ma insomma ti aspetto a braccia aperte poi per i primi incontri di campionato anche della Savino del Bene Volley. Signori, il 4 ottobre alle 16 si ricomincia la prima giornata di campionato contro la Reale Mutua Fenerbahçe.
1: Spero di poterci essere, perché tu lo sai, sono un savinista convinto.
0: O un saviniano che viene da un pianeta chiamato Savino. Grazie mille Cecca.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Un abbraccio a Niccolò Ceccarini, noi ci fermiamo per qualche istante, ma solamente qualche istante. Ragazzi, dormite, ve lo dico, non mi state piacendo per niente per quanto riguarda l'interazione. Pochi messaggi, qualcuno l'abbiamo già letto, ma se vi date da fare magari do la via anche alla lettura e all'ascolto di qualche audio. Dai, partecipare, libertà è partecipazione, era così? Libertà e partecipazione. Io non sono molto convinto, mi dispiace per il signor Gaber, ma non sono molto convinto. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta con Chi si compra, con Fabio Ferri in vostra compagnia, l'ottimo Marco Tonelli al di là del vetro a curare la parte tecnica. I vostri messaggi e le vostre chiamate 055 77 111 71 per partecipare con un pensiero un po' più esteso, un po' più lungo, un po' più articolato, quindi chiamandoci vi risponde ovviamente l'ottimo Marco Tonelli, oppure 348 75 13 933 per i messaggi. Io ho detto dormite un po', stamani, non siete molto attivi, non siete belli pimpanti come ci si aspetta. Si dorme, sì, mi risponde Simo Bex, 3 settimane di sosta, passa la voglia, hanno ucciso questo sport. Sì, ma io non lo so se l'hanno ucciso, sinceramente, insomma, le nazionali fanno un po' parte del gioco, capisco benissimo che a qualcuno piacciono il giusto, però poi insomma non credo sia solo questo aver ucciso lo sport del calcio eventualmente. Poi aggiunge l'ottimo Simo Bex, anche sulla scia di quanto stavamo dicendo in precedenza con l'ottimo Niccolò Ceccarini, dice: Beto e João Mario sono due paracarri, stop. Quindi non c'è nemmeno la possibilità di passare dall'appello, Cassazione, Giudice Supremo, Simo Bex, e ci dice appunto è Beto e João Mario, a suo avviso ovviamente, sono due paracarri, dice anche la squadra è sbilanciata e senza equilibrio. Beh, è una bella ventata d'ottimismo, insomma, a una settimana dalla ripresa. Ragazzi, io a volte trovo dei giudizi un po' troppo sbilanciati da una parte o dall'altra. Io non sono dell'idea che la Fiorentina vincerà lo scudetto, non penso, come sentivo prima Dario Baldi diceva, a parte Inter e Roma io vedo una grande Fiorentina. Beh, io a parte Inter, Roma, magari anche Napoli, ma insomma ne metterei dentro anche qualcun'altra, vedo però una buona Fiorentina, quindi insomma un po' di equilibrio. C'è Lorenzo dalle due strade che, a proposito dei nazionali, no, dicevo prima si parlerà tanto anche di nazionali, a proposito dalle 11:05 dovremmo essere in collegamento con l'ottimo Francesco Benvenuti per fare un po' il punto della situazione anche sugli impegni internazionali. Lorenzo dalle due strade però mi porta su un tema di spalla di oggi, anche se in realtà è un tema centrale nella discussione sportiva della giornata, e mi dice: Mitico Fabio, buongiorno, ma Cristiano Ronaldo che abbandona il ritiro della nazionale? Insomma, l'avrete un po' letto, l'avrete sentito in radio, oppure insomma avrete visto qualcosa anche in TV, visto che se ne sta parlando tanto. Cristiano Ronaldo, di fronte a una nuova panchina con il Portogallo, ha di fatto deciso che non è roba per lui, cioè lui la panchina non la fa. Il CT del Portogallo in conferenza stampa ha detto sostanzialmente che nessuno gli fa cambiare idea, che decide lui chi gioca, che Ronaldo in caso ci fosse bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina, e lui ha lasciato il ritiro, CR7 ha lasciato il ritiro e ha detto: poi vi spiegherò tutto, presto dirò la verità, presto la verità. Io non ho grande simpatia, lo devo dire, per Cristiano Ronaldo, pur riconoscendo la grandezza del calciatore, che è assolutamente immenso, uno dei migliori calciatori sicuramente della storia, però non ho grande simpatia per questa sua grande, alta considerazione di sé. Ci mancherebbe altro, è un campione, è giusto che sia consapevole dei suoi mezzi, che sia anche appunto molto forte nel ribadire quanto si sente centrale anche nel Portogallo, nonostante l'età che ormai avanza. Però secondo me, se si fa parte di una squadra, poi si deve anche mettere da parte un po' l'io e cercare di fare un discorso di noi, più che di io è un discorso che in una squadra di 11 giocatori titolari più almeno 5 riserve, in cui si deve fare secondo me poco. Poi è chiaro che ci sono giocatori più importanti degli altri, ci sono giocatori che determinano più di altri. Ronaldo lo è stato per la stragrande maggioranza degli anni della sua carriera, un calciatore che determinava più degli altri. Oggi secondo me non lo è più, o almeno non lo è più nella misura in cui lo era in precedenza. Quindi, come dire, capire che c'è un tempo per essere titolari e un tempo per essere in panchina, secondo me non farebbe male all'ottimo uomo di Madeira, ma sono sicuro che in tanti la penserete diversamente da me, perché c'è una discreta schiera di fanboy di CR7. Abbiamo qualche audio da ascoltare, ne recuperiamo due.
4: Allora, ciao, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Lo stadio dovrebbe avere dei termini, dovrebbe avere delle concessioni, degli accordi che devono essere chiari a tutti. Bisogna sapere quando la Fiesole sarà aperta ai tifosi. Bisogna avere una data certa. E se questa data non fosse rispettata, cioè ci sono dei soggetti che devono pagare, che sia l'amministrazione, che siano le aziende, devono pagare una penale che aumenta chiaramente con i giorni di ritardo dell'apertura. Bisogna sapere quando aprirà ufficialmente la FESM. Ciao.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma d'accordissimo con Cecca, cioè anche secondo me si è un po' troppo ottimisti nel prevedere una Fiorentina in Europa già da quest'anno, perché effettivamente ci sono delle squadre molto più attrezzate e che ci partono assolutamente davanti, oltre ad essere effettivamente davanti anche in classifica, quindi abbiamo già da recuperare del terreno. Comunque Ferri, anche tu non ti sento proprio benissimo, non vorrei che vi passaste il testimone a breve, tu e Pietrone.
0: No, assolutamente, io sono in condizioni precarie, lo sono ormai da una settimana, sono raffreddato, mal di gola, ho avuto anche secondo me un accenno di febbre nel rientro da Courmayeur di domenica notte. Però tranquilli che lotto e non mollo, perché a parte la struttura ha bisogno di me in questo momento, anche con l'assenza di Pietro a maggior ragione, e poi insomma questo weekend inizia il campionato della Sabino del Bene, quindi sarò anche al commento, devo solo recuperare un po' di forza nelle corde vocali, ma tranquilli che non mollo, che tengo duro. Sarebbe stato interessante mettere me e Pietro nello stesso studio radiofonico, soprattutto per chi viene dopo, no? Perché avremmo creato, no, questa bella atmosfera piena di germi, di batteri, di virus, e quindi non lo so se dopo c'è l'ottimo Lorenzo Marucci, sicuramente l'avremmo bombardato con tutto quello che ci portiamo in corpo io e l'ottimo Pietro in questi giorni. Tra poco andiamo a attivare il collegamento con il prossimo ospite. Nel frattempo leggo anche un altro messaggio. Buongiorno Fabio, domanda fuori tema, ma quando inizia la fiera di Scandicci? Se non sbaglio sarete presenti anche voi, giusto? Allora, come sempre, allora, per quanto riguarda tutte le attività legate al territorio di Scandicci, che è il territorio, la casa della Savino del Bene, la squadra sarà presente, sarà ora non so in che forma, con che delegazione, ma appunto saremo presenti, io in particolar modo ci sarò, quindi insomma se ci becchiamo facciamo anche due chiacchiere di Fiorentina, non solo di volley. La fiera comincia il 3 ottobre, quindi comincia questo weekend, sabato sono proprio alla fiera la mattina, e poi ci sentiamo in radio qua su Radio Firenze Viola per il classico appuntamento di Firenze in campo. Sì, comunque la Savino ci sarà come sempre, anche con uno stand alla fiera di Scandicci. Altri messaggi, Walter ci riporta per fortuna su tematiche di Fiorentina, dice: Sendur non ha la prestanza fisica che gli si richiede, perché fare giocare Ulai che tecnicamente è migliore? Sendur non ha la prestanza fisica che gli si richiede, perché fare giocare, qui manca un non, perché non fare giocare Ulai che tecnicamente è migliore? Io non so ragazzi, Walter, rispondo a te, ma rispondo a te per rispondere a tanti. Gli allenatori che sono arrivati a Firenze, da Grosso a Vanoli, mi sembra abbiano concesso fiducia a Andur, e quindi se più di un allenatore concede fiducia a un calciatore, vedendolo tutti i giorni in allenamento, avendo la possibilità di stare a contatto con lui anche in situazioni fuori dal campo, verosimilmente è perché ritiene che quel calciatore abbia in questo momento almeno qualcosa in più rispetto agli altri che non giocano. Poi io sono dell'idea, ragazzi, che Ulai è molto forte, che un calciatore da 25 milioni la Fiorentina non si può permettere di tenerlo in panchina, che in un prossimo futuro magari questo discorso su Ulai non lo faremo più, perché magari avrà trovato maggior conoscenza del campionato italiano, maggior confidenza con il gruppo, si sarà ambientato meglio e quindi lo vedremo più spesso Ulai. È chiaro che non facendo poi nemmeno una doppia competizione, cioè c'hai la doppia competizione o la Coppa Italia, ma sono poche partite, non facendo la Conference, non facendo una Coppa Europea, è più difficile gestire le rotazioni a centrocampo, che è il reparto dove c'è più dubbio su chi far giocare, perché appunto. Ma meno male che lo abbiamo, Walter, questo dubbio. Cioè, meno male che siamo lì a scervellarci se è meglio far giocare Endur o Ulai, perché comunque sono due di valore. perché comunque siamo lì che diciamo, però sarebbe bello far giocare anche Gonçalves, sarebbe bello che Attà trovasse la sua collocazione in campo, Fagioli e Olai insieme bene, insomma abbiamo della qualità, abbiamo tanta qualità e questo secondo me è un bene. Vi ricordo che il nostro stato WhatsApp vi pone una domanda: firmereste per fare la Conference anche l'anno prossimo, anche nel senso che l'abbiamo già fatta, quest'anno non la facciamo, la Fiorentina non la fa la Conference. Ruggero dice oggi sì, dice io firmerei, oggi firmerei dal 17esimo al 7° posto, tanta roba, cioè sostanzialmente per non avere beghe di retrocessione. Io lo dico, io non firmerei per la Conference, perché al netto del fatto che credo, come abbia giustamente detto Cecca, ci sono 6 squadre ad oggi che possiamo tranquillamente considerare più forti della Fiorentina,

0: Ce lo manda Gianmarco. A proposito di chi è più forte e di chi è meno forte, la Fiorentina, lui dice: Gianmarco dice l'Atalanta e la Lazio non è così convinto che siano più forti. Lui dice: ho seri dubbi che siano più forti questi due club della Fiorentina. Sicuramente l'Atalanta sta dimostrando qualche difficoltà in questa fase iniziale della stagione. La Lazio, che in tanti avevano visto in grande difficoltà a inizio stagione, invece è iniziato il campionato e ha fatto risultati davvero davvero sorprendenti, o almeno per gli scettici. Ma per parlare di calcio e farlo in maniera sicuramente più approfondita e con una persona più competente, ci siamo collegati con il direttore sportivo Daniele Faggiano, che ringrazio per essere tornato a trovarci qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, direttore.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, direttore. Ovviamente, insomma, poi magari avremo l'opportunità anche di parlare del suo lavoro con la Salernitana, ma prima di portarla sulle tematiche più strettamente legate a lei, come dicevo per messaggio, mi piacerebbe partire un po' da questo momento, che è un momento ovviamente legato alle nazionali, un momento legato alla ripartenza dell'Italia con Mancini. Quindi intanto vorrei un suo giudizio su quanto abbiamo visto fino ad oggi con questo nuovo ciclo che riparte.
1: Sì, sì, vuole un po' di tempo, perché qui hanno questi giocatori che tutti nuovi, delle novità importanti, con Donnarumma che fa la giostra a tutti, però penso che sia un ciclo che può andare avanti. Dobbiamo dargli tempo. L'altro giorno sembrava una squadra indemoniata, e il primo tempo sembrava un'Italia che non avevamo mai visto. Male, io, la parte mia, non avrei ripreso Mancini, però a Roma decidono così e va bene così.
0: Sì, una decisione che insomma abbiamo raccontato, molto, molto romana, no? Molto da circolo romano. Detto questo,
1: ha detto lei, ho detto romano in generale.
0: Sì, io ho aggiunto circolo, mi prendo la responsabilità di questa no. Parola aggiunta. Direttore, ovviamente a Firenze si è guardato con grande attenzione alle convocazioni dei calciatori della Fiorentina, ma anche alla convocazione e poi alla prestazione contro la Turchia di un giocatore che nella Fiorentina è cresciuto e che dalla Fiorentina è passato anche per il suo esordio tra i grandi, ovvero Michael Kayode. In tanti hanno detto: oggi è un rimpianto che la Fiorentina abbia fatto partire Kayode. Ricordiamo, operazione da oltre 18 milioni di euro, quella che ha portato il calciatore al Brentford. Lei da che parte si schiera? Secondo lei è stata un'occasione persa per la Fiorentina far partire Kayode?
1: Io, la mia carriera è stata centrata soprattutto su questi giocatori della Serie B, dell'Eccellenza, e prima su tutti Caputo, per cui lo presi dall'Eccellenza, lo portai nella vecchia C2, poi al Bari con Perinetti. E poi vi dico un'altra cosa: un mio maestro Perinetti mi ha insegnato: vendi in cassa e pentiti. No, me l'avessero messo a zero, l'avrei capito, però il giocatore che veniva era stato scartato alla Juve, va al Gozzano, poi va lì e voglio dire, prendi 18 milioni e grasso che cola. Poi i rimpianti ci saranno sempre, però i soldi rimangono. Se non avesse fatto quella carriera, non fosse stato convocato in nazionale, io pure per rimpianti di non aver preso a Catania, a Doma o altri giocatori che li potevo portare dalla Serie B o dalla C in altre categorie. Mi spiace che in Italia non sono stati presi.
0: Ho capito. Per quanto riguarda la nazionale, ovviamente adesso attendiamo tutti forse quella che è la partita anche più provante, no? Quella contro la Francia, che possiamo reggere l'impatto della Francia, che comunque è una delle migliori nazionali del mondo.
1: Ma adesso come adesso è normale, siamo in una fase pure sperimentale, una fase con tanti giocatori nuovi, l'impatto non è semplice, però l'importante è non sfigurare e andare su questa strada, non cambiare strada. Dobbiamo cercare di accontentare tutti questi bambini che non hanno visto ancora i mondiali.
0: Assolutamente. Fagioli può far parte del gruppo della nazionale stabilmente, secondo lei?
1: E dipende pure da lui, dalla continuità.

0: che ha. Certo. Dipende da, solo dall'allenatore o da, dipende dal giocatore che non si discute, che ripreso da qualche capolata che ha fatto di gioventù, capolata che fanno tutti i calciatori, quando pensano che tutto può fare. Però li capisco e non li, li giustifico pure, però succede.
1: Certo, certo, sono errori che insomma, alcuni calciatori hanno fatto, non solo Fagioli. Non si può nemmeno, io penso, no, vivere sempre nel passato, no? Nel senso, non si può nemmeno sempre ritornare su questo tema. Alla fine, insomma, mi sembra anche giusto poi, anche per il ragazzo, provare a voltare pagina, anche perché, fra l'altro, il ragazzo ha parlato della sua fragilità, no? Di un momento anche di difficoltà. Io l'ho trovato molto umano e quindi di fronte a tale umanità mi sento anche in difficoltà poi a esprimere grandi giudizi severi.
0: Aspettarle, c'è gente pure che fa peggio e ha continuato a giocare o a stare nel mondo del calcio. Sì. E lui non ha, penso che abbia fatto qualcosa di troppo, ha dato troppo per scontato che non avesse niente a fare. Non ne vedo di peggio, ne ho visto.
1: Direttore, venendo alla Fiorentina, io le chiedo innanzitutto se si aspettava la partenza che ha avuto la squadra con grosso le difficoltà che ci sono state, e poi provo a porle anche la domanda che stiamo facendo oggi ai nostri ascoltatori, ovvero se loro firmerebbero per arrivare settimi, quindi in zona conference. Lei pensa che la Fiorentina abbia le carte in regola per fare anche qualcosa in più, oppure è un po' la dimensione che può avere quest'anno il club dopo aver rischiato di retrocedere la scorsa stagione?
0: Ma penso che, allora, bisogna guardare sempre avanti, però ogni tanto bisogna guardare pure indietro, per cui l'anno scorso si è avuto paura per la Fiorentina del mio amico Vanoni, per cui non è semplice. Adesso andare troppo avanti, il troppo soffia sempre, sia fatto in situazioni negative che positive. Secondo me bisogna avere un po' piedi per terra. È normale che voi che lavorate lì a Firenze, voi tifosi, si aspettavano una partenza diversa. È successo e può succedere in tutte le squadre, in tutte le situazioni. Facendo quel mercato non vi aspettavate una situazione di sconfitta consecutiva. Però secondo me che per i titolatori che la Fiorentina può stare tranquilla per una salvezza tranquilla e può arrivare pure tra le prime sei. E secondo me però la cosa più importante è collaborare per il futuro per cercare di fare una situazione come adesso il Como, che non era preventivata una situazione del Como quando sono arrivati questi nuovi dirigenti che stavano in categorie che non competevano a nessuno. Adesso è in centro, quando era stata presa a forse Lega Pro o in Serie B,
1: ma se l'aspettava il grosso avrebbe avuto tutte queste difficoltà?
0: No, io faccio questo lavoro, per cui io se penso male agli altri, gli altri pensano male di me, no? Io pensavo che facesse bene, è normale che era stato un rischio dopo che Vanoli aveva fatto quel lavoro. Però ognuno di noi che fa il mestiere come Fabio Paradisi l'ha pensata così, ha visto determinate situazioni e ha dato fiducia. Normale che poi dopo, pian piano, conoscendo le persone, conoscendo, forse bisogna conoscere pure la piazza, ma non parlo perché Fabio non la conoscesse, non la conoscesse pure io, vado in delle piazze che non so quasi poco e niente, e mi ho fatto per fortuna categorie piazze importanti e grosse, però sì, può sbagliare non solo da dietro sportivo, ma pure l'approccio che ha avuto l'allenatore o i giocatori verso l'allenatore, perché non è colpa solo di uno, non penso che il grosso abbia pagato tutte le sue colpe, con tutte le sue colpe. Concatenarsi di tutti, poi paga l'allenatore, in Italia paga l'allenatore, poi se sente la fretta di cambiare, di non dare tempo, poi si vende una piazza col palato fine.
1: Direttore, prima di salutarla e farle anche l'ultima domanda, c'è un messaggio che è un po' una carrambata, non so se lei si ricorda di Matteo, il fiorentino coinquilino di Daniele ai tempi dell'Università di Urbino. Mi dice di salutarla, di salutare anche Pierinox.
0: Sì, grazie, grazie. Saluto, saluto con affetto. Anzi, se devo dare il cellulare volentieri dopo.
1: No. Ah, va bene, va bene. Allora dopo eventualmente giriamo a Matteo il fiorentino. Il messaggio, l'ultima domanda la faccio sul Genoa. Che è...
0: Ho capito che ho studiato l'università, dai.
1: Ecco, sì, quantomeno è venuto fuori anche questo retroscena accademico.
0: Mi sono laureato.
1: Direttore, prima di chiudere, prima parlava di piazze, no? Di piazze importanti, sicuramente è una piazza importante quella di Genoa per il nostro calcio, del Genoa. Lei ci ha lavorato nella società del Grifone, è la prima squadra che la Fiorentina ritroverà in campionato di fronte a sé alla ripresa dopo la sosta. È una squadra, forse ha incontrato qualche difficoltà anche ambientale, no? Perché comunque è una piazza che si fa sentire molto, e soprattutto in un periodo di difficoltà come quello di questo inizio di stagione si è fatta sentire. Come lo vede il Genoa e come vede De Rossi in questa situazione?
0: Forse il Genoa è uno dei miei rimpianti della mia carriera, perché dopo aver portato Zappacosta di nuovo in Italia e aver scommesso su Scamacca, Badel l'ho portato a Genoa, Bani è stato per tanti anni capitano. Dopo com'era finita per me, non era al massimo. Poi a fine anno, dopo 6 anni che si salvavano l'ultima giornata, hanno fatto benissimo, però va bene, le incomprensioni ci sono state con la società. E il Genoa lo vedo in difficoltà, perché vedo un po' di confusione, e dispiace sia per il popolo genoano che soprattutto per De Rossi, perché so quanto ci viene, quanto lavora e quanto impegno c'ha. Però penso che il mercato non sia stato da stare tranquilli. Questo penso che i risultati poco positivi siano anche il risultato di un mercato non al massimo, però ognuno, io parlo così, però ognuno sa i propri problemi in casa propria, per cui loro hanno un budget, devono rispettarlo e hanno fatto delle scelte.
1: Assolutamente. Direttore Daniele Faggiano, cosa si attende dalla sua Salernitana in questa stagione?
0: Spero che nella continuità, perché aveva fatto belle partite, però l'ultima non è piaciuta assolutamente nessun aspetto, per cui dovevo migliorare io, dovevamo migliorare tutti, però la squadra è una squadra buona e può ambire all'inizio dei 4 posti ci dico.
1: E allora buon lavoro ovviamente e insomma non diciamo altro, buon lavoro per questa stagione.
0: Lavoro a voi, grazie.
1: Grazie mille al direttore Daniele Faggiano, che ritroviamo sempre con grande piacere. Il collegamento non era chiarissimo, però secondo me ha detto anche alcune cose importanti, quindi poi sicuramente ritroverete anche lo sbobinato, magari per riprendere bene tutti i pensieri di Faggiano, sul nostro sito su firenzeviola.it. Guardo negli occhi attentamente e intensamente soprattutto Marco Tonelli per capire un po' quello che fare, perché a quest'ora si potrebbe anche andare direttamente da Benve. No, andiamo in pausa. Benissimo, piccolo break, torniamo tra poco con il Benve e la scarica sulle nazionali.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Allora, 11:11, riparte Chi si compra qua su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri, da solo, perché Pietrone nostro è un po' febbricitante, influenzato e quindi non al meglio. Però grande interazione, dopo avervi punzecchiato un po', vi siete assolutamente ripresi, tanti messaggi che sono arrivati, quindi andremo anche a recuperarli insieme. Mi scuso con Tommy che voleva intervenire telefonicamente, purtroppo tra un po' di ritardo nel collegamento con Faggiano e un po' di ritardi del conduttore, non siamo riusciti ad ascoltare la riflessione dell'ottimo Tommy, che però sicuramente avrà modo di esprimersi poi tramite messaggio o in un'altra trasmissione attraverso una chiamata. Quindi Tommy, perdonami, gran colpa al sottoscritto. Ora, come già annunciato, è il momento di parlare di nazionali, che è l'apostrofo rosa nella parola, nelle due parole pausa delle nazionali, e lo facciamo in compagnia dell'ottimo Francesco Benvenuti. Ciao Francesco, buongiorno.
4: Grazie dell'ottimo, dottor Ferri.
5: Ma lo sai che io lo penso e che non lo dico solamente per piaggeria come fa qualcuno, no? Che dice, ah, ottimo, ottimo, poi magari non si ricorda nemmeno come ti chiami. Io lo penso davvero che sei ottimo, soprattutto per quanto riguarda tutto quello che concerne le nazionali, dove sei un po' il king assoluto.
4: Guarda, infatti
6: io... Oh, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. No, al microfono Tommaso Loreto, d'altronde Fabio Ferri conduce da circa 20 anni, ma ancora non ha capito che l'ospite si presenta.
5: Ma di solito uno arriva anche in tempo, Fabio, alle 11, al cambio dell'ora, Fabio, invece di arrivare un quarto d'ora dopo.
6: Benvenuto.
5: Grazie.
4: Non me l'aspettavo, devo dire.
5: Oggi litighiamo, te lo dico.
6: Volentieri.
4: Un po' spiazzato.
6: Cerco rissa.
4: No, comunque volevo dire.
5: Partiamo da Cristiano Ronaldo?
4: No, hablo su idioma, dottor Ferri.
5: Ah, okay.
4: Anche perché Cristiano Ronaldo non ha giocato, quindi non possiamo parlare. Solo di calcio giocato.
5: Ah, ok, parliamo di calcio. È una domanda di calcio? Non è una domanda di calcio.
4: Vedi, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta, quindi sai già che sull'argomento, di quell'argomento non parlo.
6: Ha ragione.
5: Ma che ha ragione?
4: Chi dei due?
6: Cristiano
5: è un pensionato, dai, smettete.
6: Appunto, non lo convochi e fai prima.
5: Ok, ma se nel momento che ti
6: visto
5: convoco
6: va in sala stampa a fare il bomber, no? Decido io chi gioca.
5: È l'allenatore.
6: Allora, quando fai le convocazioni, non lo convochi e
5: ma se ritiene che gli fa comodo.
6: Il fatto che per te Cristiano Ronaldo ha finito il suo ciclo. Non è che lo chiami in Nations League e lo tieni 90 minuti in panchina.
5: Quindi parliamo di Cristiano Ronaldo.
6: Francamente, se a 40 anni Cristiano Ronaldo dice sai che, allora torno a casa, ci può anche stare dal mio punto di vista, perché c'ha 40 anni e perché c'ha Cristiano,
5: bisogna rispettarli,
6: che si chiama Cristiano Ronaldo, e perché deve avere una forma di rispetto specifica per uno così.
5: Ma vabbè, ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe altro. Benve,
4: io su Cristiano Ronaldo, di Cristiano Ronaldo ovviamente non parlo, però posso parlarvi invece del buon Franco Mastantuono, perché devi sapere, in questa sosta io mi sento un po' tornato ai tempi della Conference, cioè interessato a tutti gli argomenti, quelli secondari, periferici, che riguardano nazionali come la Guinea-Bissau, di Betto, poi sì, ci sono anche le grandi nazionali come l'Argentina che stanno vivendo questa sosta per fare quello che gli americani chiamano il farewell tour, cioè sostanzialmente la tournée di addio di Leo Messi. Nella notte c'è stata la prima amichevole contro la Bolivia, vinta 4-0, e in attesa appunto delle prossime due che saranno l'addio di Messi alla nazionale, c'è stata questa prestazione estremamente convincente a gara in corso di Mastantuono, che è entrato al posto di Nico Paz, che aveva segnato nel primo tempo. E devo dire, lo invito anche gli ascoltatori a cercare poi sul web gli highlights, perché ci sono un sacco di pagine di fanbase di Mastantuono che hanno realizzato delle clip con gli highlights solo del giocatore della Fiorentina. È entrato molto bene in campo, ha fatto quello che gli riesce meglio, partire da destra e poi puntare l'uomo per calciare verso la porta o per offrire assistenza ai compagni. Ha realizzato 3 passaggi chiave all'interno dei suoi 35 minuti scarsi in campo, come sempre tantissimi tocchi del pallone, del resto lo sappiamo, un giocatore innamorato di quella sfera che rotola sul prato verde. Voglio dire, 47 tocchi del pallone in 35 minuti è un dato leggermente sopra media, ma contro la Bolivia penso anche Scaloni sia stato ben felice di concederglielo, ecco, al classe 2007, che quindi con calma prova anche a ritagliarsi uno spazio all'interno della nazionale, perché insomma in fin dei conti il suo destino è e sarà quello, cioè provare insieme a Nico Paz e a tutti gli altri a gestire nel modo migliore l'eredità lasciata da Leo Messi.
5: Un'eredità pesante di un giocatore di 40 anni, ancora determinante, ancora assolutamente determinante, anche se lui ha fatto una scelta diversa per quanto riguarda la nazionale rispetto a CR7. Ci porti anche a latitudini.
6: Mi ha 90 minuti l'han tenuto in panchina.
5: Ci porti anche all'altre altre latitudini, Benve?
4: Guarda, visto che è uno di quelli che ha già concluso il suo percorso di sosta e quindi nel weekend tornerà a Firenze, credo sia giusto anche parlare del buon Beto, perché intanto
6: dai,
4: perché la
6: parlaci di Beto,
4: vi parlo di Beto.
6: Bravo, Beve, parla di Beto, vai.
4: Grazie, direttore, è sempre un piacere parlare
6: davanti
4: con lei di Beto, sì, come se fosse in mezzo a noi, a parlare con voi.
6: Mezzo a voi, ci manca proprio Beto, è in mezzo a voi.
5: Calmo che è grosso, calmo che è grosso, calmo che è grosso.
4: Allora, intanto voglio dire che la Guinea-Bissau è stata una delle grandi sorprese di questa sosta, perché ha vinto prima la gara, se vogliamo, più alla portata contro la Tanzania, o Tanzania per dirla proprio per bene, ma soprattutto ha sconfitto 3-0 la Nigeria di Lukman.
6: Ma nella Tanzania...
5: Tanzania.
4: Sì.
6: Giocava il, come si chiama, il diavolo della Tanzania, quello che girava.
5: Quello era Tasmania.
6: Tasmania. Vabbè.
4: Diciamo ancora non è stato naturalizzato, ecco, per passare dalla Tasmania.
5: Un ciclone d'entusiasmo.
4: E in questo senso Beto non ha segnato, anzi, il grande protagonista per tutti gli amanti del calcio europeo, ma non quello classico mainstream, è stato Franculino.
6: E ora mandate 870 messaggi per dire compriamo Franculino, io l'avevo detto.
4: Ma infatti, voglio dire, ai tempi lui poi in estate, purtroppo, anche per tutti gli amanti del giocatore, è andato al Trabzonspor, quindi gioca con Salah e tutti gli altri, però quando giocava in Danimarca se ne parlava, insomma, alcuni ascoltatori, quelli più dentro l'area scouting della Fiorentina, perché sappiamo ci sono un sacco di ascoltatori che lavorano anche lì, lo avevano suggerito. No, la questione su Beto mi sembra sia un po' la stessa di quanto abbiamo visto fin qui con la Fiorentina. Lui ha caratteristiche chiare, anche contro la Norvegia, contro la Nigeria, pardon, era tutto un attacco alla profondità, tutto un muoversi in verticale, toccare con pochissimi palloni, però va detto, come gli è successo un po' anche con la Fiorentina, si è mangiucchiato un paio di gol, ecco, discutibili nel 3-0 contro Lukman e soci. Quindi a livello di collettivo torna rinfrancato, perché la sua nazionale si è messa in un'ottima posizione, certo, per qualificarsi alla Coppa d'Africa. A livello individuale, ecco, non è stato proprio una sosta clamorosa per Beto, e quindi tornerà a Firenze, riaprendo questo ballottaggio che ci porteremo fino a maggio con Pellegrino, però ecco, non rinfrancato da un punto di vista realizzativo da prestazioni, ecco.
6: Vabbè, però ora seriamente, Francesco, perché dici questo ballottaggio che ci terremo fino a maggio? Secondo te Vanoli non arriva a un punto in cui decide?
4: Allora, secondo me Vanoli può anche arrivare a un punto in cui decide, ti dico la verità, non mi fido così tanto di una continuità totale di uno dei due al punto da non far tornare Vanoli sui suoi passi. Cioè, se la questione è coinvolgere il più possibile gli attaccanti, quindi trovare anche un realizzatore che ci possa tenere compagnia il più possibile fino alla fine dell'anno, io ti dico la verità, che Pellegrino riesca a chiudere l'anno con continuità a livello di gol, di coinvolgimento, di non considerare l'avversario e quindi non fare scelte legate anche all'avversario che è davanti, io qualche dubbio ce l'ho. Sarei felice di sbagliarmi, però ti dico la verità, perché siamo tutti figli di quel ballottaggio Cabral-Jovic di qualche anno fa. Che sarebbe bello.
5: Io avevo pensato ancora a quello migliore, a Cabral-Piontek.
4: Ecco, voglio dire, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco, per grandi ballottaggi nella storia recente.
5: E intanto il direttore fa il pistolero.
6: Che delusione.
5: Sì, un po' sì, un po' sì, un po' sì.
4: Beh, del resto Piontek, voglio dire, alla fine a certi livelli è durato quattro mesi con la maglia del Genoa.
5: Ma infatti può rimanere deluso solo chi crede, no? E quindi noi abbiamo sbagliato a crederci.
6: Anche chi spese 120 all'asta di gennaio dopo 4 mesi a Genoa, credimi.
5: Devo
6: anche
5: dire,
6: perché ai tempi avevamo,
5: confermando una grande capacità di lettura del mondo calcistico.
6: No, arriva il fenomeno.
5: Vabbè.
6: Questo fa 3 gol a partita a gennaio, non lo prendi Piontek al fantacalcio.
5: Quanto ci avevi investito?
6: Tanto.
5: Comunque, ti posso dire, il tuo fantacalcio è un argomento assolutamente non interessante.
6: Io avevo da pagare gli stipendi, quindi fai te, ma è costato 3 anni.
5: Citandoti, direttore, il tuo fantalcio è un argomento non interessante.
6: E mi sono fermato.
5: Bene, abbiamo qualcos'altro da aggiungere per quanto riguarda il tema nazionale, secondo te?
6: Dai, aggiungi qualcosa.
4: Guai, aggiungiamo altro. Aggiungiamo ad esempio che oggi alle 18:30 finalmente scende in campo anche l'Under 21. Talmente lunga che fin qui ci siamo anche persi per strada un po' di nazionali giovanili che iniziano adesso il loro percorso finale verso la qualificazione ai prossimi europei di categoria. L'Italia giocherà oggi con l'Armenia e poi avrà quello che è una sorta di spareggio nel girone con la Polonia. L'Italia è obbligata a vincerle tutte e due per arrivare prima nel girone, quindi qualificarsi diretta, altrimenti anche per l'europeo di categoria c'è la lotteria dei playoff, che ecco, associata a una nazionale italiana di qualunque età, ultimamente non è foriera di buone notizie. Quindi ci sarà Andur, che in questi anni sta provando, penso, a battere ogni tipo di record di permanenza
5: suo malgrado, io immagino
4: suo malgrado, ricordiamo il 2004, quindi insomma siamo dentro il suo 22esimo anno di vita, è un pilastro della nazionale di Baldini, però ecco, un po' curioso che un 2004 sia ancora con l'Under 21. Ci sarà anche modo per vedere alcuni giovani viola o ex viola o giocatori in prestito dalla Fiorentina, i vari Fortini, i vari Comuzzo, quindi è una nazionale molto a tinte viola del presente o del recente passato, guidata da Andur, che appunto è diventato un po' il riferimento, ma mi sembra a questo momento un po' anche un po' quel livello che a volte pensiamo di certe squadre che sono troppo forti per rischiare di retrocedere ma troppo deboli per puntare all'Europa. Cioè Andur deve rimanere aggrappato al treno dell'Under 21, perché almeno al momento non mi sembra ancora così tanto pronto a fare il salto in mezzo ai vari Tonali, Fagioli, Barella e quant'altro nella nazionale maggiore. Però ecco, c'è anche lui. Ci sarà poi per esempio domani anche l'impegno con la Romania per Dragusin, ci sarà in questi giorni anche GE impegnato con la Svezia Under 21.
6: Però ieri ne ha prese tre, giusto?
4: Di chi stiamo parlando?
6: GE.
4: Sì, assolutamente, assolutamente. Del resto la Svezia Under 21, diciamo, non ha tutto il potenziale che ha a disposizione l'Italia, ma penso che uno come l'esterno della Fiorentina ora in questo momento, per questioni se vogliamo anagrafiche e anche per il momento che sta vivendo la nazionale maggiore, sia legittimato in un certo senso a fare un percorso anche lineare con la sua nazionale, ma ce lo vedo sinceramente a breve anche
5: con fare con la maggiore, con la
4: nazionale maggiore. Certo. Sì, assolutamente, anche per quello che insomma pensiamo e speriamo possa essere un po' il suo percorso di crescita con la Fiorentina. Del resto la Svezia giocava contro la Polonia, di cui abbiamo parlato ora per il discorso dell'Italia, appunto. G è partito titolare da esterno sinistro nel 4-3-3, ha perso 3-0, ma insomma la Polonia in questo senso è un po' una delle nazionali guida, proprio perché nel loro campionato, ecco, i ragazzi Under 21 giocano, hanno esperienza, hanno minuti e quindi poi si vedono anche determinati risultati con la nazionale giovanile. Ci sarà l'ultimo appuntamento, oltre alle due amichevoli di cui abbiamo parlato, per Mastantuono, abbiamo visto Pongracic recentemente in campo contro la Spagna, ci sarà l'ultima amichevole della Costa d'Avorio, per cui Ulayi tornerà inizio della prossima settimana e quindi ci sarà da pazientare un po' anche per Ulayi, con buona pace e serenità di tutti quelli che da 3000 anni non parlano ad altro se non del doppio play, di
6: però insieme. Però guarda, io stamattina però ho capito che dal lunedì è a disposizione Cristo.
4: Sì, sì, da inizio della prossima settimana Cristo tornerà, assolutamente, assolutamente. Lui ha diciamo è stato più lento rispetto a Beto, perché nel programma, nel pacchetto della Costa d'Avorio è stata inserita anche un'amichevole in più rispetto alla Guinea-Bissau, che ha fatto le due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa e stop. Ed è detto, con una sosta così lunga ci sono anche alcune nazionali che si sono attrezzate per riempirla un po' di più, cosa che non ha fatto la Guinea-Bissau, quindi meglio per Vanoli, che avrà il buon Beto di fatto a una settimana di distanza dal fischio d'inizio della gara con il Genoa. Ulayi lo abbiamo visto con la Costa d'Avorio bene ma non benissimo, una volta dalla panchina, una volta titolare contro la Somalia, è uscito sullo 0-0, poi la Costa d'Avorio ha vinto nel finale. Ci sarà questa amichevole appunto il prossimo 3 di ottobre, quindi domani l'altro, contro il Camerun. Mi sembra, ecco, anche con la nazionale sia stato un po' una sorta un po' interlocutoria. Ci sarà da pazientare un po', penso, in generale per questa stella che è esplosa nel giro di un amen con il Trabzonspor e la Costa d'Avorio l'anno scorso, però ecco, diamo tempo a questo 2006 di trovare anche confidenza ad alti livelli e sull'altare della continuità soprattutto.
5: Francesco, benvenuti.
6: Va bene, va bene, va bene.
5: Grazie,
6: lo
5: lasciamo mille
6: ad Azerbaijan Liechtenstein.
5: Che comunque
6: so
5: un bel
6: che
5: match.
6: Oggi sì, la guarda, fra l'altro so che organizzava anche un rinfresco a casa, un buffet
5: con tutti gli amici.
6: Non c'avevi nulla da fare. A che ora è? Non so, non ho visto a che ora è, ma per Azerbaijan Liechtenstein
4: alle 18, voglio dire, orario da aperitivo.
5: Perfetto.
4: E guarda, per tutti
6: apericena,
4: dovessero...
6: benvenuti home.
4: E per tutti quelli che dovessero trovarsi bene a seguire Azerbaijan Liechtenstein, a seguire Malta
6: Gibilterra,
4: qualità senza precedenti, qualità senza precedenti.
5: Benve, grazie mille. E allora ci vediamo per l'aperitivo. Il direttore viene quasi sicuramente.
4: Lo so, me lo immagino con la maglia del Liechtenstein.
5: Ma non si sa mai, perché quella dell'Azerbaijan sembra bella. Va bene, va bene, va bene. Grazie Benve per questo punto sulle nazionali. Allora, io vorrei dare il mio più caloroso benvenuto in studio al direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Grazie, okay, direttore, grazie, grazie.
6: Va.
5: È intervenuto per supportarmi.
6: Si trova a posto facilmente in via Panciati.
5: No, no, parcheggiare non è una cosa semplice. Io ho parcheggiato un po' in maniera creativa oggi.
6: Sai, c'è quasi 3 metri di lavori e quindi... è tutto nel pandemonio, cioè
5: attacco frontale all'amministrazione.
6: Lo so, c'è 3 transenne prima di entrare in via Panciati, una settimana o la metti sopra le altre macchine o te la cacci nel
5: lì.
6: Io preferisco metterla sopra le altre
5: macchine. Sarebbe comodo, non so se ricordi, Dragon Ball avevano queste capsule dove dentro ci poteva essere una casa, una macchina, quindi molto comoda, no? Ti rimettevi la capsula in tasca dopo aver parcheggiato, non parcheggiavi più di fatto, ti mettevi la capsula in tasca e la macchina ce l'avevi in tasca.
6: Va bene,
5: va bene. Un po' di messaggi, ovviamente partendo da Mr. Schadenfreude, Damiano, che dice: grande fratello del Rione, sempre noi a tirare il carretto, adesso supportato però anche dal direttore, sai, perché noi siamo, insomma, siamo
6: sì, perché ti sentivo
5: compatrioti,
6: resisti,
5: non resisti. Però no, con Damiano no, siamo delle stesse vie, delle stesse strade, quindi c'è grande fratellanza. Dido dice: grande Ferri, mi sono collegato solo ora, ma sono convinto che hai ragione su tutto, continuando a prendermi per il culo fino a quando non finisce i tasti sull'iPhone, se ha l'iPhone. Buongiorno Fabio, io dopo una partenza horror, meno male si parla un po' di calcio, sono fiducioso, per me possiamo arrivare in alto, un saluto al sommo direttore Loreto e al grande BMW. Messaggio di Luca Alberti, che fa sì che ti ponga anche la domanda che oggi abbiamo sullo stato WhatsApp: firmereste per fare la conference anche l'anno prossimo?
6: Sì, sì.
5: Io no.
6: Sì, perché fra l'altro, guarda, vedo, fa piacere, insomma, vedo che ne parla anche Repubblica questa mattina, parlando di sfida, e avevo scritto un pezzo sulla sfida della Fiorentina con nono Monte Ingaggi, ma capisco,
5: non per Repubblica,
6: insomma,
5: però.
6: Di questi giorni certi rimescoli,
5: dici, hai dato uno spunto.
6: Ragazzi, i temi sono quelli, quindi battute a parte, effettivamente noi siamo sempre stati, guardavo, in linea col Monte Ingaggi, soprattutto in questi 7 anni, siamo nell'ottavo anno di gestione commisso, cioè tu più o meno sei sempre stato il settimo Monte Ingaggi e settimo più o meno sei sempre arrivato,
5: tranne l'anno scorso che è stato
6: un disastro. Quello di Palladino è stato una beffa, perché l'anno in cui eri arrivato sesto ti è toccata uguale la conference. Se tu guardi in passato, quando la Fiorentina soprattutto i primi 2 anni è arrivata invece più indietro del settimo posto, era anche perché Monte Ingaggi non era proprio, non collimava con quel settimo posto. Noi quest'anno abbiamo il nono Monte Ingaggi, che da un lato è un ulteriore, a mio avviso, grande merito di Paratici
5: aver abbassato,
6: perché l'ha abbassato pur investendo, sappiamo, un sacco di soldi, e siamo tutti convinti, poi magari ci sbaglieremo, ma siamo tutti convinti che abbia preso tanta qualità.
5: Yes.
6: Però guarda caso, se uno fa un conteggio solo ed esclusivamente numerico, è un po' una sfida quest'anno arrivare almeno settimi, perché tu hai 8 squadre davanti a te che hanno un Monte Ingaggi più alto.
5: Sì, poi dobbiamo dirlo, nella storia non è che
6: poi
5: sempre si traduce il Monte Ingaggi in posizione
6: poi
5: in classifica.
6: Ci sono i valori aggiunti, gli allenatori, gli episodi, le situazioni favorevoli, gli infortuni, cioè miliardi di variabili. Però chiaro che una fetta grossa è anche stabilita da quella.
5: Certo, quindi dice: quindi se ho il nono Monte Ingaggi, potrei essere contento di essere settimo a fine stagione.
6: Io no, Io no, però perché anzi
5: firmeresti, però hai detto, per fare la conference.
6: Com'è meraviglioso questa scena, dopo la celebriamo. Io no, ma perché io già non mi accontenterei della conference. Però d'altronde sono 7 anni che sono realista anch'io, a questo punto anche 10 dal finale della Valle, che più o meno abbiamo capito qual è ad oggi una dimensione dalla quale non riusciamo a uscire. Quindi, visto che poi questo è un anno di grande ripartenza, avere comunque l'Europa è tanta roba, come lo fu il primo anno italiano, perché ti ha dato lo slancio. Poi il problema sono state le due successive. Sentivo ieri, riprendo come al solito, io quando scrive e quando parla Angelo Giorgetti mi accorgo che non solo penso che abbia ragione,
5: condivido,
6: ma penso che lo spieghi meglio di altri, quindi poi uso praticamente le sue parole. Il problema alla conferenza non sono stati i primi 2 anni, sono stati gli altri 2.
5: Dici troppo.
6: Tu la devi vincere in almeno 2, con 2 chance devi provare a vincere. Il problema è che te, la Fiorentina ha dipinto quella presenza stabile nelle competizioni europee, visto il grande lavoro, e invece il terzo anno sei volato fuori in semifinale e il quarto nei quarti, quindi ancora peggio, sei andato proprio a scendere.
5: Sì,
6: ora sei di ripartenza da niente alla conference col nono monte ingaggi e con gli inevitabili problemi in ripartenza che forse un po' tutti avevamo sottovalutato, anzi sicuramente pronti via, hai già fatto un cambio allenatore e un cambio in una posizione importante della società, perché la nuova figura marketing si doveva stabilmente posizionare a livello internazionale. Fra l'altro io non me lo ricordavo, ma mi facevano presente, è una risposta ai Ferrari a una mia domanda, perché mi faceva presente che non avevo sottolineato l'arrivo di una nuova figura, e lui mi spiegò in risposta che ci avrebbe posizionato a livello internazionale.
5: Bene, no?
6: Sì, ma capisco che in ripartenza sia tutto tendenzialmente più complicato, quindi pronti via, hai dovuto cambiare l'allenatore per tornare al campo, e francamente ci sta che tu lo paghi. Quindi se poi arrivi ottavo, io sono deluso, ma capisco se la Fiorentina mi dice che ci può stare arrivare ottavi in un anno di ripartenza da zero dopo una rivoluzione che abbiamo fatto in modo massiccio quest'estate. Dopodiché sono tutte chiacchiere da bar che porta via il vento, secondo me, perché poi c'è il mercato di gennaio,
5: ma soprattutto c'è il campo,
6: e poi da febbraio marzo è un'altra storia, un altro campionato, e lì si decidono, no,
5: i destini della Fiorentina, non insomma, solo certo, no,
6: con Paolo Sousa sarà vinto lo scudetto e lui la Champions, come disse anche lui.
5: Beh, lui aveva detto in 4 anni la voleva vincere, sì. Non è andato
6: giorno
5: neanche vicino.
6: Bisognerebbe rifare la rubrica Le ultime parole famose, secondo me ci si divertirebbe tanto.
5: Beh, sempre interessante sicuramente, soprattutto nel mondo del calcio. Buongiorno, sì. Dice Chiara Lascandicci, mi par di capire che stamani il direttorissimo Loreto si sia svegliato col piede sbagliato per essere elegante.
6: Mi piace la Chiara, mi conosca.
5: Ma in realtà il direttore non si sveglia mai col piede giusto, c'ha 2 piedi in Mancini, il direttore, anche in campo,
6: è
5: nonostante
6: difficile.
5: Sia un destro.
6: Diciamo che è particolarmente difficile.
5: Oggi si è parlato molto, prova a dire di chi? Di Michael
6: Caiota.
5: Per forza. E la domanda di Giovanni D'Assiena, lo sai qual è? Dite la verità, comprereste Caiota per 45 milioni? Come avete scritto ieri che è il suo valore? Fra l'altro non è che lo decidiamo noi il valore di Caiota, per dire.
6: No, più che altro dice come avete scritto ieri.
5: Che è il suo valore. Cioè,
6: ma
5: frase,
6: l'avranno visto.
5: La frase in italiano è un po' da rivedibile.
6: Suppongo l'abbiamo visto la Transfermarkt.
5: La valutazione sarà sicuramente presa da Transfermarkt. Ma tu lo ricompreresti per 45 milioni? Fosse questo il valore di Caiota?
6: È una domanda attiva. No. Bravo l'ascoltatore.
5: Okay, 45 milioni per un
6: sono
5: terzo.
6: Tanti.
5: 40, dice Transfermarkt.
6: Certo,
5: per essere
6: in
5: preciso.
6: Prospettiva, bene, quindi poi dopo so con chi
5: rifarla.
6: Sfogarmi, sì. E per 5 milioni.
5: Vabbè, 5 milioni su 40. Io rispondo subito: per me 45 milioni per un terzino, no, grazie. Cioè, non mi sembra faccia
6: però
5: parte di un discorso.
6: E hanno,
5: sì, per carità, ma è giovane, per carità, non si mette in dubbio. Ma si sta parlando di un terzino, cioè le squadre che comprano un terzino a 45 milioni, secondo me, non sono quelle del rango della Fiorentina.
6: Guarda, non so se l'ascoltatore si riferiva al pezzo di Gian Nattasio di ieri sera delle 19, Caiò degli altri, il vivaio dei rimpianti. Ti dico che vedendo i valori, no, oggi Caiò de, qui Andrea parlava di 40 milioni, o no, oggi a 40 non lo riprendo.
5: 22 anni, Caiò.
6: Però forse a 18 più 8, 26, Ghilardi e Favasuli ci fa una riflessione.
5: Per me Favasuli, guarda, è una ferita aperta, perché io lo dico bellino, senza voler essere assolutamente preso come l'oracolo di Delfi, ma io me lo ricordo a Moena, tempi non sospetti, si parla di qualche anno fa ormai, visto che a Moena non ci si va più. Io ricordo un giovanissimo Favasuli
6: 2022
5: che addirittura fu schierato fuori ruolo e che fece molto bene nelle partite contro avversarie, certo non del livello della Fiorentina, ma fece molto bene. A me colpì molto il ragazzo, poi mi sembrava fosse un po' perso, no, nel giro dei prestiti e quant'altro, invece altro che perso, si è affermato, quindi complimenti a Favasoli.
6: Però, ragazzi,
5: è un po' un rimpianto per me lui.
6: Mi confermi, Transfermarkt spesso è a ribasso la valutazione, no?
5: Sì, poi il mercato tanto lo sappiamo.
6: Vuol dire che Caiode vale 40-45 oggi.
5: Io manco con i soldi non miei o quelli del Monopoli. Abbiamo qualche audio da ascoltare, quindi io direi di andare a recuperarli.
7: Ieri sentivo Pietro e Viviano ragionavano della partita che ha fatto Miccoli tra amici di Miccoli e Nazionale Artisti. Ma Ferri, ma c'eri te in porta? Oh artista!
8: Buongiorno Fabio. In questo periodo di cazzeggi, perché purtroppo il campionato è fermo, ascoltando anche tutti gli interventi dei vari giornalisti, opinionisti, eccetera, ho notato che sta ripartendo l'abitudine, per me pessima, di chiamare l'allenatore o chiunque altro col nome di battesimo, con una certa confidenza amicale. Io faccio un appello, per favore, smettete di chiamare Vanoli Paolo o Paratici Fabio, cioè torniamo a delle modalità un pochino più formali. Che poi dopo, quando succedono pasticci, essere troppo confidenziali non va neanche troppo bene.
5: No. Allora, io non chiamo nessuno per nome di battesimo, almeno che non lo conosca. Quindi con me il rischio non c'è, perché io Vanoli non lo conosco, Paratici non lo conosco, non ho questa confidenza da poter richiamare né Paolo né Fabio. Ma come con Stefano, come con Claudio Cesare, come con Vincenzo, per dirne alcuni che si sono, o come Beppe, per dirne un altro. Sono abbastanza d'accordo, insomma, ci dovrebbe essere un po' di distanza poi alla fine.
6: Sì, sì.
5: Anche perché poi se ti devo dare un giudizio positivo o negativo, se no mi porto dietro quel Paolo che può essere, vedi, ne parla bene perché lo conosce, ne parla male perché lo conosce, a maggior ragione ne vuol parlare male, cioè non mi piace.
6: Guarda, sono totalmente d'accordo con te, sono, noi si può dire siamo un po' vecchia scuola rispetto all'ultime generazioni,
5: siamo un po' vecchi,
6: sì, siamo cresciuti fra virgolette anche in una scuola più classica, per cui sempre del lei a chiunque. Nel mio
5: tranne
6: caso,
5: colleghi, dai, ai colleghi si può dare del tu.
6: Sì, ora sui colleghi tocchi un tasto dolente, nel senso che tanto poi stamattina mi sono alzato così senza peli sulla lingua, sai che io faccio una battaglia anche interna su Fabio Ferri.
5: Non Fabio.
6: Non Fab.
5: I nickname non ti piacciono.
6: Ma insomma, c'è il direttore, poi c'è Tommaso Loreto e poi c'è il Tolo.
5: Vabbè.
6: Eppure,
5: nel tuo caso si può dire direttore.
6: Anni, lo chiedo, lo prego, eppure Tolo, oppure Andre,
5: sì,
6: Lore,
5: sì.
6: E Tone.
5: Ma io non sono per il formalismo estremo.
6: Dopodiché siamo nel 2026, libertà di opinione, massima democrazia, quindi quella è stata una battaglia che io ho provato, ma perché secondo me se tu vuoi darti anche un certo tono, se hai un ospite gli dai del lei.
5: Ma certo.
6: Se poi c'è qualcuno che
5: non capisce,
6: me lo dici 3, 4, 5 volte e continua, allora ma questo ben anche ve. Tra di noi ben ve.
5: Io lo dico spesso,
6: poi mi scappa anche a me
5: Pietrone,
6: perché sì, perché comunque magari è quell'aura un po' più antica, quel classicismo per cui ci sono dei codici per, si possono superare, tanto più in una talk radio che ha 12 ore di diretta, cioè si può anche perdere un po' di formalità e entrare più in confidenza, per tornare invece agli ospiti, sì, o addirittura in sala stampa, totalmente d'accordo con l'ascoltatore, anche se io ho pochissimi rapporti, anche più sono un orso, non mi riesce a mantenere rapporti, è difficile che qualcuno mi colpisca e dia manteniamo i rapporti, però qualche punto debole ce l'ho, per cui magari citavi Claudio Cesare, lì non ce la fo, ma proprio per rispetto mio, però magari mi viene mister, ma perché ho cominciato e c'era e sono stati anni di un certo tipo.
5: Belli.
6: E quindi un minimo rapporto si è creato. E l'altra grande eccezione è Pantaleo, perché con Pantaleo si è creato, cioè sono andato oltre con Pantaleo, mi è capitato di scriverci anche solo per sapere come andava, e per me è un'assoluta rarità. Io se becco Ferri per strada lo schiaccio.
5: Io penso che Paolo, Claudio Cesare e Pantaleo siano anche ovviamente nomi che alcuni colleghi usano, nomi di persone che alcuni colleghi usano perché veramente hanno un rapporto,
6: poi, esatto,
5: con quella persona,
6: cioè,
5: quindi è anche
6: Vanoli
5: difficile andare
6: Pioli,
5: a criticare, esatto. Sa un po' di piedino dentro la porta, no? Se ti chiamo col primo nome sto mettendo un po' il piede dentro la porta. A volte capisco che possa essere poco igienico, mettiamola così.
6: Però
5: no?
6: Da Vanoli a Pioli ci sono dei nostri colleghi che magari li hanno intervistati,
5: certo,
6: a 20
5: 40
6: anni
5: volte.
6: Da giocatori. O a 20 anni da giocatori.
5: Rui come lo chiami?
6: Rui proprio non ce la fa.
5: Il dio, il calcio.
6: Non ce la fa.
5: Non lo puoi chiamare.
6: Non mi è riuscito a fare. Tremavo, tutti. Va un bomba.
5: Come se tu vedessi Michael Jordan, andresti impazziresti.
6: Ora no, perché lo sai che non,
5: insomma, ti vedi questo mone davanti, questa aura, no? Ora lo so, ma sì. Potevo dire Usain Bolt.
6: Ieri, fra l'altro, avvio terribile per i giovani 2014 della Pallacanestro.
5: Invece, a proposito, avvio, diceva che io ero in porta con gli artisti, e andava bene, però, no?
6: No, te ha giocato giornalisti, sì, ha fatto due o tre, ma è molto scenografico,
5: molto,
6: ecco,
5: molto.
6: Cioè sulla palla lì vicino deve fare il tuffo per il fotografo.
5: Mi sento un po' Taibi tempi d'oro. Duccio da Firenze, messaggio fantastico. Siccome non ci sono argomenti, faccio arrabbiare il direttore, non il toro.
6: Sì, ci sto, dai.
5: Odio
6: incazzare.
5: Italiano, perché direttamente o indirettamente ce l'ha messo nel di dietro. Quindi si torna un po' indietro. Le finali raggiunte sono merito suo, ma le finali perse sono per colpa degli stessi calciatori arrivati in finale. Il primo anno, al di là di Vlahovic, la Fiorentina non arriva in Europa League perché perde partite 4-0 con Sampdoria, Udinese e Torino.
6: No, dai.
5: Il suo andamento in Champions con Bologna contribuisce negativamente al ranking UEFA.
6: No, dai.
5: Vincendo la Coppa Italia ci estromette dall'Europa League.
6: Sì. No, non sono d'accordo sull'anno in cui perde Vlahovic. Ha fatto 17 gol. Poi, se vuoi, vediamo anche chi gli hanno portato. Che lì c'era Iconè. No, c'era Iconè. Partiamo da Iconè.
5: Iconè,
6: come si dice?
5: Giorco. Però chiamiamolo Jonathan Iconè. Scusami.
6: Abbiamo investito 15 milioni in questo esterno che ha fatto la Champions. Questo era,
5: però era vero.
6: Sì.
5: Era vero che aveva fatto la Champions.
6: Sì, anche.
5: Aveva fatto anche un assist poco prima d'arrivare.
6: Sì, anche Kokorin, forse da Cipro, ha fatto le qualificazioni. Cioè.
5: Ha fatto l'Europa League.
6: Poi Piontek, Cabral, Jovic. Vabbè. E quindi secondo me quell'anno già tornare settimi e tornare in Europa fu tanta roba. Non ho capito che colpe avrebbe sui calciatori, perché l'ascoltatore diceva ci porta in finale ma la perdiamo per i calciatori che ci avevano portato in finale, e quelli l'ha portati la dirigenza. Per me quella finale l'abbiamo persa perché il calcio è un gioco malefico, è il gioco più bello del mondo, è lo sport più bello del mondo, è il più praticato
5: e il più spietato,
6: forse anche perché è il più cattivo, spietato, infame, e antigiusto, ecco, ingiusto della storia. L'hai persa perché strameritavi, si respirava ovunque l'aria lì allo stadio e l'avresti vinta, perché West Ham non superava la metà campo. Sul rinvio del portiere andò male Igor, ma andò parecchio male anche Cabral, e in ripartenza ti fanno il 2-1 e va a casa a posto. che comunque al capitano gli hanno aperto il cranio e aveva 7 punti sulla testa, visto che poi la UEFA in conference, no, ci ha fatto vedere di tutto, compreso un destro a bianco, sì, al quale fu rotto il naso
5: in Turchia.
6: E in quel caso però era una finale, il problema era se c'era qualcuno che faceva la radiocronaca fuori dai diritti, quindi controllavano in campo
5: se venivano gettati oggetti,
6: avesse bisogno di 7 punti per suturare la testa, ma va bene. E il secondo anno purtroppo sì, e la finale l'abbiamo persa perché lui è arrivato in bomba, non l'ha preparata bene, la formazione non fu il massimo. È anche vero che come Mandragora se la tira fuori il match point, Atene per me più di tutti è Kwame nel secondo tempo, e su un rigore in movimento schiaccia il pallone a terra.
5: Beh, quindi...
6: Dopodiché, per concludere, secondo me nei 7 anni di commisso all'amico che ci ha scritto, lo sfido a dirmi se si è divertito di più con altri allenatori rispetto a Italiano, perché in assenza di vittorie, che è il nostro standard, no? Non ricordo quale film era, anzi sì, è l'apertura dei Trainspotting, ami una squadra e non vincerà mai un cazzo.
5: L'Hibernian in questo caso.
6: Esatto, e quindi anche noi amiamo una squadra e non vince mai un cazzo, Yips, almeno negli ultimi 26 anni, almeno divertiamoci. Io in Italiano sono tornato un po' a divertirmi, tutto lì, per questo. Per me Vincenzo.
5: Posso dire? È stato in piedi nonostante tutto, ragazzi. Gli hanno venduto un attaccante da 17 gol in metà stagione ed è rimasto in piedi. Hanno disfatto la squadra pezzo per pezzo e lui è rimasto in piedi. Per me rivaluteremo magari con più calma, quando a bocce ferme.
6: Sì.
5: Rivaluteremo molto il periodo di Vincenzo Italiano, che sta dimostrando di essere un grande allenatore.
6: Sassuolo Fiorentina a gennaio, in cui lui era mesi e chiedeva un esterno, venne in sala stampa e fece basta. No, non mi chiedete nulla
5: dell'esterno, non chiedo niente.
6: Vado avanti così.
5: Ma infatti,
6: sono
5: secondo me,
6: così. E guarda, è tuttora da Istanbul, se vedi le sue interviste, lui parla di quella Fiorentina senza il minimo sassolino da togliersi,
5: Ragazzi, ma io non lo so.
6: Cioè, potrebbe dire.
5: Tu prima hai citato il fatto che Kwame abbia sbagliato un gol decisivo per una possibile vittoria della Fiorentina in finale di conference contro l'Olympiacos.
6: Ricordo male,
5: ragazzi,
6: cioè,
5: ma
6: ci fu un cross,
5: si sta parlando di Kwame, che è un onesto giocatore, ma certo non un fenomeno, che faceva parte stabilmente delle rotazioni di Vincenzo Italiano, perché Vincenzo Italiano doveva fare affidamento anche su giocatori non di primissimo
6: anche
5: livello, senza voler essere offensivo per Kwame.
6: No, ma anche
5: dai a Italiano la formazione di oggi.
6: Gli rinnovò il contratto, peraltro, con un ingaggio rialzato.
5: Assolutamente, infatti poi dopo ci sono stati tutti i problemi del caso, anche legati poi al successivo infortunio di Kwame, e quindi al dover tenere un ingaggio così pesante nonostante il calciatore fosse infortunato. Qualcuno ci ricorda che quel West Ham aveva anche Declan Rice, che
6: esatto,
5: poi ha vinto
6: uno,
5: lo scudetto con l'Arsenal.
6: Accidenta Bowen.
5: Bowen che poi fu decisivo. Buongiorno, alla luce della mia ormai veneranda età, ricordo in passato quando con colleghi aziendalmente ci davamo del lei, quando al di fuori il tu era di prassi. Andrea 61.
6: Sì, però erano anche altri tempi. Oggi come fai?
5: La responsabilità più grande di Atene di Nico Gonzalez.
6: Sono male.
5: Sì, ragazzi.
6: Poi
5: io...
6: lì ci fu la cosa della serata, tre sere.
5: Io Nico Gonzalez lo vorrei ancora oggi alla Fiorentina.
6: Sì,
5: poi,
6: anch'io.
5: Per carità, ognuno
6: strano
5: può avere la sua idea.
6: Sì, d'accordo, io e Fabio Ferri. Poi ricordati, voglio parlare, cioè voglio celebrare 5 secondi.
5: Allora vai,
6: gesto.
5: Fallo adesso, immagino tu ti riferisca all'immagine che abbiamo visto anche in precedenza della Francia.
6: Zizou.
5: Fallo adesso perché su 11:51 abbiamo pochi minuti ancora.
6: Zizou che calcia quel pallone
5: di
6: Rigo di Olisei in giacca, cravatta con quel pantalone. È perfetto.
5: È Zizou.
6: È perfetto. Guardate quella gamba, guardate quella coordinazione, è perfetto, c'ha i pantaloni, sembra, non c'ha le scarpe da ginnastica, tipo il mocassino, sbaglio?
5: Ma è, sì, un,
6: cioè,
5: un,
6: non
5: una
6: è
5: scarpa un po' più elegante,
6: pantaloncini,
5: sì,
6: sì, ma no, potrebbe essere un po'.
5: Guarda, la scarpa non me la ricordo.
6: La, per la coordinazione.
5: Vabbè,
6: ecco,
5: Zidane,
6: qualcosa.
5: Zidane è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Penso che chi non lo sostiene è un pazzo oppure è in malafede. Cioè, nel senso...
6: qualcosa, secondo me, se anche questo si è perso. Tanto di Nardo un c'è, non mi fracassa le balle
5: con,
6: col calcio moderno e ai suoi lati belli. Secondo me oggi si è persa anche la coordinazione.
5: Vabbè,
6: cioè, ci sono calciatori in Serie A che non sembrano coordinati.
5: Ma c'erano anche
6: che
5: prima,
6: corrono tutti
5: me,
6: storti, dai. Tutti.
5: C'erano anche prima.
6: Sì.
5: C'erano anche prima.
6: E le vedo anche nella Fiorentina.
5: Ma c'erano anche
6: visti
5: prima.
6: Visti fino a anni
5: ma
6: fa.
5: Ma c'erano anche prima.
6: Ma.
5: Io guarda.
6: Ma.
5: Ogni tanto faccio l'esercizio
6: prima
5: di guardarmi partite degli anni 80 e mi rompo profondamente i coglioni.
6: Decenni.
5: Lo dico. Io ogni tanto guardo le partite degli anni 80 che vengono decantate come l'epoca più dorata del calcio e dico sono partite che rompano anche un po' i coglioni in cui si va a due all'ora.
6: Sì, va bene.
5: Poi
6: ti parlo
5: che ci
6: della
5: sia
6: tecnica.
5: Che, sì, ma una tecnica ha un ritmo. Allora, tecnica l'ha anche un giocatore di promozione. Poi bisogna vedere se quella tecnica la applica in Serie A alla velocità
6: va
5: della
6: bene.
5: Serie A. Perché 20 io ho visto gente in terza categoria tecnicamente dotatissima, ma se la metti in un campo di Serie A, quella tecnica
6: 30 anni
5: svanisce,
6: fa, 30 anni,
5: evapora.
6: 30 anni fa,
5: andava a due all'ora.
6: 30 anni fa il centravanti della nazionale sarebbe stato Moise Kean.
5: Secondo me sono discorsi difficili da fare. Sono
6: sono pareri, magari sbaglio.
5: No, sono discorsi, secondo me, difficili da fare.
6: Hai ragione, la tecnica si vede anche, quello che hai detto, poi applicata in Serie A, è tutto vero, sono d'accordissimo. Che vi devo dire? Stare invecchiando e quindi quello che è il passato sembra diverso, per non di più bello. Secondo me oggi c'è anche meno coordinazione nei gesti.
5: Correggimi se sbaglio, ma secondo me quello che manca di più a chi ha vissuto il calcio anni 80, 90, forse anche quello precedente, è un rapporto più genuino con lo sport, con i protagonisti di quello sport e una relazione con i calciatori che sia più di vicinanza. Oggi sono dei miliardari, milionari in un ambiente molto protetto e non si ha la possibilità praticamente di scambiarci neanche una parola. Ma che a livello atletico, tecnico e tattico il calcio si sia evoluto, cioè, mi sembra anche inutile dirlo. Sono passati 30 anni, se non ci fosse stata un'evoluzione.
6: Discuto che sia scesa un po' la necessità di avere delle doti tecniche per arrivare a certi livelli, sia cresciuta molto di più la necessità
5: secondo
6: di avere doti atletiche.
5: Difensori con la tecnica di
6: Nesta,
5: bastoni, ce n'erano tanti in Serie A negli anni 90.
6: Sì.
5: Secondo me nemmeno mezzo.
6: Per me un Nesta non lo vedi.
5: Nesta
6: da...
5: che è un fenomeno. Nesta è un fenomeno.
6: Però occhio,
5: Nesta stai parlando di un fenomeno.
6: Cerchiamo di capirci. Qualcuno che te vedi e dici bello, non solo forte,
5: elegante.
6: Bello, elegante. Cioè, un qualcosa da dire. No, cioè, per arrivare lì ci vuole un certo talento. Io oggi vedo.
5: C'è anche un talento
6: la gente
5: fisico,
6: e non sono dei bei gesti atletici, poi portano via tutto perché fanno i 100 metri in 8 secondi e sono muscoli benissimo, come tennis pum pum pum pum pum pum pum pum pum e te
5: come?
6: Pum, pum, pum, pum. Ma te ricordi il rovescio a domani di Jimmy Connors?
5: Sì, ma comunque giocare più a rete. Ma perché ma gli sport sono cambiati tutti in funzione anche di una maggiore
6: il diritto
5: atletismo.
6: Di McEnroe che lo faceva tutto. Vabbè, sì, probabilmente è un gusto mio. Però quando poi vedo Zidane che colpisce in quel modo, e peraltro, già che ci siamo, butto lì un ulteriore carico. Non lo vedo nell'ambito giovanile. Almeno due o tre anni fa giocava a calcio il ragazzo, non vedo queste cose insegnare e vedo magari gli schemi o dalla quello che fa 8 gol in partita
5: prima a un centrale di difesa o a un portiere. Ma quando aveva il pallone tra i piedi veniva detto spazzala via, quindi non mi venite a dire c'è più tecnica nel calcio degli anni 80 rispetto a quella di oggi, perché litighiamo, ma si può tranquillamente litigare su questo argomento, è comunque un argomento leggero, si parla di calcio, è bello anche confrontarsi. Io penso che il calcio di oggi abbia più tecnica, i calciatori di oggi siano più tecnici, più fisici, migliori in senso stretto.
6: Per
5: poi
6: me
5: la nostalgia manta tutto
6: oggi,
5: di fascino.
6: Per me un tuo idolo oggi lotterebbe per la classifica a capocannonieri.
5: Si parli di Ronaldo?
6: No, Comandini. Non so perché ho questo ricordo tuo Comandini. Tessevi lodi di Comandini.
5: Mi sembra abbia fatto fatica.
6: Era
5: anche...
6: una scena di Barcollo.
5: Era una scena di Barcollo. E te, con l'ottimo Briani.
6: E te eri lì che
5: no,
6: tratteggiavi Comandini.
5: Io insultavo Comandini.
6: Ah, ecco, insultavo, era Nicolino. Era Nicolino. Celebrava Comandini.
5: Esatto. Abbiamo un po' di messaggi audio per chiudere? Dai, ascoltiamoli insieme.
9: Sì, ciao, buongiorno. Ma io capisco tutte queste perplessità sui rientri di Mastrantuono e che torna tardi. Allora, prima di tutto c'ha 19 anni, qui da 19 anni si dorme come Ghiri anche su Sassi.
6: Hai ragione.
9: Ma perlomeno io l'ero così, poi.
5: Io l'ero così.
9: E, cioè, poi fanno un viaggio di.

0: ognuno diverso dall'altro, insomma.
1: Dottolo, no, le c'è un casino con Mastrantonio, Mastrantonio, Mastabono, Franculino, no, le
2: Buongiorno Walter da Lisbona, io sono completamente d'accordo con quello che diceva Ceccarini, con una postilla. Dunque, ci sono 6 squadre davanti a noi e noi quest'anno lo dobbiamo usare per avere questa crescita che nessuno si sarebbe immaginato poter anche avere l'opportunità di farla a giugno dell'anno scorso, sempre una crescita costruttiva, cercando di arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda la conference, tutta la vita, perché serve per 2 cose: far giocare i giocatori, avere una rosa ampia e non permettere a qualcuno magari di andarsene, visto che qualcosa d'Europa lo facciamo. Saluti.
3: Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi. Vi invito a continuare a seguirci, perché dopo queste 2 ore ovviamente continua la nostra diretta. Chiudiamo con Chiara la Scandice e dice: Loreto, quello che manca è eleganza e talento. Come Rui non ne nascono più.
4: E quindi che si fa?
3: C'è niente da aggiungere.
4: Il cricket.
3: E allora
4: che
3: appuntamento.
4: Io non ce la fa,
3: vabbè, si guarderà Masterchef o il cricket.
4: No, che palle, anche Masterchef.
3: Vabbè, se guardiamo il cricket.
4: Si guarderà Lizzy Barden, no. Mi manca come serial killer.
3: Vabbè. Grande passione per le persone disturbate, per Tommaso Loreto. Domandiamoci il perché. Termina qua l'appuntamento di Chi si compra. Un saluto da Fabio Ferri, Tommaso Loreto.
4: A dopo.
3: Restate
4: alle 2.
3: Con noi.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Nick, notizie, analisi, curiosità.
7: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
6: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
8: Nero verdi, siamo forti.
3: Eccoci qua, benvenuti nel magico mondo di Nick e Nick su Radio Firenze Viola, dalle 4 alle 5 come ogni giorno, con Niccolò Santi e, come direbbe Trapattoni, ciao Cecca. Niente Cecca, Bella figuraccia che mi hai fatto fare. Marco Tonelli al coordinamento tecnico, tra poco anche Niccolò Ceccarini, che avremo in modalità diciamo telefonica fino appunto alle 17 per parlare di calciomercato. Abbiamo anche, diciamo, qualcosa da dirvi su Mastantuono, che si è messo in mostra con la nazionale argentina, 35 minuti al posto di Nico Paz, una buona prestazione. Ne parliamo appunto con Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
9: Ciao Nico, ma c'era anche prima, in realtà io c'era anche prima, non mi ero nascosto.
3: Lo so, mi ha fatto fare una figuraccia Marco Tonelli.
9: No Nico, quello, guarda, Tonelli è una cosa incredibile, sì. Da qua...
3: Eccoci, ti ha silenziato, ci sta boicottando ogni giorno, ma te l'ho detto, l'altra parte...
9: Quando è tornato a Valencia...
3: Meno rispettata, sì.
9: Nico, da quando è tornato a Valencia non lo riconosciamo più, ha cominciato a parlare in spagnolo, ha cominciato a dire hola Nick, è tutto un lavoro così, ha cominciato a mangiare... E paella, io veramente non ho capito il cambiamento di quest'uomo, però gli vogliamo bene lo stesso, no, giusto Nico?
3: Certamente, che ci mancherebbe altro, se no non andremo in onda, è fattuale, no, questo. Allora, sì. 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali dei nostri ascoltatori e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Come ogni giorno vi ricordiamo che siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube con un'ottima miniatura prodotta dalla nostra Sara Mastrosimone e in cui figura Mastantuono, che è il tema di oggi. Noi in realtà quello che abbiamo scritto come titolo è: Mastantuono può rimanere a Firenze? Questa è la nostra domanda di oggi, perché ne parleremo nell'arco della nostra trasmissione. Caro Cecca, ti dico un po' dei numeri di questa notte. Chiaramente l'Argentina ha vinto 4-0 con la Bolivia, ma Mastantuono non ha segnato, è entrato nel secondo tempo al posto di Nico Paz, ma ha fatto una grande partita. Io almeno dagli highlights che ho visto, evidentemente non l'ho vista tutta la sfida, però ha fatto un tiro dall'area di rigore, quindi segnatamente 5 palloni toccati nell'area avversaria, 2 dribbling, 3 passaggi chiave, 47 palloni toccati e diciamo 4 palle recuperate. Io direi un ottimo score da parte del giocatore, che si è dimostrato avere grande personalità anche con la maglia dell'Albi Celeste. Quindi si conferma uno dei prospetti che evidentemente prenderà il posto di Messi

0: dopo l'addio del calciatore che sarà nella notte fra il 6 e il 7 di ottobre. Ovviamente lui, come Nico Paz, no? Sono i futuri giovani talenti dell'Argentina, Cecca.
1: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda il discorso di Mastantuono del futuro, per rispondere subito alla tua domanda, alla domanda che abbiamo fatto ai nostri amici, ma io credo questo, che innanzitutto non c'è all'interno del contratto, nonostante che in Spagna, quando c'è stato il trasferimento di Mastantuono alla Fiorentina, si è parlato molto di un'opzione per la Fiorentina nel caso in cui, no, cioè, no di acquisto, però di poter prolungare il prestito nel caso in cui ci fosse stata la possibilità di vedere la Fiorentina o in Europa League o in Champions o giù di lì, sinceramente. Io questa cosa poi non sono mai riuscito a verificarla, perché comunque non, dalla Fiorentina non è mai arrivato un ok, dagli intermediari non è mai arrivato un ok, quindi diamo per buono il fatto che non ci sia nulla, cioè che sia un prestito secco come abbiamo detto e come è stato comunicato ufficialmente, però c'è un però, che comunque la Fiorentina secondo me si è guadagnata una posizione di privilegio per parlare con il Real Madrid al momento in cui si dovrà decidere il futuro di Mastantuono. Tradotto, fa una bella stagione, il giocatore si è trovato bene a Firenze, il Real Madrid pensa che possa rimanere un altro anno in viola, a quel punto la Fiorentina passa in vantaggio su tutte le altre concorrenti, perché spesa la volontà del giocatore è quella del Real Madrid. Per cui il discorso di Mastantuono è questo, è un prestito secco sul quale non si può aggiungere nient'altro, però la volontà del Real Madrid, la volontà del giocatore, la volontà della Fiorentina potrebbero permettere di andare ad un allungamento nel caso del prestito. Io non credo che ci possa essere l'opportunità per un talento del genere di poter metterci un diritto di riacquisto, anche fossero 70 milioni di euro. La vedo molto complicata, la vedo molto difficile, non credo si possa arrivare a cifre del genere, però tra averlo e non averlo, secondo me Mastantuono è sempre meglio averlo.
0: Sai, la differenza rispetto a Valdepeñas, no? Perché Valdepeñas è un altro talento proveniente dal Real Madrid, in questo caso proprio dalla cantera del Real Madrid, mentre Mastantuono l'hanno preso la River Plate a 60 milioni di euro, quindi tantissimo, totali, no? Con i bonus. La differenza con Valdepeñas sta nella formula, però poi di fatto no, perché Valdepeñas è un titolo definitivo, ma il Real Madrid si è tenuto la recompra, no? Il diritto di riprendere il giocatore pagando una somma in denaro concordata con la Fiorentina. Invece Mastantuono è un prestito secco, però come ci diceva appunto Niccolò Ceccarini, io lo chiamerei quasi un gentleman agreement, anche se magari proprio non è. Ma alla fine della stagione le due società si sono riservate la possibilità di riparlarne, perché se fa tanto bene Mastantuono, è anche interesse del Real Madrid continuare questo processo di valorizzazione, perché se Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, lo dobbiamo anche al fatto che Paratici o chi per lui ha garantito al Real Madrid che avrebbe giocato tutte le partite o giù di lì, cioè che lo avrebbero valorizzato, che Mastantuono poi sarà un titolare evidentemente del Real.
1: Sì, ma guarda Nico, io ho questa sensazione che poi alla fine ci sia un grande vantaggio che ha la Fiorentina in generale di avere un direttore sportivo che può parlare con Florentino Perez. Non è che ce ne sono tanti al mondo che hanno questa capacità di poter avere un colloquio diretto con Real Madrid, altrimenti non sarebbero arrivati due giocatori, uno in prestito, l'altro invece è arrivato con la formula del titolo definitivo con il 50% che è rimasto a Real Madrid. Quindi se questo è accaduto è perché evidentemente ci sono anche dei buoni canali che si sono creati. È chiaro che qui c'è un reciproco vantaggio, quello del Real Madrid di far giocare Mastantuono, quello della Fiorentina di poter usufruire di Mastantuono, quindi è questo che diciamo mette nel mezzo anche il fatto che il giocatore comunque prende fiducia, prende ulteriore autostima in un campionato che comunque è uno dei più difficili, perché a livello tattico Mastantuono in Italia, se sta un anno in Italia magari anche due, poi quando torna nella Liga gioca in ciabatte, e quindi io credo che questa situazione possa portare a un vantaggio. Però la strada è lunghissima, è lontanissima, l'estate è lontana, c'è di mezzo il mercato di gennaio, dove credo che la Fiorentina abbia in testa di andare a prendere un incontrista e forse un difensore centrale, o meglio un difensore centrale e forse un incontrista.
0: Ecco, poi ne parliamo nella trasmissione, magari poi tra qualche giorno ci potrai anche tracciare il profilo, l'identikit, magari la prossima settimana vediamo, del calciatore che la Fiorentina potrebbe aggredire. Però restando su Mastantuono, ti devo dire, ho sotto mano le sue dichiarazioni ai media argentini, te ne leggo qualche passaggio. Ha detto Mastantuono: è stata dura essere escluso dalla rosa per i mondiali, ma faccio sempre sempre il tifo per i miei compagni e per l'Argentina. Hanno disputato un mondiale incredibile, credo che abbia reso orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all'inizio di un nuovo percorso in cui mi sento bene e potrei avere un'opportunità, ma soprattutto sto lavorando per la nazionale. Poi ha aggiunto, mi dà la Fiorentina, sulla Fiorentina, no? Dice, mi dà molta libertà di gioco, lo apprezzo, mi sento benissimo, da quando sono andato in Italia ho cambiato un po' la mia vita, mi sento molto bene e mi diverto molto. Quindi di fatto lui continua a mandare questi messaggi al miele, no? Alla Fiorentina, da quando sono a Firenze.
1: Vabbè, e d'altra parte, benissimo. Ma sai, innanzitutto sei in una società un po' più piccola rispetto a Real Madrid, dove quando giochi hai i riflettori accesi, voglio dire, ha le sue difficoltà Mourinho, figuriamoci se non lo può avere Mastantuono se non fa una partita bene, oppure se magari non brilla di luce propria come accadeva quando era in Argentina. Qui è trattato come un idolo, che peraltro gli fa molto bene, ha praticamente il posto assicurato. La Fiorentina ha cambiato modulo per Mastantuono, perché è inutile stare a nascondersi. Poi si può discutere tutta la vita del modulo del 4-3-3, perché Grosso voleva partire con il 4-3-3, gli è arrivato Mastantuono e chiaramente ha dovuto cambiare la sua idea. Poi lasciamo perdere che non si è visto poco o nulla, però dal 4-3-3 di partenza si è diventati 4-3-2-1 e poi ora siamo sul 4-2-3-1. Che è un modulo che comunque permette a Mastantuono di giocare sempre in una posizione che lo aiuta a esprimere al meglio il suo talento. Quindi più di così che deve fare un club, più di così che deve fare la società, più di così che deve fare una squadra e anche un allenatore che si sono messi nelle condizioni di poter usufruire di questo talento. Siccome il talento è sempre più raro, quando ce l'hai va assecondato e la Fiorentina ha cambiato la sua disposizione tattica proprio in virtù di avere un giocatore di questa caratura, è normale.
0: Ci dite chi vi ricorda Mastantuono, se c'è un giocatore che vi può ricordare. Addirittura questa mattina leggevo il messaggio di un ascoltatore che diceva di Mutu, cioè Mastantuono che gli ricorda Mutu. Dal mio punto di vista no, però poi è una cosa dove non si sbaglia, cioè è talmente soggettivo, no, il ricordo di un calciatore che può assomigliare nella propria ottica personale a Mastantuono. Quindi scriveteci 348 75 13933 o ditecelo in diretta allo 055 77 111 71. A te cerca chi ti ricorda Mastantuono tra i giocatori del passato, insomma, qualcuno che ti è piaciuto particolarmente?
1: Ma francamente non mi viene in mente granché, perché a volte su certe conclusioni, sul modo di liberarsi, anche Pepito Rossi aveva questo guizzo, questa capacità di prendere e di saltare l'uomo, però non è lui, non è nemmeno Mutu, è un altro giocatore. Lui è molto anche tra virgolette agonisticamente cattivo, nel senso che non è uno che tira indietro la gamba. Francamente non c'è un giocatore che me lo ricordi in particolar modo. Ma avessi detto di Attata, avrei detto in qualche movenza ci vedo Pogba. Sì. Ma per quanto riguarda Mastantuono, sinceramente così non mi è mai venuto l'immediato paragone con un altro giocatore. Ecco, è un mancino che comunque, voglio dire, ha questa capacità di entrare dentro, no? Di andare alla conclusione, però ha anche un modo di correre tutto suo, quindi faccio fatica, ecco.
0: A me, io capisco che sia blasfemia, ci mancherebbe altro, con le dovute proporzioni, e poi sono anche carriere, età anagrafiche, a questo punto anche epoche diverse. Comunque Messi me lo ricorda, ma ripeto, per movenze poi...
1: non lo volevo dire per non entrare per non entrare nel campo degli dèi, no?
0: Lo so,
1: quando
0: certo.
1: Entri nel campo degli dèi fai fatica, perché poi dopo gli appiccichi addosso un'etichetta, però essendo tutti e due mancini, devo dire il primo Messi aveva una velocità impressionante,
0: ma poi era anche più disordinato. Mastantuono forse è un po' più disordinato, un po' più impreciso,
1: sì.
0: Quello sì. Però ecco, per movenze, sai, poi ognuno può dire, c'è chi dice che Attà sarà il prossimo Zidane se farà bene nella sua carriera, io glielo auguro, sì. Però insomma sono paragoni un po' improvvidi probabilmente, almeno all'inizio.
1: Io penso che ci siano dei giocatori che si possono paragonare per così, per caratteristiche, però cioè quelli a cui li stiamo paragonando sono un'altra categoria rispetto a quelli che ha oggi la Fiorentina. Cioè, anche Pogba nei suoi cenci, voglio dire, io me lo ricordo bene, all'inizio era un giocatore devastante, cioè faceva tutto Pogba, era una gazzella in mezzo al campo, aveva una tecnica sopraffina, segnava di testa, di piede, tempi di inserimento, recupero del pallone, qualità. Poi chiaramente ha avuto le sue problematiche, però sono tutti giocatori superiori, via. Quelli a cui stiamo facendo per i paragoni forza, sono sì. superiori a quelli di cui stiamo parlando adesso.
0: Per forza.
1: Dai.
0: No, no, ma questo no, chiaramente si parla di un paragone, non che un giocatore uguale all'altro, cioè che può ricordare per movenze, fisionomia, tutti i soliti giochini che facciamo, no? Perché poi Mastantuono più passa il tempo e poi mi sembra un giocatore che quando si accende davvero può rischiare di fare qualsiasi cosa. Un po' come te, Cecca, no? Quando si accende tutte le notizie ce le dà in diretta.
1: E... ora magari quello una volta quando ero giovane, adesso mi spengo parecchio più che mi accendo, sì. ma d'altra parte l'arco ai giovani, ah no già giusto, non si può dare troppo spazio ai giovani, perdona, non ho sbagliato.
0: Ascolta, c'è Save che ci scrive, Mastantuono mi ricorda Dybala. Ecco, ma secondo te Mastantuono...
1: No, io non sono d'accordo.
0: Come
1: non
0: mai?
1: Sono d'accordo perché comunque non ci vedo questa. Allora, fisicamente si possono assomigliare, sì, tutte e due si muovono col piede mancino, però io non li vedo uguali. Non li vedo uguali. Sinceramente, Dybala lo vedo un giocatore un po' diverso. Mastantuono mi sembra più, come posso dire, dirompente. Cioè, nel senso, Mastantuono, proprio per la foga che ci mette nell'azione, è più dirompente. Dybala è più di fino, no? Parte, deve sì. fare tutta la sua giocatina, un pochino più. Magari Dybala nell'esposizione del gesto tecnico è più elegante, Mastantuono è più dirompente, secondo me.
0: Sì, sono d'accordo. Dybala forse è più trequartista, ma invece su Nico Paz, perché in realtà stanotte appunto abbiamo detto che Mastantuono è subentrato a Nico Paz, no? I due si contendono un po' il posto, evidentemente, sulla fascia, e lo faranno per i prossimi anni, perché saranno il futuro dopo Messi. Ecco, in cosa differiscono secondo te Mastantuono e Nico Paz?
1: Ma secondo me, innanzitutto, sono due giocatori che potrebbero stare tranquillamente insieme in campo, per me, perché l'uno non esclude l'altro. Perché Nico Paz potrebbe essere un bel potrebbe fare anche centrocampista offensivo. Cioè Nico Paz io lo posso vedere anche arretrato un po'. Per me Nico Paz può fare anche una può essere una grandissima mezzala di inserimento e di gol,
0: sì.
1: perché si vede che ha poi perché Nico Paz è uno che ha anche il passaggio, gli piace il passaggio, voglio dire filtrante e queste cose qua, e quindi magari gli piace anche di più il palleggio, secondo me, a Nico Paz. Quindi io ecco metterei Nico Paz a fare una mezzala e Mastantuono a fare l'appoggio alla prima punta.
0: Ci sono due ascoltatori, ben due ascoltatori, che lo paragonano a Robben, pensa te, Alessandro e John. Io ma allora, per ruolo senz'altro, per disposizione ad accentrarsi, a cercare il mancino ci sta, però comunque sì. io parlo anche nelle movenze, a me non lo ricorda sì. troppo, non troppo.
1: No, allora poi Robben, ora io lo voglio rivedere per bene Mastantuono, ma Robben, io mi ricordo il famoso gol che ha fatto la Fiorentina in quel Fiorentina Bayern Monaco, sì, cos'era, sì. gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, quando insomma segnò quel gol close, quel no, gol... fuori gioco 2-1.
0: No, però quello era l'andata. Robben a ritorno condanno la Fiorentina.
1: Sì, stavo parlando del gol che ha fatto. Io non so sì, se sì. Mastantuono è capace di fare i gol che fa Robben. Però, per esempio, Mastantuono fa delle cose che Robben non faceva. Cioè, secondo me, dentro quando dice di entrare in area di rigore, secondo me. È forse meglio di Robben in quello, però Robben c'aveva questo tiro dalla distanza, ragazzi, mamma
0: sì, sì,
1: mia.
0: Pazzesco.
1: Mamma mia.
0: Ma il gol che tu hai ricordato, praticamente, cioè era una roba da PlayStation, c'era Felipe in marcatura, lui si smarcò, lui Robben, e tirò una saetta da casa sua.
1: Sì, sì, no, dove fece un gol.
0: Ma non ci poteva arrivare nemmeno uno come Frey, che le prendeva tutte in quegli anni. Poi Frey raccontò, se non avrebbe raccontato negli anni successivi, che ci fu anche la componente del vento che poi spostò il pallone, non lo so, però fece un gol.
1: Sì, pazzesco. Comunque ragazzi, tirò una fucilata, voglio dire, un tiro a rientrare in quella maniera lì, voglio vedere se lo vai a play. Comunque quelli erano gli anni in cui il Bayern Monaco c'aveva sì Klose, c'era Travanti, non mi ricordo nemmeno se aveva se poi era il periodo anche in cui dopo arrivò Mario Gomez, ora non mi ricordo bene, ma
0: credo c'avevano... dopo, perché c'era anche Olic sì. forse come centravanti insieme.
1: Beh, comunque con Ribéry a sinistra e Robben a destra bastava stare lì
0: sì, sì.
1: anche di rimbalzo, vabbè, poi c'avevano Thomas Müller che tutte le volte si avvicinava, hanno avuto Bastian Schweinsteiger, cioè hanno avuto centrocampisti pazzeschi che comunque non guardavano solo alla capacità tra virgolette di contenimento, ma erano tutti a livello offensivo. Poi cioè Bayern Monaco in quegli anni lì aveva una squadra, forse solo il Barcellona a livello di qualità era superiore in quel momento lì in Europa. Poi vabbè, c'è stato anche il Real Madrid dei Galacticos, dove veramente c'erano delle robe. Io l'altro giorno riguardavo un gol di Roberto Carlos non mi ricordo che partita era, con David Beckham che va a battere un calcio d'angolo, va a cercare Roberto Carlos ai 25 metri, sì, che tira fuori un sinistro, una roba francamente da far vedere ai ragazzi che giocano a calcio oggi, e dire: se voi un giorno riusciste a fare un quarto di quello che hanno fatto su questa azione Beckham e Roberto Carlos, sarete dei giocatori di Serie A.
0: No, se ci mettiamo a parlare delle traiettorie di Roberto Carlos non finiamo più, perché veramente ricordo una punizione che poi spesso compare sui social, no? Di Roberto Carlos, anche forse dai 40, ora 40 sono un po' tanti, però ecco, dalla lunga distanza, una punizione, ti ripeto, che lui tirò col mancino d'esterno.
1: Cioè, un altro, visto che giochiamo col Genoa sabato della prossima settimana, un altro che aveva un bel tiro, un altro brasiliano, era Branco, non so se te lo ricordi, ma Branco era un esterno basso brasiliano con tantissima qualità, che faceva gol simili a quelli di Roberto Carlos. Mettiti Branco Genoa e vedrai, ti verranno fuori dei gol da parte di un difensore. E quelli erano i primi difensori moderni, cioè quelli che oggi chiamiamo esterni, all'epoca erano terzini, ma erano già esterni offensivi.
0: Claudio Ibrahim Vaz Leal, detto Branco, sì, penso fosse lui, perché appunto sì, poi al Genoa dal 90 al 93, 71 presenze, 8 gol, parliamo di un altro tipo di categorie. Allora, ascoltiamoci qualche messaggio vocale. Questa cos'è, la Carrà?
1: Non lo so, mon amour, mon amour. Io non lo so, comunque sia mi piace, c'è carini, faccio un gol. Sul ghiacciaio vieni giù come un cannon, c'è carini, faccio un gol.
0: Come tu ne pensi?
1: Ora io non entro in questi cineprai, lo sai che non entro, quindi.
0: Sì, secondo me.
1: La Carrà cantava.
0: Oppure si assomiglia un po' troppo a
1: Carrà. La Carrà cantava: com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Questo io mi ricordo solo questa.
0: Mi ricordava
1: Carrà,
0: Pedro, no? Quella della Carrà, però è un'altra canzone.
1: Ah, non lo so. Questo...
0: Noi mettiamo agli atti.
1: Se non entriamo in Cineprai, se no ora arrivano subito 100 messaggi. Nulla di musica, state a casa. E Nico c'ha anche una famiglia di musicisti, non sai le canzoni, te cerca, ti occupi solo del ghiacciaio, ci offendono dalla mattina alla sera.
0: Ma noi siamo qui apposta per farci offendere. Guarda, a proposito di Cineprai, c'è Lorenzo D'Agliana che dice: Mastantuono mi ricorda il primo Roberto Baggio. Magari. Anche qui parliamo probabilmente del giocatore italiano più forte di sempre.
1: Non mi ricorda. No, non mi ricorda nemmeno Roberto Baggio. No, perché non mi ricorda neanche Roberto Baggio, perché Roberto era, dal punto di vista agonistico era diverso, c'era, cioè Mastantuono è quando ti ghigna davanti, cioè vuol dire uno che c'ha una bella grinta. Roberto c'ha il ghigno di quello che non molla mai, ma non che non l'avesse Baggio, ma Baggio aveva quello sguardo che ti guardava e ti passava intorno e non te ne accorgevi nemmeno. Cioè sono due tipi, cioè talento allo stato puro, ma anche caratterialmente in maniera diversa. Baggio prima maniera, io ho visto fare dei gol, quello a Napoli per esempio, un altro gol che ha fatto favoloso in quel famoso Napoli Fiorentina 1-1, che permise alla Fiorentina poi di salvarsi. Baggio è stato un campione enorme, ecco, voglio dire, tant'è che quando poi gli vogliono tutti bene a Baggio, vuol dire nella vita sei stata una brava persona, hai sempre rispettato tutto quello che naturalmente era il senso vero dello sport, e quindi in questo lui è stato anche molto trasversale. Poi è piaciuto alla gente secondo me il fatto che lui comunque sia andato a giocare nel Bologna e poi abbia finito la carriera a Brescia, dove poteva andare al mondiale. Forse quello rimane forse il più grande rimpianto di Trapattoni, no? che probabilmente nel 2002 la poteva portare in Corea e Giappone Baggio, e non se l'è sentita nonostante un recupero record dall'infortunio.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea al quale chiedo un attimo di pazienza, perché Stefano da Calenzano ci scrive: a proposito del gol di Robben, quella sera io ero in ferrovia e a causa della tormenta mi hanno messo a riparo accanto al vetro al confine con la tribuna. Per questo vi posso garantire che il tiro, peraltro bellissimo, è stato schiacciato in basso nel punto più alto della traiettoria da una folata di vento che ha anche accelerato la palla. Vi assicuro che non mi invento niente. Quindi
1: ma io non so se io non lo metto in discussione, ma io ho la sensazione che se anche fosse stato in traiettoria sarebbe stato difficilissimo per Frey levarlo lì quel pallone.
0: Secondo me.
1: Per me è Poi sì, ti ripeto, non c'è la controprova.
0: Va bene, salutiamo Giuseppe in linea con noi, ciao.
2: Sì, buonasera, vorrei dare anche la mia opinione su Mastantuono, anche perché io, pronto?
0: Sì, sì, ci siamo,
1: sì,
0: prego.
1: Sì, sì, ci sentiamo Giuseppe.
2: Sono dalla fine degli anni 40, quindi cacciatori ne ho visti tanti. Voi non potete aver visto quello che ho visto io. Per conto mio Mastantuono assomiglia a Sivori. Il grande mancino
1: Omar Sivori,
2: argentino, sì, che metteva delle palle sulla testa di Charles, ma aveva dei dribbling, era abbastanza, era molto più cattivo di Mastantuono, cattivo nel senso che irrideva l'avversario, ma aveva una capacità, lui era capace di fare un tunnel e poi si fermava e ne faceva allo stesso giocatore un altro. Era di una cattiveria incredibile, però per certe cose mi ricorda Mastantuono. Ecco, dico il mio parere, attenzione, certo. Insomma, Mastantuono, per accostarlo a tanti nomi che avete fatto voi, insomma, deve camminare,
0: camminare. No, no, ma infatti però, sono, no, per carità, sul paragone.
2: Più o meno la statura, questo sinistro magico. Ecco, a Mastantuono ancora gli manca di mettere il compagno davanti al portiere avversario. Ecco, per quello che ho visto ora.
0: Sì, sì.
2: Però mi ricordo molto Omar Sivori.
0: Va bene.
1: Grazie Giuseppe.
0: Grazie davvero Giuseppe. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, arriva.
3: Una domanda per il Cecca, visto che oggi è in collegamento. Negli ultimi giorni l'abbiamo visto sfoggiare sempre il vestito bianco, o la maglia bianca, adesso non mi ricordo. Ma non è che dall'altopiano di Grassina lui sta lanciando un nuovo business, quello delle gelaterie? Potrebbe essere un'esclusiva segno gol. Un saluto, Francesco, sì, a Venezia.
0: Ma io peraltro integro la domanda, ma che tipo di maglietta indossi in questo momento?
1: Ma io bianca anche io adesso, assolutamente.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco, perfetto.
1: Certo, ma poi è quella di due settimane fa, tra l'altro, ma è lavata.
0: Sempre
1: questo
0: quella.
1: Avrebbe detto.
0: Sì,
1: sempre quella, io naturalmente non la lavo, ci butto il deodorante per cercare di ammoscare eventuali odori ascellari che potrebbero essere sgradevoli.
0: Certo.
1: E oggi, siccome siamo arrivati al tredicesimo giorno che non la lavo, ho detto forse sarà il caso che non vada, perché se poi faccio morire il buon Nico Santi, la trasmissione non va avanti. Però ormai devo finire la settimana appunto a fare le tre settimane senza lavarlo.
0: Sì, ma ormai è un record, no? Chiaramente è si pone degli obiettivi, quindi
1: sì, esatto. Ora volevo vedere se riusciva a arrivare fino a Genoa Fiorentina, però la prossima settimana probabilmente non ce la faccio, ci sono le incrostazioni. Sarebbe brutto.
0: Sono un po' tanti, no? Sette giorni in più.
1: Sì. Cercherò di migliorare, magari la prossima settimana prometto che al settimo giorno lo lavo, dai.
0: Va bene, allora, piccola pausa. Torniamo tra poco, sempre con Nick e Nick, state con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, come tutti i giorni dalle 16 alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Ci potete seguire attraverso la nostra modalità DAB e invece sì, e attraverso il nostro canale 92, con l'applicazione, con il CarPlay, tanti modi per seguire Radio Firenze Viola. Cecca, allora, stanno arrivando un po' di messaggi sui paragoni con Mastantuono, qualcuno dice addirittura il Pocio Lavezzi. Tu ce lo rivedi, Lavezzi?
1: No.
0: Sì, no, nemmeno,
1: no,
0: nemmeno io.
1: No, no, nessuno ha detto ancora Luis, e questo un po' mi dispiace.
0: Ma sai, perché comunque io parlo di calciatori passati, invece Luis è in attività, è all'Arsenal.
1: Ah, in attività, e quindi certo, allora magari ora non viene fatto questo accostamento, certo.
0: Sì, Cruyff, perché io in realtà purtroppo leggo i messaggi, ma tanti calciatori non l'ho mai visti sul campo, per cui non posso dire sì, è vero o no. Cioè, Cruyff, secondo te?
1: Immenso, cioè non è paragonabile. Cruyff era immenso, cioè no, non possiamo paragonare Johan Cruyff a Mastantuono. Mastantuono, ma di che parliamo? Cioè, Cruyff era un giocatore fantastico, cioè un giocatore che secondo me nella storia del calcio non merita, cioè non è stato messo dove veramente meritava. Questo è subito sotto i grandissimi, cioè deve stare nelle prime tre posizioni, tre quattro posizioni tra i più grandi assoluti. Cruyff è stato un giocatore completo, totale, straordinario.
0: Ci scrivono anche di Totti, però vedi, io non ce lo rivedo nemmeno.
1: No, neanche Totti, certo, no, no, ma sì, neanche sì. Totti, ma non è nemmeno Del Piero, non ha nulla a che vedere, secondo me, con questi 10 di cui stiamo parlando. Secondo me, poi ognuno ha, vuol dire, il calcio è opinabile, per cui no, a maggior ragione, certo. Ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe altro.
0: No, come dicevo prima. Cioè, l'opinione altrui non è obiettabile perché ognuno ha la sua. Alberto dal Belgio, che ci scrive, che somiglia a Pepito Rossi, quindi come un po' avevamo detto all'inizio, però io il mio paragone l'ho fatto e capisco che sia un paragone particolarmente ingombrante, cioè quello con Messi, però ce n'ha da, come si dice, deve mangiarne di pasta asciutta il buon Mastantuono.
1: Dovrà fare tutti i gol che ha fatto Messi, quindi ci vorranno tanti anni, ecco, certo. Sì.
0: Andiamo con un messaggio vocale, sentiamo gli ascoltatori, vai.
6: Ragazzi, buonasera. Allora, non vi offendete, spero.
0: No,
6: Io per me, che ne so, il Cecca mi sembra Franco Franchi.
0: Ah.
6: E tu, Nick, mi sembra la sua spalla, in pratica, Ciccio Ingrassia. Siete fortissimi comunque. Continuate così, perché veramente, veramente di una simpatia unica. Walter da Roma.
0: Grazie, Walter. Grazie.
1: Sì. No, tra l'altro, siccome non ha parlato di VAR, gli volevo dire che sono andato un attimo in bagno e volevo controllare se avevo usato tutte le precauzioni giuste. Siccome non ero sicuro, sono andato a rivedere se era tutto a posto, cioè, voglio dire, se naturalmente si poteva tirare lo sciacquone, se si poteva, cioè, dopodiché ho deciso se ho fatto tutte le procedure giuste, se si poteva, cioè, tutto è valido. Quindi, caro Walter, ho usato il VAR per fare tutte le cose giuste,
0: certo.
1: Che dovevo fare.
0: Come direbbe Tommaso Loreto, era valido.
1: Era valido, sì.
0: Ma me l'aspettavo anch'io che parlassimo d'arbitraggio di VAR, ma secondo me alla fine è un argomento del quale si è parlato talmente tanto che alla fine non è che le opinioni di tutti le conosciamo e più di quello non possiamo andare. Vabbè,
1: assolutamente
0: poi,
1: no.
0: Vedrai. Beh, anche Franco da Siena ci dice di Robin. È così, capito? Vabbè, comunque andiamo con un altro messaggio vocale, così
7: ragazzi,
0: rispondiamo.
7: Ragazzi, buongiorno da Bergamo Bassa. Allora, io vi ho sentito in replica perché ieri non sono riuscito ad ascoltarvi e ho scoperto che il number one del mercato, il numero uno dei numeri uno, il top of the top, il massimo dei massimi, il migliore dei migliori, non conosce il bombardino. Autogol.
1: Lo so.
0: Quello cerca.
1: Vabbè, bombardino. Vogliamo ricordare un attimo da dove siamo partiti con la storia del bombardino? Perché se no si passa come quelli.
0: Guarda,
1: no, la Genesi nasce come bombardino e quello che proteggeva le lucciole. E io pensavo le lucciole quelle della notte.
0: No.
1: E io ho detto: ci picchia, c'è uno che naturalmente la notte va a controllare se le lucciole hanno bisogno di qualche, se c'è qualche problema, se lampeggiano o meno. In realtà si parlava di altro, e io figurati.
0: Poi
1: ho scoperto che il bombardino era anche, voglio dire, uno pseudo cocktail, possiamo definirlo così?
0: Ma in realtà no, perché la Genesi è un'altra. Okay. Parlavamo ovviamente dell'ormai stranoto, arcinoto ghiacciaio di Grassina. A quel punto io ti ho detto: ma tra una pista e l'altra vai al rifugio e prendi il bombardino. E lì, insomma, come dire, mi sei un po' caduto dalle nubi, no?
1: Sì, perché bombardino io non so nemmeno cosa sia. Uno dice: sai, va a bere, non lo so, cioè sono i montanari che bevano la grappa. Io ho detto: bombardino, mai sentito dire, sinceramente.
0: È una classica, diciamo, è un, come lo vogliamo chiamare, un cocktail comunque che è molto montanara come cosa. E poi alla fine un ascoltatore ci ha detto che era, diciamo, il protettore delle lucciole. Però non erano intese come le lucciole estive, no? Quelle che volano come insetti, ecco, vabbè.
1: Certo.
0: D'altra parte.
1: Che dobbiamo fare?
0: No, uno strafalcione al giorno.
1: Il povero Cecca dimostra tutta la sua buona fede, perché pensava alle povere lucciole che nel buio della notte, no, lampeggianti, e magari in difficoltà avessero avuto bisogno di acqua o qualcos'altro, arrivava il protettore delle lucciole e diceva: guardate luccioline, avete bisogno di qualcosa, cioè, volete una zanzarina di compagnia, niente. E uno pensa alle piccole cose che deve fare.
0: Allora, prima di passare al prossimo argomento, io ti leggo un altro, gli ultimi due messaggi sui paragoni Mastantuono calciatori del passato. C'è Marco che ci scrive: io vedo il dribbling e il colpo di sinistro alla Di Natale, Totò Di Natale. Vabbè.
1: Mamma mia, Totò Di Natale, che giocatore, ragazzi.
0: Anche lui.
1: Totò Di Natale, io eravamo insieme, no, alla partita di Operazione Nostalgia e le leggende della Fiorentina, che ti ho detto il miglior, no, l'ho detto a Ludovico Mauro, a proposito, ricordiamolo. Viola Weekend con Ludovico Mauro e le voci emergenti di Radio Firenze Viola.
0: Certo,
1: vi aspettiamo. Era così, no? Lo spot.
0: È il nostro spot autopromozionale del Viola Weekend. Ascoltate anche il weekend della radio, no?
1: E io ho detto: nel primo tempo il migliore in campo Totò Di Natale per distacco, perché a livello tecnico Totò Di Natale è pazzesco. Un giocatore che quando Silvio Baldini all'epoca facevo l'Empoli, andavo qualche volta a fare l'intervista all'Empoli, una volta mi disse: Silvio, se lui si rende conto di quanto è forte, non ce n'è per nessuno. E ci siamo andati parecchio vicini, eh.
0: Sai, il problema è che magari Di Natale era più centravanti, cioè non era una punta alla Luca Toni, però era meno esterno. Poi lui poteva fare un po' tutto in attacco, però io lo vedevo,
1: diciamo, non era
0: goleador.
1: Non era una punta centrale, la seconda, poteva fare la seconda punta,
0: esatto,
1: numero 10.
0: Sì.
1: Però mamma mia, ha fatto dei gol Di Natale che se uno va a rivedersi gli dice: ma com'è possibile che Di Natale abbia fatto questi gol?
0: Certo.
1: Pazzeschi, davvero.
0: E l'ultimo è quello di Franco da Siena, dice Ryan Giggs. Secondo te? Insomma, parliamo di una leggenda.
1: Insomma, anche Giggs era un giocatore, sì, era un altro bel giocatore, ma fisicamente diverso, mi sembra un po' più con la stazza fisica più ampia, però bel giocatore, bel mancino anche lui.
0: Aia,
1: no? Sai.
0: Aia, questo non posso non leggertelo perché ti riguarda. Andrea da Chianciano Terme scrive: Mastantuono assomiglia a Berardi, a proposito di Nero Verdi.
1: Sai, noi Nero Verdi, come vedi, facciamo sempre la differenza.
0: Però vedi, Berardi anche lì, no? Cioè, ci può stare per posizione, per la ricerca del mancino, quindi accentrandosi. Però Berardi mi dà l'idea più di esterno puro, mentre Mastantuono fa anche il trequartista.
1: No, Berardi è... Sì. Berardi, cioè, secondo me Mastantuono e Berardi hanno il punto in comune che sono bravi, secondo me, se gli fai tirare un rigore sono bravi tutti e due, se gli fai tirare un calcio di punizione sono bravi tutti e due, però uno è un esterno a tutta fascia, l'altro è un giocatore portato ad accentrarsi e quindi magari con caratteristiche, come dici te, alla Robben, alla Giggs, cioè sono giocatori più centrali. Berardi deve sentire la fascia.
0: Altro messaggio vocale, vai che lo commentiamo insieme. Sentiamo, arriva.
8: Buonasera, dai, Danno e Viola. Scusa, Nicche, ma ti ha detto la Fiorentina la vuole andare in mercato a cercare un centrale, ma un centrale al posto di Pongracic che verrà venduto, o un centrale al posto di Vieri che è stato bocciato, ha speso 17 milioni? No, perché andare a cercare non al posto di Vieri e poi c'è di Cialde, è abbastanza grave, ecco. E comunque a me Mastantuono mi ricorda Berardi, infatti non capisco cosa vuol dire che è grosso e dopo cambia modulo, perché gli era arrivato Mastantuono, per lui gli era perfetto il ruolo a Berardi, il problema gli era per centrocampisti più grosso, non di certo Mastantuono.
0: Ecco, però l'argomento che volevo toccare l'altro era proprio quello del centrale di difesa Cecca.
1: No, per me se, nel caso esce Pongracic.
0: Ecco.
1: Sì, se deve uscire uno esce Pongracic, secondo me, se proprio c'è un'uscita dei centrali, per me è quella di, cioè, se loro
0: Pongracic,
1: vanno a
0: certo
1: cercarne un altro è perché pensano o è già arrivata un'offerta per Pongracic, cioè stanno facendo le valutazioni, ma io vedo l'uscita Pongracic nel caso, non certo un altro giocatore, sinceramente, ecco.
0: Ma dove lo vedi? Perché alla fine Pongracic, cioè, forse c'era stato il Milan, un interessamento del Milan, dove potrebbe andare eventualmente, magari più all'estero.
1: Questo non lo so. Questo sinceramente non lo so dove possa andare, perché è chiaro che per poter fare, voglio dire, eventualmente una cessione, ci deve essere anche qualcuno che ti compra il giocatore, cioè comprarlo con un altro che resta, no. E quindi secondo me se lo fanno uscire è perché evidentemente c'è la possibilità che lui esca, e allora vanno a fare un altro tipo di investimento. Però secondo me se esce Pongracic, allora può entrare un altro centrale. Se non esce Pongracic, magari lavorano in prospettiva, perché tanto secondo me per Pongracic, ma è una mia idea, magari mi sbaglio, se non è gennaio è l'estate, ecco.
0: Sì, ricordiamo che Pongracic fa parte della categoria di coloro i quali hanno il contratto in scadenza nel 2029, quindi in realtà lui ha anche un accordo solido con la Fiorentina, non è che scade, per esempio c'è Dodò che scade nel 2027 e quello è un altro discorso ancora. Pongracic, quanto...
1: Però diciamocelo, in questa avventura per ora alla Fiorentina, Nico, scusa se ti ho interrotto,
0: vai.
1: Non mi sembra che abbia mai entusiasmato Pongracic,
0: no.
1: Diciamocela tutta, dai. Ecco.
0: No, lui
1: il rendimento
0: era...
1: di Pongracic in questi anni di Fiorentina per me non è stato all'altezza di quello che si pensava, ecco.
0: No, sai cosa? Non è stato all'altezza di quello che lui doveva rappresentare, perché fu preso dal Lecce, era il 2024, per 15 milioni e lui doveva sostituire Milenkovic.
1: Per sostituire Milenkovic, bravo, sì, è vero. Sì,
0: peraltro...
1: Però
0: cioè, posso permettermi di dire visione poca, perché quell'anno lì Italiano andò via e al suo posto venne Palladino, che giocava con la difesa 20-30 metri più indietro. Quindi in quel caso Milenkovic avrebbe potuto tornare a fare quello che faceva prima, perché Milenkovic soffriva la difesa alta fondamentalmente. Sai che cambia allenatore, ha una filosofia diversa. Come mai cedere Milenkovic in quel momento? L'unica spiegazione è che volesse andare via il giocatore, e lì ci puoi fare veramente poco.
1: Ah no, sono d'accordo su questo, quello che dici te. Infatti è un po' quello il discorso. Hanno deciso di fare questo investimento. Devo dirti che Pongracic nel Lecce era andato abbastanza bene, quindi non è che loro erano andati a prendere un giocatore, tra l'altro il nazionale croato, l'ho visto anche l'altra sera con la Spagna. Non mi convince fino in fondo. Ha dei momenti nei quali secondo me perde la posizione, perde quello che deve essere lo stazionamento di un difensore centrale. Milenkovic in questo era più preciso, era più ordinato, poi magari poteva avere forse anche tecnicamente piedi diversi, però la Fiorentina ha bisogno secondo me di un centrale. Cioè, oltre a Dragusin, Ranieri e Vieri, a mio avviso, io tanto sono dell'idea che insomma alla fine potrebbero insomma cambiare molto i centrali in prospettiva futura, e intanto si partirà nel caso da Pongracic. Ma questa è la mia idea, perché per ora devo dirti che Ranieri invece è molto considerato, quindi Ranieri secondo me è uno che questa Fiorentina per me ci può stare e ci starà a lungo, perché è molto considerato.
0: Ti leggo due messaggi, caro il mio Niccolò Ceccarini, che hanno diciamo in comune il succo del discorso. Francesco dice: Cecca, perché secondo te un difensore centrale invece di un terzino sinistro? E poi Alessio da Pisa dice: il Cecca ha detto che si cerca un difensore centrale, ma non serve, dobbiamo prendere un terzino sinistro, dato che vuole farci giocare Vieri, che è un difensore centrale. Quindi entrambi gli ascoltatori dicono: ah, in realtà quello che serve è un'alternativa a Valdepeñas.
1: Però c'è Parisi, che insomma a gennaio c'è, quindi certo. se noi ci fidiamo di Parisi, si sta parlando di gennaio, ora siamo, cioè, tutto ottobre,
0: quindi
1: tutto
0: si sta
1: novembre,
0: parlando del 2027 di fatto, no?
1: Esatto, non del 2026. Avevo anticipato quattro anni fa, avevo anticipato che quattro anni dopo sarebbe arrivato il 2026. Questa è stata forse la mia più grande operazione esclusiva di mercato da ricordare.
0: Ma mi ricordi lo sketch?
1: No, era un discorso con Benvenuti e lui faceva: no, ma poi comunque sia è un discorso futuribile. E io: certo, si sta parlando del 2026 e l'altro nel 2022 dissi che dopo quattro anni sarebbe arrivato il 2026, e questa è stata un'esclusiva che nessuno è riuscito mai a ripetere, per cui tutti gli esperti di mercato sono stati bravissimi in tante altre operazioni, ma nessuno aveva anticipato quattro anni prima che il 2026 sarebbe arrivato,
0: e soprattutto quattro anni dopo, cioè quella è stato molto preciso, cioè hai dato anche i dettagli.
1: Sì, devo dirti che insomma sì, e poi anche detto dal primo gennaio, attenzione, perché comunque, o meglio, poi mi sono corretto dalla mezzanotte e un minuto il primo gennaio.
0: Sì, hai fatto bene, insomma, questo dimostra la
1: serietà. Giusto precisare, e questo ti dimostra, no, la serietà con cui faccio questo lavoro di giornalista e calciomercato, sì. Non è da tutti dire no che dopo quattro anni sarebbe arrivato il 2026 nel 2022. No, uno può pensare magari arriva il 2028, no, il 2029, invece no, dopo il 2022, quattro anni dopo, magicamente è arrivato il 2026, e questa secondo me è stata, diciamo, forse lo scoop più bello che abbia fatto in carriera.
0: No, ma infatti so che poi ci hanno fatto l'apertura tutti i giornali, ti hanno ripreso, vabbè, è stata una soddisfazione professionale.
1: Sì. E tra l'altro, come ho anticipato, no, che l'estinzione dei dinosauri è dipeso dal meteorite, questo l'avevo già. Sì. Però qui si sta parlando di qualche migliaio d'anni fa, ma quello, vabbè, ora non voglio ritornare sulle mie grandi imprese, perché sennò sarebbe... Però ti posso dire che prima o poi il sole si spegnerà, ecco, tra un miliardo di anni, anche questo voglio dire un'altra grande anticipazione. Sì,
0: tra le altre.
1: Tenevo a dirvela, ecco, sì, esatto.
0: Allora, Nick e Nick, insomma, ancora insieme per qualche minuto su Radio Firenze Viola con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Andiamo con un messaggio vocale.
9: Ritiriamo fuori il Genoa di Branco, che era poi anche il Genoa di Scuravi e Aguilera, il Genoa che credo fosse di Scoglio. Prima Bagnoli e poi Scoglio, ora non mi ricordo perfettamente, però era un grande Genoa, arrivò anche in Europa se non mi sbaglio, Guido.
1: È vero, sì.
0: Confermi?
1: Sì, Scuravi, Aguilera, Pato Aguilera giocava. Aguilera e Scuravi era la coppia d'attacco di quel Genoa, dove c'era Branco. Insomma, è una bella squadra, sinceramente.
0: Sì.
1: C'erano dei giocatori importanti, io me lo ricordo. Era divertente vedere. Poi c'è questo Aguilera scattante, veloce, rapido. E Scuravi, Thomas Scuravi, questo gigante. che segnava un po' ora smetto tutti i paragoni del caso, un po' come Battistuta Baiano, tanto per farti capire, no? Il centravanti sì. Alla di una certa stazza fisica, e Baiano che gli girava intorno, Aguilera ugualmente faceva un po' lo stesso gioco. Non sto facendo il paragone tra le due coppie,
0: no, ma è come Cabral e Beltrán, per far capire, sì, certo
1: per farvi capire insomma ora quelli più giovani, perché chi naturalmente ha visto quel Genoa e sa di cosa parlo può capire diciamo il senso del paragone, non che sono uguali, ci mancherebbe altro, no, però il senso del tatticismo e del fatto di potersi trovare perfettamente in campo insieme con caratteristiche diverse.
0: Certo, ma ti ripeto, è come Cabral Beltrán, no? Uno che girava attorno all'altro, l'altro la punta invece di peso, era la stessa cosa, anche il livello era lo stesso, no? Vabbè. Allora andiamo avanti nella nostra trasmissione, siamo sul canale YouTube anche della nostra radio, c'è Igor che ci scrive: ma de che, Roberto Baggio altra roba, proprio che era riferito al paragone con Mastantuono che dicevamo all'inizio,
1: che no? Però l'abbiamo detto anche noi, francamente, cioè ora per forza certo. Bisogna sempre paragonare i giocatori eccetera, però c'è la categoria dei grandissimi e Mastantuono non è ancora nei grandissimi.
0: Sì, però occhio, perché non dicevamo di paragonare per potenzialità, qualità, noi dicevamo sul campo per movenze, no? E per caratteristiche chi può ricordarvi, poi è chiaro che i percorsi sono tutti diversi, su questo non c'è dubbio, insomma penso sia pacifico.
1: Tra l'altro Nico, ti volevo dare un'altra grande esclusiva.
0: Dimmi.
1: Sei pronto?
0: Sentiamo.
1: Tra 9 minuti sono le 17.
0: 9 minuti?
1: Tra 9 minuti sono le 17. Sì,
0: ma
1: da
0: l'hai già fatta uscire?
1: Sono le 17. È già verde su TMV.
0: Ma
1: sì,
0: su Twitter
1: ho già,
0: l'hai già
1: detto
0: messa.
1: Che ci sarà Galassi. No, non l'ho ancora messa. Ci sarà Galassi in conduzione. Anche questa non era scontata, perché sai, col doppio lavoro di Galassi non si sa mai se alle 5 è preciso oppure no in redazione. Però ho dato anche questa. E quindi giornalisti di mercato sono sempre operativi.
0: È una trasmissione piena di esclusive, e di questo noi ci fregiamo. Sì, sì.
1: Esatto, sì. O ci beiamo di bischerate, però sì, vabbè, lo stesso. Sì.
0: Ci scrive Grappino che dice: io ci vedo un che di Jovetic, invece come dribbling a rientrare e tiro, cioè questo è riferito chiaramente a Mastantuono. Ma io continuo a pensare che siano imparagonabili, però con tanti altri calciatori, ma ti ripeto che sono cose molto, molto personali. Va bene, abbiamo con noi Luciano in questo finale di trasmissione. Ciao, benvenuto.
1: Grande Luciano, big Luciano.
0: Eccolo.
10: Ho 80 anni, grande poeta, vincitore di molti. Lasciamo stare. Allora, io le lascio il mio numero di cellulare 349.
0: Sì. Vai.
10: 099.
0: Ma no, ma ce l'abbiamo, non c'è bisogno di dirlo urbi e torbi, Luciano, ce l'abbiamo, grazie.
1: Vabbè, se non volesse saperlo.
0: Sì.
10: Perché devo fare una proposta a Nicolò Ceccarini. Io ho scritto
1: anche
10: un pezzo di canzone, va bene, meraviglioso, che però è lui si sposa più persone, io gli dico dove abito, nella casa mia, io non le posso muovere perché in questo momento ho un problema di una gamba, nella casa mia abito a Ginestra Trentina, meglio di così.
0: Dici, la mettiamo in melodia e ci facciamo una canzone tutti insieme. Guarda, non ce lo dire due volte, però, Luciano, perché c'è il rischio che poi lo facciamo davvero se conosco Niccolò Ceccarini.
10: No, ma senza, la canzone si chiama E allora via. Sogno un mondo diverso dove non conta il denaro e il successo e dove tua madre eccetera.
1: L'incipit ci piace,
0: tema
1: magari
0: profondo.
1: Un giorno ce la puoi anche le parole, un giorno magari ci chiami e ce le dici in diretta, che potrebbe essere bello, no?
0: Sì, la canteremo tutti insieme. Luciano, grazie per l'intervento.
1: Grazie Luciano, sì, ciao Luciano. Sì. Sì, che poi mi ha scambiato probabilmente per uno organizza il Festival di Sanremo, perché
0: giustamente è facile scambiarsi perché comunque sai, cerca le, poi i mestieri sono simili, no? Può essere che uno gli venga in mente, ma no, forse era lui quello di Sanremo, ma nel dubbio
1: forse chiamato. Bisognerebbe sentire Marco Masini, magari forse se ne intende più di me, di te no, perché c'è una famiglia di musicisti, ma di me io sinceramente sì, io non so quasi niente di musica, sì. Però Marco potrebbe leggere le parole e sapere se è bella veramente questa canzone. Io non posso dare un giudizio così da spettatore interessato, ma non certo da professionista, ecco.
0: Tutto mistico, surreale, come piace a noi. In questo minuto finale che ci distanzia dalla fine della trasmissione c'è un ascoltatore che dice: buon pomeriggio, non lo so se lo ricordate. Qui Cecca, ho bisogno del tuo aiuto, dice: non lo so se lo ricordate, in quel periodo una seconda punta fortissima è stata Joao Paolo del Bari.
1: Ah sì, Joao, sì, me lo ricordo il Bari. Può darsi che fosse il Bari di Fascetti, così vado a memoria, però ho capito.
0: Guarda, Joao Paolo Bari, dall'89 al 94, quindi si fa presto. trovato
1: secondo
0: a cercare,
1: me
0: sì.
1: Era il Bari, si controlla, ma mi sembra che in quel periodo lì il Bari fosse allenato anche da Eugenio Fascetti.
0: Te lo sto andando a verificare, sì. Gaetano Salvemini.
1: Guardi Eugenio Fascetti, guarda se guardi Eugenio Fascetti, se c'è stato in quel periodo lì come allenatore del Bari, mi sembra di sì.
0: Intanto senz'altro c'era Salvemini, Gaetano Salvemini.
1: All'inizio, sì, sì.
0: Poi no, perché arrivò subito dopo in realtà, nel 95 arrivò Fascetti. Sì, sì. Sì, è il Bari in cui giocò João Paulo, era fino al 94, quindi per un anno preciso non si incontrarono, però.
1: Ma nel Bari ci sono stati grandi giocatori, io mi ricordo anche il centravanti Kenneth Anderson, insomma ce n'erano di giocatori che sono passati anche da squadre che non lottavano. Io tra l'altro ho visto, una volta sono andato a Bari, lavoravo per Canale 10, la TV di Vittorio Cecchigori, e si andava a fare durante la settimana le interviste ai giocatori della squadra avversaria che poi la Fiorentina avrebbe affrontato la domenica. E una volta andai a Bari e mi ricordo che c'era Neno Fascetti a fare l'intervista, e lì è stata la prima volta che ho visto arrivare Cassano, cioè la prima volta che naturalmente ho incrociato Cassano, perché vide arrivare uno autosparato, mi disse: ma chi è questo? È un giovane della primavera, Antonio Cassano, che quindi, cioè, della primavera non era più perché era già aggregato alla prima squadra, però insomma lo vide arrivare a tutta velocità, Antonio Cassano. E poi mi ricordo, però dice questo, però dice è forte, quindi è infatti.
0: Va bene, allora ci salutiamo con il messaggio di Joe che ci scrive: Dante si bea di vini versi, il Cecca si bea diversi vini. Ti è piaciuta?
1: Ma io devo dirti la verità, bevo acqua alla spina e sono felice e contento lo stesso.
0: Bevi acqua alla spina?
1: Ora bevo acqua alla spina, sì, naturalmente, però ogni tanto c'è uno strappo alla regola. Un bel bicchiere d'acqua frizzante che devo fare. Ora tra l'altro devo resistere ancora un altro, esatto, perché quello ci vuole sempre. Sì. Cerco di resistere un altro giorno con questa maglietta che ormai è da 14 giorni che indosso, perché devo finire il 15°, perché poi c'è il bonus, no? Ti arriva poi il bonus nel quale ti danno poi, voglio dire, una maglietta di ricambio, e quindi se arrivo al 15° giorno farò questo, quindi devo resistere fino a domani.
0: E noi siamo tutti con te, grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Adesso la linea va a Gary Scalvento, Giacomo Galassi, insieme a lui c'è Stefano Prizzo. Noi torniamo domani come sempre a partire dalle 16 con Nick e Nick, grazie anche a Sara Mastro Simone, al coordinamento tecnico di Niccolò Santi. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Solo su Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta, 19.02, quasi ufficiale la trasmissione che vi accompagna fino alle 20. Un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo, qui in diretta appunto per un'oretta per trattare di tutti i temi di questa giornata, di questo giovedì 1 ottobre 2026, con la possibilità ovviamente di dialogare con noi. Fatelo, mi raccomando, 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, oppure se volete c'è un altro numero, è lo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, a.k.a. oggi la possiamo chiamare Pastore Caldi. Ma chi era pastore, il Pastore Caldi? Era un pastore etiope? No, non era qualcosa di religioso, attenzione, questa trasmissione laica assolutamente. Un pastore etiope che parecchi secoli or sono scoprì, grazie alle sue capre, delle bacche rosse che davano delle vivacità incredibili agli animali dopo averle mangiate. Era il caffè. Perché? Perché oggi è la giornata mondiale del caffè, che risulta la seconda merce più scambiata al mondo, stata scoperta dalle capre. Ovviamente l'Italia ne ha fatto un fregio, anche se poi non si produce direttamente, non è stato scoperto qui il caffè, ma ne ha rivoluzionato ovviamente il consumo. Vi parla una persona a consumo caffeina zero, perché a me non piace il caffè, nemmeno il tiramisù, ma questo è un altro discorso per introdurre la puntata di oggi. Quindi si può parlare anche di quanti caffè bevete al giorno, ma magari anche senza introdurlo o altro, basta che mandiate un numero 348 75 3933. So che poi c'è un limite, no, entro il quale il caffè diventa anche un po' pesante e pericoloso, come tutto, più o meno l'abuso di tutte le sostanze anche buone è nocivo, e quindi magari ci mandate a che numero di caffè siete in questo momento alle 19.04. 348 75 1 3 9 3 3. Però c'è da dire anche che non c'è bisogno di prendere un caffè per seguire Radio Firenze Viola, e nemmeno Armenia Italia, gara valevole per la qualificazione agli europei di categoria, si parla di Under 21 in questo momento. In campo l'Italia di Baldini, di Indur, di Comuzzo, insomma tanti volti noti anche qui a Firenze. 0-0 in questo momento per la formazione e per gli azzurrini, che devono vincere. Non basta, perché poi ci sarà l'ultima partita contro la Svezia. L'Italia ha perso l'andata contro gli Scandinavi e deve vincere con più di un gol di scarto appunto nell'ultima gara, ma tutto sarebbe vano in caso di pareggio o sconfitta oggi in Armenia. Quindi forza azzurrini, anche perché c'è da inseguire una chimera per il calcio italiano, che è la qualificazione alle Olimpiadi. Ricordiamo che le Olimpiadi per il calcio si basano su nazionali under, nel caso dell'Italia under 21. L'Italia manca dalle Olimpiadi dal 2008, quindi è passato parecchio tempo, e quindi vogliamo vedere anche l'Italia in questa competizione. Certamente non è il calcio la disciplina che fa risaltare le Olimpiadi, però certo poi vediamo anche tante storie di Olimpiadi passate che hanno consacrato grandi campioni, e vedremo anche chi ci sarà nelle Olimpiadi del 2008, se non sbaglio giocava anche il nostro Emiliano Viviano, per l'appunto, che dico nostro perché fa parte della scuderia di Radio Firenze Viola. Lo potete ascoltare tutte le mattine, tutti i mercoledì mattina dalle 10 con Chi si compra, speciale Uno di noi. Siamo al 36esimo intanto di Armenia Italia, 0-0, problemi per il portiere dell'Armenia. Vi ricapitolo anche le formazioni, detto che poi Indur è una parte centrale ovviamente della squadra di Silvio Baldini, che poi gioca anche con diversi altri calciatori. Ricordiamo ovviamente l'importanza di questa partita per la qualificazione ai prossimi giochi olimpici. L'Italia si schiera col 4-3-3 agli ordini di del CT Baldini, con Palmisano in porta, Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi in difesa, Pisilli, Lipani e Endur a centrocampo, Fini, Camarda e Coleoscio, sì, proprio quel Coleoscio davanti. Mentre Ale dalla Val di Sieve ci dà già un'indicazione: 5 caffè, e ci dà anche la schedule della giornata. Uno appena alzato alle 6, bravo, complimenti. Io alle 6 le vedo, sono in pieno fase REM, meno che non abbia da lavorare, ovviamente lì mi attivo molto prima. Però uno alle 6, uno alle 9 dopo il panino, uno dopo pranzo, uno metà pomeriggio, uno la sera. Interessante, quindi questo è il consumo di caffeina di Ale dalla Val di Sieve. 5, 6, sì, comunque siamo a 5, vanno più che bene, credo. C'è gente che va in doppia cifra, molto tranquillamente. Ovviamente ricordiamo che siamo in piena pausa nazionale, domani torna in campo l'Italia maggiore, gli azzurroni, diciamo, che va in campo contro la Francia al Parco dei Principi. Ha parlato anche Zinedine Zidane, attuale tecnico CT della Francia, che ha detto insomma che sfidare l'Italia gli riporta alla mente alcuni ricordi nefasti della sua carriera, e che comunque non si è pentito, ecco, di quella famosa testata del luglio 2006, 9 luglio 2006, ovviamente riferimento è alla finale mondiale di Berlino, quando fu espulso per un gesto scorretto e violento nei confronti di Materazzi. Ha detto: non ho parlato con Materazzi, però ho fatto anche cose belle in carriera. E poi insomma la conferenza stampa la trovate anche su tutto mercato web. Siamo in giorni di analisi anche rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina in questa prima mini porzione di stagione. Andremo poi a sentire nella seconda parte un punto, un focus del nostro Francesco Benvenuti sui numeri della Fiorentina ante Pioli e post ante Vanoli, pardon, e post Vanoli. Quella di Pioli la lasciamo da una parte, la lasciamo in cantina. Poi Claudio da Bergamo invece ci scrive: dalle 6 alle 10.30 più o meno una decina, weekend 2, mattina e dopo cena. È praticamente un lavazza, Claudio da Bergamo. Complimenti, 10 caffè in meno di 4 ore, anzi meno di 5 ore, è quasi record mondiale. Però va bene così, poi è tutta abitudine. Proprio il caffè non piace nemmeno nei dolci, però questo è un altro conto. Chiaramente in Italia qualcosa di culturale, no? La pausa caffè c'è anche quasi istituita in uffici e redazioni. Ricordiamo che su firenzevela.it c'è il punto sui lavori del Franchi tra Euro 2032 e il project financing, con ottobre come mese decisivo per capire cosa succederà a questo impianto, l'impianto di Campo di Marte, che dovrebbe, io uso sempre il condizionale con tutte le lettere maiuscole, essere pronto per il 2029, quindi in teoria in tempo anche per quello che succederà nel 2032, quando Italia e Turchia ospiteranno gli europei, e quindi ci sarà anche la possibilità di vedere almeno 5 impianti. Poi Malagò ieri ha detto che la speranza è di portare addirittura 6 impianti italiani nella competizione continentale. Parliamo di competizioni continentali internazionali.

0: pochissimo perché comunque ho avuto un minutaggio ridotto, e anche quando c'erano sentiti nei giorni in cui era stato preso, proprio all'ultima ora di mercato, avevamo fatto un po' il quadro della situazione fisica, che non presentava infortuni di alcun tipo, ma sostanzialmente veniva un'estate in cui non aveva disputato allenamenti in gruppo. Infatti, nelle prove che si sono viste, il ritardo di condizione è apparso abbastanza evidente, però sono apparsi evidenti secondo me anche i colpi del giocatore, che mi sembrano essere rimasti quelli delle stagioni scorse, perché comunque ricordo ad esempio la partita con il Pisa di Coppa Italia, la prima impressione, che era la prima volta in cui lo vediamo con un minutaggio un po' più ampio, era quando l'ho visto, sta molto male fisicamente, l'ho trovato veramente molto indietro, però poi dopo ha fatto quello che gli è sempre riuscito in carriera, ossia la conclusione da fuori. Lui comunque all'interno del gioco non è mai stato troppo appariscente, però comunque ha dei lampi, dei colpi da fuori che sono spesso decisivi. Con il Pisa è andata bene, ha trovato il gol, con il Napoli comunque è riuscito a crearsi quello spazio, quella conclusione. Secondo me è uno che, se riesce a colpire dalla distanza, continua ad avere numeri importanti a livello realizzativo. Adesso magari con questa sosta può essere già più presentabile a livello fisico e fare già di più la differenza, e magari cominciare a contendersi anche una maglia titolare, soprattutto perché mi sembra che Baroni sia ben disposto verso di lui, visto che sta creando un sistema tattico in cui probabilmente si trova meglio, no? Questo 4-2-3-1 più che il 4-3-3 con cui si era partiti, in cui dietro la punta probabilmente è proprio maggiormente a suo agio.
1: Ecco, quindi tu lo vedi, come ci ha fatto capire anche Vanoli, come trequartista, come giocatore centrale nei tre dietro la punta, che può essere Beto oppure Pellegrino, anche perché poi col 4-3-3 a me è parso di capire che possa più essere una mezzala come giocatore.
0: Sì, è un ruolo che peraltro ha anche fatto nel Portogallo con Amorim, in situazioni in cui c'era bisogno di aggiungere pericolosità alla squadra. Metteva, diciamo, due punte in più nell'attacco a tre, e lui veniva un po' abbassato in mezzo al campo. Poi credo sia un giocatore che magari non ha chissà che a lungo, che non ha la progressione chiaramente di Ingié, quindi sul lungo non ha grosse qualità, molto tecnico, molto bravo a trovare la distanza, quindi secondo me ha bisogno di stare in una posizione un po' più centrale, perde molto secondo me se lo metti con i piedi sulla riga, e quindi diciamo che il 4-2-3-1 da trequartista probabilmente è la soluzione migliore. Da mezzala magari non è propriamente il ruolo suo, però ci sono delle partite, ma anche delle situazioni in cui magari serve un po' più di qualità, di soluzione, di pericolosità offensiva, può essere magari una scelta a partita in corso, però non credo che sarà un piano gara dal primo minuto, ecco, quantomeno non all'inizio.
1: Tu li vedi compatibili, due giocatori che a livello assoluto sono tra i più forti tecnicamente di questa Fiorentina, ovvero Gonçalves e Attà, perché poi da quello che abbiamo capito nel sistema di Vanoli uno sembra escludere l'altro.
0: Sì, questa sotto un certo punto di vista è una buona notizia, perché la Fiorentina comunque si presenta con una squadra, una rosa profonda, pur non avendo le coppe a differenza degli anni passati. È chiaro che poi tutti non possono giocare contemporaneamente, perché spesso si parla, ma perché non vediamo Ola e Fagioli assieme, poi vogliamo vedere Gonçalves, Mastantuono e Attà,
1: sì, rimangono 11 calciatori schierabili dal primo
0: quindi,
1: minuto,
0: cioè, secondo me è una buona notizia avere delle soluzioni importanti anche a partita in corso, in un calcio per me quello dei 5 cambi, in cui la mezz'ora finale è spesso volentieri una partita completamente diversa rispetto all'ora iniziale. Quindi lui può essere una buona soluzione a partita in corso, ma può essere anche un'ottima soluzione dall'inizio, anche in contesti in cui eventualmente può fare diciamo in posizione simmetrica a Mastantuono, cioè con l'altro piede partendo da sinistra e sfruttare il destro, quello che fa Mastantuono dall'altra parte, e magari far rifiatare il GE, che invece a partita in corso ha armi fisiche devastanti per spaccare la partita. Ecco, l'abbiamo visto con anche quella progressione, no? Clamorosa fatta con il Napoli, magari entrando fresco a mezz'ora alla fine in alcune partite può essere ancora più pericoloso di quello che ha fatto vedere fin qui, dove comunque è andato molto bene.
1: La domanda ci sorge spontanea, è venuta non solo a me ma anche a ascoltatori e colleghi quando c'è stato questo colpo last minute

0: della Fiorentina, che non abbiamo visto veramente arrivare un colpo alla Paratici, stile a TA per l'appunto, dal giorno alla notte. Pedro Gonzalves, nuovo calciatore della Fiorentina, questo è successo ormai più di un mese fa, però è un calciatore appunto con quel numero importante, 97 gol negli ultimi 6 anni allo Sporting. Allo Sporting comunque è stato uno dei giocatori più importanti di un ciclo comunque glorioso per il club di Lisbona. È un classe 98 e quindi nel prime, e i più insomma buboni dei tifosi fiorentini hanno detto: ma che ci fa a Firenze in questo momento Pedro Gonzalves? Cioè, cos'è successo a Lisbona?
1: Lisbona, innanzitutto, la sua figura principale è stata quella di Amorim, perché comunque lui è stato l'uomo copertina dello Sporting, che è tornato a vincere il campionato dopo 20 anni di astinenza, e lui ha fatto quell'anno clamoroso da 23 gol, in cui si affidava molto a una punta molto statica e di sponda che faceva pochi gol, che era Paulinho. Ha fatto 5 gol pur vincendo il campionato, lui ne ha fatti 23 diciamo da seconda punta, e quello diciamo era un po' stato l'anno migliore della sua carriera. Poi ha avuto un paio di anni con qualche difficoltà fisica che non gli hanno fatto trovare continuità. Lo Sporting ha una rosa veramente lunga, e tant'è che, per dire, l'anno scorso a gennaio non si è fatto problemi a sacrificare Alisson Santos, che è andato al Napoli, ha fatto veramente molto bene, e secondo me poteva essere un'ottima arma anche per quest'anno, ma purtroppo ha avuto un infortunio, e quindi diciamo, vista anche l'abbondanza di giocatori, comunque una longevità abbastanza tirata, comunque tanti anni che stava allo Sporting, hanno deciso di comune accordo di non proseguire assieme, e poi lui in questi anni ha trovato anche presenza in nazionale maggiore, quindi comunque è stato un giocatore di riferimento, però è chiaro che non veniva dalla sua esperienza migliore, quindi ha cercato un club veramente dove rilanciarsi, dove trovare centralità. Ma io ripeto, secondo me, se trova la condizione fisica, e parlando comunque di un piccoletto, non dovrebbe metterci troppo, può essere veramente un colpo importante per la Fiorentina, e continuo a pensarlo, a un mese dal suo acquisto, a livello di peso specifico, carriera, è un giocatore che migliora la partenza di Gudmundsson che c'è stato che c'è stata.
0: Quindi ci ha guadagnato la Fiorentina, quantomeno come numeri, anche perché poi fa impressione questo dato sui 97 gol, non da prima punta. Detto che poi tu conosci meglio di noi il campionato portoghese, qualcuno è sempre scettico quando si pescano i numeri.
1: No, ma
0: di
1: io
0: quello
1: l'ho sempre premesso sul campionato portoghese. È un campionato in cui c'è una discrepanza molto forte tra le prime e le ultime. Le partite in casa non è una rarità che finiscano con ampio margine, tant'è che soprattutto negli ultimi anni chi ha vinto la classifica marcatori l'ha fatto con numeri pesanti. Prima c'era Gyökeres, che per carità è un attaccante fuori categoria per quel campionato lì, che andava sopra i 30, però poi dopo anche Paulinho al Benfica, Suarez allo Sporting al posto di Gyökeres, prima del crociato anche Samu al Porto, viaggiavano con numeri veramente importanti, quindi non è così straordinario aver segnato così tanto per una punta. Lui però la prima punta non lo era, e di gol ne ha fatti sempre tanti, e comunque ha un palmarès non indifferente, perché ha titoli e ha gol e ha cose che molti giocatori che magari in Italia sono più conosciuti difficilmente avranno a fine carriera, e lui già ce li ha, pur essendo comunque moderatamente giovane, un giocatore nel pieno della sua carriera.
0: Sì, c'è un termine che poi alcuni fa cambiare subito radio, però si chiama stat paddare, non so se lo conosci.
1: Sì, come no, certo,
0: è un
1: certo
0: termine da videogioco.
1: Stat paddata contro il Santa Clara casa Pia può capitare, però non è che deve fare, non segna perché se no ti dicono che hai reso perché segnava a casa Pia, intanto a casa Pia gli ha segnato.
0: Sì, sì, assolutamente. E parlavamo di Gonzalves. Tra l'altro c'è stata anche un po' di polemica per la sua esclusione dalla nazionale per quanto riguarda gli ultimi mondiali, lui che comunque era più o meno nel giro della nazionale portoghese, polemica che non si avvicina minimamente alla magnitudo raggiunta nelle ultime ore da quello che sta succedendo. È un caso politico, nazionale, internazionale, quello che riguarda il giocatore più importante della storia del Portogallo, Cristiano Ronaldo, che ieri con un jet privato è andato via dal ritiro della propria nazionale. Ci ricostruisce un po' quello che è successo, perché poi noi abbiamo visto l'esclusione di Cristiano Ronaldo da parte di Jorge Jesus nell'ultima partita vinta dal Portogallo, tra l'altro grazie al suo sostituto che è Gonzalo Ramos in Norvegia, quindi anche un successo non da poco. Poi anche alcune parole del CT che aveva fatto capire che si erano chiariti, però evidentemente non è successo. È intervenuto anche il presidente federale per cercare di non far prendere quel jet privato, alla fine è successo. Che com'è la situazione?
1: Sì, diciamo che la situazione nasce appunto da questo mancato subentro alla partita contro la Norvegia, in cui a far pesare il tutto sono più che altro i 30 minuti di riscaldamento senza poi subentrare, che ha creato chiaramente degli attriti. A quanto pare c'è stato un chiarimento in privato con l'allenatore Jorge Jesus, ma anche con appunto l'arrivo del presidente federale, e questa pace però è durata molto poco, perché la conferenza stampa successiva dell'allenatore del Portogallo di fatto ha innanzitutto sancito la titolarità di Ramos anche per la partita che si giocherà più avanti con la Danimarca, e soprattutto la cosa che probabilmente ha lacerato Cristiano Ronaldo è stato di dire che la sua storia non gli dà delle corsie preferenziali in questo momento in questa nazionale qui. Poi la reazione mi è sembrata francamente molto esagerata, cioè va anche a rimarcare delle sensazioni che si sono avute sul personaggio degli ultimi anni di Cristiano Ronaldo che vengono fuori in questo senso. Poi tra l'altro, a quanto pare, sia Provenza sia Jorge Jesus hanno fatto l'impossibile per farlo rimanere, però la sua decisione è stata proprio ferma, ha preso il jet, è andato via, e quindi ha lasciato una nazionale che chiaramente ha sempre avuto lui come simbolo in più di 20 anni di calcio, e questa cosa a livello social è stata molto combattuta, perché comunque Ronaldo ha pur sempre un enorme seguito di fan non solo portoghesi. Basti pensare al crollo che ha avuto di follower anche i profili della nazionale portoghese dopo quanto è accaduto. Però francamente a me in questa situazione non vedo come la posizione di Ronaldo possa uscirne bene, perché dà l'idea più di un capriccio che di essere lui la vittima della situazione, perché i risultati sul campo hanno dato ragione all'allenatore, la nazionale ha girato, lui dovrebbe essere secondo me il punto di riferimento di un gruppo che è cresciuto sicuramente con lui come idolo. Però lui non sembra essere dentro il gruppo, ma sembra sempre essere un po' in disparte, sentirsi al di sopra, e questa cosa qui conferma un po' questa sensazione, ed è un peccato perché va un po' a macchiare quella che è l'immagine di un giocatore che ha fatto la storia del suo paese come nessuno.
0: Sì, poi a proposito di social, che sono anche abbastanza cattivi, va sempre più di moda questo paragone tra una figura di un telefilm, non so se conosci The Boys, il patriota, con Cristiano Ronaldo, anche nelle pose e nella megalomania del personaggio spesso ci si rivede anche. Cristiano Ronaldo che sta macchiando, io sono d'accordo con quello che dice Simone, una carriera senza eguali, con un finale un po' triste, a me sinceramente mette un po' tristezza. E qui Simone ti faccio una domanda che ho visto anche sul web, cioè perché il fatto che Ronaldo, pur avendo la reverenza massima del Portogallo e dei portoghesi, fosse negli ultimi anni forse un tappo quasi per il talento del Portogallo, che secondo me in questo momento non so se è la miglior generazione di sempre, ma ci andiamo poco lontani, ti chiedo, facendo esercizio del senno di poi, quindi qualcosa di pericoloso, cosa sarebbe successo al Portogallo al mondiale se non ci fosse stato Ronaldo? Secondo te avrebbe fatto più strada, detto che poi si è fermato contro la Spagna, quindi...
1: Sì, questo è veramente impossibile a dire, che comunque nel campo delle ipotesi, però in realtà il gruppo Portogallo non mi è sembrato avere le spalle così larghe, anzi mi è sembrato avere la necessità di avere un Ronaldo a cui eventualmente scaricare il barile in situazioni di difficoltà, perché se andiamo a vedere alla vigilia del mondiale il Portogallo tra le prime quattro più o meno ce lo mettevano tutte, ed era anche giusto perché comunque si presentava con un reparto difensivo di altissimo livello, un valissimo portiere, centrocampo con alcuni giocatori più forti al mondo, un attacco comunque di notevole, e quindi si aspettava potesse essere una squadra competitiva, ma poi non c'è stato un momento del mondiale in cui questa squadra è sembrata essere una candidata, e qui sono mancate un po' le altre figure emergenti. Cioè, per me a livello assoluto calcistico Vitinha è anche un potenziale pallone d'oro, perché è un giocatore, un centrocampista che non è uguale sotto tanti punti di vista, soprattutto tecnici, però sono figure che dentro a quella nazionale non sono mai state particolarmente leader, e quindi la figura di Ronaldo un po' peso morto ha fatto un po' comodo al resto del gruppo, che secondo me non ne è uscito particolarmente bene nelle ultime spedizioni. Detto ciò, è chiaro che la sensazione che si è avuto spesso è che in certe situazioni lui dovesse giocare per forza, e questa cosa qui è stata chiaramente un limite della squadra, però è pur vero che la squadra senza di lui non è che abbia mai, che si sia mai fatta piacere più di tanto. Forse però questo tipo di transizione, che comprendo non sia facile perché comunque si sta parlando di passare a un'era successiva a quella del giocatore più importante della storia del tuo paese, poteva essere cominciata da quella vittoria con la Norvegia, che abbiamo visto comunque che spessore ha e che valore ha in questo momento storico, e quindi poteva essere cominciata da lì. Questo avvenimento, quanto accaduto tra ieri e oggi, secondo me fa fare un passo indietro, perché io francamente, anche mettendo nei panni del gruppo, cioè Ronaldo al gruppo non gli lascia una situazione facile da gestire, non gli lascia una partita facile da giocare, poi per il valore che voglio andare al cammino in Nations League. Però ecco, mi sembra che quello che poteva essere il primo vero passo di un'era in cui Ronaldo sostanzialmente poteva fare tranquillamente da chioccia, magari rimanendo anche nel gruppo, cioè si è sempre detto del Ronaldo della finale 2016 in cui lui praticamente non la gioca perché c'è subito l'infortunio, la grande leadership, il grande impatto che ha avuto dalla panchina. Ecco, oggi sarebbe opportuno per il Portogallo avere quel Ronaldo lì, il Ronaldo dei consigli, il Ronaldo leader, il Ronaldo figura spirituale più che tecnica, perché sul piano tecnico è ovvio che non può dare quello che dava anni fa, però mi sembra che lui stesso non stia andando in quella direzione, ed è un peccato perché la generazione è veramente molto forte.
0: Sì, poi appunto vedremo cosa succederà stasera Danimarca-Portogallo, e soprattutto cosa succederà eventualmente la prossima partita in casa del Portogallo. Credo ovviamente ci saranno degli strascichi anche nella partita di stasera, ci sarà Leao col numero 7, a proposito di giocatori che magari le proprie responsabilità se le devono iniziare a prendere, anche perché Leao inizia a non essere più un ragazzino. Cosa ti immagini adesso che possa succedere? Cioè, per me, a me sembra impossibile che comunque, leggevo anche oggi nel tumulto di chat e altro, credo che comunque un congedo al pubblico portoghese Ronaldo lo debba, e viceversa che il Portogallo debba un congedo al più grande di sempre del Portogallo.
1: Sì, ma del resto, come stiamo per vivere la partita d'addio di Messi alla nazionale, è anche giusto che ci sia una partita d'addio di Ronaldo alla nazionale, che venga omaggiato dal suo pubblico, che tra l'altro non è solo portoghese ma sconfina ovunque, quindi è uno scenario che secondo me ci sarà inevitabilmente, anche perché non credo che la frattura con Jorge Jesus sia così irreparabile, perché mi è sembrato più in buona fede quello che ha fatto l'allenatore, che voleva prendere un po' in mano la situazione. Tra l'altro, un allenatore che ha anche una storia importante nel rapporto con i grandi giocatori, basta pensare anche alle scelte su Neymar che ha fatto quando l'ha allenato in Arabia Saudita, che di fatto è un tipo di litigio che gli è costato la panchina del Brasile in un momento in cui poteva essere lui, prima di Carlo Ancelotti, quando Ancelotti era ancora allenatore del Real Madrid, a subentrare nel Brasile, no? Che è un po' temporaneo passeggiato 6 mesi in attesa che finisse l'avventura di Ancelotti, e in quei 6 mesi però è rimasto un po' di fatto un allenatore ad interim, e lì c'era la candidatura di Jorge Jesus, che però si sapeva che se prendevi lui Neymar non sarebbe andato al mondiale. Abbiamo visto quanto è stata attesa quella convocazione di Neymar al mondiale scorso, quindi Jorge Jesus ha un carattere tale per cui sa arrivare al confronto con i grandi campioni. Quindi prima o poi ci sarà comunque un addio di Ronaldo in Portogallo. Sarebbe stato bello vederlo giocare nel campionato portoghese, però chiaramente lì stiamo facendo il processo alle scelte di vita e di carriera di un giocatore, sì, probabilmente liberissimo di fare quello che vuole. Però secondo me quella partita lì ci si arriverà comunque. Detto ciò, non credo che sia in questo momento una bella immagine quanto accaduto, e soprattutto non so quanto possa far bene a questo gruppo, che adesso si troverà addosso molte più pressioni perché sarà messo spalle al muro nel adesso dimostratelo che era Ronaldo il vostro problema, e appunto come dicevo prima quel tipo di situazione là questo gruppo qui non l'ha mai affrontata particolarmente bene.
0: E vedremo cosa succederà a partire da stasera. Danimarca-Portogallo, Simone Gamberini di DAZN, grazie mille davvero e ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi, ciao, buonasera.
0: È una partita da seguire con interesse e attenzione. Vedo tanti messaggi su Cristiano Ronaldo. Ci torniamo dopo una breve pausa, non prima di avervi ricordato che siamo all'intervallo 0-0 di Armenia-Italia, gara valevole per le qualificazioni all'Europeo Under-21. Gli azzurrini devono vincere e poi vincere anche la prossima gara contro la Svezia. Per passare però voi dovete anche rimanere incollati qui al canale 92 o su Radio Firenze Viola. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Mate Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata della metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questa peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Uipest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative, molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili. E ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Uipest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo come in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Academia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban, Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, all'Esoto e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria, Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest, Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
4: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi e conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, oggi è giovedì e quindi gnocchi per tutti, in più ci sono le nazionali per la Fiorentina, attendere prego, ma prima o poi finirà questa sosta interminabile. Di certo, battute a parte, dalle nazionali ne arrivano di temi e di argomenti su tutti quelli che riguardano l'Argentina. Di Argentina parleremo perché c'è un ragazzo al quale teniamo moltissimo e chissà che magari non sia possibile anche tenere a lui per più di una stagione. Caro Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti. E stavolta, dopo avervi
2: apertura
3: dato
2: breve e rapida,
3: 348 753 933, ripeto, io credo che Mastantuono abbia detto delle cose molto importanti fuori dal campo, oltre ad aver fatto vedere delle cose importanti in campo, ma le parole di riconoscimento del piacere di giocare questa esperienza in Serie A per me sono un asset straordinario. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, chiamateci allo 0557711171. Nella seconda ora parleremo di stadio con più voci e quindi i vostri pareri saranno assolutamente interessanti e proposti, però fatemi ringraziare perché gli ruberemo 10 minuti a un caro amico, a un manager che conosce veramente in profondità il mondo argentino, e quindi saluto e ringrazio Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Luca, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Allora, ci dai la fotografia a mente fredda di quello che è successo poi nella notte sostanzialmente, con Mastantuono protagonista?
4: Sì, in Argentina si lamentano del livello delle amichevoli che gli tocca giocare in questi giorni, no? Perché poi dopo la cosciente delusione della sconfitta in finale al mondiale, c'è voglia di calcio, passatemi il termine vero, e quindi sì. Poi sapendo come funzionano le qualificazioni della prossima Coppa America, ci sono tante gare che poi invece hanno poca storia, però l'hype ovviamente, al di là di queste amichevoli, è toccato alla Bolivia, ultima partita per la prossima col Burkina Faso, è tutta sugli ultimi minuti, sulle ultime apparizioni di Leo Messi e quindi di conseguenza sull'apertura dell'eredità, un'eredità pesantissima, però un'eredità alla quale si iscrive anche di diritto Franco Mastantuono, perché poi è ovvio che un peso e uno spessore di questo tipo non è facile da colmare, tantomeno da un giocatore solo, però l'Argentina ha tanti talenti, tanti giocatori giovani in rampa di lancio, e quindi il fatto che poi da una panchina di lusso, dove è rimasta a sedere gente come Solé, Castro, Giuliano Simeone, il fatto che Mastantuono si sia ritagliato una mezz'ora buona è significativo del fatto che dietro tipo Pazzi, insieme ad altri nomi, quello del talento della Fiorentina sicuramente in cima alla lista.
3: Lorenzo, se non sbaglio, Mastantuono è entrato al posto di Nico Paz, se non ho letto male. Può immaginarsi una rivalità tra questi due per questa eredità importante, o ci sono anche altri candidati?
2: Sono in concorrenza.
4: Sì, cioè è chiaro, come dicevo prima, oggi l'Argentina senza Messi probabilmente cambierà qualcosa, perché fino adesso con Messi in campo c'era sempre stata la staffetta, o quasi sempre, almeno all'inizio, tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez.
2: Esatto.
4: È verosimile aspettarsi invece adesso, con l'uscita di Messi, quindi uno schieramento diverso, che i due possano giocare insieme, e quindi dietro a questi due un centrocampo a rombo con un tre quarti. Quindi almeno inizialmente io mi aspetto che poi, perlomeno nella maggior parte dei casi, possa esserci dualismo o comunque alternanza. Poi niente vieta che a gara in corso o in certe partite possano anche giocare insieme con solamente una punta centrale. Però dobbiamo ricordare appunto due giocatori giovani, ma la differenza d'età, comunque Nico Paz ha un po' di esperienza in più, hanno fatto entrambi un passaggio a Real Madrid, sono entrambi in Serie A. Nico Paz ha già fatto, questa è la terza stagione col Como, che lo ha portato quest'anno a giocare anche le coppe. L'auspicio è che il rendimento personale di squadra di Mastantuono in questo campionato possa essere poi propedeutico e funzionale a fargli scalare queste gerarchie e a insidiare da vicino, e perché no, a scalzare anche Nico Paz, che oggi sulla carta è il deputato a occupare quella casella di campo.
3: Senti, tecnicamente, tatticamente, insomma, mettici tutto, caratterialmente, guardando al futuro, come hai spiegato in maniera chiara la differenza di età tra Nico Paz e Mastantuono, in che cosa secondo te Mastantuono potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Nico Paz?
4: Guarda, credo che di Mastantuono mi ha sempre colpito fin dal settore giovanile nel River, e credo che ce ne siamo accorti anche al suo arrivo a Firenze, della grande personalità. Non parlo solo di personalità dentro il campo, quindi la capacità come a Venezia di prendersi una squadra sulle spalle in difficoltà, di chiedere sempre palla, di cercare sempre la giocata, di non essere mai banale, anzi ne abbiamo parlato, a volte ha ancora questa maniera che lo porta un po' di giocare, che lo porta un po' a intestardirsi, no? A volte sì, uno contro uno. Però questo è sintomatico di un giocatore che ha giustamente e comprensibilmente una grande fiducia nei propri mezzi e che ha l'ambizione poi di poter crescere, di farlo in maniera molto rapida. Quindi io credo che oggi Mastantuono abbia questa grande spregiudicatezza, e questo ovviamente unito alle grandi qualità è un qualcosa che lo può assolutamente mettere a ridosso di Nico Paz. Ma ripeto, la contesa è assolutamente aperta, perché comunque parliamo di un giocatore che non solo per il prezzo che è stato pagato, che è il prezzo oggi più caro mai pagato per un giocatore del River, ma quello che sta facendo in Italia, ha già una eco molto importante anche in Argentina, e vi assicuro che tra tanti amici ex tifosi del River, ecco, giornalisti, c'è veramente un focus molto molto forte su Mastantuono.
2: Ecco, allora potresti invitarli a cominciare a scrivere ora che per il bene di Mastantuono come minimo ci vogliono quanti ancora? Diciamo 3 anni a Firenze.
4: Sicuramente se si potesse ripetere in questo anche la formula del Como con Nico Paz, credo che ne sarebbero tutti contenti, perché vuol dire che Mastantuono rimane almeno 2 stagioni e che la 3ª stagione la Fiorentina torna in Champions. Quindi credo che poi sarebbero condizioni male, dove no, qualsiasi tifoso viola firmerebbe. È chiaro che oggi credo che tanto passi anche e soprattutto per un andamento e una crescita di squadra.
2: Esatto.
4: L'arrivo di Vanoli in questo ha aiutato molto, l'abbiamo detto tante volte. Mastantuono ha scelto Firenze nonostante ci fossero altre scelte, nonostante la Fiorentina non disputasse le coppe. Però credo, ecco, che in questo percorso di crescita, il prossimo anno una Fiorentina che torni a giocare una competizione europea, poi vedremo, speriamo di vedere quale la più alta possibile, o comunque un'Europa League, sarebbe sicuramente anche per questo giocatore un modo di muovere dei passi di crescita dentro una realtà che speriamo possa vederlo sempre più protagonista.
3: Ma guarda, l'analisi ha fatto Lorenzo De Santis è perfetta. Cioè, io oggi sono, chiaro, innanzitutto
2: deve crescere anche
3: mi porto in casa Lorenzo e Tommaso le bellissime parole di Mastantuono sull'Italia, e questo per me è un, perché sai, poteva anche non sbocciare una simpatia, in questo caso noi avremmo vissuto una specie di countdown. Stamattina diceva, è come quando vai a fare il militare, fai 365, poi 64, 64, cioè, ecco, non è questa la condizione, perché Mastantuono ci ha riconosciuto la capacità di aver messo, di esaltato le sue qualità, anche dandogli quella libertà d'azione che probabilmente non aveva altrove. Però è evidente, poi vado a chiedere anche a Lorenzo, è evidente che il fatto, che cosa sta dimostrando Mastantuono? Che è un calciatore d'Europa, che è un calciatore che può far gol, è un calciatore che incide, cioè non è il bel balocco del Real Madrid che arriva da un altro mondo. E quindi se te poi non sei in grado di dare a Mastantuono quella vetrina di cui lui avrà bisogno anche in chiave nazionale, lì oggi immagino, Lorenzo, se l'estate scorsa c'erano 10 squadre che avevano pensato a lui, magari potrebbero essere 20 fra pochi mesi.
4: Sì, dobbiamo essere realisti assolutamente in questo, Luca. La Fiorentina oggi ha guadagnato un vantaggio importante, perché è ovvio che se Mastantuono dovesse confermare il proprio gradimento, la propria centralità in questo progetto, è chiaro la Fiorentina parte avanti rispetto ad altre situazioni. Però lo dicevamo prima, anche proprio perché è una congiuntura importante per gli argentini, che sentono in modo particolare l'appartenenza e la possibilità di partecipare e di essere parte della nazionale, in questo momento dove Messi termina il suo percorso con l'Albiceleste si apre una successione molto importante, quindi è inevitabile che poi l'ambizione di un calciatore venga parametrata anche su questo tipo di traguardi. E allora poter giocare e far la differenza in una squadra nella quale si parla tanto, e si parla non come in questi ultimi mesi ma come era stato a lungo in precedenza della Fiorentina, anche in un'ottica di traguardi importanti di squadra, è molto utile. Non ci dimentichiamo poi, lo accennavi tu Luca, che una delle poche cose che possiamo ancora giocarci come movimento italiano molto in crisi è che gli argentini, specie quelli come Mastantuono che hanno radici italiane, sentono forte il richiamo della famiglia, delle loro origini, e in questo la Fiorentina, che ha dato comunque spazio a tanti giocatori argentini anche nel recente passato, sicuramente ha con l'Argentina una connessione particolare diversa da tante altre squadre.
2: Poi Lorenzo, ci sta che anche un certo Gabriel Omar Batistuta qualche parolina pro Firenze l'abbia messa lì convincendolo?
4: Sicuramente, anche il fatto comunque di affittargli casa sua, insomma, non è un mistero, sicuramente è un discorso importante, insomma, il fatto che poi gli abbia fatto da cicerone e lo abbia comunque preparato a questo tipo di esperienza è molto importante. Come dicevamo, saranno state importanti le parole di Martinez Quarta, di Pezzella, che sono stati compagni di Mastantuono prima del suo trasferimento a Real Madrid. Quindi oggi la Fiorentina ha potuto godere di tanti piccoli vantaggi, ma è importante che adesso si costruisca una squadra sempre più forte intorno a Mastantuono, perché anche da qui passano le possibilità di confermarlo anche per le prossime stagioni.
3: Allora, un'ultima cosa prima di ringraziare davvero Lorenzo De Santis, che ragazzi ci ha infilato dentro una valanga di appuntamenti, quindi lo ringraziamo di cuore, sempre per quello che conosci, gli usi, i costumi, le abitudini degli argentini. Mastantuono parteciperà alla festa di Messi, dopodiché lo aspettano in volo transoceanico. A Marassi te lo aspetti titolare o in panchina?
4: Guarda, io credo che per l'attitudine del ragazzo, ma anche per la voglia di aiutare, per l'entusiasmo, credo che sicuramente da parte sua ci sia la disponibilità e la voglia di cominciare dall'inizio. Poi sicuramente sarà Vanoli anche a capire bene. Il fatto che si giochi di sabato pomeriggio sicuramente leva qualche ora di riposo di sonno, ma a queste età, per un ragazzo così giovane, credo che questi siano sacrifici tra virgolette che si fanno molto volentieri. Poi, dove non dovesse partire all'inizio, ci sarebbe anche la curiosità di vedere la sua capacità di impattare e di cambiare la partita a gara in corso, visto che fino adesso è praticamente sempre partito titolare, c'è in campionato. Quindi diciamo che da questo punto di vista potrebbe essere una variante, una situazione in più che nel caso seguiremo con grande curiosità.
3: Grazie davvero.
2: Grazie Lore.
3: A Lorenzo,
2: ciao,
3: grazie
2: ciao.
3: Della cortesia. Insomma, grazie, te come te lo aspetti, Mastantuono? Subito in campo o dentro in corso
2: d'opera?
3: Sì,
2: devo dire che sto un po' rivedendo la mia idea originaria, perché ti ricordi lo scoprimmo più o meno in diretta, fra l'altro grazie come sempre ai nostri grandi ascoltatori, che il 6 avrebbe giocato e quindi sarebbe tornato molto a ridosso, e lì per lì abbiamo dopodiché poi a mente fredda son voli tutto sommato di prima classe, con la poltrona che tiri giù, quindi non è che deve stare 9 ore con le gambe piegate, può dormire. Mi sembra uno che, se c'è da giocare, che sia allo stadio Franchi in piazza Savonarola o sulla spiaggia del Forte dei Marmi, giustamente gioca perché è il gioco più bello del mondo. È uno che le responsabilità le vuole. Per me a Genova, se non è titolare, magari l'ultima mezz'ora però sì.
3: Sì,
2: però me l'aspetto
3: io
2: probabilmente titolare.
3: Anch'io titolare.
2: Anche perché poi è una festa, no? Cioè non, non è quella partita alla quale, cioè non sono le due partite nell'under 21, per capirsi,
3: c'è lo stress mentale da
2: del dover fare,
3: no? Certo.
2: E poi è un ambiente in festa, insomma, non è il Portogallo, non deve inseguire un quarantenne all'aeroporto che sale sull'aereo e dice arrivederci a tutti,
3: certo.
2: Perché oggi si parla di due grandi addii, e questo mi fa, permettimi, a me fa un po' effetto,
3: sì.
2: Perché
3: finisce un'epoca,
2: sì, si chiude un'epoca calcistica,
3: bravo.
2: E si chiude in modo opposto, ecco, una nazionale che organizza un evento barra festa, giustamente, per quello che è stato il secondo calciatore più importante della sua storia, sottolineo il secondo, evidenzio il secondo, ribadisco il secondo,
3: sì.
2: Perché come il primo non ci sarà mai nessun altro. E un'altra nazionale dove, senza entrare nel merito, però insomma, quello che è stato il tuo campione simbolo dopo tanti tanti anni, che ti ha fatto vincere un europeo, prende, va via e addirittura lo inseguono all'aeroporto, eccetera eccetera, finisce male. Perché finisce male? A prescindere da come la si pensi.
3: Per te più forte, Messi o Cristiano Ronaldo?
2: Ha dimostrato adesso più forte Messi.
3: Io faccio sempre questa differenziazione, nel senso che Messi nasce fenomeno, Cristiano
2: diventa.
3: Vabbè,
2: questo
3: diventa.
2: È evidente. Questo è evidente.
3: E questo mi rende a pelle, ti devo dire, mi sta più simpatico Messi. Io ci ho avuto il piacere di lavorarci. Più Messi, guarda, per come l'ho conosciuto io, mai un gesto da esagerato.
2: Già ricevendo messaggi di offese.
3: Che
2: era chiaro. Sai che c'è un dibattito su questa vicenda, che la gente impazzisce. Io, sai, sono esterno, perché per me come Dios ci sarà mai, certo, nessuno. Quindi, anzi, a me ha sempre affascinato il modo in cui si è costruito Cristiano Ronaldo,
3: sì, è un modello.
2: Rispetto a Messi, che è nato
3: fenomeno
2: dal talento, ma non da quel talento che aveva Diego,
3: Poi
2: sì, ce n'è tanti e ti direbbero ma come, no, ha pareggiato, no, non pareggerà mai. Per me, come Pelé e Maradona, ci sarà mai più nessuno. Sento dire anche di Stefano, però lì davvero per me era un calcio diverso, era proprio un altro sport.
3: E comunque un gradino sotto, per me quei due sono.
2: Dopodiché, no, se guardi i risultati, Messi. E tutto, ragazzi, il mondiale l'ha vinto Lionel, perché non
3: molti
2: Cristiano.
3: Molti sono per Cristiano Ronaldo?
2: No, però come tu ben sai,
3: magari scrivetecelo, 348,
2: c'è chi
3: 7,
2: non
3: 5,
2: la vive benissimo.
3: 13933. Gli ascoltatori di radio 39257277775, siete più Messi o Cristiano Ronaldo? Non lo so, io sinceramente, ripeto, ho avuto la fortuna di stare con Messi, che abbiamo fatto Coppa America, quindi seguivo l'Argentina, sempre molto sorridente, partecipe, coinvolgente. Cristiano Ronaldo alla fine era quasi un'industria, possiamo dirlo, era tutto anche marketing, però Cristiano Ronaldo ha lavorato come una furia per trasformare un grande giocatore in un fenomeno.
2: E qui

0: ci voleva, e quindi
1: allora però, passando dalla nazionale argentina a un flash sulla nazionale italiana, no, chi si compra flash? No, ma nazionale flash, ospitiamo con grande piacere l'inviato di tutto mercato, ma ormai anche un punto di forza di Radio Firenze Viola, quindi Simone Bernabei, che ha dato un occhio stamani al mondo azzurro. Come va Simone con Fagioli?
2: Ciao Luca, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ciao Tolo.
3: Ciao Simone, poi Fagioli, ci dovrei rispondere a una domanda altrettanto complicata tra me e Ronaldo, ci dovrai spiegare dei tre Esposito quale sceglieresti. Vabbè, scherzo ovviamente.
2: Allora, Italia a Coverciano, rifinitura, sì, verso la Francia.
1: Ricordiamo, si gioca domani a Parigi,
2: sì,
1: giusto,
2: sì,
1: a Saint-Denis.
2: Ho visto Fagioli bene, molto al centro delle dinamiche del gruppo, ti dico la verità. Secondo me gioca. Vero è che Mancini ha fatto una pretattica folle, totale, sì, non vuol dare assolutamente punti di riferimento a Zinedine Zidane, che evidentemente non ne ha bisogno, però insomma da quel poco che si è visto in allenamento ho visto un Fagioli molto, molto presente, molto dentro il gioco, sì, le dinamiche della squadra, quindi secondo me lo ributta dentro dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Stamattina nella rifinitura ha riprovato il solito 4-3-3, Mancini con Tonali e Ricci nel ruolo di registi, e Fagioli giocava da mezzala sinistra insieme a Dumbia, quindi credo che il ballottaggio eventualmente
1: Barella a destra
2: con Frattesi,
1: quindi c'è un cambio, perché te mi ricordo ci raccontasti che nei primi allenamenti, sì, il tridente che lavorava era Barella, Fagioli e Dumbia,
2: sì, sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: ora invece Barella è finito dall'altra parte, questo potrebbe essere un altro segnale,
2: l'idea è questa,
1: dell'attenzione, sì, diversa su Fagioli, ecco,
2: assolutamente,
1: rispetto che questo giocatore si è conquistato uno spazio sempre in questa posizione.
2: Perché sai, giocare, cioè giocarsela con Barella è un conto, giocarsela con Dumbia
1: è diverso,
2: poi,
1: esattamente,
2: ovviamente.
1: Insomma, molto, e Barella gioca, dai, perché giochi contro la Francia, bisogna anche di esperienza.
3: Finirà che magari Vanoli lo guarda così tanto e dice: fai una cosa, fa la mezzala anche alla Fiorentina, non ci credo mai, perché lo ha ricostruito lui, regista.
1: Ne hai anche tante, soprattutto non hai un regista.
3: Però, vabbè, ma se gioca bene è un vantaggio per tutti, no?
2: No, assolutamente, e te ne parlavo all'inizio del ritiro dell'Italia, quando avevo visto un po', ecco, che Mancini lo voleva schierare in questa posizione di mezzala, poteva essere un'indicazione anche per la Fiorentina,
1: certo,
2: nel senso metti Ulai a fare il regista, gli dai finalmente lo spazio che tutti i tifosi vorrebbero avesse, e Fagioli lì accanto, però anche con l'Italia Fagioli fa questa mezzala un po' ibrida, non è una mezzala di inserimento, agli inserimenti ci pensano da quell'altra parte, ci pensano Barella e Frattesi, lui ha più compiti di mezzala da organizzatore di gioco, mettiamola così. Ti racconto una piccola cosina dell'allenamento di stamattina: hanno fatto il torello, no? Sai, quello classico,
1: sì,
2: che si schierano tutti a centrocampo con tre in mezzo a cercare di recuperare il pallone. Oltre ai tre nel mezzo c'era anche Fagioli, che aveva una casacchina sua arancione, era l'unico con questa casacchina arancione, e i giocatori del cerchio, quelli che si dovevano,
1: sì,
2: passare il pallone, potevano appoggiarsi anche su Fagioli all'interno del cerchio, diciamo in mezzo, e si appoggiavano spesso. Questo per dire che Mancini lo faceva lavorare molto nello stretto, molto sotto pressione,
3: prima,
2: un tocco di prima,
1: quindi anche da regista può essere anche un esercizio per migliorare,
2: sì,
1: la qualità,
2: il lavoro nello stretto,
1: nello
2: capito,
1: stretto,
2: la qualità del passaggio, quindi per questo ti dico, secondo me gioca, perché l'ho visto bene dentro questa dinamica e lo ha fatto solo lui questo lavoro.
3: Danzo,
2: qui almeno nei minuti aperti alla stampa a Coverciano, ecco.
3: Quindi lui non poteva finire mai nel mezzo.
2: Esattamente,
1: ci ha visto subito il
3: retroscena. No, io odiavo assolutamente questa,
2: certo,
3: non sopportavo il finire nel mezzo, perché poi non la ripigliavo mai.
2: Quindi
3: è l'idea, così tanto ci rientri mai, giochi solo di prima e via.
1: Se
3: va bene,
1: con la Francia un bel test.
2: Test complesso.
1: Loro, insomma, devo dire, sono già a 6 punti, giusto? Quindi
2: sì,
1: loro
2: però
1: si stanno avviando ad una qualificazione abbastanza agevole.
2: Sì,
1: no?
2: Anche perché hanno battuto il Belgio. Insomma, vabbè, ragazzi, la Francia ha una squadra, anzi, ha più di una squadra, 2-3 squadre praticamente che potrebbero tranquillamente vincere.
1: Zidane
2: i mondiali
1: partecipare in una maniera impressionante. cioè, si tangio.

0: gioca con la squadra. Sì. È bellissimo.
1: Io stamattina ho celebrato quella pallonata che tira, perché ha tuttora, vabbè, cioè, non che cambi, ma ha uno stile, cioè, sarebbe da far vedere nelle scuole calcio, per me, che è giacca, è incompleto, quindi non è nemmeno libero.
2: Le scarpe eleganti.
1: C'ha le scarpe eleganti. T'assicuro, Luca, che senza far nomi, ma secondo me nella Fiorentina, diciamo, dell'anno scorso, c'è chi non ce l'ha quella forza nel calciare, quella coordinazione.
2: Infatti i giocatori della Francia lo sottolineano sempre, dicono: a 50 e passa anni vederlo è impressionante, quindi non ci immaginiamo cosa potesse essere quando era nel piano delle forze ed era in campo.
0: Senti, prima di ringraziare e salutare Simone, sta arrivando anche l'Under 21, lì c'è altra Italia, lì c'è Endur, altra Fiorentina, voglio dire, c'è Endur, sempre restando a questi dibattiti sul centrocampo, anche se, ragazzi, io poi voglio vedere se si recupera Attà, perché per il momento Attà, ora non lo so. Oggi io ti devo dire, se dovessi immaginare un centrocampo da Fiorentina a Genova, per me in questo momento è Fagioli, Ulai e Endur, perché Attà non, lì è la guerra, lì deve andare con giocatori che stanno benissimo, però ecco, anche lì è una bella sfida, no? Per questo gruppo che cerca ho visto la Polonia ha battuto la Svezia, la Polonia del nostro Ngic,
1: ne ha preso tre
0: piccoli, e lì anche per Dure un altro esame, perché poi anche per Indur gli esami non finiscono mai, perché ancora non è riuscito a entrare proprio nel cuore di tutti.
2: E ti dico, secondo me questo lavoro che sta facendo con l'Under 21 gli può servire tanto, perché lì è uno dei leader, è uno dei senatori anche, no, di quel gruppo. Vabbè, i gruppi dell'Under 21 durano poco, però ecco, lì Endur si è ritagliato uno spazio veramente tutto suo, anche a livello di personalità, e secondo me questo essere, cercare di essere leader di un gruppo, può aiutarlo anche in ottica fiorentina. Secondo me deve fare ancora un po' quello scatto all'interno,
0: un percorso all'interno di crescita, di maturità in questo senso.
2: E questo, secondo me, diventare leader totale, diciamo così, riconosciuto dell'Under 21, può dargli una mano anche nella crescita con la maglia della Fiorentina.
1: No, stavo pensando che più o meno si hanno però fatto intendere che questo lavoro a parte, l'aver saltato l'amichevole a parte di Attà, è proprio per averlo al meglio in vista della gara di Genova. Se non è titolare a Genova, vediamo, non cambia nulla. Io però mi fo più domande a quel punto.
0: Vediamo la prossima settimana, no, come lavora, perché per ora c'è stata l'amichevole e lui Ovo, giusto?
1: No, ma faccio per dirti che sta lavorato, però allora vuol dire che c'è qualcosina che non abbiamo capito, ma che non è banalissima, perché ragazzi, noi siamo, campionato è cominciato il 24 agosto.
0: Fatto sta che però
1: oggi,
0: ecco,
1: è il primo ottobre.
0: In una gara come quella di Genova, avere gente che si è testata anche nel lavoro nella partita durante questa lunga sosta, piuttosto che uno che insomma non ha dato la dimostrazione di essere il 100%, tanto Tommaso lo trovi in campo. Cioè l'allenamento non ti potrà mai dare il 100%, ti potrà dare la condizione giusta per andare in campo. Però io vedo più pronti, vedo più questi che stanno giocando più pronti. Comunque lo staremo a vedere. Grazie a voi. Simone.
1: Grazie,
0: come
1: Simo.
0: Preciso e puntuale. 348-7513-933 3925-72.
1: Ma Simone è CR7 o Messi?
2: Più Messi. Io Messi, sono sempre stato per
0: Messi. Diciamo noi 3-0.
1: No, qui solo messaggi su Messi.
0: Ah, meno male. Quindi siamo con noi. Siamo una grande famiglia. Pallattonelli, anche lui fa parte della famiglia. Gli chiederemo anche a lui, Cristiano o Messi. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io, lo sapete, ho un monotema, che è quello dello stadio. Si può sapere chi è il responsabile di quest'opera? Cioè, c'è un nome, c'è un cognome di una persona a cui si può chiedere e pretendere delle risposte certe? Perché mi piacerebbe sapere quando è fissata la data dell'apertura ufficiale della curva Fiesole.
6: Ciao Luca, ciao Tommaso. No, volevo tornare al discorso dello stadio di ieri che fu fatto a fine trasmissione e volevo fare una riflessione. Chiaramente non vi racconto le nuove, già lo sapete, però cioè, effettivamente tutti hanno sempre detto, per tutti intendo giocatori avversari che venivano dal Franchi, che era un'atmosfera caldissima e che si respirava già dal riscaldamento ancora prima di mettere piede in campo, e quindi per, insomma, tu partiresti già avvantaggiato, no? Avere uno stadio pieno e a questa maniera, questo cantiere, boh, non lo so. Anche Geo l'anno scorso fece delle riflessioni che non erano alibi, però effettivamente secondo me non l'aveva tirata tanto lì fuori, perché avere uno stadio non completo, specialmente a Firenze, secondo me influisce tanto.
7: Tolo, ma come è Ronaldo più importante calciatore della storia del Portogallo?
1: Eusebio.
7: Pensavo che tu dicessi il secondo, e che il primo fosse Rui César Costa.
8: Ora a me te, tu mi devi spiegare, Lorenzo.
1: Eccala.
8: Come Maradona e come Pelé. Cioè, ma te quando mai t'ha visto giocare Pelé? Fammi capire. Cioè, come tu fai a giudicare questa cosa? Tra le tante Pelé non è neanche mai venuto a giocare in Europa. Ma comunque, Ronaldo secondo me è da apprezzare e da imitare per quello che lui ha dedicato all'allenamento, eccetera. Però Messi per me ha dimostrato di essere il più forte giocatore di tutti i tempi. Sta buono te con le barzellette, 6-7 Champions League, 6-7 palloni d'oro, mondiali, 800 gol, sta buono.
9: Ciao, sono Guido. La differenza secondo me tra Messi e Cristiano Ronaldo è l'estro e il genio che è Messi, e la grande forza muscolare e la fortissima tecnica di Ronaldo. Un po', scusatemi il paragone impietoso e non degno, ma mi ricorda il dualismo Pelé-Maradona, perché Pelé era un genio assoluto per quel poco che ho potuto vedere, e però aveva una grande forza muscolare, cosa che Maradona non aveva. Maradona sfidava le leggi fisiche, faceva questo, però fisicamente, anche se pure nel gioco aereo è stato un genio, ma era un'altra cosa, era estro puro, era magia. Ciao Guido.
1: Bello questo dibattito. A parte le verità rispetto alle opinioni, ma quello dipende da chi si pone avendo la verità e chi vive di opinioni.
10: Allora, vi voglio dire che Messi, che ripeto, ho avuto il piacere di accompagnare Messi, è bello quadrato, andate a riguardare il famoso gol di Maradona contro l'Inghilterra,
1: quale dei due?
10: Quello dopo quella serpentina, dove almeno tre volte
1: il gol entra, del secolo,
10: sì, entra a contatto con giocatori, cavolo, giocatori belli tosti, no? E non lo butti giù, perché era piantato, bacino basso, ma anche grande muscolatura. Stiamo parlando di qualcosa.
1: Che fra l'altro quel gol ha una sua replica firmata Messi. Ti ricorderai, nel Barcellona ne fa uno che sembra veramente come se un regista
10: dopodiché,
1: detto fai uguale.
10: Io credo che qui siamo veramente al gusto personale.
1: Se qualcuno vive male i gusti miei, Pelé non l'ho mai visto giocare. Da quello che ho intravisto documentandomi, era di una spanna, forse due, forse tre, sopra tutti. Così come nessuno di noi, lo posso dire, ha mai visto giocare Di Stefano, ma se leggi, per farti una tua idea, c'è chi ti dice voi non avete idea di cosa faceva Di Stefano. Prendeva la traversa, la sfondava, il pallone tornava nell'area di rigore del Real, lui tornava indietro, riprendeva palla, risaltava tutti e faceva gol. Perché io ho letto una roba del genere su Di Stefano.
10: Ripeto, io ho solo visto da ragazzino Pelé, lo vidi nel Mondiale in Messico.
1: Per
10: alcune storie, ho visto il film su Pelé, ho visto delle cose, mi sono fatto raccontare. Allora, vi devo dire questa cosa e poi voltiamo pagina. chi ha giocato con Pelé tende a considerare Pelé unico e il più forte di tutti. Chi ha giocato con Maradona dice che Maradona è il più forte di tutti. Cioè,
1: sai, vero, io ho già i però pronti.
10: Le valutazioni sono molto dettate anche da chi li ha toccati per mano questi fenomeni,
1: ovviamente,
10: e è rimasto fulminato nella, voglio dire, nella quotidianità, ma comunque ne ha viste decine e decine di partite, le ha visti non nel gesto tecnico speciale, ma nella capacità incredibile che avevano questi di dribblare, di fare e ci sono innamoramenti. C'è anche una bella aria innamorata di Johan Cruyff, come,
1: giusto,
10: come nome di chi l'ha vissuto, parli con chi ha vissuto il grande Ajax, cioè Cruyff è roba,
1: o sei anche Giorgi, cioè anche un best,
10: tutti,
1: che avesse avuto un pochino più voglia, ecco, di pensare anche al calcio.
10: Io li ho visti un po' tutti, seguiti in maniera diversa un po' tutti. Per me Luca Calamai, Maradona 1, ecco, numero 1. Però questo è la mia valutazione.
1: Io la vedo come te, perché poi secondo me una discriminante vera, oggettiva, è quella del ritmo del calcio, per cui forse su Pelé, come dire, era un calcio meno veloce, però gli spaccavano le gambe uguali, esatto, perché a Pelé gli spaccarono la gamba. Diego non ne parliamo, c'era la caccia all'uomo e a Barcellona gli spaccarono tutta la caviglia e tutto, al Napoli.
10: Io sono andato a fare il Brasile, lo sai che Neymar giocava nel Santos, è cresciuto nel Santos, per cui nell'andare a raccontare Neymar e lì poi di quell'area lì geografica, anche Robinho, simpaticissimo, anche se poi ne ha combinate purtroppo anche di gravi, e io parlavo con gente lì, vecchi giocatori, mi dicevo: ma te non hai nemmeno un'idea cos'era Pelé. Ecco, noi non l'abbiamo, io non l'ho vissuto, Pelé, ho vissuto Maradona
1: quest'estate,
10: perché ho vissuto i campionati di Maradona
1: quest'estate, ti raccontavo di questa serie su Messico 70. Cioè, e lì ti ricostruiscono partita per partita, e se non l'ha vinto da solo, poi vabbè, aveva intorno della gente pazzesca, perché aveva dei compagni di squadra pazzeschi. Una cosa invece la devo dire, perché giustamente mi hanno pizzicato anche sul Portogallo, e il primo nome che mi è venuto, se hai sentito, è stato Eusebio, non Cristiano, ma perché? Perché lui è l'idolo della mia vita, è l'idolo del bambino, del ragazzo Tommaso. Questa cosa non mi porta ad affermare concretamente che Rui Costa sia arrivato a certi livelli,
10: e ogni tanto Eusebio,
1: ogni tanto me l'ha chiesto anche il figlio, dice: ma Rui è stato forte quanto Messi? No.
10: Allora, mentre chiedo al grande Tonelli, che è messiano come giocatore, gli piace più Messi di Cristiano Ronaldo, di preparare il prossimo collegamento. Devo dire che questo è un bel modo di attraversare questa giornata, visto che parliamo di gente di dribbling. Possiamo anche dire che la Fiorentina quest'anno ne ha tanti che sono bravi nei dribbling, abbiamo una batteria di sani dribblomani di livello altissimo, e poiché nel caso si dice chi salta l'uomo fa la differenza, noi ne abbiamo 6 o 7 in tutte le parti del campo, e questo, ragazzi, ci dà un vantaggio straordinario. Ma proviamo un pochino, Tommaso, se sei d'accordo, a rubare qualche minuto a un amico, un maestro di calcio, un grande esperto, per tirare un po' le somme di questa sosta. E quindi saluto e ringrazio Pino Vitale. Ciao Pino.
11: Ciao Luca, ciao Tommaso.
1: Ciao Pino.
10: Allora, Pino,
1: ma anche per sentir Messi.
10: Allora,
1: innanzitutto
10: partiamo
1: Ronaldo,
10: da questo. Te sei uno che tra Messi e Cristiano Ronaldo chi scegli?
11: Sempre Messi.
10: Sempre, fa parte della nostra squadra, ragazzi, non si sbaglia.
1: Ma io sono come Nanni Moretti, sono, mi troverò sempre meglio in una minoranza. Ma non come quelli che vanno su un'isola deserta.
10: No, ma noi siamo contenti. Allora, Pino, Pino le guarda tante di partite, guarda tanto calcio. Allora, la prima domanda ti chiedo è se ti sei fatto un'idea del Fagioli mezzala in nazionale.
11: Ah, mi è piaciuto moltissimo.
10: Ma secondo te quello può, qual è il ruolo di questo ragazzo? Le può fare tutti?
11: Secondo me
10: può
11: fa tutti. I due ruoli li può fare tutti e due. Adesso c'è chi l'aveva messo regista in mezzala. Io l'altra sera che ha giocato con Tonali, che non è la prima volta, e per me ha giocato molto bene. Sicché se la domanda è se può giocare con Olumi,
10: sì, Olai,
11: Olai, per me possono giocare benissimo insieme, in assoluto.
10: Possono giocare benissimo insieme. E
11: io sono stato contento della prestazione di Fagioli.
10: Sì, perché sai che questo ragazzo ha anche un carattere un po' particolare, non è un leone, ecco, quindi.
11: Lo
10: sì.
11: So, però che Mancini l'ha riportato, in società, sin da dei dubbi, gioca, ha giocato e ha giocato bene. Se lui sa che può contare su un giocatore che tecnicamente è un giocatore bravo.
10: Sì. E tra l'altro dovrebbe giocare, potrebbe giocare con la Francia, è molto molto indicato. Stanotte Mastantuono, anche lui è entrato al posto di Nico Paz, non ha fatto gol ma grandi numeri, c'è grande interesse intorno a Mastantuono in Argentina, no, ovviamente.
11: Io credo, come ho detto l'altra volta con te alla nostra trasmissione, la Fiorentina ha 4-5 giocatori sopra le righe, giocatori importanti che vanno visti in un contesto di quando la squadra farà vedere ora dopo la sosta, c'è 4 partite importantissime,
10: sì.
11: E dopo si può tirare una riga, perché secondo me la Fiorentina ha 4-5 giocatori forti.
10: Sì, no, ma è così. E poi c'hanno quella qualità che mi insegni, Pino, il saltare l'uomo in dribbling.
11: No, è quella la qualità.
10: Che cercano tutti quelli.
11: Ce l'ha i portoghesi, ce l'ha l'ala del Torino, sa dei giocatori che saltano l'uomo. Ora, l'ala del Torino non ha grande prospettiva, sì, diciamo che ha meno gol.
10: Sì.
11: Però un giocatore che salta l'uomo, invece il portoghese è un giocatore che fa gol anche.
10: Sì.
11: Capite? Il Mastantuono è lo stesso. Quando hanno la palla questi giocatori inseriti in un contesto ci penserà l'allenatore, chiaramente? Sono giocatori della Fiorentina, sicuramente non c'è vera.
10: Infatti, è che sono quelli.
11: Sicuramente il tasso tecnico in confronto all'anno scorso, secondo me è superiore.
10: È decisamente superiore. Senti Pino, stiamo parlando da giorni e giorni di un nuovo Vanoli. Ecco, te ci hai spiegato anche che
11: ho già detto l'altro giorno, l'altra settimana me l'hanno detto anche il Barabba, che fosse la Fiorentina.
10: Anche a me, anche
11: ma,
10: a me.
11: Sì, ma io gli dico la stessa cosa, Luca. Ridio. La Fiorentina ha fatto. Io lo voglio vedere. Dopo queste 4 partite, che la Fiorentina ha vinto il Venezia e dopo una situazione particolare con Grosso, poi ha battuto il Pisa e poi ha fatto una discreta partita con Napoli, ma ha fatto 1-1. Se diciamo i risultati non, sono buoni, ma non da perdere il cervello,
10: sì.
11: Mentre ora si riattacca e ci sa il Genoa, viene il Como, si va a San Siro e ci sarà Franca. Dopo queste 4 partite, che l'allenatore è chiaro in questi 21 giorni non ha avuto tutti a disposizione, però che a quelli che ha avuto ha inculcato la sua mentalità e tutto, vediamo dopo queste 4 partite si può cominciare a dire quello che vale la Fiorentina. È chiaro che tecnicamente in questo momento la Fiorentina per me è da primi 8, però poi devi fare punti. In questo momento punti non ci sono, ce n'è poi, non per la squadra della Fiorentina. Vediamo prima come reagisce a questi 4 incontri. Il primo che si va a affrontare se ne vince sicuramente. E poi sono 3 partite in cui ci si può veramente misurare.
10: Se, vai.
1: Quanto conterà Vanoli in questo, Pino?
11: E bisogna, ragazzi, per vedere questo, Tommaso, bisogna vedere anche lo spogliatoio. Allora, in questo momento Vanoli ha i favori di tutta la piazza, ora sono tutti per Vanoli, sicché lui su questo punto di vista può lavorare tranquillo, qualsiasi decisione lui prenda è avallata da tutta la piazza, sicché ha tutto a disposizione, conosce meglio i giocatori, anche se in queste 3 settimane tanti giocatori importanti non l'ha potuti avere, però quando rientrano lui in questo momento ha tutti i vantaggi, però ci deve far vedere poi che la squadra va bene, ecco, sì. Io vorrei questo.
10: Cioè, se non c'è dubbio. Senti Pino, due giocatori, Ndur e Attà. Ndur ora lo vedremo con
11: oggi
10: si vede con Silvio Baldini. Io, sai, quando Silvio Baldini e Giancarlo Antonioni mi dicono, ragazzi, questo è fortissimo, io tendo naturalmente a crederci. Però lo sai che a Firenze non ti dico che ha preso il mandragolismo, però insomma, e poi
11: c'è io per esempio io su questo giocatore, un giocatore, siccome un giocatore conclude sempre l'azione, la trovi sempre e ha qualche gol nelle gambe, cioè secondo me non diventa un fenomeno, però un giocatore ci puoi fare affidamento, e se gioca titolare un giocatore 5-6 gol l'anno come mandragolo ritrovi. Guarda, non è mica facile per un centrocampista fa 5-6.
10: No, tutt'altro.
11: Perché c'era un grande direttore che quando faceva le squadre le faceva in base a quanti gol facevano centrocampisti.
10: Ah sì, davvero?
11: Che è Claudio Nassi.
10: Claudio Nassi.
11: Non è che...
10: Perché certo, sono i valori aggiunti. E l'altro è Attà. Allora, qui te lo dico francamente, Pino, noi non sappiamo al 100% se Attà ha dei problemi fisici, se ha difficoltà tattiche. Noi sappiamo che è un formidabile talento.
11: Noi sappiamo che è uno di quei 4, 5, 6 giocatori che ha qualcosa in più.
10: Sì.
11: Questo ha talento. All'inizio ce l'ha fatto vedere, ora si è un pochino perso, ma il campionato entra nel vivo dopo queste 3 settimane, e dopo un mese di queste 3 settimane io sono convinto che Attà è un giocatore importante per la Fiorentina.
10: Senti, vorrei un'ultima domanda da Tommaso, però io ti faccio la penultima, che deve essere... Innanzitutto credo che sei contentissimo di farlo, un grande in bocca al lupo a Giovanni Galli che ha iniziato un nuovo percorso.
11: Giovanni è un nostro grande amico, esatto. È uno che tecnicamente se ne intende, sa parlare, è una bella figura, e hanno fatto bene a metterlo nella nazionale come accompagnatore dell'Under 18, perché lui è sicuramente uno che porta qualcosa in più.
10: E ecco, e quello ti volevo chiedere, legato a questo, è che abbiamo Giancarlo che fa Antonioni fa l'accompagnatore della 21, lui che fa la 18, Pasquale che fa l'allenatore. C'è molta fiorentinità nel diciamo a livello di grande calcio azzurro. Forse questo potrebbe essere un invito anche alla Fiorentina ad aumentare la fiorentinità nella sua casa?
11: No, mi sembra che questa cosa qui loro siano stati un po' sordi dall'inizio, perché i due personaggi più importanti, diciamo, che c'è a Firenze calcisticamente sono Antonioni e Galli.
10: Sì.
11: E senza nulla togliere agli altri, perché
10: io ci aggiungerei, se mi permetti, anche a Cesare Prandelli ci aggiungerei.
11: Ti volevo dire, senza arrivare a Prandelli, a Chiaruggi, a Merlo, che sono non eccezionali, ma sono tutti amici, però loro mi sembra onestamente da questo lato lì fino ad oggi non ci hanno sentito. Sicuramente un personaggio come Giovanni Antonio non si può riproporre, perché
10: no ormai
11: però o come Prandelli sarebbe, secondo me, visto bene anche da tifosi.
10: Non c'è dubbio. L'ultima domanda di Tommaso Loreto.
1: Ma guarda, io ne approfitto, vedo che ha scritto Franco, sicché Pino ti giro la domanda di questo ascoltatore. Ma quando giocavi a Quarrata, chi somigliava più a Fagioli? Me lo chiede un ascoltatore, te o Paolo Bessi?
11: No, diciamo più Paolo Bessi, io forse c'avevo qualche gol in più, ma quando si giocava qua all'altra c'aveva ancora il ciccio in bocca.
10: Ecco. Quanti anni avevi, Fino?
11: 20 anni, 18 anni.
1: però vedi, c'è un ascoltatore che chiedeva, fra l'altro, ma giocavi insieme a Furio? C'era anche Furio in quel Quarrata.
11: Sì, e Furio ha giocato con me a Quarrata.
1: Vedi? E allora guarda, ti saluta questo Franco che evidentemente si ricorda ancora di quel Quarrata.
10: Pensate, che
11: ma sicuramente noi ci sono un amico che ha giocato con noi e si chiama Franco San Martino, che è di Pistoia, non so se è lui.
10: Allora...
11: lui? C'è lui, è un nostro carissimo amico.
10: Ecco, va bene. Che belli questi ricordi, ragazzi, di Pino Vitale, sempre emozionante. Grazie,
1: grazie Pino.
10: Pino,
1: buona giornata.
11: Un saluto a tutti.
10: Grazie. Ciao.
1: Va bene.
10: Pensa quando scriveranno, ma ti ricordi Tommaso?
1: Ma basta.
10: C'è qualcuno che si ricorda Loreto calciatore?
1: Basta, avevo accettato di smettere.
10: Se ci portasse un gol della tua storia.
1: State girando il coltello nella piaga.
10: Scriveteci al 348-7513-933.
1: No, per carità.
10: Per gli ascoltatori Lady Radio 3925-7277-75, qualcuno di voi ha visto in azione il Loreto calciatore?
1: No, tamono, non li scatenare.
10: Un gol che ricorda una lite che ha acceso un
1: piuttosto c'erano un paio di note audio sullo stadio,
10: quindi ci arriviamo,
1: possiamo anticipare che tra poco andiamo sull'argomento stadio. Fra l'altro vi anticipo che mattinata sono arrivate alcune dichiarazioni, niente poco di meno che di Malagò, quindi su questo fronte abbiamo anche parole importanti. E poi devo dirti che sentivo stamattina un po' il dibattito aperto, e magari ci torniamo anche su questo. Bologna si sta attrezzando, c'ha furia anche sul fronte stadio. Bologna, la società che ha trovato un accordo, una sorta di obiettivo 2031, e loro sono convinti di farcela in 5 anni.
10: Sì, Bologna.
1: Cioè, sarebbe un po' uno smacco, perché insomma.
10: Noi siamo partiti
1: 2.5.
10: 2.5, siamo nel 26, calcola si finisce 29.30, quindi ce ne servono ancora altri 4 più o meno. Però ci siamo, 6.5.
1: Un anno e mezzo in più.
10: Sì, un anno e mezzo in più,
1: posto che bisogna vedere come e quanto partono loro. Perché ora c'è un sacco.
10: Io mi ricordo anche il Franchi, ti ricordi, si era parlato il 27-28, e io dice ragazzi, 30, inizio 30, no? E quindi, sai, un conto le parole porta via il vento, bisogna poi le problematiche, per esempio sullo stadio di Firenze, ma ora ne parleremo. Sono nate anche delle difficoltà proprio durante i lavori, vengono a galla anche delle problematiche nel caso dei Firenze, la composizione del terreno su dove rinasce la curva Fiesso, tutti i dibattiti che poi creano problemi. Ma il dibattito stadio è il dopo dell'ultima ora, quindi nostra ultima ora, quindi domande, avremo due personaggi che lo affronteranno, per cui se tutto ciò che avete di domande, curiosità sullo stadio Franchi, sullo sviluppo dei lavori,
1: certezze, verità,
10: poche
1: dati
10: certezze,
1: di fatto,
10: molti dubbi, arrabbiature anche per carità, tanto. O elogi se ritenete che sia da applaudire questo percorso. 348-7513-933 3925-7277-75 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate graditissime allo 055-7711-171. Anticipiamo di qualche secondo la pausa, ricordando che ripartiremo con le parole di Malagò, che fa un'apertura di credito direi molto molto importante in chiave europeo 32 al Franchi, e non potrebbe essere altrimenti se pensate che di altri stadi, penso Roma, penso Milano, ancora non hanno posto nemmeno la prima pietra.
1: Chiacchiere
10: molte, troppe, vediamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Luca, ciao Tolo. Secondo me non possiamo valutare Messi e Ronaldo messi insieme, perché secondo me uno batte quell'altro su qualcosa. Tipo, Messi è il talento puro, cioè che tu sia mingherlino, che tu sia basso, comunque sei veramente un gigante e in campo diventi 4 metri, da come sei forte, ed è proprio il talento puro, e secondo me è il giocatore più forte di sempre, secondo me batte anche Maradona, lo dico. Ronaldo è il duro lavoro, cioè Ronaldo è, tutti ce la possono fare con il duro lavoro, cioè Ronaldo era comunque un mingherlino, non era così forte, aveva un grosso talento, sì, ma lui si è imposto una vita da Monaco ed è diventato, se non il migliore al mondo, il secondo migliore al mondo, quindi sono due cose completamente differenti.
3: Buongiorno ragazzi, ma io sto sempre pensando a questo fatto, se possono giocare Fagioli e Olaui, ma perché non possono giocare? Ma io non ho capito, ma la Spagna ha vinto un mondiale con la banda Bassotti e l'Inter c'ha tre a centrocampo con Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu che non arrivano al 1,80 m, andate a vedere. Io non capisco perché, ma no, lo capisco, nel senso, per carità, ho fiducia in Vanoli, ma vedrete che li metterà prima o poi, quando stanno in forma li metterà.
4: Buon pomeriggio, speriamo che giochi Fagioli venerdì contro la Francia, così almeno può avere, se gioca con E può avere la rivincita, visto che per ora si spostava ogni volta lo vedeva.
5: Direttore, gli dà retta. Oh mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona.
6: Ebbene sì, io l'ho visto il Loreto calciatore. Ci sono andati un sacco di pedate, che io ne davo tante, ma anche Loreto di pedate era un rompicoglioni, in campo era un gran rompicoglioni.
7: No, davvero.
6: Calcio, non calcio calcio, calcio a 7 in realtà. Vero. Quando l'ho incontrato, quindi io calcio a 7 all'Africa.
8: Quindi è vera. Testimonianza. No, non ero simpatico. No. No, anzi, ero pessimo.
7: Cioè, provocavi?
8: Tutto. La vergogna.
7: Benissimo.
8: Te non sai, i primi anni che ho cominciato a parlare in ragno, ogni tanto beccavo qualcuno e mi faceva: ma con che coraggio? Cioè, ma se qualcuno ti avesse visto, tutti, io ho letiato con tutti, compagni di squadra, avversari, arbitri, tifosi, ogni cosa.
7: Bene.
8: Per questo poi basta, mi conosco.
7: Se tuo figlio è così educato,
8: sì,
7: per benino.
8: È perché è così, no? Ecco. Spesso.
7: Va bene, però talento. Loreto si
8: abbina. Bello, mi piace, ma mandami il ricordo della partita, così. Guarda, ti do le scuse postume.
7: Loreto,
8: ero giovane e incosciente.
7: Si abbina alla parola talento. Allora, un'ora di stadio, quindi scatenatevi. C'è il nostro amico dalla Svizzera italiana e vuole parlare. Ecco, domande, se avete curiosità,
8: sì,
7: noi li gireremo,
8: sì,
7: tutte ai nostri ospiti. Vi ripeto per l'ultima volta i numeri per le vostre domande: 348-7513-933 per gli ascoltatori di radio, 3925727775. Veramente tiriamo fuori tutto, e quelle possono essere gli aspetti, le curiosità, e partiamo però da una riflessione che al Festival della Gazzetta a Trento ha fatto oggi un presidente ballerino, perché non so quanto durerà Malagò, e se lo mandassero via veramente avrebbe durato pochi mesi.
8: No,
7: alla guida della federazione.
8: Malagò a Firenze, eh?
7: Ah, è a Firenze,
8: sì,
7: no,
8: sì,
7: pensavo
8: avesse
7: fatto al Festival della Gazzetta.
8: No, ancora a Firenze.
7: Allora,
8: immagina l'assemblea di Lega Pro.
7: Ah, immagina l'assemblea di Lega Pro. Allora,
8: proprio l'estratto sullo stadio.
7: Sentiamo
8: di
7: la parte legata allo stadio.
9: Visto che ha detto giustamente la Turchia ha 5 stadi, ben più di 5 ha detto. L'Italia ne ha uno, meno male che quantomeno Firenze è un pochino più avanti
10: non
9: rispetto
10: c'è dubbio,
9: agli altri.
10: Non c'è dubbio. Non
9: dire.
10: C'è dubbio, è un dato di fatto.
9: Ecco.
10: Insomma, il cantiere va avanti, la realizzazione va avanti, quindi mi sembra che nei limiti di quello che sono alcuni aspetti temporali che non devo, non posso giudicare, è un dato di fatto che considero molto positivo, questo è poco ma sicuro.
9: Quindi insomma dovrebbe rientrare.
10: Ma io ecco, se rispondo alla parola non sarei onesto, sono sincero, però mi sembra che ci sono tutti i presupposti per cui... Però ci sono gli uffici competenti e mi sembra che Firenze, come hai detto te, insomma, è avanti.
8: Va bene.
7: Se non... ci dovevi portare il video dei piloni.
8: Sì, e ogni promessa è un debito.
7: Bene, quindi preparatevi, chi ci segue sul 92.
8: Rischiato, perché non è banale guidare e fare il video.
7: Fare il video, no, non lo dire.
8: No, poi sono sceso. No, poi sono sceso, l'ho fatti anche a piedi. Detto questo, è indubbio che... secondo me questo lo possiamo dire, siamo quelli più avanti,
7: non c'è dubbio,
8: a livello nazionale. Io citavo Bologna, ma è ancora tutto in itinere. Roma e Milano sono un sacco di belle parole,
7: diciamo, però. Che noi nella peggiore delle ipotesi avremo quasi 2 anni di vantaggio rispetto a tanti altri, per cui questo è un dato importante. E vuoi presentare,
8: guarda,
7: il primo ospite?
8: Sì.
7: Poi
8: sì, beh, insomma, uno dei massimi esperti che spesso ospitiamo, Donato Mongatti. Ciao,
7: numero
8: Donato.
7: Numero uno.
0: Ciao Tommaso, ciao Luca, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
8: Io nel frattempo mi sono già aperto dal sito del Comune di Firenze quella che era la comunicazione sul cronoprogramma, quindi torniamo più o meno a dicembre 2025. Parto proprio a livello generale, i lavori strutturali, il primo lotto di ristrutturazione, primo lotto, termineranno il 16 febbraio 2027, questo è il nero su bianco del primo lotto. Le altre date significative, leggo, 29 agosto 2026, ultimazione strutture principali, copertura nord, 30 aprile 2027, completamento verifiche funzionali degli impianti, delle strutture correlate, opere di finitura. Termine dei lavori complessivi resta il 2029, stadio completamente rinnovato, fruibile per l'inizio della stagione calcistica 29-30. Donato, ho riferito in modo giusto il nero su bianco, poi per chi ci segue sul canale 92, quelle che noi definiamo macchie, insomma, sono un po' le immagini a questa mattina del grosso dei lavori in zona Fiesole. Curva Fiesole.
0: Tommaso, indubbiamente se hai letto la nota del comune.
8: No, perché qui sai, è campo minato,
0: In
8: generale,
0: per
8: diciamo,
0: dei comunicati stampa sulla tranvia.
8: No, non lo so, diciamo che io, essendo tu l'esperto, chiedevo conferma, sono queste più o meno le date, no?
0: No, le date comunicate sono queste, poi ci sono i dati di fatto. E insomma, rispetto a questo percorso c'è un po' di, mi sembra di vedere ci sia un po' di ritardo, perché come te leggevi doveva essere ultimata tutta la copertura. E invece il lato maratona è ancora lo scheletro che deve sostenere la copertura, deve essere installato. Ci sono passato 40 minuti fa.
8: Si vede più, no? Quella che era definita tribuna laterale, mi ricordo.
0: Sì, siamo lì, sono veramente un pezzo avanti. Poi è chiaro che diciamo rispetto a maggio è riconoscibile Franchi.
8: Guarda, qui
0: la Fiorentina,
8: questo è proprio l'arrivo, questa è la curva Fiesole arrivando più o meno, per capirsi, dalla sede della CCVC, e questo è il famoso marciapiede dal quale si passa,
0: diciamo, a difesa di alcuni ritardi su questa tabella di marcia che ha torto ragione, però per chi segue da fuori, perché l'ultimo sopralluogo ai cantieri fu fatto molto tempo fa, però a pare ci sia qualche ritardo, c'è da dire una cosa: il Comune di Firenze fissava come data di fine di tutti i lavori del primo lotto il 30 aprile 2027. Ma qual è l'obiettivo vero? L'obiettivo vero è far sì che per la prima partita della stagione 2027-2028, quindi la prossima, il pubblico possa accomodarsi nei nuovi spazi, settori riqualificati. Quindi diciamo che dal 30 aprile a indicativamente metà agosto ci sono diversi mesi e che consentirebbero, se non succederà, diciamo, imprevisti drammatici, di rispettare quella che è la vera scadenza che deve rispettare il comune, perché se così non fosse significherebbe cominciare a giocare parte del campionato nei settori aperti al pubblico e poi doverli trasferire da quell'altra parte con una serie di problemi, penso alla campagna Bonaventi, quindi no, sarebbe veramente,
8: cioè dovresti vendere un abbonamento, che ne so, per le prime 5-6 in ferrovia e le altre 11-12 in Fieso. Non è francamente ipotizzabile.
0: No, ma poi cioè, non è che puoi aprire la campagna abbonamenti a ridosso dell'inizio del campionato, quindi bisognerebbe avere date certe anche per eventuali ritardi, insomma sarebbe una cosa molto complicata. Io penso che alla fine ce la faranno, perché poi c'è tutta il periodo che si lasciava aperto il comune dopo la fine dei lavori è quello che servirebbe per ottenere, fare tutti i collaudi e ottenere tutti i nulla osta per quanto riguarda la sicurezza del pubblico, appunto alla fruibilità di questi nuovi settori. Però insomma la burocrazia ci insegna che quando le cose sono fatte per ottenere determinate cose, quel lasso di tempo che andava dal 30 aprile a metà agosto è molto ampio e quindi saranno necessarie alcune settimane in meno. Allora, insomma ci si dovrebbe fare ad oggi.
7: Allora, e direi innanzitutto sottolineiamo il fatto che l'aspetto sportivamente negativissimo di non fare le coppe dà una bella mano,
8: sì, questo
7: dà una bella mano. Quantificabile a occhio e croce in quasi un mese e mezzo di lavoro in più che puoi fare, perché quando sono le coppe devi chiudere il cantiere il giorno prima, un giorno, il giorno della partita due giorni, lo devi riaprire il giorno dopo, quindi scalcola solo 6-7 partite in Italia, insomma, e di coppa e compagnia. Vabbè, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ricordiamoci che non mi sorprenderei poi se, come ha fatto il Como, che ha fatto le prime tre partite in trasferta in questo campionato, se ci fosse, e lì è un'altra tempistica e puoi guadagnare,
8: certo,
7: rispetto
8: poi
7: a
8: magari
7: metà agosto.
8: C'è una sosta, hai visto mai dopo quelle partite,
7: ragazzi. I problemi sono questi. Per esempio, io non metterei la mano sul fuoco, ve lo dico, ma magari sbaglio, è che la Fiorentina inizierà il campionato 29-30, quindi stiamo parlando di agosto 29 con lo stadio completato. Io
0: ma mi nemmeno auguro, mi auguro che sia così. Ci metteresti, Luca?
7: No,
0: diciamo la verità.
7: Io
0: non ci metterei neanche un'unghia.
7: Io a me già a suo tempo avevo sentito parlare del 30 come un'ottima data, quindi al 29 non ci credo. Ma insomma, questo poi starebbe a vedere. La parte importante è il completamento dell'inizio di questo campionato, che sarebbe,
0: no, più che altro si devono preoccupare fuori Firenze, perché cioè, la situazione negli altri stati candidati a Euro 2032 rispetto a Firenze è drammatica, a parte Torino che ce l'ha bello e pronto lì e va benissimo, e oggi le parole di Malagò, so se l'avete fatto
7: poco fa.
0: Ecco, insomma, non l'ha detto esplicitamente, ma insomma, siamo l'unica città che con i lavori in corso e
7: no, noi per il 32 avanzato. Finiamo, ecco, questo lo possiamo dire.
8: Se no, ragazzi, il 32 quando è cominciato?
7: Scherzo, ma per dire, almeno noi questa certezza ce l'abbiamo.
8: 8 anni,
7: gli altri sono ancora partiti, ecco,
8: proviamo,
7: cioè, ci sono delle problematiche estremamente grosse. Ecco, facciamo un piccolo passo indietro, visto che vogliamo poi dare.
8: Poi sono già delle domande.
7: Bombarderemo
8: le
7: domande, il nostro amico. Oggi, Donato, voltandoti indietro, quindi rileggendo a mente fredda tutto quello che è successo, il percorso che abbiamo imboccato, che il percorso che Firenze ha imboccato, amministrazione comunale, lo trovi il più giusto, il più corretto? Oggi aumenta il rimpianto di non aver facilitato il percorso di Rocco Commisso, semmai Rocco Commisso avesse avuto poi la vera e totale volontà di fare una struttura, forse era più giusto andare a cercare uno stadio nuovo in qualche altra parte di Firenze e dintorni?
0: Indubbiamente per la città di Firenze un impianto costruito ex novo sarebbe stato decisamente migliore. Non ci sarebbe stato il problema di coabitazione tra partite e cantieri, sarebbe rimasto sul tavolo una bella patata bollente di quello che, cioè, cosa ce ne facciamo del Franchi, perché sì, magari essendo un monumento si poteva reperire le risorse per restaurarlo, però se una infrastruttura importante e imponente come uno stadio non viene fruita regolarmente, è condannata al degrado inevitabilmente, e sì, rappresenta un costo, un onere per l'amministrazione non trascurabile, perché facendoci qualche partita di rugby, organizzando i concerti estivi annualmente, difficilmente si andrebbe a coprire le spese. E su Franchi, ahimè, perché continuano i soliti discorsi di tante persone che parlano, diciamo, conoscendo le cose un po' a metà, pesa tantissimo il decreto di vincolo che non ti permette di fare quelle modifiche a una struttura che, grazie a quelle modifiche, costerebbe meno di manutenzione, certo. Si potrebbe usare, diciamo, alternativamente, non più come lo stadio della Fiorentina, ma come un altro spazio, a cui ora dico una parola della quale i politici di oggigiorno ne abusano, multifunzionale. Sì. Però per tenerla viva devi fare un qualche cosa che genera un minimo di ricavi, perché se no cioè, gli dai una sistemata e tra 20 anni i nipoti di Tommaso si trovano di fronte a uno stadio diroccato e magari frequentato da boschi di lupi.
8: Dibattito, rifacciamo lo stadio, eccetera, eccetera, eccetera.
7: Allora, poi entriamo nel cuore del problema, perché qui c'è un accordo con la Fiorentina che è oggetto di trattativa. Prima permettetemi di dire che sì, io avrei preferito lo stadio fuori da Firenze. Fuori da Firenze. Okay. A me sarebbe piaciuto nell'area di Campi, ma Non so se c'erano le condizioni tecniche, ma io faccio il ragionamento che gli stadi del futuro, io una volta lo dissi a Nardella, io penso, se devo immaginare uno stadio nuovo, devo provare a chiudere gli occhi, immaginarmi come sarà Firenze fra 30 anni e collocare lo stadio in quella realtà. Se è vero che la città si allarga verso Pistoia, Prato e Pistoia, se è vero che fra 20 anni saremo un'unica città Firenze, Prato, Pistoia, lo stadio non lo devi mettere dentro Firenze, lo devi mettere in un posto che colleghi una grande
8: città. E nel quale sia più semplice che altrove.
7: Non c'è dubbio che c'è stato da parte di Nardella, insomma, la volontà, direi molto collegata al presente, di non perdere lo stadio a Firenze, perché il rischio era, dopo avere il centro sportivo a Bagnarripoli, se hai lo stadio a Campi e Firenze, ecco, si è lavorato molto sull'orgoglio di essere il sindaco di un qualcosa di Firenze, ma questa è una mia valutazione assolutamente. E il secondo aspetto è che le tempistiche di adesso sono frutto della decisione maturata da Fiorentina e amministrazione comunale di andare avanti durante le partite, durante il campionato. E infatti, come vedete, non c'è nessun tipo di dichiarazione polemica della Fiorentina, non c'è nessun tipo di attacco, cioè è finito il tempo, perché il percorso è, giusto o sbagliato che sia,
8: ormai
7: condiviso,
8: siamo in barca tutti e due,
7: certo, dalle due componenti chiave del problema, quindi la Fiorentina e l'amministrazione comunale. Ho detto cose condivisibili.
0: Sì, io vorrei sottolineare, però,
7: correggi, intervieni,
0: perché,
7: correggi,
0: se
7: per carità.
0: Si rischia di essere equivocati che passi il messaggio è sulla bocca di tanti. Ecco, questo non significa, è chiaro, un nuovo impianto per la Fiorentina costruito ex novo avrebbe garantito tante cose in più, anche per quanto riguarda la comodità dei tifosi, l'accessibilità, eccetera, eccetera. Questo non significa che deve passare il discorso, non gli hanno voluto far fare lo stadio nuovo,
7: No, ma è
0: questo assolutamente.
7: Lo ripeto,
0: perché diciamo, ho visto da parte della Fiorentina che c'erano delle intenzioni, ma che non sono neanche rimaste sulla carta, perché non c'è stato la presentazione di uno studio di fattibilità per fare uno stadio in qualsiasi area di Firenze o della provincia di Firenze. E quindi, cioè, andare avanti soltanto su delle parole, allora si può dire qualsiasi cosa, che lo stadio lo voleva fare Loreto, Calamai e Mongatti.
7: Esatto. Fermo restando, e come ha detto Donato Mongatti, è evidente che la problematica del Franchi era un altro elemento che, messo sulla bilancia, portava a spingere o invogliare o meno una situazione. Bene, questo credo che sia uno scenario. Ora il dibattito, il grande dibattito è: troveranno l'accordo
8: Fiorentina e Comune?
7: Io dico solo io non sono molto informato, lo dico subito. Io sono veramente un orecchiante sul tema. E non sono nemmeno aggiornato sulle ultime cose. Se io devo ragionare a una decina di giorni fa, per me non si era nemmeno vicini, ecco, a trovare un accordo. Però lo ripeto, questo non vi fate condizionare,
8: no,
7: è proprio qualcosa, mentre Donato Mongatti ci lavora con quotidianità, quindi le sue parole sono sicuramente
8: e
7: più pertinenti e preparate delle
8: anche
7: mie.
8: Per conferme mie. La Fiorentina ha espresso, Donato, correggimi, la disponibilità a mettere 55 milioni, no?
0: Sì,
8: un mesetto fa,
0: oltre ad averlo espresso, ha anche prodotto una documentazione quindi abbastanza circostanziata, perché questa proposta deve essere corredata da un piano economico finanziario e una bozza di convenzione, perché io praticamente concorro alla ristrutturazione di un immobile che non è di mia proprietà, e quindi quando dovrò abitare questo immobile e pagarci il canone di affitto dovrà tenere conto dell'investimento che ho fatto, certo, per valorizzare questo immobile, non è di mia proprietà. Una cosa è semplicissima sulla carta, nei fatti diciamo è che bisogna che trovino un accordo tra il Comune e la Fiorentina affinché questa l'offerta sia congrua, cioè non, il Comune non può fare sì va bene, mi va bene, mi piace, così a sentimento, no. Il Franchi ristrutturato genererà determinati redditi e quindi il canone d'affitto dovrebbe essere X.
8: Ok.
0: Semplicemente da questo canone X si sconta i 55 milioni anticipati dalla Fiorentina, tenendo conto di tutta una serie di cose, gli interessi, l'aumento del costo del denaro nel corso del tempo, perché ipotizziamo una concessione cinquantennale a una cifra X, però se fosse 2 milioni e mezzo l'anno da versare al comune, è chiaro che tra 40 anni 2 milioni e mezzo l'anno
8: sono di
0: ora esagero, ma li pagherà un povero cristiano d'affitto per stare in 5 stanze. Insomma, se si pensa
8: sì,
0: a quanto
8: più o meno di questo passo, sì, oppure farai
0: qual era il costo della vita
8: sì.
0: 40 anni fa. Io ne ho 54, che mi ricordo un po' quanto prendeva di stipendio il mio papà, il professore, e insomma quando andavo in pensione prendevo uno stipendio decisamente diverso.
8: Un dubbio, ma
7: aggiungo un'altra cosa.
8: Io poi
7: ho sempre
8: una
7: tecnica, sempre tecnica. Ricordatevi che la Corte dei Conti deve all'obbligo di tutelare e controllare che le cose siano fatte nel rispetto e negli interessi. Ora volgarizzo il concetto in maniera molto Donato, gli verranno le bolle, per difendere gli interessi della cittadinanza, perché in questo momento è un qualcosa che appartiene a Firenze che viene data in affitto a un privato, quindi non è che lo puoi dare con leggerezza,
8: non lo puoi favorire,
7: perché altrimenti ti blocca tutto,
8: chiaro.
7: E questa è una tutela.
0: No, ma guarda, ora tanti, Luca, con questa affermazione riceverai delle telefonate, perché sappiamo che il comune di Firenze ha per forza di cose le mani legate nello stabilire quanto sarà questo benedetto canone di concessione e in quali termini, perché non può, come dicevo prima, agire senza tenere conto di quelle cose che, se non fossero appunto prese in considerazione, implicherebbero l'intervento della Corte dei Conti. Ma il Comune di Firenze sicuramente, certamente, come ha detto reiteratamente la sindaca, ci sono delle leggi da rispettare, delle norme, certo, eccetera, a garanzia del pubblico interesse.
7: Esatto.
0: E quindi il rischio è che poi il privato, di fronte al pubblico interesse, quindi il comune gli dice: sì, va bene, allora considerati 55 milioni, te puoi avere una.

0: comune utilizzi unicamente risorse pubbliche, che ancora deve individuare, però insomma si ripagherebbe un prestito con il canone a prezzo pieno.
1: Esatto. Allora, e poi
2: mi fai capire solo al volo, lunedì 12 ottobre, Donato, è una data da cerchiare per la chiusura della conferenza dei servizi e
0: hai citato l'ottimo articolo della Nazione di due giorni fa, se non ricordo male. E sì, non è stata smentita questa data, quindi si concluderà la conferenza, attenzione, preliminare dei servizi,
2: okay,
0: a seguito della quale partirà la conferenza decisoria dei servizi.
2: Perché che ne vuoi fare? È solo una, facciamone almeno due. Che meraviglia!
0: Deve recepire e quindi aggiornare la proposta alle prescrizioni che saranno emanate dalla conferenza preliminare dei servizi, e così confezionare una proposta che tenga conto delle varie osservazioni e che possa essere approvata. A quel punto ci sarà la gara di appalto per aggiudicare i lavori, ai quali oltre il soggetto proponente può partecipare chiunque.
1: Allora, prima di prenderci una breve pausa, ma Donato, cerchiamo di bloccarlo ancora un po', permettetemi ancora un paio di riflessioni, ma Donato Mongatti ha la facoltà,
2: se no si fanno tra un minuto,
1: alla facoltà totale,
2: facciamole tra un minuto,
1: come vuoi,
2: sta più
1: tra
2: sereno, vai. Grazie Donato, torniamo subito.
0: Bene.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, ciao Luca e ciao al mitico Tommaso. Una domanda sullo stadio. Allora, è vero che siamo due anni avanti agli altri, ma noi in due anni ancora non si è finito una curva, quindi è tutto relativo. Volevo chiedere, ma i ristoranti all'interno dello stadio, dopo il restyling, sono confermati? Grazie Fabrizio.
6: Secondo me non lasceranno mai Firenze, uno dei cinque stati. Milano, Roma e Torino entrano di diritto. E Napoli la fanno entrare di sicuro, perché comunque uno stadio al sud sicuramente lo fanno entrare, quello sarà Napoli. E poi vediamo, a Firenze secondo me non lo faranno mai entrare 3-5.
7: Buongiorno, sono da Modena. Mi viene da pensare che alla fine per lo stadio ci vada più tempo che la durata della seconda guerra mondiale. Boh, sembra assurdo. Poi non è neanche uno stadio nuovo, è un rabberso dove c'è un guscio sopra un altro guscio di stadio. Boh, vabbè, perché poi non l'abbiamo fatto fare a commisso? Non lo so, poi voglio dire anche quanto sarà.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per il vostro ospite, se è possibile, ma a questo punto il prezzo del canone d'affitto lo fa la Fiorentina, perché se il comune propone 3 e la Fiorentina dice 1,5, che succede? Salta tutto e lo stadio cosa succede allo stadio? Chi ci gioca?
2: Bene, allora, domande che già possiamo girare, te però avevi due riflessioni.
1: Ringrazio ancora Donato.
0: Prima l'ultimo vocale. No, il comune non può essere ostaggio della Fiorentina.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Se accetta le condizioni della Fiorentina che sono insostenibili, arriva la Corte dei Conti e indaga il comune per danno erariale, cioè cosa il comune non farà assolutamente. La mia paura è che non si trovino d'accordo, perché il comune alle mani legate, non gli può fare uno sconto esagerato, no, appunto, come diceva Luca, arriva a Corte dei Conti.
1: Ma fatemi dire, fortunatamente, ragazzi, io sono fiorentino, ci mancherebbe altro. Cioè io cittadino, la pensionata di Rifredi, chi non gliene frega assolutamente niente il pallone, dovrebbe regalare, perché qui si parla di rischio di regalo, dovrebbe regalare un qualcosa a società miliardarie, che per quale motivo? Ma sarebbe inaccettabile. Ma io da fiorentino diventerei matto se non si facesse regalia a chi ha senza motivo, a chi spende dei soldi e non si aiuta. Ma non scherziamo, no. Io invece volevo tornare, ringraziando Donato Mongatti e chiedendogli di intervenire a correggere ogni cosa che io posso dire, perché ripeto, io sono un orecchiante. Allora, punto primo,

0: lo stadio viene finito anche senza la Fiorentina, questo lo dico tranquillamente, anche perché parallelamente la Fiorentina, il comune in maniera saggia ha sviluppato anche tutto quel percorso per poter accedere poi ai fondi dell'UEFA legati,
1: si può rimanere a metà,
0: quelli che saranno legati allo stadio, quindi
1: tendiamoci,
0: il problema di come si finisce, certo, lo stadio Franchi non esiste. È evidente che l'amministrazione comunale spera di trovare un accordo con l'utente dello stadio, perché questo semplificherebbe in maniera importante l'accordo per l'affitto,
1: cioè
0: se te partecipi paghi 5, se non partecipi paghi 10, e anche qui siamo nella normalità. Secondo aspetto, lo stadio di Firenze sarà tra gli stadi che fanno, no che non lo sarà come dice l'amico, sarà, e lo sarà. Primo, perché forse sarà quello uno dei pochi e saranno finiti. Due, perché nella scelta, e questo mi dovete credere sulla parola, nella scelta che viene fatta per gli impianti, fatta salva che lo stadio sia adeguato all'evento, sì, e sarà adeguato all'evento, contano due aspetti. E il primo è la percezione turistica di quello stadio. E per
1: capacità
0: di
1: attrattiva della città,
0: Firenze
1: praticamente
0: viene,
1: certo,
0: insieme a Roma prima di qualsiasi altra realtà. Quindi cinque stadi saranno: Milano per tradizione e storia, Torino perché è uno stadio adeguato e poi comunque accompagnato ad una storia calcistica del paese, Firenze che tra l'altro ha nel suo mondo la realtà anche di una scuola in centro calcistico, è quello di Coverciano, Roma e Napoli. Se Napoli sarà in grado di adeguarsi in tempo alle necessità dello stadio, quindi Firenze, se vorrà, cederà quelle facilitazioni per la realizzazione
1: degli impianti del 32.
0: Non so,
2: infatti,
0: se
2: io sarei stato preoccupato se ci fosse stata tra le città candidate Venezia.
0: Bravo. Venezia poteva essere un problema proprio per il motivo che diceva, non Bologna, non che ne so, dite voi che altre realtà, non
2: Cagliari, Verona, se si guarda diciamo la classifica dei flussi turistici, che però è un po' criticabile perché spicca anche Milano, perché è fatta sulla base dei pernottamenti e le strutture ricettive, però Milano non è che ha un turismo diciamo d'arte, c'ha un turismo di business,
0: di generale. Esatto.
2: Mentre se si parla delle città d'arte c'è Roma, c'è Venezia e poi c'è Firenze.
0: E quindi
2: poi
0: problemi di soldi
2: a distanza siderale vengono altre città,
0: esatto. Problemi di soldi non ce ne sono,
2: gara.
0: C'è solo da stabilire dove andare a prenderli. Ecco, non ci sono problemi di soldi. E lo ribadisco, l'amministrazione comunale giustamente ha sviluppato tutto un percorso legato alle richieste dell'UEFA e bla bla bla bla bla bla. Allora, ci sono degli aspetti importanti, quello che voglio chiedere a Donato, perché sicuramente me li spiega meglio di quello che posso aver intuito io. Uno, come entra nella valutazione del canone la parte legata a tutta l'area commerciale, e soprattutto come si può quantificare il valore
1: quanto
0: di un'area commerciale oggi
1: da quelle
0: rispetto
1: aree
0: a fra 30 anni, cioè come esiste la possibilità di tarare questo dato, di avere un elemento su cui partire e come farlo crescere in quello che può essere uno sviluppo di guadagno su questo.
2: Dunque, allora, naturalmente se non ricordo male, qui però potrei dire una sciocchezza, si parla nel progetto di ristrutturazione o restyling, come si dice spesso, di 7.000 metri quadri di nuove funzioni.
0: Sì.
2: E quindi ristoranti, bar, piccoli esercizi commerciali che magari venderanno le maglie della Fiorentina e articoli sportivi, eccetera, eccetera. Questi spazi commerciali, e qui ti rispondo a tutte e due le domande, hanno l'enorme vantaggio che con una Fiorentina diciamo di un livello che finora nell'era misto non abbiamo mai visto, ma che fa bene in campionato e tutti gli anni perlomeno gioca l'Europa League, ha garantite 35.000 persone che perlomeno 4 volte in mese, 2 partite di campionato e 2 coppe vanno lì, e quindi cioè, se c'è presenza è chiaro che di conseguenza c'è il consumo e c'è la gente esperta di quel sottotono. Quindi è chiaro che nella valutazione della redditività di un nuovo impianto non c'è solo il fatto che i biglietti costeranno di più, perché si va in curva, siamo più vicini al campo, siamo protetti dalla pioggia e quindi l'aumento sarà inevitabile, lo disse anche il presidente Commisso quando nel 2020 presentò un'ipotesi di nuovo franchi. Ma c'è anche l'affitto a un soggetto terzo di quegli spazi commerciali, dei ristoranti, dei negozi, e se io ti vendo ti affitto uno spazio dove te fai 5 volte la clientela che faresti in via Marconi, è chiaro che ti posso chiedere un canone d'affitto decisamente superiore, perché i tuoi guadagni saranno enormemente superiori rispetto a un'altra ubicazione.
0: Esatto, perché quindi te parli di 4 giorni, Donato, ma nulla vieta di ospitare poi, appunto, iniziative artistiche, certo, sì, musicali, concerti, e compagnie cantanti.
2: Lo stadio, come è sempre stato detto e stradetto, vivrà 365 giorni l'anno. Ci potremmo andare a cena la sera e saranno nuove opportunità. È chiaro, non ci saranno i flussi, anche perché se no poi a Luca e a me e a Cattobase ora stanno i prezzi, ci toccate a quartiere,
0: esatto,
2: se ci fosse 40.000 persone diventerebbe invivibile, quindi solo per questo aspetto non spero, scusate la battuta,
1: però
2: indubbiamente tutti questi aspetti di cui ha parlato Luca vanno a formare quella che è uno studio che il comune dovrebbe aver fatto fare da un soggetto terzo di quelli che possono essere i ricavi lordi della società che avrà in concessione lo stadio, sia per le partite sia degli altri giorni.
0: Esatto.
1: C'ho un po' di domande degli ascoltatori, ma sono almeno un paio di concetti, facciamo al volo.
0: Anch'io ce n'ho una poi.
1: Il primo, vabbè, se basta che Donato confermi, perché tanti chiedono dove andrà il settore ospiti, dall'altra parte, sempre in ferrovia, ma dalla parte della tribuna, giusto Donato? Come a Bergamo, per capirsi.
2: A me sembra di ricordare che vada dove è. Dove è sempre stato,
1: tra calla, e la, così la è ferrovia. Ah sì, mi smentisci? Non ferrovia, io vado tribuna?
2: Tra ferrovia e maratona, vado a memoria, poi se quando ci salutiamo, perché vado a controllare, nel caso ti mando un messaggio e ti dico, no, ho detto una sciocchezza, sono sicuro che vada tra maratona e ferrovia.
1: Vedi perché è importante avere Donato. Mentre altre domande riguardano questi posti dei quali già si parla, a visibilità limitata, mi riferisco a quelli in curva Fiesole. Dove
2: sono,
1: no, per capire
2: questa domanda.
1: Ma era inevitabile, ce n'è decine su questo argomento.
2: Allora, lo diciamo per l'ennesima volta. È stato richiesto di fare una ristrutturazione per avere uno stadio UEFA di categoria 4. C'è dentro i progetti approvati una bellissima tavola dove ci sono tutte le curve di visibilità, e sostenere che ci saranno dei posti a sedere dai quali non si vedrà la bandierina, il calcio d'angolo o la porta è un esercizio, direi, di cattivo gusto. Okay. Poi che ci sia la possibilità di mettere degli spettatori a sedere in delle zone dove non si vede la porta, non si vede la bandierina, quello è anche stato detto, parole del responsabile unico del progetto ingegnere Alessandro Dreoni. Per esempio, in occasione dei concerti, se il palco è, mettiamo, dalla parte della ferrovia, se uno sta a sedere nella maratona esterna attaccata alla Fiesole e non vede la porta sotto la Fiesole, che gli frega, lui deve vedere il palco. Quindi, per aumentare i biglietti da mettere in vendita, si potrà sfruttare anche quei posti che però non vanno a far parte di quei 40.000 che avranno tutti piena visibilità di tutte le parti del campo.
0: Perfetto. Allora, l'ultima domanda posso fargliela io?
1: Prego.
0: Perché l'altro grande tema di dibattito è la durata della convenzione. Allora, si era partito da una richiesta iniziale della Fiorentina di 90 anni e non se ne parla nemmeno, e piano piano, gradatamente, stiamo scendendo. Ora si parla di 50 anni, mi sembrano tanti anche 50 anni. Ecco, mi hanno detto che c'è però una necessità da parte della Fiorentina di avere una certa durata per poter poi patrimonializzare questo accordo. Non so se è vero, non so se è 40 anni un giorno, 50 anni un giorno, 30 anni un giorno, ammesso che sia vera questa cosa.
2: Più estesa, più ampia è la concessione, più quando si vende la Fiorentina con ammessa appunto il diritto di poter sfruttare i ricavi dell'impianto sportivo per un numero di anni.
0: Ma sotto una certa data non si può patrimonializzare?
2: No, cioè
0: per dire, perché io ho capito, ma ripeto,
2: non ho capito bene.
0: Allora, può darsi che abbia capito male, ma che la richiesta della Fiorentina di avere un lungo periodo, oltre a una necessità ovvia, più ce l'hai e più lo puoi usare, è anche dettato dopo da una tecnicalità che prevede che puoi patrimonializzare solo da un certo tot numero di anni in poi. Io credo sia 40 anni, credo, però potrei dire una sciocchezza, ecco. Volevo sapere se ti risultava questo, perché la battaglia, più che battaglia direi il dibattito e la ricerca da parte anche dell'amministrazione comunale di trovare un compromesso sotto questo punto di vista riguardo alla durata, venendo incontro a quello che può essere una necessità della Fiorentina, poteva essere anche su questo aspetto. Però magari, ripeto, dico delle cose che non sono pertinenti.
2: Allora, con estrema sincerità su questo aspetto ho di molta nebbia in testa, perché non ho trovato riscontri
0: e io non ho certezze,
2: però
0: ribadisco,
2: parlare di patrimonializzare, cioè si tratta di un impianto che è e resterà sempre di proprietà pubblica e non della Fiorentina. La Fiorentina ci avrebbe un diritto di superficie, non di proprietà. E quindi diciamo può mettere nero su bianco che per i prossimi anni noi abbiamo la convenzione statale
0: e io vendo se dovessi vendere consegno questo accordo praticamente.
2: Sì, consegno un accordo che sicuramente fino al 2070 ti garantirà i ricavi all'impianto, però mi sembra un pochino eccessivo attaccarsi a questa cosa, anche perché poi nello stadio ristrutturato per il calcio, anche se gli facessero una convenzione per 10 anni, ma all'undicesimo anno chi ci va a giocare? A Rondinella? Quindi la concessione sarà rinnovata, naturalmente sarà rinnovata a condizioni diverse, ma anche la concessione che fu fatta con i Della Valle prevedeva ogni tot numero di anni un incremento del canone d'affitto, perché c'è l'inflazione, aumenta il costo del denaro, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi,
0: certo.
1: Ho altre domande, detto che ovviamente dovrebbe aver ragione Donato, cioè settore ospiti, lato maratona, sempre in ferrovia. Qualcuno chiede anche se saranno confermate le barriere, io suppongo di sì. Cioè, non immagino una roba all'inglese senza nemmeno le barriere di vetro o il settore ospiti.
2: No, una separazione ci deve essere. non ci dovrebbe essere quella la specie di pollaio per le galline che abbiamo visto negli anni passati. E poi un'altra cosa andrebbe sottolineata, che gli stati diciamo, si configurano per quanto riguarda il settore ospiti in base alle dichiarazioni della questura locale. Lo stadio di Firenze è uno dei pochi degli stadi d'Italia dove ci sono le famose zone cuscinetto,
0: sì.
2: Perché se si guarda le partite negli altri stadi a volte c'è gli ospiti e i tifosi di casa separati soltanto
0: dal vetro, sì. E si fanno anche i peggio versi. E ogni tanto appaiono, no, queste immagini che stanno. Io avrei voglia di dire: e se si leva il vetro, cosa fa?
1: Succede?
0: Vieni, ti spacco tutto. Sì, leva il vetro, vediamo. Però a parte questo,
1: e questo è il Caruso,
0: no? Ecco, le aree esterne, Donato, cioè che ti chiede,
1: ma giardini. Ci saranno
0: campini, skate park, faranno tutta area verde, un parco e quelle pronte per il 38-40?
2: No, quelle per gli europei devono essere pronte. È chiaro che ci ricordiamo tutti che il progetto vincitore di Arup è stato ridimensionato, perché quella famosa vela verde,
0: sì,
2: che si sposava perfettamente con la nuova linea del Franchi, questa copertura tanto criticata, ma l'unica copertura possibile, perché quei catafalchi che avevano presentato sarebbero stati bene in mezzo appunto a Campi Bisenzio, no? Non in mezzo a un quartiere residenziale. Quindi sì, ma insomma, riqualificare i giardini. Poi il presidente del quartiere 2 ha spiegato in più occasioni che ci sono anche altri progetti per quanto riguarda i cosiddetti giardini Niccolò Galli di ampliamento, che non fanno parte del progetto di ristrutturazione del Franchi e delle aree limitrofe. Ci devono costruire la nuova piscina. Qualche mese fa è venuta fuori appunto l'ipotesi che nella zona degli ex campi Cerreti potrebbe sorgere lì, però quelli sono opere da fare con risorse che con lo stadio Franchi non c'entrano niente, ma magari vista la che nel 2029, se non ricordo male, si ritorna a votare per le amministrative, saranno degli ottimi spot elettorali. Quindi verso il 2028 penso che si saprà anche dove sarà fatta la nuova piscina, perché quella sotto i Franchi alla fine di questa stagione chiuderà.
0: Ricordiamo poi anche l'idea del progetto della linea della tranvia, che però riguarda il viale Malta e quindi
1: la prende più larga,
0: poi parcheggi, risale lungo tutto il viale Verga. Io non lo so che dire, spero solo di essere vivo per quando sarà tutto finito.
1: Ma facciamo ottimismo,
0: ma sai, no. Sono leopardiano, però sono curioso di vedere
1: invece
0: quando uscirò di casa e prenderò la tranvia del viale Verga e mi chiamerà Di Benedetto, in quel caso sarò in tranvia e non a piedi.
1: Io sono solo curioso di capire se alla fine sarà bello, perché tanto lo stadio si farà nei tempi e più o meno sono quelli inevitabili.
0: I primi tre mesi, ragazzi, diremo tutti è brutto, poi ci andremo alla prima partita, magari vinciamo
1: e diventa bello.
0: È lo stadio più bello di me.
1: Ragazzi, lavori, chiunque di noi ha fatto dei lavori in casa sa che se devi fare dei lavori su strutture già esistenti ci metti di più rispetto a buttare giù tutto e far rifare tutto, no?
0: Sì.
1: Quindi sui tempi io non sono stupito, e ve lo ripeto, lo stesso atteggiamento della Fiorentina testimonia che loro sono consapevoli che è stato scelto questo percorso. Vorrei poter dire alla fine che è bello, ecco, perché in assoluto vi devo dire, gli stadi con le curve dentro le curve, però poi magari non so, Donato, verrà bello alla fine?
2: Brutto no, è chiaro che non potendo demolire niente delle strutture originali non c'erano soluzioni alternative, che come si dice è un costo
1: cioè intanto lo rifai.
0: Sì sì, no, ma perché sarà sicuramente meglio,
2: ecco. Questa ristrutturazione ovviamente resterà sempre schiava di tutte queste limitazioni, perché appunto se siamo andati ad aggiungere delle nuove tribune senza poter togliere quelle esistenti e non si può fare altrimenti. Anche le famose due mega colonne, quelle esterne, non quelle reticolari, che per ora sono provvisorie, dice ma non si è più mai visto uno stadio moderno con le colonne di sostegno della copertura interne, e lì è sempre il solito discorso: per poterlo fare senza le colonne interne di sostegno ci sarebbe voluta una struttura esterna che andava a un'altezza tale che quando si presentava la sovrintendenza per quanto riguarda il paesaggio e il progetto, la sovrintendenza avrebbe detto no signore.
1: Voi vous siete grulli,
0: detto in italiano,
1: tecnicamente parlando. Donato, grazie. Che dire, grazie,
0: grazie e davvero.
1: Guarda, siamo andati lunghi, ma è stato bello così, perché
0: molto.
1: Così abbiamo fatto domande e risposte. E
2: io
1: poi
2: ringrazio voi e poi nei prossimi minuti vi mando l'aggiornamento sulla ubicazione del settore ospite.
0: Grazie ancora.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Donato.
0: Beh, insomma, grazie
2: agli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Grazie.
1: Abbiamo cercato di rispondere a tante domande. Dopodiché, guarda, qualcosina è rimasta fuori, la recuperiamo domani con un altro
0: tranquillo
1: collegamento. Approfittiamo di questa settimana e, però ecco, la sintesi mi è piaciuta, con la quale ci siamo salutati con Donato. Bello, brutto, ci è voluto un sacco di tempo, però si fa.
0: Si fa, e questa è l'unica
1: però
0: certezza.
1: Si fa, che io non so come la pensate a casa, però si fa.
0: E fammi dire,
1: a Bologna ti ricordi due anni fa dicevamo bravi
0: tu,
1: Bologna, loro Ovo,
0: e fammi anche
1: Roma,
0: dire,
1: Milano, chiacchiere, progetti, qui si sta facendo.
0: E fammi anche dire, con un percorso condiviso amministrazione comunale fiorentina, che mi piace, perché insomma io penso che le cose si fanno insieme e poi sono più giuste in assoluto, e poi si troverà un accordo, ma intanto c'è la volontà di farlo insieme e questo mi piace.
1: Andremo allo stadio senza rischiare la broncopolmonite per la pioggia, questo magari dal 2030 in poi, però su questo possiamo dire che stiamo sereni. Grazie a Marco Tonelli di Là dal Vetro, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torna musica, informazione e la Fiorentina dalle 18. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro. Qui procediamo Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Giacomo Galassi alle 17. Stasera abbiamo anche il focus sulle ragazze viola e ovviamente come sempre extra viola dalle 21 alle 21:30, quindi programma ricco. Voi state con noi e volete
0: Smania Tonelli
1: qualcosa?
0: Regia, salutiamo, ciao.
1: Dai, vedete tutti i gol di Messi, vai,
0: ciao.
1: Mettili.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
8: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. L'Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, il segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
13: Giornali in edicola e non solo.
9: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con l'ultima puntata di questa settimana lavorativa di Buongiorno Firenze. Venerdì 2 ottobre, sono le 7:05 minuti, parte puntuale. Un altro appuntamento con la nostra classica trasmissione di rassegna stampa, di commento delle notizie più importanti e di primo coinvolgimento dei nostri ottimi ascoltatori. Anche stamani, nel giorno in cui la nostra nazionale, l'Italia, torna in campo, lo farà questa sera allo Stade de France contro la Francia per la terza giornata della fase a gironi della Nations League. Ci concentreremo però principalmente sulla Fiorentina, certamente un'occhiata a quello che faranno gli azzurri o una preview di ciò che possono fare gli azzurri questa sera contro i galletti la daremo, ma naturalmente poi ci concentreremo solo e soltanto sulla squadra viola per così fare il punto della situazione su quelli che sono i principali temi di attualità di casa fiorentina. Una Fiorentina che sta continuando a lavorare, lo sta facendo praticamente tutti i giorni con doppie sedute, sintomo evidentemente che Paolo Vanoli vuol potenziare la condizione fisica del suo gruppo. Lo ha fatto nei giorni immediatamente successivi al pareggio contro il Napoli, e quindi la settimana scorsa, lo sta facendo anche in questa settimana. Domani l'allenamento congiunto contro una tra Primavera e Under 18 per naturalmente testare lo stato di forma dei suoi calciatori e sicuramente anche per valutare se ci possono essere non solo dei giovani da aggregare ai più grandi, ma anche valutazioni di ordine tattico che possono essere utili naturalmente nella gestione della parte sportiva da qui ai prossimi mesi. Buongiorno di nuovo a tutti voi, buongiorno a Sara Mastrosimone che cura la parte tecnica e che dovrà subito ricollegarsi con me perché si è disconnesso il ben noto PC. Buongiorno veramente a chi ci ascolta da casa, dal lavoro, dall'auto, un po' a tutti quanti naturalmente, a chi invece naturalmente non sta bene purtroppo, e sono convinto che tante persone che in questo momento passano momenti di dolore o personale o fisico o generico saranno collegate con noi, per cui gli mando un messaggio assolutamente speciale. E vedrete sulla rassegna stampa che c'è tanto spazio oggi per Mastantuono, in base a quelle che sono state le sue dichiarazioni nel corso del post partita della sfida contro la Bolivia. Mastantuono che ha giocato gli ultimi 35 minuti della partita, non ha praticamente fatto nulla, sì, ha dato qualche pallone discreto, però niente di particolare. Ebbene, insomma, ha con le sue parole, secondo me, dato la sensazione di poter anche aprire già adesso, che siamo soltanto a ottobre, a una sua permanenza alla Fiorentina nella prossima stagione. Magari parleremo anche di questo nel corso della giornata, se siete fiduciosi che Mastantuono possa restare nel corso della prossima stagione a Firenze ancora un anno. Io oggi non avevo un grande tema del giorno da proporvi, mi sono alzato, ci ho pensato, ci ho ripensato, credevo che il tema legato al centravanti, a Pellegrino, a quanti gol può fare Pellegrino, potesse essere un tema caldo. In realtà poi riflettendoci credo che invece parlare di Mastantuono e di quello che lui ha raccontato ieri in Argentina, ieri notte dopo il 4-0 rifilato alla Bolivia, possa essere invece un filo conduttore molto più interessante per quanto riguarda ovviamente i temi odierni, per potervi coinvolgere. A breve partiamo con la rassegna stampa. Informazione di servizio per Sara Mastrosimone che si collegherà a un PC diverso. Io al momento non ho i giornali e questa cosa la devo dire, non ho a disposizione i giornali perché la nostra mazzetta ogni tanto ce l'ho, ogni tanto non ce l'ho, e quindi l'altro PC non mi permette di avere i giornali, cara Sara, quindi questi siamo, quindi non ho a disposizione i giornali, che spero sia una cosa che si risolva prima o poi. Ho sì a disposizione il Corriere dello Sport e Tutto Sport, ma sul mio PC personale, quindi al momento quando partiremo con la rassegna stampa non vedrete i giornali. Più tardi magari invece avrete la possibilità di visionarli. Detto questo, fatto questo preambolone, a breve ribadirò quindi qual è la tematica del giorno, in modo tale che possiate interagire con noi via WhatsApp o via telefono. Fatemi dire che da stanotte è online su firenzeviola.it e nel corso della giornata l'ascolterete con dovizia di particolari, una nostra intervista a Gaetano Castrovilli. Ieri abbiamo fatto una sorta di lancio sui nostri social, da stanotte dalle 24 esatte è online questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, che ho fatto perché mi ci sono messo in prima persona, con l'ex numero 10 della Fiorentina che come sapete purtroppo è svincolato, non ha trovato squadra dopo le avventure della scorsa stagione tra il Bari e il Cesena. Vi ricorderete che invece l'anno prima era la Lazio, dove aveva avuto comunque sia dei problemi fisici, si era rioperato ancora una volta. Fatto sta che lui, dopo questo mercato estivo che si è concluso da un mese ormai, è rimasto senza squadra, è svincolato, ha cambiato anche agente ultimamente, e però purtroppo, questo lo dico io, la precedente agenzia che aveva fino a poco tempo fa non lo ha aiutato a trovare una squadra, e quindi non è stato possibile per lui ovviamente accasarsi da qualche parte. Allora l'abbiamo avvicinato, devo dire Gaetano è stato di una gentilezza clamorosa, di una disponibilità e di una sensibilità enorme. E io vi invito veramente a leggervi e ascoltarvi questa intervista. Oltretutto, se andate su Firenze Viola e la leggete, in fondo all'articolo, voi aprite la notizia, c'è tutta l'intervista scritta, in fondo all'articolo c'è l'intero video, che potete vedervi con l'intervista, insomma, fatta a livello vocale con le immagini, dove ci racconta il suo dolore, le sue paure, la sua quasi scelta di ritirarsi dal calcio a 30 anni. Ci aveva pensato pochi mesi fa dopo l'ennesimo infortunio che ha subito a Cesena, la forza che gli ha dato suo figlio Brando per andare avanti e per tornare a fare il calciatore, il rapporto con Firenze. Ci racconta come è andata, come è andato il suo addio, no? Vi ricorderete che lui stava andando via al Bournemouth, se non mi sbaglio, poi fece le visite mediche, non le superò, tornò a Firenze, ci furono delle polemiche sul fatto che non rinnovò il contratto, lui è tornato anche su questo argomento. Io non vi dico quello che ci ha detto, vi invito ad andare su firenzeviola.it e leggervela questa intervista, perché vi assicuro che è molto bella, non perché l'ho fatta io, ma perché il personaggio in questione è davvero di una sensibilità unica. E poi, insomma, le sue opinioni anche sulla Fiorentina attuale. Ci ha parlato di Fagioli, di Mastantuono, di Attà, insomma, lui che è una mezzala. Ecco, diciamo che Castrovilli può essere simile ad Attà, ecco, per caratteri. Un mix tra Attà e Fagioli. Ora Fagioli è più un regista, o almeno si sta trasformando con Vanoli in regista, però poteva essere effettivamente un giocatore, un mix tra Fagioli e Attà. Diciamo che tra Fagioli e Attà, Castrovilli era uno che la porta la vedeva un po' di più, ecco, perché ora facciamo finta che Attà non sia quello di ora e quindi dobbiamo aspettare che torni quello di Udine, che qualche gol lo faceva. Fagiolino, al quale vogliamo tutti bene, è uno che più di 3 gol l'anno, 4 gol l'anno non li fa. Castrovilli invece, insomma, è arrivato anche a farne 5-6 tra campionato, Conference League, poi soprattutto dava un sacco di assist, insomma, nella sua miglior stagione, quella con Beppe Iachini in panchina, fece 6 assist in tutta la stagione, insomma, non pochi per una mezzala offensiva, quindi era un gran bel giocatore, ecco, ma lo è tuttora, e quindi anche per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere il suo appello e di intervistarlo. Vi rimando su firenzeviola.it per leggervi l'intervista integrale, ma già nel corso di questa trasmissione, nella parte conclusiva, vi faremo ascoltare un piccolo estratto di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con Gaetano Castrovilli. Fatemi ringraziare nella circostanza Sara Mastrosimone, non perché è tutte le mattine o quasi con me in regia, anche per questo, ma perché vi assicuro che abbiamo dovuto montarla, abbiamo dovuto fare delle correzioni a livello di audio, insomma, non è stato banale il lavoro su questa intervista, e quindi la voglio ringraziare veramente tanto, Sara, perché ha fatto un lavoro decisamente bello. Detto questo, fatto questo preambolone e ricordato anche quello che è il regalo che oggi vi facciamo su Firenze Viola, cioè questa intervista a Gaetano Castrovilli, che potete trovare già online da stanotte a mezzanotte. Vedo che ha già 3.000 letture, non sono poche, contando che era online da mezzanotte, ora sono le 7:15, vuol dire che ci sono stati 3.000 nottambuli che l'hanno letta, quindi io mi auguro che possa arrivare veramente a cifre ancora più alte questa intervista. Detto questo, voglio parlarvi del tema del giorno. Allora, come detto, mi ero alzato stamani in preda al panico, in assenza di un argomento da potervi proporre in rassegna stampa, e pensavo: oddio, che cosa propongo ai miei ottimi lettori questa mattina? Non ci sono idee, non ci sono spunti. In realtà, quindi mi volevo, come posso dire, orientare, mi volevo orientare su Pellegrino e su, insomma, il numero di gol che il centravanti argentino potrebbe fare da qui alla fine della stagione, visto che ne ha già fatti 3, contando un po' tutte le competizioni, insomma, volevo chiedergli se può arrivare, che ne so, in doppia cifra, può arrivare a 15, può arrivare magari a 20, sto esagerando ovviamente, però in realtà, ricordandomi delle belle parole di Franco Mastantuono direttamente dall'Argentina, dove ha battuto 4-0 la Bolivia e con la quale si appresta nei prossimi giorni ad affrontare la gara contro il Benin, l'amichevole, per salutare Leo Messi, Beh, vi chiedo se queste parole di Mastantuono che tutti avete sentito, no? Firenze, in Italia sto bene, mi ha cambiato la vita, sono più sereno, a Firenze mi trovo benissimo, insomma ha utilizzato delle parole eccezionali sia per la città che per il calcio italiano. E allora vi voglio chiedere se secondo voi queste dichiarazioni possono essere il preludio, chissà, magari a una permanenza del giocatore a Firenze. E questo è il tema del giorno. Naturalmente il buon Nicolò Ceccarini ieri durante la trasmissione Nick e Nick, che è sempre ricca di battute divertenti ma anche di interessanti notizie di mercato, vi ha dato il quadro preciso della situazione Mastantuono, cioè ha detto che sul contratto non è depositata nessuna clausola specifica per la quale la Fiorentina possa autonomamente prolungare la permanenza di Mastantuono a Firenze per un altro anno, né ci sono vincoli legati alle qualificazioni alle coppe europee, però ovviamente c'è una sorta di tacito accordo, di gentleman agreement, insomma chiamatelo un po' come volete, tra il Real Madrid e la Fiorentina per, al termine di questa stagione o comunque sia durante l'anno in corso, magari quando si capirà un po' che tipo di epilogo potrà avere la stagione viola, se la Fiorentina sarà in lotta per l'Europa, se la Fiorentina invece sarà da centro classifica senza grandi obiettivi, insomma c'è un gentleman agreement, ripeto, per rimettersi a sedere e riparlare della situazione Mastantuono. È chiaro che la Fiorentina, credo, spero, presumo, vorrà tenerlo il calciatore. Insomma, io credo che questo avvio di stagione ci abbia confermato che, insomma, i viola hanno in mano un diamante. Magari il Real non ha questa intenzione così accentuata di riportarlo alla casa base, quindi per loro può essere anche un affare di comodo lasciarlo laddove si è espresso o si sta esprimendo al meglio. E il giocatore, che mi pare un ragazzo veramente del tutto diverso da molti calciatori della sua età, o anche del suo status symbol, quindi giocatore, cioè, non si sta parlando col massimo rispetto di un trequartista del Frosinone, si sta parlando di uno che arriva dal Real Madrid, che è stato la cessione più onerosa della storia del River Plate e che oggi costa sui 60 milioni di euro. Ecco, è uno che ha un pedigree notevole, no? Però mi pare uno che non si veste firmato, non ha grilli per la testa, gli piace la chitarra, gli piace vestirsi in un certo modo, molto così particolare, una capigliatura decisamente un po' retro, no? anni 60, anni 70, cioè, un ragazzo particolare, lo capisci anche da certi dettagli, no? Poi io non sono uno che giudica le persone da come si vestono, dai tatuaggi o da altro, ci mancherebbe altro, però sicuramente magari lui per il così il modo d'apparire che dà mi dà l'impressione che sia un po' diverso, se non altro, rispetto, no, a tanti suoi coetanei. Ecco, quindi anche questo suo modo di porsi, di presentarsi, secondo me corrisponde anche a una diversa forma mentis di concepire il suo ruolo di calciatore. Cioè non credo che sia uno banalmente che smania dalla voglia di tornare già adesso al Real Madrid, giocare la Champions League e farsi e lottare per la vittoria della Liga. Ecco, secondo me potrebbe essere serenamente un calciatore in grado di autonomamente, senza costrizioni, senza condizionamenti, decidere di rimanere a Firenze un altro anno per mettersi alla prova. Ecco, e allora io vi chiedo, amici da casa, alla luce di quello che ha detto Mastantuono, di come lui è partito a Firenze, degli ottimi rapporti che ci sono tra Fiorentina e Real, e questa è una cosa da mettere per forza in campo, perché non tutte le società possono vantare, come ha detto ieri giustamente Niccolò Ceccarini, di avere un direttore sportivo che alza il telefono e chiama Florentino Perez. Non credo che il direttore sportivo, non lo so, del Monza, che è tra l'altro il simpaticissimo Pedro Biang, o non lo so, il direttore sportivo del Genoa o anche soltanto dell'Atalanta, Giuntoli, alzino il telefono e parlino, non tutte le società alzano il telefono e parlano con Perez, il numero uno del Real Madrid. Ecco, diciamo che Paratici ha questo ruolo, lo può fare, se lo può permettere, E quindi chissà, magari proprio questi uffici, queste sue buoni rapporti potrebbero favorire la permanenza del buon Franco Mastantuono a Firenze per un altro anno. Ma nel frattempo io lo chiedo a voi se effettivamente può essere un'ipotesi percorribile e il giocatore può rimanere a Firenze un altro anno. Ci credete? Non ci credete? Ci sperate quantomeno? Ecco, questa è la domanda del giorno. Spero che anche Sara in regia l'abbia recepita, in modo tale che poi adesso facciamo sia il messaggio in sovrimpressione che la grafica da condividere sui nostri social. D'altra parte, ragazzi, ragazzi, io vi parlo a cuore aperto, vi parlo nudo, nel senso che comunque hai vestiti addosso, ci mancherebbe altro, se no non sarei un bello spettacolo. Vi parlo, ripeto, con i miei sentimenti. Purtroppo anche per noi la sosta è stata molto pesante, e quindi la mattina qua è stato sempre molto complesso trovare un tema del giorno. Però grazie alla vostra collaborazione, al vostro affetto, abbiamo sempre fatto delle gran belle trasmissioni, e anche oggi sono convinto che la faremo e porteremo in fondo questa puntata in modo più che degno. Bene, fatto questo preambolone, ricordato dell'intervista a Castrovilli che trovate online su Firenze Viola già da stanotte, è molto bella, leggetevela, è lunga perché dura 20 minuti e quindi anche la trascrizione non è stata banale, ma è molto bella. E detto anche del tema del giorno legato a Franco Mastantuono, vedete, no, la domanda ottima di Sara trascritta qua in sovrimpressione, se ci seguite in formato video. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Partiamo dall'unico quotidiano che abbiamo a disposizione in questo momento, che parla di Fiorentina, perché abbiamo anche Tutto Sport, ma Tutto Sport non ha una riga di Fiorentina. Magari lo sfrutteremo più avanti perché parla di nazionale. Sapete che questa sera gli azzurri tornano in campo contro la Francia, l'abbiamo detto. Niccolò Fagioli potrebbe essere protagonista nell'11 di partenza di Roberto Mancini, ma direi che ne parliamo più tardi. Iniziamo subito con, come detto, il Corriere dello Sport Stadio. Al momento non è disponibile il formato visual, quindi oggi non siamo partiti bene, non ci sono molti giornali e non abbiamo il formato visual, ma siamo convinti di poter migliorare nel corso della trasmissione. Pagina 23 del quotidiano romano, tutta dedicata a Franco Mastantuono, che poi è anche il nostro tema odierno, sul quale vedo che già in tanti stanno interagendo con noi. Non ho ricordato i numeri, ma insomma va da sé che ormai li conoscete bene, quelli che sono i numeri per interagire con noi: 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per il telefono 055 77 111 71. Vedo che veramente ce ne sono già diversi di messaggi, mi fa molto piacere, continuate a interagire, perché poi come sempre dopo la pubblicità inizieremo a leggere i vostri messaggi o ascoltare le vostre note vocali. Come detto, dicevo, Mastantuono, pagina 23 di Stadio. Firenze mi piace, il titolo scelto dal quotidiano romano a proposito del talento argentino. Mastantuono dice: mi godo l'avventura, la mia vita è un po' cambiata. Effetto Fiorentina, 40 minuti con l'Argentina nell'amichevole con la Bolivia, poi un atto di amore verso la Viola. Questo è il pezzo di Francesco Gensini che naturalmente si interessa non solo di ciò che ha detto Mastantuono, quello immagino l'abbiate letto tutti, ma in generale delle possibilità, delle prospettive che il giocatore ha per rimanere qua. Vi leggo al volo alcune frasi più significative di questa partita. Effetto Fiorentina su Franco Mastantuono, per Franco Mastantuono che si è ripreso la nazionale argentina da cui il commissario tecnico Scaloni l'aveva tenuto fuori ai mondiali americani dopo la stagione più a luci che ad ombre a Madrid. Più a ombre che luci, scusate, a Madrid. L'altra notte, quella tra mercoledì e giovedì in Italia, il cerchio si è chiuso. Il talento 2007, mai dimenticare l'anno di nascita, si è fatto bello in due mesi a Firenze, e Scaloni l'ha chiamato a far parte dell'Albi Celeste, e contro la Bolivia gli ha concesso 40 minuti, recupero compreso, al posto del gemello Nico Paz. Il nuovo corso a Baires è iniziato anche nel segno di Masta, che sa che cos'è la riconoscenza. Mi sento molto bene, ha dichiarato nel post-gara. Da quando mi sono trasferito in Italia e mi sto godendo l'esperienza, ho cambiato un po' la mia vita. Beh, mica è un attestato da poco per uno che viene dal Real Madrid e che a Firenze è solo di passaggio. Vedete, poi scrive: prestito secco, a giugno è previsto il ritorno ai Blancos, salvo variazioni d'accordo in corso d'opera, al momento non messi in agenda tra i club. Ma noi vi diciamo che, per quello che sappiamo noi, quantomeno i due club torneranno a riparlarne. Ma nella sua accezione migliore e parecchio gratificante, di qua e di là ad occhi e croce. Alla Fiorentina, aggiunto, mi lasciano molta libertà di gioco e la cosa mi piace. Anche quando in panchina c'era Grosso e le cose non andavano né per la formazione né per Mastantuono, poi a Venezia nella prima di Vanolli c'è stata la svolta per la Fiorentina e per Masta. Tripletta dell'argentino e vittoria scaccia incubo. Con il Napoli non è stato e non poteva esserci qualcosa di simile, ma quello che contava era riannodare i fili con l'uscita dalla sala arrivi dell'aeroporto di Peretola lo scorso 6 agosto, per non disperdere quel travolgente e clamoroso entusiasmo dei Viola, subito innamorati perché riconoscono come pochi il DNA del campione anche senza microscopio. A Firenze adesso è pronto Nico Paz e Franco Mastantuono, cercheranno di mascherare l'innegabile realtà, l'assenza di Messi, ha scritto Fernando Bajo a commento della prova dell'Albiceleste su T-Sports. Eredità mica da ridere, ma se l'argentino del Como ha trovato nella squadra lariana una formidabile alleata per scalare il K2 dell'impossibile, Mastantuono ha dalla sua Firenze e un milione di tifosi viola sparsi per l'Italia e per il mondo. È un talento che va coltivato, ha detto Scaloni a proposito di Paz, come Mastantuono. Credo che abbiano più o meno la stessa età. Credo, ci sono 2 anni di differenza. Oh Scaloni, lo so io, non lo sai te, forza, sveglia, sveglia. Ma Scaloni dorme, Credo che abbiano la stessa età. No, ci sono 2 anni di differenza. Anzi, 3 anni di differenza, non 2. Perché in Copazza è un 2004, credo, e Mastantuono è un 2007. Quindi, insomma, non è che abbiano esattamente la stessa età. E oltretutto non hanno nemmeno le stesse esperienze. Sì, entrambi vengono dal Real, ma quell'altro ha fatto già 2 anni in Italia importanti. Invece il buon Masta è arrivato quest'anno. Insomma, non è che siano esattamente proprio gli stessi. Quindi, ha concluso Scaloni, dobbiamo prenderci cura di questi ragazzi perché è l'unico modo per farli sbocciare, sempre andandoci piano. Franco e Nico sono dei talenti e da parte nostra li tuteleremo sempre. E questo è il modo con cui si chiude questo articolo del Corriere dello Sport. Abbiamo una telefonata, Gianmarco da Varese, buongiorno e bentrovato.
15: Andrea, ciao. Franco Mastantuono, per l'intervista che ha rilasciato ieri, assolutamente, passami il termine, gratuita, nel senso che non è stato chiesto,
14: è vero.
15: Non è stato chiesto allora la Fiorentina, proprio ha detto lui, ma io adesso sto bene, sto molto bene nella squadra piuttosto, sto bene in Italia, mi trovo bene. C'è stata una sorta di rivalsa, nel senso che gli ha bruciato sicuramente molto, malgrado la giovane età, l'esclusione dai mondiali. E qua il discorso rientra nel giro e spiega perché rientra nel giro. La Firenze e la Fiorentina mi ha ripermesso di ritornare ai miei livelli, cosa che il Reale invece mi aveva assopito.
14: Sì, quindi.
15: Sicuramente gratitudine. Purtroppo della gratitudine alla fine nei gentleman agreement piuttosto che nei contratti ci si fa poco. Ricordo molto bene che lui nella scelta ad agosto la sua preferenza era tornare a River Plate.
14: È vero.
15: Real Madrid gli ha detto non esiste al mondo, tu devi fare pratica e minutaggio in Europa, cifra per cui ti abbiamo comprato. Quindi se si impunta, però è molto importante secondo me, però la premessa è sempre quella, cioè che sia un Franco Mastantuono della trick, come lo chiamano loro, della tripletta,
14: sì,
15: di Venezia, perché se è quello di Roma con la bottiglietta scagliata in panchina o è quello di Torino dove al secondo tempo sostituito Tarnionto, purtroppo non fa bene per il ragazzo, non fa bene per gli accordi per le società. Però secondo me, questa è la mia opinione, è stato fatto talmente tanto da Paratici, dove c'era la fila al supermercato, hanno preso il numero, ma lui ha passato la fila e ha preso Franco Mastantuono, per cui c'è solo veramente da rincontrarsi per ristabilire, perché al Real sono in metà di mille e
14: sì.
15: Franchito da 19 anni ha sicuramente l'opportunità di essere impiegato ancora per un anno. Ultimissima cosa ti lascio, dai media argentini ti riporto che c'è molto tifo, tra virgolette, per il discorso della Diez, per Mastantuono piuttosto che Nico Paz. C'è molta cassa di risonanza anche per Firenze, perché lui è un nativo di Azul, Buenos Aires, canterano River. Nico Paz è assolutamente albiceleste, però è pur sempre di Santa Cruz de Tenerife e Spagna. Quindi ulteriore sponsor, ulteriore brand per Firenze.
14: Caro Gianmarco, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
15: Grazie a voi ragazzi, grazie.
14: Devo dire una cosa, poi vado in pubblicità, siamo un pizzico in ritardo, devo dire una cosa che io sono d'accordissimo con quello che ha detto Gianmarco. Diciamo che io giustifico il buon Franco

Mourinho l'ha fatto veramente, ma veramente arrabbiare. E questa cosa a me personalmente mi è piaciuta, perché mi ha dato la prova che la Fiorentina aveva preso un giocatore che sì, magari tra 12 mesi torna al Real Madrid, ma nemmeno 10 mesi, ma intanto per il momento è uno che ci sente. Beh, quella cosa, ripeto, mi è piaciuta. Sara, linea a te, andiamo in pubblicità, al rientro continuiamo con la rassegna stampa, con la lettura dei giornali e poi a breve, come sempre, inizieremo a dare un'occhiata ai vostri messaggi. A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala,
7: guardala. Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, rientriamo in diretta alle 7:38 minuti. Ancora con voi, ancora con Buongiorno Firenze.

0: Se Andrea Giannattaso che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia. Tutti i vostri messaggi che stanno arrivando sul tema Franco Mastantuono, io vi invito stamani a rimanere legati al tema inerente all'argentino, alle sue dichiarazioni arrivate dal Sud America ovviamente nelle ore scorse, di allargare il ragionamento non solo a ciò che ha detto naturalmente nelle ore di stanotte, ma dell'altra notte, ma di ovviamente guardare un po' più avanti, di capire se secondo voi può essere una sorta di manifesto di amore per la città di Firenze, per la possibilità di rimanere in viola anche nella prossima stagione, detto che non dipende solo da lui, perché se poi fa da qui alla fine anno 15 gol e Real decide no, attenzione, me lo riprendo, e nonostante lui volesse rimanere, nonostante la Fiorentina sicuramente avrebbe voluto la sua permanenza, me lo tengo e arrivederci e grazie. Quindi può serenamente accadere anche questo, però diciamo che siccome Real ha ben altri temi a cui pensare e soprattutto un parco giocatori di un certo spessore un po' ovunque, direi che non è così peregrino il fatto che alla fine possa decidere il Real di lasciare la Firenze un altro anno. D'altra parte, con Nico Paz questo è avvenuto, poi alla fine il Como lo ha comprato Paz, pur garantendo al Real la possibilità di riacquisto nell'arco dei prossimi anni, quello che di fatto è accaduto con Valdepeñas quest'estate. Valdepeñas è un giocatore al 100% della Fiorentina, ma il Real lo può comprare quando vuole e nell'arco chiaramente dei prossimi anni, questo è poco ma sicuro, e alla Fiorentina spetterebbe una percentuale di riacquisto notevole, perché comunque sia lo ha valorizzato. Diciamo che su Mastantuono la questione è completamente diversa, perché si tratta di un prestito secco, però diciamo che l'apertura che ha dato il calciatore ieri sera, non certo sul suo futuro, ma indubbiamente l'elogio, la grande stima che ha manifestato per l'ambiente attorno a lui, possono essere dei punti di ripartenza, chissà, magari in vista del prossimo anno. E proprio su questo ho chiesto a voi di dare una chiave di lettura in riferimento al tema del giorno. E quindi la domanda odierna che vi sto proponendo da stamani è quella legata a ovviamente Mastantuono e la possibilità che possa rimanere ancora a Firenze al termine di questa stagione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci sono effettivamente queste possibilità secondo voi? Ci leggete nelle parole del numero 30 della Fiorentina qualcosa di questo tipo, per quello che ha riferito dopo la gara con la Bolivia? Ecco, mi aspetto da voi un po' una sorta di vaticinio in tal senso, perché è chiaro che stiamo forse, come posso dire, osando un po' troppo, perché siamo soltanto a ottobre, questo è un argomento che dovremo discutere a giugno, però sta di fatto che il numero 30, l'argentino, intanto ha fatto capire di star molto bene, cosa che evidentemente sentimenti che probabilmente non aveva mai provato nel corso della sua stagione passata al Real Madrid. Ecco, io vi chiedo di dirmi qualcosa in tal senso, di farmi sapere che tipo di opinioni avete su questo fronte. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per invece le vostre telefonate in diretta. Ne abbiamo già ricevuta una poco fa, sono assolutamente disponibile ad ascoltare tutte le vostre telefonate che arriveranno, così come i vostri messaggi che vedo stanno fortunatamente continuando ad arrivare. Mandatecene tanti, forza, perché su questo argomento voglio sentirvi belli attivi e belli pimpanti. Allora, abbiamo letto l'articolo d'apertura del Corriere dello Sport Stadio questa mattina per quanto riguarda ovviamente il tema Mastantuono, che poi è anche quello che stiamo portando avanti dalle 7 di oggi. Ci sono anche altri due articoli che troviamo sul Corriere dello Sport questa mattina a proposito della Fiorentina che, ripeto, si sta allenando. Domani vi ricordo che ci sarà una sorta di test congiunto, allenamento congiunto tra i Viola e o la Primavera o l'Under 18. Vedremo poi che tipo di risultato verrà fuori. Sarà un amichevole a porte chiuse, un amichevole, un allenamento congiunto, per dire la verità, non un amichevole, e vedremo un po' che tipo di indicazioni verranno fuori. Noi non la vedremo, come detto è tutto chiuso, è tutto secretato, non ci possono essere né i giornalisti né gli spettatori, e quindi cercheremo poi con le nostre informazioni di capire com'è andata. Prima di chiudere il discorso Corriere dello Sport e quindi rassegna stampa, abbiamo un altro amico al telefono che è Roberto, che ci ha chiamato alla linea fissa. Buongiorno Roberto, ben trovato.
1: Sì, buongiorno. Ma senti, io sulle dichiarazioni che fanno i calciatori mi fidi giusto, perché i calciatori, quello che diano ora, domani è già, può essere tutto l'opposto. Io mi concentrerei sulla squadra che abbiamo quest'anno, che diciamo c'è, secondo me, dei grossi giocatori, soprattutto anche di prospettiva, e quindi secondo me bisogna fare in modo che questa gente renda al 100%, perché secondo me uno dei problemi più grossi è stato della Fiorentina, anche l'anno scorso, è stato quello di non saper far rendere la gente per il suo pari valore. Faccio un esempio, a me questa squadra mi può ricordare quella del primo Montella, quando si era partiti senza grandi ambizioni, e poi secondo me si poteva fare anche meglio, perché insomma ci furono delle partite andate anche male, non so se tu ti ricordi, l'ultima del girone d'andata in casa col Pescara, e poi si perse anche a Udine e a Catania, tutte di fila.
0: Sì, con la differenza, che io mi ricordo è che quella squadra era partita fortissimo subito, nel senso che si era capito.
1: Quindi è quello un po' handicap, perché se noi le tre partite l'avessimo perse quando avevamo 35 punti fanno un effetto diverso. Però secondo me noi, il problema della Fiorentina, noi non si sa far rendere i calciatori al massimo, è tutto lì. Ora speriamo che un paratici tutto possa cambiare, però è quello, perché abbiamo fatto degli errori madornali, guardiamo Caiote, secondo me è stato un errore anche da via Masucci. Secondo me è stato un errore, però tanto tutte le ciambelle o i buchi è un diventano, quindi vediamo un po', cioè nel totale se c'è un 30% di errore nel calcio ci può stare.
0: Certo,
1: io mi concentrerei, va bene.
0: Grazie Roberto, grazie Roberto per il tuo pensiero. Sì, ora io sui giovani non lo so, nel senso, cioè, non lo so nel senso che lo so, come direbbe Aldo in Aldo Giovanni e Giacomo, ti rompi una gamba, non lo so, mi piacerebbe andare al mare, ma lo sai che ti piacerebbe andare al mare, non è che non lo sai, esatto, non lo so nel senso che lo so, so perfettamente che sui giovani purtroppo sono stati fatti degli errori, diciamo che reputo Caiode paradossalmente il meno grave rispetto a Matucci e magari Favasuli. Io ieri ho visto l'Under 21 che ha fatto una partita non bellissima, è vero, ha preso due pali, uno tra l'altro con Comuzzo, ha sbagliato un rigore con Coleoscio, però poi alla fine l'ha vinta con Sissé 1-0 contro l'Armenia, era una partita che l'Italia doveva vincere con parecchi gol di scarto, alla fine l'ha vinta 1-0 e basta, gli è andata anche bene perché ha vinto al 90esimo. Per dire che cosa? Che Favasuli ha fatto una gran partita, nonostante Baldini lo abbia tolto all'intervallo, non ho capito perché, scelta devo dire molto cervellotica, Favasuli ha fatto una grande partita, e secondo me Favasuli rischia di essere tra tutti questi giovani il rimpianto più grande, anche perché è stato quello da cui la Fiorentina ha incassato meno, perché l'ha dato a 0 euro al Catanzaro e ci ha preso la metà dei soldi con cui il Napoli l'ha comprato, ci ha preso 3,5, qualcosa del genere. Su Amatucci già per esempio ci ha preso qualche cosina in più tra i vari prestiti del passato e la cessione di quest'estate, oltre ad avere su Amatucci il 20% sulla rivendita del Deportivo La Corugna. Quindi secondo me Caiode, ripeto, è il meno grave, perché da Caiode ci hai preso 18 milioni, non è che ci hai preso, cioè io faccio sempre l'esempio della Roma che ha dato Romano al Cagliari perché doveva, per questioni di bilancio, vendere anche le porte, le sedie del Trigoria, e tra l'altro ieri leggevo su Calcio e Finanza che non è del tutto scongiurata l'ipotesi di blocco mercato alla Roma ed esclusione dalle coppe per il 27-28, quindi la Roma ancora deve penare, perché insomma non è partita bene il suo accordo con la UEFA. Detto questo, la Roma ha dato Romano al Cagliari per 4 milioni 5 milioni. Ora Romano penso ne valga 20-25, ora al di là dell'esordio in nazionale che non è andato bene con il Belgio, ma quelli sono gli errori sono Zaniolo, gli errori sono Mancini. Secondo me l'errore penso sia Favasuli, molto grave, potrebbe esserlo Amatucci, ecco, quindi vedremo. Ma d'altra parte in un settore giovanile è difficile tenere tutti sotto la tua egida, sotto il tuo controllo, non è per niente facile. Allora chiudiamo al volo il Corriere dello Sport Stadio. Intanto grazie a Roberto, continuate a chiamarci se volete, 055 77 111 71 anche per ampliare i temi di discussione legati ovviamente al mondo viola, non solo Mastantuono, non solo i giovani, ma anche se avete altri argomenti mi farebbe piacere ascoltarli. Per esempio, ho visto che da ieri circolavano su internet, le ha pubblicate La Nazione, alcune foto dello stadio Franchi, che in queste settimane di pausa per le nazionali ha portato molto avanti i lavori di restyling della curva Fiesole, addirittura la copertura è quasi del tutto ultimata, quindi si sta già vedendo la fisionomia nuova dello stadio. Vi piace o non vi piace? A me per esempio piace, resto molto scettico su quella famosa intersezione tra la Maratona e le due curve, perché poi verrà rifatta anche la curva Ferrovia identica come ora la Fiesole. Resto, ripeto, molto scettico, però staremo a vedere, ecco, insomma saranno i progettisti di Arup a risponderne quando poi il progetto sarà concluso. Al volo chiudiamo questa pagina di rassegna stampa del Corriere dello Sport, poi iniziamo ad ascoltare alcuni audio, a leggere alcuni messaggi. Vedo che ce ne sono già diversi, quindi non voglio farvi attendere più del dovuto. Ricordo ancora 348 75 13 933 per i vostri messaggi vocali, mentre invece per telefonarci, come hanno fatto già alcuni amici stamani, 055 77 111 71. E il pezzo di Niccolò Santi sul campo e quindi su quello che la Fiorentina sta facendo ovviamente sul terreno di gioco. Atta è pronto, domani torna Beto. Continuano le sedute della Fiorentina durante la lunga sosta per le nazionali. Nella giornata di ieri i ragazzi di Paolo Vanoli, scrive Niccolò Santi, hanno sostenuto un altro allenamento doppio, puntando ancora una volta sull'intensità. Il tecnico Viola si è posto l'obiettivo di alzare la tenuta fisica della squadra sfruttando la pausa per potenziare la parte atletica e arrivare nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato. Tra i giocatori recuperati c'è Arturo Attà, tornato a lavorare in gruppo e in vantaggio su Gonçalves per scendere in campo dal primo minuto con il Genoa. Il centrocampista ha quindi buone possibilità di partire titolare nella sfida di Marassi. Oggi è prevista una sola seduta al Viola Park, la Fiorentina si allenerà la mattina per poi prendersi un pomeriggio di riposo. Tra i calciatori di rientro dai vari impegni con le rappresentative c'è Norberto Beto, il cui ritorno al centro sportivo di Bagnarripoli è previsto per domani. L'ex Everton non prenderà comunque parte all'allenamento congiunto contro una tra Fiorentina Primavera e Under 18. Infine Ulai sarà di nuovo a disposizione di Vanoli a partire dal lunedì, proseguendo così il percorso di rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Questo scrive il Corriere dello Sport. Poi invece abbiamo un altro box di Francesco Gensini, che si concentra sul calendario e sul fatto che la Fiorentina dopo questa sosta avrà delle giornate di fuoco per quanto riguarda ovviamente il ritorno in campo e gli avversari che affronterà. Saranno tutte giornate serratissime, ci sarà anche un turno infrasettimanale, quello con l'Atalanta, e quindi insomma sarà importante che i Viola rispondano presente e facciano bene. Leggiamo a pagina 23 di Stadio: 6 partite per capire il futuro della Viola, un mese scarso, 6 partite, da sosta a sosta c'è dentro il futuro della Fiorentina, targata Paolo Vanoli bis, che intanto ha bloccato l'emorragia di sconfitte nelle prime 3 giornate. Al Viola Park si stanno preparando per questo, ben sapendo che Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus delineeranno il futuro viola, un po' perché il calendario ha messo in fila sei avversari dal coefficiente di difficoltà che va dal medio all'altissimo, e un po' perché ovviamente dei compagni hanno comunque iniziato ad handicap, e la parola risalita sarà per loro compagna di viaggio, per quanto lo stabiliranno le sei partite in questione. La sesta giornata porterà la Juventus al Franchi domenica 8 novembre. La sesta, non so che cosa voglia dire in questo pezzo, vabbè, comunque sì, facciamo finta, una delle giornate sarà quella con la Juventus al Franchi domenica 8 novembre. Conclusione di un la sesta di queste partite, ora è chiaro, porterà la Juventus al Franchi, conclusione di un ciclo che determinerà la classifica alla giornata numero 11 e al secondo stop del campionato. Oltre all'orizzonte si potrebbe individuare anche un possibile obiettivo finale della Fiorentina, un buon motivo anche senza gli otto calciatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali per rifare una specie di preparazione atletica durante la lunga sosta, abbinata alle tante prove tecnico-tattiche sul campo nella ricerca dei risultati sperati. Al Viola Park ci contano. Questo il pezzo di Francesco Gensini sul Corriere dello Sport. Allora, archiviamo il Corriere dello Sport. A breve andiamo in pubblicità, ma prima di ogni altra cosa, se sarete d'accordo, ci sentiamo i vocali che sono arrivati al 348-7513-933, vocali inerenti ovviamente alla tematica, presumo, del giorno, che è quella dedicata a Franco Mastantuono e al suo ovviamente le sue uscite in Argentina, il suo amore a Firenze e chissà, magari la possibilità, la prospettiva che possa rimanere ancora un anno qua. Ci credete o non ci credete? Sentiamo un po' che cosa ci avete detto.
2: Buongiorno. Per quanto riguarda Mastantuono, anche se ancora secondo me deve crescere molto, mi auguro che vada a finire come con Nico Paz al Como. E volevo dire anche di Castrovilli, io penso che sia stato il giocatore più sfortunato che ho conosciuto,
0: sì, vero,
2: grande centrocampista, purtroppo gli infortuni hanno fatto il resto.
3: Buongiorno Andrea e tutti, Leonardo, il podista Viola. Io più che concentrarmi su ciò che farà Mastantuono, che comunque è importante, comincerei fin da ora, anzi fin da ieri, a cercare quelle due tre pedine che ci mancano palesemente. Quindi abbiamo tutto un inverno e una stagione per trovare i pezzi che ci mancano, sono tre, non di più. Quindi se Mastantuono sta, meglio, se no cerchiamo di meglio.
0: Bene, queste le vostre valutazioni, grazie davvero. Per quanto riguarda c'era anche Save che ha mandato un audio alle 7.40 che possiamo recuperare più tardi. Queste sono le vostre valutazioni arrivate al 348-7513-933, al numero WhatsApp che potete continuare a mandarci. Sì, su Castrovilli io sono d'accordo, sono veramente d'accordo, nel senso che è stato molto sfortunato. Lui stesso in questa intervista su Firenze Viola che trovate già online da stanotte, sia in formato scritto che in formato video, audio, quindi vi invito a riprendervela se volete e a rileggere e a leggervela. Lui stesso ammette di aver fatto delle scelte sbagliate. Non è così comune sentir dire un calciatore che ha 250 presenze tra i professionisti, nonché più di 200 in Serie A, sentire dirgli certe cose, ecco, sentir chiedere, non dico scusa perché scusa non l'ha chiesto, dovrebbe chiedere scusa a se stesso in realtà, però ammettere di aver fatto scelte sbagliate, e soprattutto non voglio dirvi quello che dice sul suo addio a Firenze, ma fa capire che non è stata una questione di soldi. Ecco, ora poi non voglio spoilerarvi nello specifico quello che ha detto, perché credo che sia un tema importante quello che lui ci ha raccontato. Però ecco, ho sentito veramente tanta umiltà da parte di questo ragazzo, tanta abnegazione e tanta voglia di rimettersi in gioco. Questo mi pare scontato, perché quando hai 29 anni e sei fermo non è normale, soprattutto se, ripeto, hai 250 presenze tra professionisti e sei un campione d'Europa, perché tanti lo scordano forse, ma in quella spedizione italiana del 2021 post-Covid c'era anche Gaetano Castrovilli, che è vero, sì, mise insieme soltanto penso 10 minuti nell'ultima gara del girone, non mi ricordo nemmeno contro chi, forse con la Scozia, ma non mi ricordo nemmeno. Però poi quell'Italia vinse il mondiale e l'europeo, scusate, vinse l'Europeo con Mancini e il campione d'Europa era anche lui, quindi c'è anche lui in quella squadra che comunque ha riportato in Italia un trofeo che mancava da tantissimi anni. E noi gli auguriamo il meglio, ma per augurarglielo ancora meglio leggetevi l'intervista che peraltro oggi passeremo in radio già nella chiusura della trasmissione odierna. Va bene, allora 348 75 13 933 per quanto riguarda i vostri WhatsApp scritti o vocali. A brevissimo inizieremo con la lettura dei messaggi scritti, ci sono anche altri vocali che stanno arrivando, le telefonate se vorrete 055 77 111 71 ovviamente per interagire con noi. Facciamo così, io mi fermo un istante prima in modo tale che possiamo prendere fiato, radunare le idee e poi magari dopo leggervi anche la Gazzetta dello Sport che è finalmente arrivata oggi un po' più tardi, sono arrivati i giornali e quindi bacchetteremo la nostra mazzetta come facciamo sempre, anche se chiaramente è la mazzetta legale, non è quella che si dà sotto banco, la famosa bustarella, no, non è quella, state tranquilli, qui nessuno fa il mafioso, il camorrista, state tranquilli, no, è semplicemente la mazzetta dei giornali con tutte le pagine dedicate alla Fiorentina che dovremmo avere tutte le mattine a disposizione, ma alcune volte arriva prima, alcune volte arriva dopo, quindi oggi è arrivata dopo, ma ce le abbiamo finalmente i giornali. Quindi linea Sara in regia e poi tra poco riprendiamo con la seconda ora di Buongiorno Firenze, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
11: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
12: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola, i 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
13: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
14: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
15: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. L'Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, ci siamo di nuovo, evviva, alle 8 e 6 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, che ha recuperato, solo e soltanto per merito di Sara Mastrosimone in regia, il formato visual dei giornali. E tra l'altro, questo non per merito di Sara, né per merito mio, è arrivata anche la Gazzetta, il Corriere Fiorentino, quindi una buona parte della mazzetta famosa, della bustarella dei giornali, no? Sto scherzando ovviamente, però sono arrivati i giornali che volevo leggervi prima abbiamo dovuto dedicare un'ora praticamente soltanto al Corriere dello Sport, che per carità è un giornale eccezionale, ci ho anche collaborato io per un paio d'anni qualche tempo fa, è un giornale di assoluto rispetto, però insomma, mi piace sempre dare spazio un po' a tutte le testate, non fare monotematica la trasmissione su un solo quotidiano. Peraltro ci sono vari temi legati alla Fiorentina su altri giornali, banalmente la Gazzetta oggi si interessa a Vieri e possiamo anche vederla la Gazzetta se vogliamo. Oh, eccola qua, finalmente pagina 31 della Gazzetta dello Sport, il collega Claudio Lenzi si sofferma su Vieri dedica un articolo intero al brasiliano ex Gremio. Fiorentina sorpresa, Vieri titolare a sinistra, Valdepeñas superato, è arrivato dal Gremio come difensore centrale ma sulla fascia offre più garanzie a Vanoli. Ecco, ora io su questo non sarei così tassativo, nel senso che ne abbiamo parlato anche, cos'era, due giorni fa se non mi sbaglio, come domanda del giorno. Io credo che invece questa sosta sia servita tanto a Valdepeñas per mettersi in mostra, e credo anche una cosa, che la partita col Napoli abbia fatto aprire un po' gli occhi a tutti, a Vanoli ma anche ai tifosi viola stessi, cioè sul fatto che forse in alcuni contesti sì, Vieri può essere più utile, perché comunque fa il terzino sinistro bloccato, fa il terzo centrale aggiunto praticamente, ma in alcuni contesti invece contro certi avversari, per esempio il Napoli, per esempio chi gioca con gli esterni alti, avere un terzino bloccato non serve assolutamente a niente, anzi rischia di essere molto dannoso. E infatti quando Valdepeñas è entrato, Politano con il Napoli, dico, Politano ha smesso di fare il diavolo a 4 e la Fiorentina ha pure sfiorato il gol proprio con Valdepeñas. Quindi secondo me, io per carità rispetto a quest'articolo di Gazzetta oggi, ma non sarei così netto e tassativo nel dire che Vieri ha scalzato definitivamente Valdepeñas, anzi mi permetto di dire che questa sosta secondo me è servita molto per educare tatticamente Valdepeñas, che ha dei limiti oggettivamente in difesa, mette in attacco è uno che va a 100 all'ora, e spero che, ripeto, questi giorni di sosta siano serviti per lavorare molto su questo ragazzo. Ecco, idem Vieri, perché comunque sia ha sempre fatto bene, anche nella gara col Napoli si è sofferto, ma poverino non è che ha fatto una gara a 4, 4 e mezzo, ha fatto a 5 e mezzo, 6, poverino, ha sofferto. Poi la Fiorentina, per carità, non è che ha preso 6 reti nel primo tempo col Napoli, e anche per il brasiliano spero che questa sosta sia in qualche modo servita. Quindi il pezzo è dedicato, come detto, a Vieri, e che sembra aver già preso alla lettera, leggiamo il pezzo di Claudio Lenzi, i consigli di un altro brasiliano che ha fatto la storia gigliata, che è Carlos Dunga, che nella festa dei 100 anni Viola ha indicato ai nuovi acquisti la strada per conquistare la piazza, non limitarsi ad andare da casa al campo e viceversa, ma vivere la città, innamorarsi della sua bellezza, della gente, e questo è il segreto. Beh, devo dire che i brasiliani, ora io ho qualche amico che è brasiliano, quindi qualcuno lo conosco, sono molto particolari, sono tra le persone più strane del mondo. Io conosco spagnoli, conosco francesi, ho avuto anche l'opportunità di conoscere argentini, però amici stretti ho un amico brasiliano, e devo dire che sono tra le persone più strane del mondo. Però sicuramente hanno la vivacità e l'entusiasmo di viverla una città come Firenze. Ecco, questo sì, non stanno chiusi in casa a farsi i cavoli loro, anzi, insomma, se possono conoscerne e apprezzarne pregi, difetti, i vizi, le virtù, lo fanno sicuramente i brasiliani, e penso che Vieri riuscirà in questo scopo sicuramente. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport, che poi ci ricorda che va in scena in queste ore anche un'altra doppia seduta, è andata in scena, scusate, ieri un'altra doppia seduta della Fiorentina, e poi oggi l'allenamento al mattino e domani il test in famiglia senza i nazionali. Questa è la Gazzetta, al volo anche il Corriere Fiorentino che di fatto propone un articolo speculare a quello del Corriere dello Sport Stadio, che come ben vi ricordate, se ci avete seguito nella prima ora, parlava di Mastantuono. Sorrisi dall'Argentina, il pezzo di Matteo Magrini. Mastantuono si gode la nazionale del albiceleste, il CT Scaloni dice: sembra un veterano. E lui manda baci a Firenze: in Italia sono libero, la mia vita è cambiata. Poi scrive il Corriere Fiorentino: a fine anno tornerà al Real, ma niente esclude che si possa avviare un nuovo prestito. Insomma, vedete, no? Nicolò Ceccarini ce ne ha parlato diffusamente sia ieri che l'altro ieri, di Mastantuono, di queste prospettive di permanenza, ed è poi anche l'argomento che vi ho chiesto stamani nella rassegna stampa, nel filo conduttore di questa mattina. Allora, abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme e tanti messaggi da leggere. Parto dai messaggi scritti adesso, dopo aver ascoltato un po' di vocali poco fa. Saluto Babbo Viola intanto, che mi dà il buongiorno. E Giacomo mi scrive: io tra i nottambuli, buon Andrea. Per me potrebbe essere un'ottima scommessa aggregare Castrovilli. Ah, naturalmente l'amico Giacomo fa riferimento all'intervista che trovate su firenzeviola.it, pubblicata stanotte, intervista al buon Gaetano Castrovilli, che trovate anche in formato video proprio su firenzeviola.it. poi ne sentiremo una parte tra una mezz'oretta circa. E come sesto centrocampista del roster ci potrebbe stare, dice Giacomo. Se la vinci la scommessa, hai in casa un altro top di esperienza e legato all'ambiente. Bella intervista, grazie Giacomo, grazie davvero. E credo che purtroppo, cioè nel senso, la Fiorentina abbia tanti giocatori alla Castrovilli in questo gruppo, nel senso che c'ha già Atta, c'ha già Fagioli, se Ulaip un giorno dovesse fare il regista, che c'entra a zero dandogli uno stipendio che ne so basso? Io non penso che Castrovilli pretenda 2 milioni di euro. Io penso che Castrovilli per ripartire si accontenterebbe di 500.000 euro, credo, ora non gli ho chiesto, quando l'ho intervistato l'altro giorno non gli ho chiesto esattamente quanto, però lui mi ha detto, lo leggete nell'intervista, che lui si accontenterebbe di ripartire anche dalla Serie B, per cui è ovvio che se ci fosse una squadra di B che lo vuole non gli può certo dare tantissimi soldi, ecco, per cui penso che dovesse venire a Firenze. Stiamo fantasticando, anche la Fiorentina lo vuole, però lui ci spera, questo me l'ha detto chiaramente. Non penso che chiederebbe delle cifre fuori dalla portata, ecco. Checco da Genova, buongiorno, che cosa ne pensi di Lucchesi? Tu che lo conosci fin dalle giovanili, ricordo un gran mancino di quello dai piedi educati, puoi farmi sapere le tue sensazioni e com'è la situazione del contratto? Allora, la Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita del Monza su Lucchesi. È un bravissimo ragazzo, tra l'altro è di qua, è di Rifredi, i suoi genitori hanno un negozio davanti a casa mia praticamente, quindi li conosco molto bene, sono una bellissima famiglia e quindi li vedo spesso. A parte queste cose, è un buon giocatore. Luca Calamai in un suo editoriale di qualche giorno fa scriveva che la Fiorentina ha una sorta di opzione per riacquistarlo prima di altre squadre, quindi dovesse far bene come mi sembra stia facendo, potrebbe riprenderlo. Vedremo, magari ciò accadrà. Ecco, di sicuro è un buon giocatore che si è fatto la sua gavetta l'anno scorso in B con il Monza, dopo l'anno a Terni, se non mi sbaglio, l'anno prima la Ternana, e adesso è pronto, insomma sta facendo una buona Serie A. Poi d'altronde con Juric le difese normalmente, ora vabbè che non è partito bene il Monza, preso una valanga di reti, insomma, però di solito le difese di Juric sono quelle che prendono meno gol. Quindi speriamo che lui e Quadio, che giocano insieme, altro giocatore, lui è ancora della Fiorentina, lui è un prestito, speriamo che possano far bene. Ecco. Antonio, è troppo presto per parlare del futuro di Mastantuono, per adesso su 5 partite di campionato ne ha fatta solo una buona. Beh, non è vero, insomma, anche col Napoli ha fatto una buona gara, si può dire che l'abbia fatta cattiva. Massimo da Sesto, buongiorno. Mastantuono l'anno prossimo rimarrà a Firenze perché la Fiorentina arriverà terza e quindi farà la Champions. Ehi, accidenti, accidenti. Grazie a Massimo per questo slancio d'ottimismo. Poi abbiamo Augusto dal Casentino. Buongiorno Andrea, ma poi ieri che raccomandata era? Guarda, te lo saprò dire oggi attorno alle 9:30, 9:40, perché le raccomandate, come ben sapete, non si possono ritirare il giorno dopo, ma si devono ritirare 48 ore dopo. Quando trovate nella cassetta postale l'avviso di giacenza, c'è scritto che si può ritirare dal giorno X e io lo posso ritirare da oggi alle 8. Ora, attualmente sono in diretta, quindi non posso, poi appena finisco registro il giornale radio delle 12 e poi vado a ritirare la raccomandata. Però ho fatto delle ricerche, grazie a chi mi aveva suggerito di comparare il codice che era contenuto nell'avviso di giacenza con quelli che si usano per, come posso dire, per identificare una raccomandata. È una raccomandata privata, quindi è un'azienda o è un privato, quindi nella migliore delle ipotesi è la banca o qualche roba che mi manda una carta, una tessera o dei documenti. Nella peggiore delle ipotesi è un avvocato che mi vuole querelare o denunciare. Ora io ho la coscienza abbastanza a posto, non ho, penso di aver fatto niente. Sì, ogni tanto ho parlato male di qualche vino, tipo per esempio una volta me la sono presa con i vini dell'Inghilterra, però non penso che il consorzio dei mastri vinai inglesi mi abbia querelato, credo, semmai chiederò scusa, ecco, farò pubblica ammenda se dovesse essere una roba del genere. Però ve lo saprò dire in giornata, se siete così interessati. Comunque di sicuro non è né l'agenzia delle entrate, né Equitalia, né il multe, né niente, quindi per fortuna per il momento non mi dovrebbero spillare dei soldi. E salutiamo Rino da Torino che spera che resti Mastantuono. Claudio, magari rimanesse, ci dice, sì, davvero. Poi abbiamo Marco da Sesto, se farà bene non credo ma lo spero. Però d'altra parte anche Menico Pazza ha fatto benissimo al Como ed è rimasto al Como addirittura per 3 anni, poi il Como l'ha pure comprato, quindi non è detto che sia una roba per le quali sia una cosa per la quale siamo già disperati, ecco, a prescindere su Mastantuono. Monica scrive: magari restasse. John da Firenze: magari, ci spero tanto, devono succedere delle cose per avere la possibilità di trattenere il ragazzo ancora per un anno, mi auguro che succedano. Mario dice: sicuramente sì. E poi Chris da Campi: la raccomandata è forse Rai Sport che ti propone qualcosa. Non lo so, non credo, più che altro a parte che io sto benissimo a Radio Firenze Viola, tanto per cominciare, ma nel nostro mondo prima che arrivi una proposta formale di assunzione o di qualche cosa, di solito prima c'è una telefonata, nel senso che se io voglio, io se fossi un datore di lavoro di un'azienda giornalistica, di un giornale, una radio, prima di mandare un contratto a uno, prima lo chiamo o lo invito da me, gli dico: guarda, facciamo un pranzo, una colazione, mi dici che ne pensi, e poi semmai, se sei d'accordo, ti mando formalmente un... Si fa così, ecco, credo che Rai Sport mi proponga nulla. E poi salutiamo anche Andrea da Copenaghen che ci dice: mi piacciono le puntate di casa Giannattasio. Benissimo, benissimo, benissimo. Vabbè, allora mi fermo un attimo qua. Sara, quando vuole, può andare con il collega che abbiamo in scaletta. E possiamo chiaramente procedere con il nostro ottimo percorso di trasmissione. Saluto anche Redo Viola. La raccomandata viene da Viterbo, avanti tutta. Viterbo, chi c'è? Walter da Roma? No, povero Walter. Walter è di Roma, non è di Viterbo. Chi c'è a Viterbo? No, c'era un ascoltatore che ieri diceva: sarà la famiglia di Gnonto, perché hai detto in radiocronaca che Gnonto ha un'altezza lillipuziana. Allora, mi sono scusato e tra l'altro mi sono anche ripromesso di non usarlo più, nonostante qualche ascoltatore mi abbia detto: ma no, non ti devi far condizionare, continua così. Io non lo dirò più, se no poi... Ah già, da Viterbo c'è il cecinese, ecco, giusto, mi è venuto in mente, c'è l'amico cecinese a Viterbo, e quindi non lo userò, appunto, visto che avevo fatto comunque 100 sull'argomento, ecco, non lo userò più, non lo userò più, giuro. Va bene, allora, stanno arrivando altri messaggi, li leggo più tardi, continuate a mandarceli sia scritti che vocali. Nel frattempo saluto e ringrazio l'amico e collega Luca Frati. Buongiorno Luca, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao Andrea, buongiorno a tutti voi
3: e buon venerdì. E intanto parto da quello che è il tema del giorno, dedicato a Franco Mastantuono. Non so se hai avuto modo di leggere le sue dichiarazioni all'Argentina. È stata una dichiarazione d'amore abbastanza chiara per Firenze, per comunque sia la nuova avventura in Italia. Ti aspetti che possano essere dichiarazioni che magari in un futuro, quando magari un giorno si andrà a discutere del destino dell'argentino, possano influenzare la sua scelta magari di restare a Firenze? Che ne pensi?
4: Ma è troppo presto per dirlo. Vediamo anche come si sviluppa la stagione, se la Fiorentina, come dire, come tutti speriamo, potesse agganciare una coppa. Secondo me sì, senza le coppe non lo so, anche se il pianeta Real Madrid, voglio dire, è una roba che è lontano anni luce dalla Fiorentina, perché tutte stelle, tutti vogliono giocare, sai? Lui è bravo, ma tanto, come dire, la concorrenza che c'ha la Fiorentina è inferiore rispetto a quella che ci avrebbe a Real Madrid, molto certo. Giovane. Certo, gli argentini a Firenze storicamente si sono sempre trovati bene, poi chi è che non si trova bene a Firenze?
3: Sì,
4: è difficile.
3: Sì.
4: Partendo da, che ne so, da Passarella,
3: certo,
4: a Bertoni, a Antognoni e via andare, insomma ma, sì, no, scusa, Antognoni,
3: Battistuta,
4: certo. Volevo dire, sì, Battistuta. E quindi perché no? Vediamo, dai, io ti dico la verità, io sono sempre cauto, tu lo sai. Io aspetterei un attimo su Mastantuono, perché è vero che c'ha dei grandi colpi, però, come dire, non voglio essere come criticare la bravura, però fa sempre un po' il solito movimento, no?
3: Mm-hmm.
4: Da destra rientra sul sinistro, no? Fa quel tiro forte. Secondo me l'hanno già un po', come dire, gli allenatori avversari l'hanno già un po' inquadrato, quindi se lo marcano molto stretto, secondo me potrebbe essere per lui un problema far emergere tutta la sua bravura, la sua tecnica, perché l'hanno capito, no? Che lui fa quel movimento, si sposta la palla sul sinistro e tira e può fare gol, l'ha fatto già a Venezia, l'ha fatto. Quindi voglio dire, aspettiamo un attimo, guardiamo queste partite che ci sono ora, insomma ora si è perso già, ancora c'è ancora 10 giorni fino a di Genova.
3: C'è un bel po' di tempo, ci sono 8 giorni,
4: quindi,
3: sì.
4: Lui torna, vediamo come torna, se è stanco, se ce la può fare a giocare, mi aspetterò una sette, è un bel acquisto, un bel innesto. Ma non solo lui, secondo me ci sono altri giocatori importanti nella Fiorentina, questo sicuramente è uno bravo, c'è stata l'esplosione di Fagioli anche in nazionale, che secondo me è una bellissima notizia, quindi insomma io aspettiamo ancora Ulai che
3: non si è praticamente visto, insomma.
4: Ulai non si è visto, Atta anche lui,
3: sì.
4: Non si, quindi voglio dire, ancora siamo in una fase, ora questa cosa della nazionale un po' ha un po', come dire, smorzato anche la pressione, no? Siamo un po' tutti più
3: sì.
4: Rilassati, c'è l'Italia, e comunque insomma, non è che ispiri questa grande passione nella gente, però il fatto che ci sia Mancini, che ci sia tutto questo tentativo un po' di rianimarla, ha un po' di stato sul campionato. Io spero che Fagioli, insomma, anche contro la Francia faccia una bella partita, perché io sono uno che, come dire, sono uno che sostiene Fagioli, che è un bel giocatore, è un ragazzo che può fare delle belle cose. Sarei contento appunto se facesse bene con la nazionale come ha fatto l'altra
3: e
4: sera.
3: Stasera lo vorresti rivedere quindi contro la Francia
4: io
3: in campo?
4: Sì, a me piacerebbe vederlo, secondo me anche lo fa giocare. E hai visto che poi ha lasciato alcuni a Firenze,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: Ma lui c'è, quindi lui perché non. L'altra sera ha giocato bene.
3: Molto bene, sì, sì.
4: E quindi perché no? Perché no? E se lui, secondo me, se gioca bene, si stanca un po', però sono quelle stanchezze poi positive, no? Se tu giochi, perché la partita di Genova, come dire, è la prima di una serie non facile, perché Genoa se perde ancora salta un po' tutto, può saltare,
3: sì,
4: anche De Rossi,
3: sì,
4: quindi
3: sì. Tra l'altro ricordiamo che oggi il Genoa, informazione di servizio, sarà di scena a Bucarest, farà un amichevole contro il Rapid Bucarest. De Rossi ha lasciato a casa mezza squadra, ha portato soltanto alcuni titolari e tanta primavera, quindi insomma i vari giocatori più importanti li ha lasciati a Pegli a lavorare, però sì, sono d'accordo con Luca, che sarà una gara importante. E tra l'altro, proprio per rimanere su Mastantuono, Luca, Mastantuono tornerà a Firenze il 7 notte, cioè tra il 7 e l'8 notte a Firenze. La partita è il 10. E tu lo faresti giocare? Perché comunque sia, c'ha tutto questo jet lag da recuperare. Arriva tardi. Immagino che l'allenatore avrà provato in questi giorni una parvenza di formazione, a maggior ragione quando torneranno un po' tutti i nazionali. Avrà già le idee più chiare, ma tu lo faresti giocare dall'inizio, Mastantuono?
4: Ma io se lui se la sente, perché no, è giovane, cioè, ti ricordi Batistuta, ora tu eri giovane anche te, ma sì, sì. Scendeva dall'aereo, si faceva la doccia e andava e giocava, insomma. Cioè, quando uno è giovane, se magari soprattutto è andato bene in nazionale, certo, il viaggio è lungo, non è che non è lungo, ma cioè, secondo me, se lui capisce che non è stanchissimo, lo fa giocare, sì. Anche perché sono armi importanti, Mastantuono, a tavola, questi devono ora cominciare a venire fuori, no?
3: Sì, sì.
4: Lo stesso Fagioli, poi vabbè, l'Italia gioca messa a Bologna, quindi non è
3: con
4: che...
3: la Turchia, sì, a Bologna.
4: Sì, sì, non è che sarà ammesso che giochi anche che ne giochi 3 su 4. C'è Endure con la Under 21, ma anche loro giocano a Pescara, quindi non sono lontanissimi. Io, secondo me, sono tutti disponibili. Se non si fanno male, giocano tutti, possono giocare tutti. Vediamo, certo, un bel risultato a Genova sarebbe una grande iniezione di fiducia, ma te lo dico francamente, anche per Vanoli, perché poi Vanoli, in fin dei conti, anche se, come dire, tutti abbiamo espresso l'anno scorso perplessità, io per primo sul gioco espresso, però Vanoli è un entusiasta, uno lavora, uno ci crede, cioè, secondo me queste persone positive, se vengono premiate poi dai risultati, è anche giusto. Insomma, sarei contento anche per Vanoli, perché un bel risultato lo farebbe lavorare con un maggiore entusiasmo. Vediamo, c'è una serie di partite non facili la Fiorentina, e forse questa è forse una delle più difficili, questa di Genova, forse più difficile anche dell'Atalanta, e c'è il Como, mi sembra Atalanta, Como e
3: c'è l'Inter,
4: l'Inter,
3: poi c'è la Juventus a inizio novembre, insomma.
4: Cioè, l'Inter la devi dare più o meno per persa, diciamo, no? Se fai punti con l'Inter sono tutti guadagnati, però secondo me è difficile anche col Genoa.
3: Sì, Genoa molto, difficile, molto difficile.
4: È difficile perché poi quello stadio lì è difficile anche proprio per le condizioni in cui ti trovi, ci sarà un grande tifo, quindi un bel esame. Io penso Mastantuono gioca, penso che farà giocare Mastantuono, penso che farà giocare Pellegrino, e anche se i due lì sono tutti e due, no, Beto ha giocato, no?
3: Ha giocato, sì, ha giocato, sì.
4: Gioca Pellegrino, Mastantuono, e speriamo anche attacchi, insomma. Parlavo con un collega e mi diceva che è andato a leggersi anche tutte tutti i commenti facevano i tifosi dell'Udinese quando giocava a TA, insomma, erano tutti entusiasti, quindi sicuramente uno è uno, vuol dire che
3: colpisce,
4: che
3: sì,
4: ha dei numeri,
3: sì,
4: no?
3: Sì,
4: quindi
3: sì.
4: Speriamo veramente che viene fuori, dai.
3: Luca, ti ringrazio per questo pensiero.
4: Grazie a voi.
3: Un abbraccio,
4: buona
3: a presto.
4: Giornata a tutti, a presto. Ciao, ciao.
3: Grazie davvero a Luca Frati. Allora, le 8:30, ci avviciniamo all'ultima parte di trasmissione. Abbiamo da ascoltare Luca Calamai, abbiamo da ascoltare alcuni vostri audio, leggere alcuni vostri messaggi, e vi dobbiamo proporre la prima parte. È proprio una primissima, perché dura un sacco, dura 20 minuti, dicevo, una primissima parte dell'intervista che abbiamo fatto a Gaetano Castrovilli, e che oggi trovate su oggi, da stanotte in realtà, da mezzanotte, trovate online su firenzeviola.it con il relativo video, quindi magari qualcuno di voi l'ha già sentita integralmente l'intervista, però vi invito a leggerla, perché ripeto, è proprio a cuore aperto, è un ragazzo che ha mostrato tutto il lato più umano di sé, Gaetano Castrovilli. Linea sana in regia, tra poco ultima parte di trasmissione.
2: Radio Firenze Viola
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Riva Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, anzi.

0: via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
1: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
2: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
3: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, bene, bene, bentornati, bentornati in diretta alle ore 8 e 35 minuti, l'ultima parte di trasmissione di questo appassionante Buongiorno Firenze, anche oggi dedicato alla Fiorentina, anche oggi con tanta partecipazione da parte vostra. Prima però di concludere con i vostri messaggi e di ascoltare anche la prima parte dell'intervista a Gaetano Castrovilli e in generale poi di chiudere in bellezza la trasmissione, giunti a questo momento è doveroso gustarci tutti assieme un bel caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Con Luca Calamai al telefono con noi. Luca, buongiorno, ben trovato.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, continuo a leggere messaggi filosofici attraverso i social da parte di Dodò. Parla, come si suol dire, del sesso degli angeli, nel senso che sono spesso, quasi sempre, banalità, ti confesso, cose ovvie, cose scontate. E quello che mi sorprende è che ancora, dopo tanto tempo, io non ho capito onestamente quale sia poi la volontà di Dodò, quale sia la voglia calcistica che lega questo momento della sua carriera. Che questo momento, io penso, mi permetto di suggerirgli la cosa più semplice: stare un anno senza giocare non serve a lui, non serve a nessuno, quindi nemmeno a tutte queste belle parole che consegna attraverso i social. Se lui ha veramente tanta voglia di lavorare, tanta voglia di divertirsi, vada in sede, firmi l'allungamento del contratto almeno per un anno e poi dopo si rimetta totalmente a disposizione di Manolo.
8: Grazie Luca, buona giornata. Grazie davvero. Sì, anch'io ieri ho letto l'ennesimo post criptico che ha fatto il brasiliano. Io ripeto, riconosco che in passato sia stato anche un gran bel calciatore, cioè abbia saputo fare la differenza. Anche l'anno scorso, secondo me, in alcuni momenti è stato decisivo. Guardate, io ieri ero in redazione per fare il mio turno di lavoro fino alle 20 e mentre guardavo Armenia-Italia, poi per l'Under 21 c'è stato poi l'intervallo e per cui ero su YouTube e mi sono rivisto gli highlights, mi capita di farlo spesso, delle vittorie della Fiorentina dell'anno scorso. Naturalmente mi guardo le vittorie, le sconfitte raramente le riguardo. E mi sono rivisto una vittoria che mi diede grande soddisfazione l'anno scorso, che fu Bologna-Fiorentina 1-2. Tra l'altro era la prima partita dopo la morte del presidente Commisso, no? E nel dire che fu una gran bella partita, ecco, insomma, fu una partita ben giocata, fu una partita dove la Fiorentina strameritò di vincere, vinse peraltro 2-1, ma poteva stare sul 3-0 a fine primo tempo. Ma Dodò fece una grande partita, fece dei recuperi in difesa spaziali da gran giocatore, così come mi ricordo la partita di Cremona dove fece un grandissimo gol. Quindi ci sono stati dei momenti sicuramente buoni della sua carriera. Il problema è che li ha alternati a delle ampie fasi, soprattutto proprio l'anno scorso, la prima parte, vergognose, perché un giocatore come lui, che era tornato anche in nazionale brasiliana grazie a Palladino, che comunque sia ha fatto la Champions con lo Shakhtar, insomma ha fatto sicuramente buone cose, ecco, vederlo

0: così superficiale in tante scelte di campo ci ha addolorato, ci ha fatto male, quindi la penso veramente anch'io come Luca debba, questo ragazzo è opportuno che scelga di fare qualcosa di serio e darsi una regolata. Ieri leggevamo sulla Gazzetta dello Sport che il Napoli è molto interessato a lui, vedremo se già a gennaio ci sarà questa possibilità per la Fiorentina di monetizzare. Allora, alcuni messaggi, ce ne sono tanti, e dunque, Alessandro, dai, per me rimane un altro anno, almeno, e poi Alessandro porta avanti la sua battaglia contro la sirena in curva ferrovia, quella che parte quando c'è magari un calcio d'angolo, una punizione, e porta male, dice Alessandro, vedremo. Paolo, buongiorno, volevo sapere, tu che seguivi le giovanili, mi ricordo che l'annata del 2004 erano i più bravi, c'erano Matucci che in Spagna e Lorenzo Gori, ma che fine ha fatto? Lorenzo Gori era al Frosinone, se non mi sbaglio, ora vado a ricontrollare, era al Frosinone, adesso si trova al Grosseto in Serie C in prestito. Guarda, sono andato a controllare su Transfer Market, caro Paolo. Dopo essere stato al Frosinone, infatti mi ricordavo, aveva fatto benissimo sia al Prato che soprattutto al Giviborgo. Al Giviborgo aveva fatto una valanga di reti, al Giviborgo mi ricordo, e ora te lo dico anche quante, perché Transfer Market devo dire è molto preciso. Al Giviborgo aveva fatto 28 reti in 33 partite. Poi è andato al Frosinone, ha giocato in primavera l'anno scorso, ha fatto 6 reti in 7 gare, quindi insomma non male, ma deve essersi infortunato, perché per fare 7 partite basta, però comunque aveva fatto 6 reti in 7 partite, che non sono pochi, e poi al Grosseto con mister Indiani in panchina 6 partite e due reti, devo dire non male al primo anno di Serie C, dopo gli anni tra primavera e Serie D, fare 2 reti subito, no, non male, non male assolutamente. Va bene, allora, avevo fatto una cosa gravissima sul mio computer, avevo tolto la D-Block, mamma mia, mi sono riapparse 6.000 pubblicità tutte insieme, per carità di Dio, io odio le pubblicità. Allora, poi altri messaggi. Nicco D'Assesto, buongiorno, per me l'eventuale partenza di Mastantuono dipenderà quasi totalmente dalla partecipazione della Fiorentina all'Europa o alla Champions del prossimo anno. Un giocatore come lui è destinato a calcare i palcoscenici calcistici più importanti, spero che siano a Firenze, ma ne dubito fortemente. Chiaramente spero resti molto a lungo la Fiorentina e ne diventi un simbolo, come ha fatto Batistuta, e speriamo davvero. Poi Federico Bollito, ottimista viola, secondo me ci purga Messias. Ho questa sensazione, un golletto lo fa anche il faraone. Allora suggeriamo all'amico Federico Bollito, ottimista viola, che Bollito lo può anche tenere nel suo soprannome, ma di cambiare da ottimista in pessimista, perché se mi dice che uno dei peggiori attacchi della Serie A, anzi il peggior attacco della Serie A, fa 2 reti alla Fiorentina, vuol dire che proprio, voglio dire, siamo alle barbe, anche noi. Forza Federico Bollito, pessimista viola. Allora, Alberto, grande colpo la Fiorentina, la vendita di Ken, anche Mancini ha detto che è mezzo rotto, affarone dell'anno. E vedremo, insomma, ora siamo soltanto agli inizi, aspettiamo Alberto prima di... Secondo me è un giocatore che ha delle grandi problematiche, che non sono soltanto quelle fisiche, sono quelle comportamentali, sono quelle delle sue abitudini, tante, le sue distrazioni. Ragazzi, Como e Milano sono molto vicine, ecco, insomma. Susanna, buongiorno, spero che resti a Firenze, forza Viola. Poi abbiamo il grande prof Ermanno che mi scrive, anche Robben faceva sempre quel movimento, si riferisce a quello che diceva Luca Frati su Mastantuono, evidentemente tutti lo sapevano ma non lo prendevano mai. Eh sì, purtroppo ne sa qualcosa anche Frey in quegli ottavi di finale di Champions, dove però insomma Fiorentina, come tutti ben sappiamo, meritava ampiamente di andare avanti. Ci fu quel gol in fuorigioco di un metro di Close all'andata, che insomma tutti sanno bene, tutti conoscono bene. Pierpaolo, peggior attacco è una delle poche differenze reti peggiori della nostra, si riferisce al Genoa. Non posso sentir dire da un professionista partita difficile. Pierpaolo, ma tu sei mai stato a Marasse a vedere la partita col Genoa? Siccome io ci vado tutti gli anni, per fortuna, ed è un privilegio che mi ci mandino. Ti dico che Marassi è un ambiente veramente, veramente ostile. Poi è chiaro, mi ricordo perfettamente la prima gara della stagione 23-24, quella con italiani in panchina, prima giornata, Fiorentina, Genoa 1, Fiorentina 4, dove la Fiorentina ne fece 3 nei primi 30 minuti. Però Marassi è un ambiente caldo, un ambiente molto molto difficile. Poi magari la squadra è scarsa e quindi non riescono a recepire la carica del tifo, ma ti assicuro che Marassi è veramente un problema come stadio. Poi Fiorentina magari va lì, spazza via il Genoa e siamo tutti contenti, però non sarà così secondo me. Ecco, magari fosse così, ma non credo. Anche perché la prima dopo la sosta, sosta lunga, l'allenatore di là si gioca la panchina, insomma... Non sarà una partita agevolissima, mettiamola così. Marietto da Rifredi, sì certo, come no, si riferisce a Mastantuono. Il ragazzo certamente sacrificherà le sue ambizioni per giocare da noi, ma domando un po' meno Pindari che no? Caro Marietto, premesso che sulle domande hai perfettamente ragione, ma d'altra parte siamo alla fine della seconda settimana di sosta per il campionato e io, se avessi un Kalashnikov in questo momento, me lo ficcherei in bocca, ma... Non avendolo, vado in diretta con dignità e provo a fare trasmissioni, spero interessanti per voi, e per darvi spazio anche al tuo messaggio di critica. Diciamo che è un tema del quale però stiamo discutendo da giorni, ecco, della possibilità che Mastantuono possa restare. Oltretutto c'è il precedente di Nico Paz al Como, che peraltro fa la Champions da quest'anno, ma quando l'anno scorso è rimasto, il Como non faceva la Champions, faceva nemmeno la Coppa del Nonno, faceva semplicemente il campionato, e invece poi Nico Paz è rimasto ed ha portato il Como in Champions, quindi c'è già un precedente. Mi sembra che il Real abbia che poi sì, può avere anche ambizioni Mastantuono, ma se il Real non lo rivuole, magari piuttosto che andare all'Eintracht Francoforte o al Liverpool, magari preferisce rimanere in Italia, a Firenze, che ne sai. Gabriele, Dodò sarà il nuovo Ilicic, a quel punto sarete contenti? Scrive, espertoni che non siete altro. Speriamo di no, insomma, che comunque sia non si riveli un fenomeno altrove, questo assolutamente, assolutamente no. Allora, ci sentiamo, grazie a Sara, un paio di vocali, poi torniamo in onda e finalmente lanciamo Castrovilli.
1: Buongiorno grande Andrea.
0: Buongiorno.
1: Allora, su Mastantuono, secondo me la cosa importante da capire è dove potrebbe giocare nel Real Madrid, nel senso nella sua posizione, perché se torna a Madrid torna per giocare. Il Real chi dovrebbe togliere? Perché comunque non è che va a giocare a Barletta, con tutto il rispetto, andrebbe a Madrid, e quindi bisogna capire quello. Ma forse, guarda, da un certo punto di vista c'è quasi da sperare che quest'anno Mastantuono faccia una stagione terribile, che così abbiamo più speranze di tenerlo, no? Che dici?
0: Eh sì, beh, però insomma, difficile.
2: Buongiorno, ma io sono d'accordo con Luca, lui dovrebbe, Dodò dovrebbe firmare per un altro anno e poi lasciare la Fiorentina anche a gennaio se possibile. Non è stato un cattivo giocatore, non è un cattivo giocatore, non è Roberto Carlos, però è indubbiamente un giocatore che può fare la differenza. A Firenze ha fatto il suo tempo, quindi sia per lui che per la Fiorentina è bene che vada via. Ciao.
0: Grazie a questo messaggio. Allora chiudiamo qua la parte dedicata ai vostri messaggi. Dobbiamo lanciare Gaetano Castrovilli, intervista che ha fatto a Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, lunghissima, 20 minuti. Oggi l'ascolterete cammin facendo nel corso di tutte le trasmissioni, veramente molto bella. La trovate già online su Firenze Viola, ve lo ripeto per chi volesse leggersela già ora. Noi ne mandiamo, grazie veramente al grandissimo lavoro che ha fatto Sara Mastrosimoni in questi giorni, una prima parte, un piccolo estratto, e poi torniamo in diretta per i saluti. Intanto Gaetano Castrovilli a Radio Firenze Viola, eccolo qua.
3: Gaetano, intanto buongiorno e bentrovato.
4: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
0: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
4: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
0: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
4: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che, secondo me, fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere. Non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro, mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile. Mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
0: Si vede assolutamente, perché comunque, anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
4: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire, sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare le scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni e anche alcuni mister e direttori mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché è vero, 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
0: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che, al di là della tua esperienza personale, ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
4: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio. E quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti e state decidi il tuo futuro.
0: Che cosa ha rappresentato la Fiorentina per te in carriera? Ora hai raccontato del tuo legame, del fatto che non te la perdi mai, ma quegli anni a Firenze tra settore giovanile e prima squadra, che cosa hanno rappresentato?
4: Beh, per me è stato qualcosa che non riesco ancora a descrivere a parole, perché non riesco a spiegarlo. perché è un sentimento davvero forte. Però mi ha dato tantissimo, mi ha fatto trovare mia moglie, di cui è nato mio figlio. Ho trovato delle persone a Firenze che uno è diventato il mio migliore amico. Quindi Firenze mi ha dato tantissimo, la Fiorentina mi ha fatto crescere sotto dal punto di vista di giocatore, oltre che umano. Ho trovato delle persone in società incredibili. E io ti dico la verità, non sarei mai andato via da Firenze, però ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a lasciare Firenze. Ripeto, non è mai stato una questione di soldi come si è detto, perché per me il calcio viene prima dei soldi. Vero, i soldi servono, però per me viene prima la passione. Voglio salutare i tifosi viola e fargli un grosso in bocca al lupo. Ciao.
0: Bene, grazie. Grazie anche a Sara Mastro Simone che ha fatto questo montaggio bello, perché chiaramente siamo passati un po' da di palo in frasca. L'intervista è di 20 minuti, abbiamo messo l'inizio, una parte centrale e poi i saluti finali, ma naturalmente durante la giornata l'ascolterete integralmente, seguendo chiaramente una scaletta di argomenti. Siamo andati a parlare del suo passato, della sua attualità purtroppo senza squadra, avete sentito. Parleremo anche della Fiorentina attuale, quindi quello che è il suo pensiero sulla Fiorentina di Vanoli, e quindi insomma ci dirà tante, tante cose. Insomma, spero vi sia piaciuto questo primo estratto, ripeto è molto lunga, sui 20 minuti, e quindi poi durante la giornata su Firenze Viola e Radio Firenze Viola la rileggerete e la riascolterete. Siamo in conclusione di questa puntata, grazie davvero a Sara per il lavoro in regia, a tutti voi, anche oggi numerosi come sempre con i vostri pensieri vocali e scritti. Vi saluto e adesso c'è l'almanacco del centenario come sempre, poi Dario Baldi con Socio Polemica e via via il classico palinsesto del venerdì. Oggi, essendoci l'Italia che gioca, non ci sarà Extraviola e quindi chiuderemo le dirette alle ore 21 e quindi non ci sarà la coda con Extraviola 21, 21 e 30, Extraviola che torna invece domani, puntuale come sempre, tra l'altro ci sarò io e vi dirò anche della raccomandata a questo punto che adesso vado a ritirare. Grazie a tutti voi, buona giornata e rimanete come sempre su Radio Firenze Viola. Ciao.
5: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 2 ottobre 1933 nasceva a Castel d'Argile, in provincia di Bologna, Giuliano Sarti, portiere della Fiorentina campione d'Italia 1955-56 e difensore della porta gigliata per 9 anni. Giuliano fu una delle grandi sorprese di quel campionato. Era arrivato a Firenze a fare un provino insieme ad altri giovani calciatori della Bondenese, squadra emiliana che disputava il campionato di promozione. La Fiorentina lo contrattualizzò subito e Giuliano studiò la Serie A con un maestro d'eccezione, Nardino Costagliola, indiscusso numero uno viola e idolo della tifoseria. Bernardini lanciò Sarti in prima squadra nelle ultime 4 partite del campionato 1954-55, tutte concluse positivamente con una vittoria e 3 pareggi. Ciò nonostante, ben pochi si aspettavano la promozione di Giuliano a titolare e l'accantonamento di Costagliola, seppure prossimo alle 34 primavere. Nardino si affezionò particolarmente a Sarti, gli insegnò quello che riteneva importante e ne caldeggiò l'impiego. Costagliola e Bernardini apprezzavano questo ragazzo sobrio, asciutto, che dimostrava tra i pali una sicurezza non comune. La sua stessa interpretazione del ruolo era particolare. Giuliano amava stare alto, molto alto per i suoi tempi. La Fiorentina attaccava e lui si posizionava al limite dell'area, con l'intenzione di chiudere lo spazio. Non era ancora l'11° giocatore di movimento, come sono molti portieri di oggi, ma sicuramente ne rappresentava una prefigurazione, un'anticipazione del futuro. Sarti era l'opposto dei portieri del suo tempo, inclini a rendere spettacolari anche parate semplici. Lui mirava all'essenzialità, Per questo, più della plasticità, ricercava la posizione corretta. In questo era un maestro, dando la massima sicurezza al proprio reparto difensivo. Lasciò la Fiorentina da capitano nel 1963. Alle sue spalle aveva un grande erede, Enrico Albertosi, costretto a mordere il freno per la sua presenza. Giuliano vincerà molto con l'internazionale di Herrera, ma, conclusa la carriera, non ebbe dubbi su dove continuare a vivere. Firenze e la Fiorentina erano diventate la sua pelle. Onoriamo la memoria di Giuliano Sarti, campionissimo viola con 256 presenze ufficiali nella Fiorentina e la vittoria, oltre allo scudetto, di una Coppa Italia, una Coppa Grasshoppers e una Coppa delle Coppe.
6: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
10: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiaro.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Pen di alimentare le proteste.
5: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto, da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
4: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
5: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
4: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test della DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
5: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
6: Eccoci qua, buon venerdì, popolo di Firenze, popolo dei tifosi della Fiorentina che si apprestano a vivere un altro weekend senza grande sport per colpa di questa drammatica nazionale. E il secondo weekend senza grande sport lo vivremo per fortuna con un po' di Formula 1. Stasera c'è la nazionale di cui non ce ne frega un'emerita sega niente, perché la Nations League è qualcosa di inutile, lo utilizzerò per riguardare al massimo se c'è l'ottimo Nicolò Fagioli, ma questa è un'altra storia, perché oggi ne ho da dire a qualcuno. Mi sono segnato tante cosine, tante polemichine oggi. La prima, ieri ho sentito qualcuno dire: no, ma per esprimere un giudizio
0: Bisogna vedere la Fiorentina dopo la sosta. Siamo già a San Tommaso, se non vedo non credo, ma non è riferimento a qualcuno di preciso, è proprio bisogna poi vedere dopo la sosta. E direi che per oggi con il premio, grazie al cazzo, potremmo vincerlo già qui, perché insomma, prima di esprimere un giudizio bisognerà vederla dopo la sosta, pronti a vedere le cavallette, pronti a vedere la Fiorentina che potrebbe naufragare a Genova. Ragazzi, ve lo dico fin da adesso, se si perde a Genova non succede niente, perché poi dopo, anche se ci sarà un calendario difficile, ci sta che coi Como tu possa vincere, perché Johan è in mezzo alla Champions, tu puoi fare il risultato a San Siro, puoi vincere delle partite, poi su San Siro ci si andrà a fare un riferimento diverso più tardi. Poi ovviamente continua la saga dei piagnoni. A me i piagnoni già mi stanno antipatici nella vita, figurati se tutti i giorni devo aprire dei siti e leggere la Fiorentina, il rimpianto di Caiode perché è stato venduto a un prezzo troppo basso, è un rimpianto a 50 milioni. Ragazzi, ma l'effetto Caiode è un effetto che giustamente succede dentro ai Viola Park. È un giovane forte, l'hai fatto giocare, non lo stai facendo giocare in quel momento perché l'allenatore che hai non lo fa giocare. 18 milioni va benissimo, cioè è inutile dire se è venduta troppo poco, perché è come, voi siete come quelli che si comprano i Rolex e poi gli garba metterselo solo una volta l'anno. E allora che cosa vi comprate i Rolex a fare? Siete come quelli che casomai vanno in bagno, casomai il loro figlio va in bagno quando è piccolo, fa la cacca e oddio è bella cacca che hai fatto, aspetta gli faccio una foto e gliela manda al pediatra. Ragazzi, è pur sempre merda, cioè non per dire che Caiode è un giocatore di merda, assolutamente no, ma è l'emblema. Cioè, a un certo punto bisogna fargli fare una fine alle cose, se soprattutto non le utilizzi. Perché se poi Caiode lo lasci in panchina da gennaio 25 fino a giugno 25 e non lo vendi a 18 milioni, lo vendi a molto meno. Quindi io dico a quelli che dicono se è venduto a troppo poco, ragazzi, ricordatevi cosa dicevate quando faceva i buchi in difesa in Conference League. Ricordatevelo. Remember, anche lo dico anche in inglese, faccio anche il simpatico stamani. Poi ieri devo dire una cosa, il mio amico Flavio Ognissanti, di cui sono zerbino secondo qualcuno, ieri ha messo una notizia sul centenario. Flavio è una persona molto brava a fare queste cose e ci ha raccontato che qualcuno, diciamo, ha preteso della run per venire al centenario della Fiorentina. E adesso vado a elencare quelli che lui ha messo. Ha messo Rui Costa e si è pagato tutto. Gran signore Rui Costa. Ribéry e Viviano non hanno preteso niente, Viviano si è pagato l'aereo, Toldo non ha preteso niente, altro gran signore, ma questo ve lo dico perché l'ho conosciuto personalmente qua a Milano ed è un gran signore in tutti i sensi. Poi le notizie sono che Batistuta e Baggio abbiano preso un lauto compenso, un lauto gettone. Ma la vera domanda, per chi poi si stupisce sotto il post e dice ah, è una vergogna, chi vuole bene alla Fiorentina non doveva prendere soldi, e ci stupiamo che Baggio e Batistuta abbiano preso dei soldi? Cioè, non per entrare sempre nella solita storia, andare a scomodare i mostri sacri, far cadere le divinità, però mi sembra che nella nomea che si erano fatti a Firenze non era una novità che sono persone che giustamente vogliono il gettone, ma non è per attaccare o distruggere. Adesso Roberto Baggio, che è un gigante del pallone, e ieri sentivi paragoni Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona e quant'altro, è uno che adesso fa una pubblicità per una società che è quotata a Malta, che sponsorizza Fabrizio Corona, è un pluripregiudicato. Quindi credo che ci sia una questione di argent che sia ben superiore al centenario della Fiorentina. Quindi io, quando il mio amico Flavio fa giustamente l'inchiesta su i soldi del centenario, quanti soldi hanno preso, e Rui Costa non ha pagato e Batistuta gli abbiamo dato i soldi e un ricchissimo compenso a Baggio, non mi stupisce. E vi dico di più, a me la cosa che mi fa incazzare non è tanto aver preso il gettone per giocare la partita di 4 settembre, 5 settembre, quando cazzo era, dell'operazione nostalgia, lì giustamente uno si fa pagare. A me mi fa un po' specie prendere dei soldi per venire ai centenari della Fiorentina, perché poi veramente, diciamo, ci passi male. Non è una notizia, ripeto, perché non è una notizia che qualcuno si sia fatto pagare anche lautamente, però dispiace all'occhio della gente, all'occhio e alla pancia della gente, e mi dispiace anche a me, perché poi passa questo messaggio per cui loro sono cattivi mentre qualcun altro è buono. Che Rui Costa sia un gran signore non lo scopriamo oggi, che Toldo sia un gran signore non lo scopriamo oggi. Quindi, francamente, questa, oppure che Ribéry e Flahi non abbiano preso soldi, lì mi piace, però dico anche, diciamo che e stavamo vicini, non mi sembra metro di paragone l'Argentina rispetto a Campi Bisenzio, però dico anche che non mi stupisce che qualcuno abbia preteso diversi soldini per venire, non mi stupisce e penso che non debba stupire nessuno. Altra cosina, ieri ho sentito il presidente della federazione Malagò, che adesso è in un giro di schiaffi tra il governo, la capa delegazione si dimette, i CONI, il buon figlio, che sono polemiche di cui non ci interessa ovviamente a noi in questo momento, dire che il Franchi è il cantiere più avanti. Io però lo dico, negli stadi che si sono presentati, lo dico a Malagò e lo dico a quelli che dice: hai visto? Siamo quelli più avanti. Ricordo che ieri è stato presentato un progetto per lo stadio a Bologna, tra Bologna Fiere, il Bologna Calcio, con dietro delle società anche di ticketing, ho letto delle polemiche fatte da alcuni cantanti, tra cui quello dello Stato Sociale, dicendo che i 100 mancanti dovrebbero arrivare dallo Stato, perché Saputo e Bologna Fiere metteranno 200 milioni, e i 100 mancanti potrebbero arrivare da 30 dallo Stato, il resto tra Eni Plenitude e Live Nation. Vi ripeto, se poi ci passano a destra da Bologna, nel senso che lo stadio finisce nel 31 e gli danno a loro lo stadio, io poi ci farei una riflessione su questo, sul fatto che noi si è cominciato a costruire lo stadio nello stadio e poi appunto si va a deflagrare questa roba. Ma poi oltre a questo ieri ho letto una dichiarazione fatta dal grande Marco Bucciantini, e quando parla difficilmente io mi trovo in disaccordo con lui. Oggi sì, dice no perché Nervi avrebbe fatto brillare lo stadio, una roba del genere, avrebbe minato lo stadio perché cadeva la costruzione dello stadio, nello stadio cadeva l'idea dell'architetto. Io però lo dico a Bucciantini, che non mi sottopongo neanche a un pari suo, anzi lo guardo con grande stima e grande punto di arrivo. Mi piacerebbe arrivare lì, non arriverò mai lì, ma mi piacerebbe arrivare lì, avere la sua diletta, la sua conoscenza, cioè in calcio urlato di quelli che sanno tutto. Bucciantini è bellissimo, cioè è il David di Michelangelo quando parla, mentre gli altri sono le statue, quelle che mettono provvisori, la tartaruga e quella roba lì. Quindi gli dico, però, quando qualcuno voleva detonare lo stadio, ovvero qualcuno che non c'è più, che si chiama Rocco Commisso, io non mi ricordo che c'era gente che diceva questo. Io anzi venivo passato come quello che era cattivo perché voleva buttare giù i Franchi a Campo di Marte e Piccini, quelli che hanno negozi e quelli che hanno le casse, perché se no poi non si sa cosa fanno dei Franchi se non si utilizza, se Commisso lo va a costruire fuori e quant'altro. C'era il comitato dei saggi, il comitato com'era, aspetta, questo era quello, era bello, era il comitato dei non dei pensatori, non mi ricordo, degli intellettuali fiorentini. E poi giustamente dice perché Nervi l'avrà buttato giù. Io più tardi una telefonatina alla famiglia Nervi la faccio dopo la trasmissione, perché stamani mi sono svegliato, ho dovuto fare altre cose di casa e non ho avuto il tempo, però più tardi la farò una telefonatina per capire se sarebbe stato d'accordo il dottor Nervi a buttare giù lo stadio. Loro sono contrari addirittura a buttare giù il Flaminio, che è un centro di tossici, figuriamoci se a toccare i franchi per rifarlo più nuovo. Quindi questo è un altro. Poi ieri l'intervista più bella l'ha fatta il nostro Lorenzo Marucci, che giustamente fa il suo lavoro, trova Evelina Cristillen, nota gobba, ex membro del consiglio della FIFA, ha lavorato in Fiat, vicinissimo alla famiglia Agnelli, così, che cannona su Paratici e dice: non si comportò bene con Marotta a livello umano. E allora io, cara la mia trottolina, cara la mia Evelina Cristillen, delle domande però me le faccio. Come può una persona che dice che Paratici non si comportò bene a livello umano con Marotta, con la Juventus, a maggior ragione mi fa godere questa cosa, dire che uno non si è comportato bene a livello umano quando si è stati 10 anni braccio a braccio con Gianni Infantino per poi scaricarlo, e soprattutto essere in quel consiglio FIFA che ha voluto i mondiali in Qatar, e si parla di livello umano, i mondiali in Qatar, livello umano, e poi dire no, però dobbiamo tenere gli occhi aperti perché sono andati bene a livello organizzativo ma non a livello umano. Però c'eri anche te quando sono stati decisi i mondiali in Qatar, cara la mia Cristillen. E quindi dire il dottor Paratici o dottor Sfogliati, chiamatelo come vi pare, che c'è un livello umano che ha sbagliato nei confronti di Marotta, a parte che A, non me ne frega niente, B, io prima guarderei uno che ha fatto. Io anche se poi ero contrario, perché poi dice no, bisogna guardare i diritti umani del Qatar, quando sono stati fatti i mondiali a Qatar, e tu c'eri te nel consiglio della FIFA, non c'era Dario Baldi, non c'era Paolo dal Livorno, Pierpaolo, Gianluca o Arnaldo, c'eri te. Quindi parlare di livello umano quando poi si è permesso di fare dei mondiali in un paese sanguinario nei confronti di chi costruisce, moriva la gente a fare gli stadi, che ha preso fondi non si sa bene da chi per fare questi mondiali, soprattutto un accanto un personaggio come Gianni Infantino prima della sua amicizia con Donald J. Trump, insomma è un po' come la Maria di Magdala nella Bibbia, scagli che è senza peccato, scagli la prima pietra, prima di dire Paratici c'è un problema a livello umano con Marotta e che ti ha fatto male a livello umano, uno deve guardare anche un po' intorno a sé che cosa c'è. Poi capisco che sia giusto cannoneggiare chi non ci sia più, ma infatti poi ci siamo qui noi a ristabilire le cose, un paio di cose qua e là, e poi si va con i vostri messaggi. La prima, io non so se ci seguono, non so neanche se ti fanno per la Fiorentina, però io impazzisco per una coppia di ragazzi toscani che si chiamano Du Toscani sui social, che sono partiti per Capo Nord con un vecchio scuolabus toscano che si sono rifatti e che stanno viaggiando con le cartine. Seguiteli, io lì posso dire, ecco, in caso di qualificazione alla Champions League potrei andare a Capo Nord anch'io, faccio anch'io il viaggio per Capo Nord, mi piace come prova, mi va bene questa cosa. In caso di qualificazione alla Champions io parto per Capo Nord e non ci si sente più una settimana, sarebbe bello il viaggio. C'è polemica a Capo Nord, bellissimo, c'è polemica a Capo Nord con i pinguini, bellissimo, bellissimo. Altre due cose, quel simpatico burlone di Matteo Renzi ha fatto il taglianometro alla Leopolda e si svolgerà nei prossimi giorni, ovvero un cartonato con il quale puoi misurare l'altezza della tua gonna. Devo dire è una cosa geniale che mi fa molto molto molto molto molto molto molto molto e ditemi molto ridere. Altra cosa, ieri abbiamo parlato a lungo d'aeroporto, ho visto che riavvolgendo il nastro la polemica è appunto Geopop, che è una pagina di divulgazione scientifica che avrebbe preso dei soldi per fare una ADV, una advertising, una pubblicità sulla nuova pista aeroportuale di Firenze spiegando quello che succede. Si sono presi una quantità di merda comunque. Ho visto ieri anche altri consiglieri del centrosinistra toscani che si sono schierati, il consigliere Falchi, ex sindaco di Sesto e quant'altro. Io riparto da un principio: non si può dire che quella non sia divulgazione, non si può dire che il progetto di Moccia sia un grande progetto, non si può non dire che io capisco che giustamente poi la pista aeroportuale non verrà mai fatta, ma ripeto, se si considera una Firenze grande, una pista aeroportuale più grande ci vuole, e non mi venite a raccontare di Pisa, perché di quello non mi interessa più parlarne, e questo è un'altra cosa. Ultima scarralata che voglio fare, ultima scatarrata, la voglio fare su gli amici di Ultima Generazione, perché è uscita in questi giorni, me l'ero un po' persa, però oggi è venerdì, quindi recuperiamo anche le cose che ci siamo persi durante la settimana. Vi ricordate quando Nardella fece il butta fuori il bodyguard dell'Arengario, che c'era quei due che spruzzavano le vernici idrosolubili su Palazzo Vecchio, e tanti, mi ricordo tanti di voi a dire ma è vernice idrosolubile, verrà via. Lo sapete quanto ci vuole per ripulire solo due o tre pietre di quella pietra che hanno utilizzato per sporcare Palazzo Vecchio? 26.000 euro che ovviamente pagherà il Comune di Firenze. Quindi io dico, cara la mia sindaca Funaro, cari i miei assessori del Comune di Firenze, io fossi in voi farei una bella cosa, ovvero questi 26.000 euro che dovete incassare, dato che siete così celeri nell'incassare le multe, e lo dico anche ieri posso dire una cosa, poi è una mancetta elettorale la Melonità, ma ieri è stato, ho pagato il bollo, mi ha fatto una fatica a pagare il bollo, ho dovuto pagare il bollo, ho pagato anche a rate, perché mi faceva proprio schifo come tassa. Ho detto, sono andato lì sul sito della regione, perché poi me l'ero scordato, meno male c'ho l'applicazione di Telepass, me lo ricorda, sono andato lì, ho visto la cifra e ho detto, vabbè, aspetta, facciamo così, la rateizzo, l'ho rateizzata, come ho rateizzato l'abbonamento alla Fiorentina e il bollo auto, un tucciaio a 143 euro, sì, c'è io, ma mi garbava rateizzarlo, perché mi piace pagarlo a pezzi, è bene che appunto gli arrivi più lenti, però dicevano, questi 26 euro che poi saranno di più, o 26.000 euro, a parte prenderli celermente, dato che sappiamo chi è quello che ha insozzato Palazzo Vecchio, sappiamo chi è quello che ha immerdato tutto, faglieli pagare agli amici di Ultima Generazione, e poi quei 26.000 euro lì li potreste usare per lo stadio. Poi mi dite, ma a Firenze servono per altre cose. No, ma dato che entrano in cassa, mettili in quelli che ti dà i 26.000 euro, quanto ci costerà? Costerà due seggioline, prendiamo due seggioline, mettiamoci due seggioline per lo stadio, facciamoci le righe dei parcheggi, non lo so, mettiamo quattro bagni chimici fuori da ogni uscita dello stadio, utilizziamoli per lo stadio nuovo, scusa, quelli lì. Cioè, secondo me bisognerebbe fare appunto qualcosa di importante, secondo me. Io poi, opinione mia personale, io con quei 26.000 euro li destinerei allo stadio. Voi dite, ma una destinazione, mettiamoli in alto, ma con 26.000 euro non tuffa un cazzo. Quindi se non tuffa un cazzo, mettili in qualcosa di, fai le strisce nuove dietro Campini, non lo so, decidete, possano decidere, cioè, ce ne hanno tante da poter fare. Allora, iniziamo con un po' di messaggini, perché mi sono anche... scusate, mi ero scordato il profeta, che se no stamani... Cioè, ieri ho riletto che è ritornato il profeta Dodò. Finché la forza di vivere non smette, c'è forza di vivere, non smetterò mai di sognare. Ma che tu sei, Dodò? La mamma pancina ora. È diventato la mamma pancina con gli aforismi brasiliani su questa roba. Ma io posso dirlo, ma... perché non lo mettano fuori squadra? Tanto se non deve giocare e deve fare solo la figa lessa tradita dal fidanzato, ma mettiamolo fuori squadra. Almeno poi piange sui social perché è fuori squadra. Cioè, io credo che Dodò crei un'aura tossica. Cioè, c'è l'aura kebab di Sesto Fiorentino e l'aura tossica di Dodò. Cioè, c'è della tossicità in quello che dice Dodò nei confronti della squadra e di quant'altro. Mi fa venire veramente una tristezza. Una tristezza mi viene quando tutte le volte che leggo Dodò, mi viene una tristezza, muoio. Guarda, allungo il discorso su una cosa che dice Fabrizio, che tra l'altro Fabrizio è un grande ciclista, ha fatto una bicicletta tutta marcata CF Fiorentina, bellissima tra l'altro, io da amante delle due ruote sono un grande amante di tutto questo. che donerà appunto alla Croce Rossa Italiana, quindi anche un qualcosa di bello. Secondo me sono contenti di una bicicletta appunto marchiata fiorentina, è bellissima. Conosco gente che te la comprerebbe non so quanti soldi. Che mi dice? Ho visto il film e ho visto Formigli sulla 7, non aggiungo altro, ho ascoltato te l'altro giorno, avevi la voce spezzata e questo ti fa onore. No, ma io quello che dico è questo, ovvero che Nazza, che il deputato dell'Italia Mollicone, presidente della commissione editoria, dice che si sono inventati. Per me se lo possono essere anche inventati e possono non essere membri reali dell'esercito israeliano. Io vi dico, guardatelo, perché secondo me è giusto. Io poi ho guardato anche Fauda, quindi, che quella è una fiction che poi rimette dentro la storia dal 7 ottobre in poi dal punto di vista di Israele. Io Nazza vi do un consiglio, dato che adesso il Guardian lo metterà gratis, ve lo guardate e vi fate un'idea. Poi sbagliata, giusta, inventata che sia, vi fate un'idea. Io vi ripeto, non ho mai visto al cinema persone restare a sedere per 5 minuti su una sedia con il groppo in gola, che esci dalla sala e l'unica cosa che ti senti di dire è perché, capito? Quindi io non mi interessa il giudizio di quello che poi uno pensa inventato o non inventato. Io vi dico, guardatelo, ognuno poi ha la propria coscienza. E con la mia coscienza io faccio i conti tutti i giorni. E con la mia coscienza io ho fatto un altro tema, ho aperto un altro tema, ovvero che io un film del genere non l'avevo mai visto in quella maniera lì, inventato, non inventato. Ragazzi, quando poi andate a sentire quello che venne detto, ovvero che sono loro i primi a dire in Nazza sono le vittime collaterali, no? Quindi sta parlando di civili. Quando sono loro i primi stessi a dire che facevano i disegnini perché loro praticamente facevano una sorta di videogame da direttamente dentro Israele, mandando il drone e disegnando quanti palazzi c'erano, un palazzo, una stanza, un piano era alto 3 metri, piano alto 3 metri, quindi significava 3 metri, 3 metri, 3 metri, e c'era una casa di un sospettato che sentivano con l'intercettazione telefonica perché hanno tutti i telefoni sotto controllo, poi andavano a bombardare ma quello non c'era e c'erano 9 persone tra cui figli piccoli e donne. Io una riflessione su questo la faccio, su, cioè praticamente loro vivono dentro un grande Call of Duty, è una sono roba che ti pugnala dentro, che ti chiedi appunto perché. Però poi va bene, cioè nel senso, tutto può essere inventato, tutto può essere fake, non credo che lo sia, perché poi alla fine le morti non sono finte. Torniamo a noi, che almeno si sta un po', si torna un po' sulla nostra Fiorentina. Quindi alla fine chi è più degno di rispetto, mi chiedono? Antognoni, che non partecipa per motivi di orgoglio, o chi si fa pagare per partecipare? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda e io posso rispondere così. Lo sai che io credo che da quel post di Flavio di ieri, di Passione Fiorentina, ne esca molto meglio Antognoni che tanti altri. Perché il tifoso di pancia, il tifoso medio, che ama certe cose, certe persone, quando poi viene a sapere che certe persone sono venute non per il bene della Fiorentina ma per una questione di argent puro, di soldo puro, di bonifico puro, e poi c'è scampeggio di quelli che non ci sono venuti per orgoglio, lo dico senza problemi. Uno ha fatto troppa pantomima, quegli altri non hanno fatto pantomima ma poi hanno preso diversi quattrini, e quindi dov'è l'amore per la Fiorentina? È quello che c'ha Rui Costa, che non chiede soldi, è quello che c'ha Toldo. Quello è l'amore per la Fiorentina, perché io con tutti i soldi ho guadagnato nella mia vita per venire a Firenze, tra l'altro dove ci sono stato diverse volte, per il centenario della squadra dove ho giocato, ma non lo so. Pierpaolo dice: sarà una leggenda metropolitana, ma Battistuta fu buttato fuori da un negozio di abbigliamento perché pretendeva di non pagare un cappotto. Io questa non lo so, non la conosco questa storia, potrebbe essere una leggenda. Vedrai anche Bertoni, Dunga, dipende da dove abitano. Arrivare da Brasile e Argentina non è come abitare a Vicenza o a Milano. Ma Paolo, sì, vero. Beh, uno si può far rimborsare anche solo il biglietto dell'aereo. Poi ti ripeto, non credo che siano gente indigente che fa la fila davanti alla Caritas la domenica, capito? Diciamo che su Baggio poi dei dubbi uno se li fa, anche perché appunto quando arrivi a essere Roberto Baggio e a fare il teatrino con Infantino e poi fatti sponsorizzare da un'azienda di betting con sede a Malta che l'Inter ha dovuto togliere dalle maglie e mettersela solo nei backdrop perché appunto la Lega Serie A non la voleva, delle domande te le fai. Cioè, a me personalmente, faccio un esempio, essere sponsorizzato, poi io non posso essere sponsorizzato perché sono un giornalista e quindi non posso, ma essere sponsorizzato da un'azienda che sponsorizza anche i video di Fabrizio Corona e Fabrizio Corona stesso, un po' di specie me la fa. Poi ti ripeto, ognuno fa la sua nella vita. Lo stadio verrà bellissimo, ma io non ho detto che verrà bellissimo. Io dico solo che chi gioisce alle parole di Malagò perché dice ci sai quanti anni più avanti, gli dico guardai il progetto di Bologna, perché se a Bologna li fermano, ci passano a destra e vanno avanti a noi. E a me sinceramente arrivare dietro a Bologna mi sta anche un pochino sui cazzo. È questo che dico, Paolo. Io non dico che lo stadio non verrà bellissimo. La Chiara mi dice sono stupendi due toscani, lo so, ma infatti io li ammiro tanto. Quindi vedi, Marco D'Allegro mi dice se si va in Champions ci metto io il camper. Bravo Marco, si parte camperizzazione del camper di Marco, direzione Capo Nord. Ora si invita anche il Lazzarini, dato che so che anche lui è un tuo amante di hobby, si fa un camperone in quattro e si va a Capo Nord a celebrare la Champions League. E gli si dà a Mufloni, agli gnu, gli si dà le sciarpe viola. Bellissimo, bellissimo. Dario, ogni tanto bevi, sono 25 minuti e pari. No, ma mi sono fatto il mio Red Bullino iniziale della mattina, mi metà per Red Bullina per dare un po' di aria, almeno non mi dite che sbadiglio. Non mi dite che sbadiglio. Allora, regia, abbiamo degli audi, cara la mia Sara. Se abbiamo degli audi, dimmelo che almeno li mandiamo, li sentiamo. Tre, allora partiamo con il primo, vai.
7: Buongiorno Dario, volevo mandare un abbraccio di solidarietà alla nostra premier, perché capisco l'imbarazzo del Salone Nautico e che non abbia voluto accanto a sé la sindaca Silvia Salis, perché sarebbe come se Ace Rick avesse accanto a sé Antonioni o Fabio Volo avesse accanto a sé Barricco. Ecco, quindi l'imbarazzo è più che comprensibile, ha fatto benissimo e ha evitato, insomma, una figura evitabile. Brava premier, brava, ciao.
0: Questo è un passaggio su quello che è successo ieri al Salone Nautico, sì, abbastanza una figura di merda. Però una breaking news da dare in diretta: ieri si è aperto un tema, ovvero la raccomandata di Giannattasio. Adesso vi posso dare la breaking news assoluta, che non è una multa, non è una querela per Andrea, non è una richiesta di soldi, non è una cartella di Equitalia, ma è una raccomandata che ha dovuto ritirare da parte della sua concessionaria perché devono fargli un intervento gratuito sulla macchina. Quindi a tutti quelli si sono preoccupati per la raccomandata di Andrea Giannattasio, è una roba per la macchina, quindi possiamo dire Andrea è salvo. Però questa posso dire, sono contento.

0: più di tutti quanti nella relazione di Radio Firenze Viola.
1: No, non
0: allora,
1: è vero.
0: La prima domanda è se la Fiorentina dovesse mettere appunto questi 55 milioni più i 33 per gli arredi, gli skybox e le finiture. La concessione dovrebbe essere di 50-60 anni, volevo chiederti se poteva essere inserita una clausola per prorogare a favore della società un'altra volta la concessione dopo questi 50-60 anni. Seconda cosa, una considerazione, hanno fatto tutto questo bailame per proteggere il Franchi che era un monumento e alla fine sta avvenendo una ristrutturazione dove il Franchi viene completamente coperto, quindi alla fine che senso aveva?
1: Allora, parto dalla prima domanda. Io credo che delle clausole ci siano sul rinnovo automatico delle concessioni, o almeno negli altri stadi, tra virgolette, privati, dove c'è la società dentro, le concessioni ce l'hanno. Sul terreno, ad esempio, quello della Juve ha 99 anni, ma rinnovabile da quanto so. Quindi immagino che la metteranno a favore della Fiorentina questa cosa. Ovviamente poi ci sarà da ridiscutere il che e il come. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, è una riflessione più che giusta. È semplicemente perché te nello stadio Franchi ci sono degli elementi strutturali intoccabili, tra cui le scale elicoidali, la tettoina del nervi, quello e quell'altro, che non puoi toccare. E quindi, siccome non le puoi toccare, puoi per poi metterci strutture sopra, ma non puoi appunto mettere non puoi distruggere, non puoi buttarlo giù. Oppure l'altra soluzione era lasciarlo in disuso, ma sappiamo benissimo che sarebbe diventato una cattedrale nel deserto e quindi ci perdono i residenti, ci perdono i negozi e quant'altro. Io lo dico sinceramente, cioè i residenti di Campo di Marte, che tante volte si lamentano del perché c'è la partita, perché c'è qualche tifoso che gli piscia sulla facciata di casa, o perché c'è senta un trambusto, perché chiudono la strada, sono gli stessi e poi quando Commisso voleva portarlo fuori si incazzarono con Commisso dicendo ma perché poi a noi l'indotto si è investito di qua e di là, non li farai mai contenti. Io sono d'accordo nell'istituire una sorta di ZTL Viola, che era una proposta che avevamo fatto in consiglio comunale a Partiti Uniti, perché secondo me il giorno della partita quel quartierino devi vivere da stadio. È una rottura di cazzo? Sì, è una rottura di cazzo. Hai voluto tenere lo stadio dentro Campo di Marte? Bene, però tu tieni la rottura di cazzo. Però devi mettere il parcheggio, devi fare tutto un sistema di lavoro affinché si possa fare quella cosa lì. No, volevo dire un'altra cosa a proposito di parcheggi fuori. Quando arriveremo a Milano a giocare contro l'Inter non c'è più la possibilità di parcheggiare direttamente sotto lo stadio. Infatti ora, siccome ci sono i lavori, il settore ospiti è posto al settore 15 bis, che praticamente, per intenderci, è il settore che ha sede tra la curva nord e la curva sud, in quella viuzza lì. E per entrare nel settore ospiti adesso non si parcheggerà più sotto lo stadio, si parcheggerà a Quinto Romano, che è praticamente a un quarto d'ora di macchina dallo stadio. E appunto, oltre a fare questa roba qui di Quinto Romano, ci sarà da considerare il fatto che a Quinto Romano prenderemo degli autobus, come succede a Genova, per recarci allo stadio, perché appunto ci faranno parcheggiare laggiù. Se guardate il prezzo del parcheggio, costa più del prezzo del biglietto della partita, ma questo è un'altra storia che utilizzeremo più avanti e non ci sarà bisogno di raccontarlo. Povero Capo Nord, perché dovete riempirlo di toscani? No, si riempie i tifosi della Fiorentina, che casomai si mette dietro il camper dell'amico Marco Dallecure, che si è proposto per fare la camperata della Champions in caso, si mette anche una Vespa, in maniera tale si può impennare sulla Vespa direttamente a Capo Nord. Qualcuno dirà, ma te sei ubriaco? No, non sono ubriaco, io ci credo davvero. Ho detto, se si va in Champions si va a Capo Nord come fanno i due toscani, e sono due grandi che sono partiti solo con le cartine in direzione a Capo Nord. Non si fa con il navigatore perché siamo vecchi e non ci si può permettere. Allora, regia, mandiamo l'audio e chiamiamo il nostro ospite. Vai.
2: Ciao Dario, buongiorno.
1: Ciao.
2: Beh, diciamo, mettiamola così, a parte, non voglio riparlare di centenario perché tanto ce lo ricorderemo come la partita e abbiamo perso 3-0 in casa di Frosinone per sempre, ce lo ricorderemo. Sui compensi a qualcuno? Beh, a qualcuno non lo so. A Batistuta

0: sì, non mi meraviglio. Tanto le storie poi le sappiamo, no? Quali sono, cioè il Buffy è stato tanto forte quanto avido, quindi cioè, quando poi le storie dopo vengono fuori, no? Finisce le carriere e tutto, questo non mi paga un caffè a nessuno, ti pare una bichessa soldi per venire ai centenari, non mi sorprenderebbe.
1: No, no, beh, certo, questo è ovvio, ma infatti la notizia non è che abbiamo preso dei soldi, è che poi si va sempre a ragionare di appunto amore per la maglia, e poi però quando escano fuori queste notizie ti arriva un po' un cazzottone tra i fianchi. Allora, saluto e ringrazio il mio amico Maurizio Canino che mi raggiunge anche oggi. Ciao Maurizio.
2: Ciao Dario e buongiorno a tutti.
1: Caro Maurizio, vengo subito da te con la prima.
2: Commentavate la notizia del centenario dei giocatori che ho letto ieri, tra l'altro.
1: Non so sì, che hanno preso dei soldi, Batistuta
2: sì,
1: e Baggio hanno
2: son
1: preso.
2: Sono rimasto male, ti dico la verità, sono rimasto molto male perché non me l'aspettavo, nemmeno io. Non me l'aspettavo, poi vabbè, bisogna fare naturalmente i complimenti a giocatori. Insomma, come Rui Costa, lo stesso Ribéry, Cesare Prandelli, insomma, tutti quelli che l'hanno fatto. Però io pensavo che, insomma, mi sembra anche soldo, ora non vorrei.
1: Sì, anche soldo.
2: Anche soldo, insomma, tutti quelli sono venuti perché comunque fanno parte della storia di una grande società come è stata la Fiorentina, soprattutto in quei periodi lì. Sono rimasto male un po' degli altri, soprattutto di Roby Baggio, per me un idolo, lo stesso Gabriel Batistuta, ma insomma. Sì, quando l'ho letto lì per lì ho detto ma è una notizia vera, sì, purtroppo dispiace, mi è dispiaciuto molto, ti dico la verità, anche a me.
1: No, questo vedi, questo è l'emblema di quello che stavo raccontando prima, appunto, ai nostri amici all'ascolto, che sicuramente è una roba che ti fa male. Però per da te, Mauri, voglio venire subito con la prima cosa. Sicuramente te sei uno di quelli che rimpiange addio di Coyote, immagino.
2: Sì, no, io sono uno di quelli che lo dissi subito perché l'avevo seguito anche quando giocava prima di tutto nelle giovanili della Fiorentina, dove ha fatto molto bene. E poi anche in nazionale, insomma, nella nazionale minore. È un giocatore che a me piaceva molto, ebbe quel periodo, visto, dove a Firenze magari veniva impiegato in un ruolo dove lui non si esprimeva al meglio, però ecco, io non l'avrei dato via, io l'avrei tenuto. Sì, ormai mi conosci un po', Dario, e sai che a me Coyote e Parisi erano due giocatori che mi sono sempre piaciuti molto sulle fasce. Anche Parisi un periodo non veniva fatto giocare sulla fascia sinistra, poi invece ha fatto molto bene. Ormai è andata, dispiace, però che si deve fare.
1: Ma sei di quelli che dici si è venduta troppo poco? Io, perché questa roba qui io non la sopporto, si è venduta troppo poco, in quel momento lì a quanto si poteva vendere?
2: No, questo la penso come te. Cioè, quando dai via un giocatore, magari lo dai via perché non trova spazio nel progetto del tecnico, dell'allenatore, e quindi lo cedi. No, io su questo non sono d'accordo, nel senso, quando dai via un giocatore, magari non sta facendo bene, non rende, e quindi lo dai via a quello che poi è il prezzo del mercato.
1: No, certo, su questo non c'è dubbio. Maurizio, vengo da te perché ho sentito dire da qualcuno bisogna vedere come si rientrerà in campo e quant'altro. Io ti chiedo subito, dopo la sosta, chi ti aspetti titolare in attacco, se ti aspetti Pellegrino, e la seconda è che centrocampo ti aspetti, alla luce anche di Fagioli che potrebbe giocare titolare anche stasera?
2: Pellegrino a me piace molto, è un ragazzo che ha fatto vedere, ma già l'anno scorso a Parma, che ha un punto fermo, uno che ci sente, che comunque sta dando tutto, anche col Torino, se non fa quella grande parata Milinkovic-Savic, sarebbe stato, magari un altro portiere l'avrebbe presa e si vinceva col Napoli. No, Pellegrino per me assolutamente deve partire. Poi vedremo Beto cosa farà durante la stagione, non è arrivato da molto, però insomma sono due attaccanti con caratteristiche simili ma non uguali. A centrocampo Fagioli ora è in un momento di grazia, quindi insomma vediamo stasera è una partita impegnativa con la Francia, ma Fagioli per me gioca anche nella Fiorentina, e anche perché sono ragazzi giovani, magari ti ricordi l'anno scorso giocavamo su due fronti, quest'anno la Fiorentina, anche se ha un periodo con partite ravvicinate, non hai l'impegno con la Conference, quindi Fagioli bisogna, anche perché con Genoa è una partita importante, perché poi hai una serie di incontri non facili, quindi Fagioli assolutamente in questo momento, soprattutto dopo la partita fatta con Napoli, per me gioca sempre. E poi c'è il dilemma, sento un po' di polemiche Atta e soprattutto su Ulai, ma io li proverei Fagioli, Atta, Ulai, vediamo un po', ora vediamo anche Ndur che comunque dovrebbe piano piano entrare in forma, però ecco, io se me lo chiedi a me faccio giocare Atta, Ulai e Fagioli.
1: Quello, su questo sono d'accordo anche con te, Maurizio. Ti chiedo l'ultima cosa e poi ci salutiamo, in vista ovviamente di venerdì prossimo dove faremo il pre-Genoa. Ti chiedo, Maurizio, in questa settimana abbiamo sentito tante dichiarazioni, Attac che dice non dobbiamo porci limiti, Ranieri che dice appunto Vanoli è uno che non ci lascia, non ci molla neanche un secondo. È cambiato secondo te qualcosa anche a livello di squadra in queste settimane vanoliane, oltre a livello d'atteggiamento?
2: Ma sì, sicuramente da quando è arrivato Manolo è cambiato tutto, perché ci ricordiamo, è vero, le prime tre giornate i giocatori non camminavano, su quello non ci sono dubbi, invece da quando è arrivato Manolo abbiamo visto un'altra Fiorentina in tutti i sensi, una squadra che ha dato tutto, soprattutto ci ha messo impegno, ci ha messo cuore, quello che poi insomma piace poi alla gente, sono usciti tutti con la maglia sudata, insomma hanno dato tutto quello che potevano dare, e penso che quando un giocatore, soprattutto per la gente che viene allo stadio, fa vedere questo, insomma, poi i tifosi non possono che applaudirti ed essere contenti. Col Genoa non sarà, sul resto dico bisogna stare i piedi per terra, perché ora è un momento che veniamo da due risultati positivi, quindi sì, sicuramente a Genoa bisogna cercare di andare lì e vincere, perché comunque la classifica a 4 punti non è rassicurante. Troveremo insomma a Marassi una partita, lo stadio pieno, poi c'è questa tradizionale rivalità con il rossoblu del Genoa, però Fiorentina deve andare lì e cercare di fare 3 punti, quindi adesso bisogna spingere.
1: Ci saremo anche noi 1500, saremo anche noi 1500, sì. A Marassi, quello
2: sì, sì, no, ora l'entusiasmo a 1000, sicuramente ci saranno tanti dei nostri. Io dico porci limiti, noi bisogna assolutamente cercare di arrivare più su possibile quest'anno, anche perché si era partiti per cercare di lottare per un posto nelle coppe, la formazione quest'anno è stata fatta per raggiungere questo obiettivo, l'ha detto anche Paratici, quindi senza esagerare, però è così, mi aspetto quest'anno di fare dei buoni risultati.
1: E vediamo quello che succederà. Caro Maurizio, ti do appuntamento a venerdì per prepararci alla partita col Genoa, grazie mille.
2: Assolutamente, a te. Buona giornata.
1: Grazie mille a Maurizio Canino. Allora, rispondo alla mia amica Chiara dal Mugello che mi chiede: ma quindi il settore ospiti a Milano in quella sarebbe la nostra maratona? No, è sempre il terzo blu, però l'ingresso è praticamente l'ultimo degli ingressi dove c'è la curva sud del Milan quando si gioca con l'Inter, che è il G15, che praticamente nella via tra la curva nord e la curva sud è proprio l'ultimo ingressino. Io poi non so come l'hanno gestito lì a livello di ordine pubblico, però è proprio l'ultimo ingressino, si entra da tutti da un ingresso solo, non più dalla scalinata, c'è un ingresso, poi non so se ci fanno fare il tunnellone oppure no, perché ancora non ho frequentato il settore ospiti di San Siro, però so che l'hanno spostato là e che c'è un parcheggio che è a un quarto d'ora più o meno di bus da San Siro. Per quanto riguarda Genoa, chi ovviamente non passa dai canali delle associazioni di tifo, l'apertura dei biglietti è tra 10 minuti, quindi se volete accaparrarvi il biglietto per Genoa non pensateci, non scrivete alle mogli o ai fidanzati amore si va, prendetelo, perché sarà sold out il settore ospiti di Genoa. 35 euro di biglietto, devo dire la verità, sono un pochini tanti secondo me. È vero, è uno stadio che comunque ti permette di vedere bene la partita e tutto, però iniziano a essere veramente delle sassate i biglietti per i settori ospiti e per le trasferte. Idem, vedrete che scorsterà più o meno così anche con l'Inter, non penso ci faranno sconti come è successo in passato. Battistuta non mi meraviglia che abbia preso soldi, ma Di Baggio non ci credo, visto che quando era infortunato è stato quasi costretto ad incassare gli stipendi, visto che si vergognava a riscuotere visto che non giocava. Di Baggio non ci credo, ne è passata qua sotto ponte, da Baggio giovane a Baggio vecchio. Di certo che mi sento di dire che appunto credo che appunto uno si possa anche far pagare, ed è anche giusto si faccia pagare, ma poi non mi si venga a parlare d'amore per la Fiorentina. Io posso sempre capire l'aereo, lo capisco, non capisco il resto. No, ma parliamo un po' di Coyote. Vi manca? Ma quanto vi manca? A me zero mi manca, posso dirtelo. Io rido e sorrido a vedere la gente che impazzisce perché gli manca Coyote. E giustamente io vado poi a mettere il dito nel miele come faceva Winnie the Pooh. Oh, rabbia! E tutto arrabbiati, io metto rimestolo lì, nel torbido, come si suol dire. Ciao Dario, quanto patì per Baggio. Adesso penso invece tutto torna. Avidità nascosta. Nella finale UEFA contro i Gobacci si rese immune. Fate Vobis. Silvo dai Ponte, grande mio amico Silvo, che sono contento di sentire, spero stia bene, perché sono contento che abbia riscritto in questa fascia oraria, un grande assoluto. Bomber Viola oggi è esperto di genocidi. Vi leggo questo messaggio, tanto siamo a fine trasmissione. Scusate, è passato il treno. Qualsiasi genocidio va condannato, ma non solo quello subito dai palestinesi, perché nella storia dell'umanità c'è stato quello del popolo ebraico. 20.000 milioni di morti nativi dei pelle rossa fatti dagli tanti democratici statunitensi, gli eccidi dei sovietici ai danni del popolo afgano, con bambini inermi in cui venivano gettati dagli aerei, giocati di giocattoli con ordigni acclusi, e provocavano ai bambini mutilazioni permanenti, con perdite di braccia e di gambe. E mi ricordo che negli anni dell'invasione all'Afghanistan fatta dall'esercito sovietico, in piazza a protestare c'erano quattro gatti, nessun sindacato né studenti di sinistra, ma solo qualche indipendente. Quindi a me non sta bene che gli eccidi siano considerati di serie A come quelli citati da me di serie C. Due pesi, due misure mi fanno incazzare. Bomber, apprezzo che tu sia diventato un esperto di geopolitica, è chiaro che tutto quello che dici te è giusto, però io sto parlando di una cosa che sta succedendo adesso, che è sotto gli occhi di tutti, che appunto viene raccontata direttamente da chi casomai è lì. È una questione un po' più diversa da affrontare, secondo me. Ultima cosa, e chiudiamo sul tema Fiorentina, c'è l'eventuale permanenza di Franco Mastantuono. Io sull'eventuale permanenza di Franco Mastantuono resto molto positivo, anche in mancata qualificazione alle coppe europee. Sono francamente positivo, perché penso che quando lui arriverà a un qualcosa di fatto, vedrà che cosa significa stare a Firenze e poi si convincerà da solo. Arriverà da solo a autoconvincersi di restare qui e chiedere al Real di restare, perché appunto si arriva a qualcosa di importante, secondo me. Io la vedo così. Io penso appunto che la permanenza di Mastantuono sia qualcosa di importante, anche proprio per la crescita della Fiorentina, per il futuro della Fiorentina. Io la vedo così, e la vedo proprio diretta. Oggi lezioni per tutti, da c'è polemica c'è moralismo, basta chiudere e andiamo a scrivere teatro. Guarda, scrivere teatro tra poco, a mezzogiorno si va a scrivere teatro. Perché c'è moralismo? Io non ho moralizzato nessuno, anzi, io leggo tutto quello che mi scrivete, cioè cosa devo fare? Ma che moralismo? Ciao Dario, quando con Flavio si è parlato di quella questione compensi, ci ha raccontato che appena postata la notizia gli è esploso il telefono, tutti a chiamare per giustificarsi e dire ma anche Tizio, ma anche Cario, personcine. Questo è Nico. Vabbè, ma è chiaro, quando poi mettono roba del genere è chiaro che poi qualcuno, come diceva il grande ciclista che vinse il Giro d'Italia, Arco Guerra, com'è arrivare a Milano? Mi brucia un po' il culo. Esatto, un po' ti brucia il culo. Gli brucia culo, ragazzi, quando esce una roba del genere, è chiaro che ci sia, ma mi sembra la palissiano, cioè, anzi, sarebbe strano se non ci fosse, ma a maggior ragione va a legittimare il fatto che Flavio abbia fatto sta cosa e che quindi abbia dato noia a qualcuno, ma ha raccontato solo la verità, ovvero che qualcuno, per l'amore della Fiorentina, prende l'argent, prende l'amore della Fiorentina. per la Fiorentina si compra, possiamo dire così. Possiamo definirla, questa puntata è i mercanti dell'amore della Fiorentina. Ma va tutto bene, per me è giusto prendere i soldi per gli eventi, però poi non mi si parli di amore per la Fiorentina. Invece si parla di amore per questo venerdì che sta nascendo. Vi auguro una buona giornata, buon weekend, guardatevi la pallavolo, la Formula 1, andate all'IKEA, fate quello che vi interessa e mi raccomando, prendetevi cura di voi e prendetevi cura degli altri. Da Mario Baldi per oggi è tutto, ci sentiamo lunedì, sempre se mi sveglio. Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
10: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
11: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
10: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
11: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
10: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
12: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apri dibattito.
15: Uno.
16: Contro tutti!
17: Quello che è accanto a lei è matto.
18: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
19: Giusto, parliamo di mercato.
18: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
19: Mercato!
18: Ma poi ci arriviamo, con calma.
19: Chi si compra? Flash!
18: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
19: Bravo!
18: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
19: e Luca Calamai.
20: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
21: E ora via al treno di vocali! Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi! E poi spazio al caffè nero bollente! Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: fisico.
1: Ho notato che sta ripartendo l'abitudine per me pessima di chiamare l'allenatore o chiunque altro col nome di battesimo, con una certa confidenza amicale. Io faccio un appello, per favore, smettete di chiamare Vanoli Paolo o Paratici Fabio.
2: E c'è Fabio e Tolo, due popoli dei prefe di quelli del cuore.
3: Utolo, no, lei c'è un casino con Mastrantonio, Mastrantonio, Mastabono, Franculino, no, lei è un casino.
4: Ma io capisco tutte queste perplessità sui rientri di Mastrantonio, perché torna tardi. Allora, prima di tutto c'ha 19 anni, quindi a 19 anni si dorme come chiri anche su sassi, ma perlomeno io l'ero così. Poi
5: perle ai porci, caro Bembe.
6: Saluto a Stefano, il vostro centralinista. Allora, sì, magari
0: volevo diciamo tagliamola per favore.
7: No, giusto,
0: per me da ora in poi parte di tutte le copertine da ora fino alla fine del tempo.
6: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
7: Oggi ci fanno le prime 5-6. Sono
8: 16 anni
7: che non vai in Champions. Ma di cosa stiamo parlando?
9: Si vede che Bembe è un giornalista, ma non è tifoso, ora ho tutti il rispetto.
0: Chi si compra?
7: Molto bene ragazzi, marce altissime in questo venerdì, finalmente non è l'ultimo venerdì, no, è ancora un altro venerdì di sosta la settimana prossima, anche se saremo a poche ore dal ritorno in campo, ma insomma vabbè, c'è un'altra settimana di sosta, caro Fabio, caro Francesco.
10: Bene, bene, avanti tutta.
0: Forza con le partite delle nazionali,
7: sosta,
0: dai!
7: Forza sosta, ho visto anche un'ottima Evviva. Indonesia contro la Malesia, tipo, l'ho visto, roba strana.
0: Sì, Asian Cup.
7: 6-0, insomma, roba. Poi ho visto che erano tutti incazzati a San Marino, sì, quindi i vostri amici,
0: sì,
7: perché il San Marino Under 21 ha preso 13 pere dalla Spagna Under 21,
0: vero,
7: che ci sta del resto, no? Il Costa ci va anche a vedere il San Marino,
0: il Costa
7: contro la Spagna,
10: poi si gioca
7: perché
10: anche
7: l'arbitro
10: Marino,
7: ma te scusami, ma te sei un arbitro, no? Un arbitro internazionale, perché
10: internazionale,
7: comunque se devi fare San Marino Spagna è un arbitro internazionale,
10: non sei l'ultimo dei paperini,
7: e arrivi, forse lo è,
10: o dei topolini,
7: forse lo è, e il Costa ci va. Ma perché al novantesimo, questo pezzo di merda?
10: No,
7: perché,
10: dai, no, così è troppo.
7: Ma scusami, ma te quando perdevi le partite 4-5-0,
10: sì, vabbè,
7: arrivavi al novantesimo e ti davano un minuto di recupero, cosa dicevi?
10: Ma uno, dai,
7: arbitro.
10: Vabbè,
7: ma quelli stanno perdendo 12-0.
10: Vabbè, pace.
7: Ma te che ne pensi?
0: No, io penso che se
7: 12-0,
0: sì,
7: e poi gli
0: ha dato
7: un minuto di recupero.
0: Però tutto questo ha permesso
7: a prendere 13-0.
0: Non solo, a Jesus Rodriguez del Como di farsi espellere.
7: Grande.
0: Cioè, te pensa, avanti 12-0 per un fallo di reazione. Lui ha preso un rosso diretto in Spagna San Marino Under,
7: ecco,
0: 21.
7: E hanno fatto anche il 13° gol. Se non sbaglio,
10: l'arbitro,
0: subito dopo.
10: È
0: esatto.
10: Un pezzo di M l'arbitro, ma il buon Hesse. Che cos'è? È un cretino.
7: Coglione.
10: Ma però sei maleducato.
7: No, sei te che me lo stai facendo dire.
10: No,
7: sei
10: no, l'hai detto te.
7: Sei...
10: Io non ti ho fatto dire niente. Non è che ti ho puntato una pistola alla testa. Cioè, potevi tranquillamente dire qualcos'altro.
7: È un Cristiano Ronaldo?
0: No, è la classica atteggiamento pavido
7: arriva,
0: da dottor Ferri.
10: No. Io sono pronto a lottare,
7: oggi,
10: a combattere.
7: Oggi preparatevi, e mi dispiace per tutti coloro a cui non frega niente. Lo
10: che
7: dico
10: è la stragrande maggioranza, spero.
7: Che è la stragrande maggioranza di quest'utenza. Però ci sarà un grande approfondimento su la versione, perché siccome io sono neutro in questa situazione, perché non me ne frega veramente niente, invece so che c'è una avversione tra l'uno e l'altro conduttore di questa trasmissione, quindi c'è chi è più cristianista e chi invece è contraria a, in questo
10: no,
7: caso a Ronaldo, alla situazione, quindi
0: sta già provando a fare retromarcia,
7: sta facendo la caffettiera, sta borbottando, poi tra poco verrà fuori esatto, con tutte le sue minchiate. Detto questo, siamo anche su YouTube, che tra l'altro vuoi sapere oggi come abbiamo intitolato questa grande trasmissione?
10: Come l'avete intitolata?
7: Abbiamo detto difensore centrocampista. Fiorentina sa già che il Costa ci va e che cosa faranno a gennaio.
10: Bene,
7: quindi siamo già pronti
10: allora
7: per fare
10: questo. Se lo sanno già,
7: si può chiudere del tutto.
0: Si può,
7: tutto
0: sì,
7: fatto.
0: Sì. Viaggio nel tempo, arriviamo a gennaio.
10: A proposito di guardare verso il futuro, io devo dire:
7: ritorno al futuro?
10: Sì, questo sarà un po' di ritorno al futuro. Gran trilogia. Qual è il vostro preferito?
7: L'uno.
10: A me è quello western. Perdonatemi, ma c'ho una fascinazione per il western. Fra l'altro, c'è quella storica frase, citazione: se vuoi uccidere un uomo, devi sparargli al cuore. Quindi.
7: Però c'è anche Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
10: Quello molto
7: film.
10: Bello. Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
7: Pensando, tutte e tre sono belle. Forse il due è quello un pochino.
10: Però c'è lo skateboard, quello gravitazionale,
7: bello,
10: senza ruote,
7: bello,
10: quindi anche quello,
7: bello,
10: insomma,
7: bello,
10: gran
7: bello,
10: film. E poi bello.
7: Oh, annuisce anche i Cherub,
10: quando finisce Tanner, finisce nell'esame, è sempre
7: tre
10: comunque
7: volte.
10: Bello, sempre comunque bello. Anche nella versione anni 50, ti dico.
7: Anni 50 succede subito.
10: Che ci finisce
7: quella roba verde, tra l'altro,
10: brutta,
7: l'esame è un po' strano. Che gliela andano a mangiare a quelle mucche?
10: Erba, immagino.
7: Ma troppa erba, troppo fresca.
10: No, guardate al ritorno al futuro, mi ha fatto ridere questa cosa dell'erba troppo fresca. Guardando al ritorno al futuro, mi fa un po' ridere che stiamo già pensando a dove potrebbe giocare Mastantuono nel prossimo Real Madrid. Ho sentito
7: chi ha detto questo?
10: Ho sentito diversi, no? Che dicono:
7: chi è?
10: Speriamo. Ho sentito qualche ascoltatore ha detto: speriamo giochi male, così non torna a Madrid. No, ragazzi,
7: è roba da pazzi.
10: Di base ha fatto una tripletta in una partita, ancora c'è tutto un campionato da giocare, quindi se gioca male per le prossime 30 giornate, Fiorentina va bene a non riscattarlo.
7: Non è questione di riscatto,
10: se torna o non torna al Real Madrid,
7: ma
10: di godersi questa stagione con Mastantuono, e poi quel che sarà lo vedremo.
7: Il dottore che ha mandato il messaggio che tu hai ascoltato, cioè verrebbe da chiedergli, scusami,
10: nel corso della trasmissione di Gian Nattasio,
7: che salutiamo. Allora, il dottor, che non so chi sia, ha mandato questo messaggio nel corso della trasmissione di Gian Nattasio.
10: Io ero in macchina, stavo per fare un incidente.
7: Speriamo che faccia male, così che può rimanere. Ma se fa male, che cavolo me lo tenga a fare?
10: Quello ho pensato io.
7: Ma
10: pensare oggi a cosa potrebbe essere per il Real Madrid Mastantuono, senza ancora aver visto tutta questa stagione, tra nazionali, perché Mastantuono appunto ci porta anche a parlare di nazionali, e club, e noi siamo già lì a dire: ma potrebbe giocare il posto di Mbappé?
7: Però è un noi che non mi coinvolge, perdonami.
10: Forse giocano il doppio trequartista Bellingham Mastantuono? Dai ragazzi, ma siamo ridicoli.
0: No, io penso che c'è grande lucidità nel dottor Ferri alle 10:10 di venerdì.
10: Attento, perché potrei perderla tutto un
0: sì, infatti, so che si sta giocando le ultime, nonché uniche cartucce della mattinata, cioè all'inizio della trasmissione. Il dottor Ferri, no, è il classico atteggiamento, con tutto il rispetto, un po' autolesionista di quella frangia di tifosi che, con tutto il rispetto, però non avendo avuto molto di cui godere in questi anni, perché come ci ricorda sempre il dottor Ferri, sono tanti anni senza la Champions, senza il trofeo, senza la Coppa UEFA, ora Europa League e via discorrendo. Uno è arrivato al punto in cui o rimpiange o comunque guarda quelli che sono andati via, oppure quelli che ci sono, inizia subito a fare le carte al futuro, e quindi inizia a farsi tutte le
10: seghe mentali
0: molto bene. Che portano a pensare: allora, se Mastantuono fa male è una buona notizia, perché almeno il Real non se lo riprende e rinnovano il prestito. Però, come diceva giustamente Fabio, se fa male non è una grande notizia, non è una grande idea rinnovare o ridiscutere un prestito.
10: Speriamo faccia male.
0: Se magari fa troppo bene, è teoricamente una bella notizia, perché magari aiuta la Fiorentina a arrivare, non lo so, a tornare in conference, nella nostra amata conference. Allo stesso
7: un pochino un pezzo sotto. Se fa molto bene, allora scusami, ti faccio la premessa.
0: Sì, però
7: io
0: si gioca da solo.
7: No, ti faccio la premessa io, se poi puoi dire tutto quello che vuoi dire. Fa una stagione straordinaria. Un amico
0: e
7: incredibile,
0: guida,
7: un gioiello, e ci guida fino alla Champions. Allora a quel punto puoi dire quello che volevi dire.
0: Vabbè, ora qui siamo veramente altro che al futuro.
7: Siamo nella fantascienza,
0: nell'utopia, che ci piace comunque vivere, tratteggiare.
7: Proprio perché è ottobre.
0: A quel punto, però, per qualcuno sarebbe una brutta notizia, perché avendo fatto troppo bene, poi il Real se lo prenderebbe. Ecco, mi sembra questa un'occupazione molto autolesionista di una sosta per le nazionali, che però in molti viene vissuta male. Ecco, io vivrei peggio una sosta da non tanto dalle nazionali, ma questa emorragia di soddisfazioni legata alle mancate partecipazioni alle coppe europee. Ecco, cosa vuoi che siano 3 settimane senza club? Quando un giorno lo faremo questo giochino, l'ultima volta la Fiorentina era in Champions, voi ascoltatori, noi conduttori, cosa facevate, cosa facevamo?
7: Beh, eravamo bambini.
0: Qualcuno era bambino, qualcuno era adolescente, qualcuno aveva appena iniziato a lavorare, qualcuno magari non si era neanche fidanzato, sposato, non aveva figli. Quindi ecco, più che 3 settimane di sosta, guardare lì alle prove di Mastantuono col terrore, peraltro non era neanche titolare, quindi voglio dire, non è che è andato in Argentina, ha segnato 6 gol contro la Germania, è entrato al 56esimo contro la Bolivia. Quindi stiamo sereni, tranquilli, hic et nunc, direbbero i latini, qui e ora, godiamocela senza troppo unanismo mentale.
7: Invece stavamo godendo un feb per il gol straordinario di Parrott nel 2-2 purtroppo dell'Irlanda contro l'Austria. Speravo che vincesse l'Irlanda contro l'Austria, non mi sta particolarmente simpatica, soprattutto per il mio tifo verso l'Irlanda. Fatto un gol pazzesco, Parrott, pagato 15 più 5 quest'estate, dal Real Betis, acquistato dalla Zed, mi si diceva prima, giusto?
0: Sì, so, ti si diceva correttamente.
7: Forse potrebbe essere
0: Troy Parrott. È vero che comunque il Betis fa la Champions, certo, quindi diciamo, certo. Però ecco, a livello ovviamente di lato economico, però, ecco, diciamo affari,
7: nel giro del mondo di tutte le nazionali che abbiamo visto anche in questa Fiorentina, anche particolari, compresa la Guinea-Bissau eccetera, io un irlandese ce lo vedevo bene, essendo un irlandese forte.
10: Poi, tra l'altro, sono anche comunitari gli irlandesi, ricordiamolo. Non solo come i fratelli inglesi, i fratellini inglesi
7: e i cugini dell'Irlanda del Nord.
10: Credo che anche loro non siano comunitari. Come loro sono
7: parte della Gran Bretagna.
10: Esatto, UK, quindi no.
7: Anche la Scozia, quindi.
10: La Scozia, anche il Galles. Sì.
7: Però c'è un regolamento diverso per
0: sì, ne puoi fare uno, cioè, puoi fare uno indipendentemente dagli extra comunitari.
7: C'è un extra, questo vale, puoi prendere due scozzesi.
10: Questo vale anche per gli albanesi.
7: Sì, maledetti scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
10: Tra l'altro i scozzesi a suo tempo, insomma.
7: Citazione, se no qualcuno pensa, dice Pietro, che ce l'hanno gli scozzesi, no.
10: Beh, loro erano un po', come dire, dubbiosi sulla scelta di casa madre Londra di abbandonare l'Europa, no? Gli scozzesi erano abbastanza convinti.
7: Beh, ora mi sembrano rimanere tutti un pochino dubbiosi.
10: Dieci anni, hanno detto che tra 10 anni rientrano. Se tutto va, tra 10 anni.
7: Cioè, ora stanno uscendo?
10: No, sono belli usciti ormai da...
7: In che senso?
10: Brexit, dove si sta?
7: Tra 10 anni voglia rientrare l'inglese.
10: Allora, se partisse oggi un percorso di, potrebbe, visto che si va un po'.
7: E se non
10: livello...
7: ci dicesse non vi si vuole avere rottoglioni?
10: No, invece secondo me è bene stare tutti insieme.
7: Sì, certo. Sì,
10: almeno perché... noi sarebbe bene stare tutti insieme.
7: Ma
10: io
7: noi stiamo tutti insieme.
10: Considero che sempre meglio l'Europa di tutto quello che c'è fuori dall'Europa.
7: Mamma mia, no, ragazzi. Appunto, però gli inglesi hanno fatto loro la Brexit, non siamo mai a stare noi a cacciarli.
10: Si fanno degli errori nella vita, no?
7: Beh, per me possono rimanere tranquillamente nella loro melma dove sono adesso, visto che hanno fatto, hanno votato, hanno deciso, cavoli loro. Mi dispiace per il mio amico Tom Colomos, che invece è un grande europeista, l'ha preso in tasca, perché come, cioè, mi ha detto, sai qual è l'analisi dei miei amici inglesi del nostra età? È che loro hanno sottostimato il potere del voto over 60, che sono andati in massa a votare per la Brexit, invece di 20 trentenni, ventenni, quarantenni, no, ma tanto non passerà mai, e ora sono lì a piangere, perché vabbè, tra 10 anni rientrano.
10: Fini
7: detto, no?
10: Analisi politiche alle 10:15 qua su Radio Firenze Viola.
0: Il vostro Troy salotto geopolitico.
7: Esatto, da Troy
10: Brexit.
7: Parrott.
10: Come è andata?
7: Perché non abbiamo comprato Parrott al posto di un altro attaccante? La Brexit è andata così.
10: Comunitari e non.
7: Esatto.
0: Ma c'era il fascino di Beto e della Guinea-Bissau. Ricordiamo, una delle 4 Guinee in giro per il mondo.
7: Però ho visto che
10: non 3,
0: ecco,
10: 4,
0: mi raccomando, a tutti gli ascoltatori.
7: Perché c'è anche la Papa Nuova Guinea.
0: Assolutamente. Beh, però ieri la Guinea, quella che si chiama solo Guinea, ha vinto la sua partita di qualificazione in Coppa d'Africa con il gol di Girassi, attaccante del Borussia Dortmund. Molto forte.
7: Forte. C'è giovane Guinea? Nella Guinea?
0: Perché uno deve ricordarsi, è un po' come quando ci si ricordava i nomi delle Alpi, c'era quella filastrocca. Sì. Uno deve prendere come riferimento Girassi è la Guinea, Beto è la Guinea-Bissau e lo staff tutto italiano è la Guinea Equatoriale. Più
7: e
0: c'è
7: manca la Papua.
0: La Papua Nuova Guinea, che però è in Oceania, quindi fa tutto un altro sport.
7: Però mi raccontavi che non è stata una prestazione straordinaria quella di Beto.
10: No,
7: allora, se è stato raccontato.
0: Allora bisogna essere onesti. Beto in nazionale singolarmente, individualmente, ha fatto male. Contro la Nigeria, grande soddisfazione, vittoria 3-0, grande passo verso la Coppa d'Africa della Guinea Bissau, siamo tutti contenti, tutti felici. Golasso di Franculino, giocatore favoloso, sì, ex Midtjylland, ora al Trabzonspor. Ecco, Beto si è magnato due gol, detto proprio in termini tecnici, soprattutto il secondo, male, anzi malissimo.
8: Però una notizietta bellina da darvi.
0: Cicca?
8: No.
0: No, però ecco, devo dire che quindi su Beto resta questo mood di un giocatore che ancora in fase realizzativa, ecco, non ha ingranato in questa stagione, però sarà soddisfatto di rientrare con la sua nazionale col vento in poppa verso la Coppa d'Africa 2027.
7: Allora, purtroppo sempre di nazionale si parla, ma anche legata alla Fiorentina, e vi chiedo a voi fini osservatori della maglia azzurra colorata, diciamo, nella nazionale italica, che numero di maglia aveva Fagioli contro la Turchia?
10: Però questo è difficile.
7: No, vedi, siete due qua, qua, qua.
10: No, questo è difficile.
7: Siete due tifosi da salotto. Siete due vergogne. Siete
0: una roba insopportabile. Sulla materia dei numeri di maglia sono veramente scarsi.
7: Va bene, allora ve la dico io. Aveva la maglia numero 6. Che maglia indosserà invece contro la Francia?
10: La 10.
7: Questo... Ed è proprio così. Fagioli sarà il numero 10 della nazionale italiana in una partita che non è una partita banale, perché insomma Francia-Italia direi che è top,
10: non è mai,
7: top,
10: non è mai, non è mai banale.
7: Tutti speriamo di distruggerli calcisticamente ogni volta che li incrociamo, non so se accadrà stasera, non credo, però Fagioli indosserà la maglia numero 10.
0: Beh, devo dire un numero che negli ultimi anni ha avuto... diversi proprietari,
7: interpreti.
0: Sì, sto guardando ora, abbandonando
7: anche qualcuno scarso, si può dire.
0: Sì, sì, ma io volevo andare infatti in quella direzione, cioè, cioè negli anni 90.
7: Però Fagioli non è scarso.
0: No, voglio dire, bene, però se guardo un attimo la storia dei numeri 10, so che argomento che riguarderà e interesserà da vicino il dottor Ferri, vedo Baggio, vedo lo stesso Mancini, vedo Gianfranco Zola, vedo Alex Del Piero, vedo Enrico Chiesa.
7: Nel 2006 ce l'aveva Del Piero, credo.
0: Vedo anche Roberto Di Matteo,
10: per esempio. Totti. Del Piero ce l'aveva 7.
0: Ce l'ha avuto Pirlo,
10: 7, buon numero.
0: Sì, poi bene. Ovviamente vedo anche molto per esempio bene. Fabrizio Miccoli nel 2004,
10: che
0: 2005,
10: a livello di qualità tecnica era un 10, sì. dai ci stava.
7: Antonio allora, Cassano. Viviano l'altro giorno ha detto che Miccoli, quando è stato nel suo momento migliore, quindi a Palermo, dove segnò tipo un gol ogni due partite,
0: sì, sì.
7: E lui giocava insieme a Miccoli, era in sovrappeso di 12 kg.
0: Cosa sarebbe successo se...
7: Diceva, non si saprà mai perché lui è quello. E quindi gli garbava mangiare, gli garbava essere un bussolotto, non è che proprio quello è il discorso.
10: Gli garbava essere un bussolotto.
7: Sì, e gli garbava perché altrimenti sarebbe dimagrito. Però
10: sai, pensate... io vorrei essere un bussolotto tutta la vita, tutto sommato. Chiamami bussolotto amoroso.
7: Beh, oppure Tegame come Pedro Gonçalves. Che lo chiamano Pote, che è Tegame fondamentalmente. Non si gira il dottor Ferri.
10: No, perché c'è una storia curiosa poi su perché i livornesi dicono Tegame, ma sarà per un altro, sarà per un altro momento.
7: Vabbè, Tegame, che in livornese vuol dire cesso.
10: Sì, una
7: brutto.
10: Persona non bella.
7: No, di solito viene riferito a un
0: esteticamente, ecco, sgradevole.
10: Non bella, non bella, sì, dai, sì, non sì, bella. Perché siete così? Oggi siete veramente
7: scurrili,
10: fate body shaming.
7: Ma che fa body shaming? Ma chi su
10: siete
7: chi?
10: Delle persone comunque non
7: brutte,
10: belle, non
7: brutte,
10: belle da frequentare.
7: Molto brutte. Bene, vabbè, questo è quello che
10: io vengo dal volley.
7: Però Fagioli numero 10, vi interessa o non me ne frega nulla?
0: Ma te l'ho detto, io sui numeri di maglia sono ignorantissimo, quindi mi interessa più vederlo in campo che vederlo...
7: Giocherà, perché la domanda è questa, giocherà a te che sei informato?
0: No, non sono così tanto informato. Devo dire che però per quello che si è visto contro la Turchia... Sì, sì, più che altro secondo me si merita di confermare quel tridente di centrocampo.
7: Cioè, poi, si può dire che tra lui e Romano ci sono ancora ci sono tre categorie per
0: sì,
7: ora.
0: Sì, però secondo me hanno
7: un ruolo diverso.
0: No, non un ruolo. Secondo me
10: povero Romano,
0: è ingiusto in questo momento metterli a confronto perché Fagioli è in ritardo. Cioè Fagioli ha 25 anni, siamo ancora a dire vediamo se è pronto per la nazionale, vediamo se ha la continuità per la nazionale. Romano era all'esordio. Il paragone secondo me per Fagioli va fatto più sui Tonali, sui Barella, cioè perché
7: per esempio a me Barella non mi sta facendo impazzire.
0: No, ma infatti nella prima, poi nella seconda non l'abbiamo visto.
10: Neanche Mancini mi sembra gradito molto le prestazioni di Barella.
0: Cioè, la prima di Barella è stata insufficiente, però mi sembra in generale una fase storica in cui Barella non sia riuscito proprio a mantenere gli standard dei primi anni all'Inter.
7: Cioè, mentre Tonali mi sembra un fuoriclasse per questa nazionale,
0: sì, senza dubbio, cioè, senza dubbio.
7: Nonostante mi stia altamente sui coglioni, però trovo che sia un giocatore forte, forte.
0: Però alla fine
7: gli altri mi sembra se la giochi.
0: No, infatti è per questo dico, cioè uno come Fagioli deve avere l'ambizione di avere continuità e indossare la maglia dell'Italia in tutte le soste, in tutte le soste, quella di settembre, quella di novembre, perché spoiler, ci sarà una sosta anche a novembre.
7: Che palle.
0: E noi ci saremo con la Nations League, con la Coppa d'Africa.
7: Io potrei prendere anche un po' di ferie, però non lo so, ora vediamo.
0: Io non vedo l'ora di vedere come andrà avanti, per esempio, la CONCACAF Nations League, nella notte terza vittoria consecutiva di Curaçao, per esempio.
7: Ma ecco, c'è qualche altra curiosità da queste partite odiose che sono durante la sosta?
0: Allora, intanto
7: il
0: ieri
7: Portogallo ha vinto anche senza Ronaldo.
0: Sì. Oh. Sì. Oh. Salutiamo.
7: Si può dire questo?
0: Certo che si può dire, si può e si deve dire.
7: Non è che io lo dico per essere
0: una grande esultanza
7: cronaca,
0: di, una grande esultanza di Højlund per celebrare Cristiano Ronaldo, come è giusto fare.
7: No, che ha fatto?
0: Ha fatto il
7: Højlund,
0: perché il suo idolo
7: pere, però.
0: Cristiano Ronaldo. Lo so, però intanto lui aveva
10: solidarietà.
0: Credo il gol dell'1-1.
10: Siamo arrivati al momento della solidarietà per Cristiano Ronaldo. Facciamo un'opera buona per il buon Cristiano Ronaldo. Dai.
7: Prima di entrare nello specifico, scusate, però c'è una cosa che volevo dire di Ronaldo. Che siccome lo prendono tutti per il culo perché sembra sempre più con le smorfie il protagonista di The Boys,
10: sembra più la sua statua, sempre di più la sua statua,
7: è vero o no? È presente il protagonista di
0: sì,
7: The
0: ho
7: Boys?
0: Sì, ho visto,
7: fatto anche
0: meme,
7: capelli biondi,
0: visto. Sì, visto.
7: Quindi proprio l'ha fatta apposta, dai, un
10: patriota,
7: genio.
10: Non
7: un
10: è
7: genio.
10: Proprio il protagonista
0: comunque, la partita di cartello
10: è il nemico principale,
7: vabbè,
10: dai.
7: I nemici sono protagonisti, eh?
10: È l'antagonista.
7: Che
0: anche questa è una bella.
7: Si può iniziare a discuterne?
10: Protagonista sono Butcher e
7: sì,
10: i ragazzi.
7: Però
10: Dio,
7: quando
10: boys.
7: Te guardi un film, no? E te dici, ah, è tra i protagonisti. Non per forza se il protagonista è sempre
10: secondo me
7: positivo.
10: Non avrebbe vinto la statuetta di Oscar come miglior attore protagonista.
7: In It.
10: Non l'ho visto, mai visto.
0: Vabbè, te l'hai visto?
10: No? Non ho letto.
0: Sì,
10: non ho letto.
7: I protagonisti chiaramente sono i bambini,
0: certo,
7: no?
0: Certo.
7: Però non si può dire che il pagliaccio non sia un protagonista.
0: Non si
10: come
0: può
10: si
0: dire...
10: chiama il pagliaccio? Pennywise. Benissimo.
7: Come il gruppo, tra l'altro.
10: Se penso il gruppo come
7: no,
10: il pagliaccio.
7: No, hanno deciso dopo.
10: Ah, dopo. Okay.
0: No, è vero, però dipende quale linea si va a seguire, ecco. Secondo me avete ragione entrambi.
7: Oh,
0: cioè,
7: io sono
0: sia
7: più generalista e dico protagonista inteso come personaggio principale di quel film, che poi nel dettaglio è, come dice giustamente il dottor Ferri, che è tra l'altro laureato in cinematografia, è l'antagonista, il nemico, la nemesi, quello che vuoi, come lo vuoi definire, insomma.
0: Però ecco, no,
7: bravo Ferri, bravo.
0: Siccome sento questa eco lontana su Cristiano Ronaldo,
7: cioè Ronaldo cos'è, protagonista o è antagonista?
10: No, è senza dubbio l'antagonista.
0: È curioso come tutti gli anti Ronaldo Ronaldiani, evidentemente
7: mossi
0: più dall'anti-ronaldismo che
7: dall'antipatia che muove,
0: o dall'antipatia che muove, comunque senza lucidità, non abbiano in tutti questi
7: in tutte queste
0: 24-36 ore di deliri mai centrato il punto, perché il punto non è che Cristiano Ronaldo deve capire di essere nato nell'85, questo è ovvio.
10: Cioè, cosa che lui però non ha capito,
0: esatto. Ma non è un problema di Cristiano Ronaldo, è un problema del commissario tecnico e del presidente federale, che in questo caso hanno, come ha detto, e guarda, sono contento perché in realtà, sentendo anche opinionisti, giornalisti molto più in alto di me, sentivo per esempio ieri lo stesso Viviano dire che il trattamento che è stato riservato a Cristiano Ronaldo è un qualcosa di inaccettabile, direbbe non Viviano ma Dimitri Conti, perché nel momento in cui tu fai un patto di un certo tipo con una leggenda del calcio, o non lo convochi, o se lo convochi non puoi farlo riscaldare un tempo per poi non metterlo in campo, per poi andare in conferenza stampa
7: perché
0: a fare...
7: Perché c'è il fiocchino rosso?
0: Ce lo ha. E come se ce l'ha? Come ce l'ha Messi? Per cui siamo arrivati a un punto in cui la Roma deve fare un comunicato dicendo che Dybala e Molina non risponderanno alla chiamata dell'Argentina per il farewell tour.
7: Sì, non vorrei però mettere... Perché questo è quello che i ronaldiani accusano gli anti-ronaldiani, cioè il fatto di inserire sempre nel contesto Messi. Io vorrei togliere di mezzo
0: allora,
7: la
0: questione
7: di
0: Messi. Messi.
7: Io ti dico, perché
0: detto,
7: uno
0: certo
7: non può
0: fichetto.
7: Decidere di farlo scaldare se poi dopo pensa che non
0: perché
7: sia utile?
0: Nello sport non siamo tutti uguali, anzi non sono tutti uguali.
7: Però
0: quindi
7: se
0: uno,
7: non era utile alla partita,
0: se non era utile alla partita non puoi trattare Cristiano Ronaldo come Gonzalo Ramos, come João Félix. Se fai un patto di un certo tipo con una leggenda che ha speso 20 anni della sua vita per uno scopo:
10: raggiungere 1000 gol.
0: No, anche questo è quello che vi porta la poca lucidità su Cristiano Ronaldo a trattare.
8: Io spero di vi porti a lui, perché io non sono un
0: vi porta agli anti no, perché sennò non mi rivolgo solo al dottor Ferri, mi rivolgo a tutti gli anti ronaldiani che, mentre sono anti ronaldiani, si fanno completamente travolgere da questa avversione per Cristiano Ronaldo, e tutto quello che fa Cristiano Ronaldo lo porta a essere colpevole di qualcosa. È sempre colpa di Cristiano Ronaldo.
8: Vabbè, un po' lo vuole anche lui, cioè questo ruolo da antagonista se lo ricerca anche un po', gli piace, secondo
0: me.
8: Non
0: lo so, secondo me qui è molto la malizia è molto negli occhi di chi guarda.
8: Ma può darsi, però se
0: io vado a vedere i titoli, se io vado a vedere i titoli di squadra di Cristiano Ronaldo, non vedo tutto questo individualismo. Poi se
8: no, dico che però lui
10: vabbè, ma che vuol dire? Ma è uno splendido individualista che ha vinto ovviamente con le squadre, perché a calcio si vince di squadra, non poteva vincere i campionati da solo.
0: Ma cosa vuol dire per voi essere individualista?
10: Dai, è un giocatore,
8: è uno che esalta
10: storicamente, esatto, ha messo prima l'io del noi, questo
0: ma in base a cosa? In base a
8: agli atteggiamenti, alle dichiarazioni, anche come gioca, le punizioni dai batte tutti,
0: quindi
8: lui.
0: Come ha fatto a ottenere tutti questi titoli di squadra se era un individualista?
10: Perché era un giocatore estremamente forte, ha giocato con campioni estremamente forti al pari suo. Cioè, ma non credo.
0: Però lo sport è pieno di individualisti.
10: Ma io penso
0: perché con Ronaldo deve diventare
10: una diminuzione. Uno splendido individualista. Cioè, nel calcio esistono giocatori sicuramente più volti verso uno spirito di squadra, e dei calciatori che, anche per grandi mezzi che hanno, possano permettersi di fare i solisti. Ronaldo è stato uno splendido solista. Cioè, questo non deve essere,
0: ma perché
10: come
0: si
10: dire,
0: sottolinea
10: per voi,
0: sempre
10: per voi ronaldiani, non deve essere una diminuzione di Ronaldo,
0: però viene detta da voi,
10: è
0: anti...
10: una caratteristica di Ronaldo,
0: ma voi non la descrivete come una caratteristica, quello, voi partite da quello. Cristiano Ronaldo
10: perché chi ti parla preferisce in un gioco di squadra un atteggiamento maggiormente collettivo. Io, un attaccante che vive solo e solamente per arrivare a quota 1000 gol, e diciamocelo molto chiaramente, queste partite col Portogallo per lui non sono un'occasione di portare il Portogallo, o almeno non sono solamente un'occasione di portare il Portogallo più avanti possibile nelle prossime competizioni internazionali, ma sono occasioni in più per arrivare a questa benedetta cifra di quota 1000. Fra l'altro, siccome i gol si pesano, a me verrebbe da dire: pesavano un tot i 1000 di Pelé in Brasile? Peseranno un tot anche gli ultimi che ha fatto Cristiano Ronaldo nel campionato saudita?
0: Certo, ma questo nessuno mette
10: quindi
0: in discussione.
10: Questa rincorsa folle verso questo numero 1000 è una rincorsa assolutamente personale, che fa sì che a me il personaggio Cristiano Ronaldo non stia tanto simpatico. Poi prima tu dicevi: non siamo tutti uguali, e io su questo sono d'accordo. Siamo tutti diversi, anzi siamo tutti uguali, ma tutti diversi. In un gruppo, però, in un gruppo deve sempre venire prima la squadra. Sempre venire prima la squadra.
0: Io su questo non sono d'accordo. Secondo me Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry, Cristiano Ronaldo, Messi, qualunque altro tipo di sport esistente di squadra, questa regola è bella da dire all'esterno, ma all'interno non, secondo me non deve esistere.
10: Ma io non ti dico che se Ronaldo ha 25 anni, se era allenato poco in settimana, non l'avrei fatto giocare, no?
0: Però a 41 anni, se te lo convochi, e tu hai ragione nel dire che
10: io
0: lui
10: ti convoco per rispetto, ti convoco perché penso che tu sia un elemento della rosa e tu possa contribuire, e di conseguenza ti devi mettere a disposizione del gruppo, dell'allenatore.
0: Però qui tu ne fai una riflessione come se fosse uguale agli altri, e non è uguale agli
10: altri.
0: Ma
10: oggi lo è, Bembe, oggi non è così speciale come 10 anni fa, come 5 anni fa. Non è più il giocatore che decide come va a finire una partita, perché prima lo era. Per me Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi giocatori della storia. Ma se ho, perché probabilmente lo ritengo non più forte come prima, ma comunque abile e arruolabile per far parte del progetto del Portogallo, almeno per questa fase.
0: Però tu sei meglio di me
10: della carriera di Ronaldo.
0: Tu sei meglio di me che una prima donna così non accetta un ruolo diverso. Quindi perché
10: l'abbiamo detto.
0: Ma perché allora un presidente federale, un commissario tecnico, che sia Jorge Jesus o Stefano Cherubini, non vanno da Cristiano Ronaldo a dirgli le convocazioni? Game over.
10: Senti,
0: è
10: io
0: finita.
10: Penso che Ronaldo, al momento in cui è arrivato nella nazionale del Portogallo, una volta convocato in questo turno di nazionali, non è che non avesse così chiaro quello che gli sarebbe toccato. Poi mi puoi dire, magari non si aspettava di riscaldarsi per tutto il tempo e si è riscaldato senza entrare? Ok, lo posso capire. Fa girare i coglioni quella situazione. A me mi è successo tante volte, quindi lo capisco benissimo. Fa girare i coglioni.
8: Due volte.
10: Però...
0: Ma se sei Cristiano Ronaldo è una mancanza di rispetto.
10: Ma se sei Cristiano Ronaldo a 40 anni, sei un uomo grande e vaccinato, ti puoi guardare allo specchio, Chris, e dire non sono più quello di prima. Come posso dare una mano al Portogallo, che è la mia nazione?
8: Deambulando verso l'uscita,
10: segnando qualche gol, entrando in campo quando c'è bisogno, dando una mano ai miei compagni. Del resto, siccome prima hai citato grandi campioni come LeBron James, come Kobe Bryant, che peraltro a 40 anni ci hanno pure giocato in NBA, non mi dirai mica che il Kobe Bryant dei 40 anni è lo stesso dei 27?
0: No, però è stato organizzato dai Lakers una stagione praticamente per far sì che Kobe potesse salutare tutte le arene d'America, quindi sostanzialmente mettendo in secondo piano il risultato sportivo per il valore di un singolo.
8: Del singolo anche, e dell'economia che il singolo generava.
10: Parla anche di Lakers che erano difficilmente aggiustabili, erano già rotti, allora dice vabbè, prendiamoci quest'anno.
0: Ma ripeto, qui secondo me si sta deresponsabilizzando chi è al di sopra di Cristiano Ronaldo e chi è al di sopra di certi totem, che doveva assumersi la responsabilità di interrompere un percorso che a ragion veduta può essere considerato concluso. Io non capisco il fatto di, perché io non posso partire dal presupposto che ha ragione Cristiano Ronaldo o ha ragione l'allenatore, ma se il commissario tecnico va in conferenza stampa a fare determinate dichiarazioni con Cristiano Ronaldo al suo fianco, e poi la posizione di Ronaldo, per il momento siamo alla posizione di Ronaldo perché anche il CT non ha spiegato prima della Danimarca cosa è vero e cosa non è vero, che determinate promesse e accordi sono venuti meno, al punto e poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire le leggi con me sono uguali per tutti, la squadra viene prima di tutti. Questo nessuno lo mette in dubbio, ma se fai un tipo di discorso con la tua stella, con il tuo totem, e poi non lo rispetti, secondo me passi dalla parte del torto. Perché Cristiano Ronaldo non è uguale a Gonçalo Ramos, non è uguale a João Félix, non è uguale a Leao, come in tutti gli sport di squadra. Cioè, a me sembra un discorso inattuabile quello di dire no, ma siamo tutti uguali nello spogliatoio. No, quindi Egonu è uguale a sceglimi tu una giocatrice.
10: Siamo tutti diversi e tutti uguali. Siamo tutti diversi e tutti uguali. Tutti devono essere trattati in base a come sono fatti. Però poi alla fine dobbiamo avere un livello di confronto, perché sennò se te sei sempre sopra gli altri potrai sfanculare chiunque, dall'allenatore al presidente federale a tutti i tuoi compagni. Quando c'è qualcosa che non ti va bene prendi il pallone e te ne vai. Sinceramente a

0: che dice c'erano
1: e ci deve ancora dire tutta la verità, scusami.
0: Sì, ma ce la deve dire anche il commissario tecnico, però. Cioè, o vale per tutti o vale... E questo è il contesto agli anti-ronaldiani, che si parte sempre... non vale la regola su Ronaldo di oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, basta... un'intenzione per dire vedi il suo individuo,
1: ma non stiamo parlando di un caso di omicidio che non si sa se Ronaldo l'ha commesso
2: poi
1: o meno.
2: Ripartiamo a parlare di altri lidi, però la questione che ti chiedo, Franci, è Cristiano Ronaldo lascia la nazionale nonostante lui sia anche autoriconosciuto oltre che riconosciuto dal mondo leader di quella nazionale, perché si è sentito trattato in modo non giusto,
1: ignominioso,
0: si è sentito tradito
2: bene,
0: a quello che erano stati gli accordi presi col CT.
2: Quindi è un rapporto interpersonale, però
0: certamente
2: quello che ti dice secondo me Fabio, che dove mi trova d'accordo, è se te sei il grande leader, il grande campione sul viale del tramonto, ma comunque puoi dare qualcosa alla squadra lo stesso, trascinatore. Quante volte si è detto che cosa è uscito per infortuna quando hanno vinto l'europeo e lui dalla panchina vedi è talmente 2016. Un leader è talmente un leader che li ha trascinato alla vittoria anche non giocando,
1: l'unica volta
2: che
1: ha vinto una competizione internazionale lui era in panchina,
2: vabbè.
1: Ma che ultimi minuti, un gioco a mezza, vabbè, 20 minuti.
2: Ora io sto dicendo un'altra cosa, però te sei anti non altro,
1: meno male c'era parte. Come si chiamava,
2: però
1: fece
2: capisci quello che dico, nel senso
0: vedi non sapete neanche chi ha segnato Eder, ma quale
2: Eder perché usi il plurale, ora mi incazzo
0: a voi ronaldiani, non ti senti chiamato in casa a voi ronaldiani, anzi ronaldiani
1: per quella finale dell'europeo e sicuramente non segnò Cristiano Ronaldo.
2: Andrea riportaci, no non c'è più, giustamente
1: era
2: si è
1: in
2: rotto
1: panchina.
2: Il coglione anche lui. Andrea richiama l'interrompo io, se non ti preoccupare, era per se ci interrompevi te magari ci portavi su altri lidi, però io ancora non ho deciso a chi dare il mio voto dopo questo scontro verbale
0: Io continuerò a seguire, diciamo,
1: la sua bussola morale,
0: il calcio, ricordandomi sempre che esistono alcuni singoli più importanti degli altri.
1: Ma stai parlando della storia, piglia i VHS, vedi se gioca Maradona, ma di cosa stiamo parlando? Oggi come oggi Cristiano Ronaldo non è diverso dagli altri perché non è più forte degli altri, dai su,
0: cioè, non
1: basta,
0: è più forte...
1: si sta parlando di un giocatore che gioca in Arabia Saudita.
2: Oggi Beto è
1: Saudita.
2: Più forte di Ronaldo.
1: Beto non esageriamo, non lo so se Beto è più forte di Ronaldo.
2: Dire grossa,
1: ma
2: dai.
1: Oggi Ronaldo non ha più la carta oro di come si chiama? EA FC27. Oggi c'ha la carta d'argento, forse quella bronzo. Capito? Quindi non brilla più, non è più speciale, non è più forte degli altri. La riconoscenza non corre, a calcio non vieni fatto giocare per riconoscenza, per meriti acquisiti. Se no, facciamo la nazionale italiana e Maldini, invece di fargli fare quello che doveva fare, visto che alla fine poi non si è fatto nulla, lo chiamiamo per fare, non lo so.
0: Infatti hanno l'arma della non convocazione.
1: Ma se io ti combo. Perché penso che tu possa contribuire. Sarò libero come allenatore di scegliere come impiegarti? Sì o no?
0: Non è questo all'ordine del giorno, infatti, il tema. Non è questione di inserirlo nella formazione titolare o non titolare.
1: Ma scusatemi, ma quindi è lesa maestà averlo fatto scaldare? Cioè, mi spieghi qual è il problema allora?
0: Scusa,
1: A parte il fatto che un giocatore del Portogallo ha deciso da solo di lasciare il ritiro di sua spontanea iniziativa.
0: Voi anti-ronaldiani.
1: No, noi anti-ronaldiani, rispondimi sul punto.
0: Te l'ho già spiegato.
1: Qual è il problema?
0: Te l'ho già spiegato, però non ascolti.
1: Non lo si fa scaldare, poverino, perché si sciupa. Ma dai, ragazzi, ma è lì a far quello.
0: Non avete la voglia di mettervi nei panni del vostro peggior nemico. Questo è il problema degli anti-ronaldiani.
2: Invece lui ha detto prima di sì. Ha detto
0: perché tre volte che dico qual è la questione mi dice, mi continua a dire non si è voluto riscaldare. Ma non è questa la questione.
1: Qual è il problema? Non ho capito qual è il problema.
0: Ho già detto tre volte.
2: Però è stato tradito.
1: Qual è il problema?
2: È stato tradito.
0: Nel momento in cui lui viene convocato e fa un certo tipo di accordo con il commissario.
1: Ma noi sappiamo che aveva la promessa di giocare Bembe 90 minuti.
0: Questa è la posizione di Ronaldo. No, nessuno ha detto 90 minuti. Si parlava degli ultimi 30 minuti, si parlava di un tempo nella terza partita. Se questo è quello che avviene e poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire determinate cose, io sinceramente, se un giocatore si sente tradito nella fiducia dimostrata evidentemente dall'allenatore solo a parole, io non ci vedo nulla di male se una leggenda

0: 41 anni, dice: se questo deve essere il trattamento, mi faccio la parte.
1: Perché ho sempre posto me stesso davanti a qualsiasi questa squadra
0: vostra,
1: in cui ho giocato.
0: Questa è la vostra interpretazione.
1: E anche di fronte alla mia nazionale. E io di fronte a un'esclusione, di fronte a un'esclusione, decido che va bene andare via e lasciare la mia nazionale. Tra l'altro non stiamo nemmeno parlando di una squadra di club, dove peraltro avresti pagato, salato, una penale, non è detto neanche il Portogallo non possa chiedere qualcosa di questo tipo, secondo me. Perché è un atteggiamento che io sinceramente non ho mai visto.
2: E questo vi chiesa, almeno per ora, perché io non so più cosa fare per fermarvi. No, però
0: ma già fatti c'è, fino
1: c'era
0: a stasera
1: materiale per altre due o tre ore.
2: Ma infatti la faremo. Infatti, però, siccome bisogna alternare un pochino.
0: Anche perché l'alternativa è parlare dell'under 21 di Indur che vince al 96esimo con l'Armenia.
2: Va benissimo, tra l'altro.
0: Sì,
2: si può parlare anche di questo.
0: Certo, certo. Sofferenza inaudita. Però, per noi certo. Azzurrini.
2: Mamma mia, tremenda. Però almeno hanno preso 13 peli dalla Spagna come
0: sì,
2: San Marino.
0: È vero.
2: No, detto questo,
0: però
2: dicevo,
0: l'Armenia vale un po'.
2: Però io sono incuriosito nel sapere, ecco, è arrivato, lo sapevo che arrivava questo messaggio all'attacco
0: lui, sì,
2: Fede
0: sì.
2: Perché è un ronaldiano convintissimo. No, dicevo, se volete è divertente, meno
1: tra l'altro io non potrò più andare a mangiare in quel locale.
2: Ma che dici? Ma
1: no,
2: 348 75 393, voglio sapere chi ha vinto in questo scontro, un po' come si fa nelle politiche, no? Cioè il dibattito pubblico.
1: Sì. Posso dire una cosa?
0: Ma
1: chi
0: tardi,
1: vota me tolgo il bollo per un anno.
2: Bravo, bravo, vedi, ha capito subito.
0: Mi ricorda tanto
2: politica.
0: Quando durante il periodo del referendum del 2016 c'era Mentana che faceva gli speciali sì,
2: sì
0: e no.
2: Bello.
0: E c'era l'ospite X con davanti il cartellino scritto sì,
2: sì.
0: E l'ospite scritto no.
2: No. Bello questo.
0: Potrebbe essere
2: ma
0: un'idea.
2: Ma ti piace o no l'idea che
0: no,
2: loro
0: certo.
2: Votino chi ha vinto
0: in questo? Ma ci mancherebbe,
2: questo.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Ovviamente vi dovete spogliare delle vostre vesti anti-ronaldiane o pro-ronaldiane.
0: Certo,
2: cioè
0: certo.
2: Chi ha vinto nel dibattito. Io la darò anche io dal mio punto di vista, ma a fine trasmissione. Prima c'è Luca che ci ha chiamato, magari Luca riusciamo a farlo parlare. Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
0: Evviva.
3: Ma secondo ragazzi, io vi sto ascoltando da Bologna e troppo forte. Sentire Ferri e il Bembe c'è come Sandro Raimondo comunque.
2: Sì, su questo tema, guarda, potremmo lasciarli veramente
0: sai,
2: parlare fino a domani.
0: Poi ci sono tanti anni di conoscenza e quindi consentono l'uno sull'altro di punzecchiare dove
2: quello
0: sappiamo.
2: Quello è bello, quello perché quando si fanno gli scontri politici non è la stessa cosa.
3: Il bello è quello, io comunque voto per il Bembe, scusate se posso
0: è uno, mettiamolo in saccoccia, si parte dall'uno, dal singolo passo.
2: Sentiamolo, segniamolo.
3: Però vi faccio questa domanda, se ipotesi, cioè fantasia, se l'atteggiamento di Ronaldo con la nazionale l'avesse fatto alla Fiorentina, cosa avreste detto?
2: Io gli avrei fatto uno shampoo e la metà bastava. Questo te lo dico personalmente, proprio perché purtroppo io, e così no, poi rispondono loro, io sugli atteggiamenti personali nei confronti della squadra mi viene sempre le bolle. Che tu ci abbia il fiocchino rosso, verde, marrone, gigliato, dorato, quello che è. Questo però è il mio pensiero. Quindi hai fatto bene a dirlo.
3: Pietro. Grazie ragazzi.
0: Ciao,
2: ciao Luca. Ciao. Ciao. Io questo lo dico essendo.
1: Però lui concorda il fatto che lo shampoo l'avrebbe fatto in caso fosse la stata la Fiorentina.
2: Perché cambia ovviamente.
1: Più vicino al cuore.
2: È più vicino al cuore, più vicino al cuore. Però il voto rimane per Bembe.
0: Mm. No, io penso semplicemente che nel momento in cui.
1: Ah, ma riattacca questo.
2: No, è bastato il gong, gli è bastato.
0: No, scusa, dobbiamo rispondere all'ascoltatore. Cioè, se in un a questo punto passato, perché su Ronaldo si può solo passare di passato, visti 41 anni, come è giusto che sia.
2: 41 o 42?
0: 41, 42 a febbraio, se non.
2: Allora siamo 41 pieni, eh.
0: Sì, sì, classe 85 febbraio, mi sembra.
1: E il 42esimo è in corso, dai.
2: È in corso, però 41 per pieni.
0: Assolutamente in corso. Infatti arriva un momento per tutti in cui ritirarsi. Un altro è LeBron James, per esempio, sta continuando fortunatamente altrove rispetto a Los Angeles. Ma questa è una parentesi, apro e chiudo.
2: Vedi però anche questa,
0: Preferisco fare una stagione da 30 vittorie senza LeBron che una da 50 con LeBron.
2: Questo, questo penso però che per un tifoso del Portogallo preferisco vincere l'Europeo senza Ronaldo che,
0: no,
2: che
0: no,
2: perderlo con.
1: No.
0: Dico semplicemente, no, meglio che Ronaldo segni 5 gol uscendo al primo turno, così siamo tutti contenti e possiamo.
1: L'hai detto.
0: Salutiamo intanto lo sfondo.
2: Che è successo?
0: Era
2: quello, no, era quello notturno.
0: Ah, era quello notturno. Ah,
2: dello speciale.
0: Già, stiamo pensando anche di proseguire in un,
2: a questo punto
0: in un duello.
2: Fino a domani,
0: benvenuti Ferri, però a partire alle 2 di notte.
2: Sì,
0: per
2: sì, ma troverò anche altri
0: gli animali notturni.
2: È troppo divertente.
0: Fabio Ferri. Senti Stefanino come sul pezzo.
2: Sì.
0: No, comunque, vabbè, era irrilevante il mio punto di vista sulla Fiorentina.
2: No,
0: e su Cristiano Ronaldo.
1: Cosa avresti fatto? Cosa avresti fatto?
0: Allora, intanto non sarei partito dal presupposto di dare ragione né all'uno né all'altro, ma arrivati a questo punto, mettiamo che. Non lo so, scegliamo un allenatore a caso, Delio Rossi.
2: Mm.
0: Ai tempi di Delio Rossi non mi è venuto in mente per la litigata
1: perché?
0: Ragazzi, ci sono altri
1: fatality.
0: Ipotizziamo Cristiano Fatality. Ronaldo a 26 anni nella Fiorentina. Se dovesse mai esistere un passato con una storia, con una timeline del genere, lì sarebbe stato ovviamente un po' diverso, perché il tradimento di cui parla Cristiano Ronaldo in un club si fa fatica a attuarlo, quindi è un po' difficile.
1: Detto che lui l'ha fatto, ha già fatto anche questo.
2: Ti faccio un esempio io. Allora, avevi Ribéry, giocatore a fine carriera, ok? L'allenatore a Ribéry gli dice: guarda, dai primo minuto non ti posso mettere perché c'hai la caviglia smasciullata, ti fa giocare l'ultima mezz'ora. Inizia la partita,
0: però
2: arriva...
0: Cristiano Ronaldo non aveva la caviglia...
2: Allora diciamo che Ribéry non è nel pieno della sua forma, perché deambula in campo e non riesce più a correre come in precedenza, esattamente come Ronaldo. Si può dire che Ronaldo sta deambulando?
0: Sì, però secondo me il paragone è più su un Totti alla Roma, Totti non su uno che arriva all'ultimo.
2: Infatti Spalletti l'ha fatto fuori.
0: Però la rottura fu traumatica, anche per responsabilità di Totti? Certamente sì.
2: Esatto.
0: Però...
2: questo stiamo dicendo.
0: Però la responsabilità non può andare solo sul singolo.
2: No, su questo tutte e due, certo. Ma su,
0: lì doveva andare su
2: Orge,
0: Spalletti, su
2: ma
0: chi
2: che
0: c'era
2: su
0: Pallotta.
2: Orge Jesus o Orge Jesus,
0: che salutiamo
2: una vigorosa stretta di mano, che ci segue sempre, sì. Ha mandato anche dei messaggi.
1: Si sente tanto spesso, Bembe mi sa che smette di seguirci.
2: Alla fine smette.
0: Però vabbè. Sai, voglio dire.
2: O smette di allenare, perché dice ha ragione
1: Bembe. Anche delle due.
2: Però, dio, Orge Jesus, 72 anni, però lui fa l'allenatore, non deve correre, quindi lo può fare a 72 anni.
0: Certo.
2: Però... ma no, questo si può dire, non ha chiesto di giocare mezz'ora a Jorge Jesus.
0: Tanto ricordiamolo che in tutto questo lui è stato l'allenatore di Cristiano Ronaldo l'anno scorso al Nasser.
2: Infatti lo conosce benissimo, si conosceranno. Magari c'è stato qualche pruno da togliersi.
0: Forse più d'uno, non lo so.
2: Allora, io ti dico
0: meno male si conoscevano.
2: Io ti dico questo, quindi scevro della pro Cristiano contro Cristiano. Ti dico, se Jorge Jesus ha fatto questa cosa per un pregresso, è una testa di minchia. E quindi, giustamente, anche lui si prenderà le giuste infamate dal popolo dei ronaldiani. Secondo me però passa dalla parte del torto Cristiano Ronaldo nel momento in cui, perché gli ha fatto questo torto, prende e si leva dalle palle. Io penso così, cioè penso che Jorge Jesus può darsi che abbia che può darsi sicuramente non gli ha portato il rispetto che forse tutti gli avremmo dedicato, sicuramente c'è stato qualcosa che ancora non è stato raccontato che va oltre. Però ecco, io sono Cristiano Ronaldo, sono il leader tecnico, leader spirituale, leader storico di questo Portogallo, non prendo la valigia e me ne vo via. No, rimango
0: ma infatti,
2: lì
0: guarda,
2: e
0: io
2: ti combatto dall'interno per il bene
0: gloria,
2: del Portogallo.
0: Siccome il CT ha
1: non
0: detto
1: non ne frega
0: che...
1: niente del bene del Portogallo, non ne frega da arrivare a quota 1000 e ancora non ci siamo.
0: Siccome il CT ha detto che dopo Portogallo-Norvegia parlerà, ecco. Domenica 4 dalle 23 in poi, tutti connessi, Radio Firenze Viola speciale.
2: Si fa lo speciale,
0: mandiamo Di Nardo in Portogallo.
2: A che ora parla?
0: Allora, partita finirà alle 22:30, facciamo dalle 23 lo speciale, tanto non serve un pre-speciale.
2: Allora, facciamo
0: dire.
2: Così, lo registriamo e lo mandiamo il giorno dopo.
0: Va bene, comunque mandiamo Di Nardo in Portogallo, questo a prescindere.
2: Perché?
0: Perché serve un inviato, mi sembra.
2: Perché bisogna mandare Di Nardo?
0: Mandiamo Cecca allora.
2: Andiamo Cecca.
0: Cecca in Portogallo a fare una domanda a Jorge Jesus, quindi dirà ciao Jorge.
2: Ah no, se no sai che ci può andare?
0: Fabio Fede.
2: Il Costa ci va.
1: Costa
2: si manda in Costa.
0: Comunque,
2: a fare
0: allora, Simo da Scandicci vota Fabione a occhi chiusi.
1: Bene. Sì, vedo da Scandicci. Area mia di competenza. Oh, domani sono alla fiera, ragazzi. Ci vediamo alla fiera domani mattina.
2: Soprattutto ci vediamo il 10 alla fiera, dove verrai anche te dopo la trasmissione. Dopo te lo racconto. C'è già tutto un
1: bel sono
2: te.
1: Nelle Marche, quindi non vengo di sicuro.
2: No, prima sei in trasmissione a mezzogiorno.
1: Sì, dopo.
2: E dopo vai via. Marche.
0: Da ex palleggiatore, quindi già una premessa, come dire,
2: così?
0: Parziale, faziosa, non posso che essere d'accordo con l'ottimo Ferri, però non sul contenuto, cioè semplicemente come un...
2: Però tu
1: vedi,
0: cioè,
1: allora,
0: l'ascoltatore
1: ha chiamato e ti ha dato ragione, si è contraddetto palesemente dicendo che se Cristiano Ronaldo avesse fatto la stessa cosa con la Fiorentina, lui gli avrebbe fatto
0: e l'abbiamo sottolineata.
1: Noi l'abbiamo fatta, io te l'ho fatta passare proprio così. Sotto silenzio, non ho detto niente. Ora te vai a farmi le pulci, vai a farmi le pulci sui miei voti.
0: Scusa, in base a cosa sotto
1: silenzio? Ma me i pari Trump. No, ma quelli hanno fatto votare i morti.
2: I pari Trump.
1: Dai, ma sei a chiedere i brogli, diciamo.
2: È vero che chiedi i brogli. Dietro a un voto c'è qualsiasi tipo di motivo, non puoi giudicare il voto.
1: Dopo due voti chiedi i brogli, sei veramente incredibile.
0: Siete stati voi anti-ronaldiani a ribadire si è contraddetto. Ora io segnalo
1: e ribadisco.
0: Da ex palleggiatore è una premessa sospetta. Non è una premessa nel merito, cioè, è una premessa.
2: Secondo te lo vota perché è un amante della pallavolo?
0: Francesco da Pisa lo dice: io da ex palleggiatore non posso che essere d'accordo. Cioè, se invece un palleggiatore fosse.
1: Quindi sono due quelli d'accordo a me, sia sì. Scandicci sia Pisa, eh?
0: Certo.
1: Quindi 2-1 intanto. Okay, vedi, vedi anche come le dice le cose, no? Mette insieme Pisa con Scandicci in modo che sembra un solo voto. Ho capito la tua teoria e la tua tattica.
2: Pisa e Scandicci sembrano solo voto. Non l'ho capita.
0: Pago vabbè. Il bollo e sto col Benve. L'ore è quello del tiramisù.
2: Vedi però c'è un preghiere. Lui paga il bollo, hai capito? Okay.
0: È perché, lui ha fatto perché lui ha fatto queste premesse elettorali che sa di non poter mantenere.
2: Comunque, no. A parte che andremo avanti ore e ore in questa discussione, ma c'è Walter che da Roma ovviamente ci darà il suo voto prima di tutto. Ciao Walter.
4: Buongiorno. Ciao, ragazzi. Walter. Buongiorno. No, io volevo dire solamente che sono totalmente, ma totalmente d'accordo con Fabio Ferri, perché è ovvio, scusate, Bende, tu sei un bravo ragazzo tutto quanto, però delle volte, una volta ti dissi che tu saresti un grande filosofo, ma non lo dico così tanto per dire, è la verità. Allora, come si fa a dire? L'allenatore l'ha convocato, e se l'ha convocato l'allenatore poi decide se lui entra all'ultimo, può entrare all'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, perché so che magari con un guizzo mi può risolvere la partita, oppure stai in panchina, stai in una nazionale di grande spessore secondo me, e quindi accetti, specialmente a 41 anni, sei un uomo, non sei un ragazzo appena che ha iniziato a giocare a pallone. Quindi io, Bende, mi dispiace, ma anche se Ronaldo lo apprezzo, lo stimo, è un grandissimo giocatore, lui e Messi non saprei chi scegliere, te lo dico, io non mi schiero da nessuna parte, naturalmente, però tu a 41 anni non puoi lasciare la nazionale così, non c'è motivo di lasciarla, se c'ha ragione, c'ha torto, tu la nazionale non la devi lasciare. Scusate ragazzi, buona giornata.
2: Bene.
4: E vi ringrazio.
2: Ciao, grazie, Walter. Quindi un altro glorioso voto a Fabio Ferri, eh?
0: Che infatti gongolava, per chi
2: Fabio Ferri.
0: Proprio lui. Chris da Campi non prende posizione e dice: io sono per il CT, quindi non si esprime sul dibattito.
2: Però per il CT vota Ferri.
0: Però non l'ha scritto.
2: No, questo è come è un voto contestato. Io lo sai, io vado a fare sempre gli spogli, no? Vado sempre. Quindi ti posso dire questo: hai ragione. Spogli? Non mi spoglio, perché non, soprattutto perché non sarebbe interessato a nessuno. Mm. Vado a fare gli spogli elettorali, quindi vado a dare una mano, e questo in effetti sarebbe un voto contestabile.
0: Allora Marco dice: mi piace questo battibecco, comunque Ronaldo non mi piace,
2: è una grande discussione.
0: Ronaldo non mi piace, ma il Benve ha ragione, se devi convocarlo per fargli fare il comprimario, a quel punto meglio tenerlo a casa, tanto una riserva non cambia il senso del collettivo, nemmeno se è Ronaldo.
2: Quindi voto a Benve.
0: Voto a Benve. Poi c'è chi dà ragione a Fabione. John da Firenze: uno a fine carriera deve sapersi fare anche da parte, se ci sono accordi per giocare li trovo ingiusti, un campione a fine carriera deve dare l'esempio, a maggior ragione uno come lui, invece per me ha dimostrato di essere quello che ha sempre dimostrato di essere, cioè un bambino viziato. Voto Ferri, Benve, Gobbo, almeno per oggi siamo a posto.
2: Omologati.
0: Omologata puntata. Poi, siccome c'è un audio dell'ottimo Fede, io darei priorità a quello, se Stefanino è
2: come
0: pronto.
2: Mai,
0: Perché piove. Aggiunge Benve, fermalo, se no mi tocca venire con sti. E poi si rivolge a Fabio e dice: no, puoi venire a mangiare, basta che tu mi parli solo della Savino del bene.
1: Va bene.
2: Però anche di Fiorentina, però dai Fede.
1: Dai, ci sto.
0: Se c'è il WhatsApp audio a supporto, ce lo ascoltiamo.
2: Ma solo
0: volentieri.
2: Se in Costa ci va.
0: Vai.
5: Basta. No, ragazzi, cambiate discorso, se no mi tocca venire a prendere Fabione nostro e volarlo di sotto. Lascia stare Cristiano, basta, cambia discorso, cambiamo discorso.
2: Però qui non è
1: ronaldiano quasi quanto te,
2: non ha, no, secondo me di più. Lui è malato, proprio malato di Ronaldo.
0: Ho visto anche alcune sue storie su Instagram.
2: Sì. Lui è proprio malato.
1: È oltre, dici,
2: Ma sai, perché non dovendo comunque ricoprire una carica, diciamo, pubblica di giornalista, come invece Francesco incarna, lui può anche essere più di Francesco.
1: Guarda, dirò una cosa,
2: è lungo.
1: Ronaldo è talmente grande che io potrei anche capire un collega che lo venera in maniera palese, quindi anche se Benve ci avesse la foto profilo di lui che fa il gesto con i pollicioni dietro la schiena per indicare il numero di Ronaldo, non gli direi niente, non mancherebbe di professionalità e deontologia per quanto mi riguarda.
0: Però guarda, devo dire che siamo comunque, sai quando c'è quelle
2: 50-50,
0: sì, proprio devi andare a contare sì al voto singolo.
2: No, e sarà il mio che decide.
0: Massimo D'Abrozzi dice: io pago il pollo e non il bollo, il e sto con Benve. Su Cristiano Ronaldo non mi è piaciuto il modo della sua esclusione.
1: Vabbè.
0: E lo dico, lui aggiunge: non mi sta nemmeno troppo simpatico.
2: Ci sta.
0: Chris da Campi vota Ferri l'artista.
1: Artista!
0: Poi ecco i soliti messaggi folli ma anche in senso positivo, cioè l'elogio alla follia di Silvo dal Ponte
2: al dottor benvenuti
0: anzi,
2: al dottore
0: fate Vobis e fin lì bene, siamo tutti d'accordo. Qui se no si parla d'altro. Lei usa il monitor come un quadretto di famiglia. Non siamo agli Uffizi, al Louvre o al puntini.
1: Scusa, il messaggio è per te, giusto?
0: Sì, che non c'entra niente con il dibattito.
1: Te usi il monitor?
0: Il monitor, non si sa se quel monitor, questo monitor, si esco dal monitor.
1: Usi il monitor come?
0: Come un quadretto di famiglia. Dice, non siamo agli Uffizi, al Louvre o al...
2: Qui hai imparato la cecca.
1: Io non ho capito niente, lo giuro.
0: E se Silvo dal Ponte fosse cecca?
2: C'è una teoria del complotto su questo,
0: Non abbiamo mai visto Silvo dal Ponte il cecca
2: nella stessa stanza.
1: Al Louvre c'è il quadretto di famiglia.
0: Fate Vobis.
2: Ma poi fate Vobis, cioè, è bellissimo che parte dicendo fate Vobis.
1: Però
2: vuoi dire?
0: Poi usa tutto maiuscolo. La parola lei usa il monitor, usa.
2: Quindi Stati Uniti?
1: È un rapporto.
0: Poi c'è che Ferri ha detto Trump.
2: Beh, intrigante, comunque potrebbe essere da settimana enigmistica.
1: Qualcuno sta provando a chiamarci.
0: Sì, Simo Bex, mi raccomando, 055 77.
2: Ora hai chiamato 170 volte in questa trasmissione.
1: 055 77 111 71.
2: Non lo dice nessuno, lo dice solo te.
0: Davvero. Poi se è vero che l'allenatore ha fatto riscaldare Ronaldo per mezz'ora e poi non l'ha fatto entrare, in questo caso specifico sto con Ronaldo. Poi c'è un lungo messaggio di Quentin che dice: ma quale campione a 41 anni ti viene a fare la panchina? Ma no, non lo convocare e amici come prima. Emanuele dalla Svizzera tedesca vota Ferri e aggiunge: Ronaldo e Messi per me potevano diventare grandi cercatori di funghi.
2: Perché questo che vuol dire?
1: So, magari sono bravi anche a cercare funghi.
2: Cioè che a una
1: sicuramente
2: certa
1: sono stati due grandissimi calciatori.
0: Sì, sono stati due grandissimi calciatori che però evidentemente ora devono dedicarsi ad altro, ecco.
2: Secondo
0: Emanuele dalla Svizzera
1: continua
0: tedesca
1: continua a cercare fantastiliardi nel frattempo
2: sì. E li trovano
0: si scusa Simo Bex e dice partita per errore.
1: Chiamaci.
0: Cristiano Ronaldo non piace ai rancorosi e ai gelosi. Le persone di successo suscitano sentimenti, scrive sempre Simo Bex e apre le virgolette, comunisti. Quali sono i sentimenti comunisti?
1: Io sono rancoroso e geloso, non ho paura a dirlo.
2: Io sono un po'
1: del resto come potrei non esserlo? Come potrei non esserlo? È vero, io non sono un uomo di successo, quindi non so, sarà per questo che non mi piace Cristiano Ronaldo.
2: Comunisti forse intende dire, diciamo, collettivisti più che altro, cioè che votano più all'idea del collettivo che all'io. Quello che dicevamo
0: come
2: prima.
0: Se fosse il contrario di individualismo.
1: Ma guardate, esatto, a me non è comunista la parola. Alcuni giusta. Solisti sono piaciuti tantissimo,
2: tipo
1: cioè nel loro essere solisti.
2: Poi
1: non lo so.
0: Facci tre esempi,
2: ora l'hai detto.
1: Vabbè,
2: uno.
1: Uno potrei dire senza dubbio, citando l'idolo di Benve, Kobe Bryant.
0: Grande individualista. Enorme individualista.
1: Tornando al calcio, però mi piaceva anche il suo atteggiamento, cioè mi piaceva tutta la mentalità di Kobe, la completezza del personaggio. Michael Jordan mi sta sui maroni.
2: Però ti piaceva.
1: Beh, non l'ho
0: L'hai vissuto.
1: L'hai
0: vissuto meno,
1: l'ho
0: dai.
1: Vissuto nell'epoca Wizards quando aveva 40 anni e non era più la stessa cosa.
2: Ma lui lo chiamavano in nazionale lui a 40
1: Ibra
2: anni.
1: Ibra lo considerate un solista?
2: Sì.
1: Beh, Ibra io sono stato innamorato di Ibra. Secondo me non era un solista, sono d'accordo. Almeno in campo non lo era.
0: Comunque, un giorno, siccome prima Walter mi ha dato di filosofo, a me interesserebbe molto chiamare un filosofo per parlare dell'individualismo nello sport
2: che
0: di squadra.
2: Che però, ripeto, a Simo Bex cerco solo di interpretare ciò che dice, non è un sentimento comunista quanto collettivista, cioè del collettivo rispetto al singolo. anti-individualista.
0: Ecco, ecco. Sì. Chiudo con gli ultimi due messaggi. Carlo, non me ne importa un'emerita cippa di Ronaldo, ma voto Benve. E Marco che dice: grandi ragazzi, fate schiantare, la vedo come Ferri sul discorso prima donna,
2: sì,
0: ma la vedo come Benve sul fatto della parola data dal mister.
2: Quindi il voto definitivo a...
0: Siete un mix di ragione, unici, un punto a testa.
2: Non
0: quindi
2: si
0: un
2: può.
0: Punto inutile, Marco.
2: Niente,
0: perché non
2: annulli
0: cambia
2: la scheda.
0: Non cambia.
1: Questo
0: la
1: è uno che cerca un ministero sì, a fine elezioni.
2: Anche perché se
1: comunque te... vada, no, andrà da Benve, gli dirà: no, Marco, sai, Matteotti, cosa ti avevo detto?
0: Quelli al centro.
2: Marco, sai benissimo che se te vai in cabina elettorale, voti, metti la X su due partiti, non quella funziona. Scheda si annulla.
0: Cioè, lo apprezziamo, però ai fini del risultato è un voto inutile.
2: 3-2, ma secondo me sono molti di più.
0: Ah,
2: voti.
0: Ma abbiamo addirittura la grafica.
2: Sì, però ora, sono molti di più i
1: attenti,
2: voti.
1: Attenti, perché qui con 3-2 non prendo il premio di maggioranza, sono convinto di riuscire a prenderlo.
2: Bene, però molto bella questa grafica, grazie a Stefano Lerubini. Allora adesso ci fermiamo, che siete state delirando, tra poco rientriamo, credo che alimenteremo ancora questa discussione, perché mi sembra che il pubblico sia
1: fuoco nel fuoco.
2: A fuoco con questa nostra discussione. Magari se trovate un tema di Fiorentina di cui ti può indurre, poteva fare meglio contro l'Armenia o meno, potrebbe essere interessante, ne parliamo tra poco, la seconda ora di Chi si compra.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800.

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
8: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
10: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
9: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
10: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
9: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
10: Lo sport, Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
11: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
0: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: li ho dovuti veramente fermare, questi due, la roba quasi alle mani, cioè no, dove stare calmi, cioè state calmi, perché ora i voti li vediamo, poi cosa vince e le prende più voti, abbiamo deciso?
1: Beh, sicuramente
0: comunque il mio voto potrà
2: la gloria confermare
0: o onore, come dice quello sketch,
2: quello di Borghese,
0: potrà confermare o ribaltare
2: il risultato.
1: Io ero un grande fan del programma,
2: anch'io.
1: Te?
2: Sì, sì,
1: però ora basta, perché tutte repliche,
0: mi fa ridere più quello che gli prende in giro sulla la Jalapas, e lui, ma insomma, cioè nel senso
1: non guardo più la Jalapas,
0: quasi talmente una macchietta,
2: che attacco frontale alla Jalapas.
1: Sì, la Jalapas devo dire la trovo fuori dal tempo completamente, fuori
0: Ronaldo
1: tempo.
0: Quindi
1: è un po' Ronaldo, sì,
0: un po' Ronaldo, grandi individualisti, però
1: no, non grandi individualisti, però li vedo un po' fuori dal tempo, una comicità un po' superata. Forse anche un po', sai, quando lasci la Coca-Cola con il tappo leggermente svitato, poi perde quell'effervescenza. Sono passati anni,
0: no, uno intanto non
1: e loro
0: c'è
1: hanno
0: più,
1: perso un
0: l'altro.
1: Po' la loro effervescenza, però è ancora vivo.
0: Sì, sì, non c'è più
2: in pensione,
0: non c'è più
2: in pensione.
1: Secondo me anche il fatto che lui non ci sia più,
2: signor Carlo,
1: racconta qualcosa.
0: Anche se il signor Carlo poi non è che facesse tutta questa.
1: Ma il signor Carlo, secondo me è più.
2: Più Jalapa.
1: Più centrato dei tre.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
2: Se ne parlerà come sempre.
1: Lo speciale Jalapa.
0: No, mi è un po' dispiaciuto.
2: No, questa... posso dire a tutti e svelare che in realtà fuori onda. Ndur ha salvato, cioè non lui direttamente in realtà. Insomma, ha salvato insieme ai suoi compagni la nazionale Under 21 di Baldini da una figura barbina epocale. Ora ce la giocheremo contro la Polonia. L'Italia Under 21 deve vincere con due gol di scarto per evitare di finire nel tritacarne della classifica delle migliori seconde per andare all'europeo di categoria. Comunque, no, fuori onda discutevamo sul fatto che ovviamente qualunque però dovesse essere l'esito di questa disfida sarà contestato come avviene in certe elezioni in giro per il mondo, ecco, quindi l'altro non accetterà la vittoria, ecco, del
1: attacco a Capitol City esatto. Da parte mia in caso di sconfitta,
2: e altrettanto farò anch'io. Poi c'è chi come Matt, però qui torno un attimo indietro, chiede: Pietrone, ma è la tuta del Livorno meravigliosa?
0: No, è una bellissima tuta di quelle di vecchio stile dell'Adidas, veramente vecchia, che metto spesso. Tra l'altro, qualcuno mi ha anche perculato qualche tempo fa perché l'avevo messa 2 giorni di fila, come se le felpe giustamente si cambiassero tutti i giorni.
1: Io metto le mutande 2 giorni di fila.
0: No, questo non lo puoi dire. Questo non lo puoi dire. Vedi, sei veramente passibile da.
1: I calzini ogni tanto mi è capitato.
2: Potrebbe aver quasi perso un voto il dottor Freddy.
0: A breve arriverà almeno un'ambulanza e due volanti.
1: I calzini ogni tanto lo faccio perché è difficile ritrovare i calzini accoppiati, no? E allora quello ogni tanto dico vabbè, avevo questi,
0: è difficile quando
1: non...
0: li vai a ripiegare li giri insieme,
1: casino, no,
2: anch'io sulle cose importanti siamo sempre d'accordo, sì, con il dottor Ferri,
1: a me sembra che calzini è un grande problema,
2: infatti sono sempre a ricomprarli.
1: Ma bravo,
2: è quello, vedi, è sulle cose fondamentali della vita.
0: Quindi c'è la quota calzini nel vostro stipendio.
1: Ogni mese c'è da comprare una ventina di calzini.
2: Dottor Ferri, dice Andreone, CR7 più che individualista è uno splendido finalizzatore, come lo sono stati Romario e Pelé.
0: Ma che c'entra?
1: No, vabbè.
0: Questa è una valutazione calcistica.
2: Sì, sì, non è un voto.
0: No, nel senso.
1: Veramente, ma guarda, io sono anche d'accordo.
0: Lui magari non dice il contrario di questo. D'accordo. Si sta parlando di un'altra cosa.
1: Guarda, io dico a Pelé non l'ho mai visto giocare nemmeno un minuto
2: per scelta, non per motivi oggettivi.
1: E Romario
0: in fuga per la vittoria l'hai visto giocare almeno un minuto.
1: Sì, vabbè, sì, grande rovesciata.
0: Sì.
1: Romario l'ho visto giocare un po' di più, ma non così tanto, perché quel Brasile là.
0: Romario è un personaggio un po' controverso.
1: È uno nero dentro, un'anima nera.
2: Il cioccolataio
0: cattiva,
2: si firma,
1: cattiva in quel senso.
2: Non vota, ma si firma Ciocco R7.
1: Senza riferimenti politici.
2: E dice: CR7 come patriota, sono talmente folli che non puoi volergli male. E il calcio senza individualisti sarebbe il biliardino. Questo è Ciocco R7.
0: Però si torna alla versione. Questa si torna alla versione calcistica. Qui non è un dibattito sulla versione calcistica. Almeno, certo che c'è la componente calcistica, ma qui si è. Come si dice, si apre a tutto un altro tipo di la leadership, il comportamento non è prettamente calcistica.
2: Ma infatti questo è sullo speciale a partire alle 3.
0: Ah, ok.
2: Filosofia del calcio con un
0: Walter
2: filosofo
0: da Roma.
2: Esatto, e Walter da Roma in ascolto, così
1: Guarda.
2: Magari troverà anche il contesto giusto per me da poter ascoltare.
0: Per esempio, io ho ricevuto tante critiche quando dissi che per certi versi calcisticamente addirittura io preferisco Ronaldo a Messi. E vi spiego perché.
1: Ma guarda,
0: perché Messi è il talento incarnato in due gambe, è un fisico e estro proprio a tutto e per tutto, cioè ci è nato con quel innato senso del calcio, mentre secondo me Ronaldo si è dovuto fare un culo in questo modo per diventare Ronaldo, cioè che chiaramente il talento ce l'aveva anche lui, non è che si può dire, no certo, però diciamo che se Messi c'ha la quota 100 di talento, Ronaldo l'avrà avuto la quota 70,
2: sì, poi
0: per arrivare a 100 si è dovuto fare un grande culo, cioè capito? Quindi io apprezzo la gente che fa sacrifici per arrivare a ottenere un risultato come quello di Ronaldo. Poi la parte della simpatia lasciamola perdere, perché Messi mi sta antipatico perché non dice nulla, Ronaldo mi sta antipatico perché
1: che dice troppo.
0: Esatto.
2: Poi, visto che abbiamo ogni tanto buttato lì qualche briciolina su un Dur.
0: Bello, intanto gli highlights di Folgore Caratese Treviso di Primavera 4. Grazie Sky, per chi paga Sky sarà molto contento che ora stanno dando questi highlights.
1: Forza Treviso.
0: Sempre contro la Folgore.
2: Non per la prima squadra, però mi raccomando, perché col girone del Città
1: non si tocca.
2: Ieri in Dur Andrea D'Assesto ha fatto una partita penosa. Un giocatore monopasso, lento nel breve e con quel fisico dovrebbe vivere di prepotenza.
0: Cioè non ha fatto la differenza con, da 22enne l'under 21?
2: Chi gli ha dato la 10? Ieri con quei dilettanti mi ha fatto proprio incazzare. E Ulai deve stare anche in panca. Vaia, vaia.
0: Bene, questo è un attacco frontale.
2: Dido, ve la sintetizzo io. Cristiano Ronaldo è stato un giocatore immenso, ma un uomo di M.
0: Vabbè, punto di vista.
2: Evidentemente lo conosce anche proprio privatamente. Poi, vabbè, Gabriele il cinefilo annuncia quello che sarà un reportage che credo ascolteremo più avanti, perché dice ero in debito col dottor Benve di un reportage sull'Asian Cup, è lui che ha pagato il mio viaggio in Indonesia, quindi penso che alla fine della puntata...
0: Cioè te hai pagato il viaggio in Indonesia?
2: Sì, perché in questi giorni, in queste settimane lui ha sempre mandato audio sul Vietnam, sui risultati della Cambogia, quindi penso che anche questo audio che ascolteremo alla fine sarà proprio un reportage sull'argomento. Lunghissimo messaggio di Filippo. Salutiamo Vado Renate nel frattempo. È il dottor speciale.
0: Renate, Primavera 4.
2: Vorrei proporvi un paragone che secondo me racchiude perfettamente l'eterna rivalità Messi-Ronaldo. In Dragon Ball abbiamo Goku,
0: bene,
2: dotato di un talento straordinario, e Vegeta, il principe dei Saiyan,
1: dotato di un talento straordinario,
2: altrettanto formidabile, ma costantemente impegnato a colmare il divario col suo rivale. Eppure Goku senza Vegeta non sarebbe mai diventato il guerriero che conosciamo, e viceversa. Lo stesso vale per Messi e Ronaldo. Il talento del primo è indiscutibile, ma è anche grazie alla determinazione del secondo, capace di tenergli testa e talvolta persino superarlo, che entrambi hanno raggiunto vette leggendarie. In fondo non avremmo avuto questo Messi senza quel Ronaldo, né questo Ronaldo senza quel Messi,
1: né quel Vegeta senza quel Goku.
2: Poi
3: e
2: c'è un
3: invece
2: po'...
3: sì.
2: Grazie a Nicolò Sani.
0: Però mi piace.
1: Tra l'altro vi voglio far pensare a una cosa, amici di Dragon
0: Ball.
1: Il
0: mio personaggio preferito di Dragon Ball.
1: Quante
0: Vegeta.
1: Vegeta non ha mai perso con Goku. Mai. Mai. Cioè, nell'uno contro uno Vegeta non perde
0: sempre
1: mai
0: un pareggino.
1: Con
0: Ferri. Sempre un pareggino.
2: E poi c'è un po' scriptum di Filippo che è siu, quindi diciamo una preferenza.
0: Però non è un voto, vale, no, no, non vale. No, no, non c'è scritto
1: come
0: esplicitamente.
1: No, no,
0: no,
1: no, faglielo contare, faglielo contare.
0: No, no, no, no, sono io il giudice.
2: Tanto poi contesto alla fine, non.
1: È facile.
2: Simo da Scandicci, voto Fabione a occhi chiusi. Ormai Scandicci è.
1: Il mio feudo.
0: Feudo, feudo.
1: Domani è la fiera.
2: Vuoi aggiungere qualcos'altro o vuoi solo dire la
0: fiera? C'è del ferriolismo dalle parti di Scandicci.
2: Il Merovingio Viola dice che ha ragione al 1000 per 1000, quasi come fossero due voti.
0: Non
2: il
0: possono
2: dottor
0: valere
2: Ferri.
0: Non possono valere due voti, un voto solo.
2: Cristiano
0: segnale.
2: Pensa solo ai 1000 gol.
1: Ah, 1000 per 1000.
2: Poi Manuel.
1: Bella.
2: Io voto Ferri, assolutamente. Ronaldo piccolo uomo.
1: Però ecco, io ragazzi, bene, grande popolo dei ferriani, va benissimo, però distinguiamoci anche per stile, distinguiamoci anche
2: perché
1: per stile.
2: Perché tutti i voti a favore del dottor Ferri hanno poi l'aggiunta Cristiano Ronaldo uomo di...
1: Che è una cosa che possiamo pensare, ma non la dobbiamo dire, perché noi siamo più furbi.
0: Però secondo me se lo usavi come slogan vincevi ancora di più.
1: Ah sì, dice, ok.
2: Allora,
0: sai, in questo momento...
2: C'è anche il voto del grande Costa...
1: E cosa
0: ma lui ci va o non ci va?
2: Ci va, ma ci va in Portogallo, perché manda 40 bandiere.
0: E dice, però se non l'ha esplicitato non vale, eh?
1: Quindi, no, che dice?
2: Caro Costantino, non vale. Dice: consideratemi già lì con mille bandiere.
0: Ma perché gli ho detto che fa l'inviato, non è che ha votato per...
2: E aggiunge: oggi siete meglio di quelli che parlano di Garlasco.
0: Che, scusami, perdonami, ma...
2: non è un gran complimento.
0: Non è un gran complimento, perché questo Garlasco che passerà alla storia come veramente il paese più stuprato dalla cronaca nera...
2: Vai, vai, dottor Fei,
1: si può dire qualcosa. Stavo venendo Vicenza Venezia, ragazzi.
0: Ma si può dire stuprare o è una parola che non va bene?
1: Ven.
2: Voto benve.
1: Dici ve. No.
2: Niccolò dice voto benve, ma aggiunge anche.
1: Con riserva.
2: No, no, cioè vota me, però non specifica su Ronaldo, perché dice Ronaldo non si può votare visto che ha giocato nella Juve. Ma infatti qui non è votare Ronaldo o non Ronaldo, è votare o Benve o Ferri.
0: Cioè, c'è differenza.
2: Questo dibattito, ecco. Poi uno può essere d'accordo. Infatti mi permetto qui di fare già un ricorso al TAS direttamente.
1: Di Losanna.
2: Sì, il Benve è gobbo, quindi io sto con Fabio. Cioè, allora però non si entra nello specifico del dibattito.
0: Basta, non lo puoi dire questo.
1: C'è
0: il
1: gente
0: voto, uno
1: vota
0: per simpatia.
1: Con i paraocchi, no? Scusami, e continua a votare quello.
0: Ora lo posso dire, tra l'altro ormai siamo oggi si è debordato. Ma Silvio Berlusconi ha preso tantissimi voti sulla simpatia.
1: Certo.
2: Ma, scusa,
0: quindi,
2: ma prima il dottor Ferri
0: era un motivo politico.
2: Dobbiamo
0: cioè,
2: distinguerci
0: dice le
2: per stile.
0: Fa le barzellette sulle donne e quindi voto Silvio. Te che cosa dicevi?
1: Ragione,
0: non lo potevi
1: bisogna
0: contestare.
1: Distinguerci per
2: vero,
1: stile.
2: Io sposo quella lì.
0: No, ho capito ragazzi, però il voto è il voto.
2: Ma
0: cioè...
2: infatti Andrea ha votato e quindi lo accettiamo
1: e lo volentieri.
2: L'astenenza forzata dal campionato, insensata, ben 3 settimane per un non trofeo come la Nations League, si capisce benissimo il perché di certi discorsi che fate da un'ora. Francesco da Firenze se la ride. Però
0: caro Francesco,
2: l'astinenza forzata dal campionato con i trofei insensati, in realtà sono trofei meravigliosi. C'è anche la qualificazione della Coppa d'Africa.
0: Questo è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista è che abbia ragione fino a che dice l'astinenza forzata bla bla bla bla. Poi però ti dico, Francesco, non è che noi facciamo discorsi insensati. Se tutto il mondo parla di questa cosa, io ho la fortuna di avere due professionisti di altissimo livello.
2: Dai, ma dovevi star zitto, scusami.
0: Veramente uno stupido di altissimo livello. e che sono in due posizioni contrapposte. E che faccio? Non la sfrutto per parlare di un tema di discussione di massa? Poi, se vogliamo parlare che Dragusin ha fatto marcia indietro dicendo no, io sono dalla parte di Agi, sì, mi ha tolto dalla... non mi ha fatto
2: c'era
0: giocare,
2: anche il caso legato alla Fiorentina. Oh.
0: Sì, però, capisci, c'è...
2: Botte
0: senso,
2: da Orbi col CT.
0: Vogliamo fare una mezz'ora su Dragusin?
2: A me arrivano due messaggi e dopo 6 secondi ci addormentiamo.
0: No,
2: tutti,
0: anche
2: e
0: soprattutto voi vi addormentate. Noi si può parlare tranquillamente, io posso parlare mezz'ora di Dragusin, non ho problemi. Il problema è che voi vi addormentate.
2: Tanto esultanze anche con maglietta tolta, in... credo Fiorentina-Lazio.
0: Sì, da parte della Lazio.
2: Da parte della Lazio. Vai Pietrone, oggi farai il borghese della situazione, Marco da Cortona.
0: Bene.
2: Non c'è dubbio.
0: Borghese, la prima volta non in quanto borghese, in quanto Alessandro Borghese, diciamolo. Perché.
2: Assolutamente. E anche Paolo dal Valdarno manda un'immagine di Alessandro Borghese che dice manca ancora il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
0: E poi tutti hanno fatto la stessa cosa, perché visto che anche BB Bruno Barbieri fa lo stesso.
2: Sì, lui 4 hotel. Perché ormai siamo...
0: Ci ho visto
2: lui
0: quattro...
2: dice non rivoluzionare, sì, non sì, ribaltare.
0: Sì. Scopiazzare.
2: Sì, sa, alla fine il filone...
0: L'importante, l'importante è che si sappia.
1: Poi c'è il voto di italianità di Little Big Italy con Panella.
2: Ecco, questo mai visto.
1: È molto bello.
2: Quello roba di cucina
1: Big
2: all'estero.
1: Italy.
2: New York?
1: Vanno in giro per il mondo con tre italiani che vivono nella città in questione e vanno a provare i ristoranti dei tre italiani.
0: Bello questo, mi piace.
2: Attenzione.
1: Molto bellino.
2: Dovrebbe esistere una versione di Radio Firenze Viola
0: l'abbiamo...
2: su quattro qualcosa,
0: sì,
2: è troppo complesso
0: proviamolo,
2: da organizzare.
0: Proviamolo. Dai,
1: questo ci va.
0: Ovviamente.
1: Lo fai costa il programma eventualmente.
0: Però dove cosa potremmo fare noi? Quattro cose.
2: Non è facile.
1: Quattro Viola Club. Mi tocca dire.
0: Bello,
1: Santo, c'è stato.
0: Però poi dopo votare a noi ci tornerebbe veramente
1: bene. È uguale, qualcuno bisogna votarlo. Simpaticamente.
0: Ah, come si dice il voto a Silvio prima. Va bene, come volete.
2: Allora, Marco il moviolista.
0: Io farei preferirei fare 4 Lampredotti, però.
1: Ah, buono.
0: Si va?
1: Ci sta.
0: Ci costa?
1: Ci va.
2: Ieri mattina Gianna Tasio ha osato leggere, dice sorridendo,
0: ha usato.
2: Marco il moviolista, un mio messaggio facendo la mia imitazione. Prendiamo atto. Ai disperati delle soste lunghe ricordo che ci siamo risparmiati quella di ottobre. Sì. Solo se a Tai Gonsalves faranno lo scalino che sogniamo, la viola decollerà. Questi sono i tre
0: perché,
2: temi.
0: Marco, guarda, io veramente ti abbraccio perché parti con una cosa di cui, perdonami, ma non me ne frega veramente niente, cioè che è stato fatto il verso da parte di Giannattaso nei tuoi confronti, poi vai verso lì di sosta. Ma non credo, stava ridendo.
2: No, dai, stava ridendo. Okay. Poi ha usato leggere la tra virgolette.
0: Okay. Sono Marco, il moviolista. L'ho fatto anche io.
2: Linea allo studio. Però i più belli sono quelli del Weekend, che spesso dedica a Fabio Ferri con proprio la colonna sonora.
0: Sì,
2: ricordando
0: che tutte le volte che lo fa...
2: Non si può
0: pone a rischio la
2: sopravvivenza della radio.
0: Della radio. Quindi, Marco, se sei
1: ciao, ragazzi.
0: Da
1: Dure Ulai, qui si vede, c'è l'esperienza. Che si porta dietro la Fiorentina. Ma questo enigma potrà essere sciolto solamente da Mister Vanole. Sotto si sente.
0: Ovviamente
1: grazie, Marco, del tuo messaggio. Ti ricordo sempre che ci fai chiudere. Grazie.
0: Questo è il problema, Marco. Se ci vuoi bene, non mandare gli fondi con la musica, perché se ci becca l'intelligenza artificiale ci fa un culo così.
2: Però ecco, dall'imitazione di Fabio Ferri si capisce quante volte Marco abbia dedicato
0: bellissima.
2: Degli audio.
0: Mamma mia, Fabio, mi hai fatto sognare.
1: Ciao ragazzi.
2: Laura scrive: ha ragione Fabio Ferri, il calcio è un gioco corale. Se Ronaldo vuole un gioco individualista, vada a giocare a tennis.
1: Che cosa? Paddle. Che no, padre, è il gioco dei ritirati.
0: Però c'hanno due spesso.
1: Gioco di quelli che ormai non fanno più niente. Tutti gli ex calciatori vanno a giocare a padel. Ronaldo,
0: la strada è
1: tracciata. Stiamo a aspettare, circolo.
2: Bello il confronto su Ronaldo. Ora fatene uno sul pachiderma, sempre in prima, che risponde al nome di Ndur. Io lo vedo bene in panca, e voi?
0: Bello però questo, eh.
1: Bah, vabbè.
0: Però io credo che voi abbiate delle posizioni abbastanza simili.
2: Comunque la risposta non cambia da due mesi a questa parte. Finché Ulai è questo, e finché la Fiorentina non compra Paligna, Matic, bla bla bla bla, Ndur gioca.
0: Uno. E due, eviterei di chiamarlo pachiderma.
1: Sì. Tre. È stato fatto giocare un po' da tutti gli allenatori che lo hanno avuto a Firenze, quindi verosimilmente agli allenatori piace. E di solito gli allenatori capiscono più di calcio di noi.
2: Poi, quando e se la Fiorentina deciderà di comprare quello che è stato Gosens per Biraghi,
0: Højbjerg, come si chiama quello del Marsiglia?
2: Højbjerg. E quindi quello
0: va bene?
2: Sì, ci piace.
0: Allora abbiamo il voto di Benve.
2: Anche se non è il mio preferito, però va bene. Ecco.
0: Vabbè, ora è il tuo preferito.
2: Lo sono andato al Benfica.
0: Se no, fa come grosso. Il nuovo Vado Renate, ragazzi, questo Vado Renate va per la maggiore.
1: Bella partita,
0: su Sky,
2: allora, Marco,
0: il moviolista,
2: dopo essersi espresso sul punto a testa, cerca di salvarsi, ma dà il voto al Ferri e aggiunge: avete ragione, decido. Prima donna e lasciare il ritiro sono due insolvenze. La parola data dal mister e non mantenuta, un'insolvenza, quindi un punto a Ferri, ma Benve ti voglio bene. Ecco, caro Marco, sappi che il mio pragmatismo mi impone di dirti che del tuo affetto non me ne faccio assolutamente niente.
0: No, dai.
2: Quindi ti metto
1: la risposta è io no.
2: Quindi ti metto un cuoricino, ma la delusione è forte.
0: Ma era stato carinissimo.
2: Lo so, ma
0: dolce quasi.
1: Questo mi ricorda
2: inutilmente, quindi
1: è il mio primo approccio col gentil sesso, quando ebbi modo di dire a una ragazzina che mi piaceva che appunto ero particolarmente infatuato di lei, e lei mi rispose appunto io no.
0: Pensavo quale delle due braccia ha fatto il gesto dell'ombrello.
1: Io no, mi rispose.
2: Allora, poi c'è una bellissima foto, credo, di Chris da Campi, che possiamo ancora
0: ancora
2: caricando. Sì. Allora, dottor Ferri, questa vuole ammirare.
1: Mamma mia!
2: Allora,
1: con scandicci alle porte.
0: C'è il busto di cecca.
2: Io ho il mezzo busto di cecca alle spalle.
0: Però sono un filosofo. Vedi?
2: Sono un filosofo.
1: Comunque, bella tirata, eh?
2: Sì, però questa è. Cioè, non lo so se è aggiornata o se ce l'ha mandata così. Chris
1: stai facendo a caso, completamente
2: a caso. Comunque, in mezzo è Chris da Campi. Mi piace con questa incoronazione di Fabio Ferri.
0: Sei un reale medievale,
2: sì,
0: diciamo.
2: A Scandicci. Che già esisteva all'epoca.
1: No,
2: allora,
1: in realtà no. No,
2: però qui nell'immagine di Chris sì.
1: Si chiamava Casellina e Torri. Vabbè, il nome Scandicci è molto recente in realtà.
2: Quasi possiamo dire merito della Savino del bene, se esiste il nome Scandicci.
1: Beh, sicuramente nel mondo l'abbiamo messa noi Scandicci. cioè sulla mappa l'ha messa la Savino del Bene.
0: A livello
1: fino al 29 si chiamava Casellina e Torri, 1929.
2: Quindi allora Chris, va rifatta l'immagine con scritta Casellina e Torri.
1: E Torri.
2: Ecco, quindi
1: che ci sta anche perché medioevo.
2: Mentre a me va anche bene, ecco, avere come riferimento il mezzo busto di un giovane cicca, cioè, preferisco la versione quella tra i 47 e i 52 anni di cecca, ecco, lì dove
0: ormai
2: è superata. Dur giocherà in Under 21 fino alla pensione? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Se lo chiedono tutti.
0: Cioè, forse faranno una regola ad hoc per permetterglielo.
2: Nello sport di squadra a volte confondiamo l'individualità superiore alla media con l'individualismo. Tutti nasciamo individualisti, scrive Quentin. Quindi, però, questi sono tutti messaggi per lo speciale di notte con i filosofi.
0: Sì,
2: caro,
0: perché non arrivo proprio a comprenderne fino in fondo il senso.
2: Filippo dice: conta. Quindi, cioè, segnala il voto per me. Quindi metti, okay, mi sa che sono in ritardissimo rispetto al dottor Ferri. Quindi
1: conta.
2: Proviamo almeno a non
1: perdere il filo, Stefanino, perché qua mi fa incredibile.
0: Si è capito il focus.
2: Dice avanti Fabione Nostro mettendo la foto di Messi. Quindi ancora una volta, prima si infama l'uomo Ronaldo.
0: Però lo devi prendere lo stesso.
2: Certo,
0: il voto
2: però conto. Io prendo spunto a quello che ha detto l'esimio scopritore di Scandicci.
0: Divulgatore di Scandicci.
2: Lo stile parla chiaro.
0: Non c'ha senso mettere Messi. Abbiamo detto di Messi, lasciarlo da una parte.
2: E quindi dice avanti Fabione Nostro con la foto di Messi.
0: Qui c'è stata grande comprensione del testo.
2: Andrà da Milano. Avete dimenticato Fudish con Bastianic.
0: Diciamo che Bastianic
1: quarto posto.
0: Un grandissimo individualista.
1: Comodo quarto posto. Anzi, guarda, direi quinto, perché se c'è cucina pappagallo, io guardo quello.
2: Cucina pappagallo. Che
1: io sono un bulimico di programmi di cucina. E il mio canale YouTube preferito è Italia Squisita.
0: Guarda, io ti farò fare veramente quattro qualcosa di Radio Firenze.
1: Guarda, sarei contentissimo. Giorgione mi sta sui coglioni.
0: La voce
1: ci andrò prima o poi a mangiare da Giorgione.
2: Però
0: chi è Giorgione?
2: Giorgione è un oste umbro?
1: Giorgione ti garberebbe, sì. È un oste umbro dalle parti di Spello, penso sia la sua.
2: Molto conosciuto anche sui social.
0: In camper vado spesso in Umbria.
1: Quindi dice un non nulla di burro.
2: E poi un panetto di 300 grammi.
1: E infatti è un po' per quello che mi sta un po' sui coglioni, perché un po' quella cucina
0: troppo. Però mi hai detto, io invece apprezzerei, perché
1: no, ma l'apprezzerei anch'io. A me sta sui coglioni perché sono un po' radical chic.
0: Sì, un po' io non sei.
2: C'è un messaggio che apprezzo
0: Luciana
2: molto.
0: Magistrato.
2: Sì, anche di Luciana, sulla scaletta dalle 12, ovviamente diversa rispetto a quella che
0: c'è Ilaria Masini, quindi preparatevi.
2: No, cioè, ammiro Duccio perché in tutto questo delirio mette la formazione contro il Genoa. Bello. Considerando il rientro dalle nazioni.
0: Bravo Duccio.
2: De Gea in porta, Jimenez, Dragosin, Vieri, Ranieri. Quindi colpo di scena Ranieri a fare il terzino e non Vieri.
0: Questo povero Valdepeñas non lo vogliono mai fare. Mai.
2: Poi Ulai, Fagioli, Attà. Oh, finalmente il centrocampo dei sogni. Gie a destra, Pedro Gonçalves a sinistra e Pellegrino davanti.
0: C'è un po' di casualità in questa formazione.
2: Sì, ora Duccio. Ecco, Ulai, ricordiamo che domani ha un amichevole con la Costa d'Avorio contro il Camerun.
0: Poi torna. Quindi un po' in anticipo.
2: Sì, diciamo comunque, ecco, non come Mastantuono a ridosso della partita.
0: Ma nemmeno come Fagioli.
2: Nemmeno come Fagioli, assolutamente. Quindi, ecco, sono scelte, considerando il rientro dalle nazionali, ecco, mi sembra che tu non stia dando molto valore a quelli che sono rimasti al Viola Park.
0: Ma perché Valdepeñas no? Me lo spieghi perché c'è questa... No,
2: guarda, io...
0: ho visto anche sulla Gazzetta oggi, ecco. Vieri mette la freccia,
2: secondo
0: grande
2: me, infatti,
0: Vieri, ma anche perché?
2: Il punto di vista andava un po' ribaltato, cioè paradossalmente...
0: Perde
2: uno avrebbe
0: il posto
2: potuto...
0: Valdepeñas.
2: Il secondo tempo di Valdepeñas in realtà ci conferma che sì, ha delle ottime doti offensive, ma ha enormi margini di crescita anche difensivi.
0: E invece?
2: Quindi, e invece no, secondo la Gazzetta no. Quindi salutiamo Vieri.
0: Io non sono veramente... Cioè, per me Valdepeñas è un bel giocatore. Che va cresciuto in squadra. Ragazzi, se il Valdepeñas può giocare contro il Genoa, smettiamo di giocare.
2: Ma io la penso come.
0: Cioè, che ora posso capire che in una partita dove giochi contro un avversario che ti può schiacciare a livello tecnico, tu cerchi di giocare una difesa a tre e mezzo, no? Quindi un tre centrale
2: e mezzo.
0: Ma invece, in una partita dove col Genoa, tendenzialmente, certo, il Genoa vivrà sulle ali della tensione legata anche alla permanenza o meno dell'allenatore. Però la Fiorentina per me deve giocare a Valdepenas tutta la vita. Scusate,
2: tra l'altro,
0: scusate no. se ho fatto una battuta sulla Fiorentina oggi. Perché
2: guarda, aggiungo un ulteriore dettaglio: oggi in amichevole per tutti gli appassionati, Rapid Bucarest contro Genoa. Per chi vuol seguire il percorso di avvicinamento,
0: ci sarà Valdepenas?
2: Beh, glielo auguro, ecco.
0: Nel Rapid Bucarest?
2: Sì, certo, a rinforzare una delle due squadre del proprietario. Sì, in prestito per un amichevole. C'è un'analisi dal nulla, assolutamente politica, di un ascoltatore sull'elettorato di Fabio Ferri e dell'elettorato di Francesco Benvenuto.
0: Bello!
2: Potrei prendere le distanze da qualunque cosa.
0: Si può leggere?
2: Sì,
3: anche io potrei prendere le distanze.
2: Allora, mi sembra dai messaggi che gli ascoltatori siano un po' come l'elettorato italiano.
0: Sentiamo.
2: Quando si dice che l'elettorato di destra, soprattutto dei vannacciani, risulta avere in media un grado di ignoranza più alto rispetto a quello di sinistra.
0: Senti, bordare.
2: Ed è vero. Quindi già
1: ed è vero
2: aggiunge
0: lo dice lui, certo. Ricordiamo ovviamente noi,
2: io sto leggendo,
0: bene, stiamo leggendo
2: uguale, dice lui, l'elettorato di Fabio quando scrive che non specifica il voto per Fabione, mentre quelli per il Benve lo dicono sempre. Quindi questo è un problema per me o per Fabio? Sono più per me.
1: Per me.
2: Questo un po' mi preoccupa. Ah sì, è vero, perché anch'io ho dato il mio a Ferri. Fatto sta che secondo me il distacco è più ampio a favore di Fabio Ferri.
1: Tranquillo, io ovviamente non posso dire cose che mi mettano in contrasto col mio popolo, però ti assicuro che saremo eleganti e avremo un certo stile.
0: Certo.
1: Una volta vinto concederemo agli sconfitti l'onore delle armi e non
2: dell'esilio.
1: Li riemigreremo. Resteranno qua con noi.
0: Non mi aspettavo anche una battuta sulla gonna corta o lunga, però non l'hai fatta.
1: No,
0: andiamo avanti.
1: No.
2: Invece Tommy, che si definisce un invidioso basico, Ronaldo si conferma simpatico come una fuga di gas. Questo però, non è un
0: però ci sta questo.
1: Sì, io sono invidioso, molto invidioso. Nella vita è probabilmente il sentimento che mi accompagna di più.
0: Mi spiace, è uno dei peggiori.
1: Lo so.
0: Cioè, nel senso, c'è un girone solo per gli invidiosi.
1: Però almeno c'è un girone per noi.
0: Certo, anche per me, non ti preoccupare. Non ti dirò per quale motivo. Non ti dirò per quale motivo, ma c'è anche il mio.
2: Propongo la prossima volta un confronto Fagioli-Ulahi sì, Fagioli-Ulahi no. Il problema, guarda, il problema

0: di Chris invece, cioè. C'è lo zampino della regia, credo. Ma quindi chi l'ha fatta quell'immagine con l'intelligenza? Ok. Allora Chris è stato un mashup.
1: Sì. Il filosofo sì. era.
0: Cioè Chris aveva avuto solo la responsabilità o il merito di farmi filosofo.
1: Permettimi, ma gliel'hai mandata a cieca. No, gliela mandagliela a cieca.
0: Sentiamo un WhatsApp audio mentre inoltre questa immagine.
1: Perché te c'hai 15 anni in quella foto però.
0: Sì, perché tutto torna. Ah, tutto torniamo indietro nel tempo.
2: Sì. Cioè. Sì, a quando Ronaldo era un giocatore di calcio.
3: No ragazzi, fuori tempo massimo.
1: Questa ce l'hai già mandata, Fede. Cioè se mandavo due audio in tutta la trasmissione, sei riuscito a mandare lo stesso audio.
2: Ma smetti di fare quella grafica, è tanto già vinto.
3: Oh, perfetto, guarda, bussate tutte e tre stamattina. Quindi no, perché mi aveva chiamato Mancini e voleva sapere il numero di telefono di Radio Firenze Viola, perché vi voleva chiedere consiglio su dove fa giocare Ken stasera, in che posizione del campo. Allora ti dico che vi può chiamare, va bene? Vai. Ciao.
1: Tanto Ken porta avanti la polemica.
2: Ma ci può mandare il numero di Mancini, perché io non ce l'ho.
1: Va bene,
2: allora chiediamolo, dai.
1: Sì, poi volevo dire sempre allo stesso autore di questo messaggio, divertente per carità, che forse si può anche andare oltre a questo dibattito, e io continuo a essere della mia idea, te della tua, ma non c'è divertimento in questo.
0: Per lui sì, però.
1: Ah, per lui sì, ok.
0: Molto direi.
1: Tra l'altro, prima di far venire Mancini, siccome evidentemente te ti pone allo stesso livello di Mancini, vieni qui e facciamo un dibattito in quattro.
0: Guarda, comunque per dare serenità all'ascoltatore, credo che Ken abbia un non sia al 100% e quindi non
1: cosa
0: dovrebbe partire dall'inizio.
1: Purtroppo succede spesso. No, forse addirittura non sarà nemmeno un vuoto.
0: Quindi voglio dire, un momento di serenità anche per l'ascoltatore in questo ottobre iniziato in salita. Stessi discorsi su Undur, quelli fatti su Kayode. Prima ci si innamora e poi si rimpiange. Vabbè, ora qui stiamo facendo un salto in avanti nel tempo esagerato. Un amico dice: e cucine da incubo con Cannavacciuolo? No?
2: Sì. Però è l'orario che non mi torna tanto bene, perché è un po' più, più prima serata.
1: Ma poi
2: no?
1: mi sa veramente molto più di montato come ragionamento, che, cioè come trasmissione.
2: Invece
1: molto più costruita.
2: È più fake.
1: Sì.
2: Siamo
1: andato una
2: cosa da vedere.
1: Sì.
0: La premessa del palleggiatore l'ho fatta proprio perché per il ruolo nella squadra che cambia la prospettiva di come si vede il gruppo, ma anche un po' per dare un protesto al Benve per sindacare. Ah, ora ti riconosco, il tuo buon Francesco da Pisa, un bel cuoricino.
2: Benve, gli piace
0: mi raccomando, siccome io sono simpatizzante,
1: il Benve ci va.
0: Volevo dire un'altra cosa, per farmi
1: mashup,
0: inimicare un po' di gente. Siccome Francesco è da Pisa e almeno il Pisa sta simpatico, spero che possa risalire in questa sosta.
1: Massimo da Mestre, ciao, buongiorno.
4: Vi mancava un ottuagenario alla trasmissione.
0: No,
1: mi sembra che ci sia abbastanza in media, Valte. Scusami, Massimo.
4: Sono diventati vecchi che cadono in casa comunque. Porca vacca, gente, che botta che ho preso.
1: Non era tanto già successo, Massimo?
4: No, così no.
1: Ah, ok, vabbè.
4: No, dai. Allora, premessa metodologica è che a me Cristiano Ronaldo sta sulle palle moltissimo.
1: E ci sta.
4: Per cui non sono, come dire, sospettabile di aver simpatia nei suoi confronti. Però certi
2: lo sentivo, arrivava sto però.
4: Calciatori, cioè siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale. È inutile. È così, è sempre stato così. E sempre sarà così. L'unica cosa, la discriminante, è cosa ci sono detti lui e l'allenatore prima della convocazione. Se gli ha detto non giochi, forse giochi, chi lo sa, allora Ronaldo ha fatto una cazzata. Ma se gli aveva garantito che giocava, ragazzi, cioè non esiste.
0: Pensa a te, Massimo, mai avrei detto un tuo voto quindi dalla parte del Benve, o no? O non vuoi esporti?
4: Ma diciamo, io e il Benve siamo d'accordo su pochissime cose fondamentali, però cioè l'incapacità della dirigenza della Fiorentina per 10 anni...
2: Beh, su questo siamo diversi, diciamo.
4: E questa cosa
0: è la fattispecie.
4: Nella fattispecie, veramente, a me proprio non mi è simpatico. Non ho grandi simpatie anche per Messi, perché per me Messi è uno che ha veramente avuto pochissima personalità. Cioè, quando si fa il paragone con Maradona, ragazzi, Maradona era un gigante, era un gigante piccolo, ma era un gigante in tutto. Cioè, lui riempiva qualunque cosa faceva, Maradona riempiva. Messi no, Messi è Messi sul campo da calcio, fuori dal campo scompare, francamente. E quindi c'era questa differenza, per come la vedo io. Però, ragazzi, Rivera, Mazzola, Bulgarelli, Giuliano, per restare a quelli dei Antonioni della mia età, non sono giocatori uguali agli altri, non possono esserlo, non lo saranno mai, e quindi per certi giocatori va usata una certa accortezza.
0: Bene. Grazie Massimo,
4: vi abbraccio, ciao.
0: Grazie, abbraccio ciao a te. Tanto mi ero perso a vedere i risultati là.

0: live della Asian Cup, sono iniziate anche alcune
1: partite. Pensavo della primavera.
0: No, stavo guardando perché comunque il vantaggio del fuso orario è che ci sono partite a qualunque ora. Iniziata da 3 minuti Thailandia Filippine e da 42 Vietnam Pakistan.
1: Tutto sullo 0-0?
0: Purtroppo, per fortuna, il Pakistan è avanti 1-0
2: vedi?
0: Con il Vietnam. Tizio, volevo ricordare a Ferri che c'è la fiera di Scandicci, non ti dimenticare.
1: Il 3 ottobre, ragazzi, domani.
0: Comunque io voto Benve, aggiungo.
1: Ah, vabbè, no. Allora non venire non ti si vuole.
0: Vai con due WhatsApp audio, Stefanino.
2: Addirittura?
0: Sì.
3: Allora, un minuto di silenzio per il weekend che il Benve si passerà probabilmente a letto, essendo in mezzo tra bacillo e batterio stamattina.
1: È vero.
3: Un abbraccione, Francesco, ti sono del cuore. E a Gerimi da Massa.
4: Grazie.
3: Ciao, ragazzi.
2: Ma io non credo. Fabio, mi sembra.
4: Buongiorno, ragazzi. È vero, quello che dice Pietro è vero, che lui, se non si deve meritare di entrare in campo, non dovrebbe entrare. Ma è vero che anche Cristiano Ronaldo c'ha anche il fiocchino rosso, perché io voglio ricordare che a Messi gli hanno regalato un mondiale gli hanno regalato, ragazzi, un mondiale, perché doveva diventare il più forte giocatore al mondo, che era già, non gli importava vincere un mondiale, ma doveva avere questo status di aver vinto un mondiale con l'Argentina, e gli hanno dato il tutto il possibile per vincere questo stramaledetto mondiale, che se no non avrebbe mai vinto. Quindi anche Messi c'ha il fiocchino rosso, come Cristiano Ronaldo il fiocchino rosso, e secondo me poteva benissimo metterlo anche 20 minuti dalla fine, e lo metti tranquillamente. Cioè, cosa ti cambia? Hai paura di perdere?
0: Questo è diventato un attacco frontale a Messi.
2: Esatto, mi sembra. Quindi lo stile di cui parlavi, devi chiedere stile anche.
1: Non ho capito questa cosa del mondiale regalato,
2: È una cosa che si dice tanto in giro tra gli antimessiani. Sai, ci sono anche quelli che sono.
1: Mi sembra si entri in quella roba del complottismo, no?
2: Sì, però è vero che nella storia del calcio i mondiali spesso sono stati decisi un po' a tavolino, te lo dico francamente. Però non credo sia quello il caso. Però
1: voglio ricordare agli amici francesi e bastava fare gol e non far diventare un eroe quel fava di Bu Martinez, tutto il mondiale.
0: Ci ricordiamo l'esultanza
1: composta.
0: No, esatto, la finale.
2: Tra l'altro quelle parate non credo che gliele abbiano imposte al Dibu Martinez.
1: No, ma è tutto scriptato.
2: È un complotto.
1: Faceva parte tutto un copione già scritto.
0: Va bene. Come posso fare, scrive Marco da Campi, per avere la maglietta di Radio Firenze Viola?
2: Allora, ti dico come puoi fare. Il 10, che mi risulta essere sabato prossimo, dalle 2 fino alle 9:30 saremo anche noi alla grande fiera di Scandicci. Nel giorno della chiusura. Nella giorno della chiusura, certo. Perché Fabio in quel giorno se ne va a Fantasca e quindi va nelle Marche a fare quello che deve fare. Sì. Noi invece saremo lì e in quell'occasione, rullo di tamburi, ci saranno delle cose che dovrete, diciamo, a cui dovrete rispondere per ottenere la maglia, però ci sono delle maglie di Radio Firenze Viola che daremo, e quindi
0: legate alla Fiorentina o sempre al dibattito Ronaldo?
2: No, sicuramente dovete dimostrare di aver votato a questo dibattito. No, vabbè, scherzo. Cioè, no, diciamo che saranno cose come si fa sempre, diciamo di avere l'app, di seguirci sui social, poi insomma vediamo, perché stiamo preparando tutto, però le magliette ci sono, quindi se vieni, lo dico a non so chi ci ha scritto in questo
0: Marco da Campi,
2: se vieni a Scandicci la settimana prossima, per esempio dopo la partita della Fiorentina, giocherà alle 3, quindi immagino che in tanti guarderanno la Fiorentina o saranno anche in trasferta a Genova. Chi vuole, piglia. Anche dopo viene a Scandicci, noi siamo lì e le magliette ci sono. Ci sarà anche Giancarlo Antonioni nel tardo pomeriggio, quindi chi vuole incrociare, oltre a incrociare noi della radio, torna. C'è tante possibilità. Inizia a lanciarla così, però sappiate, non prendete impegni, come dicevano quelli bravi.
0: Cioè non fate come Ferri che va.
2: Esatto, Ferri va lui. Contro chi devi giocare? Valle Foglia?
1: Facciamo Valle Foglia Macerata.
2: Tutto nello stesso giorno?
1: In 3 giorni, perché poi abbiamo la Supercoppa italiana.
2: Anche.
1: Quindi dobbiamo anticipare.
2: Quindi avete chiesto alla federazione di poter giocare 2 partite insieme nelle Marche.
1: Ma se, cioè, comunque tornava bene, sì, dovevamo anticipare.
2: Ma lo puoi dire, che avete fatto, che avete dei contatti un pochino ammascati, no, vabbè, con la federazione,
1: con la Lega, con la Lega.
2: Insomma, con la Lega, quello che vuole.
0: Salutiamo la Lega.
2: Salutiamo la Lega.
0: Andiamo con no, anche questo messaggio di Duccio.
2: Lega Volley, eh.
0: Certo, certo. No, sai.
1: Pietrone, però ci sono le elezioni anche lì, eh.
0: Sì, nella, nella mia lettura, ah, sì, vabbè, lasciamo perdere. Giusto, dottor Ferri, possiamo lasciare perdere anche l'argomento elezioni.
1: No, no, no, vai, vada pure, vada avanti, va, vadi,
2: vadi, vadi, vadi, batti lei.
0: Anzi no, passo indietro perché c'è Marco da Barberino, poi leggo il messaggio di Duccio. Ciao Marco.
5: Ciao ragazzi, io sono arrivato tardi sul sondaggio, però io non so chi è. Io volevo dire la mia.
2: Sì.
5: Per me uno non vale mai uno, lo so che vabbè, però quindi anche nel caso di Cristiano Ronaldo lo so che è un po' elitario come discorso, ma uno non vale mai uno anche nei comportamenti sbagliati. Io mi ricordo una frase bellissima di Diego Armando Maradona, praticamente quando fu arrestato il poliziotto gli fece vergogna e gli disse: perché te eri l'idolo del mio figlio. E Maradona, giustamente, secondo me, un'altra frase da genio, gli disse: guarda, quello che dovresti vergognare sei te, perché non dovrei essere io l'idolo di tuo figlio, ma dovresti essere te. Questo disturbo che ha l'attività di idolo al modello immaginario, al personaggio pubblico, perché non siamo in grado di farlo noi. E poi, per finire sul populismo, volevo dire ancora un'ultima cosa, che se Battistuta si è fatto pagare per andare al centenario, ha fatto bene, perché per stare accanto a Galbiati bisogna farsi pagare. Arrivederci.
2: Oh, perché Galbiati?
1: Povero Roberto.
2: Dai, povero Roberto.
1: Ti voglio anche bene a Roberto, invece.
2: Va bene, salutiamo Marco, ha la sua versione delle, però proprio citare il povero Galbiati.
1: Tra Cristiano Ronaldo e Galbiati, secondo me gli sta più simpatico Cristiano Ronaldo.
2: Sì, evidentemente sì. Evidentemente sì.
0: Marco da Pistoia dice: sto con il Benve per esclusione.
1: Perché sto sui coglioni, probabilmente. Quindi vedi, anche
0: non c'è stile. Marco,
1: anche
0: dai,
1: il tuo elettorato, insomma, questo è molto male. Cade, cade.
0: Infatti.
2: Forse coinvolge anche me, molto
0: non
2: male.
0: Non va bene.
2: Ricorda, io sono subgiudice, quindi occhio perché.
0: 11:48 sul cronometro. Andiamo con un altro WhatsApp audio. Lemme Lemme.
6: Buongiorno, ragazzi. E infatti, sulla nazionale sono pienamente d'accordo con voi. Secondo me, gente come Barella, ma anche lo stesso Bastoni di Lorenzo, non ci dovrebbero più mettere piede. Ora, perché comunque sono tra i responsabili di tre mancate qualificazioni mondiali.
0: Calma.
6: E soprattutto di Lorenzo, dopo aver visto Caiode in quelle condizioni, ma poi spazio ad altri giocatori, per favore. Lo stesso Barella, secondo me, è sopravvalutato, perché ad alto livello, considerando anche la Champions, le prestazioni, le performance non sono mai state completamente all'altezza.
0: Ragazzi, dottor Ferri, all'attacco.
1: La mia mamma, proprio detto così, non è responsabile dell'eliminazione contro la Bosnia, quindi io direi farci un pensierino per convocarla. Ma che discorsi sono?
0: Vai all'attacco.
1: Ma che discorsi sono? Ma poi Barella sarà sopravvalutato, sicuramente, magari può esserlo all'interno del contesto italiano, ma rimane uno dei giocatori migliori che può convocare l'Italia. E allora noi, perché siamo andati fuori dal mondiale tre volte, non solo dovremmo convocare tutti i calciatori migliori, Barella incluso, ma cercarne anche di nuovi che possano far sì che Barella magari diventi un'alternativa.
2: Finito il Cile dell'avventura di indurre, e prenderà il posto di Barella e te sarai serenissimo. Basta.
1: Non mi sembra sia di questa idea Mancini, no, che gli allora, ha detto vai pure con Baldini, esatto. vai pure.
2: Però ti dico, se su Barella non hai assolutamente torto, cioè non c'è dibattito sul fatto che sia uno dei centrocampisti migliori che ora ha la nazionale, quindi il calcio italiano,
1: non convocare Barella.
2: Su Di Lorenzo sono abbastanza d'accordo.
0: E lì infatti ha avvantaggiato, però, anche dalle alternative.
1: Però io ci sto se mi dici perché gioca male, non perché è responsabile, no, perché del fatto che non ci siamo qualificati. Perché ragazzi,
2: hai preso altri voti oggi.
1: Meno male.
0: Anche il mio su questo.
1: Bene, grazie.
0: Anche il mio.
1: Grazie.
0: Allora, c'è un messaggio prima del treno finale,
2: sì,
0: che dice: porca miseria, cioè, Stefania proprio la faccia, la porca miseria. Umbe non gli torna quel mio finché Ulai è questo, dice, cioè io mi sono rivisto le partite della Costa d'Avorio al mondiale, non c'è un singolo frammento, una singola azione in cui Ulai gioca distinto, squilibra il centrocampo, gioca indisciplinato tatticamente. Mi vi chiedo, sono limiti quindi suoi o sono limiti di Vanoli? Ora però Umbe, quando si parla di giocare distinto, non creare equilibrio al centrocampo, giocare in modo indisciplinato, tu fai una valutazione legata a un singolo. E te lo do come consiglio: se tu guardi le partite di un singolo senza considerare il contesto, hai una visione del singolo e del contesto ovviamente parziale. Cioè tu devi sempre mettere in correlazione quello che fa il giocatore X con il resto dei compagni. Nel momento in cui Ulai gioca, come è successo per esempio alla Costa d'Avorio contro la Germania, con Sangaré e con Kessié, vorrei anche vedere a non avere disequilibrio, a non avere l'istinto che crea conseguenze. Gioca con Sangaré e Kessié, che sono due maestri delle due fasi. Cioè, il problema non è Ulai. Se Ulai avesse alle spalle João Palhinha, ma nessuno si renderebbe conto del suo istinto che lo porta magari troppe volte a seguire più l'uomo che a mantenere lo spazio. Il problema è mettendolo dentro il contesto del centrocampo della Fiorentina. Quindi il paragone con la Costa d'Avorio non tiene conto del fatto che la Fiorentina non ha Sangaré, non ha Kessié, non ha, visto che si parla dei giocatori ivoriani, Seko Fofana, cioè non ha quei giocatori in grado di far fare a Ulai un percorso di crescita tattico pulito, lineare, sereno, felice, contento, eccetera eccetera. Quindi occhi puntati su gennaio, quando la Fiorentina ha non il compito, direi quasi la responsabilità di prendere un giocatore atto, da non confrontare con Arthur, atto a rendere Ulai più libero di essere se stesso senza conseguenze. E quindi ci saremo a gennaio con tutti i nostri inviati sul mercato sparpagliati in tutto il mondo.
2: Ed è arrivato quel momento.
0: È arrivato quel momento. Stefanino, sei carico, vai, fai quello che vuoi, sai quello che devi fare.
7: Ciao ragazzi, Angelo da Napoli. Pur comprendendo la tesi e le ragioni di Francesco, io do il mio voto a Bussolotto amoroso, per cui voto Bussolotto e niente, aspetto di ricevere l'esenzione dal bullo. Ciao ragazzi.
8: Certo. Ragazzi, io ho bisogno che mi spiegate perché nel 2026 la Seed Techno non va più di moda. Grazie,
9: Ciao ragazzi, sono il Jack, vi scrivo dalla Benve Nuova Guinea e vabbè, ragazzi, direi che Mancini è veramente uno psicologo fino, sopraffino, perché dare la 10 giustamente, dalla 10 a un ragazzo che ha le spalle larghe, che ha la barra dritta e giustamente se la merita a forza di costanza. Ma Marianne Agane, ma quando uno fa bene una partita gli si può stare tranquilli e dire sì, ho fatto bene, basta, andiamo avanti, così magari si fa bene anche una seconda, una terza, una quarta partita.
10: Che bello, quando c'è chi si compra con Pietrone, Fabio, Ferri e benvenuti. Non è politica, non è contestazione, non è politica. Benvenuti, Gobbone.
11: Buongiorno.
1: Bella.
11: In Indonesia le notti sono così intense che i sogni sembrano pesanti. Per i manghi, per i vulcani, per le danze sundanesi. E poi... poi c'è Thailandia, Vietnam.
0: Ragazzi, siete malati.
11: Stare a tramite sotto l'incrocio da 30 metri e oltre al 91esimo 1 contro 0 segna il 2-0. Ma noi non ci arrendiamo, c'è il Pakistan e ci rifaremo. Forza Vietnam.
1: Bellissimo questo messaggio, no, questo messaggio è epico.
0: Però
1: veramente bello.
0: C'è una brutta notizia, perché il Vietnam all'intervallo è sotto anche col Pakistan.
2: E come mai la Seed Techno
1: allora,
2: non c'è più?
1: Se vuoi sapere perché, la Seed Techno in realtà non è sparita, dice Gemini. Quello che sta sperimentando è una classica evoluzione ciclica della musica elettronica. È stata assorbita in gran parte dall'art techno moderna. Dalle arene di massa all'underground di nicchia è passata. E poi c'è un'evoluzione tecnologica, perché come saprai, senz'altro amica, la Seed Techno è prodotta con la Roland TB-303, che è uno strumento forse ormai un po' superato e quindi meno utilizzato.
0: Chiudo, per quanto mi riguarda, con un attacco frontale a cecca che ha ricevuto e visualizzato.
2: Sì, ma sta scrivendo, e mi sta scrivendo, eh?
0: Sta scrivendo a te.
2: Sì, ma non su questo tema.
0: Ora possiamo chiudere con il tuo voto e poi il gran finale con i risultati del dibattito.
2: Il mio voto non ribalta la situazione, perché va a Fabio Ferri.
0: Quindi
2: non mi è un vinto.
1: Potevi darla a Benve, tanto vince uguale io.
2: Non mi ha, no, no, no, non hai capito. Se io lo dava a Benve, vinceva Benve. Perché quindi, il mio voto valeva 100.
0: Allora poteva evitare di chiedere.
12: Con questo discorso puoi andare a farti non convocare dal CT del Portogallo.
2: Ora lo puoi dire, ora si può dire che comunque avrei deciso io. E quindi non mi ha convinto. Perché ci sono degli aspetti che sono con cui sono d'accordo assolutamente con Francesco. Ma il senso finale è che se te sei la bandiera del Portogallo in elicottero, non vai via.
12: Ammainate le bandiere.
2: Questo è quanto. Direi che possiamo anche terminare qui questa
0: trasmissione.
2: Quindi
0: i risultati
2: gloriosa.
0: Li ha registrati Stefanino?
1: Stefanino,
0: no?
1: Noi vogliamo la grafica finale.
0: Quindi?
1: Sì, una. Una. Sì,
2: vabbè, dai.
1: Stefanino, questi sono più falsi davvero. È il mio voto. Fatto vincere Biden, Trump.
2: Ma scusa, si lamenta, ha vinto.
0: Ma infatti.
2: Ma che cazzo?
0: Ma io
2: volevo
0: vincere. Anche di un voto,
2: però faccio vedere che esultiamo.
0: Questo è tutto il popolo. Questo è tutto il popolo di Casellina e Torri, esatto, che esatto, sta festeggiando con il suo leader.
2: Domani dove sei?
1: Sono a Scandicci, amici, la mattina. Ci vediamo a Scandicci per la presentazione della fiera.
2: O della squadra?
1: No, della fiera. Domani sono a presentare proprio la fiera.
2: A te si è presentata la fiera?
1: Con i Gianni, con
2: allora,
1: la Sereni.
2: Ti puoi ricordare? Te avrai
1: poi
2: un microfono.
1: Poi dopo ci si becca in radio.
2: Te avrai un microfono domani per presentare?
1: E penso sia l'una cosa che mi danno, altre cose non me le danno purtroppo.
2: Allora, nel momento in cui stai per terminare questa gloriosa presentazione, ricordati di ricordare agli avventori della festa che il 10 saremo al padiglione, quello del mediatico.
1: Io non ci sarò, ma ci sono delle belle cose per il 10.
2: Lo puoi tenere un attimo
1: io con le marche,
2: dai,
1: con la Savino.
2: Ma non lo dire, non lo devi
1: quindi
2: dire.
1: Quindi comunque Scandicci,
2: Vallefoglia, tutto visto.
0: Casellina e Torri.
1: Ragazzi, se vedete degli appartamenti in zona Scandicci, io sto pensando anche di trasferirmici.
2: Non credo.
1: No, vero.
2: Davvero?
1: Vero. Zona tranvia,
2: questa
1: però.
2: È una notizia,
0: Questa è una notizia.
1: Perché gli affitti costano troppo in centro. Ragazzi, dura, dura.
2: Stai in centro.
1: Dai, sono San Frediano, dai.
2: Vicino, diciamo vicino.
1: Vabbè.
2: Ormai è tutto centro, ormai fino all'imprudente è centro. Va bene, detto questo, finita la settimana di chi si compra, sì. Forse anche per fortuna a giudicare da quello che abbiamo costruito in questa giornata. Francesco, benvenuti domenica.
0: Ci saremo, eh?
2: Fabio Ferri domani, dopo la fiera, dopo la presentazione della fiera. Con me vi risentirete nel weekend, ma ci vediamo lunedì. Grazie a tutti. Adesso, Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e ospite Ilaria Masini della Gazzetta.
0: Evviva!
2: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
7: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
6: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
7: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
6: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
7: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
8: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
14: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
15: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
14: Che giornata.
13: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
14: Luciana Magistrato
15: e Tommaso Borghini.
16: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
18: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
19: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
17: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
20: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
17: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
16: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
21: Fagioli stasera probabile titolare contro la Francia. In nazionale prende la numero 10. Gliela dareste anche alla Fiorentina quando tornerà ovviamente disponibile? Dodò, sempre enigmatico, molto filosofico, ma ancora voglioso di sognare. Ma qual è la sua volontà e soprattutto il suo sogno? Attà sempre più vicino al rientro. Domani ultimo test in famiglia per valutarne lo stato. Di questo e altro parleremo in queste due ore a Radio Firenze Viola. Avvio l'amore mio, con me Luciana Magistrato vi terrò compagnia ancora per qualche giorno e Ilaria Masini al mio fianco. Ciao Ilaria,
22: Luciana,
21: e benvenuta.
22: Grazie.
21: Ilaria, una amica, ma soprattutto una grande collega, una valida collega, anche firma anche della Gazzetta dello Sport. Per interloquire con noi i numeri sono 348-7513-933 per quanto riguarda messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta per coinvolgerci nei vostri ragionamenti o per chiederci qualcosa relativo alla Fiorentina, ovviamente 055-77 111 71. Insomma, non usate il telefono per chiedere a Ilaria di uscire, mi raccomando.
22: No. Non credo che ci siano delle intenzioni in questo senso.
21: Allora, Fagioli in nazionale, probabilmente titolare anche questa sera, perché ha convinto, rientra Barella, c'è da dire, quindi uno tra Frattesi e Fagioli potrebbe rimanere in panchina, però il tecnico, il CT è soddisfatto di Fagioli. Sono usciti i numeri questa mattina, lui aveva il 6 nella scorsa partita contro la Turchia, oggi avrà, stasera avrà la numero 10, un numero sempre affascinante, non banale, insomma anche in nazionale l'hanno vestita grandi giocatori, grandi atleti, per cui è sempre un onore e un orgoglio indossare la 10 della nazionale italiana. A Firenze sappiamo, l'abbiamo ritirata per questa stagione, la Fiorentina l'ha ritirata per questa stagione, ma secondo te può meritarsi il 10 Fagioli o è più da trequartista, per esempio quest'anno da Mastantuono, come sottolinea anche nel, sì, nell'editoriale Luca, sì, Calamai.
22: Allora, no, allora il 10 si porta sempre dietro questa magia del numero, no? Quindi se vai in nazionale, è successo anche a Andurre, fra l'altro, con, sì, Baldini, sì, ha preso Baldini il 10 nell'interregno, sì, diciamo così, di Silvio Baldini. Questa volta tocca a Fagioli, con Mancini ti devo dire
21: forse
22: che
21: forse un po' meno Andurre, no, meritata forse, no? Sì, vabbè, per, no, la storia, per, sì, insomma, per, sì, il, sì, tipo,
22: vabbè, era
21: di
22: un
21: gioco,
22: momento,
21: ecco,
22: anche completamente diverso, sì, per, sì, la nazionale, sì, questa è una 10 più 10, ecco, diciamo così. Quindi quando scegli e ti danno la 10, è, sì, sempre un dato di merito, perché se ti danno la 10 qualcosa, qualcosa vuol dire. Io, se ti dovessi dire l'anno prossimo, scusa se cambio subito argomento, no, no, però no, sono più per Calamai e dico la mia speranza è che l'anno prossimo il 10 sia sulle spalle di Mastantuono. E ti devo anche dire che questa cosa non la vedo così impossibile,
21: quello, cioè, di tenere un altro anno, di tenere un altro,
22: sì, sì, perché se fa bene quest'anno nella Fiorentina, fa bene, cosa vuol dire per il Real? Che gioca bene, ma anche che c'ha continuità, che gioca sempre, che li trovi per le sue caratteristiche la posizione giusta, come sta facendo in questo momento. Parte da destra, rientra sul sinistro, ha già fatto 3 gol in una sola partita, sì, però fa bene. Quindi questo è il percorso ottimo anche per il Real Madrid, cioè quello che il Real Madrid aveva in testa quando te l'ha dato in prestito secco per un anno. Il fatto che lui faccia molto bene alla Fiorentina e che l'anno prossimo possa rimanere alla Fiorentina, cosa vuol dire? Che se fai alla grande nella Fiorentina non è detto che il Real Madrid ti tenga, certo, comunque, no, no, il contrario, cioè non è detto che loro lo ritengano già pronto per fare così bene nel Real Madrid,
21: certo, cioè, quindi c'è questa possibilità, c'è la storia di Nico Paz, con la volontà del giocatore, esatto, che già ieri ha mandato dei messaggi al miele alla Fiorentina, quindi può essere,
22: se il Real
21: benissimo
22: è contento questa stagione, ovviamente anche Mastantuono, ma mi sembra di sì, lo ridà in prestito. Io non credo che il Real Madrid l'anno prossimo se lo voglia riportare a casa per farlo giocare titolare. Se lo devi ridare in prestito un'altra volta, perché non a Firenze, se lo valorizzi, se lo fai giocare, se gli dai minutaggio, se lo fai crescere, certo. Quindi io la 10 l'anno prossimo, più che a Fagioli, gliela darei a Mastantuono.
21: A Mastantuono. E sentiamo come la pensa il nostro primo ospite Gianluca Comotto, anche se è un difensore, ma noi gli chiediamo di un attacco. Lui c'è stato 3 volte a Firenze, di un attaccante, scusate, lui c'è stato 3 volte a Firenze, quindi chi meglio di lui. Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Diciamo, a me il problema del 10 per me non si è mai posto.
21: Tu te ne sei subito tirato fuori, tu che numero hai portato, ricordacelo.
1: Io rimanevo su numeri bassi,
21: 5, 3, 2
1: nei primi tempi, quando non c'era ancora, no, c'erano ancora quei numeri strani con la libertà di scegliere i numeri, poi dopo ho variato di anno in anno a seconda di cosa pensavo che ne portasse più fortuna. No, però è sempre, invece i numeri sono affascinanti, poi quello del 10 è sempre un numero particolare che va a colpire soprattutto i tifosi, che non puoi più gli interpreti interni, quindi Mastantuono sicuramente è un 10 di quelli vecchia maniera.
21: Anche perché a Firenze, insomma, siamo stati abituati bene come 10, come numeri 10, insomma, grandi nomi, basti pensare a Antonioni, Rui Costa, aiutami,
22: l'elenco è lungo.
21: Maggio, insomma, non Maggio,
22: Mutu.
21: Non so, Mutu, e quindi tanti campioni l'hanno indossata questa maglia, ma anche qualche scarpone, me lo ricordo, insomma, qualche scarpone l'ha indossata.
22: E diciamo che non tutti hanno fatto onore al prestigio della,
21: esatto,
22: maglia numero 10.
21: Quello
22: dai,
21: che significa la maglia numero 10, poi ognuno ha fatto quello che ha potuto, insomma, scarpone non è nessuno. E Gianluca, io ti ho chiamato soprattutto per parlare un po' di Dodò, della situazione di Dodò, che ne pensi? Lui è in scadenza, non ha rinnovato il contratto, ha giocato la prima da titolare, un altro spezzone in coppa, ma poi è stato evidente che è stato messo a sedere, che deve guadagnarsi il posto in più degli altri, insomma, manda sempre messaggi un po' filosofici, ma non si capisce bene quello che potrà accadere. Ecco, tu che idea ti sei fatto?
1: Ma l'idea mi sembra che quella di Dodò, dell'entourage, sia di mettersi in attesa, sapendo che è un ruolo che non ce ne sono tanti in giro, che in Italia diverse squadre ne sono alla ricerca. Sono quelle situazioni, però poi dopo, che al giocatore non fanno mai bene, perché la concentrazione sì. viene un po' meno, e che poi sono quelle cose che creano anche una tensione, che fanno sì che l'anno non sia mai positivo, e magari poi quelle squadre che ti volevano vanno anche un po' a scomparire, quindi non è mai una cosa positiva. Penso sia meglio come linea quella di rinnovare, poi c'è la squadra che ti vuole, giusto che paghi ciò che ha da pagare e ti porta via.
21: Rinnovare anche per un anno, insomma, l'importante è non far scadere il contratto in questa maniera, dici?
1: Sì, no, adesso parlavo in maniera generale.
21: Generica, certo, però.
1: Generica, però non penso che adesso vada a rinnovare di un anno, perché se rinnova vorrà più anni, non avrebbe più senso. Io penso che sia un peccato, ripeto, per il giocatore vivere un'annata così, e sarà poi un peccato se dovessi andare a fine del contratto che la Fiorentina non mi esca fuori con un euro appunto dalla cessione.
21: Sì, Ilaria?
22: Su Dodò. No, Dodò ne parliamo dopo, magari quando non c'è più Gianluca. Io a Gianluca gli volevo chiedere questo, un po' per il ruolo e un po' ovviamente per l'esperienza che hai. Facciamo, cioè azzeriamo tutto, facciamo finta che Dodò non abbia questo problema. Dodò, Jimenez e João Mario, secondo te, fra i tre, cioè azzeriamo tutto, chi è il più forte?
1: Vabbè, al momento Dodò sicuramente è il giocatore con la parola che adesso va più di moda, diciamo più pronto e comunque quello più affidabile, ecco, non più, però la parola giusta è più affidabile.
22: Quindi tu lo vedi superiore a Jimenez, la tua classifica sarebbe Dodò, Jimenez, João Mario?
1: Sì,
21: con la giusta testa, ovviamente.
22: Sì, no, dico, cioè io ti parlo soltanto proprio di caratteristiche.
21: Sì, al netto.
1: Sì, esatto. Jimenez è un giocatore che a me piace di più quando gioca a sinistra, per dire.
22: Jimenez?
1: Sì.
22: Ah,
1: sì,
22: ecco.
1: Sì. È un giocatore che mi piace più quando gioca a sinistra, è un giocatore che ha ottime caratteristiche, ma non ha quella grande continuità mentale, soprattutto nella fase difensiva. Dodò è un giocatore che adesso dà garanzie anche nella fase difensiva.
22: E Menez alto ti piace?
1: Menez, scusami?
22: Alto, cioè
21: come, come esterno d'attacco.
1: Ha bisogno di spazio davanti, no? Non mi piace, mi piace più quando parte da dietro.
21: Senti, invece come difesa la Fiorentina è partita malissimo, è una delle difese peggiori, proprio perché nelle prime partite ha preso tanti gol, insomma 4 con la Roma, poi 3 col Frosinone, 2 non ricordo più, ho perso anche il conto con la terza squadra, insomma 3 sconfitte un po' col Torino, è un po' dolorose, ecco, da questo punto di vista. Poi con Vanoli sta un po' aggiustando la difesa, ma come può essere uno scatto così, cioè che cosa può aver migliorato la situazione? È una cosa mentale o qualcosa che Vanoli può aver aggiustato negli interpreti, nella disposizione?
1: Io penso che la situazione peggiore in cui si possa trovare un allenatore è quando ha un credo e non riesce a inculcarlo nella testa dei giocatori, e poi dopo lì vale
21: questo,
1: vale
21: dici Fabio Grosso nello specifico, insomma.
1: Sì, certo. Sicuramente penso che questo sia accaduto, ora che non sono all'interno e non lo so da esterno, penso che l'idea sia questa: quando non credi in qualcosa poi fai le cose a metà anche in campo, e queste sono state le prime giornate. Poi se bastava qualche giornata in più, ci voleva tempo, io questo non lo so, ma evidentemente la dirigenza ha fatto una valutazione in cui non vedeva un futuro roseo e ha anticipato il tempo.
21: Sì, non c'era più forse feeling, no, tra la dirigenza e l'allenatore, un comune modo di vedere, ecco, e di intendere.
22: Ma a te ti è mai capitato, Gianluca, cioè in uno spogliatoio, che l'allenatore trasmettesse, ora dico, negatività, cioè che veramente il feeling non è scattato? Ti è mai successo?
1: Ma non sono d'accordo sul fatto della negatività, semplicemente mi è capitato in carriera di allenatori che avevano particolari idee, che potevano essere tattiche, potevano essere di gestione, e non trovavano appunto un feeling con quello che pensavano i giocatori, e quando succede questo, a volte col tempo si riesce ad affinare il rapporto e poi si riesce ad andare sulla stessa linea. Qualche volta non succede ed è lì che gli allenatori saltano, questo è accaduto, è successo un po' in tempi molto rapidi, la cosa particolare di questa storia è stato che è successo veramente in troppo poche giornate.
21: Tre giornate, insomma, per un allenatore magari sono anche poche per uscire allo scoperto e per far capire le proprie idee, comunque, e a discolpa questo di Fabio Grosso, insomma. Ti volevo portare invece proprio sul mercato in generale, ti piace questa Fiorentina che ha creato Fabio Paratici? Cioè c'è qualche giocatore che in particolare ti stuzzica la fantasia, che anche tu ormai sei dall'altra parte della barricata, no? Ti occupi anche di scouting, di queste cose, per cui che ti piace? No, in particolare
1: la cosa che cerco di vederla, perché tu la Fiorentina, a parte il Torino, la squadra in cui sono stato, certo, è una squadra del mio cuore, no? Perché
21: certo, sì.
1: Di fare la Champions eccetera. Io da tifoso la cosa che mi preoccuperebbe di più è se i commissari si stufano di tirar fuori tutti sti soldi. Io sarei preoccupato più che altro in quello, perché vedo che stanno spendendo tanto, ma poi dopo mi auguro che arrivino anche i risultati, cosa che fino adesso non è successo. Sono stati fatti due mercati in cui praticamente un mercato da 90 milioni è stato annullato, ho speso tanti soldi, e quindi dico, speriamo che i commissari continuano a tenere il portafoglio aperto, perché sennò sono problemi.
21: E al di là di Mastantuono, che magari sennò è anche magari per qualcuno, non so se anche per te, ma può essere scontato fare il suo nome, c'è qualche giovane, qualcuno che ti intriga in particolare? Non so, Ulahi, Valdepeñas, non lo so, insomma.
1: Ma mi incuriosisce Valdepeñas, che era un giocatore che ha caratteristiche, secondo me, che lo possono far diventare un ottimo giocatore. In partenza anche l'acquisto di Dragusin, che non è più un giovane, ma sì, era sembrato un'ottima idea, per adesso non coincide ancora con le prestazioni, però sono convinto che è un giocatore che potrà dare un grosso contributo, soprattutto a livello di personalità.
21: Per fortuna con il Napoli sembra essere tornato a grandi livelli, ha fatto un'ottima partita annullando Højlund, quindi sì, la speranza insomma è che sia in crescita, ecco.
1: Il giocatore, sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi, ecco.
21: E Ilaria? Un'altra domanda per Gianluca?
22: Sì, no, stavo pensando a Dragusin e stavo pensando che durante queste nazionali mi sembra che non abbia avuto grosse soddisfazioni.
21: No, ha giocato una partita non proprio benissimo, nella seconda non è stato inserito e quindi ha creato un po' qualche polemica anche con il suo agente, però ha parlato lo stesso Dragusin riportando un po' di calma e dicendo che comunque sta facendo minutaggio, ha giocato delle partite già importanti, quindi
22: mi sembra
21: ha gettato acqua sul fuoco.
22: Gianluca lo sa molto meglio di tutti noi, però se un giocatore torna dalle nazionali con dei risultati di squadra o comunque personali, a me mi ha colpito molto per esempio la frase di Vanoli prima che partissero, lui ha detto ora avrò questi ragazzi 8 che vanno in nazionale, speriamo che giochino, no, non ha detto speriamo non si facciano male, ha detto speriamo che giochino, quindi cosa scatta nella testa di un giocatore?
1: Ma sai, perché secondo me questa volta la cosa anche particolare è che sono 2 settimane, no? Mentre una settimana sola magari l'allenatore spera che il giocatore si riposi, perché è una settimana e poi dopo può tornare a lavorare. Quando sono 2 settimane, se stai via 2 settimane senza giocare,
22: sì, alcuni quasi poco. Sì,
1: c'è una settimana in più.
22: Cioè, se ti alleni poco, cioè se ti alleni, scusami, anche bene e tanto, ma poi non giochi mai, alla fine ti torna un giocatore che non ha minutaggio e che è anche giù di morale, quindi
1: poi in nazionale non è che fanno dei grandi allenamenti, perché giocano ogni 3 giorni, capito? Quindi il lavoro lì poi è relativo, ecco, perché penso parlassi sì, oltre al fatto logicamente mentale, che se uno va fuori e fa delle ottime partite con la nazionale non può che tornare col morale più alto, ecco.
21: Senti, abbiamo parlato di fagioli del numero 10, ma nella Fiorentina con chi lo vedresti bene a centrocampo? Non so, con Ulahi, anche se tutti gli allenatori lo hanno un po' fatto capire che è difficile, no, mettere troppa qualità in campo senza pensare a un equilibrio di squadra, o è più un Dur il suo compagno adatto, insomma, da fare?
1: Ma io tifo per un centrocampo tutto italiano, e quindi con un Dur si abbinano bene. Certo, in certe partite si può anche vedere, potrà vedere anche il doppio play, no? Come viene, sì, chiamato, quindi Ulahi, e quindi a quel punto sarebbe interessante vedere cosa succede, però Dur e Fagioli, diciamo, sono una coppia che assolutamente possono funzionare. Dur, secondo me, può fare ancora anche meglio di quello che sta facendo.
21: E l'ultima te la faccio su Attà. Ti aspettavi di più da questo giocatore? Ora anche qualche problema fisico, ma insomma.
1: Ma sai, hai visto anche quando negli anni, quanto i primi mesi a Firenze non siano mai semplici per nessuno, no? C'è un adattamento, c'è anche una piazza che è molto esigente, quindi quando le aspettative sono alte poi bisogna trovare un attimino anche di equilibrio per riuscire a trovare consapevolezza, ma allo stesso tempo non troppa tensione nel voler dimostrare. Quindi un giocatore, anche lui un giocatore di cui non ci sono dubbi tecnici, quindi sono sicuro che uscirà fuori, ma stiamo parlando che praticamente sono state giocate 4-5 partite, quindi è ancora molto presto.
21: Perfetto, Gianluca, grazie. Gianluca Comotto, grazie di essere intervenuto a Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Grazie a voi, sempre un piacere. Buona giornata.
21: Ciao. Gianluca Comotto, sempre preciso, puntuale e lucido nelle sue.
22: Ma è incuriosito tanto. Allora, abbiamo tempo?
21: Sì,
22: allora,
21: certo.
22: Sono andata a riprendermi le formazioni delle prime 5 giornate di campionato della Fiorentina, l'iniziale.
21: Sì.
22: E in Venezia a sinistra non c'è mai. Allora, però, se lo dice Comotto, io di Comotto mi fido. Allora, noi abbiamo alla prima, Dodò, che speravano forse ancora di cederlo, e quindi ha giocato Dodò, e a sinistra c'era João Mario alla seconda
21: disastro.
22: Con il Frosinone, a destra c'era Jiménez e a sinistra Valdepeñas, alla terza a destra c'era João Mario e non c'era Jiménez, e a sinistra Valdepeñas, alla quarta Jiménez ancora, a destra e a sinistra Vieri, e alla quinta Jiménez ancora a destra e Vieri a sinistra. Questo per dire, se troviamo un padrone alla destra, Jiménez a sinistra non è che farebbe comodo di più
21: certo,
22: perché se te ancora devi far crescere Valdepeñas, ancora Vieri comunque è un centrale che può giocare anche a sinistra, ma quando la Fiorentina ha comprato, la stessa Fiorentina ci ribadiva, è un centrale, quindi è bloccato lì a sinistra. E quindi mi ha incuriosito questa cosa, perché fra due allenatori nessuno ha mai provato Jiménez a sinistra. E se la giocano in tre a destra, quindi
21: tutti a piede invertito, per cui, però effettivamente lui è un mancino, no, se non mi sbaglio,
22: sì,
21: come
22: però,
21: piede, per cui però non,
22: cioè,
21: lo
22: non so se lo pensa solo Comotto, se lo può pensare anche Manoli,
21: non lo so,
22: però sarebbe un'ulteriore possibilità, perché abbiamo sempre parlato di Jiménez più alto, come aveva fatto all'inizio, senza esterni alti,
21: osservato anche nel Milan, no?
22: Sì.
21: Dove gioca tra l'altro suo figlio,
22: esatto.
21: Non gli abbiamo fatto la domanda, ma
22: ora sai, a destra se non sta bene mentre João Mario si sa già che a sinistra ha fatto male, perché ha fatto male, Jiménez una prova potrebbero anche farla, ecco, ma incuriosito questa cosa di Comotto.
21: Invece Comotto ha citato Ndur come spalla ideale, no, per Fagioli, un centrocampo tutto azzurro, sì, perché magari lo copre un pochino di più anche fisicamente.
22: Se lo vuoi tutto italiano, c'è anche Brescianini.
21: Anche Brescianini, che ha anche segnato nell'amichevole di sabato scorso, quindi insomma noi lo sottovalutiamo, ma anche lui, poi ho visto, mangia le bistecche, per cui si mantiene bene. E Chris Da Campi invece dice Ndur anche ieri sera ha fatto ridere. In realtà il primo tempo hanno fatto tutti male, non era tanto Ondur quanto forse proprio il regista, chi faceva il regista, ora mi sfugge il nome, non voglio neanche starlo a ricercare per non dare insomma troppe colpe, però poi è entrato Sissé e ha fatto molto molto bene, ecco,
2: e cool.
21: Sì, ha proprio spaccato la partita e ha fatto quel gol meritatissimo, come ha sottolineato Baldini, che però dice ci sono state tante partite dove poi non segni pur meritandolo, per cui dici io sono rimasto tranquillo, ha detto Baldini, mi ha fatto anche molto sorridere. Comunque siamo contenti perché almeno andranno a Pescara con l'idea di giocarsela contro la Polonia Under 21, che ora è a 3 punti, per cui serve però vincere e fare 2 punti, questo per quanto riguarda l'Under 21, verso la quale abbiamo simpatia anche per Silvio Baldini, Antonioni capodelegazione, Ndur, e quindi insomma siamo contenti se va bene, almeno io, anzi non parlo al plurale, ma io sono contenta se l'Under 21 si qualifica, per cui sono molto contenta.
22: Ma su Ndur, allora Fiorentina, Ndur, Attà, Ulai, Fagioli e Brescianini, quindi se giochi a 2 devi far giocare, secondo me in questo momento che non hai ancora l'equilibrio, non c'hai tutti gli reparti già come dire con gli automatismi, sono Fagioli e Ndur. Se giochi a 3 Ndur ti può stare a destra, Fagioli ti sta al centro, Ndur l'anno scorso quando c'era Mandragora ha giocato anche a piede invertito a sinistra, credo che quest'anno senza Mandragora questa cosa non la possa fare, e se no c'è Attà come mezzala, cioè le soluzioni ci sono, Ndur in questo momento non è a livello che ci aspettiamo da un giocatore che è stato praticamente subito tolto dal mercato, che piaceva tantissimo a Grosso, che piace tantissimo a Vanoli, deve fare uno scatto, dai, è uno di quei giocatori che deve fare uno scatto, se la Fiorentina vuole risalire in classifica e vuole cominciare ad avere continuità, Ndur è uno di quelli che deve crescere, non ha entusiasmo.
21: Non è partito con il piede proprio sull'acceleratore in questo momento, insomma in questo periodo, quindi speriamo poi vada in crescendo. Allora ci fermiamo qualche secondo e poi ci ritroviamo tra pochissimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
23: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
25: È inaccettabile.
24: Per vostra fortuna avete un domatore.
26: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
24: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
27: Sapri dibattito.
28: Uno
27: contro tutti.
29: Quello che accanto a lei è matto.
23: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
30: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
24: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
30: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
24: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma è un tiro a sentire, insomma, commenti su un Dur che secondo me non stanno in cielo né in terra, perché se tutti gli allenatori lo fanno giocare, non saranno mia, come si dice a Firenze, tutti lulli o a campi. E quelli che Undi Garba Dur e sono tutti dei fenomeni. In Dur, dall'under 15 fino alla nazionale maggiore, ha collezionato una quarantina di presenze e tutti gli allenatori è venuto nella Fiorentina lo fanno giocare. Ci sarà un motivo, pinza da campi.
21: Eh sì, pinza da campi, non ti arrabbiare, ma siamo d'accordo con te, perché sì, esatto. Però sono totalmente, è ovvio che uno poi ragiona anche sul momento, però, no? In
22: si
21: questo
22: può dire
21: momento
22: che,
21: non sta facendo,
22: cioè,
21: bene.
22: Per uno ancora... che ha questo credito può fare meglio. Non mi ricordo una partita, forse sbaglio io, una partita all'inizio della stagione in cui dici, oh, come ha giocato, cioè mi ricordo Fagioli,
21: ricordo,
22: a Venezia che rimani, oddio come ha giocato Fagioli.
21: Coppa, ora vado un po'
22: sì,
21: a memoria,
22: però
21: ma non
22: esci
21: è quello, è proprio
22: con
21: la...
22: una partita, ti ripeto, Venezia, Fagioli, dice... ha fatto una super partita. Io sinceramente quest'anno non mi ricordo una super partita di Indur, e se è così accreditato, io qualcosa in più mi aspetto, ecco, tutto qua. Non perché non sia funzionale, non perché sia bravo, accanto a Fagioli secondo me ci può stare solo Indur, quindi guarda, vado anche oltre, cioè nessun altro regge Fagioli. Ulai Fagioli ora non lo reggi, Indur Fagioli stanno benissimo, però non mi sembra che abbia fatto vedere l'eccellenza, ecco, fino a questo momento, come ti aspetti da un giocatore che appunto tutti gli allenatori vogliono far giocare.
21: Sì, allora chiedevo alla regia se invece avevamo un video di Francesco Benvenuti, lo volevo far sentire, non so se è però già pronto perché ho cambiato un po' la scaletta, l'ospite non è ancora pronto, quindi non vorrei cogliere di sorpresa Tonelli, Sara e Stefano, in cui fa un po' un confronto tra Grosso e Vanoli, anche per quello che dicevamo prima, no? Con Gianluca Comotto, come si cambia, come è possibile.
22: Sì, io l'ho visto questo video. È anche, cioè, a parte interessante, però abbastanza sorprendente, perché ora poi quando lo vediamo si vede, sì, che con Grosso, cioè, c'era una Fiorentina che macinava molto a livello di come si dice, fase offensiva,
21: sì,
22: nella,
21: cioè,
22: nella ricerca,
21: esatto, però era meno
22: totalmente
21: efficace.
22: Totalmente direi inefficace, sì, perché ha fatto un gol in 3 partite, ne ha subiti 4 più 3 più 2, quindi cioè, è ovvio
21: è
22: che c'era qualcosa,
21: sì,
22: che non andava,
21: aggiustare la difesa, ma anche segnare, perché poi ha segnato solo, sì, Pellegrino un gol.
22: Sai, può fare eccezione,
21: no? Al di là della Coppa.
22: Può fare eccezione la partita di Roma, perché lì veramente era una Fiorentina.
21: Sì, ma quello infatti nessuno ha detto
22: sperimenta,
21: nulla.
22: Ecco, esatto.

a fronte di una situazione chiaramente più solida, con Vanoli con 4 punti in 2 giornate, 5 reti all'attivo e 3 subite. Il dato sul possesso palla è ancora a favore di Grosso, 48% medio contro il 40% di Vanoli, così come la percentuale di passaggi completati nel terzo di campo offensivo, 74% con Grosso, 71% con Vanoli. Nel complesso però l'efficacia offensiva pende a favore dell'attuale tecnico Viola. La sua Fiorentina produce 15 tiri totali a partita, di cui 7 in porta e 40,5 tocchi nell'area avversaria ogni 90 minuti, contro i 9 tiri, di cui 2,7 in porta, con 25,6 tocchi nell'area avversaria della precedente gestione. La Fiorentina di Vanoli inoltre produce 5 recuperi palla nel terzo offensivo contro i 2 di Grosso per 90 minuti. Questo dato è particolarmente condizionato dalla gara con il Napoli, che ha visto la Fiorentina protagonista di 8 recuperi nel terzo finale di campo. I dati difensivi premiano al momento la gestione Vanoli. La gestione che concede meno tiri, 9,5 contro 14,3 ogni 90 minuti, ed evidenzia un miglioramento negli expected goals sia segnati che subiti. Il bilancio con Grosso era di 4,5 XG

0: all'interno di una stagione che vede la Fiorentina posizionarsi al 13° posto per PPDA, una metrica che serve per misurare l'intensità del pressing alto di una squadra, un'intensità che ci aspettiamo di vedere sempre più evidente con Paolo Vanoli in panchina. Quel che è certo è che ottobre saprà rivelare con ancora più efficacia la direzione della nuova Fiorentina, non solo a livello di risultati, ma anche di evidenze e tendenze statistiche e numeriche.
1: Eccolo qua, allora, il buon Francesco Benvenuti che avete seguito nella trasmissione prima della nostra, ma insomma aveva fatto questo video per Firenze Viola, che potete vedere appunto su tutti i nostri canali YouTube Dailymotion, per cui vi invito ad andarlo a vedere se siete appassionati di numeri. Francesco è stato molto bravo e appunto, come dicevamo prima, la concretezza.
2: Sì, però ecco, vedi, ora aspetta, ho fatto una fotografia da allora l'efficacia offensiva, allora, con grosso tiri totali in porta 9, di cui 2 e 7 in porta, e con Vanoli 15, di cui 7 in porta a partita, quindi qui è quasi il doppio. E vabbè, sulla difesa era ancora più chiara la situazione. Quello che è vero è che grosso, diceva Prudenza, e Benva all'inizio, perché sono 3 partite e Vanoli ne ha 2, quindi già magari la partita col Genoa cambia, c'era il possesso palla dalla parte di grosso, però si sa, insomma, il possesso palla conta, quel che conta.
1: Poi insomma, ormai è storia, però era anche giusto sottolineare questi
2: numeri. Cambi di marcia sono sempre soprattutto
1: speriamo
2: se positivi,
1: che si prosegua positivamente. Volevo far sentire anche dei contributi che ha mandato il nostro Lorenzo Marucci, tra poco ci collegheremo con lui, ma stava ultimando un'intervista, e con Urbano Cairo, l'editore insomma della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, che proprio da Trento parla di NGE. Sentite che cosa ha detto.
3: Le ha dispiaciuto cedere NGE?
4: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e NGE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo NGE, ma in realtà NGE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia.
1: Lo ha ringraziato.

0: Ovviamente non perché ha vinto, ma perché lo ha ceduto alla Fiorentina, era un suo desiderio e noi ce lo teniamo stretto perché NGE, al di là di quello che ha detto ovviamente il presidente Cairo, è un giocatore che ha portato vivacità, no? Sì, su quella fascia.
1: Sì, ha portato anche quello che mancava, cioè un esterno alto di ruolo a sinistra, poi può giocare anche a destra, però a sinistra mancava completamente, con Salves ha caratteristiche completamente diverse, sì. Tant'è vero che può giocare sotto punta. Quindi a me GE piace molto, ti devo dire la verità, sia molto... come si è presentato, l'impatto, come è riuscita a entrare, come è riuscita a partire titolare.
0: Poi deve diventare un pochino più concreto, a volte un po' fumoso.
1: Allora, ha sbagliato
0: però,
1: un gol, esatto. Ha sbagliato un gol plateale, non segna, ma tanto lì a sinistra però non ha segnato nessuno, quindi si abbina bene agli altri, però sì, dai, deve trovare gol, deve trovare concretezza. Ma chi ha segnato per ora? Ma Santuono e Pellegrino, sì, e vabbè, infatti. Jimenez, però voglio dire, siamo all'inizio, quindi. No, Jimenez
0: è in amichevole, ma lì parliamo contro il Signa, ovviamente, assieme anche il buon Gnonto. Che
1: Gnonto anche... ha segnato anche in Coppa Italia, non lo sminuire il tuo Gnonto.
0: No, io infatti sono una,
1: so che sei una
0: ammiratrice, sì, sono una fan di Gnonto, perché comunque è un giocatore che secondo me sarà utile nel corso della stagione. Penso anche Vanoli sia di questo avviso, soprattutto quando ci sarà anche da fare un pochino più copertura, perché in Inghilterra viene usato anche come centrocampista, quindi sa anche farlo, sa anche coprire oltre che andare in porta e segnare. Allora, abbiamo Lorenzo Marucci già pronto. Lorenzo, eccoti, ti vedo.
2: Buongiorno, ti vedo. Buongiorno a tutti,
0: per le vedove di Marucci accendete la TV, perché lo vedete anche in video ovviamente, quindi
2: certo,
0: eccolo.
2: Siamo qui direttamente da Trento, da Piazza Duomo, dove è in corso la nona edizione del Festival dello Sport. Ci siamo un po' attardati con il collegamento perché stavamo realizzando un'intervista con il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli, poi nel corso del pomeriggio naturalmente la potrete ascoltare, ci sarà anche un passaggio sulla Fiorentina, su questo inizio horror della squadra viola e la decisione di affidare di nuovo la squadra a Vanoli, e quindi insomma sentiremo il parere del direttore della Gazzetta dello Sport a Parigelli. E nel frattempo avete ascoltato poco fa, vedevo anche l'intervista a Cairo, un Cairo che tutto sommato si è detto dispiaciuto di aver dovuto perdere in GE, però insomma l'ha motivata questa cessione anche con il fatto che dal punto di vista tattico il Torino, giocando con il 3-5-2, avrebbe dovuto dare poco spazio, avrebbe dovuto sacrificare insomma in GE. Però ecco, è stata un attestato di grande stima da parte del presidente del Torino nei confronti di NGE, e speriamo che NGE diventi davvero più concreto, come dicevate dallo studio. Io mi fido di Giovanni Galli, che dice che questo giocatore progressivamente maturando può diventare addirittura da 80 milioni. Speriamo la Fiorentina non debba cedere, possa contare su di lui, un giocatore sempre più maturo, un giocatore sempre più determinante, capace di spaccare le partite.
1: Senti, stravedo per NGE, vero aveva detto Galli?
0: Sì, vero.
1: C'è una bella temperatura, Lore? Stai bene?
0: E soprattutto Marco ti chiede, aspetta, perché Marco ti chiede, dice: Marucci, come si mangia? Si mangia di buono a Trento? Qui tutti già sono arrivati, un paio di messaggi per te, tutti contenti di rivederti.
2: Ci sono tanti piatti assolutamente da provare, ma non soltanto secondi piatti, ad esempio come filetti allo struzzo, tanto per dare un'idea di un piatto molto particolare,
0: animale poi... tipicamente trentino,
1: sì. Tirano per le strade,
0: sì. Quanti certo, struzzi, certo.
2: Però è una
0: struzzi hai incontrato?
1: Scansali quando
2: guarda,
1: li
2: che, guarda che è una particolarità di un ristorante, credo che sia un piatto tipico proprio di un unico ristorante qui a Trento, e quindi se uno viene qui a Trento o per il Festival dello Sport o comunque di passaggio per una visita a questa città, che tra l'altro è molto bella, credo che debba provarlo questo piatto, perché è molto particolare, e poi insomma quando l'avranno provato mi sapranno dire.
1: Cioè, l'hai già,
2: poi naturalmente ci sono...
1: Ma te l'hai già assaggiato?
2: Certo, sì, ma io l'avevo già assaggiato anche negli anni scorsi, non è che vengo per la prima volta a Trento, e quindi sono andato a cercare anche dei piatti un po' più particolari, un po' più originali. E poi naturalmente ci sono i classici piatti, i primi piatti, insomma, dai canederli a tagliatelle naturalmente con il sugo di cacciagione.
0: Esatto.
2: Certo, certo.
0: Sì, sì. Sì, sì, beh, quando cioè, la Fiorentina
1: di Polacchi.
0: Sì, davvero. La Fiorentina andava in ritiro a Folgheria, c'è stato 2 anni, un anno sono andata anch'io, quindi andavamo a fare poi l'amichevole.
2: Aspetta.
0: L'amichevole a Trento, ricordo il gran caldo che c'è d'estate a Trento, uno pensa di andare in montagna, in realtà è veramente caldo. Sì,
2: in effetti guarda, infatti anche oggi fa molto caldo, c'è un bel sole, pensavo di trovare una temperatura più fresca, anche la sera tutto sommato non fa così freddo, si sta molto bene, quindi evidentemente anche gli organizzatori sono stati molto fortunati a indovinare le date giuste per questo festival.
0: Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, se non sbaglio, no? Gli organizzatori, per cui Trentino Marketing, che ricordiamo sempre con piacere proprio perché ha accompagnato i ritiri a Moena, insomma sponsorizzava i ritiri a Moena e Folgheria e tanti altri cittadine montane. Senti Lorenzo, ci sarà anche molta Fiorentina, ex fiorentini, no? Quindi raccontaci un po' il programma di questi giorni.
2: Beh, è iniziato ieri il festival e ci sono stati subito dei personaggi di spicco, ma insomma direi che dal punto di vista dello sport in generale, non solo del calcio, ci sono personalità di primissimo piano. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un campione del mondo come Materazzi, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Demetrio Albertini, oltre a Cairo anche Evelina Cristillendi, che non so se avete già ascoltato,
0: no,
2: insomma, se ascolterete poi
0: successivamente il tuo insomma, collegamento
2: la sentirete anche sulla Fiorentina, in particolare su Antonetto, critico, sì, molto critico. E poi per quanto riguarda la giornata di oggi, intorno alle 14 c'è subito un programma particolarmente ricco, perché ci sarà Cristian Vieri, contemporaneamente anche Fabio Capello, poi nel corso del pomeriggio Oliver Birov, grande ex attaccante di Udinese e Milan, e poi grande attesa anche per Gasperini, l'allenatore della Roma, che intorno alle 18.30 terrà il suo panel qui a Trento e ovviamente si soffermerà anche sulle potenzialità della sua squadra, sulle possibilità scudetto dei giallorossi, e a seguire intorno alle 19.30 ci sarà anche il corpo dell'Atalanta giunto insieme a Zappacosta, quindi un programma, come dicevo, particolarmente ricco. Per quanto riguarda la Fiorentina, al di là di Vieri che è un ex della Fiorentina, però ecco, il clou sarà domani, perché ci sarà un vero e proprio evento dedicato alla Fiorentina alle 19.30 all'Auditorium Santa Chiara, con protagonisti il direttore generale Ferrari, Atta e Pellegrino, un evento dedicato ovviamente al centenario della Fiorentina, quindi mi sembra anche da sottolineare questa attenzione che c'è nei confronti della Fiorentina, al di là del centenario, evidentemente comunque anche tutti gli investimenti che sono stati fatti quest'estate dalla Fiorentina vengono ritenuti particolarmente interessanti e degni di un evento che tra l'altro è stato programmato in uno spazio che è il più grande, il più importante qui a Trento, un auditorium che contiene tanti tanti spettatori, e quindi evidentemente insomma c'è l'impressione, la sensazione che possa riscuotere successo questa Fiorentina. Non so se c'era anche magari l'idea di riuscire a coinvolgere il direttore sportivo Paratici, però comunque insomma rimangono i protagonisti della Fiorentina. Pellegrino è il giocatore che in queste prime giornate ha dimostrato di avere un buon feeling con il gol. Data ci si aspetta che possa crescere, si aspetta che possa far vedere anche quelle grandi giocate che aveva mostrato nel corso del precampionato e che ci avevano fatto innamorare, non che non lo conoscessimo a Tapri, comunque aveva dimostrato il suo valore all'Udinese, però ecco, dopo quel precampionato c'erano altre sensazioni che non ha confermato, non è riuscito poi a impressionare in queste prime giornate di campionato, insomma ha tutto il tempo per recuperare, per prendersi sulle spalle la Fiorentina, per iniziare ad essere determinante, quindi sarà interessante ascoltare anche le sue sensazioni, le sue parole in merito al futuro alla Fiorentina. E poi per quanto riguarda il direttore generale Ferrari, sentiremo anche quali sono le prospettive da un punto di vista manageriale, anche magari si soffermerà sul tema stadio, visto che comunque ci sono grandi novità e questo stadio,
0: certo,
2: è uno stadio che inizia a prendere sempre più forma con la curva Fiesole, che adesso è sempre più concreta dal punto di vista anche proprio a livello di impatto visivo.
0: Eh sì, eh sì, e poi insomma è stato inserito in quel dossier che la FIGC ha consegnato per Euro 2032, quindi insomma speriamo bene, anche perché comunque tanti stadi devono fare i lavori, ma non sono ancora iniziati sti lavori, quindi almeno la Fiorentina li sta già non dico concludendo, perché c'è ancora da fare molto, però insomma sono, è già un pezzo avanti. E comunque hai un po' scatenato la curiosità dei nostri ascoltatori, c'è Vladimiro che ci manda sempre delle foto divertenti ed intravedo un Marucci, un giovane Marucci però, che intervista non so se è un santo, comunque un credo sia un santo, no? Ora non riconosco bene, ci vedo anche poco.
2: Non ricordo di aver intervistato Santi, però,
0: perché tu dice Marucci uomo che intervista tutti, e poi Lucio che ti dice l'Arzella e l'Arzella, caro Lorenzo, vero?
2: Lo so, però non è che bisogna provare un po' tutti i piatti, bisogna spaziare su tutto, bisogna essere capaci di mangiare l'Arzella ma anche il filetto di struzzo.
0: E poi San Pietro, scusa, intervistavi San Pietro, ecco, non avevo riconosciuto San Pietro, abbiate pazienza. Trento è a 194 metri, non ci leggo bene, scusate, sul mare, non in montagna, per quello insomma il clima è un po' diverso rispetto alla montagna, cioè non è montagna, lui sostiene, e quindi
1: ha scatenato tutte domande di calcio.
0: Sì, davvero, non ci aveva filato nessuno fino a questo momento.
1: Dei struzzi.
0: Basta presentare Lorenzo e parla di struzzi, noi ci abbiamo messo tutta la nostra
2: questa curiosità da parte di tanti ascoltatori.
0: Mi dispiace per Trento, ma ad Orvieto noi negli anni 90 forse c'era un ristorante che aveva si mangiava lo struzzo, il canguro, non ricordo, il bisonte, insomma tutti questi animali esotici, e quindi io però non ho mai assaggiato nulla perché mi fa un po' impressione, ecco. Poi lo vedo, lo struzzo
2: Orvieto,
0: lo vedo molto nervoso.
2: Orvieto c'è tutto, Orvieto caput mundi,
0: certo, abbiamo anche il lago vicino,
1: il festival di Orvieto,
0: no, però ci sono tanti eventi, ci sono tanti eventi, devo dire, essendo una piccola cittadina, a parte la squadra che ci ha tolto il presidente della Ternana, ahimè, ma poi ci abbiamo tutto, insomma, che ha fatto morire il presidente della Ternana, però questo è il dente che, no, che mi fa male. Lorenzo, allora ti salutiamo così ascoltiamo.
1: Ti lasciamo in dote una domanda per Vieri. Li dovresti chiedere a Bobo quanto è contento che il babbo di Vieri abbia chiamato il nostro Vieri, esatto. Viola. Vieri, ci avevi pensato.
2: Io guarda, spero di poterla fare, perché purtroppo queste interviste sono abbastanza complicate, nel senso che ti danno una domanda a testa, sì, e quindi te la devi giocare.
1: Tu fai quella, fai un figurone.
2: Faccio un figurone, sì. Magari glielo preannuncio prima dell'inizio dell'intervista, vediamo come la prende, ecco, soprattutto come la prendono gli altri colleghi.
1: Per lui
2: vediamo,
1: è un grande complimento, troverò. Cioè è un onore, non è che...
2: è un onore, è vero, insomma, essere chiamato così, insomma, Vieri è stato chiamato così proprio in onore di Bobo, evidentemente una risposta ci vuole, sì. Proverò a strappargliela.
0: Benissimo, grazie Lorenzo. Lorenzo Marucci, ti aspettiamo.
1: Cosa mangi oggi?
0: Bene. Ecco, cosa mangi? Lo struzzo.
2: Oggi leggero, anche perché poi alle 2 c'è subito Vieri, anzi alle 13:40 probabilmente riusciamo a fare l'intervista, e quindi dobbiamo anche andare di corsa. Molto leggero.
0: Basta, niente, ti salutiamo, niente, perché Andrea Davagliano dice: ma che è una puntata di MasterChef? No, effettivamente. Grazie Lorenzo, e ti saluto. Grazie, ciao. Poi ti risentiremo durante la nostra programmazione.
1: Poi qui tutti i grandi cuochi,
0: poi soprattutto. Ma io me la cavo, perché
1: no. Io ieri ho fatto una patata lessa, mi sembrava di aver fatto mi sentivo Bruno Barbieri.
0: Andiamo bene, allora io manderei il contributo proprio arrivato da Trento ieri sera da Lorenzo Marucci, che ha intervistato Evelina Cristillin, dirigente anche sportiva, e quindi che ha parlato dei dirigenti della Juve, dando una bella frecciata proprio al nostro Fabio Paratici. E poi andiamo in pubblicità e ci risentiamo subito dopo.
3: Paratici no?
4: No, grazie.
3: Per l'affare Ronaldo e non solo?
4: No, vabbè, ma perché poi diciamo non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola, i 23C, ogni volta è campere, esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni travolta da un'automobile nel primo pomeriggio di mercoledì scorso mentre attraversava la strada in compagnia del nonno. Nella tarda mattinata di ieri, presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, i medici hanno avviato le procedure di accertamento della morte cerebrale, dichiarando poi ufficialmente il decesso intorno alle ore 18. L'incidente si è consumato lungo la strada Tosco-Romagnola in località Montione, nei pressi della frazione di Titignano del comune di Cascina. La bambina si stava avviando con il nonno di 78 anni per raggiungere l'auto del genitore di un'amica che l'avrebbe accompagnata agli allenamenti di pattinaggio. Secondo i rilievi condotti dalla Polizia Municipale di Cascina, la bambina e l'anziano stavano attraversando la carreggiata a poca distanza dalle strisce pedonali quando una vettura condotta da un settantenne le ha travolti in pieno senza che il conducente riuscisse a frenare in tempo. L'automobilista si è fermato immediatamente dopo l'impatto, sotto shock per l'accaduto. E intanto, in accidente stradale ieri sera nel comune di Sesto Fiorentino, sul raccordo A11 al chilometro 1800, coinvolti in un tamponamento ben 6 autovetture. Sul posto i vigili del fuoco, una squadra e un polisoccorso hanno garantito la sicurezza dello scenario e liberata una persona rimasta all'interno dell'abitacolo di una vettura e affidata al personale sanitario che ha trasportato in ospedale altre 2 persone. Un operaio di 43 anni intanto, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'allarme al 112 è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia, le forze dell'ordine e gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro dell'ASL. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l'operaio non c'è stato niente da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. Ancora con la cronaca, una donna di 58 anni pisana è stata arrestata dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare domiciliari perché accusata di aver esercitato la professione di cartomante truffando alcuni clienti residenti nella provincia di Pisa. La donna, indagata anche per esercizio abusivo della professione medica, si sarebbe infatti fatta retribuire anche per consultare referti medici, formulare diagnosi e prescrivere farmaci, avvalendosi a tal fine di ricettari messi a disposizione da un medico compiacente e dalla sua assistente, entrambi residenti nella provincia di Firenze. Per questo, a loro volta, indagati in concorso con la 58enne. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Dodò e su alcune uscite social rivedibili del brasiliano.
10: Quello che mi sorprende è che ancora, dopo tanto tempo, io non ho capito onestamente quale sia poi la volontà di Dodò, quale sia la voglia calcistica che lega questo momento della sua carriera, che in questo momento, io penso, mi permetto di suggerirgli la cosa più semplice: stare un anno senza giocare non serve a lui, non serve a nessuno, quindi nemmeno a tutte queste belle parole che consegna attraverso i social. Se lui ha veramente tanta voglia di lavorare, tanta voglia di divertirsi, vada in sede, firmi l'allungamento del contratto almeno per un anno e poi dopo si rimetta totalmente a disposizione di Manolo.
9: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Andrea Giannattasio, l'augurio di una buona giornata con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: E allora, chiudiamo l'argomento Trento, ma non prima di, innanzitutto, bravo Jack 77 che mi scrive: ha Orvieto grandioso vino da dessert, il muffato è tra i migliori in Italia. Esatto, hai ragione, è buonissimo, piace molto anche a me. E poi appunto vogliamo far vedere un po' a tutti queste foto, prego la regia, eccolo con San Tommaso. Vedi San Tommaso,
14: era San Pietro.
13: San Pietro, ma non l'avevo io, se non vedo non credo. E invece, cioè, San Pietro non l'avevo riconosciuto,
14: anche capito? Marucci non è che io riconosco,
13: sono dei fotomontaggi, ma sono molto divertenti, ringrazio Vladimiro.
14: Bellissimo,
13: e poi
14: bellissimo.
13: Ce n'è anche un'altra, ecco, vieni qua, non ti fa nulla come diceva la mamma,
14: ti mangio e basta,
13: ecco, ti mangio e basta. Marucci rincorre lo struzzo, ecco, per mangiarlo, e quindi ecco. Abbiamo chiuso così con la parentesi Trento.
14: Mentre parlava Marucci, hai visto che passava dietro uno che sembrava Klopp? L'hai visto?
13: No,
14: non era uno struzzo, ma proprio lì dove in quel momento c'è lo struzzo, in quel posto dello struzzo sembrava Klopp.
13: Ero concentrata sul nostro Marucci che rincorreva lo struzzo. E poi qui si parla di bistecche, Ale dal Casentino, lo so che dalle tue parti insomma c'è, cioè, la bistecca è molto buona, so che qualche collega è già venuto ad assaggiarla e quindi manco io all'appello, prima o poi insomma verrò anch'io. E intanto abbiamo il prossimo ospite, stavo guadagnando tempo proprio per quello, Alessio Di Petrillo. Ciao Alessio, benvenuto.
15: Ciao,
13: a Radio
15: ragazzi.
13: Firenze Viola.
15: Ciao, grazie dell'invito.
14: Se ci vuoi dire subito il tuo piatto preferito.
13: Stavamo parlando di piatti trentini in realtà, visto che Lorenzo Marucci è inviato a Trento, ma insomma tu che ne so, tipo in Polonia, quando eri a lavorare in Polonia, che cosa, tu insomma sei stato allenatore, hai vinto anche uno scudetto in Polonia, poi sei stato vice CT, che cosa mangiavi, ecco, qual era il piatto?
15: Guarda, per fortuna quando ero al club a Legia, a Varsavia, c'era un po' di tutto, era facile, perché per il resto il cibo polacco forse è meglio tralasciare.
13: Meglio quello italiano.
15: Ci sono due cose in Polonia che sono un po' difficili da digerire: il cibo e il clima. però poi per il resto è una nazione bella, in espansione. È stata una bellissima esperienza, dai.
13: Eh sì, infatti mi ricordo, insomma, sei stato anche ai mondiali come vice CT, quindi insomma hai fatto anche questa bellissima esperienza. E ora stai in una fase di studio, Alessio?
15: Sì, una fase di studio che si sta protraendo un po' di più. Sì, in un primo momento diciamo che l'ho determinata, adesso la subisco un pochino di più perché sono un po' sparito dai radar, e nel mezzo ci ho messo due interventi chirurgici ortopedici perché avevo bisogno
13: di rimandati.
15: Un piccolo tagliando. Mm. Però adesso
13: ora sei pronto per tornare.
15: Sono pronto per tornare, certo.
13: Su una panchina, magari su di nazionale o anche club, no?
15: Speriamo dai, che di ritornare in pista, perché comunque il gioco mi piace molto, quindi
13: ormai è la tua vita, è una passione tramandata anche da tuo padre, tra l'altro, insomma, di famiglia, ecco, anche.
15: Sì, diciamo che noi abbiamo mangiato pane e pallone fin da piccolini, dai.
13: Esatto, anche tuo padre era un allenatore, un famoso allenatore. E, ti porto su argomenti più terreni, più avvezzi a questa radio, e cioè la Fiorentina, ecco. Okay. Che ti sembra di questa squadra? È partita male, c'è stato subito un cambio dopo 3 giornate.
15: Sì, penso che, però adesso mi sembra che piano piano una quadratura di fondo Manoli la stia trovando, e non con poca fatica, perché credo che il problema principale, se Puldosso sia un ottimo allenatore, credo sia stato la riuscire a trovare gli equilibri giusti, no? In campo e con i ruoli. Mi sembra che Manoli sia sulla strada giusta, dai.
13: Si è quasi un po' trovato incastrato in tanta qualità messa a disposizione, però un po' di inesperienza dei giocatori, intendo, insomma, sono tutti molto giovani, no? Forse anche questo ha pesato.
15: Sì, devo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato prospettiva di investimento, sì, anche futura, no? Quindi è molto interessante, però è chiaro che ci vuole anche pazienza quando fai un certo tipo di politica, e cosa che magari a Firenze, essendo una piazza molto esigente, ti concedono poco, ecco.
13: Ma può ancora, secondo te, ambire all'Europa la Fiorentina, anche in base a quello che vedi dalle altre squadre, dagli altri club, insomma? Può fare una rimonta importante?
15: Io penso di sì, francamente non vedo grandi cose in giro, a parte Como, Roma, che sono un po' le più interessanti, diciamo. Per il resto vedo abbastanza un calcio standard, non vedo grandissime novità, e credo che la Fiorentina sia in crescendo anche in mezzo al campo, se riesce a trovare gli equilibri giusti. Vedo un Fagioli in crescita, che con l'esperienza in nazionale può aver abbracciato non solo il ruolo da metodista, ma anche la mezzala di inserimento. Questo potrebbe far spazio a Olise, che magari possono riuscire a convivere.
13: Olise è un
15: giocatore forte, secondo me.
14: Sì, ecco, convivere. Allora, Ilaria, qui ci sono due. Sì, ciao, buongiorno di nuovo. Qui ci sono due grandi temi. Uno, l'abbiamo già affrontato, è Indur. Quindi volevo capire cosa ti aspetti nella crescita di questo giocatore di cui si parla un gran bene e che Firenze vuol vedere esplodere. L'altro è quello che hai accennato, cioè Fagioli, Ulai insieme. Cominciamo da Indur, cioè ti ha convinto fino a questo momento? Può crescere? Come può crescere? Se è meglio in un centrocampo a 2, se è meglio accanto a Fagioli, se è meglio in un centrocampo a 3, mezzala destra, cioè come lo posizioni in questa Fiorentina? E in prospettiva anche?
15: Allora, io credo che sì, possano crescere tutti in maniera esponenziale, sono talmente giovani che le prospettive sono tante. Non credo che sia una differenza a 2 o a 3, perché ormai nel calcio l'universalità dei ruoli, il giocatore ce l'ha molto di più rispetto a magari quando giocavo io o diversi anni fa, dove magari uno aveva più la specificità del ruolo. Adesso sì, i giocatori sono molto più, hanno avuto esperienze molto più ampie rispetto a noi, che eravamo vincolati al compito stretto che l'allenatore voleva. E i margini secondo me sono tanti, e la cosa positiva è che a quell'età lì, per esperienza, mi è capitato che un giocatore magari fa piccoli step sempre in avanti, e poi a un certo punto fa un balzo impressionante di crescita. Ecco, io da questi due giocatori qua, unendoli nella tua domanda, mi aspetto questo tipo di miglioramento.
14: Cioè Dandurre e Ulahi?
15: Ulahi, sì. Da un certo punto in poi mi aspetto proprio un balzo in avanti, ecco.
14: Però ora in questo momento Ulahi e Fagioli non stanno convivendo, no? Soltanto una volta o comunque a gara in corso. Se li separiamo, tu hai un Fagioli, stasera maglia numero 10, titolare con la nazionale, hai Ulahi che comunque si è già imposto, è venuto qua per essere, diciamo così, il talento, ha giocato i mondiali, è destinato a essere un talento del futuro. Se li metti sulla bilancia, dovessi scegliere in questo momento, tu chi faresti giocare? Uno dei due solo, eh?
15: È in questo momento Fagioli.
13: Tu comunque sì, su Fagioli
15: interessi. Sì, in questo momento Fagioli, perché la Fiorentina è ancora convalescente secondo me per certe cose, e credo che Vanoli abbia bisogno di certezze, e Fagioli, abituato al calcio italiano che è un calcio molto tattico, credo gli dia più garanzie. Io penso che il problema dove lui ancora non ha sperimentato tutti e due i giocatori insieme è dettato dalla prima parte di stagione, dove la squadra ha bisogno di andare a trovare le certezze, cosa che le sta guadagnando piano piano con questo piccolo percorso che hanno fatto, ma ha bisogno e necessità di continuare, possibilmente senza inciampi, perché sennò poi fai dei passi indietro, certo, e tocca ricominciare.
14: No, ma quando la fase difensiva sarà più solida, ha trovato un assetto, quando davanti hai capito dove, cioè quanto più avanti, quanto più indietro va a giocare a Ta, quando Gonçalves entra in condizione, quando Mastantuono cresce ancora, allora a quel punto secondo me ti puoi permettere i due insieme. Ora
15: certamente
14: ora rischi.
15: Certamente, però insomma è un gran prospetto, sono tutti e due dei grandi prospetti. Il centrocampista, avendolo visto anche in Turchia, a me in certe partite mi ha impressionato.
13: Infatti. Ti porto invece su Attà, lo abbiamo appena sfiorato. Artur Attà sembrava un po' anche una punta di diamante, no? Quest'estate ha fatto una fase di preparazione molto molto buona, facendo vedere anche dei grandi numeri. Ora una fase di difficoltà, ti aspetti di più quindi da questo giocatore, e qual è il suo ruolo migliore a centrocampo? Dove lo vedresti meglio? Sulla tre quarti, mezzala, dove lo vedresti meglio?
15: Io credo che il calcio italiano sia molto complicato e che è necessario un periodo di adattamento, e anche da lui mi aspetto molto, ma è un calcio dove i difensori non ti fanno respirare, è molto complicato, ce ne sono tanti giocatori che vengono qua e magari vengono da periodi o percorsi entusiasmanti all'estero e poi qua trovano tantissima difficoltà.
13: Però insomma sembra un po' ancora quello lontano dell'Udinese, no? Perché lui comunque un po' un periodo di adattamento già l'ha fatto, di apprendistato diciamo nel calcio italiano già l'ha fatto nell'Udinese. Ci si aspettava qualcosa di più già ora, o no?
15: Sì, sicuramente sì, forse dovrebbe essere quello un pochino più avanti di tutti, però sono quei giocatori che magari hanno anche un estro in più, sono meno ragionatori, probabilmente ha bisogno anche lui ancora di un periodo di ulteriore adattamento o di continuità, probabilmente, che magari ha avuto più difficoltà a trovare in passato.
13: Senti, ti aspettavi la Fiorentina potesse prendere Mastantuono?
15: No, non me l'aspettavo, però insomma è un bel colpo, ma tutto il mercato della Fiorentina è stato interessante, tutto sta a riuscire a trovare i giusti equilibri, perché poi ti ripeto, il calcio italiano è totalmente diverso da tanti calcio esteri.
13: Mm-hmm. E un'ultima cosa te la chiedo sugli attaccanti, Pellegrino, Beto. Tu sei più per l'esperienza di Beto, che tra l'altro non sono proprio in antitesi, nel senso che comunque si stanno anche aiutando molto, non danno l'idea, ecco, di essere così rivali, ma uno ringrazia l'altro per l'aiuto, insomma sono comunque competitor, ma comunque amici, ecco, possiamo dire
15: compatibili, diciamo, per caratteristiche.
13: Pellegrino, sì, Beto, ecco, chi tu su chi punteresti di più? Pellegrino,
15: a me in questo momento Pellegrino piace di più, è un giocatore fisico, non mi credo che possa dare un buon riferimento davanti.
14: Sì, mi fermo un attimo su Beto, visto che è un giocatore che in carriera, a parte mi sembra una stagione, cioè una rarissima eccezione, è sempre andato in doppia cifra. Alla Fiorentina ancora non ha segnato, non ha nemmeno un minutaggio altissimo, però ancora non ha segnato. Con la nazionale viene via da questa sosta, da questi impegni con la nazionale, non ha segnato. Cioè, non ti voglio dire se c'è da preoccuparsi, però ti voglio dire cosa può scattare in questo giocatore, perché se uno ha il vizio del gol, alla fine qualcosa deve succedere, no? Prima che diventi pesante la situazione, che tutti li ricordano che non sta segnando. Quindi ti aspetti la svolta da Beto? Cioè, non so quante occasioni hai avuto di vedere la Fiorentina, però sembra anche un po' in difficoltà, cioè molto più indietro rispetto a Pellegrino.
15: Sai, quando la squadra è in difficoltà tutta, è chiaro che gli attaccanti lo sono forse ancora di più quando riesce a produrre poco. Ha fatto 3 presenze, comunque se non sbaglio ha fatto un assist, che dire, non lo so, anche lui viene da esperienze dove è stato impiegato magari un po' meno, e ti ripeto, rischio di ripetermi, ma il fatto che arrivare a giocare in Italia con i difensori italiani non è così semplice l'adattamento.
13: E quindi ha bisogno di un periodo di assestamento.
15: Ma io penso di sì, tutti, cioè tutta la squadra ora, perché poi comunque la squadra adesso è figlia dell'inizio, per levarsi di dosso già l'anno scorso e per levarsi di dosso questo periodo iniziale comunque non è così semplice.
13: Eh no, infatti staremo a vedere. Grazie Alessio Di Petrillo.
15: Grazie a voi, buona serata.
13: Ciao. Bene,
14: sì, la volontà della Fiorentina era di prendere attaccanti che conoscessero il campionato italiano, infatti così è stato fatto, perché Pellegrino arriva direttamente dal Parma, però Beto all'Udinese ha fatto 2 stagioni e tutte e 2 le stagioni è andato in doppia cifra, quindi lui il campionato italiano lo conosce,
13: è facilitato, ma magari poi ha essendo stato in Inghilterra magari anche cambiato approccio,
14: ma era 21-22, 22-23, cioè non è che si torna indietro a un giocatore che ha giocato 10 anni fa o 15 anni fa in Italia, un giocatore, no, questo lo dico in positivo per dire che io mi aspetto che a un certo punto anche Beto cominci a essere di nuovo bomber, ecco, perché appunto sono stati scelti apposta attaccanti che già conoscevano il nostro campionato, era proprio la scelta sugli attaccanti doveva andare in questa direzione, quindi non so, cioè da uno che c'è già stato 2 stagioni fa io l'adattamento me l'aspetto molto più velocemente.
13: Dice Roberto, ci ricorda Roberto Bagnarripoli, che nella sua nazionale Ulay gioca insieme a Kessié e a un altro giocatore, insomma sono centrocampisti fisici e di classe, non sono certo fagioli Endur, poverini. hanno altre caratteristiche, nel senso che comunque che sì, è ovvio che uno no,
14: sì, però
13: di copertura,
14: cioè,
13: di rottura,
14: Ulay è giovanissimo, io questa cosa non mi stancherò mai di dirla, cioè che Ulay è arrivato qua in quel momento perché o lo prendevi quest'estate o non lo prendevi mai più, bene, e ci aveva addosso una grande concorrenza, e fino all'ultimo giorno di mercato hanno cercato dall'estero a portarglielo via. Quindi qual è stato il discorso della Fiorentina? Questo è secondo me un talento sicuro, esploderà in futuro, non posso aspettare un anno in più perché non mi toccherà mai più, sia perché trovo un'altra squadra sia per le cifre che sono destinate, e quindi è stato preso quest'anno. Ma non è stato preso per essere messo titolare, non è il titolare preso della Fiorentina di quest'anno, il titolare in quel ruolo della Fiorentina è Fagioli,
13: a meno che non fosse stato venduto Fagioli.
14: Vabbè, certo, vabbè, certo, però discorso. In questo momento fra Fagioli, che cioè, prima di mettere da parte Fagioli ce ne vuole di tempo, e prima di far crescere, ma questo è proprio un percorso che la Fiorentina ha in testa, cioè piano piano, senza bruciarlo, lo comincia a inserire, lui comincia a crescere, perché il campionato italiano, come diceva ora Di Petrillo, cioè è difficile. Quindi ecco, sì, Ulai mi torna, che deve conoscerlo, che deve adattarsi, però Ulai o lo prendevi questo, non dobbiamo secondo me avere fretta a Firenze e Ulai, perché rischiamo soltanto di fare peggio che meglio. Allora deve giocare insieme a Fagioli, la prima volta che ti prendono due imbarcate, Fagioli e Ulai accanto insieme come doppio play, si comincia a dire vabbè, allora Ulai no, non va bene. No, Ulai va benissimo, però o lo prendevi ad agosto o nella tua vita non lo prendevi mai più a quel prezzo, ovviamente, che è già alto. Però sono convinti che questo giocatore possa diventare veramente un fenomeno a 60-70 milioni quando lo riprendi,
13: dimostrato.
14: Ecco, questo è il discorso. Quindi con Ulai molta calma, molta pazienza e aspettare la sua crescita.
13: Eh sì, il problema anche è che l'hai preso a tanto, hai fatto di tutto per quasi, sì, hai cercato di nascondere, insomma
14: l'hai preso a tanto, ma l'hai preso a 26 più soldi, 20 più bonus, cioè, l'hai preso a tanto ma non tantissimo, cioè l'hai preso con la convinzione, ti ripeto, che possa diventare un giocatore da 60-70. Se gli metti fretta, se lo metti forzatamente in campo, rischi di fare peggio che meglio.
13: Però quindi, Maurizio dice: ma ti sta Ulai, rimarrà buono e zitto per un anno in panchina?
14: Ecco,
13: e aggiungo io, visto
14: bisogna vedere anche cosa gli hanno detto,
13: ha giocato un mondiale, ha messo a sedere quasi la Germania da solo, e giocava comunque anche in Turchia, giocava regolarmente, quindi insomma rimarrà zitto e buono per un anno a fare la riserva?
14: Deve, perché un giocatore così, se vuole crescere, vuole diventare un campione, un fenomeno, un talento come tutti pensano che possa diventare, deve essere accompagnato da un carattere che capisce quando è il momento, e non mi sembra che fino a questo momento abbia avuto poco spazio, anzi il suo spazio ce l'ha avuto, non tantissimo. Allora lui in questo percorso di crescita deve capire che la Fiorentina, se lo fa giocare meno, è per il bene del suo percorso, la testa conta quanto il talento iniziale, quindi lo deve capire, e secondo me glielo devono spiegare anche bene, cioè questo percorso a lui, ma credo lo abbiano fatto, deve essere spiegato bene, perché lui non ci rimanga male se sta in panchina fisso due partite di seguito come le ultime due.
13: Eh sì, questo deve essere brava sia la Fiorentina ma anche l'entourage, perché a volte poi si può anche fomentare un ragazzo, no, che giustamente scalpita per giocare, per entrare in campo, che può vedere che magari l'allenatore predilige Fagioli, con Fagioli che potrà anche avere qualche partita non giocata benissimo, e quindi magari lui scalpita lì dietro,
14: può subentrare, può fare un sacco di cose, però non mettiamo fretta a Vanoli per i due insieme, e soprattutto per sostituire Fagioli con Ulai.
13: Allora, c'è un ascoltatore che approfitta della tua presenza in studio perché dice che ha letto di un interesse della Juventus per, come lo chiama lui, Giraffone Endur. Che cosa c'è di vero? L'aveva letto proprio sulla Gazzetta, ma probabilmente è scritto da un collega, quindi avrà le sue fonti, e quindi non ci permettiamo di
14: Io rispondo, ecco, sul lato Fiorentina, esatto, cioè che la Fiorentina su questo giocatore è stata sempre molto chiara, e Endur, quando insomma facevano anche filtrare delle, Endur era insieme a De Gea l'unico giocatore incedibile, quindi si poteva affacciare la Juventus, si poteva affacciare qualsiasi altra squadra, qualsiasi altro club, anche gradito al giocatore, ma Endur non si muoveva, quindi la Fiorentina non si è mai messa al tavolo, ma ha detto immediatamente, ha stoppato qualsiasi cosa. Quindi quando poi te fai così, capisci che
16: non è in vendita, cioè è diverso, no, da Ken che dici non è in vendita, certo, poi in realtà i tavoli stavano andando avanti. Su Hundur c'è stato uno stop immediato per la percentuale di rivendita che ha.
13: Non ha capito che i tavoli stavano andando avanti.
16: Vabbè, quello.
13: No, infatti è uno dei punti, ecco, che per cui
16: quando il giocatore è incedibile, anche perché sai che devi dare il 50% della futura rivendita e non ci incasserai mai quello che vuoi incassare, anche se tu lo volessi vendere domani, chiunque bussa viene rimandato a casa, rispedito al mittente.
13: E, Michele, ad esempio, poi facciamo una breve pausa. Michele dice non è d'accordo sulla I, cioè per lui dice che deve giocare titolare al fianco di Fagioli. La tua già l'hai detta, però insomma, Michele la pensa invece che i due possono tranquillamente giocare insieme.
16: No, ma possono giocare insieme, non ora. Io non dico che non possono giocare insieme, poi non, certo, onestamente non ho nemmeno la competenza per dire se possono giocare insieme. Io ti dico che sicuramente ora non possono, ma l'ha detto lo stesso Vanoli quando gli allenatori cominciano.
13: Grosso ci ha provato in una partita, Grosso ci ha insieme provato. Non è andata bene, insomma, poi è uscito.
16: Sì, però ora quando ti parlano di equilibrio, quando ti parlano di reparti, sì, che tutti devono trovare solidità, e Vanoli lo fa in continuazione, ti fa capire che nella sua testa c'è un ideale, cioè certo, c'è un punto di arrivo che magari ci arrivi a marzo o ad aprile, fai un grandissimo finale di campionato, ma non è questo il momento. Poi che lui riprovi insieme durante gli allenamenti, per carità, giustissimo, però in questo momento tutto il resto della squadra, tutta la costruzione non tiene, io ho capito da Vanoli, Ulai e Fagioli insieme. Questo
13: sì, è quello che abbiamo capito tutti, e nell'ultima conferenza stampa glielo ha chiesto anche Mario Tenerani, che è uno dei fautori di questa coppia insieme, cioè che Ulai per lui deve giocare al di là della coppia, ma Ulai per lui deve giocare.
16: Allora,
13: no,
16: se
13: Mario,
16: lo metti a tre è diverso, perché se te metti in Dur, Fagioli e Ulai è già diverso. Io ti parlo nel 4-2-3-1, i due Fagioli Ulai fai fatica,
13: non è sostenibile.
16: A tre ci può già pensare.
13: Eh sì, infatti. Allora facciamo
16: però
13: una breve,
16: cioè ce n'hai tanti, capito?
13: Facciamo una breve pausa e poi parliamo proprio di Attà, del suo recupero. A tra pochissimo.
12: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
19: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
19: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
19: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
21: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
22: Oh,
1: grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: su quello che accade anche al Viola Park, e chiedo al nostro regista di collegarsi con il nostro Andrea Giannattasio, così introduciamo sia un'intervista che ha realizzato, una bella intervista che ha realizzato per Firenze Viola e per La Nazione, e sia per parlare appunto di quello che sta accadendo al Viola Park a partire da Attà. Secondo te, Ilaria, Attà sarà uno dei giocatori da cui ripartire dopo questa sosta?
1: Sì, sì. Allora, io a Attà me lo... cioè, poi sentiamo Andrea cosa ne pensa lui, però io a Attà è uno di quelli che darei per scontato nell'11 iniziale, perché lui deve ritrovare la condizione atletica, sta facendo questo lavoro personalizzato. Domattina, fra l'altro, c'è questo test in famiglia.
0: Infatti sarà interessante capire
1: se lui questa la fa, ma anche se non la facesse io non mi preoccuperei più di tanto. Cioè, se Attà deve ritrovare la condizione atletica, la ritrova attraverso questo lavoro individuale, lo fanno proprio perché lui a Genova deve essere in campo dal primo minuto. L'ha già fatto individuale e poi è sempre stato titolare, perché poi Attà ha sempre giocato. Quindi lo darei, ora non
0: vediamo se
1: pronta, come si dice, a essere smentita, ma io me lo prevedo,
0: perché poi le voci sono tanti, ma io penso sia un problema muscolare. Lui anche le altre
1: Pre-Torino, perché lo disse nella settimana di avvicinamento al Torino, quindi tempo
0: era anche passato. Uscito durante la partita, non mi ricordo se con il Frosinone o di Coppa, ora vado un po' a memoria, era uscito proprio perché si era fatto male, quindi insomma probabilmente avevano cercato di recuperarlo velocemente anche perché le cose non andavano
1: Io credo che lui sia un giocatore che, per riprendersi da, anche se è stato fermo per poco a causa di un piccolo guaio fisico, ha bisogno di un po' di tempo in più per riacquistare la condizione atletica.
0: Ho visto anche nell'Udinese, nelle due stagioni, in una è stato fuori 4 partite proprio per un problema muscolare, e nell'ultima stagione altrettante o addirittura qualcuna in più, proprio perché aveva un problema sempre muscolare. Quindi evidentemente non ha grandi problemi, ma se ne accusa uno, poi ha bisogno di recuperarlo in pieno, anche per la... lui è molto alto, ha un fisico comunque importante, quindi ha bisogno di più tempo per recuperare, non vuole assolutamente magari anche una soglia del dolore particolare, però ecco, per il resto poi non fa grandi assenze durante la stagione, ma ho visto che in ognuna di quelle all'Udinese poi ha avuto un momento in cui ha accusato dei problemi muscolari. Ecco.
1: Lui ha avuto un'infortunio al bicipite femorale l'8 di dicembre ed è rientrato il 7 gennaio con il... ha saltato 1, 2, 3, 4, ha saltato 5 partite e poi è rientrato.
0: Però c'era anche il Natale di mezzo, quindi probabilmente...
1: Sì, però le partite sono quelle, ha saltato 5 partite, è rientrato con il Torino e ha fatto 29 minuti, quella successiva con il Pisa ne ha fatti 34 e poi ha ripreso 75 diverse per 90, poi si è rifermato per un affaticamento muscolare a marzo,
0: una sola partita però,
1: e poi lì una sola partita, bravissima, e poi lì quella dopo ha fatto 28 84 85, cioè il minutaggio ce l'ha, per carità, il minutaggio ce l'ha, però ecco, ho avuto l'impressione che ci sia bisogno di qualche allenamento differenziato in più per ristabilire la condizione.
0: Sì, sì, infatti anche nella stagione precedente avevo visto appunto che era mancato 4 partite proprio sempre per questi problemi muscolari, intorno ad ottobre, sempre ottobre, era rientrato a novembre, mi sembra di ricordare, per cui
1: però se sta così, per me l'ideale in questo momento è, se Vanoli fa il 4-2-3-1, tu lo metti dietro la punta con Mastantuono a destra e G a sinistra e Attà avanzato. Visto che lui non ha il minutaggio e visto che anche con Salves non ha il minutaggio, tu alterni in quel ruolo, fai partire Atta e poi inserisci con Salves, e poi quando con Salves starà benissimo riporti Atta a mezzala, cioè mi sembra che la soluzione non gli manchi, ecco, a Vanoli.
0: Esatto. Sentiamo allora Andrea Giannattasio, che è il nostro termometro che abbiamo al Viola Park. Ciao Andrea.

0: proposito di interventi, invece, come stanno i nostri ragazzi al Viola Park? Ora interventi fortunatamente ce ne sono stati pochi.
1: No, nessun intervento fortunatamente, anzi chi aveva qualche acciacco comunque sia doveva portare avanti un percorso individuale lo ha ultimato, e quindi fondamentalmente il riferimento va a CA, tutti sono più o meno di pari grado da un punto di vista fisico. Certo, questo è un calciatore che adesso alla ripresa dovremo osservare con grande attenzione, perché tutto sommato quest'anno non ha mai fornito delle prove del tutto convincenti, così come tanti suoi compagni d'altra parte, però in alcuni casi, anzi praticamente sempre, tranne contro il Frosinone, è stato sostituito, e quindi ce lo aspettiamo su dei buoni livelli. Ecco, la ripresa del campionato direi che uno dei dilemmi che dovrà risolvere Paolo Banoli per la gara con il Genoa è la scelta di uno tra lui e Gonzalves nel cuore della tre quarti.
0: Non solo, perché se poi Mastantuono dovesse tardare, perché poi certo, credo la federazione argentina ha riservato subito un mezzo per riportare in Italia i giocatori della Serie A che sono impegnati in quella partita famosa dell'addio a Messi, ma se dovesse tardare c'è da pensare anche a chi gioca a destra, no?
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, ma ci sono anche altri dilemmi. Per me ne vengono in mente tre, per esempio, oltre a questo, che è uno dei tanti quattro in tutto, via, oltre a quello dell'esterno alto, oltre a quello del trequartista, secondo me c'è un dubbio anche sul centravanti, volendo, anche se comunque Pellegrino è rimasto qua.
0: Sì, ha lavorato.
1: E poi sul terzino sinistro, insomma, uno tra Vieri e Valdepeñas, oggi la Gazzetta, insomma, Ilaria lo sa bene, e nell'articolo di Claudio Lenzi scriveva che comunque sia Vieri ha scalato le gerarchie, è vero, poi però nel secondo tempo col Napoli, esatto, Valdepeñas ha fatto bene, quindi anche lì secondo me è un dubbio. Ecco, quindi direi che non sono pochi. Non
2: sai, dipenderà dalla destra del Genoa, cioè immagino che poi la scelta di Vanoli punterà se tenere Vieri più basso, più bloccato, oppure se mettere Valdepeñas. Insomma, mi sembra un ballottaggio aperto, però sicuramente contro il Napoli Valdepeñas ha fatto meglio di Vieri.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Eh sì, poi vedremo anche, credo oggi il Genoa abbia anche un amichevole, cercheremo di capire
1: a Bucarest,
0: anche le mosse di Bucarest.
2: Che ha 16 assenze, cioè infatti, quando ho letto stamani il pezzo di Grimaldi, il collega Grimaldi inizia il pezzo dicendo che stasera il Genoa ha 16 assenze, cioè va a fare questa amichevole senza 16 giocatori.
0: Più per rappresentanza, e ma perché allora magari alcuni, c'è
1: alcuni
0: un accordo.
1: Tre li ha lasciati
2: volutamente.
1: Gli altri sono infortunati e nazionale, penso.
2: Esatto, 9 sono nazionali, ecco, e gli altri, quelli che restano, sono infortunati. Sì, però se te pensi anche solo alla Fiorentina, no? Che è una rosa, diciamo, 24-25, cioè comunque una rosa ampia. Se le levi 16 e vanno a Bucarest il Genoa senza 16 giocatori, ma 16 sono gli 11 titolari più le 5 riserve.
0: La Fiorentina,
2: cioè,
0: ci andrebbe con Jallov, Mazzeo e Cianciulli, ecco, che non fanno, che comunque, cioè,
2: anche De Rossi non mi sembra che stia lavorando in agilità.
0: Il risultato dell'altra volta non farebbero male di sicuro. Andrea, prima di lasciarti, tu hai realizzato, lo dicevo prima, una bella intervista con Gaetano Castrovilli, no?
1: Sì.
0: Una delle poche volte che parla, perché non è che abbia parlato più molto dopo l'esperienza a Cesena.
1: È vero che ora è svincolato, però lui fino a pochi mesi fa era sotto contratto con prima il Bari e poi il Cesena. E poi resta fermo, lo ammetterà lui nella prima parte dell'intervista che sentiremo a breve, anche per colpa sua, perché ha fatto delle scelte a livello, lui lo fa capire, non lo dice, lo dico io, a livello proprio di agenzia a cui affidarsi, sbagliate, e quindi al momento è fermo e attende una nuova avventura. Io non ho dubbi che la ritroverà, perché insomma un giocatore che ha 250 presenze tra i professionisti, oltre 150 in Serie A, campione d'Europa, insomma un giocatore che ha un buon palmarès. Oltretutto lui mi ha fatto capire che sarebbe disposto a ripartire anche dalla Serie B, dove ha fatto tra l'altro gli ultimi mesi, prima al Bari e poi al Cesena. Certo, non sarà facile reinserirsi, però è un ragazzo positivissimo.
0: E che si sta allenando a Figline.
1: Sì.
0: Benissimo, Andrea, ti stoppo anche malamente, così ce le sentiamo, ci sentiamo diversi minuti di questa intervista, perché poi c'è Palla al Centro che chiede spazio, ovviamente.
1: È giusto.
0: Grazie mille, Andrea, per il tuo lavoro. Grazie.
1: Ciao.
0: Ecco, allora, mandiamo.

0: l'intervista di Gaetano Castrovilli.
1: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e ben trovato.
2: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
1: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
2: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
1: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
2: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che, secondo me, fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile, mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
1: Si vede assolutamente, perché comunque anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
2: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni e anche alcuni miei essere direttori mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché è vero, ho 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
1: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che al di là della tua esperienza personale ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
2: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo, devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio, e quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti e sta a te decidere il tuo futuro.
1: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
2: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così,
1: sì.
2: È la verità, perché è veramente per me vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto: quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era 1 anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto: ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto: no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
1: Eh sì, diciamo, lo fai principalmente per la tua famiglia,
2: certo,
1: oltre,
2: certo,
1: che per te.
2: Oltre che per me stesso, anche per la mia famiglia e per quello scricciolo di mio figlio. E niente.
1: No, sei stato chiarissimo. Senti, nell'aprile del 2022 eri un talento straordinario, eri alla Fiorentina un calciatore decisivo, una classe pazzesca, avevi avuto l'investitura di Antognoni, poi quel gravissimo infortunio, uno personalmente dei più gravi che abbia mai visto. Ti capita mai di ripensare a quella partita col Venezia, mi pare fosse, e a, purtroppo, dire: senza quel grave infortunio dove sarei arrivato?
2: Sì. Sì, vedo, mi capita spesso, ma tanto, perché fa male ricordarselo, quindi dico: no, guys, non ricordiamo il passato, pensiamo al presente. Però sì, mi capita spesso, devo dire la verità, soprattutto quando guardo la Fiorentina, perché vedo, sono andato via da Firenze, ma la guardo sempre. Quando c'è la Fiorentina, cioè, mi metto sul divano e la guardo, tranne quando tipo ho giocato, che giochi nello stesso radio, non puoi. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, che mi ha dato veramente tanto, Firenze, sia la Fiorentina come società che i tifosi. Quindi io sono tanto legato a questa squadra, a questa città, e ripeto, non voglio tanto pensarci, perché mi fa male, però spero che abbia lasciato qualcosa ai tifosi, che è la cosa più importante, e mi rende felice che a volte quando sono a giro la gente mi ferma e dice: guy, ci ricordiamo, ci ha fatto divertire, e spero di tornare in campo e far divertire ancora tanta gente, perché anch'io mi voglio divertire, essere quel ragazzo che era la Fiorentina piccolino ma tanto spensierato, quindi ritrovare quella spensieratezza in campo li fa divertire la gente.
1: Hai avuto anche un incontro con Francesco Flachi, che insomma ti ha ribadito più o meno queste cose, insomma anche lui era un calciatore di grandissima tecnica come te.
2: Sì, l'ho incontrato, mi ha fatto tanto piacere, perché ha detto che ha tanta stima in me, che gli è dispiaciuto per gli infortuni che ha avuto, però posso sempre ripartire.
1: Che cosa ha rappresentato la Fiorentina per te in carriera? Ora hai raccontato del tuo legame, del fatto che non te la perdi mai, ma quegli anni a Firenze, tra settore giovanile e prima squadra, che cosa hanno rappresentato?
2: Beh, per me è stato qualcosa che non riesco ancora a descrivere a parole, perché non riesco a spiegarlo. perché è un sentimento davvero forte. Però mi ha dato tantissimo, mi ha fatto trovare mia moglie, di cui è nato mio figlio. Ho trovato delle persone a Firenze che uno è diventato il mio migliore amico. Quindi Firenze mi ha dato tantissimo. La Fiorentina mi ha fatto crescere sotto dal punto di vista di giocatore, oltre che umano. Ho trovato delle persone in società incredibili. E io ti dico la verità, non sarei mai andato via da Firenze, però ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a lasciare Firenze. Lo ripeto, non è mai stato una questione di soldi come si è detto, perché per me il calcio viene prima dei soldi. È vero, i soldi servono, però per me viene prima la passione. Quindi quello che è stato detto in passato voglio ribadire che non è cioè non è vero, perché a me non mi interessava dei soldi. E ripeto, io sarei stato qui a Firenze tutta la vita, però poi non è andata così. Sono sempre dell'idea che spero che possa risalutare questi tifosi come si deve. Sai, tanti in questi giorni che ho incontrato in città mi hanno detto Gae, torna, torna. E io ho sempre detto magari, perché comunque Firenze è Firenze. Non si sa mai nella vita, quindi me lo auguro. Però ora devo guardare in faccia la realtà. E quindi, come ho detto prima, sono una scommessa al giorno d'oggi. E sta a me ritornare a far parlare di Castrovilli. E non vedo l'ora di farlo. Appena ho una vetrina e la possibilità, lo farò con tutto ciò che ho qui dentro. E poi con vicino la mia famiglia e i miei amici che mi hanno sempre aiutato.
0: Ecco, una bella intervista, davvero complimenti ad Andrea Giannattasio, perché abbiamo sentito un Castrovilli anche a cuore aperto verso Firenze, la Fiorentina, ma anche molto onesto. Siamo arrivati veramente in chiusura, chiede spazio palla al centro e quindi io vi saluto e ringrazio Ilaria Masini.
3: Grazie Luciana, grazie a te.
0: A voi invece do appuntamento a lunedì prossimo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con due proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
8: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
7: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
8: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
7: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoa Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
8: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
7: E con questo è tutto, più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, un minuto dopo le 14, il 2 di ottobre e senza ritorno audio, ma questo poco male lo sistemiamo, sistemando il jack come se fosse assolutamente una prova audio dei Metallica. Ben trovati.
3: Ora i Metallica sa, quella magliettina. Lì.
2: Ben trovato Andrea Bruno Savelli.
3: Buonasera a tutti.
2: Buon pomeriggio.
3: Io vi prego,
2: non sono consentite battute, mi dia del lei, mi chiami
3: direttore
2: e sia pronto a pagare le conseguenze.
3: Certo, allora chiedo a tutti quelli che invece ci
2: così
3: stanno ascoltando
2: proprio subito in partenza
3: in app,
2: dai,
3: abbiamo il 92 del digitale terrestre
2: lucida.
3: Oppure
2: è un po' lucidina,
3: in streaming per vedere la maglietta.
2: Che
3: ma poi sembra
2: c'ha?
3: No, a parte che le sta tre volte le casca
2: e
3: come
2: sono quelle grosse, andavano quando
3: capito si presenta come
2: c'è
3: Metallica.
2: Anche Simone Bernabei
3: si presenta
2: studio,
3: come Metallica
4: Simone.
3: Un po'
4: buongiorno direttore
3: Simone,
4: in
3: no?
4: effetti sì
2: vabbè,
3: con tutto il rispetto che merita un super direttore generale con la poltrona in pelle umana.
2: È che mi veniva in mente il Drugo Leboschi che tu ricorderai in passato, no, è stato anche a seguire alcune tournée dei Metallica e in realtà il problema è mattutino di sveglia troppo anticipata e quindi quando devi portare il figlio alla scuola le prime cose che trovi te le metti e devo aver pescato
3: così
2: nella cesta
3: così
2: degli anni 90 una maglietta anni 90, tanto non vi va mai bene nulla, non vanno bene le giacche, non vanno bene le cravatte, non vanno bene le magliette, conta come dire quello che si indossa.
3: I
2: sotto
3: contenuti,
2: assolutamente sì. E che dire, siamo alla fine di questa seconda interminabile settimana senza campionato, direi che già dopo aver scavallato questo weekend cominceremo a vedere il traguardo della ripresa con il Genoa e con una Fiorentina che abbiamo tutti una grande voglia di rivedere e di testare nuovamente per capire i margini di crescita. E però appunto c'è ancora da scavallare, lo faremo osservando le gare delle nazionali. Stasera tocca agli azzurri, che so che ti stanno parecchio a cuore Andrea, però
3: io,
2: ci sarà
3: io amo l'Italia, amo l'Italia di Mancini, l'Italia del presidente federale, l'Italia che mette una dirigente accompagnatrice e poi la leva dopo una settimana, che
2: però
3: affida un progetto a Maldini e Leonardo e dopo un giorno li manda
2: Fagioli,
3: via,
2: caro mio. E questo diventa un argomento assolutamente da cavalcare, da approfondire, al di là di quello che poi sarà il ruolo di Fagioli, oltre ad un mercato che non si ferma mai. Oggi, come sentite, abbiamo un po' cambiato le nostre voci, il buon Luca Calamai lo ritroveremo ovviamente già dal lunedì, ma noi gli abbiamo fatto proprio il dispetto, sto scherzando, ma in mattinata il buon Niccolò Ceccarini, e ne ha parlato anche Niccolò Santi su Firenze Viola, ci ha informato che la Fiorentina sta seguendo da vicino Thiago Gabriel come rinforzo per la difesa laddove Pongracic possa essere sacrificato a gennaio. Quindi insomma ci dividiamo un po' tra le nazionali, ieri per esempio ha giocato anche in Dur, e varie ed eventuali come il mercato e come anche lo stadio, perché ieri è piaciuto molto l'approfondimento, stasera ci torniamo proprio sulla vicenda stadio nell'ultima mezz'ora. Va bene, buttati lì un po' i titoli di giornata e salutando anche chi ci segue come sempre sulla di radio fino alle 16 con il 348 7513933 e il 3925 727775, altrimenti potete chiamarci 055 7711 171. Sono senza occhiali ma insomma riesco a distinguere nella formazione che sta proponendo anche Sky dell'Italia che stasera affronta la Francia la titolarità di Fagioli insieme a Tonali, Barella, che è poi di fatto quello che già ci avevi anticipato ieri, Simone.
4: Sì, resta
2: pochi
4: un po'.
2: Dubbi?
4: No, qualche
2: o
4: dubbio
2: c'è un ballottaggio su Fagiolino?
4: No, Fagioli mi sembra quello in realtà probabilmente il più sicuro dei tre, ti ho detto anche in base alle indicazioni poche, pochissime per a dire il vero, arrivate ieri dalla rifinitura di Coverciano. Sai, Tonali ne ha fatte già due di fila da titolare, probabilmente giocherà anche la terza, però vediamo. E Barella in realtà è insidiato da Frattesi, che sta bene, che segna come un centravanti, sì. Quindi è difficile anche rinunciarci. Vediamo un attimo, però ecco, Fagioli mi sembra quello dei tre più certo del posto, diciamo così, anche se insomma c'è un po' questo ballottaggio, ecco, quattro giocatori per tre maglie, poi vediamo.
2: I due Esposito davanti con Ken di nuovo in versione esterno. Ma io... su questo sono come Andrea, scuoto la testa, cioè Ken sulla destra del tridente per me, e lo sapete, io sono un detrattore di Ken. Però così è, come dire, come nel golf, così no. È farlo partire ad handicap.
4: Ma lo depotenzi così, non so. Boh. Fra l'altro, la prima partita contro il Belgio abbiamo visto com'è andata. Guarda, ti
2: un
4: dico,
2: leone in gabbia.
4: Secondo me, fra l'altro, ma non so. Insomma, ieri Mancini ha detto che non sta benissimo, quindi non so. Ho un po'
2: Hai
4: di dubbi,
2: dei dubbi su Ken.
4: Ho un po' di dubbi, ecco, con Maldini che mi dicono sia
5: non
4: abbastanza.
5: Quello del Napoli?
4: Abbastanza Vergara.
2: Ah, Vergara, cioè l'ipotesi Vergara.
4: Sì,
2: non lo so.
4: Guarda, lì in alto a destra ha provato Vergara e Maldini, ha provato loro due, ma poi vediamo se Ken alla fine starà bene, deciderà di fare questa cosa. Ma io continuo a non capirla, ecco, sono molto sincero.
2: Sulla carta mi sa che questa Francia... Sì. Voglio gufarla,
4: no, probabilmente
2: però...
4: ci metti poco mano.
2: Sì.
4: Diciamo
2: cioè, partiamo sfavoriti, si può dire.
4: L'obiettivo potrebbe essere non portarne limitare a casa un sacchetto. Sì. Vediamo, insomma.
5: No, che poi la Francia è una squadra particolare da affrontare, la puoi anche un po' incartare, no? L'abbiamo visto anche ai mondiali. Non mi sembra la formazione ideale per incartarla.
4: Esatto, ecco, non so se la incarti così.
5: E neanche per attaccarla, perché Ken contro la Francia può servire per attaccare la profondità, sì, che è uno dei punti deboli di quella difesa. Sulla fascia abbiamo visto tutti i limiti tecnici di Ken col Belgio, perché due o tre volte l'ha saltato l'uomo, una volta si è anche sovrapposto, però poi ha ritardato il tempo del cross, l'ha sbagliato, perché lui oramai sono anni che ha la porta come obiettivo e spesso zappa anche davanti alla porta, l'abbiamo sempre detto, grande attaccante, ma ha bisogno di tre palloni, non è un cecchino, ecco. E poi c'è altri giocatori, io non capisco perché non basarsi sugli altri, per esempio Sebe Esposito a me piace tantissimo, ma va cambiato lo schema se vuoi giocare con questi, devi giocare con il tre quarti che è Sebe Esposito e due punte, probabilmente non è corretto, forse lui cercherà uno schema un pochino più elastico perché tutte e due terzine hanno tanta corsa, quindi forse stringono quei due, però... Quando Esposito Sebastiano va sulla fascia si vede tutto quello che diceva di lui l'ex allenatore della nazionale e che ora allena quelle squadre, quella squadra brutta, cioè che gli manca un po' di motore per giocare sulla fascia, no?
4: Ma è così, sì, gli manca un po' la famosa gamba, no?
2: Spalletti.
4: Che poi vanno
2: Spalletti. Ci ho messo 20 secondi a capire.
4: Dai, era
5: io quella squadra non la cito, non la nomino.
2: Vabbè, no,
5: l'ha insegnato Mario Ciuffi,
2: cioè, nel passato
5: lui
2: un
5: la
2: po'
5: chiamava
2: quando...
5: lei è il penultimo,
2: che capivo, l'ultimo era una, vabbè, ma è
5: solo io Gattuso in mezzo.
2: Ragazzi, l'età avanza, che devo fare?
4: Comunque dai, ci sarà Caiode probabilmente, vediamo, non lo so, fa sempre piacere vederlo,
2: occhio a nominarlo, perché vederlo. Poi ci andiamo su Caiode,
4: mamma mia, ci torniamo,
2: che noia. Calmo, sali dopo sul ring di Caiode. Mi dite al volo se questo Fagioli titolare mezzala ad un bel centrocampo, che devo dire Tonali, Barella, Fagioli è un bel centrocampo, vi ispira in ottica Viola, magari immaginando Ulahi al posto di Tonali centrale, posto che non credo Vanoli ci pensi, e un altro al posto di Barella che sia Taon Dur?
4: A me moltissimo, te l'ho detto, guarda, dai primi giorni di Coverciano, quando ho visto che Fagioli lo impiegava a mezzala, che poi è una mezzala un po' di costruzione, una mezzala di palleggio, non è il Frattesi che si inserisce, va a cercare la porta, è una mezzala che sta lì, che crea gioco, lo abbiamo visto tanto e bene secondo me contro la Turchia, dai piedi di Fagioli sono partite delle bellissime trame di gioco, ecco, e secondo me anche nella Fiorentina si riesce a contestualizzarlo così... Non lo so, tanta roba. Poi è vero, va bene, Vanoli l'ha trasformato in regista, però non è che ci si può
2: prendere un anno di lavoro.
5: Ragazzi, ma non è che l'ha trasformato Vanoli. Il vero problema di questo ragazzo, che è uno dei talenti più importanti del calcio italiano, è che per fare la mezzala, come dicevi te, gli manca un po' di forza nelle gambe per l'inserimento. Vogliamo ovviare a quello, gli manca il tiro. gli manca anzi l'idea che lui la deve mettere sempre all'incrocio. E invece non lo piglia mai sti incrocio, forse lo cerca troppo pulito. Dovrebbe lavorarci tanto sul tiro, perché con quella capacità tecnica devi trovare la porta sempre. Guardate, quando calcia Fagioli è quasi sempre alto o laterale, quasi mai sulla porta. E quando invece vuole essere sicuro è centrale.
2: Col Napoli stavo pensando, però lì l'aveva messa bene.
5: Ma la sbaglia bella, eh? Col Napoli non la traversa, quella
2: no,
5: che sbaglia
2: dici,
5: bella,
2: quella è secondo
5: quella
2: tempo,
5: deve trovare la porta. Lui gli fa un assist, ma sta un tuono pazzesco. Per far la mezzala manca un po' questo. Mentre parlavate, il paragone mi viene con Borca. È un po' una mezzala alla Borca, sì, Valero, capito, poca capacità di fare gol, meno, però meno devi imbucare di più.
4: Grande anche tecnica, sì,
5: esatto.
4: Sì,
5: e però ha fatto tutta la carriera, faccio il play, faccio la mezzala, eh? Anche Spalletti, ora lo cito, agli europei lo mise come playmaker, no? Vi ricordate? Fallì subito la prima partita, ma lo mise play. Per fare la mezzala compiutamente deve crescere in alcune parti del gioco, e non siamo più ragazzini, bisogna darsi anche una mossa nel crescere. Però è vero che alla Fiorentina sarebbe calcio sui maccheroni, perché così, come hai detto Tessimo, perfetto, si scambiava anche con Tonali ogni tanto, no? Se sì, è prestato sì, sì, più uno scende l'altro e se la fa dall'altro uguale può fare con lui. La I non sono identici lui ai Tonali, ma insomma il gioco potrebbe essere lo stesso. Ci manca Barella, perché...
4: Insomma, mica semplice trovare.
5: No, infatti, perché Ndur non lo è. Atta è un po' pericoloso per l'equilibrio. Vediamo.
4: Li perdi un po' di equilibrio e mi sembra che Vanoli ci punti tanto sull'equilibrio. Quindi un centrocampo in quel modo, secondo me, è un po' difficile da vedere, almeno in questo momento. Poi, sai, con l'andare della stagione si creano dinamiche.
5: O in alcune partite.
4: O in alcune partite, assolutamente, assolutamente.
2: Va bene, è doverosa, insomma, in avvicinamento al fischio d'inizio di Francia-Italia, l'apertura alla possibilissima titolarità di Fagioli. Prima di liberarti, però, Simone, sfrutto proprio il tuo arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché ci avete, insomma, stimolato, ci avete suonato la campanellina, a cominciare dai passi social di Niccolò Ceccarini. Per la difesa del futuro, nuova idea, Thiago Gabriel, ma c'è il Milan sopra.
4: C'è il Milan sopra e c'è il Milan da quest'estate, che già aveva provato a prenderlo. È molto caro.
2: Già scritto.
4: È molto caro.
5: Un ventino.
4: In realtà il Lecce parte da di più, parte da 10 in più. Il Lecce parte da 30, poi...
2: Vabbè.
4: Ragazzi, questo è, sa che non lo potrà vendere a 30, però da lì si parte. Sai, quando poi su un giocatore iniziano a inserirsi anche le squadre di Premier League, quando inizia a inserirsi il Milan, Lecce fa un ragionamento abbastanza semplice. Dice: per me Thiago Gabriel è uno dei giocatori in prospettiva futura, uno dei difensori più forti che possono esserci in Serie A. Il Milan ha comprato Mario Gila a 25 rotti. Il valore è quello, il valore che Lecce dà al cartellino di Thiago Gabriel è quello, quindi da lì si parte. Poi ovviamente le trattative esistono per quel motivo lì, si scenderà sicuramente, però 20 più bonus servono al 100%.
5: O 20 più, mi gioco la carta sottile.
4: Ah, glielo rimandiamo.
5: Certo. Potrebbe essere. Mi sono piaciuti tanto, pasticciotti.
4: Ci potrebbe stare.
2: Paura che non sia piaciuto troppo lui a Lecce, perché sennò provavano a tenerselo, non lo so.
5: Non ha nemmeno giocato, cioè ha giocato veramente poco.
2: Va bene, ora interrogo Andrea sul mercato. Simone, bene. Ti libero, grazie mille.
4: Grazie
2: buon
4: a voi
2: lavoro,
4: ragazzi.
2: Che ovviamente oggi è giornata di gran lavoro su tutto il mercato web, anche e soprattutto per l'impegno degli azzurri. Andrea, ma noi abbiamo bisogno di un difensore innanzitutto, perché vedevo poi i riferimenti sono ancora al centrocampo, dove sappiamo, no, sono 5, quindi probabilmente un sesto potrebbe servire con certe caratteristiche, mentre a sinistra l'alternativa a Valdepeñas, al netto dell'adattamento di ieri, può essere Parisi quando tornerà dal problema, insomma dal problema, dall'operazione al crociato. E in mezzo ad oggi sono 4, io leggo che può essere Pongracic il sacrificabile. Ti soddisferebbe, cioè ti sembra un cambio che rinforza la Fiorentina, far uscire Pongracic e buttare dentro Thiago Gabriel?
5: Ma intanto io penso che Pongracic non ci voglia restare.
3: la società ha sottovalutato la sua reazione alle panchine, perché non è un calciatore sereno che si mette dietro la fila a recuperare posizioni. Lui si sente forte, lo è forte, però proprio questo sentirsi forte, così forte, è il suo più grande limite, perché ogni tanto cala clamorosamente in attenzione e prende dei gol d'appollo, fa prendere dei gol d'appollo. Poi, nonostante la stazza, non è forte di testa.
2: No, lo guardavo anche in nazionale, poi a questo vizietto dell'ammunizione che per un difensore centrale almeno
3: usa tanto le braccia, certo. Ora, questo è un nuovo
2: capita
3: corso.
2: Un po' nel primo tempo a Pongracic, sai, nella ripresa, però anche in nazionale ultima partita andò così, guarda che aveva di fronte la Spagna e li ha maciullati, però...
3: No, ma io credo che comunque e soprattutto sia lui che sia un leone in gabbia, perché ha riconquistato la nazionale con un buonissimo mondiale, non era titolare fino a un anno fa e non ha forse voglia di rischiare di riperdere la nazionale. Insomma, è anche legittimo, probabilmente chi l'ha tenuto o non era, cioè io o pensava che gli allenatori si affidassero alla coppia di
2: Dragusin-Vieri.
3: Esatto. No, Dragusin-Pongracic.
2: Ah,
3: e
2: okay,
3: allora
2: sì, ok.
3: Perché in effetti per caratteristiche ci stanno bene. Pongracic è quello più veloce della nostra difesa.
2: Però vedi, mi è venuto da dirti Dragusin-Vieri, perché te comunque ci hai messo 17 milioni su Vieri, eh?
3: Ma è un ottimo investimento. Se pensi che Thiago Gabriel ne vogliono 30, posso capire 15 più bonus su uno in cui credi. Non so se poi si realizzerà completamente. Per ora ti darei il 70% di sì. Si deve sveltire molto di mente, di movimenti, c'ha da adattarsi, non c'ha solo a capire il calcio italiano, c'ha anche da progredire fisicamente. È molto giovane, per ora gioca Ranieri senza discussione, perché è quello che gioca meglio.
2: Io sì, lo dicevo, allora, Ranieri, l'ho scritto anche qualche giorno fa, sto ragazzo viene dalle montagne russe. Però rispetto a quello che gira un po' intorno a lui, almeno come gradimento, lui invece è sempre stato molto costante, secondo me, nel rendimento.
3: Ranieri ha fatto delle ottime stagioni, ottime.
2: Sono d'accordo.
3: E viene infamato per una teatralità che poi fa
2: che
3: ridere
2: per
3: questa
2: la verità
3: roba.
2: Però l'ha superata. Cioè, sì, a me anche... sembra che rispetto all'apposto, non mi ricordo dove lo diceva, in teoria... il giocatore, no, che in campo schiuma rabbia dovrebbe essere, no, ai tempi picchia per noi Beppe Iachini.
3: Ma certo, ma infatti...
2: E invece oggi siamo arrivati, te lo ricorderai, a dire Madonna che scene, anche troppo puzzo e le ci fu una discussione con l'arbitro, addirittura rimase sul gozzo a tanti.
3: Con Lecce, dove aveva subito rigore per davvero. E addirittura i fiorentini, ben via, non era rigore.
2: Che gli dici? Cioè voglio dire, io e te avremmo fatto più o meno la stessa scena,
3: strappata la maglia e i capelli, molto di più.
2: Eppure, se ti ricordi, fu detto mamma mia, il capitano, ste scene non si possono vedere.
3: Direttore, a suo tempo io dissi non siamo un popolo che non è mai contento, perché se c'hai Montella con la plomba in panchina, Madonna ragazzi,
2: ride.
3: Non dice mai
2: ride
3: nulla,
2: mai che ride.
3: E non dice mai nulla, o che ti va a arrabbiare, se c'hai quello che ci sente come una bestia, troppo. Va bene così, in quel momento in cui i nervi erano a fior di pelle, tutti erano un gradino oltre, purtroppo, il capitano sicuramente poteva anche, e secondo me negli spogliatoi cercava di tenere tutti tranquilli, in campo cerca di ottenere il più possibile, in tutti i modi possibili. Era il momento in cui rischiavamo di andare, pensavamo di andare dritti in Serie
2: c'era
3: B.
2: Ancora Pioli, guarda.
3: Però quando a Firenze ricercato. si piglia uno di punta.
2: Quante volte
3: Tomovic
2: l'hai detto, se non fischi rigore faccio un casino. Quante volte l'hai
3: ma
2: detto?
3: Ma io dicevo molto peggio, quindi non
2: va
3: vale,
2: bene,
3: ma
2: va
3: non, no, ma io ero,
2: così,
3: ero insopportabile in un campo di calcio. Quando
2: Pioli
3: mi presenta qualcuno e mi dice se hai giocato contro, parto dicendo scusa, quindi lasciamo perdere.
2: Anch'io. Guarda,
3: lasciamo
2: sono
3: perdere.
2: 13 mesi esatti fa, era il 2 novembre,
3: No, ma io me lo ricordo bene, tra l'altro gli tocca il piede che poi va a toccare la sua gamba facendo l'autosgambetto, ma glielo tocca. E si poteva dare, non si poteva dare quel rigore? Io lo volevo con tutto me stesso perché ci avrebbe fatto pareggiare una partita e non dovevamo mai perdere. Ma detto tutto ciò, noi l'avevamo preso di punta questo ragazzo, l'abbiamo preso di punta. Tomovic sì. faceva ogni tanto qualcosa di sbagliato, ma io mi ricordo tante linee sbagliate a quello che era a sinistra e dava guarda Tomovic che fa, e invece Tomovic non aveva fatto nulla. Alla fine noi riusciamo, purtroppo siamo simpatici, divertenti, siamo noi, quindi basta, ma alle volte esasperiamo troppo le situazioni. Con Tomovic mi ricordo, con Ranieri, avvenne di gente che vuole stare alla Fiorentina, che è fedele alla causa della Fiorentina, che è un ottimo giocatore. Sono sicuro che se si alzerà il livello e lui sarà un gradino sotto, remerà per migliorare e per salire ancora senza fare polemica.
2: Oh, a proposito di mercato, l'avrete visto dalla Gazzetta, invece in un altro senso si parla di un interesse crescente di sempre più squadre per Ndur, tra queste anche la Juventus, e anche Ndur è un bel caso, perché se parli qui a Firenze tanti ti dicono che lo si può vedere, non si capisce perché sia titolare, eppure in nazionale Under 21 anche ieri inamovibile, anche se poi ho visto i voti erano più o meno quasi tutti insufficienti, e tra squadre di Premier e la stessa Juventus evidentemente questo ragazzo piace e ha del mercato.
3: Questo ragazzo viene considerato da quando c'ha 15-16 anni e ha giocato nelle nazionali quando non toccava palla nei club, ha sempre giocato nelle nazionali. Dopodiché noi ce l'abbiamo un po' sul gozzo perché potrebbe fare tanto di più ed è cresciuto tanto, lui è uno che potrebbe dentro la partita avere più continuità. Io alle volte, lui, tutti dicono che è lento, in progressione gli ho visto fare dei gran recuperi, io vorrei vederlo andare sempre a 100 all'ora, gli vorrei mettere nel sangue un po' di sangue di Edgar Davids, perché gli manca quella roba.
2: Hai detto poco.
3: Sì, ma non arriveremo mai né per caratteristiche né per livello a quella roba lì, però la voglia di avere sempre la partita sotto controllo gli manca, fa il compitino, la tocca piano, va piano, trotterella, lui non se lo può permettere, non se lo deve permettere, perché può diventare, con le caratteristiche tecniche che ha, non il fisico. Il fisico è un abbaglio, con quel fisico, che fisico c'ha? Non ha un fisico perfetto per fare il calciatore, ce l'ha perfetto per fare il modello.
2: È molto alto
3: nel e che calcio, se ne frega.
2: Nel calcio di oggi,
3: sì, ma
2: un po' di fisicità, un po' sulle palle alte.
3: Ma quelli, a parte non è forte nemmeno di testa.
2: Però Parigi con il Napoli, no? Da un pallone e lui va a recuperare di testa e poi finisce.
3: Bravo, perché sta crescendo di testa. Anche ieri in Under 21 ne ha preso un paio sul calcio d'angolo. Altro aspetto, perché è alto ma non è il suo colpo migliore di testa, quindi può crescere in tutto. E poi nel calcio moderno è vero che conta tanto l'altezza, ma i crack sono quelli alti e veloci, non quelli alti e non veloci.
2: Un piccolo Loftus Cheek, anche quando trotterella, bravo ma non si impegna, la definizione di Simone Scandicci.
3: No, Loftus Cheek ha tante capacità
2: poi
3: offensive in più.
2: Poi non mi sembra Ndur uno, cioè ti dà la sensazione di non impegnarsi.
3: No, gli manca mentalmente, caratterialmente.
2: È lento nel pensiero,
3: certo,
2: forse.
3: Anche Duncan con un livello nettamente inferiore era così. Cioè gli vedevi fare delle partite stratosferiche e dicevi ciccio, gioca sempre con questa grinta, magari sbagli tre passaggi in più, ma se giochi sempre con questa voglia, con questa continuità dentro la partita, determini sempre le partite. E anche lui deve fare uno scatto mentale, perché in alcune partite che sono iniziate bene l'abbiamo visto tutti i 90, in altre, per esempio col Napoli, si pareggia su una palla recuperata sua, nel primo tempo c'era da sostituire.
2: Il primo tempo era da
3: ha fatto un
2: forse
3: cross
2: nemmeno da 5, da 4 e mezzo,
3: certo, perché ha fatto un cross lungo dalla destra e tutti dicevano ora la mette a Pellegrino, si vede una volta saltare sto Cristo e non gli arriva mai un cross. Il secondo, per paura di metterlo lungo, l'ha ciccato e l'ha messo corto sul primo palo. Poi non è apparso mai nel primo tempo, il secondo tempo è salito di tono.
2: Va bene, chiudo questa mini carrellata sul mercato viola, come dicevo, per la gioia del nostro Luca che oggi non c'è, e invece un po' di indiscrezioni di mercato abbondano. Sarà una battuta, ma e qui torna il Barcellona a essere un nome accostato a Dodò. Così vedo,
5: Ma no, ma Dodò
2: posto fa... che lì proprio Luca stamattina ne parlava. Anche ieri si è espresso via social, non smetterò mai di sognare, robe così, il lavoro è l'unica strada. Che aspettative? Io non so nemmeno cosa aspettarmi da Dodò, se pensare che possa tornare utile o meno.
5: Non torna utile.
2: Andiamo avanti con i Menez e Joao Mario.
5: Ma certo, i Menez è più forte. Per me è più forte di Menez. Dodò, Joao Mario, non so se farei il cambio,
2: addirittura,
5: però, nel senso che forse è più forte Dodò.
2: Ma
5: non ne sono certo, mentre su Jimenez non ho grossi dubbi che sia più forte di Dodò. Dodò è fortissimo perché ha una capacità di corsa, di cambio di passo. L'anno scorso era l'unico che saltava l'uomo a un certo punto della stagione, però poi spesso sbaglia il cross, tira fuori ste brioche, tirare in porta non ne parliamo, quindi è un giocatore che anche lui non si è compiuto definitivamente. Dopodiché, per esempio, al Napoli farebbe un comodo pazzesco. Se il Napoli ci dà 2,5 milioni, probabilmente anche a meno a gennaio gli si rivoga. Non so il Barcellona che bisogno possa avere di Dodò, però lì potrebbe essere in una dimensione giusta, sicuramente come riserva, immagino.
2: Questo è poco ma sicuro, e di certo qui c'è il discorso rinnovo che comunque dovrà essere affrontato. Qui passano i giorni,
5: va a scadenza a questo punto.
2: Penso
5: quello che rischia è di stare un anno senza giocare
2: la chiamata.
5: A 28 anni, 29, 28, non ci sarà la coda per lui poi dopo, perché un anno fermo a 28 anni è pesante.
2: Fra l'altro, a proposito di questo, un altro che attende una chiamata è Gaetano Castrovilli. Ci torneremo, ha parlato al nostro Andrea Giannattasio, poi risentiamo qualche passaggio che Gaetano, gli vogliamo bene. Il
5: direttore
2: tutti.
5: Sa
2: ci
5: cosa
2: fa
5: penso
2: piacere
5: io
2: di sentirlo.
5: Che in quella stagione in cui la Fiorentina cedette a gennaio Vlahovic fu più grave nelle ultime partite,
2: di Castro.
5: Era veramente, perché poi con lui e Torreira avevano compensato, si vinceva 1-0, segnava lui, segnava Torreira, si vinceva 1-0, faceva più fatica davanti, ma fu più determinante quello per la caduta nelle ultime partite. Poi ne saltò non troppe, ma insomma.
2: Il tutto nonostante tu mi insegni l'allenatore più integralista del mondo che non capisce nulla,
5: no,
2: che ci
5: non
2: fa
5: mai
2: perdere
5: detto
2: le
5: non
2: finali
5: nulla.
2: Dovevo
5: no,
2: dirlo
5: quella Atene ce l'ha fatta perdere lui. Atene l'ha fatta perdere
2: oggi
5: lui.
2: Si letica tra pochissimo
5: Atene
2: si parla di Caiode. Sì, ma quelle altre due prima no.
5: Lui non ha colpe in quella con l'Inter, poi psicologicamente non ha saputo gestire quelle dopo.
2: West Ham è un'altra storia.
5: Il West Ham è un'altra storia. Atene è tutta sulle sue spalle, tutta. Ma che break, diciamo la verità.
2: Spezzo,
5: mi blocca con la pubblicità.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13

0: Sono quasi le due, comincia palla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: Ciao Luca, ciao Tommaso. Volevo farvi una domanda e sapere cosa ne pensate. Capitolo Donnarumma, mi convince? Considerando che comunque sia l'errore di un portiere pesa più di un gol sbagliato di un attaccante, ma mi convince ancora Gigione Donnarumma? Considerando che comunque sia anche Carnesecchi e Vicario sono degli ottimi portieri, non so, che ultimamente sia in nazionale che in campionato Gigione sta, forse ha perso un po' di sicurezza, insomma, che per un portiere prevale tanto la testa ancora prima del fisico, quindi magari sta accusando un po' gli errori, un po' il periodaccio. Che ne pensate?
1: Ma che si piglia di punta ogni tanto qualche calciatore? Qui c'è una serie di bidoni senza pensiamo a Ranieri, ma che scherziamo, ha già in nazionale hanno rotti tutti, è sempre riserva e lui gioca perché gli altri fanno schifo, ma qui Dodò era un eroe, poi arriva Hayode e vi ricopre tutti, capito? E questi, Quarta era un idolo e tornava a casa sua, Biraghi nel Torino gioca un minuto nelle amichevoli e qui era idolo.
2: Bene, al 348.
3: Chi è questo? Il minestraio, ha fatto un minestrone meraviglioso.
2: È Giovanni.
3: Un minestrone meraviglioso. Io non so come si chiama.
2: Però lo apprezzo perché gli figlia sempre un po' la risatina quando. Molto severo.
3: Ma non è severo. Fa confusione. Biraghi era un idolo per motivi extracampo, non lo sopportava il 99% dei tifosi, fermo restando che non è quello il giudizio dirimente, no, quello dei tifosi.
2: Biraghi era sulle diagonali, su qualche
3: il problema è Biraghi secondo me era su tutto.
2: Ma io in realtà, se devo essere onesto, in spinta aveva anche i suoi punti. Vabbè, si è visto anche di
3: per fare un cross buono doveva farne 10 male.
2: Dopodiché
3: era migliorato sulle punizioni. L'unica cosa gli
2: concedo. Tutto sommato sì, dopodiché anch'io mai mi sarei sognato di renderlo uomo simbolo bandiera.
3: Mai e poi mai. Però poi ha citato Dodò che è un ottimo terzino. Ottimo terzino.
2: Vai. E poi ha fatto l'assist che devo dire l'altro giorno ero lì che insomma spippolavo, guardavo un po', non so dove eri già intervenuto su questa vicenda Hayode e leggo il tuo punto di vista su Hayode, ho detto bene, guarda, venerdì ce l'ho in studio, anche perché per 17 milioni sono bastati 17 milioni per dar via un ragazzo del tuo vivaio che avrà dei limiti tecnici, per carità, non lo metto in dubbio, ma che non lo fermi
3: direttore,
2: cioè, atleticamente, fisicamente questo.
3: Direttore, le cose vanno contestualizzate. C'era un allenatore che non lo vedeva e che gli fa fare in tutta il girone d'andata fino al mercato di gennaio 5 partite. Non credo da titolare, non ho controllato, ma 5
2: presenze. Palladino non lo faceva giocare
3: nonostante l'anno prima avesse dimostrato di poter stare in campo da titolare. Io i miei ragazzi del vivaio non li vorrei cedere mai, bene? Partiamo da questo. Infatti quel post che lei ha letto, dico, io non l'avrei venduto,
2: ok,
3: però non può essere un impianto per una serie di motivi, perché hai monetizzato e con quei soldi hai preso Fagioli e ti hai avanzato dei soldi, perché quando sei esultato tutti perché
2: 20,
3: non sei venduto,
2: si è riscattato a 20,
3: no 16 mi pare, perché quando, e forse qualcosina in più Hayode rispetto a quello che ha detto lei con i bonus,
2: 17 e mezzo.
3: Bene,
2: mezzo quando, subito e 17.
3: Quando abbiamo esultato perché non abbiamo ceduto Comuzzo a 40, l'abbiamo dato via in prestito gratuito con riscatto a 20. Cioè, Hayode a 17 e mezzo in quel momento può essere valutato un errore di scelta.
2: Hai ragione, 16 milioni. Non mi ricordavo 20.
3: Come sulla maglietta, avevo ragione. Come sulla maglietta. Però da quando ci diamo del tu?
2: Dai, sì, ormai te lo concedo.
3: Sono ganato. Bene, grazie, direttore.
2: Potesse parlare sta maglietta.
3: Chissà che direbbe.
2: Tu arrossirebbero tutti. Quante cose ha visto negli anni 90.
3: Bene.
2: Cioè da oltre. Fra l'altro, noto ora questa.
3: La mia è bella.
2: Questa Polo.
3: Molto bella.
2: tuo e, insomma,

0: Mancini perso gratuitamente, Zaniolo perso gratuitamente. Nessuno si ricorda di Cristiano Zanetti regalato alla Reggiana. Io ancora rosico per Cristiano Zanetti.
1: Si torna indietro.
0: Ma è un errore clamoroso. Sì, sì. Quando dai via un giovane e riesci a monetizzare 20 milioni, te lo dirà il tempo se hai fatto bene o hai fatto male. Però se io devo scegliere tra Jimenez e Caiode, prendo Jimenez con tutti i rischi che mi assumo, perché so che ho un carattere particolare.
1: Cioè dici Caiode è comprensibile.
0: Certo, in quel momento avevamo dire... Dodò che aveva 25 anni.
1: No,
0: che
1: ma
0: faceva?
1: Dico, lo trovi un errore ma meno grave
0: non
1: di altri.
0: Non lo trovo un errore, lo trovo una scelta che si può discutere. Mentre gli errori clamorosi sono perdere Amatucci a 2.5. Impazzisco.
1: Ma
0: è il miglior centrocampista della Lega. Lo guardavo in Serie B spagnola l'anno scorso. Perché da quando fece quell'amichevole. No, perché ora rosico, l'abbiamo perso. Basta, non lo voglio più vedere, nemmeno più sentir nominare. Invece tutto mercato web mi continua a tirar fuori statistiche. Miglior centrocampista della Lega.
1: Partito forte. Sì,
0: la prossima forte. Chiamata, il prossimo giro lo troviamo in nazionale. È bravo, bravo, bravo. Lui non lo dovevi perdere. E le maggiori responsabilità le do a Pioli, che fa venire Nicolussi Caviglia,
1: ecco, su
0: e non prende Amatucci.
1: E so che la vede come me, lo saluto e lo ringrazio, Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
2: Ciao,
3: buongiorno.
1: Su questo io ti entro a gamba tesa, nel senso che quando sento dire ma l'allenatore non lo faceva giocare, non mi interessa, è un patrimonio della società, per cui la società va dall'allenatore e gli dice tu sei libero di non farlo giocare, io di tenerlo e non cederlo perché è un mio patrimonio. Magari
2: ma si riferisce a Caiode?
1: A tutti, che hai detto?
0: Ma c'aveva 25 anni Dodò, 26 quando si dà via Caiode. È difficile immaginarsi che possa stare 3-4 anni dietro se resti con quell'allenatore che peraltro fino a quel momento era in voga perché aveva fatto le 8 vittorie consecutive. Amatucci è una scelta clamorosamente sbagliata del duo Pioli Pradè. L'hanno vista allenarsi, l'hanno tenuto lì al Viola Park 20 giorni e poi hanno detto mandiamolo in prestito in Serie B e prendiamo Nicolussi Caviglia. Quella è una roba che non si può sbagliare al gioco del calcio.
1: Ernesto, che ne pensi? Ci sono stati errori peggiori rispetto alla scelta su Caiode?
3: Ma probabile di sì. Anche Favasulli si è per codesto. Ma secondo me Caiode è stato un errore invece. Io vi sentivo, ora l'ho preso a metà, quindi non ho seguito bene il discorso. Però secondo me invece non lo dico adesso, lo sai,
1: dissi
3: il giorno in cui è stato ceduto, quindi non è che lo dico adesso perché è andato in nazionale. Io avrei e ti dissi anche che io avrei venduto a fine anno Dodò invece. Che su Dodò avrei fatto, invece adesso lo perdi a zero, e su Dodò si sapeva già che si andava verso questa situazione, già si era cominciato a subodorare questa situazione, che si è protratta nel tempo, perché è una situazione che va avanti da un anno e passa con Dodò, in cui ci sono difficoltà per arrivare al rinnovo, non è una situazione nata adesso. Caiode è un giocatore che, insomma, lo sapete, l'ho detto tante volte, un ragazzo di 19 anni che ha quel talento, che ha quella prospettiva su cui devi lavorare, chiaro che deve crescere, chiaro che quando lo abbiamo visto qui aveva dei momenti di difficoltà, era acerbo, però si intravedeva che c'era qualcosa di diverso. Sì, hai preso 17,5 milioni, è vero, adesso ne vale probabilmente il triplo.
0: Però con quei soldi ci hai comprato fagioli che ne vale il triplo.
1: Hai preso fagioli,
0: sì, e quindi il mercato.
3: Hai comprato anche Brescianini a 17 milioni. Cioè
0: Brescianini a 17, Brescianini 10.
3: 16,
1: sui 10, 12.
0: 10.
3: Fabian, insomma, voglio dire, non è che i soldi girano nelle società, si sa, non è che con quelli lì per forza hai preso il giocatore buono, hai preso anche giocatori.
0: No, però questi a gennaio. Esce Caiode a 17 e mezzo, entra Fagioli a 14 più 2 di bonus, quindi amministrativamente con i soldi di Caiode hai preso Fagioli. Poi le grandi squadre possono perdere anche i calciatori a parametro zero, non è questo problema. Dodò sì, non è voluto andare in Grecia,
3: non
0: ha avuto
3: una grande squadra in questo senso,
0: peccato, io sì, perché sta spendendo come una grande squadra.
3: Io no, perché se lo fosse avrebbe avuto risultati diversi negli ultimi anni e quindi non avrebbe perso giocatori importanti che sono andati via, li avrebbe tenuti.
0: Ma i

0: Obi, lei li ritiene una grande squadra?
1: La Juventus la ritengo una big, in questo,
0: ecco, non ha
1: una
0: speso grande tre squadra, volte tanto, ha vinto uguale
2: negli
1: ultimi anni,
0: ha vinto uguale okay.
1: Il Milan come ha gestito negli ultimi anni? Il Milan sta facendo dei disastri, lo sappiamo benissimo, lo vediamo.
0: Io
1: Napoli si è comportato da grande squadra, per esempio.
0: Sì, sì, certo.
2: No, la cosa particolare è che comunque sono due gestioni distinte, cioè Caiode, c'era Pradea a fare il direttore sportivo, ricordavi anche vicende precedenti, quindi poi ai tempi c'era Barone, mentre quest'estate le scelte sono state di Paratici, però mi pare che anche dal punto di vista dei Paratici, guarda appunto a Matucci o Favasuli sul fronte dei giovani, no?
0: Favasuli era già perso.
2: Sì, ragione,
0: lo danno
2: ragione,
0: a gratis
2: ragione,
0: l'anno scorso ottenendosi il 50%.
2: Prendiamo Amatucci
0: secondo me.
2: Ora di Braschi non parla nessuno, no?
0: Ma Braschi c'abbiamo la ricompra. Braschi è un'operazione perfetta. A me va bene.
2: Allora,
0: se Amatucci lo dai via
2: con Amatucci.
0: Anche Harder c'è una percentuale di rischio. Bravo. Però, credo che Amatucci volesse restare in Spagna e anche lui non era lontanissimo alla scadenza e non era semplice probabilmente farlo rinnovare. Credo che l'errore sostanziale sia stato l'anno scorso quando si punta su Nicolussi Caviglia e non su Amatucci. E chi lo vede allenarsi deve vederlo che il ragazzo vale, poi è nel contesto ideale come Caiode, cioè Amatucci si esalta a giocare in Spagna. In Italia giocherà bene se mai tornerà in Serie A, ma è un calcio a cui si deve riadattare e Caiode è perfetto per giocare in Inghilterra, dove può mettere a disposizione tutta quella fisicità e colmare alcune difficoltà tecniche, che comunque sul quali si è visto anche un po' lavorato, perché il gol che fa è intelligente, è bravo, l'appoggia, non tira sul palo di là, ma
2: no, è vero,
0: è bravo, cioè, fa una scelta tecnica molto giusta e la fa bene, quindi è migliorato, però sono i campionati che li esaltano per antonomasia questi due,
2: Sì, posto che tu a centrocampo, Ernesto, sei comunque corto, poi alla fine ti sei ritrovato con 5 interpreti perché è partita anche Mandragora e lì forse un giovane te lo potevi concedere, se non proprio Amatucci, magari Harder come sesto.
1: Ma dipende molto da quello che sceglierà poi come modulo l'allenatore, insomma, quello lo vedremo. Al momento rimane fuori anche Ulai, o rimane fuori Indurro, rifare fuori Brescianini, quindi non è che non hai le soluzioni. La Fiorentina in questo momento ha il campionato e la Coppa Italia, che non sono tantissime partite, anche se tu dovessi andare avanti, ma insomma non sono mai tante partite, e quindi secondo me lì c'hai il numero ce l'hai, poi dopo appunto rispetto a quello che invece saranno le decisioni dell'allenatore, lì c'è da capire se ci sarà bisogno di un qualche innesto tecnico diverso, ecco, quale sarà definitivamente la scelta sulla coppia o non coppia o Ulai Fagioli e di conseguenza poi sugli altri, insomma.
2: Intanto è arrivata una domanda interessante sulla scia evidentemente delle valutazioni, è giovane, perché un 2000 può che essere giovane, 26 anni, è un po' meno giovane rispetto ai nomi che stavamo facendo, ma Ken oggi vale 40 milioni? Lo chiede Lorenzo a proposito delle valutazioni.
0: 45 credo si siano presi.
2: Noi si è venduto a 40 più 5, sì. Si è fatto un affare forse? Chi mi risponde per primo?
0: Per me li vale come gli attaccanti oramai diventano a peso d'oro, quindi sono quasi introvabili quelli determinanti, non sono introvabili, però secondo hanno queste valutazioni. Certo che
2: meglio, è stato venduto meglio di Caiode.
0: Secondo me è lui che ha fatto delle valutazioni sbagliate. Cioè, andare a inserirsi nel meccanismo Como non è la scelta migliore che poteva fare. Per come gioca il Como, anche se attacca la profondità, Fabregas è bravissimo, ogni tanto gioca anche in contropiede, non lo dice, ma gioca anche in contropiede, però c'ha davanti uno più forte, la discussione si pone, Dubikas è più forte, punto, come per me Jimenez è più forte di Caiode.
2: Ernesto, che poi devi sapere che io e Ernesto su Ken abbiamo avuto dei bei dibattiti, per ora un assist e rizzati, come dicono i francesi.
1: Beh, insomma, penso che comunque gli valga quella cifra, considerando che tra l'altro la sua clausola era di 60, se non sbaglio, no?
2: Sì,
1: quindi sempre. Comunque la valutazione era addirittura più alta, e considerando quello che costano in generale gli attaccanti, io penso che gli valga. Credo anche che alla fine si adatterà al lavoro, al ruolo che gli sta dando Fabregas. Credo anche che migliorerà, perché poi gli allenatori bravi sono quelli che li migliorano i giocatori, e quindi non è che un giocatore è fatto e finito esattamente come ce l'hai e come lo continui a vedere. I giocatori migliorano, maturano, cambiano, quindi mi aspetto anche un'evoluzione di Ken in un gioco diverso, così codificato come quello del Como, che è sicuramente un gioco, rispetto a quelli che ha fatto negli ultimi anni, è il gioco sicuramente più codificato, no? Appunto, sì. Anche più divertente, anche più offensivo, se vogliamo, di quelli che abbiamo visto. Quindi noi l'abbiamo visto molto bene con Palladino, quando era un gioco di rimessa, un gioco in cui si sfruttava la sua capacità di progressione, la sua capacità di andare negli spazi. Con il Como deve fare un lavoro completamente diverso, quindi aspetterei qualche tempo prima di valutare il suo rendimento a Como. Come sai, ritengo Pellegrino un buon acquisto, mi piaceva ai tempi del Parma, mi piace adesso a maggior ragione. Credo che abbia anche lui grandi margini di miglioramento. Al momento è chiaro che, diciamo, in partenza la cessione di Ken qualcosa in meno ci è rimasto, però insomma Pellegrino ha la possibilità di crescere, e esattamente come Beth, forse Beth un po' meno, ecco, diciamo, io vedo un pochino più di crescita.
2: C'è già chi immagina, ma Matteo scrive: ma Beto convince il giusto, perché non Camarda a gennaio? Camarda sì che è giovane, credo non arrivi a 21 anni.
0: Io aspetterei anche Beto, a mettere oggi, la pietra su Beto. Beto è forte, non è un top, è un casinista in campo, però è uno che ha una forza fisica impressionante ed è arrivato senza la benzina giusta nelle gambe, quindi aspetterei molto a bocciare Beto ci farà molto molto comodo, e per quello che dicevamo tutti fino ad ora, 18 milioni è un investimento sostenibile per una punta.
2: Sì, quanti incassi per un Caiode, per capirsi.
0: Sì, sì.
2: Ma... come vi piace?
0: Sono partito dicendo che non l'avrei mai ceduto per l'atteggiamento.
2: 18 sono pochi. Ecco,
0: ma in quel momento è un miracolo che fa, perché fa una mezza stagione con Italiano, con Palladino non gioca mai.
2: Almeno 25, poi sono inglesi,
0: fai un miracolo a venderla a 18.
2: Cioè l'abbiamo venduto a poco a gente che aveva tanto.
0: In quel momento è un miracolo.
2: Okay.
0: E se c'ha una stagione e mezzo storta come Comuzzo, perde tutto il valore. Chi è che, tornando indietro, non lo venderebbe a 40 al Napoli ora?
2: Perché guarda, poi, se Ernesto
0: perché
2: non
0: poi
2: interviene, vuol
0: questi,
2: dire che
0: questi
2: forse
0: sono
2: anche
0: i giocatori
2: lui.
0: Anche sostituibili, più semplici da sostituire. Un terzino destro è un pochino più semplice a sostituire rispetto anche a un centravanti, che è vero che rispetto a Pellegrino la Fiorentina qualcosa con Ken ci ha rimesso, però ci ha guadagnato probabilmente in senso lato da tanti punti di vista, si è liberata di un'ombra pesante che decisivo alla fine è stato un anno solo in tutta la carriera, quindi Ken va capito ancora,
2: certo,
0: perché ha fatto un anno buono in tutta la carriera.
2: Ernesto, ma invece Comuzzo col senno di poi forse era il caso.
1: Comuzzo io spero che non lo riscatti in Torino, che torni a Firenze e che dimostri di essere un buon difensore come penso che sia. Io sono contento sia ancora alla Fiorentina o della Fiorentina, anche se appunto in prestito con diritto di riscatto, quindi bisognerà vedere che cosa farà il Torino, però credo che possa crescere anche lui. Sai, il discorso è anche, se poi in un certo senso, filosofico, cioè di che cosa si vuole e si chiede alla Fiorentina, cioè se la Fiorentina deve avere un'anima consolidata, precisa, che magari proviene anche dal settore giovanile, che che nasce e cresce nel settore giovanile e poi dopo te lo ritrovi nella prima squadra, allora certi giovani li dovresti, come dire, no, tenere, dovrebbero però, essere Ernesto, piano piano dovrebbero diventare il tuo, così, insomma, il cuore della tua squadra per certi versi, no? Però nel calcio di oggi c'è molto poco spazio per questo. Il calcio di oggi sappiamo che appena un giocatore fa 3 partite buone la società annusa di poterlo vendere, lo vende perché è così, perché è un gioco di plusvalenze, di bilanci, secondo me non fa bene al calcio in generale, cioè non fa bene neanche alle squadre, perché poi diciamo, se non crei un'identità a una squadra e se cambi 10-15 giocatori a campionato, poi le squadre valgono poco. Le squadre italiane che fanno molto di questo, fanno moltissimo di questo, sono pochissime le squadre italiane che riescono a creare un blocco e portarla avanti, appena varcano le Alpi pigliano 3 gol a partita. Forse un motivo ci sarà. Forse un motivo ci sarà se la nazionale italiana sono 3 mondiali che non ci va. La nazionale italiana di prima era nazionale che si creavano su blocchi di giocatori che stavano nelle grandi squadre. Le grandi squadre adesso non ce li hanno più. Però poi secondo me lo pagano, cioè forse non lo pagano a livello economico, forse sono grandi affari a livello economico, come può essere stato Caiode. A livello sportivo calcistico ci sono 2 livelli diversi, secondo me. È tutto lì.
2: Io un po' condivido.
0: Io no. Perché bisogna mettersi d'accordo, se vogliamo una grande squadra, e allora una grande squadra non fa prigionieri, se pensa che Comuzzo sia un buon giocatore e basta e che possa dare un'anima, va a cercare un grande giocatore. Se invece, ma io sono per quel calcio che ha descritto Ernesto, però non è più quel calcio. E non è vero che le italiane varcate le Alpi, perché l'Atalanta, la cui identità era data da un allenatore insopportabile ma bravissimo, non ha mai preso le pallate e ha vinto in Europa League tutti gli anni vendendo i prodotti migliori.
2: Però
0: e ritrovandoli
2: una base di che
0: ha cambiato qualunque cosa.
1: Tanti giocatori che escono dal settore giovanile,
0: però l'ha venduti quasi tutti, cioè Bastoni
1: no, li ha venduti uno all'anno, però ha mantenuto un'intelaiatura ben precisa per anni.
0: Insomma, se vi ricordate la prima Atalanta, c'era il Papu Gomez, c'era Muriel, poi c'era Ilicic, però ha vinto con quell'altro che è all'Atletico Madrid, è andato all'Atletico Madrid, ora non si sa più dov'è. Cioè,
1: l'intelaiatura, quelle sono le stelle, poi c'è l'intelaiatura.
0: L'intelaiatura è De Ron e Gasperini.
1: Come?
0: Carnesecchi è arrivato negli ultimi 3-4 anni, ma la vera intelaiatura era De Ron, Gasperini, perché poi ha girato qualsiasi cosa.
2: Sto guardando, c'era anche Ederson,
0: Ederson l'aveva venduto.
2: Sto guardando la formazione che vince la finale di Europa League. Ora addio, De Ketelaar, Scamacca, Lukman, che era il terzetto offensivo.
0: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
2: Freschi.
0: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
2: Quindi, il problema
1: con
2: è che
1: Lina c'è Jim
2: Sì, Zappa Costa.
0: Zappa Costa è andato via e l'hanno riportato.
2: Ruggeri.
0: Sì, però Ruggeri l'hanno venduto, scusate, cioè, ma state dicendo che vuol fare 2 anni, perché Ruggeri ha fatto 2 anni e l'hanno venduto e hanno messo dentro Bernasconi. Quindi mi state dicendo che ha una grande capacità di costruire calciatori superiore alla nostra? Sì, sono d'accordo. Che ha mantenuto il telaio? No, non è vero, l'ha venduti tutti, sistematicamente. Vabbè. Ha venduto Bastoni, ha venduto... tutti
2: ha venduto
0: Cop Miners, ha venduto Lukman, Ruggeri, ha venduto Lukman, ha venduto Zappa Costa e l'ha riportato.
2: Però magari uno, noi si è fatto sempre rivoluzioni in estate.
0: Ma quello è un altro punto. Okay. Però non è vero che sto costruendo su 6-7 giocatori non è più quel calcio.
1: Non sto dicendo tu non devi vendere un giocatore o due a campionato per autofinanziarti, certamente, questo è ovvio. Ma un conto è fare una rivoluzione tutti gli anni, un conto è iniziare un ciclo e portarlo avanti.
0: Ma io credo
1: un conto
0: adesso
1: è vendere l'attaccante che ti stava facendo 15 gol o quanti erano a gennaio, che era Vlahovic, e non aspettare giugno e andare a prendere Cabral, e come ha detto Italiano l'altro giorno, non so se l'avete letto, l'ha detto Italiano l'altro giorno, chissà dove saremmo arrivati quell'anno, sì, se non fosse andato, sì, via Vlahovic, sì, non lo dico io, l'ha detto l'allenatore che ha allenato la Fiorentina 3 anni. Sì. Voglio dire,
0: ovvio che,
1: queste sono le differenze, secondo me, tra essere una grande squadra e essere una squadra che ha provato a diventarlo, ma in questi anni non c'è riuscita.
0: Sì, fermo restando che si va a rivangare roba di una società che non c'è più, perché non c'è più, non c'è più materialmente, non c'è più. Non c'è più, non c'è più il presidente e non c'è più il direttore generale.
1: Vabbè, stiamo parlando della storia della Fiorentina.
0: Sì, sì, ma infatti quella squadra lì non era gestita al massimo, perché Vlahovic era quasi impossibile da mantenere. Quello sì che sarebbe stato una follia, perdere a zero un calciatore invece che prenderne 80 milioni. Ma l'errore vero è non prendere Alvarez perché litighi su 2 milioni. È perché c'è in mano Alvarez e litighi per 2 milioni e dici che me ne frega di Alvarez, io c'ho Cabral, oppure vai su Berardi, costa 30.
2: Lo dicevi, eri in malafede, volevi rompere e basta, perché tanto hai visto andata in City.
0: L'ho detto all'epoca e lo ridico ora.
2: Anche quello
0: l'ho detto all'epoca e lo ridico ora. La cessione non è stato il problema, è stato aver investito in Cabral invece che dare 2 milioni in più per Alvarez, è stato a pensare che Iconé valesse Berardi, essere così arrogante da pensare che Iconé valesse Berardi. Ti do un quindicino per Berardi, no, ne vale 25, siccome ne hai incassati 75 ne metti 27, lo porti a casa e arrivi in Champions League con Berardi e Julian Alvarez.
2: Bastava anche Scamacca invece di altre soluzioni. Ernesto, grazie, è stato interessante. Bella
1: voi,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Volendo ce ne sarebbero tante,
0: certo,
2: sì, di situazioni,
0: certo,
2: così,
0: certo.
2: Chiaro che ora è più semplice.
0: C'era un'arroganza
2: del poi, però un po' si andava avanti su questa strada,
0: direttore, col senno dell'epoca
2: e i risultati,
0: esatto,
2: invece
0: siamo
2: hanno
0: più
2: detto
0: furbi.
2: Il contrario.
0: Siamo più furbi, l'arroganza della furbizia, ma all'epoca un po' era anche per amor di patria, nel senso, si fa il tifo per la Fiorentina, siamo a sperare che Iconé, che peraltro veniva da una doppietta in Champions, fosse forte. Invece era uno completamente inadatto al calcio italiano.
2: E tu, l'hai detto tu.
0: Lei pensi cosa sarebbe stata quella Fiorentina con Berardi, anche con Piontek davanti?
2: Meglio di no, ci facciamo del male. Break e poi seconda ora insieme.

0: classe viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Tolo, ma quanto valeva Ayodè?
9: Eccolo.
8: Con Palladino? 17? 20? 100?
9: No, dillo.
10: Buonasera, dai, Daniel Viola. O solo, è troppo facile parlare ora di Ayodè, ma. Se si ricorda che inizio stagione fece un Palladino? E fece due partite oggi ungheresi, ma capo ci fa uscire a preliminare di conference. Fece due bambine, roba da rincretinire. Cioè, faceva panchina Dodò fissa, non vedeva mai il campo, Palladino non lo vedeva proprio. E ha ragione Andrea a dire che si fece un miracolo, frate, perché Pradella aveva tutti i difetti del mondo, ma vendere sapeva vendere. A vendere a 18 gli aveva fatto un miracolo, davvero.
11: No, volevo rispondere a Andrea, non sono d'accordo, nel senso che l'Atalanta a meno 6-7 giocatori li ha sempre avuti. Poi gradualmente per anzianità o perché si erano accorti che potevano essere venduti, li ha venduti tutti, compresi Paolo Gomez. Ma 6 o 7 fissi l'aveva sempre, ma sempre, eh? Ciao Lorenzo.
12: Bene, seconda ora di diretta insieme con i vostri interventi 348 7513 933 o 3925 727 775. Ha ragione anche chi mi ha scritto su Ayodè, che in questo momento ad oggi Ayodè non è stato venduto a 17,5 ma a 23 circa, perché va considerato anche il 10% della rivendita. E io so forte sui calcoli, ma mi fido, ecco.
13: Vogliono venderla a 60 milioni, non credo che lo comprerà nessuno.
12: Vabbè,
13: a 60
12: anche
13: milioni.
12: A 50 sono,
13: ma anche
12: son
13: a 40
12: 20,
13: sono 4
12: 23.
13: Milioni
12: io
13: sono 4 milioni,
12: non lo so, però vedo che il tema comunque continua ad appassionare sull'Atalanta. Sì, tutto sommato,
13: no, ma
12: hanno
13: discorso,
12: saputo sostituire molto bene, però una base anche,
13: ma certo,
12: me,
13: anche perché non erano avuta vendibili. Gin City, a chi lo vendevi? Ti meritava venderlo? e il duo di centrocampisti a un certo punto l'hanno perfezionato, ma non ha, il punto è che non si sono mai fatti problemi. Ragazzi, hanno venduto Bastoni, che aveva fatto sì, tre sì, partite questo, in Serie sì, A sì, certo, a 45 certo, milioni certo. Da noi si sarebbe fatto la rivoluzione.
12: Vabbè, hanno venduto Kulusevski senza nemmeno averlo
13: dopo il prestito al Parma. Bravo. Ma da
12: preso,
13: noi
12: andato in prestito a Parma, boom, Inghilterra.
13: Da no, noi Bastoni Juve, si sarebbe fatto Juve, la rivoluzione. Ma giustamente noi storicamente noi rappresentiamo un'altra fascia rispetto all'Atalanta. Noi siamo la Fiorentina, quella che non vendette mai Antognoni. Ci abbiamo questo come DNA, non ce l'ha nel Bologna, nel Torino, nell'Atalanta, squadre che forse sono state Roma, sopra, sotto, forse Totti, non ce l'ha neanche la Roma, Rossi. Certo, certo, forse non ce l'ha neanche la Roma, ma lì poi c'è anche un'altra cosa, l'identificazione dei calciatori romani nella propria squadra, quindi si va ancora sul diverso e sull'oltre. Però squadre del nostro livello, non tutte hanno difeso i propri campioni strenuamente come la Fiorentina. E quindi come DNA, se vendono un ragazzo alla primavera a 45 milioni, t'arrabbi. Franceschino Flachi avvenne una mezza rivoluzione quando l'Isolotto lo stava per vendere al Napoli, perché la Nazione giustamente, sacrosantemente, pubblicò un altro caso Paolo Rossi. La Fiorentina perde il nuovo fenomeno e fu spinta da una sollevazione popolare iniziata da un giornale, sacrosanta, a comprare all'Isolotto, spendendo molto più del Napoli, quel fenomeno che poi non che si è mai conclamato
12: certo
13: completamente,
12: sì, certo sì.
13: Perché da ragazzino era più forte del Piero, poi ha fatto
12: ma,
13: meno.
12: Ma stai scritto, dice a uno che se la ricorda ancora la forca per Fiorentina-Juventus, finale primavera.
13: Certo.
12: Ovviamente non è che scegliemmo, ci andò bene, pareggio, partita rigiocata, certo, e poi finì come finì. In tutto ciò hai nominato l'unico 10, a proposito dei numeri 10, l'hai sentite due o tre parole di Castrovilli a Giannattasio? Se no,
13: ho letto
12: sentire
13: con attenzione tutto, ma lo risento volentieri.
12: Ti faccio risentire e rivedere per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre una parte della bella chiacchierata di Andrea con Gaetano.
9: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
14: Guarda, io a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi però non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo, quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto, quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi, soprattutto se pensi ai tifosi. Io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
9: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
14: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto, e ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento.
12: Quando si dice, no, che ci sono un sacco di situazioni che non puoi prevedere per diventare un calciatore di un certo tipo, per esempio gli infortuni.
13: Quell'infortunio.
12: Perché lui si è distrutto il giro, quell'infortunio fu
13: spaventoso da vedere.
12: Spaventoso da vedere.
13: Ero allo stadio, come sicuramente lei.
12: Spaventoso per le conseguenze, tutto.
13: Spaventoso proprio da vedere come gli rimase questo ginocchio sotto, andò all'indietro. Mi viene male solo a ripensarci. Povero ragazzo che aveva un talento fantastico, cristallino. Lui sarebbe ancora titolare del centrocampo della nazionale.
12: Centrocampista moderno, in grado di stare in mezzo, in grado, secondo me, di costruire, ma anche di
13: recuperare palla, di finalizzare. Aveva delle caratteristiche fantastiche per il calcio moderno: tecnica, fisico, corsa, grinta, ed è evaporato tutto su un contrasto, un piede che si è bloccato nel modo sbagliato. Speriamo che abbia recuperato. Gli auguriamo tutto il cuore, perché poi anche ragazzo per bene, no? Si vede se è sempre visto.
12: Assolutamente.
13: Si è sempre visto.
12: Anche con noi della stampa, ora con Andrea c'è anche un rapporto di conoscenza, ma anche da parte mia è sempre stato di una grande disponibilità. E sulle variabili imprevedibili che ti portano a diventare un calciatore di un certo tipo, l'abbiamo parlato tante volte anche in Scanner con Giulio Dini, che ritroviamo con piacere. Ciao Giulio.
15: Ciao, buonasera, mi associo alle vostre parole spese per Gaetano. Io ci ho parlato, lui sta bene però.
12: Ah, ecco, di recente?
15: In questi momenti bisogna essere bravi a levare questi aloni di disinformazione, no? Nel
12: senso
15: che poi io che chiamo sempre in causa gli agenti, primo fra tutti, diciamo, quelli che non si preoccupano delle parole che usano gli allenatori, e noi sappiamo qualche cosa, ma anche sullo stato di salute dei calciatori. Castrovilli sta bene, è il giocatore presumibilmente che abbiamo conosciuto. Quest'anno a Cesena ha avuto la colpa di rendersi disponibile quando stava uscendo da un infortunio muscolare, ha avuto una ricaduta, per cui se vai a vedere i tabellini dice questo non ha giocato mai, capito? Comunque la seconda parte non l'ha fatta, e non l'ha fatta perché poi si è fatto male, cioè, dal punto di vista muscolare, e quindi non ha avuto modo di rientrare. Hanno conosciuto le cose.
12: E lì c'è di mezzo purtroppo anche quel mancato trasferimento in Inghilterra, che è stato un po' di certo, spot però, in negativo. Però hai ragione, andrebbe cancellato.
15: Siccome è un ragazzo intelligente, non è che è anche aperto a più soluzioni, lui non credo che abbia problemi poi a trovarla.
12: No, fra l'altro sono d'accordo con Andrea con la sua domanda, cioè in mezzo a tutta questa qualità oggi Castrovilli pre-infortunio ci starebbe.
15: Sì,
12: starebbe,
15: ma
12: come,
15: sì, ma insomma è come se adesso parlassimo di Parisi pre-infortunio, cioè noi si suppone Parisi rientri e sia, ovviamente col tempo ci vorrà, poi ritorni ad essere il giocatore che era prima. Ora ovviamente con le dovute proporzioni, però non è che diciamo che l'infortunio è stato l'innesco di una serie di vicende legate a mancati rinnovi contrattuali che poi ha generato un inciampo, diciamo, nella carriera, ma non è che il giocatore non può tornare ai suoi livelli, questo è il punto.
12: Tra l'altro interessante, ci hai buttato il gancio su Parisi, Andrea, Sei d'accordo? Leggevo in questi giorni, teoricamente, quando torna è da considerare come alternativa Valdepeñas, come terzino sinistro.
15: Direi da tempo.
12: Però ecco, dico, non come esterno offensivo, anche se Vanoli ci ha salvato con quell'intuizione più o meno. Oppure è da andare avanti su quella strada lì, so cosa ne pensate. Te Andrea dici?
13: Quella strada è coperta.
12: Appunto, lì a destra c'è Mastantuono, volendo tu Gnonto.
13: No, è coperta da calciatori più forti. Ige lo puoi mettere sul piede, esatto. Forte. Lui deve tornare a fare il suo ruolo. Quelli leggeri come lui, mi ricordo Dodò, per lo stesso infortunio tornò in 4 mesi e non ha mai risentito dell'infortunio. Altri calciatori oggettivamente non hanno lo stesso tipo di
12: Crociato è un
13: Bremer
12: giornata,
13: in questo momento non sta riprendendo.
12: 3-4 mesi dopo che rientri, il problema è Crociato, non è rientrare, il problema è gestire i 3-4 mesi dopo,
13: e alle volte con
12: e
13: certi
12: arrivare
13: tipi
12: a
13: di
12: rimettere
13: fisici,
12: la gamba,
13: un certo tipo di fisico non torni più quello di prima, devi cambiare un po' il tuo modo di giocare. L'abbiamo visti dei calciatori che hanno cambiato un pochino il modo di giocare, però quelli leggeri, Dodò rientrò, vi ricordate, doveva rientrare a gennaio, rientrò a novembre, e infatti io mi aspetto che Parisi torni velocemente. Poi è vero che deve passare un momento difficile, ci sarà sicuramente.
12: Può bastare Valdepeñas Parisi sulla sinistra, Giulio?
15: C'è anche Vieri, ora.
12: E c'è anche Vieri, certo, adattabile.
15: Perché se Vieri poi impara che non deve spingere troppo, e su questa storia ci siamo passati già, è un giocatore che anche, certo, non ha quella proiezione, però c'ha un buon piede. A me in prospettiva Vieri non dispiace per niente. Parisi, è una questione, mi diceva Andrea, più che altro mentale, ecco.
12: No, te lo chiedo perché abbiamo dato anche questa notizia che per gennaio la Fiorentina lavora per un difensore, potrebbe essere Thiago Gabriel del Lecce, non so se lo conosci, ma insomma evidentemente pensano a un centrale, a un centrocampista, ma sulle fasce siamo a posto così, ecco, queste sono valutazioni.
15: Siamo a posto, siamo a posto, ma abbiamo abbondanza.
13: Sì.
15: Andrea ha detto... è coperta, le fasce sono coperte, direi sono proprio tappate, ecco, le fasce.
13: No, ma poi tutti e due i terzini destri all'occorrenza, ora tutti ci abbiamo negli occhi l'errore di Joao Mario, è un errore che può fare anche sulla sua fascia a Roma, ma Joao Mario può giocare a sinistra senza problemi, lo può fare anche Jimenez. Per me Valdepeñas è un gioiello grezzo,
12: è fortissimo.
13: Valdepeñas in quest'estate è l'acquisto qualità-prezzo, perché l'abbiamo pagato poco, migliore che abbiamo fatto. Valdepeñas è fortissimo.
12: E poi c'è Dodò. Ma e qui si capisce come va a finire, se gioca, se non gioca, se si allena, se ormai è un influencer e basta.
13: Come influencer è scarsino.
12: No, nel senso che ormai ogni giorno c'è qualche uscita social.
13: Sì, ma non molto geniale da influencer, è meglio come terzino destro.
15: Però ragazzi, poi noi non andiamo a preoccuparci di cose che non ci interessano, insomma. Pubblicino quello che vuole, dal punto di vista tecnico, il giocatore, secondo me è un giocatore che non crea problemi all'allenatore, sarà a disposizione, ha tutto l'interesse a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, ha interesse alla Fiorentina, perché se no lo perde, perché non credo, rischia di comunque di cederlo ad un prezzo di gran lunga inferiore, forse troppo ottimistico rispetto a quello a cui avevano pensato, è nell'interesse di tutti, dai.
12: Sì, vediamo un po', certo il rischio di salutarlo a zero a febbraio mi sembra.
13: Però ragazzi, le grandi squadre corrono questi rischi,
12: e fanno
13: giocare i calciatori fino alla fine a zero, fino alla fine. Io sono convinto che Vanoli a un certo punto, ma soprattutto a partita in corso potrebbe essere una grande arma, per esempio a partita in corso col suo cambio di passo, e se sarà il momento lo utilizzerà. Che problema è perdere Dodò a parametro zero? Cioè ci si sta impazzendo, però che problema è? Noi abbiamo perso Passarella a parametro zero e segnò i due gol che levarono dalla Coppa UEFA l'Inter, a cui stava andando nell'ultima di campionato, qualificando quella Fiorentina. Cioè, ora, a parte questo, cioè, non può essere un problema. È meglio se lo vendi a 15. Grazie. Grazie a tutto quello che vi potete immaginare. Però, se lo perderemo a zero, ce ne faremo una ragione. Non è come perdere a zero Vlahovic, che invece sono 80 milioni su cui hai fatto sbagliando magari. Ma
12: grande affare.
15: Anche perché non mi pare che siano giunte tutte queste richieste, per cui il club si farà anche un'idea che il giocatore ha un mercato relativo. Poi,
13: ma infatti il rischio, Giulio, è anche suo, perché se fa un anno in panca, se mette il muso e fa un anno nell'angolo della panchina, poi voglio vedere chi lo va a prendere, perché non è mica più ragazzino di 20 anni.
15: No, sono d'accordo.
12: Ragazzi, per chiudere, vedo un po' di notizie d'attualità. Procedono gli allenamenti, doppi allenamenti al Viola Park. Ci sono buone notizie, soprattutto su Attà, e riprendo poi da questo ballottaggio tra Attà e Gonçalves, che credo ci accompagnerà da qui alla ripartenza in campionato. Perché o si resta su 4-3-3 e allora però devi rinunciare a un elemento offensivo e a centrocampo stanno in 3, oppure alzi Atta e allora fa il 4-2-3-1, però devi rinunciare a Gonçalves. Insomma, in 12 non ci fanno giocare. Quindi, partendo da Giulio, chi è che può restare fuori secondo te, Giulio? Gonçalves rispetto ad altri?
15: Per ora Gonçalves.
12: Per una questione
15: per
12: fisica.
15: Per ora Pedro Gonçalves, il quale ha comunque, diciamo, una franchigia temporale, perché comunque è arrivato in condizione, è arrivato proprio all'ultimo tuffo, quindi rispetto a quegli altri. Attà era già quasi 2 mesi era a Firenze, e anche se con un altro allenatore. E poi mi sembra si guadagnerà lo spazio autonomamente, insomma, non è, io direi che non li vedo, ecco, in eterna competizione sia Attà che Pedro, perché comunque la squadra potrà modularsi a seconda dell'avversario, anche sicuramente a volte facendo scendere Attà a fare mezzo sinistro, che quello pensiamo sia la sua collocazione naturale, e magari vedendo Gonçalves davanti, dietro la punta. Insomma, Gonçalves si mostra rispetto ad Attà più poliedrico, ecco, per quelli che sono i ruoli d'attacco.
12: Te che dici, Andrea?
13: Ma io dico che Attà, se sta bene fisicamente, è irrinunciabile ed è una mezzala. Mi piace più quando quindi arriva da 10 metri indietro. Ecco. Gonçalves è un acquisto senza senso, ma non so se la Fiorentina può reggere un ideale 4-3, ma 2-1 con Attà, Urai, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono. È dura. Poi in alcune partite sarà
12: qualcuno che sì.
13: E poi in G a Genova lo vedo più giusto, perché attacca la profondità, certo, con più forza. Col Napoli, se stava bene, doveva giocare Gonçalves e non G, perché loro fanno blocco basso molta parte della partita, e quindi Gen non c'aveva lo spazio per scatenare il motore, nonostante non abbia fatto una brutta partita. Poi Gonçalves non stava bene ancora. Gonçalves è un altro acquisto senza senso, senza senso per come eravamo abituati negli ultimi anni. È un acquisto con i controfiocchi, definito come mi pare,
12: è
13: un giocatore bellissimo, pensate, no? Io dico, non può star fuori Urai, perché mi fa impazzire. E che fo? Lascio fuori a Tamma? Che sei grullo? Perché lascio fuori Gonsalves? Solo come tocca il pallone al centravanti col Pisa mi riconcilia con cinque anni di vergogna del calcio.
16: Sì, questo sono come te.
13: Mi riconcilia.
12: C'hai ragione, Giulio.
13: Quando di prima mette Pellegrino in porta, cioè dice basta, calcio. chiudete. Intanto i pisani a Pisa. Non c'entra nulla con noi.
12: Salutiamo tutti gli amici.
13: I pisani a Pisa.
15: Eccola.
13: Ma perché no? Che no, 30 anni non vengono in Serie A. Ho sentito delle interviste agli ex capitani. Ah, Pioli è il primo a saltare, vanno in B. Ciao, bello.
12: Prego, Giulio.
15: Andrea, ci avevi schiacciati quando hai detto un acquisto senza senso.
13: Senza senso perché è bellissimo come acquisto. Ma di là c'è Mastantuono. No, dici, allora mi sposto di là, ne piazzo uno di là. C'è Mastantuono!
15: Allora, scusa, perché sai, Tolo sa bene che io amo tantissimo i Tabellini. Ecco, questo qui è un 98 direttore che ha 114 gol fatti.
13: Da esterno, capito? Da esterno in Champions, quanti ne ha fatti? C'ha una media anche in Champions, uno ogni tre partite.
12: Gonsalves, dite?
13: Sì, fa un gol ogni tre partite da esterno.
12: Pazzeschi, sì, sì.
15: C'ha 114 gol. Fine
12: a me lo dici?
15: No, e siamo andati avanti con degli esterni che ne facevano.
12: Ma per carità,
15: per tre anni
12: mi hanno detto avevo preso i punta Iconè,
13: il direttore era un
12: e me
13: fan
12: lo dipingevano
13: era un fan di
12: il grande fenomeno, l'acquisto addirittura prima è partisse Vlahovic, perché se dicevi non c'è programmazione, no, ma noi abbiamo già preso Iconè.
15: Ma lo so, lo sai, allora Iconè fu preso, ormai l'operazione era fatta, nel momento in cui si rese disponibile l'Orientè, però ormai erano andati avanti.
13: Ma infatti il problema è anche prendere Iconè, che è un giocatore che lo vedi giocare due volte e capisci che in Italia farà il triplo della fatica che in Francia, però non è solo averlo preso, è tenerlo tre anni e rivogarcelo tre anni che è un problema esistenziale.
12: È assolutamente vero e va bene, oggi ci sono tutt'altre prospettive. Certo, Giulio, per chiudere proprio alla luce di questo, già per esempio la prossima tranche di partite prima della sosta è inevitabile che su Vanoli si alzino le aspettative, no? Almeno come gioco.
15: Ma io sono più tranquillo. A me la sensazione che ho avuto con la partita di Venezia e quella col Napoli è che questo gruppo, con la minor tensione che ha portato l'allenatore, che ripeto deve aver lavorato tanto anche su se stesso, e la rosa deve averlo tranquillizzato tanto, questa è una squadra che se la può giocare con chiunque. Poi a differenza del gioco ha quella varietà di soluzioni tecniche, atletiche, che gli permettono anche il lusso di potersi anche affidare all'estero del giocatore, alla giocata del singolo, e qui mi riferisco a Pedro, a Angèque che mi brucia una fascia, salta l'avversario e la mette nel mezzo, una palla dentro di Fagioli, un colpo di testa di Ulahi o di Dragusin su un angolo, cioè in questo momento mi preoccupo meno del gioco. A me quello che interessa è che la squadra sia solida, che abbia trovato le misure per non concedersi all'avversario, come abbiamo visto fare all'inizio nelle prime partite, e che abbia trovato un punto di equilibrio. Poi non sto facendo un ragionamento all'Allegri, ma neanche troppo lontano, ecco, da questo modo di pensare.
12: E non è detto che ci sia qualcosa di negativo, anche se immagino da casa in tanti possono pensarlo così. Giulio, grazie. Dove sei stasera? Bene. Sei a Saint-Denis? a seguire Francia Italia? No.
15: No, però la guardo. È la prima partita che guardo e la guardo anche con curiosità.
12: Vabbè, allora poi ti scrivo per sapere che ne pensi.
15: Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.
12: Grazie,
15: ciao.
12: Giulio Dini. Noi ci fermiamo per l'ultima volta in questa palla al centro e poi, visto che piace, perché te sollevi molto, molto dibattito, c'è un altro tema che voglio toccare con te, che è quello dello stadio.
13: Allora,
12: e ieri non
13: allora
12: c'è bastata
13: ride.
12: Un'ora, sono rimasta ancora un po' di domande, proviamo a rispondere anche a quelle.
13: Va bene.
2: Radio Firenze Viola.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
16: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Oh, ieri abbiamo sfruttato le nostre conoscenze, in particolare con Donato Mongatti, che spesso è
7: numero uno,
6: assolutamente ci illumina, quindi un bel po' di curiosità e domande sulla vicenda stadio ce le siamo concesse. Vedevo che poi ancora oggi, per esempio, sulla Nazione si parla della situazione attuale con questa grande discriminante degli europei, sulla quale però io, insomma, lo raccontavo anche ieri, mi sento abbastanza tranquillo. Siamo lo stadio più avanti, siamo turisticamente parlando, ce la giochiamo con Roma assolutamente, non vedo altre situazioni.
7: E Venezia.
6: Che
7: non c'è, però.
6: Che non c'è. Quindi francamente io su quello.
7: No, su questo non sono per niente tranquillo.
6: Tanto discuteremo che è bello, non è bello. Tanto siamo fatti così. Io ieri dicevo, i primi tre mesi diremo è brutto. Poi alla prima vittoria diremo è il più bello del mondo. Secondo me la cosa importante in questo momento è pensare che comunque si sta procedendo. Cioè non si parla, ma si lavora.
7: Dobbiamo fare un discorso a 360 gradi? A mio avviso non c'è da star tranquillo, perché la situazione non è serena. Cioè in questo momento...
6: Dici tra Fiorentina e Comune?
7: No, assolutamente. Ah. Dico tra Firenze e Governo, quindi... non sarei così tranquillo da quel punto di vista. Lo stadio è quello più avanti, Firenze... È impensabile di rinunciare a Firenze per un campionato europeo e per un campionato mondiale. Non ha nessun senso che ci sia già Torino dentro e non ci sia già Firenze dentro. Io capisco che ci sia Torino, i motivi per cui c'è Torino dentro, Milano dentro, anche se devono tirar giù e rifare lo stadio.
6: Sì,
7: Roma dentro.
6: Li voglio vedere.
7: No, ce la fanno a Milano, ce la fanno. Roma dentro è perché ha meno vincoli. Roma dentro è, però poi siccome sono 5, è un accrocchio con la Turchia, serve uno o due spazi al sud, giustamente, e metti in dubbio Firenze. Se c'è una città che non ha peso da questo punto di vista è Torino. Allora è Milano, Roma, Firenze, così rappresenti bene il centro nord, e poi Napoli e Palermo. Fine, non c'è discussione, non ci può essere discussione, però ci sarà, e Firenze dovrà essere molto brava, fino ad ora è stata bravissima a gestire la cosa. Poi c'è tutta la questione stadio, che è un argomento infinito. Io l'avrei voluto a Campi, però non sono sicuro che la società lo volesse fare a Campi. Io ho l'impressione che la società lo volesse fare al Campo di Marte, tirando giù tutto quello che c'era.
6: Sì, anch'io la vedo così.
7: Credo che fosse questa, e che volesse mettere Campi in competizione con Firenze per convincere Firenze a buttare giù quello che c'era. Ma badate bene, lo stadio è di proprietà, o almeno è di proprietà del comune, ma ci decide un ministero e le spese le paga il comune. È una cosa senza senso, perché se il ministero ti impedisce di lasciare le due cose tutelate, cioè la tribuna autoportante, che è un unicum nella storia dell'architettura, e la scala elicoidale, ma ti impedisce però di tirar giù anche la struttura D, eccetera eccetera, deve mantenerlo lui. Invece ti impedisce di far qualunque cosa, ma costringe il comune a gravare sul bilancio del comune di tanti soldini che il comune,

0: essere un parco meraviglioso aperto alla città, mettendo in sicurezza tutto quello che c'era da mettere in sicurezza, con un po' di fantasia che un architetto vero avrebbe potuto tirar fuori, non certo io.
1: Sono un archistar.
0: Su questo Firenze non ha fatto questo passo. D'altronde, se non si poteva buttare giù, andava restaurato, perché io mi ricordo ancora una nostra amica che col TG Toscana, con tanto di dirigente della Fiorentina, faceva vedere che cascavano i sassi.
1: Sara Meini, certo, assolutamente.
0: Ma con una grande operazione giornalistica, però... cascavano i sassi, il restauro andava fatto.
1: No, si è fatto vedere, mi sembra proprio.
0: Visto che non si poteva buttare giù,
1: si fece vedere le piante che nascevano, certo, in curva.
0: Certo, nascevano le piante, cascavano dei sassi. E quindi il comune è stato veloce e bravo, e non ci saranno problemi a terminare l'opera da nessun punto di vista.
1: Oh, lo saluto e lo ringrazio, ci stava sentendo anche l'avvocato Federico Orso, che è esperto di diritto sportivo, professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, ma che conosce anche molto la vicenda stadio, quindi lo ritrovo con piacere. Federico, avvocato, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Tommaso, ben trovato. Buonasera. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
1: Oh, noi già ieri abbiamo fatto un po' il punto, ma ovviamente il tema è molto ampio, qui sono già arrivate un bel po' di punti di vista dagli ascoltatori. Da te ripartirei anche dalle sensazioni che hai, tirando dentro il discorso europei che affrontavamo con Andrea. Tu su che piano sei? Di tranquillità, il fatto che siamo comunque avanti rispetto agli altri ti rasserena, o secondo te la partita è più aperta di quel che si pensa?
2: È difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che personalmente sono abbastanza sereno, nel senso che come ho detto altre volte, la vera difficoltà, nonostante che faccia spesso più comodo in Italia dare la colpa alla burocrazia e alle leggi che non ci sono, la vera difficoltà in relazione agli impianti sportivi di grandi dimensioni, ma anche a quelli piccoli per la verità, è legata alla disponibilità finanziaria. Qui mi sembra che la strada si sia individuata, cioè mi sembra che ciò che manca sia destinato a metterlo la Fiorentina, sembra che si stia andando in questa direzione, insomma, ormai è abbastanza delineata come strada. E quindi per questo sono fiducioso. Certo è che la soluzione che si è trovata e che si è percorsa è veramente singolare, nel senso si è piegata, almeno a mio avviso si è piegato uno strumento che è quello della finanza di progetto per realizzare qualcosa che a una finanza di progetto somiglia veramente molto poco. Però quello che conta poi alla fine, ora non siamo, voglio dire, a fare una lezione di diritto, però quello che conta è il risultato finale. Semmai, se mi consente una battuta, mi viene da sorridere che ancora a distanza di tanti anni, e mi piace, io ci starei tutto il pomeriggio a parlare di queste cose, sì a dirsi, no? Vi sentivo prima che parlavate, che lo stadio di Campi, che il Franchi non si è potuto buttare giù, che il ministero ha messo i vincoli, qui ci vorrebbe la pazienza, poi forse un giorno tra qualche anno lo farò, la pazienza di mettersi lì e riscrivere tutta la storia, ritirare tutto il filo dall'inizio, tutta la storia del perché si sono fatte le cose, del perché non si sono fatte, dove sono stati gli errori, insomma sarebbe divertente.
1: Sì, perché poi immagino si vada anche sul tecnico, che poi è discriminante.
2: Sì, in realtà guarda, per la verità anche meno di quello che si possa credere. Le scelte sono state molto spesso politiche, e dal mio punto di vista, io sono sempre stato esterno, come sai, alla vicenda, quindi non ho informazioni interne. Mi sto occupando dello stadio di Empoli, ma con quello di Firenze non ho mai avuto direttamente, professionalmente a che fare. Però molte delle scelte sono state, secondo me, condizionate dal rapporto un po' così altalenante, no? Tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale, per cui in realtà il passaggio più delicato è quello che poi ha segnato il punto di svolta in tutta questa storia, è proprio il momento che ricordavate prima, nel quale il ministero ha detto che questo benedetto stadio non si poteva toccare nella struttura portante, che non era una cosa, ve lo

0: garantisco, perché lì sì, invece ho contribuito proprio a scrivere la legge vigente. Non era scritto nella legge che le cose dovessero andare così, quindi se lì qualcuno avesse avuto la forza, la voglia, la volontà e anche la pazienza di impugnare quel decreto del Ministero della Cultura, non lo so come sarebbe andata a finire quella partita, perché in effetti la possibilità di mettere le mani su uno stadio monumento come il Franchi, come in parte è il Dall'Ara, c'è, la legge c'è e lo consente. Poi bisogna avere la voglia di farla quella battaglia, però la legge lo consente.
1: Sì, anche il tempo, avvocato, perché poi nel frattempo la Fiorentina decide di investire 130, che poi diventa un 220 milioni sul Viola Park.
2: Tanto, sì.
1: E probabilmente non ha più la stessa voglia di investirne 300, che sarebbero diventati 400.
2: Cioè, dici, hanno visto una strada più semplice per il Viola Park.
1: Lo disse Commisso, abbiamo fatto il Viola Park, non facciamo più lo stadio. Sono successe delle cose in contemporanea. Quanto sarebbe durata l'eventuale battaglia, no, eventuale nella vittoria ovviamente, per togliere i vincoli del Ministero? Due anni, no, tre anni?
0: Ma non si trattava di togliere i vincoli. Cioè, diciamo che la legge espressamente diceva, e lo dice tuttora, in una norma che si fa finta che non esista, però esiste, dice tuttora che l'esigenza di ammodernare l'impianto e di renderlo, di adeguarlo alle proprie esigenze funzionali prevale sull'esigenza di tutelare il bene come monumento. Quindi lì si sarebbe trattato probabilmente di impugnare quel decreto al TAR Lazio e vedere che cosa sarebbe successo. Certo, sarebbe passato un po' di tempo, però è anche vero che tanto tempo poi lo si è perso per mettere
2: lo
0: in piedi,
2: dire io.
0: Il procedimento come lo si è messo adesso, con poi questa coda finale per cui sono venuti meno. Vi ricordate tutta la vicenda degli aiuti di Stato, per cui alla fine questi 55 milioni mal contati sono spariti dal conto, e quindi poi si è creato il problema di vedere e di capire chi ce li mette. E qui, Tommy, solo una battuta su perché no, la finanza di Progetto, secondo me, qui è proprio, cioè, proprio appiccicata con la colla. Perché no, la finanza di Progetto si basa, semplifico molto, su due capisaldi. Si basa su due capisaldi. Da un lato il trasferimento del rischio operativo in capo al soggetto proponente, e dall'altro il trasferimento dell'onere progettuale in capo al soggetto proponente. Qui invece mi pare, passami la battuta, che esista una finanza di Progetto senza finanza e senza Progetto, nel senso che su un progetto che complessivamente cuba 200 milioni, qualcosa più di 200 milioni, il soggetto privato dovrebbe metterne 55, quindi diciamo che è qualcosa che ha poco a che vedere col trasferimento del rischio operativo, nel senso che è chiaro che se la più grossa parte dell'investimento lo fa il pubblico, la più grossa parte del rischio dell'operazione se la sta comunque accollando il pubblico. Ma dall'altro si va a intervenire su un progetto che esiste già, cioè la Fiorentina metterà questo importo per completare un progetto che è già quello, cioè non è che il progetto potrà essere cambiato se non in dettagli minimi, e quindi diciamo tutto lo sforzo progettuale lo ha fatto il comune a proprie spese.
2: Sì, ho capito.
1: Era un momento in cui la Fiorentina si era tirata fuori completamente da questa partita.
2: Perché ditemi se sbaglio, il concetto è che la Fiorentina di fatto anticipa l'affitto dei prossimi tot anni?
1: No.
2: Contando la concessione?
1: No.
0: Continua. Sostanzialmente
2: un po', scusa, sì, cosa? Dai. Aspetta, qualcuno mi dà ragione, diamo priorità a chi mi dà ragione.
0: Nella sostanza l'operazione l'hai centrata. Non è così da un punto di vista, è proprio questa, no, la battuta che volevo fare, la mia nota critica. Formalmente si fa una finanza di progetto, nella sostanza si sta facendo quello che dici tu, cioè nella sostanza qui c'è un anticipo di canoni concessori. Lo si fa sotto forma di project financing, ma nella sostanza qui si sta dicendo: bene, c'è bisogno di 55 milioni, quelli che sono, troviamo una quadra su quanto sarebbe il canone concessorio all'anno, facciamo la divisione e vediamo per quanti anni ti devo dare in concessione questo impianto sulla base dell'apporto.
1: Però non è che la Fiorentina non paga più l'affitto, paga un affitto calmierato, lo vogliamo definire così,
2: certo. Poi c'è, però qui anche alla luce del dare, del chiudere il primo lotto e partire col secondo lotto, mi sembra che almeno sul fronte rapporti comune Fiorentina lì si va, vedevo ottobre, mese decisivo per la chiusura della conferenza servizi, e da lì si va avanti, quindi almeno su quello si può stare sereni, io credo. Te hai qualche dubbio?
1: Io non ho dubbi che verrà
2: sulla completato. Strada ormai convergente, no,
1: Fiorentina e comune, da qualche anno hanno un rapporto stretto, ottimo, sono stati bravi tutti gli attori chiamati in causa a ripianare qualche invece screzio di qualche anno fa, bravissimi tutti a mantenere la calma. E in un modo o in un altro lo stadio sarà finito, non ho grossi dubbi, cioè non mi sembra che sia un problema quello che si sta ponendo adesso. Dobbiamo riuscire a finirlo nel modo migliore possibile per un bene pubblico che rimarrà pubblico, che verrà dato in concessione a lungo, per tutto quello che abbiamo detto. Però se riescono a chiudere così l'operazione è perfetta, perfetta, perché non aggrava
2: e comunque
1: i conti e rende fruibile come vuole la squadra che ci andrà a giocare lo stadio, perché poi lo stadio viene quasi completato, mancano le finiture di lusso, se vogliamo, mancano gli skybox, ma negli stadi prima non c'erano gli skybox, no? Una parte delle cose che mancano sono quasi le finiture
2: quando sarà finito.
1: Sì, ma adesso si finisce una curva, si va su quell'altra, non velocemente, perché la Fiorentina ha scelto
2: tempo,
1: ragazzi, c'è stata una scelta della Fiorentina.
2: Per chiudere, Federico, io ieri dicevo, al netto di come la si può pensare, secondo me resta il fatto che comunque si lavora e quindi comunque si è intervenuti su uno stadio che alla lunga non era più fruibile. Poi ci hai spiegato alla perfezione, ti giro anche i complimenti qualche ascoltatore per come hai spiegato tutta la vicenda, però almeno forse dal 2032 non si prende la broncopolmonite andando allo stadio o la salmonellosi dovendo andare anche alla toilette.
1: Ma poi la curva è sopra e sentiremo finalmente rimbombare
2: un muro viola stile Borussia.
1: Quello è fondamentale.
2: Sei d'accordo?
0: No, ma io sono d'accordissimo. Peraltro, onde non essere frainteso, cioè io sono, nonostante che di lavoro appunto aiuti in questo caso o le amministrazioni private a seguire la strada della legge, però sono un grande fautore anche della creatività, per cui in effetti l'amministrazione comunale e adesso anche la Fiorentina sono state molto brave a trovare anche delle strade dove era difficile trovarle, e alla fine in un modo o nell'altro questo stadio si fa. Ecco, è stato molto faticoso, se ne è parlato forse per 30 anni, però poi alla fine ci si sta facendo, quindi penso che da fiorentini, da tifosi della Fiorentina, da frequentatori dello stadio, io sono abbonato in maratona, quindi non vedo l'ora che qualcuno mi metta un tetto sopra il capo.
1: Avvocato, 30 anni sono pochi, perché nell'81-82 si parlava del secondo anello. Ora
0: meno male che non si fece. Sì, meno male.
1: Ve lo ricordate, vero? Doveva essere raddoppiata la capienza, poi doveva essere coperto tutto. Me lo ricordo assolutamente. Non ero tanto più grande. Che classe? Io ho molta più classe di lei. Vestiamo e su un campo da calcio.
2: Mamma mia, sentimi se allarga.
1: Perché avvocato, lei ha risposto con educazione, con precisione, ma non ha visto come è vestito il direttore oggi. Avrebbe risposto diversamente.
2: Forse nemmeno al telefono.
1: Non avrebbe risposto al telefono.
0: Il direttore può tutto.
1: Lo so. Infatti,
2: avvocato,
1: può anche essere preso in giro.
2: E professore universitario Federico, grazie mille.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
2: Buona giornata e buon lavoro. E mi unisco anch'io, perché poi a questo modo di spiegare le cose anche per uno come me.
1: Bravissimo.
2: Che
1: no,
2: è stato molto, poi voglio dire, è in uno dei suoi campi, come
1: no, è stato bravissimo, perché ha reso chiaro a tutti che cos'è un progetto finanza. Sì. Poi mi piace anche che lo chiami progetto di finanza,
2: non
1: che stress con queste parole inglesi. Bravo, bravo.
2: Va bene, non c'è più tempo,
1: non c'è nessuno. Sei arrabbiato?
2: Beh, oddio, no, qualcosina, qualche un po' saccente, qualcuno te l'ha dato, qualcun altro invece, bravo, bravo, bravo, bravo. Oppure Savelli, ecco questo, Savelli, ti faccio i complimenti, bravo, bravo, bravo, e te lo scrive Luca Alberti. Qualcuno grazie. Invece ti ha trovato un po' più troppo saccente, ma invece altri ti trovano spinoso, ma quello a me piace, perché per lo spinoso favorisce il contraddittorio, a me piace il contraddittorio,
1: infatti,
2: se no se anche sono d'accordo, la vedo così, sono tutti bravi e tutto,
1: ma infatti
2: giusto,
1: è buffa,
2: invece bello,
1: saccente o spinoso, andate sui temi e ditemi,
2: ma
1: quando dico una mischerata
2: così. Poi voglio dire, se come in campo ci sono delle diatribe, ci si prende a testate e chi resta in piedi ha ragione, no?
1: E alla fine, ci si abbraccia,
2: voce e
1: però perse la partita,
2: però
1: non diede nulla,
2: spaccata, e persino Eugenio Gianni sottolineò al microfono. So che gol ha fatto, l'ho detto, sotto la facciata di Santa Croce.
1: Benissimo, bravo, ma conta
2: mai
1: il risultato. Quella partita l'ha persa anche abbastanza netta.
2: Passai dallo stupore della facciata di Santa Croce a dire onde l'ho messa, o che go ho fatto,
1: stavo per tirare giù Dante, invece è andata bene.
2: È un giorno faremo solo una puntata sulle varie, perché poi se vai in redazione e chiedi a Pietro Lazzarini come allora sono state le partite con Savelli, è uguale,
1: ci si diverte.
2: In compenso ieri
1: quella
2: c'è
1: sarebbe
2: anche
1: una bella puntata,
2: ma guarda, ieri, perché Luca stuzzicava, dice se conoscete scriveteci come giocava Loreto, primo messaggio Loreto, un sacco di pedate, un rompicoglione incredibile, quindi come dire, quando poi ci si trovava in campo a suo modo,
1: però
2: a
1: fine,
2: era
1: triplice fische, abbraccio,
2: sì, certo,
1: e vaffanculo.
2: Certo, e sì, se possibile anche birretta o alla Guerrina, per zona stadio, dove volete voi. Bene, siamo in chiusura con Marco Tonelli che ci fa segnali, quindi giusto il tempo di ricordare per chi ci ha seguito
1: che
2: anche
1: sul
2: Radio.
1: Che perse 6-2 in Santa Croce.
2: Tonelli?
1: Lei.
2: No, io, si perse
1: 6-2, 5-2.
2: Era una rievocazione.
1: Tripletta di Sabatini, mi sa. Su.
2: Capito, forte.
1: Ma l'asse Bruno Savelli Sabatini era tosta.
2: Sì, ma io ho segnato in spaccata, semi rovesciata sotto Santa Croce. Facile, perché
1: anch'io
2: c'era la sabbia, però mi è più venuto un gesto così. E tenni ovviamente la gilbe, come si chiama, la fascia per la schiena.
1: Dottor Gibò.
2: Da Dottor Gibò, perché mi fece malissimo. Detto questo, su Lady Radio torna musica e informazione, la Fiorentina con le bombe, a partire dalle 18 con l'accoppiata Petri Vignolini, qui andiamo avanti invece con un'altra accoppiata, Santi Ceccarini, dalle 17 Galassi, e poi è venerdì, Brivido Sportivo, il G Extra Viola fino alle 21:30, restate con noi, ci sentiamo nel weekend, e poi ovviamente un palla al centro dal lunedì. Andrea, grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
2: Ci scambiamo le magliette.
1: Direttore, assolutamente sì, anche 100
2: euro. No, perché
1: voglio,
2: io questo me la metterei mai. Tu c'hai
1: troppo
2: con
1: chic
2: me, ma la polo così,
1: troppo
2: vabbè,
1: chic,
2: bianco marrone, peraltro.
1: Troppo chic.
2: Anni 80, vai.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi dalla segretaria del PD un attacco anche al governo: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora a Giorgia Meloni: mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
4: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
5: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
4: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato di rottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
5: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
4: Il calcio, con la Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo.
7: Calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo. Solo su Radio Firenze Viola.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Firenze Viola.
7: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
12: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
7: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
13: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Eccoci qua, ci siamo, Nick and Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato nel nostro palinsesto dalle 16 alle 17 ogni giorno. Io sono Niccolò Santi e come noi, come sempre, c'è Niccolò Ceccarini. Eccoci qua, ciao Cecca.
14: Buon pomeriggio, ciao Nico, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Nico, sei forte.
7: Ti devo dire, oggi più che mai non sono forte, nel senso oggi più che mai la trasmissione è dedicata al calciomercato, perché il mercato per l'appunto non dorme mai.
14: Noi non siamo forti in nulla, ma nemmeno nel calciomercato, per cui per noi è normale non essere forti, però io dico che te sei forte a prescindere.
7: Vabbè, quello ci abbiamo fatto l'abitudine, no, a non essere forti. Però
14: vabbè, ormai siamo abituati, sì. Sì,
7: potremmo andare avanti così per tutta la trasmissione.
14: Sì, tutto vero?
7: Sì.
14: Però oggi i temi sono tanti, sono molto curioso di sapere il titolo della trasmissione.
7: Ma è un titolo abbastanza banale, ma noi d'altra parte non solo non siamo forti, ma siamo anche banali e ci sguazziamo in questa dimensione. Dice: la Fiorentina cerca un centrale. Nel mirino Thiago Gabriel, perché dovete sapere, signore e signori, che oggi Niccolò Ceccarini ha svelato il profilo, il nome insomma che la Fiorentina ha messo nel mirino per la difesa. Lo aveva scritto anche nel suo profilo X, un po' enigmatico, no? Come sempre, alla fine l'ha fatto, l'ha svelato. Ne parleremo con voi. 348 75 13933 per i messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta ci siamo 055 77 111 71. Mi raccomando, scriveteci anche su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi al canale. Cecca, Thiago Gabriel, intanto la genesi, no, di questa notizia: c'è un interessamento da parte della Fiorentina, ma non è la sola, giusto?
14: No, no, c'è il Milan. Allora, il Milan quest'estate ha fatto un'offerta importante a Lecce, però gli ha fatto un'offerta che secondo me il Lecce ha valutato essere un po' bassa in prospettiva di quello che potrebbe diventare Thiago Gabriel alla fine di questa stagione, o quantomeno facendo i primi 4-5 mesi di campionato da titolare ulteriormente nel Lecce. Quindi hanno declinato l'invito del Milan, che secondo me non ha poi insistito più di tanto. Il Milan comunque c'è sopra uguale, perché è un giocatore che a loro piace molto. Prenderanno un centrale difensivo anche i rossoneri, per cui da questo punto di vista siamo sicuri che il Milan vede in questo 2004 un grande prospetto. Però anche la Fiorentina ci si è messa con gli occhi sopra, perché ha capito che il giocatore è bravo, è forte, e secondo me è anche molto interessante in fase realizzativa, soprattutto sulle palle da fermo si inserisce molto bene.
7: Sì.
14: Terzo tempo, poi comunque a quest'età che rientra nei parametri un po' di tutti i club che oggi fanno calcio a un certo livello, perché ormai si va a cercare giocatori non oltre i 23-24 anni massimo di età, proprio perché poi se dovessero esploderti in maniera definitiva li puoi rivendere anche a delle cifre importanti. Questo è un discorso che comunque la Fiorentina ha già cominciato a muovere i suoi passi. Lo smentiranno, ma noi siamo abituati, abbiamo sia l'indovina chi si compra, lo smentisci tu, per cui noi siamo sereni e tranquilli anche di avere questa cosa qua, ma non ci interessa più di tanto. Quello che ci interessa capire è che per l'ennesima volta si va su giocatori di un certo livello, giocatori importanti, di prospettiva, e questo è un bel segnale per il calcio a Firenze, un segnale molto importante, perché vuol dire che si vuole andare in una direzione di una squadra sempre più forte dal punto di vista anche tecnico, ma anche anagrafico, perché poi i giovani crescono, diventano ancora migliori, forti, gli ingaggi sono contenuti, e naturalmente tutto questo porta, o meglio comporta, un qualcosa che si chiama progetto, perché naturalmente va in quella direzione del rafforzamento della Fiorentina nel giro di 2-3 anni. Poi sì, lo prenderanno, non lo so, di sicuro si deve. Allora, se il discorso fosse per gennaio, facciamo finta che il discorso sia per gennaio. Allora, se il discorso è per gennaio, serve necessariamente la cessione di Pongracic, tra virgolette, cioè o quantomeno che vada via un centrale, e secondo me tra quelli che possono andare via per motivi vari, penso che quello più indiziato potrebbe essere Pongracic. Per l'estate è un altro discorso, perché poi magari c'è un budget diverso, ci sono delle situazioni che si vengono a creare, però è chiaro che Thiago Gabriel è sicuramente oggi un nome che la Fiorentina continua a seguire, o meglio che segue con grande attenzione, e che secondo me, se potesse, prenderebbe molto volentieri.
8: Tra l'altro, identikit, essendo Thiago Gabriel un difensore di piede destro, è in effetti quello del sostituto di Pongracic, anche perché, diciamo, Pongracic non è più al centro del progetto della Fiorentina, o meglio, non è un giocatore fuori rosa, non è un giocatore, se no veniamo anche fraintesi in un certo senso, ma non è il titolare, perché se qualcosa abbiamo capito, che nelle gerarchie di Vanoli il titolare è Ranieri al fianco di Dragosin, quindi oggi Pongracic diventa paradossalmente un'alternativa, un sostituto di piede destro, ripeto, a sì, Dragosin, sì, che è evidente il titolarissimo, è stato preso quest'estate, un investimento oneroso da parte della Fiorentina. Quindi anche per questa ragione, oltre al fatto che può essere uno dei giocatori con più mercato, Pongracic diventerebbe il sacrificato speciale in un certo senso. Ma ecco,
14: sì, dovrebbe,
8: ci sono delle squadre interessate
14: lui,
8: in questo, concretamente intendo, a Pongracic.
14: Ma allora guarda, io ho parlato tutta l'estate anche con il suo agente per capire se c'erano dei movimenti, se c'era qualcosa che si stesse spostando, e francamente mi è sempre stato risposto di no, probabilmente anche perché Pongracic stava volentieri e restava volentieri alla Fiorentina. Ora poi vediamo, perché le dinamiche del mercato possono portare a dei cambiamenti. Io l'ho visto anche un po' in nazionale, non è che mi abbia entusiasmato sinceramente, sì. Ho visto Spagna-Croazia un po', e francamente non mi è sembrato, no, nulla, non che i suoi compagni di reparto abbiano fatto cose eccezionali, penso a Guardiola, che è un altro di quelli di cui si parla sempre tanto bene, però ecco, hanno fatto molta fatica con l'attacco della Spagna, perché poi davvero questi sono dei fenomeni e quindi ti saltano come birilli. Però ecco, oggi non mi sembra che ci sia grande movimento di mercato nei confronti di Pongracic, quindi comunque Thiago Gabriel è un nome che la Fiorentina tiene lì fino a quando naturalmente lo può tenere, perché se non può fare l'investimento è un discorso. Però conoscendo Paratici, se lui vede che ci sono dei margini per poter prendere il giocatore, più volentieri fa un anticipo di cassa piuttosto che andare a perderlo, un po' come è successo con Ulai, no?
8: Sì, sì.
14: Lo sentivo che Ilaria Masini prima lo stava raccontando anche nel corso della trasmissione dalle 12 alle 14, cioè Ulai o lo prendi ora oppure non lo prendi più, perché se Ulai poi esplode e diventa un giocatore a 40 milioni, col piffero che arriva alla Fiorentina. Mm-hmm. E quindi nel caso Thiago Gabriel è un po' come Hjulmand, no? Se ti ricordi bene, che da Lecce è preso e è andato a giocare allo Sporting Lisbona e l'hanno venduto a tanti soldi. Lì hanno sbagliato tutti, perché hanno sbagliato la Juve, hanno sbagliato il Milan, hanno sbagliato anche altri club che non l'hanno preso. E quando escono diventa difficile poi riportarli alla base. Per cui se c'è l'occasione, secondo me può partire, ecco, l'assalto della Fiorentina, anche se ricordo che il Milan è la squadra che è più avanti di tutte.
8: Infatti Hjulmand passò allo Sporting per circa 22 milioni di euro, quindi una cifra anche alta, motivo per il quale mi viene da chiederti quanto vale oggi Thiago Gabriel, che ha rinnovato, dicevamo, a settembre, il 17 settembre per l'appunto, un rinnovo quadriennale, proprio per incrementarne il prezzo del cartellino. Più o meno quanto è stimato oggi il valore?
14: Ma io non lo so quanto possano chiedere, però secondo me che voi non chiedano 20 milioni almeno, io dico, io non lo so, ora c'è il contratto rinnovato fino al 2031, perché è ovvio che gli hanno rinnovato il contratto per un motivo molto semplice, sì, che lui era nel mirino del Milan, poi gli hanno detto no, resti qui, non ti muovi, allora gli hanno, come un atto dovuto, gli hanno rinnovato il contratto. Ma tu sai meglio di me, il rinnovo del contratto che può aver avuto con il Lecce sono cifre basse, perché il Lecce c'ha un monte ingaggi.
8: Sì, guarda, leggevo prima le cifre, siamo sui 200.000 euro a stagione.
14: Eccoci, ecco, se guardiamo questo ci siamo detti tutto e oltre. Tra l'altro mi sembra lui sia della Gestifute, no? Che, della società di Jorge, sì, di Jorge Mendes, quindi sì, la Fiorentina con Jorge Mendes ha anche degli ottimi rapporti. Quindi anche in questo naturalmente noi dobbiamo stare con le antenne dritte, perché Pedro Gonçalves mi sembra sia, no, della stessa agenzia, e qui, ed è arrivato Pedro Gonçalves, esatto, no, alla sì, Fiorentina. Quindi questi sono tutti segnali che chi fa il mercato deve saper cogliere. Poi ribadisco, la fortuna è avere un direttore sportivo che ha rapporti con tutti. Poi magari gioca su 18 piani e fa anche incazzare qualcuno, però ha delle capacità e delle qualità di tenere dei rapporti di un certo livello importanti, che quando sei poi a fare il mercato ti aiutano. Poi certo, chiaramente c'è il rovescio della medaglia, che qualcuno poi si arrabbia e magari te lo fa nemico, però non si può essere amici di tutti, no? Si dice così in gergo.
8: Certo, sì sì. Diciamo la Fiorentina, in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, ha un canale preferenziale con Mendes, con il quale appunto ha chiuso alla fine dell'estate l'operazione per Pedro Gonçalves, e adesso si guarda in casa Lecce con Thiago Gabriel, che è nel mirino della Fiorentina, e lì si potrebbe arrivare a spendere anche qualcosa di più, se vogliamo, per il cartellino, anche come diceva Niccolò Ceccarini, magari 20 o 25 milioni in virtù del rinnovo quadriennale, anche perché la cifra dell'ingaggio sarebbe piuttosto bassa. Se oggi spende, cioè se oggi guadagna 200.000 euro, mi risulta coi bonus 250.000, quindi cifra bassa, la Fiorentina potrebbe banalmente raddoppiarglielo, certo, e quindi mantenendo dei costi molto contenuti, almeno per l'ingaggio del giocatore.
14: Sì, ma certo, glielo potresti anche quadruplicare paradossalmente, no? Perché poi arrivare a 1 milione d'euro non è che cioè, voglio dire, non sarà mai un problema l'ingaggio di Gabriel con la Fiorentina, ma che potrebbe essere la Juventus, la Roma, il Milan e l'Inter, e casomai fa la trattativa con il Lecce. Però il Lecce io credo abbia bisogno di vendere, e quindi se c'è un'offerta adeguata lo fa partire.
8: Sì, sì.
14: Io ho capito questo, poi magari mi sbaglio, perché insomma anche l'anno scorso io conosco molto bene anche il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, con il quale ho un grande rapporto, quindi so benissimo che loro si devono un po', come dire, fare di necessità virtù, e quindi se hanno un giocatore, un gioiellino, è chiaro che loro cercano di ottimizzare al massimo la cessione, anche se poi naturalmente non è che possono alzare troppo la posta, no? Perché poi dopo diventa problematico. Però io credo che Thiago Gabriel, guarda, se tu andassi a vedere adesso lo storico, perché oggi ho avuto altre cose e non sono riuscito a leggere nello storico di Thiago Gabriel, ma credo che l'abbia portato Pantaleo Corvino, ovviamente, e l'abbia preso per i soliti pochi soldi, per le sue capacità e la sua bravura.
8: 2 milioni di euro.
14: Modo,
8: sì.
14: Sì, sì.
8: 28 gennaio 2025, sì sì, ingaggiato a titolo definitivo, perché evidentemente era arrivato, sì sì, 2 milioni di euro, e quindi comunque è una cifra contenuta. Sì sì
14: sì sì, ma perché lui naturalmente non si poteva permettere di spendere più di quella cifra, gli dà un ingaggio basso e l'ha preso a Lecce. Poi naturalmente lì ci sta anche la bravura di vedere qualcosa anche oltre quello che in quel momento lì magari non riesci a vedere. E,
8: sì, sì.
14: Sai, per esempio, io so anche che Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che io ho imparato a apprezzare da quando l'ho conosciuto anche personalmente nell'ultimo mercato estivo, avevo prima un rapporto molto formale, ma poi, sai, con le bischerate del Cecca si aprono a volte delle strade impervie che diventano, diciamo, praticabili. Si è messo un po' a parlare, a ragionare, e ho capito che la filosofia del Napoli, bene o male, è anche quella, no? Di dire di andare su giocatori di prospettiva col monte ingaggio basso. Ora loro stanno seguendo questo Sow, che, pensa un po', ha fatto una fugace, che è un esterno sinistro che gioca nel Basilea, che credo il Basilea abbia pagato 500-600 mila euro, che oggi gioca nel Basilea, e che è italiano, cioè ha origini senegalesi, ma è italiano, insomma è stato anche alla Pro Vercelli eccetera, e che oggi viene considerato uno dei giocatori che potrebbe dare, potrebbe avere anche dei margini di miglioramento molto importanti. E il calcio va fatto in queste condizioni. Qui stiamo parlando per esempio del Napoli, che è una squadra che fa la Champions.
8: No, certo, non c'è dubbio. Allora diteci che cosa ne pensate di questa eventualità, o comunque del fatto che la Fiorentina stia cercando un difensore centrale con le caratteristiche di Thiago, cioè delle, abbiamo detto si chiama Thiago Gabriel del Lecce, mi raccomando, perché poi si fa anche casino. Thiago Gabriel del Lecce, contratto fino al 2030, centrale destro, quindi nemmeno tanto il giocatore, capito? Vi chiediamo se secondo voi è la priorità il difensore per la Fiorentina. Qualcuno diceva serve un terzino sinistro, serve un mancino, serve un centrocampista, cioè se la Fiorentina in questo momento sta cercando un calciatore con quelle caratteristiche, ripeto, a prescindere dal fatto che sia proprio Thiago Gabriel del Lecce o che non, insomma, lasciamo perdere il giocatore in particolare, se secondo voi è la priorità o se serve un altro giocatore, un altro ruolo, se si è in ritardo su altri fronti o se invece è giusto anche iniziare a pensare a quel tipo di profilo in vista di gennaio. 348-75-13933 oppure per dircelo in diretta 055-77-111-71. Direi che possiamo ascoltarci un primo messaggio vocale, se sei d'accordo, Cicca.
14: Certo che sì, eccoci.
8: Vai.
15: Buonasera ragazzi, ho saputo che Radio Firenze Viola mette uno stand alla fiera. Voglio raccontare a Niccolò Ceccarini, quando l'invitai agli inizi proprio di Radio Firenze Viola, sia Niccolò Santi che Alessandro Di Nardo alla fiera, no? Avevano pantaloncini corti. E mi dissero che non potevano venire perché i genitori non ce li mandavano con la gente che non conoscevano. Sono cresciuti, via ora.
8: No, non è vero. Questa, la prima parte è vera, però la seconda,
14: bella, questa sembra una battuta simile alle mie, questa però è bella, che sì, dice, non vanno mandato genitore alla fiera, è bella, dice, però non andate alla fiera, però non andate a Luna Park, mi raccomando, perché sennò ci sono dei giochi pericolosi, poi vi perdete, mi raccomando, rimanete vicini e non perdetevi, perché lì in mezzo alla gente poi uno non sa ritrovare la strada di casa.
8: C'era il rischio di farsi offrire le caramelle da uno sconosciuto, per cui non ci andammo per questo motivo.
14: Esatto.
8: Beh, comunque confermo. Tutto,
14: sì, tornando invece al discorso delle priorità, io credo che difensore centrale non so se è la priorità, però sicuramente è un qualcosa sul quale loro stanno ragionando in maniera molto concreta, così come sanno benissimo che la Fiorentina ha bisogno, potrebbe aver bisogno di un centrocampista incontrista, e potrebbe aver bisogno anche, voglio dire, di un esterno basso a sinistra, che però secondo me non è proprio quella priorità assoluta, considerato che sta per tornare Parisi, che esatto, comunque Parisi tornerà, anche se Parisi avrà alti e bassi, perché chi ha l'infortunio al legamento crociato, diciamo nei primi 5-6 mesi ha un rendimento un po' altalenante, quindi non è proprio perfetto o perfettibile. Ma se poi dobbiamo analizzare quali potrebbero essere gli obiettivi, cioè se la Fiorentina avesse carta bianca, che non è la nota trasmissione della Rai, ma per poter andare sul mercato, è ovvio, un incontrista, un centrale e un esterno basso a sinistra. Queste sono le tre necessità, se proprio si volesse essere completi in tutti i reparti.
8: Sì, che se poi vogliamo essere ancora più precisi, non è nemmeno tanto il Thiago Gabriel della situazione o un altro nome che non sia Thiago Gabriel, cioè il discorso è che chi va via, cioè Pongracic riuscirà a trovare una soluzione, perché poi appunto, senz'altro in questi appunto mesi con il suo entourage una soluzione economica che vada bene a tutti suppongo la cercheranno, se è come è di fatto il primo indiziato a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui, Pongracic, però prima deve uscire un giocatore, cosa che magari non è a centrocampo, sai, perché se a centrocampo invece manca un calciatore lo puoi cercare, in difesa direi che siamo già completi, soprattutto
14: esatto,
8: con il ritorno di Parisi.
14: No, ma è tutto lì, Nico, infatti il discorso è che chiaramente deve uscire un difensore nel caso, quindi, però sai, siamo di fronte a Paratici, e era per questo dico sempre bisogna stare un attimo con le antenne dritte, perché siamo partiti che sono andati in America a cercare tra virgolette di spiegare il progetto sportivo e sembrava che all'inizio non ci fosse un grandissimo budget per la Fiorentina, sono tornati Ferrari e Paratici dall'America con le chiavi della cassaforte, se posso usare una battuta, e hanno cominciato ad investire, dovevano prendere gli esterni, poi è spuntato l'AI e si sono ingolositi sull'AI, hanno cambiato totalmente il regime di trattativa perché comunque hanno pensato di posticipare l'arrivo degli esterni e hanno preso l'AI. Poi quando hanno preso l'AI e hanno ricominciato a lavorare sugli esterni, che io me lo ricordo quei giorni, tra l'altro fu quella famosa notte nella quale Nico Santi insieme a altri quattro baldi giovani andarono all'aeroporto di Bologna, ti ricordi, ai voli privati,
8: ma
14: l'arrivo
8: scherzi,
14: di Ulai,
8: sì.
14: Arrivasta all'una di notte,
8: prendemmo, esatto, mi ricordo l'aereo dal Viola Park, no? Prima passammo dal Monte Grassina, poi arrivammo a Bagnoripoli,
14: esatto,
8: l'aereo dal Viola Park e partimmo per Bologna, sì, era l'una di notte,
14: esatto. Mi ricordo che quel pomeriggio lì mi venne detto, guarda che è difficile che noi si prenda Ulai,
8: sì,
14: e comunque il nostro vero grande obiettivo rimane l'esterno, andare a prendere un grande esterno. Arlecchino si confessò burlando, sì, nel senso che loro l'esterno lo volevano davvero, ma in quel momento lì volevano tra virgolette levare la pressione sulla X, se ti ricordi, non si sapeva se partiva, non partiva, era finita una macchina ad un altro, ad un'altra ancora, poi c'era i procuratori, non erano quelli, non erano gli altri, c'è tutta la storia,
8: sì,
14: che poi è arrivata l'una di notte e via, vabbè. E però cosa voglio dire? Che alla fine c'è, cioè, hanno cercato di dire che volevano l'esterno, e dopo la I sarebbero andati sull'esterno, è spuntato Mastantuono, hanno preso Mastantuono e hanno rinviato gli esterni agli ultimi giorni di mercato. Quindi il mercato parte in un modo ma può finire in un altro, questo è il discorso.
8: No, no, non c'è dubbio, poi ci sono tutti i depistaggi del caso, perché in quel momento lì loro non so nemmeno quanto dicessero la verità, cioè si sono ritrovati l'occasione Mastantuono, quello. Però suppongo che l'esterno, sì, lo volessero davvero. Sulla I certo fecero in modo da depistarci, non riuscendoci, perché noi andammo comunque a Bologna, prendemmo la macchina e arrivammo a Bologna nella sezione, diciamo, tag dell'aeroporto Marconi di Bologna.
14: Guarda, ricordo anche i partecipanti della missione, correggimi se mi lascio da parte qualcuno.
8: Vai.
14: Allora, Pietro Pellicciari,
8: sì,
14: poi c'era Niccolò Santi,
8: sì,
14: poi c'era Flavio Ognissanti,
8: sì,
14: e non so se c'era Mattia Sorbetti o Duccio Mazzone.
8: Nessuno dei due,
14: ecco. Mancava un altro?
8: C'era,
14: però
8: Giulio Falciai, sì.
14: Ah, Giulio Falciai, bravo Giulio Falciai. Vabbè, l'ho preso 3 su 4, vabbè.
8: No,
14: dai,
8: ma infatti sei stato bravo, hai preso anche Niccolò Santi, che era dura, insomma, arrivarci.
14: Sì, no, Niccolò Santi anche perché nel pomeriggio non avevamo nemmeno mai parlato, no, di questa cosa, mai colto di sorpresa. Nick, ma io forse vado.
8: No, bellissimo.
14: Ormai vado, mi hai detto, anche se non arrivo a Bologna, vado lo stesso.
8: No, no, è vero, fu una bella macchinata, più che altro perché arrivavamo all'obiettivo, nonostante tutto, e bello perché poi Ulay l'abbiamo, come dire, l'abbiamo beccato all'aeroporto, un'operazione che la Fiorentina ci ha messo giorni per chiudere, e adesso fa la panchina. Poi questo è un tema che ovviamente tratteremo in lungo e largo ulteriormente la prossima settimana, considerando che ha fatto il mediano a 2 con Chessy nella Costa d'Avorio, e che stasera Fagioli, maglia numero 10, signore e signori, farà di nuovo la mezzala di regia. Allora, i due possono coesistere, fondamentalmente questa è la risposta che ci diamo. Però prima di parlarne, tornando invece a Thiago Gabriel, ci scrivono anche da YouTube, dice Gaetano: Thiago Gabriel a me non sembra un giocatore di valore, e questa è la sua interpretazione, diciamo, della cosa. Jack ci scrive: per me serve un terzino sinistro, non credo che Parisi sia un giocatore su cui puntare almeno per questa stagione. Quindi ecco, questa, diciamo, è un po' l'umore, no, che c'è della piazza, anche dai nostri ascoltatori su YouTube.
14: Vabbè, ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro, però io credo sinceramente che Thiago Gabriel sia un osservato speciale di tanti altri club. Cioè, abbiamo parlato in Italia di Milan e Fiorentina, però io ho chiesto informazioni ovviamente anche in questi giorni prima di parlare dell'interessamento, perché ero curioso di capire cosa ne pensavano tanti addetti ai lavori. E tutti quanti dicono che è un giocatore che forse deve ancora maturare in maniera definitiva, ma che ha delle potenzialità importanti. Poi ragazzi, siamo sempre lì, ognuno ha la sua visione sul calcio, e quindi però il fatto stesso che ci siano due squadre italiane per il momento è un segnale che forse hanno visto sto ragazzo che può avere delle possibilità e delle potenzialità per giocare ad alti livelli, perché comunque il Milan, se ci ha pensato tutta l'estate, o quantomeno era uno dei profili che monitoravano per l'estate, è una squadra che vorrebbe tornare in Champions. Quindi non è che va a prendere uno tanto per prendere, va a prendere perché pensa che possa essere un giocatore e possa giocare anche a certi livelli.
8: Poi ci scrive Matteone: in quella spedizione all'aeroporto di Bologna possiamo dire che rischiarono di volare i Santi, con la S maiuscola, e poi aggiunge gol. Devo dire che fu dura come spedizione, perché noi ovviamente avevamo in testa soltanto Ulay, e cioè l'obiettivo di fotografare Ulay, e il problema è che in autostrada ci rendemmo conto che l'uscita per Bologna era chiusa, sicché ci toccò andare avanti, prendere quella successiva, tornare indietro, eccetera eccetera. Alla fine riuscimmo a beccare veramente per pochissimo l'atterraggio di Ulay. Però evviva evviva, alla fine ce l'abbiamo fatta. Altri messaggi ci scrive Giacomo, dice: ricordiamoci che a giugno Cairo ci riborda anche con Muzzo, ma in realtà non è detto, cioè è probabile, possibile, visto che c'è 20 milioni di diritto di riscatto. Però ecco, con Muzzo non è un giocatore che è andato via definitivamente, lui è in prestito con diritto e non si sa se il Torino lo confermerà o meno, quindi dice siamo ingolfati a quel punto.
14: Ma io non credo, perché ci potrebbero, cioè io penso che la rivoluzione paratisciana, se vogliamo usare questi termini, non sia mica finita, perché sicuramente ora ci sono due sessioni di mercato nelle quali la Fiorentina vorrà fare qualcosa, quella di gennaio più ridotta per mille motivi, quella estiva nella quale si andrà a consolidare il gruppo squadra, e lì dovranno fare anche delle scelte, dovranno vedere se effettivamente gli esterni vanno tutti e due bene, se i centrocampisti sono quelli giusti, se i difensori sono quelli giusti, perché se si vuoi alzare ulteriormente il livello ci sta che possano far partire dei giocatori che in questo momento noi non pensiamo nemmeno minimamente abbiano, cioè, la possibilità di andare via. Ora io dico De Gea, cioè De Gea noi lo consideriamo un riferimento per la Fiorentina, ma se tanto mi dà tanto, sì, per quello che ho percepito quest'estate, io ho la sensazione che De Gea potrebbe l'anno prossimo anche se lui sta benissimo a Firenze, lo sai, io sono uno di quelli che ho sempre lottato per De Gea, perché per me, anzi, ho fatto arrabbiare anche Paratici su quella domanda, ti ricordi che gli sì, dissi perché De Gea e Gosens sono sul mercato, perché non mi tornava per niente, ma era un mio parere. Ecco, quindi figurati se non sono dalla sua parte, però ci sta che nella loro testa vogliono Martinelli, cioè vogliono lanciare le Martinelli l'anno prossimo, quindi per questo ti dico potrebbero esserci tante novità nella Fiorentina del futuro.
8: Allora, prima della pausa ti leggo il messaggio di Guido, no? Che dice: c'è Cagliari, si è parlato del meteorite caduto. Quale meteorite? Quello caduto a pochi chilometri da Crassina. Dopo quel fatto, misteriosamente sì, nella zona colpita nacque un insediamento umano che si è sviluppato fino ai giorni nostri sotto il nome di Civiltà dell'Antella. Post scriptum, come le è andata nella gara degli under 16 Grassina Settignanese?
14: Non lo so, perché io non posso seguire tutto il settore giovanile. Diciamo così, Grassina vince sempre, quindi a prescindere qualsiasi risultato sportivo o meno. Però comunque, tornando al discorso del meteorite, è ovvio che naturalmente noi abbiamo dato questa notizia in anteprima, prima ancora che il meteorite arrivasse nel sistema solare. Anche lì noi abbiamo fatto il nostro dovere, tu l'hai messo su Firenze Viola, sì, io l'ho messa su TMU, nessuno ci ha creduto, poi è arrivato il meteorite 5 miliardi di anni fa, però noi non si poteva sapere, cioè noi l'avviso ai naviganti l'avevamo dato,
8: c'è stata, no, c'è stata anche la smentita del club poi alla fine
14: no, dice guarda, era in orbita Saturno, sì, ma sì, noi non risultava, però comunque va bene uguale, però ora si comincia le bischierate,
8: no, è atterrato, alla fine noi siamo andati fino a lì, l'abbiamo beccato, foto e video e niente, è così.
14: Esatto.
8: Eravamo in viaggio a luna di notte.
14: Foto e video del meteorite non è male,
8: sì,
14: però.
8: Sì, esclusiva.
14: Le immagini esclusive dell'arrivo del social meteorite, tanto a terra piano il meteorite.
8: No, no, esatto, sì. Ce lo stavamo per perdere al casello, va bene, meno male, è andata
14: sì,
8: bene.
14: Esatto.
8: Allora, piccola pausa, breve break, poi torniamo sempre a Nick e Nick su Radio Firenze Viola.

0: sorriso e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascolta.

0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini per parlare di calciomercato e non soltanto, anche delle montagne grassinesi, ghiacciai e tutte cose. Allora, andiamo con un po' di messaggi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Diteci se a vostro avviso Thiago Gabriel è la priorità, ma non tanto il giocatore, dicevamo, quanto il fatto che è un difensore centrale. E magari invece ci sono altre priorità a vostro avviso, se il centrocampista, se il terzino sinistro, anche se abbiamo spiegato, e a questo per rispondere anche a un messaggio di un utente su YouTube, spiegavamo con Niccolò Ceccarini che comunque tornando a disposizione entro gennaio, insomma, a Parisi, e evidentemente facendolo giocare come terzino sinistro, l'alternativa ci sarebbe già. Detto questo, iniziano già a prendere forma i primi obiettivi di identikit di mercato della Fiorentina. Vi dicevamo di Thiago Gabriel, classe 2004, in forza a Lecce, 2004, appunto, no, ha rinnovato fino al 2030, quindi rinnovo quadriennale, piede destro, grande prospetto portoghese. C'è da dire, Cecca, che si continua a puntare su giocatori stranieri, quindi giovani di talento, ma tutti tranne che italiani.
1: Eh beh, anche perché i difensori centrali italiani sono difficili ora da trovare, penso a quelli che giocano in nazionale. Magari ci poteva essere Coppola, per esempio, no? Che è uno che la Fiorentina aveva anche seguito. Ti ricordi quando era a Verona, sì, sì, ai tempi del Verona, la Fiorentina l'aveva anche seguito. Diego Coppola, poi hanno preferito di non fare questo investimento. Poi gli altri fai fatica a prendere, cioè, se pensi che c'è Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Mancini. Come fai a prendere questi giocatori qui a questi livelli? Sai quanti soldi ti vanno a chiedere? Quindi io capisco che sia giusto investire sui giovani e sui difensori giovani italiani, però poi devi fare un livello, e se non sono ancora a questo livello fai fatica. Ecco, magari ci può essere il rimpianto di Ghilardi, no? Che la Fiorentina aveva la possibilità di prendere al 50% dal Verona, però hanno preferito non prenderlo e lui è andato alla Roma, no? Che stia facendo cose clamorose, però non è che poi ci sia tutta questa grande abbondanza a livello difensivo, quindi sì, sì, è per questo anche il motivo, credo.
0: Poi ci scrive Francesco, dice: del Lecce quello da prendere in difesa è Gaspar e non Thiago Gabriel. Ora, posto che sono probabilmente due profili diversi, certo entrambi di una buona statura, vedo comunque oltre il 1,90 m, però c'è, insomma, almeno credo 12 anni di differenza, o comunque Gaspar è un classe 97, quindi 29 anni, parliamo di due giocatori anagraficamente molto diversi.
1: No, ma Gaspar ormai non rientra più, io non credo, ora, proprio per quello che dicevi tu, cioè c'ha 34 anni, no? Sì. Gaspar 32, quanti ne ha?
0: No, aspetta, lui è un 97, quindi è quasi sui 30, diciamo.
1: Quasi sui 30, sì, però non credo rientri un po' nel profilo. Non credo rientri nel profilo giusto per la Fiorentina, non lo so, però io di Gaspar non ho sentito parlare, per cui mi fermo. Ecco.
0: Dopodiché possiamo ascoltarci un messaggio vocale. Vai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, volevo fare pubblicamente i complimenti a voi per aver organizzato ieri l'evento al nuovo circolo, il circolo polare.
0: Ah, certo.
2: Evento veramente bello. Spero lo rifacciate, perché specialmente la camminata notturna, tutte le lampade con il fuoco acceso per arrivare poi al circolo con la musica, che poi non ho capito quello, non so se era Ricecca che c'aveva la chitarrina, poi c'aveva la tromba, non so se eri te, che poi da tanta gente che c'era non riuscivo a capire. Comunque davvero ancora complimenti ragazzi, serata pazzesca, il circolo polare veramente bella.
0: Sì, sì, a noi piace stare con la gente, per cui ci sta, no? Abbiamo organizzato apposta.
1: Sì, è anche vero che, insomma, eravamo un po' più a qualche migliaio di chilometri più a sinistra, mi sembra, perché eravamo sulla montagna di Grassina, le temperature sono quelle, voglio dire, sulla montagna di Grassina si è raggiunto lo scorso inverno anche meno 54,5 gradi,
0: Sì, sì, infatti abbiamo bevuto tutti un bombardino, alla fine anche il Cecca si è piegato a questa usanza.
1: C'erano tutte le lucciole lì a far festa con noi, dire: oh ragazzi, allora meno male c'è il protettore, c'è il bombardino, ma io pensavo, e lo ridico per l'ennesima volta, pensavo che il bombardino fosse il protettore, le lucciole, quelle che lampeggiano nella notte d'estate, ma guarda. Veramente. Povero Cecca, come è vecchio.
0: No, beh, quello no, per carità, non è. Nessuno faceva allusione.
1: Invece l'avevi capito all'inizio che si parlava di bombardino di altre lucciole?
0: Sì, cioè non immaginavo che fossero gli insetti, ecco, però botta asciutto.
1: Almeno quello sì. Un passo avanti rispetto a Mary, sì, sì. Assolutamente.
0: Allora, ci chiedono anche le misure fisiche, l'età di Tiago Gabriel. Ora posto che potrebbe essere, vabbè, comunque Tiago Gabriel 1,94 per 88 kg, quindi direi una bella, in gergo si dice, una bella biga, linguaggio tecnico-scientifico. Beh, comunque direi che l'identikit è quello, difensore di piede destro, strutturato e giovane, quindi comunque sì, 2004, questo, sì. Giovane sì, per modo di dire.
1: Cioè, poi specifichiamo, la Fiorentina non mi ha comprato ancora nessuno, quindi, però il giocatore piace parecchio, tutto qua, ecco.
0: No, ma infatti io tenevo a sottolineare che al di là del nome è proprio il profilo...

0: alla circolazione, alle strade, all'ambiente naturale, tutto per benino, non c'era una foglia fuori posto, c'era stata una montagna serena, sì, tranquilla. Poi tutti dietro, lupi, gli orsi, tutto dietro, tutto sereno. E noi naturalmente non si è creato il minimo problema, tant'è che a Grazia si sono meravigliati di quanto fosse stata educata la montagna nel venire fuori e fare, diciamo, tutto quello che doveva essere, cioè la sua operazione di crescita. Ecco.
1: Certo, si fa un croccantino e l'altro per i lupi, insomma, che conosciamo.
0: I lupi, tanta roba, sì, anche loro. Certo.
1: Allora andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così lo commentiamo insieme. Sentiamo.
2: Buonasera, no, scusate, volevo chiedere una conferma se l'ASIG, l'Associazione Spaziale Internazionale Grassinese, ha montato davvero questo cannone a ultrasuoni sul ghiacciaio in vetta per deviare la traiettoria del meteorite, quello lì, perché c'è diverse popolazioni sono in allarme, ecco.
1: La risposta di Niccolò Ceccarini.
0: Noi cerchiamo sempre la sicurezza del nostro territorio, per cui, Nico, come tu ben sai, siamo pronti a tutto, cioè voglio dire, anche eventualmente ad attacchi alieni, quindi noi sappiamo, abbiamo già le contromisure. Poi sul meteorite, ora vediamo un attimo, perché ho letto che ne dovrebbe arrivare uno tra un miliardo d'anni e noi saremo pronti, ecco, siamo portati avanti, ecco.
1: Allora, ti devo dire, tornando sul mercato, oggi scrivono dalla Spagna fondamentalmente, quindi comunque la prendiamo, no, per carità, lo scrive Sport, no, comunque un quotidiano vicino al Barcellona, che il Barça segue il mercato dei terzini con grande attenzione e in particolare cerca terzini in scadenza perché più a buon prezzo, evidentemente. Tra i nomi rispunta Dodò, che già in passato era stato accostato al Barcellona. Sembrava che il Barça per un certo periodo dell'anno non potesse fare a meno di Dodò. Praticamente Koundé faceva la panchina a Dodò, no? Nella testa di qualcuno. Poi alla fine insomma ci siamo svegliati sudati, era tutto un sogno, anche perché Dodò mi risulta che sia ancora ad allenarsi al Vela Park e non nel centro sportivo del Barcellona. Comunque c'è questa opzione, il rinnovo ancora è un miraggio. Credo che a breve, caro Cecca, comunque ci si proverà, non ti dico a rinnovare, ma a capire se ci siano i margini, quantomeno per discutere con Dodò se invece si deve andare per forza a scadenza, che forse è l'opzione che la Fiorentina, anzi sicuramente che la Fiorentina cerca di evitare, no?
0: Sì, la Fiorentina cerca di evitare, che tra l'altro ha cercato di evitare provando a farlo partire nell'estate. Sappiamo del Nottingham, sappiamo dell'Olympiacos, ma poi ci siamo fermati lì, cioè di fronte a queste due possibilità. Io non ho mai capito se c'era un'offerta, perché si parlava di un'offerta anche di 9 milioni di euro più 2 di bonus. Io questo francamente non sono mai riuscito a verificarlo fino in fondo, che però con i tempi che corrono non era nemmeno male, ecco. Poi voglio dire, il Dodò nelle migliori condizioni può valere anche di più, però tendenzialmente in quel momento lì la Fiorentina non ha potuto procedere, anche perché non mi sembrava ci fosse la volontà di Dodò di andare in una delle due squadre che erano in quel momento interessate. Il Nottingham non ha mai veramente affondato il colpo, cioè secondo me è sempre stato lì alla finestra, ma non era nemmeno così determinato e convinto di fare questa operazione. Per quanto riguarda il suo futuro, io ho capito che la Fiorentina vuole sistemarla, io l'ho detto in altri tempi, mi è stato riconfermato anche ieri che i rapporti con Bertolucci, che è il suo agente, sono buoni, che quella promessa che si erano tra virgolette fatte è ancora valida. Poi sono tutte cose che si dicono a parole, per cui sapete meglio di me, verba volant scripta manent, per cui se ci fosse stato un accordo scritto prima dell'estate sarebbe tutto ora a posto, visto che naturalmente si parla di gentleman agreement. È chiaro che se poi succede qualcosa di diverso, il gentleman agreement va a farsi benedire, no? Nel senso che comunque sia, ognuno fa il suo interesse, in questo caso può farlo il giocatore, può farlo la Fiorentina, anche se la Fiorentina, se non ha un rinnovo in mano, rischia di perderla a zero. Di sicuro Dodò a zero ha ottimi estimatori, perché il Napoli per me, se ha la possibilità di prenderla a zero, lo prende. Barcellona non lo so, ecco, io non so se lui sia veramente un giocatore da Barcellona, questo io francamente non sono in grado di dirlo. Il Barcellona di qualche tempo fa aveva livelli più alti di Dodò. Questo Barcellona magari può anche aver bisogno di un giocatore bravo, importante come Dodò, ma che non è fortissimo da dire, cioè è forte, ma non è, voglio dire, classico giocatore sulla fascia destra ti disintegra l'avversario, ecco.
1: Sai, per fare la panchina a buon prezzo è anche plausibile, no? Verosimile come operazione.
0: Può essere un'alternativa, sì. Sì, sì, assolutamente.
1: No, dall'altra parte pensavo che la rovina di Dodò è Jimenez, nel senso che se Jimenez riesce a essere, riesce a gestirsi e a essere gestito e inquadrato da Vanoli, è un terzino fortissimo. Io personalmente, sì. Penso che sia probabilmente il terzino più forte degli ultimi 20 anni, non perché, non per nulla, cioè alla fine anche la fascia destra

0: squadra della Fiorentina non è che abbia goduto di ottima salute in questo diciamo nel ventunesimo secolo. Secondo me può essere veramente uno dei terzini, se non il terzino destro più forte, perché lui in fase di progressione è devastante, è tecnico, ha una resistenza rara. Il problema è soltanto la sua testa.
1: Io penso, Nico, che comunque a 20 milioni, anche facesse una bella stagione, la Fiorentina non lo riscatterebbe. A meno che a svolte succede quello come quando giochi a carte, no? Te lo riscatti perché c'hai un club che magari lo prende da te, ti dà 30 milioni e te ci guadagni 10. Questo può essere il ragionamento, ma 20 milioni secondo me a oggi difficilmente la Fiorentina li spende per Gimenez, perché poi noi di Gimenez, quando si valuta un giocatore, Nico, ora sono passate 4-5 giornate, no? Bisogna sempre fare la tara e la media su quello che di buono si è visto e quello che di non buono si è visto.
0: Sì.
1: L'espulsione, cioè la partita col Frosinone, io credo che sia stata forse la peggiore da parte sua, perché ha rischiato l'espulsione, ha giocato male come tutta la squadra, non solo lui, eccetera. Poi abbiamo in testa la partita con il Napoli. Va fatta la media, perché un giocatore, secondo me, con quelle caratteristiche anche comportamentali e caratteriali, lo devi vedere nella media generale. E quindi ti fa la grande prestazione, ma ti può fare anche la bruttissima prestazione.
0: No, sono d'accordo con te, è vero. Allora, Nick e Nick, sono le 16.46, 348-75-1393. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055-77-111-71. Prima però ascoltiamoci un messaggio vocale, vai!
2: Buongiorno Cic e Nick. Allora, scusate, perdonatemi, io non è che voglio parlare di VAR, però
0: eccoci.
2: Purtroppo mi tocca farlo, perché oggi ho letto pure su Firenze Viola che è stato in pratica assolto sia penalmente che dal punto di vista sportivo il povero Nicky. Allora, ti sei mai chiesto, Cic e Nick, perché hanno mandato via Nick? Perché a sto punto l'hanno voluto mandare via per cambiare metodo di VAR, Walter da Roma.
0: Nicky, che
1: ma
0: te ne pare?
1: Si riferisce a Nicky, a Rocky, io non lo so, c'è stato anche Nicky prima, poi Rocky dopo. Io
0: basta
1: non lo so se è riferimento
0: finale.
1: Era per capire comunque, sia perché Nicky è stato presidente degli arbitri e
0: sì.
1: Poi dopo ora
0: cioè, Rocky, dice Rocky dai.
1: Penso si riferisca, sì, penso si riferisca a Rocky, ma io credo che la vicenda di Gianluca sia per certi versi paradossale, perché francamente io quando ho capito che in realtà non c'erano dei grandi estremi per arrivare a un provvedimento nei suoi confronti, sono rimasto un po' senza parole, perché ha avuto veramente una eco mediatica come se fossero state fatte delle cose fuori da ogni canone. Ma lui ha fatto poi una bella intervista, tra l'altro, con uno dei suoi direttori, dei tanti direttori Nicco, ovvero Ivan Zazzaroni.
0: Esatto,
1: è stata molto bella l'intervista che ha fatto Gianluca Rocchi, ha spiegato tutte le sue situazioni. E qualche volta anche noi bisognerebbe essere un attimino, io penso in generale anche come categoria, un pochino più prudenti nel divulgare certe notizie, perché poi dopo anche ci sono persone che, vedi, ora non c'è niente, che però hanno una famiglia, hanno dei figli e si ritrovano sulle prime pagine dei giornali, ovunque, come se avessero fatto qualcosa di così male.
0: Sì.
1: Però bisogna aspettare, no? Qualche volta, perché non può darsi che succeda che ci sia qualcosa di male, ma può darsi anche come non succeda. E io penso più che altro alla vicenda umana, Walter, più che a quella sportiva, perché Rocchi è stato un grande arbitro, poi designatore, può aver fatto i suoi errori designando arbitri o valorizzando arbitri che magari poi non si sono rivelati tali. Però l'uomo, francamente, mi sembra che vada difeso, perché non sono stati momenti facili.
0: No, indubbiamente, poi sono situazioni molto spinose quelle che riguardano la giustizia, però tutta la solidarietà è comunque bene o male che giustizia è stata fatta. Senti, in vista di stasera ritorna la nazionale, insomma, e soprattutto è stata affidata la 10 a Fagioli, quindi insomma un grande vanto questo per Fagioli, che era tornato in nazionale dopo 2 anni addirittura. L'ha richiamato, sì, Mancini per questa maxi sosta, della quale oggettivamente non possiamo più, cioè non ne possiamo proprio più. Comunque, meno male, siamo all'ultima settimana dalla prossima. Comunque, la 10 sulle spalle di Fagioli, cosa ti fa pensare, tu che in effetti hai lavorato anche sull'aspetto caratteriale umano del calciatore in questi anni che è alla Fiorentina? Cioè, bene, è anche una cosa che si meritava alla lunga, no? Un giocatore con quelle caratteristiche, con quella qualità che ha Fagioli.
1: Fasoli c'ha solo un problema, che nella sua carriera ha avuto dei momenti alti e dei momenti bassi, e i momenti bassi sono durati anche abbastanza, no? E quindi questo naturalmente ha messo più in risalto i suoi aspetti meno positivi, sì, rispetto, sì, a quanto in realtà potenzialmente lui avrebbe potuto fare. Se lui sta bene, in uno stato d'animo sicuro, di autostima, con la squadra che lo supporta e lo sostiene, cioè lui non è un giocatore leader, diciamo le cose come stanno. Fagioli non è un leader, è un giocatore che però in una squadra che funziona può emergere più degli altri per le sue grandi qualità e il suo talento. Il fatto di non essere leader, d'altra parte, si nasce leader, non si diventa. Quindi o ce l'hai nel DNA o non ce l'hai nel DNA. Però, per esempio, caratterialmente lui ha faticato molto di più di rispetto anche a Tonali, se ci pensi, no? che hanno vissuto situazioni anche personali simili. Tonali è riuscito a reagire pesantemente, 1, 2, 3, 4. E Nicolò ha fatto più fatica, ma io lo capisco perfettamente, perché io sono un po' come lui, nel senso che io ne soffro molto le situazioni negative, e quindi fai più fatica, no, a tirartene fuori.
0: Certo, sì.
1: Quindi questo non è una colpa, è anche il carattere, solo che il calcio non aspetta nessuno, il problema è questo. Però tornando alla maglia numero 10, sono contento, perché comunque è una gratificazione, anche una sola volta, fosse stata solo questa volta, o che sia solo questa volta, il giocare in nazionale con la maglia numero 10 è una grande soddisfazione, perché quel numero non se lo mettono in tanti in nazionale, o chi se lo mette è uno di quelli che ha fatto cose importanti per la nazionale e anche per il calcio italiano.
0: Possiamo dire anche che è una bella responsabilità quella di indossare una maglia di questo tipo, soprattutto per la nazionale. Devo dire che sono molto curioso di rivederlo giocare stasera, perché una buona volta forse possiamo renderci conto, anche grazie al CT Mancini, che Fagioli, sì, può fare la mezzala di regia, e che l'obiettivo della Fiorentina e di Vanoli deve essere quella di schierare un centrocampo che preveda Fagioli mezzala destra, Attà mezzala sinistra e Ulai vertice basso. Pronti a ricrederci, tra l'altro, perché per quanto, sì, mi riguarda, quella deve essere l'impronta. Ma se io arrivo a pensare che a un certo punto anche Paratici farà pressioni sull'allenatore affinché gli schieri tutti questi tre giocatori insieme, avendoli pagati una tombola, no, quest'estate. Però voglio dire, si è pensato Mancini a metterlo mezzala di regia, perché non lo può fare anche Vanoli alla Fiorentina, avendo Ulai,
1: sì,
0: che,
1: sì, no, ma...
0: i palloni li recupera, dai.
1: Io, Nico, guarda, ho una mia teoria su questa vicenda. Allora, che dipende, sì, dagli allenatori, ma dipende soprattutto da Nicolò. E ti spiego anche perché.
0: Cioè da
1: perché,
0: Fagioli, sì.
1: Sì, sì, per semplice, no, da me, ovviamente.
0: Con una C,
1: ho molti,
0: sì,
1: più anni. Sì, sono una C in più e molti più anni di lui, e quindi al massimo posso fare una corsetta intorno a casa mia. Però io voglio fare l'esempio, e non voglio fare l'esempio di qualità, perché stiamo parlando di un campione. Andrea Pirlo era un grandissimo trequartista,
0: sì,
1: all'origine, era un giocatore che era fortissimo anche alla tre quarti, però è diventato un fenomeno mondiale, perché probabilmente oggi Pirlo sarebbe come Modric, cioè lo valuteremo su quei livelli lì, quando è stato spostato in una posizione più arretrata, e lui ci ha fortemente creduto, cioè lui ha capito che in quella posizione lì sarebbe stato ancora più forte rispetto a fare il trequartista. Cioè, quindi cosa voglio dire? Che Fagioli può fare oggi sia la mezzala che il regista, perché ha la possibilità di fare tutte e due, perché ha quel piede che glielo consente, ha quel lancio che glielo consente, ha quella visione di gioco che non è da tutti. Però lui deve capire se è carne o pesce, cioè a un certo momento deve dire: io voglio diventare il più grande regista che c'è in Italia. Ora dico una cosa un po' forte, ma per far capire il concetto. Perché se continui, cioè deve essere anche la spinta, deve arrivare anche da lui e dire: io sono un regista e diventerò un regista perché so che qui posso fare il meglio. Ecco quando ti ripeto che è anche il carattere che indica poi la strada per un allenatore.
0: Abbiamo un ultimo vocale da sentire, vai.
3: Ciao ragazzi, ma accendo la radio a mezzogiorno, sento la di radio, c'è Walter a Roma, accendo lì, Walter a Roma, tutti i giorni. Au, a Walter, ma che sei sempre alla radio?
0: Vabbè, alla fine Walter è un grande seguace delle radio fiorentine, un cuore viola.
1: Sì,
0: un
1: grande Walterone. Vabbè, si può lavorare anche ascoltando la radio, non è che io, voglio dire, non è un impedimento.
0: Sì,
1: magari,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: il fatto di telefonare, diciamo, in questo sta facendo di Walter un uomo con le peripezie. Questo va detto.
0: Non c'è dubbio, un personaggio aggiunto. Va bene, allora, grazie a Niccolò Ceccarini. Ci risentiamo lunedì.
1: Grazie a Niccolò Santi, sono passate queste due settimane, incredibilmente, sì. Nicco senza calcio, la prossima ci sarà quella che ci avvicinerà alla partita con il Genoa. Spero la prossima settimana di poter fare anche un'estra viola con il grande Luis de Snake la Serpe.
0: Te lo meriteresti.
1: E noi ci si becca lunedì, Niccone.
0: Grazie a Nicola Ceccarini, a presto Cecca.
1: Grazie a te Nico, sei forte, un abbraccio forte, ciao ciao.
0: Grazie
1: ciao,
0: davvero, ciao. Stasera ovviamente Francia-Italia, ore 20:45, Fagioli in campo con la maglia numero 10, da mezzala di regia, lo ribadiamo ancora una volta, perché ci gasa questa cosa. E poi lunedì, 20:45, Italia-Turchia, per l'ultimo match che vedrà impegnate gli azzurri prima della ripresa del campionato che sarà per la Fiorentina sabato 10 alle 15 contro il Genoa. Finalmente! Da Niccolò Santi è tutto, linea Garisca al vento, ciao! Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
8: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro le emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
9: Salim El-Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
8: Politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
10: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
9: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
8: Lo sport della Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del Monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. L'anno Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
11: la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
14: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
15: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
14: Che giornata.
13: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
14: Luciana Magistrato
15: e Tommaso Borghini.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
16: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È venerdì, è il 2 ottobre, ci sono 27 gradi. Come sui social ci ha fatto presente il grande, unico, inimitabile Mario Tenerano, e qui do la buonasera. Ciao Mario.
17: Ciao, mi perculi, ciao Giacomo.
16: No, vabbè, uso diciamo un tuo fatto personale per raccontare quella una situazione.
17: Insomma, è una notizia, nel senso che voglio dire, a parte non è più una notizia, ma insomma.
16: Ti sei inseguito, c'è un giornalista e quindi vedi la notizia anche giusto.
17: Sono molto curioso, come dobbiamo essere nel nostro mestiere, e sono appassionato un po' anche a questi movimenti al meteo, e ero in macchina al semaforo e ho detto non è possibile, cioè sta facendo questa riflessione che 27 gradi già alle ore 13 del giorno sarebbe stato una, 2 ottobre sarebbe già stata una novità tanto, ma qua quasi le 17 la sera si abbassa di poco, devo dire. Poi la mattina, ecco, la mattina c'è una buona escursione termica, però insomma devo dire che sono temperature. Ora non voglio entrare in un terreno a me ignoto e non voglio scatenare guerre di negazionisti, non negazionisti del cambiamento climatico. Mi limito solo a dire, rispetto a prima, avendo un po' insomma qualche anno di vita nello specchietto retrovisore, dico che insomma è cambiato.
16: Non lo dici te, lo dicono i dati. Ecco. 2026 è il peggior anno della storia in quanto a caldo.
17: E
16: poi,
17: sai cosa hanno detto? No?
16: Cosa? Che sarà l'anno più fresco dei prossimi.
17: L'estate più fresca.
16: No, è incredibile. Va bene. Chiara Bevilacqua, buonasera anche a te.
18: Ciao Giacomo,
16: allora,
18: ciao Mario.
16: Di solito quando le persone finiscono a parlare del tempo è perché non hanno più argomenti.
17: No, ci sarebbero anche le transenne, i cantieri.
16: È vero. Sì, quelli sono temi insomma da 360. Vuoi aggiungere la tua? Non ci sono più le mezze stagioni, lo vuoi dire oppure non lo vuoi dire? Va
18: infatti
16: bene.
18: Il cambio armadio è sempre più complesso.
16: Sì, ma perché l'hai fatto? Scusa.
18: L'ho impostato.
17: Ma il segreto è avere un armadio che contempli tutte le stagioni.
16: Vabbè, però Mario, prima di arrivare ai suoi livelli, insomma. No. Dobbiamo mangiare di pasta asciutta. Va bene, buonasera a Marco Tonelli, che invece è maglietta maniche corte, che ci siano 27 gradi, 12, 0 o 35.
17: Ma nei paesi nordici, da che mondo è mondo, nei locali sono in maglietta.
16: Bene.
17: Anche perché hanno un abuso dell'aria condizionata d'estate e del riscaldamento d'inverno.
16: Bene.
18: Ho capito perché i comandi non rispondevano a tutte le mie modifiche.
16: Perché stavi alzando le cuffie di Mario
18: Serani. Di Mario.
16: Come avete capito, questa... La sosta insomma fa male, e questo mi sembra evidente. Siamo arrivati alla
18: ora
16: fine della
18: sento.
16: Seconda settimana.
17: Gioca Ken stasera?
16: Ken non lo so se parte.
17: Visto Ken,
16: perché è vero, hanno usato la sua immagine, però in realtà
17: Mancini all'ala.
16: Ieri sì, perché ridi? Ti fa ridere Joey Ala.
17: Ma no, perché l'ha fatto diverse volte in gioventù, l'ho rimessa all'ala.
16: Con la Turchia non ha giocato.
17: No,
16: è
17: io capirei,
16: forse
17: io capirei un tre quarti e lui accanto a Pio. No, tra l'altro, sì. Pio mi sembra più d'area di rigore. Lui è un cavallone, quindi insomma, due punti così, un trequartista a rombo, no? Centrocampo a rombo.
16: Ma sei tra quelli che guardano Moise Kean e dicono: ah, vedi l'ennesimo e se ne va da Firenze e che non trova spazio? Perché io, che invece questo ragionamento l'ho fatto al Como,
17: vabbè,
16: che anche in nazionale
17: al Como fanno le rotazioni.
16: Pio Esposito gli ha preso il posto da titolare.
17: In questo
16: punta.
17: Momento è meglio.
16: Va bene. Però no, dicevo questo perché a me Moise Kean questo non lo ispira. Nel senso,
17: non vivo. Non
16: ci siamo salutati, era il momento di salutarsi.
17: Forse mi porto anche un po' dietro il nostro lavoro e quindi non mi metto lì a dire: ah, hai visto non gioca, hai visto gioca, non me ne frega nulla. Io credo che Ken sia potenzialmente un crack, ma questo crack l'abbiamo visto solo a Firenze un anno in 10 anni, per cui come, e non ci voglio tornare, che non voglio annoiare chi ci segue,
16: già parlato, mi ricordo la sua posizione, che dicevi io guardo i numeri e vedo che nella sua carriera da attaccante ha fatto,
17: però non è mai stata una posizione, consentimi, assolutista o talebana,
16: no,
17: io ho solo cercato di inoculare il dubbio in chi ci ascoltava o ci leggeva, con quel dubbio che ho inoculato anche in me stesso, cioè non è che sono venuto a dire io ho la certezza, no, non ho la certezza, però non posso nemmeno ascoltare qualcuno e mi dice la Fiorentina ha dato via un crack, come che non c'è nessuno, fermiamo le macchine, perché non è così, i numeri dicono altro. Poi è chiaro che quando sta bene a voglia è un centravanti che ti riempie gli occhi, su questo non c'è dubbio.
16: Guarda Mario, ne abbiamo parlato veramente probabilmente troppo, però è vero che a proposito di nazionale, ora al di là del fatto che più che altro la curiosità è vedere se giocherà Fagioli, come peraltro le anticipazioni danno, insomma poi tra un'oretta e mezzo, un paio d'ore ci saranno le formazioni ufficiali di Francia-Italia, in realtà quello che è emerso alla nazionale, che ha fatto più discutere, è l'ennesimo talento della Fiorentina che è esploso altrove, ed è Caiode il talento nello specifico. Ne abbiamo parlato tanto, però non ne abbiamo parlato con te, sono curioso di sapere che cosa ne pensi, cioè stai vivendo questi giorni, perché me lo ricordo, anche qui ci vediamo, ci sentiamo da tanto, e tu lo dicesti già nell'inverno in cui fu ceduto, quel gennaio in cui disse addio, dicesti, me lo ricordo, nelle valutazioni del mercato, l'unica cosa che mi dispiace è aver dato via Caiode, perché può diventare un bel calciatore.
17: Io ti ringrazio Giacomo, mi ha fatto molto piacere tu te lo ricordassi. Io non rivendico nessuna primogenitura, però lasciami dire, in quel gennaio eravamo pochi, ma io ho sempre portato avanti questo concetto, si può chiamare Caiode, Pippo, Pluto o Paperino, non mi interessa, lo uso come caso di specie. Per me, per come hanno insegnato il calcio a me, quello che in quella generazione rappresenta il miglior prodotto del vivaio non si vende a 19 anni per principio, no? Se ne vendono altri, poi dice quando lo venderai, ma lo posso vendere dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 5 anni, potrei anche non vendere, in calcio di una volta poteva anche accadere che restasse lì per sempre, soprattutto in un ruolo strategico che è quello del terzino destro, dove hai un Dodò che tranne rari momenti, forse con Palladino, almeno a me non ha mai convinto fino in fondo.
16: Lì quando fu ceduto
17: hai perso un giovane che poteva essere interessante come Favasuli, vabbè, non ci torniamo su. Hai questo che insomma che ti dimostra e ti lancia dei segnali così forti, io non lo vendo. Poi naturalmente il mio confronto dialettico è stato con molti ascoltatori e mi dicevano cosa dici Mario, a 17 e mezzo ce l'ho, perché devi sapere che c'è il partito dell'Apecar a Firenze, no? Io ho coniato l'Apecar, datemi l'Ape, ce lo porto io a Torino, no? Ce lo porto io a Bologna, ce lo porto io a Londra, no? Con la peccata l'onda è dura e che poi c'è una manica, però voglio dire insomma in qualche modo, però bel viaggio, dico, e quindi ho portato avanti questo discorso, però ecco onestamente oggi trovo che si meravigliino in troppi, e concludo, rispetto a quel gennaio 2025, cioè io ero tra i pochi, e tra l'altro faccio il giornalista, non è che ero lì come un normale ascoltatore, normale nel senso l'ascoltatore non è, la parere ascoltatore conta come il nostro, però noi abbiamo diciamo dei doveri diversi perché dobbiamo informare, dobbiamo essere preparati, quindi io mi ricordo eravamo pochissimi, la cessione di Caiode è passata in dolore, poi il partito della Pecar, il partito delle Vestali che devono sempre sventolare, no? L'imperatore che è a caldo quindi va sventolato, poi il partito dei tappetari, cioè quelli che si srotolano come un tappeto, quindi c'è tutto il partito dei realisti, più realisti del re, si è messo in moto e quindi bravi, anzi vendetene un altro, già che ci sarà. Poi voglio essere onesto intellettualmente, Caiode che è partito non è il Caiode di oggi, ma non ci voleva molto a capire che avrebbe avuto margini di miglioramento. Io lo stesso ragionamento l'ho applicato quando volevano dare Comuzzo in Arabia Saudita.
16: Guarda, io ti avrei citato quello.
17: Ho applicato lo stesso.
16: Ma al di là dell'Arabia Saudita, la Fiorentina in realtà quello che dici tu su Comuzzo l'ha fatto con Napoli, cioè ha rifiutato, poi è vero che
17: senti,
16: nel
17: guarda, io con Napoli la so un po' diversa. Comunque lasciamo perdere.
16: Cioè?
17: Poi è intervenuto, questo è vero, Rocco Commisso, che ha detto ai propri dirigenti basta, finiamola qua, e Rocco Commisso ha fatto una cosa molto giusta, però all'inizio è stato il ragazzo,
16: sì, però
17: detto,
16: è stata una scelta sbagliata,
17: non mi va, no, non è stata una scelta sbagliata,
16: ha perso 33-34 milioni,
17: allora, vediamo quello che fa Comuzzo al Torino, meno. Vediamo i margini miglioramento. Se parli con Silvio Baldini, ti dice Comuzza un bel giocatore. Caiode, è chiaro, ti riempie ancora di più gli occhi, quindi ancora peggio. Io non ragiono così. Soprattutto un terzino destro che mi andava a colmare una lacuna. Sei andato a prendere Jimenez, che fisicamente non vale Caiode. È un giocatore secondo me molto forte, ma potenzialmente perché? Perché ha, diciamo, un rapporto con la discontinuità troppo ravvicinato, rapporto con la discontinuità troppo ravvicinato, quindi aspetto a dare giudizio. Quando Jimenez gioca veramente mi piace tantissimo, penso che possa giocare anche in posizione più alta, però insomma nel recente passato ha sbandato diverse volte fuori dal campo. E non mi riferisco solo a quella storia brutta, mi riferisco anche al resto, no?
16: Già da
17: quindi,
16: Milan va
17: Allegri,
16: via.
17: Allegri l'ha messa alla porta, gli ha detto basta, eccetera.
16: Si va in privato,
17: d'accordo, perfetto, benissimo. Però quindi voglio dire che insomma qua, su Jimenez ci sono un paio di alert accesi. Quindi io credo che aver ceduto Caiode a quella cifra sia stato un errore, l'ho detto allora, figura se non lo dico oggi. Sono passati 18 mesi. No, un po' di più, dai, diciamo 21 mesi. Sì. In 21 mesi il prezzo è triplicato. Dov'è l'affare? Chi l'ha fatto l'affare? L'ha fatto chi ha comprato o l'ha fatto chi ha venduto?
16: Una cosa magari è quel 10% sulla
17: rivendita. Te lo dico, d'accordo, vabbè. E questo è il popolo dei commercialisti.
16: Sì.
17: Io sarebbe dottore dei commercialisti, sicuramente. Appunto, apprezzerebbe questa tua uscita. No, dico, ma non so che a far polemica su Caiode, sennò quando tu hai fatto la domanda e ti rispondo. Dico soltanto che quando qualcuno mi viene a dire, se uno mi dice, guarda Mario, a me Caiode non piace, benissimo, ma è un, magari ha ragione lui, sbaglio io, ma io non ho nulla a dire.
16: Quando dici però,
17: ma
16: la quando Fiorentina mi a dire, si è presa 18
17: ma che
16: milioni
17: che dici Mario, hanno venduto a 17 e mezzo, sono stati dei fenomeni? No, non sono stati dei fenomeni per niente, proprio per niente.
16: Sì, semmai le valutazioni poi soprattutto secondo me sbagliate sono state su Dodò, che era quella di aver chiesto a Chiara. Ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Allora buonasera Fabio, ben trovato.
19: Buonasera a voi e soprattutto alla Chiara, naturalmente.
18: Ciao Fabio.
19: Ciao. Dunque, Mario, ti volevo dire che eravamo in due allora su Caiode, perché anch'io non l'avrei mai dato via. Ma soprattutto perché era un momento dove il Viola Park era nato da poco. E lo slogan del Viola Park era: costruiamo i giocatori per la Fiorentina. Borda, il primo giocatore che era emerso, venduto. E quindi è stata proprio la strategia del marketing, oltre che il prezzo, che non andava bene. Poi per quanto riguarda gli errori, in tutta Europa e nel mondo ci sono stati errori di valutazione.
17: Ma, ma ci mancherebbe.
19: Pogba alla Juve, Salah alla Fiorentina, quindi non è quello. Era proprio per me il discorso che costruiamo i giocatori e poi si vende subito il primo fiore.
17: Poi,
19: allora
17: Fabio,
19: non va bene.
17: Fabio, permettimi.
16: Ti ringraziamo e ti salutiamo.
17: Grazie Fabio.
16: Vai,
17: con tutto
16: ciao,
17: l'affetto
16: grazie
17: che ho per i ragazzi della primavera. Non è che un Caiode viene fuori tutti gli anni, no, perché noi quest'anno abbiamo un esempio che ci dovrebbe far riflettere. Cioè nel giugno scorso, con grande merito, la primavera di Galloppa vince il tricolore, che mancava dal 1983 a Firenze, no? Grande risultato. Lo ottiene anche perché è una squadra di vecchietti, tra virgolette, erano tutti 2006, ma questa è stata una scelta politica della società che io non mi permetto di discutere. Io ho un'altra visione, cioè sono più vicino a quello che pensa Paratici, però va tutto bene, hanno vinto. Insomma, uno fa 2 più 2, no? Dice, se questi hanno vinto lo scudetto con questo merito, si va a saccheggiare la primavera. Ma dai via tutti.
16: Sì, sì.
17: Vengono promossi 2010. Allora cosa voglio dire? Che anche per un settore giovanile della Fiorentina che è tra i migliori in Italia, perché basta vedere tutti i ragazzi che negli ultimi 15 anni sono andati in giro per l'Italia a giocare, per cui voglio dire, un settore giovanile così bravo non tira fuori un Caiode tutti gli anni. Allora, quando lo tiro fuori, io me lo tengo per diversi anni. Poi la mia scelta aziendale mi porta a pensare, quando a 24 anni mi danno 80 milioni, lo vendo, ci mancherebbe altro. Però all'inizio, ecco quello che lo dico io, cioè era un po' un'eccezione. vendo gli altri. Poi si può sbagliare, ha sbagliato la Fiorentina, ha sbagliato la Roma, te pensa Roma aveva Romano per le mani, Romano ora forse andrà all'Inter e sarà allenatore di Çalhanoğlu, forse, no? Sembra, se esploderà definitivamente. Quegli errori fanno tutti, però il mio discorso non è un discorso di attacco, è un discorso di difesa. Cioè quando mi vengono a dire ma stai zitto, hanno preso 17 e mezzo, bravi, bravi, bravi, e figurati Coyote grezzo, piede di marmo, corre male, ma non sentite di tutti i colori. Poi è chiaro, e ti arrivo a quello che ti dicevo prima, che 2 anni di Premier l'hanno fatto decollare, l'hanno fatto esplodere, perché se vai in Premier migliori come miglioravi, caro Giacomo, tanti anni fa quando venivi in Italia ti davano il master di specializzazione, se volevi essere giocatore a livello planetario dovevi venire in Italia, ma non a 40 anni come Modric, va bene? Maradona ci è venuto nell'estate dell'84, sai quanto era l'84 Maradona? 24 anni, che del all'apice. 60 all'apice, e si può andare avanti. Poi capitava a certe volte anche qualcuno venisse intorno ai 30 anni, ma non intorno ai 40. Se tu volevi avere la bolla pontificia di giocatore di livello planetario dovevi passare dall'Italia, oggi dovevi passare dalla Premier.
16: Sì, io poi se no si resta su Coyote,
17: no,
16: all'infinito.
17: Chiesto, basta,
16: ha
17: perché
16: fatto una bella partita con la Turchia, col Brentford sono 63 partite, 2 gol.
17: Sono impazziti in Inghilterra per Coyote.
16: Sì, al Brentford sono impazziti, però alla fine in estate l'hanno lasciato al Brentford. Però invece sfruttavo, così arriva la domanda che ti volevo fare, la questione di Coyote per arrivare all'oggi e a Dodò, no? Perché Chiara, facendo un po' il domino del cronologico, la Fiorentina in quell'inverno dice: io preferisco Dodò a Coyote, quindi tengo lui perché per Coyote non trovo spazio. E
17: ma
16: oggi
17: si fa
16: il
17: ragionamento
16: è
17: contrario, si va, manda via Dodò, ma non perché sia scarso, ma perché ho un giovane alle spalle.
16: Però forse per
17: ma
16: Dodò non avevi 20 milioni,
17: ma
16: 18
17: no,
16: milioni
17: non ce l'avevano loro, la verità è questa, è lo stesso motivo per cui voleva vendere Comuzzo, dovevano rientrare perché chiaro non puoi comprare, basta, devi vendere. Allora siccome se vende gli altri è fatica, per vendere gli altri è fatica, devi avere tante conoscenze, devi avere, te guarda la forza di Paratici quest'anno, no? Sia nel comprare il vero,
16: ha svenduti tutti, no, cioè non ha fatto una vendita che non avremmo potuto fare io e te,
17: insomma,
16: Mario.
17: Io credo che Ken a 40 quindi milioni al Como sia una buona cessione,
16: è il minimo,
17: secondo me è il minimo, però voleva insomma, però veniva da un'annata,
16: voleva 50,
17: veniva
16: voleva
17: da un'annata triste con un punto interrogativo sulla condizione
16: fisica.
17: Quanto
16: volevi? 30 milioni di euro.
17: Comunque voglio dire, secondo me nell'acquisto soprattutto hai notato i rapporti, quindi dovendo vendere alla svelta hanno venduto il giocatore, era molto facile da vendere, che era Coyote, quindi non facciamo tanti, l'ha fatto per quello, avevamo provato anche con Comuzzo e Comuzzo gli ha fatto saltare tutto. Ci sono stati attimi di tensione non nel gennaio ma l'estate scorsa,
16: con
17: e noi l'abbiamo
16: Arabia
17: raccontato anche qua, certo, attivi di grande tensione, l'hanno mandato in crisi il ragazzo che poi ha beccato anche la mononucleosi, quindi inizio stagione è stato, io non sto dicendo che Comuzzo diventerà il nuovo Pietro Viercovud, per carità, però è un ragazzo sul quale si può lavorare secondo me. Coyote sembra ancora più in là, ecco, sembra più oltre, quindi questo è il ragionamento, secondo me si dà via Dodò e si tiene il giovane. Io il calcio lo vedo in questo modo qui, soprattutto quando andando avanti un giovane in grande prospettiva. Poi Dodò è simpatico, fa spogliatoio, adesso si sta adattando a tutto, per carità, va tutto bene, però per me, lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico, è un giocatore da sempre sopravvalutato per me.
16: Era quello che poi volevo chiedere
17: anche
16: a Chiara,
17: se lo vuole Allegri, anche se lo vuole Allegri, e questo va detto per onestà intellettuale, Allegri lo vuole,
16: sì,
17: per cui sì,
16: bisogna vedere quanto, come,
17: leggo
16: perché
17: i miei amici
16: va bene, però ecco,
17: Napoli,
16: è stata fatta un errore di valutazione su Dodò, Chiara, perché veramente ci troviamo quello che doveva essere il terzino titolare per chissà quanti anni della Fiorentina a destra, che è un peso nello spogliatoio, no?
18: È più che un errore di valutazione, secondo me è la testimonianza di come fino a qualche tempo fa chi imputava l'assenza di programmazione dietro alle scelte di mercato in entrata e in uscita non farneticava, nel senso
17: Brava
18: che
17: Chiara,
18: l'operazione Dodò è stata un'operazione lungimirante, hai approfittato di tutta una serie di eventi che ti hanno permesso di dare la possibilità a un ragazzo di dimostrarti il suo potenziale, avendo, come giustamente abbiamo detto, anche la la riserva in casa con prospettive magari differenti ma sempre, sempre estremamente interessanti. Una società come la Fiorentina, nel momento in cui riesce a prendere un Dodò con una valutazione al di sotto di quella normale del cartellino, dovrebbe sfruttare un paio d'anni il ragazzo, poterlo vendere attraverso la cessione, poi potenziare tutto il gruppo, sapendo che c'è già pronto il suo sostituto. Io ad oggi mi chiedo a cosa sia servito Dodò alla Fiorentina, proprio perché credo che in campo lui tante risposte alle nostre domande le abbia date, che poi non vuol dire ora necessariamente dover demolire Dodò, che probabilmente in alcuni mesi di alcune stagioni ci ha dato anche la sensazione di essere uno dei pochi in grado di cambiare le sorti della partita o del campionato, ma che poi è rimasto un po' confinato. Lui, come altri, è uno di quei giocatori che quando vai ad analizzare lo fai parlando di quello che ti aspetti e non tanto di quello che poi effettivamente lui è riuscito a far vedere in campo. Quindi ad oggi io penso che la Fiorentina abbia preso Dodò semplicemente perché magari quella situazione a cui facevo riferimento ha fatto sì che il suo cartellino costasse meno di un altro, ma non vedo una scelta improntata a far crescere il giocatore e di conseguenza la squadra, ed è in tal senso che io quest'estate mi aspettavo di vedere un cambio di direzione, perché noi tante volte abbiamo preso come esempi delle società che proprio attraverso le cessioni sono riuscite a crescere, e secondo me devono essere fatte con intelligenza, perché poi l'esempio che facevate su Caiode, nel momento in cui si apre la sessione di mercato e io so che posso magari indirizzare il capitale che ho a disposizione su due o tre ruoli, è ovvio che io possa fare un lavoro diverso rispetto invece a dover coprirne 7 o 8, perché ho messo come priorità quella di riempire le casse del club.
16: Mario Tenerani ha alzato la mano.
17: Sì, no, perché sottoscrivo tutto quello che ho detto Chiara, volevo sempre per un'onestà intellettuale, perché noi dobbiamo fare un racconto il più possibile aderente alla realtà, perché chi ci ascolta, ovunque sia, deve farsi un'opinione propria, cioè non è che deve abbeverarsi alla fonte nostra per forza, no? Quindi noi dobbiamo dare degli spunti e degli elementi affinché chi ci ascolta possa formulare un giudizio. La Fiorentina è stata molto brava con Caiode, perché il primo errore della Juventus, cioè, che lo manda via a 14 anni. Ora, io credo che l'errore più grave sia dopo e non prima, perché a 14 anni si può anche prendere una cantonata. Quando lo vende la Fiorentina doveva essere abbastanza chiaro, no? Come quelli che hanno valutato Fafasoli, dovevano avere abbastanza chiaro, e probabilmente, se sono tecnici, probabilmente c'era una possibilità di sviluppo. La stessa cosa la disse ai tempi di Zaniolo, cioè dissi che la Fiorentina aveva fatto un errore a mandarlo via, anche se c'erano delle ragioni
16: extracampo,
17: comportamentali, quindi tutti i torti non li aveva il settore generale della Fiorentina, ma comunque ritenevo meno grave l'errore del settore generale della Fiorentina rispetto a quello che aveva fatto l'Inter quando aveva 20 anni, che per prendere Nainggolan mise dentro l'operazione per mandare a Roma Zaniolo, e lì Zaniolo era già formato anche fisicamente, cosa che non era a Firenze, quindi tu dovevi vederlo. Quelli, gli errori sbagliano tutti, però gli errori hanno una loro modulazione, hanno una loro percentuale, cioè, e la Fiorentina è stata molto brava, secondo me, a prenderlo in Serie D quando aveva 16 anni. Chiara, se non sbaglio, la squadra piemontese, Gozzano, squadra piemontese, se non sbaglio, può darsi.
16: Sì.
17: Chi l'ha vista è stato molto bravo, e quindi aveva grandi meriti la Fiorentina, e grandi meriti li ha avuti il settore giovanile della Fiorentina, che l'ha cresciuto molto bene. Poi è stata fatta una valutazione di mercato sbagliata, per me sbagliata, loro saranno stati contenti, per me è sbagliata, ognuno si serve la propria opinione e chiuso. Però ora, ecco, parte a tutti gli ascoltatori che si meravigliano e imprecano al cielo perché Caiode è stato venduto, chiedo dove si trovassero un anno e mezzo fa, quando è stato venduto quasi nel silenzio generale, ad eccezione di quell'ascoltatore Fabio che ci ha chiamati prima e pochi altri.
16: Scusa Alessio, ti dice: ho fatto due conti, dice Mario, adesso Caiode vale 3 volte il prezzo della nostra vendita, quindi qualcuno spenderebbe 54 milioni per uno sportivo prestato all'Atletica, al calcio che punta tutto sulle rimesse lunghe, certo. Laterali, interessanti.
17: Infatti Mancini non capisce nulla di calcio e l'ho fatto giocare titolare, credo lo rimetta anche stasera. In Inghilterra sono notoriamente un campionato di cortile, la Premier sono dei dilettanti allo sbaraglio, stravedono
18: con valutazioni quindi anche molto basse dei, sì, dei cartellini.
16: Sì, sì, allora, sì, se lo vendono in Inghilterra 54 milioni di euro è la base.
17: L'ascoltatore si tiene la sua opinione, la sua opinione, noi ci teniamo la nostra. La differenza tra le due opinioni è che la nostra è suffragata, poggia, diciamo, le fondamenta su elementi che sono incontrovertibili, tipo la valutazione del giocatore, l'impiego del giocatore e quant'altro. La sua si fonda solo sul suo insindacabile, per carità, giudizio, e sulla sua insindacabile sensibilità.
16: Comunque, tra l'altro, ci ha mandato un messaggio a un numero che non avevo ricordato in apertura, perché quando c'è Mario mi emoziono sempre. 348 7513933 e 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Col senno di poi, ci scrive Leonardo, siamo tutti direttori sportivi guidati dal cuore e mai dalla logica, ricordiamo solo le vendite che ci fa comodo ricordare, le altre silenziose sono la maggioranza. Quindi c'è questo messaggio anche filosofico che ci manda Leonardo. Poi va bene, Gabriele il cinefilo ci dice: i problemi di Jimenez a Milano derivano dalla sua assidua frequentazione a un noto locale famoso per i coccoli alle pendici di San Colombano all'Ambro, e questa è una citazione dei coccoli alle pendici di Fiesole di Costantino Nicoletti, sulle quali glissiamo. Però arrivo su una valutazione che Chris da Campi mi chiede di farti, Mario, e a tutto tondo sulla Fiorentina, poi sono curioso di sentire anche cosa ne pensa Chiara, perché mi chiede di fargli il piacere di riportarti sulla terra, Mario, un po' come stai, perché vabbè, più realismo e obiettività e piedi per terra, un po' come stai facendo te da qualche mese, perché io quello che sto dicendo, quando valuto la Fiorentina e continuo a sentire si punta all'Europa, siamo forti, il prossimo obiettivo è chi arriva secondo, eccetera eccetera, io dico la Fiorentina ha sempre 4 punti, ora rientra in un calendario complicatissimo.
17: Ma lui dice a me che non sono realista né obiettivo,
16: che sei troppo casato te. Io non ti sento quotidianamente, ti sento spesso sulle di radio.
17: No, non sono affatto casato, io dico soltanto, e l'ho detto anche nel momento in cui siccome Paratici aveva sbagliato l'allenatore, Paratici improvvisamente dall'odore di santità era degno del patibolo, perché ho detto e scritto che aveva sbagliato l'allenatore, era stato bravo a sostituirlo subito, quindi riconoscendo l'errore, ma io non rinnegavo assolutamente il mercato di Paratici. Quindi dico all'ascoltatore che il mio non sto sognando, io sono molto realista, io penso che la Fiorentina, che Paratici e il suo team abbiano preso molti giocatori interessanti, penso che la Fiorentina abbia molta qualità. Se poi mi chiedi per arrivare d'ore, io sono ancora più realista di te, perché io dico che se dovesse arrivare in Conference io festeggerei col pullman scoperto, penso un po' come sono realista, per cui poi può darsi arrivi nona, e tu abbia ragione te.
16: Chiara festeggia anche te il pullman scoperto perché è una domanda che abbiamo fatto un paio di giorni fa anche nel nostro canale WhatsApp, firmeresti oggi per andare in Conference la prossima stagione, il che vorrebbe dire una stagione in cui arrivi settimo di fatto,
17: con Palladino arrivassi sesto.
16: Sì, esatto, ma con Italiano si arriva ottavo per andare, insomma, cioè, però tendenzialmente
17: sì, ma non è detto
16: tra il sesto e l'ottavo. Bravissimo. Però senza Europa League.
18: Lo farei alla luce del fatto che è cambiata la società al suo interno e forse per la prima volta la Conference potrebbe rappresentare per la Fiorentina un punto di partenza e non un punto d'arrivo, come invece è sempre stato concepito e rivenduto nel tempo, anche a volte per salvare delle stagioni che, in un certo senso, focalizzandosi esclusivamente sul campionato, non potevano certo essere positive o all'insegna della crescita graduale. Io credo che la Fiorentina di oggi abbia bisogno di un contesto come la Conference per mettersi anche a confronto con le realtà europee, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte in estate, che comunque hanno portato qualità, hanno portato talento, hanno portato magari poco in termini di esperienza, e noi l'abbiamo visto quanto poi diventi fondamentale nel momento in cui accedi alle competizioni europee. Però ripeto, mi rifaccio anche alle parole di Paratici e un concetto di crescita graduale che io vorrei non solo sentirmi raccontare a parole ma anche percepire dal campo. Se la Conference serve a dire siamo tornati grandi, e allora poi torniamo al punto di partenza come è stato successo per gli ultimi anni.
16: Assolutamente, va bene, sono le 17:30, quindi noi ci fermiamo per la prima fase di questo Che Risca il Vento. Mario resta con noi un'altra mezz'oretta, poi dalle 18 solo io e Chiara bevi l'acqua, quindi ora piccola pausa e torniamo in diretta.

0: ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Va bene, rieccoci in diretta, 17.32. Allora, siccome Mario Tenerani oggi è entrato in redazione segnalando da fine osservatore, come tanto più in settimane di sosta, ma in generale in questo mondo in cui anche lo strumento radio è diventato, forse grazie ai social, forse per la direzione che prende il mondo a prescindere, uno strumento di forte interazione, in cui c'è tanto anche il vostro pensiero su temi che qui soprattutto sono sulla Fiorentina, ma non solo. Io propongo un tema al 348 75 13 933, e cioè il vostro piatto preferito. Siccome Mario si lamenta sempre, tra l'altro me lo ricordo, e qui in radio l'ho sentito due o tre volte battute, non erano frecciatine, erano solo battute sul fatto che ci senti spesso parlare di cibo. No, è una domanda che ricorre anche agli ospiti.
8: Oggi ha fatto un simposio sulla pizza, lui piace alta, Duccio Mazzoni bassa.
7: Vabbè, vai su un'isola deserta e ti puoi portare un cibo, è vero, e poi te lo devi anche cucinare. Però va bene, mettiamo il cibo che ti devi portare, che tu mangerai per il resto della tua vita. Mario Tenerani, che cosa scegli?
8: Guarda, un cibo non si può mangiare tutti i giorni. Io adoro, se è buona, la frittura di pesce, proprio.
7: Ah, bello,
8: tutti i giorni ce la farei. Però poi, se penso, sull'isola fa caldo, penso a un piatto semplicissimo, però deve essere fatto medio comanda. Cioè del pasta corta, penne, quello che vuoi, al ragù, ma il ragù deve essere fatto in un certo modo, perché il ragù tout court può diventare anche la fossa delle Marianne, perché può diventare anche un motivo di sugo pessimo per il materiale usato.
7: Ma io un ragù cattivo non l'ho mai mangiato.
8: No, però secondo me d'inverno, soprattutto quando fa un po' più fresco, no?
7: Una quindi penna, frittura d'estate e pasta al ragù penna,
8: però penna o rigatone, quello che vuoi, il ragù con un po' di formaggio sopra.
7: Perché io ti avrei detto proprio il grande e l'asio per quanto mi riguarda, se devo mangiare bello spaghetto e pomodoro.
8: No, sì,
7: spaghetto e pomodoro e lo mangi tutti
8: lo
7: i giorni.
8: Il pomodoro
7: pranzo,
8: è favoloso, ci vogliono i pomodori meravigliosi. È un piatto di una semplicità assoluta, ma è il metro con cui si dovrebbe giudicare un ristorante, secondo me.
7: Ah, sì,
8: Secondo me è il porto sicuro che va saputo applicare. È il 4-4-2 del calcio, lo spaghetto e pomodoro.
7: Oppure, e poi voglio sentire anche Bianca, ti cito, secondo me ti ho già citato in radio e io non ero neanche presente alla prima partita del Lussi, in cui Mario Tenerani entrò in spogliatoio e disse: ragazzi, qui ci conosciamo tutti poco, comunque è la prima partita che facciamo, oggi pasta in bianco, che vuol dire
8: 4-4-2,
7: 4-4-2.
8: E l'evoluzione invece bella è 4-4-2, la pasta al pomodoro, e certo è la pasta
7: bellissima. Guarda, io ho un collega di cui non farò il nome e quando è arrivato gli ho detto: com'è andata ieri? Ho detto: guarda, la partita bene così, però c'ho ancora in testa l'espressione di Mario Tenerani, entrò in spogliatoio e ha detto: oggi ragazzi pasta in bianco, e intendeva il 4-4-2, una cosa bellissima. Chiara, che cosa ti porti su un'isola? Un osso buco, un risotto allo zafferano.
9: Ma una cosa sola è difficilissima, perché poi ti viene a noia se la mangi tutto il giorno, tutti i giorni.
7: Mario ha fatto il menù estivo e mai il menù
9: ma Mario
7: menù
9: è un professionista.
7: Fammi, trovami un piatto.
9: Le patatine fritte,
7: pranzo e cena, patatina fritta, va bene, de gustibus. Diceva...
9: Quelle del Mugello, fritte bene in casa, ovviamente, non la roba surgelata industriale. Però se ti porti quelle, ti puoi fare la variante, il purè, ti fai gli gnocchi.
7: Cioè, quindi ti porti un sacco di patate. Esatto. Va bene, la patata. Buono così. 3487513933. Questo, ma anche i vostri messaggi vocali, e ce ne sentiamo due. Vai, tonnellone nostro.
10: Ora, detto che su Caiode, su Comuzzo, su Amatucci non se ne parla, siamo veramente a piangere sul latte versato. Ma detto questo, se ci sono stati degli errori, e sono stati a monte. Cioè, Caiode è andato via che già da mesi non giocava. Comuzzo si è rifiutato un'offerta da 35-40 milioni per poi non farlo giocare dopo. E insomma, qualcosa che non torna c'è.
11: Sì, buonasera, sono Paolo. Noi a Firenze bisogna smettere di fare polemiche sul passato, riguardare tutto quello e ribadire una polemica, sempre una polemica anche sul passato. Al momento che io ci faccio ed è male. Cioè, voglio dire, a prescindere che aiuti, anch'io sono d'accordo con Tenerani che dice che non l'avrei venduto, ma bisogna vedere i momenti, bisogna vedere se c'era una società, se l'allenatore lo voleva, bisogna vedere tante cose, però l'importante è non ritornare sempre a farsi del male e ripetere sempre polemiche inesistenti.
7: Va bene, allora parliamo di stadio. No, a parte
8: io credo che l'ascoltatore abbia ragione, non credo si riferisca solo a noi, perché tu mi dicevi in pubblicità che è 3 giorni e ricevete messaggi su Caiode. E io non sono 3 giorni e parlo di Caiode, per cui forse l'ascoltatore si riferisce ai suoi colleghi, tra virgolette, ascoltatori. Per quanto
7: però
8: riguarda,
7: dico anche, scusa, Mario,
8: prima,
7: che se quando la Fiorentina tornerà a giocare contro il Genoa, Caiode diventerà un tema del passato. Ma è chiaro, in questi giorni l'unica cosa che è successa.
8: Ma vedi,
7: a
8: per
7: tema
8: dare
7: Fiorentina,
8: ragione all'ultima. L'ascoltatore l'ennesima. Avrebbe veramente ragione se ce l'avesse con noi, se noi, anzi tu, avessi aperto la trasmissione parla non chiedendo di Caiode, tu pur dicendo: ma allora Mario, questo Caiode è una vergogna, papà, allora avrebbe avuto ragione, dice: ma perché dovete istruire una polemica per forza? No, tutt'altro, hai fatto una domanda normale. L'ascoltatore prima lo so, ce l'ha con Palladino, ecco, lo vedeva poco.
7: Bravo, Mario,
8: però io
7: le domande e ti rispondi.
8: Io la risposta, ho la risposta, non mi interessa nulla. Non mi interessa di Palladino, che infatti è durato pochissimo. Ti dico quello che a me ha insegnato un direttore sportivo famoso qualche anno fa. Mi disse: se il mio allenatore ha già 25 giocatori e mi vuol dar via Galassi, e io credo in Galassi fortemente perché so che Galassi diventerà un calciatore, va bene, io vado dal mio allenatore. Facciamo conto che sia Mario Tenerani, guarda, benissimo, tu hai tutto il diritto di fare quello che vuoi, hai una rosa di 25, te l'alleni, però mi fai una cortesia personale, mi alleni anche il 26esimo, che è Galassi. E sai perché, Giacomo? Perché tu, caro Mario, fra 3 settimane potresti essere fuori, perché io ti caccio se vai male. E quando io ti ho cacciato, sono mandato via il prodotto del mio settore giovanile, che poi poteva che poi non giocava magari per colpa tua, io ci rimetto, faccio un danno patrimoniale. È chiaro il concetto? Quindi questo deve essere il ragionamento, e così rispondo anche all'ascoltatore. Se tu dirigente ci credi veramente, ma se tu dirigente sei il primo a non capire che quello è un prospetto fortissimo, e allora ragazzi non c'è salvezza. Non c'è salvezza.
7: No.
8: Infatti il problema è calcio italiano gigantesco è questo.
7: Però
8: che ci sono degli ottimi allenatori e non ci sono salvo rare eccezioni, più dei grandi dirigenti. Sono rimasti pochissimi. C'è una crisi dirigenziale nel calcio italiano che è mastodontica. Basta vedere quello che sta succedendo a livello nazionale. Qui non si sa, questa sera l'Italia va in campo una partita decisiva e non si sa se senza il capo delegazione. Il presidente che è stato eletto poco tempo fa forse salterà. Dimmi te se questo è...
7: No. Sì, è veramente incredibile.
8: E poi ci meravigliamo di Caioli.
7: Però anche per... sviluppare questo discorso, ma tornare anche su quello che diceva l'altro ascoltatore, cioè di non rivagare il passato, però ha detto anche

0: stante il loro curriculum, stante la loro, le loro capacità, competenze, conoscenze, di sbagliare meno possibile. Perché tu, prima di privarti di un calciatore giovane, forte, devi fare non 10, non 100, 1000 ragionamenti. E devi cercare eventualmente di piazzare sul mercato altri.
1: Però, si torna lì e coinvolgo anche te, Chiara, Caiode è, diciamo, la punta dell'iceberg di una situazione che anche ora coinvolge la Fiorentina, perché tanti citano Matucci, che è stato svenduto da Paratici a 2 milioni di euro al Deportivo A Coruña, ora ha cambiato nome, insomma, in Spagna. C'è Favasuli, che la Fiorentina anche quest'anno aveva la possibilità di comprare al 50%.
0: Favasuli è nazionale e Matucci però non è nazionale.
1: Non lo è, però dico, nelle valutazioni della dirigenza di oggi, che valutazioni dai? Perché se io vado a vedere l'attuale rosa della Fiorentina, le scelte ha fatto Paratici sui giocatori giovani italiani,
0: tutti non li puoi tenere.
1: Però l'ha mandato via tutti.
0: Però sono molti.
1: Ha mandato via Comuzzo, ha mandato via Fortini, sul quale però è stato bravo, secondo me, a rinnovare, perché almeno lì ti protegge un po'. Hai mandato via
0: Comuzzo, però c'è un riscatto a 20 milioni.
1: Non potevi un riscatto che il Torino ti riscatterà solo se lo può rivendere al doppio.
0: Certo.
1: Altrimenti ti torna a casa, e vuol dire che non ha meritato.
0: Vediamo, potrebbe aver meritato il Torino non avere le possibilità di riscattarlo.
1: Ci speriamo tutti.
0: Vediamo.
1: Però, Chiara, conviene o me che delle scelte sono state fatte e il rischio che ci siano i nuovi Caiode te lo sei preso anche quest'estate?
2: Sì, sì, assolutamente. Okay. Infatti abbiamo detto, noi da quest'estate impariamo a conoscere Paratici e quella che è la novità che lui sarà in grado di portare all'interno della Fiorentina, anche solo dal punto di vista strategico. Noi abbiamo tante volte analizzato quello diplomatico e sono tanti gli aspetti che poi compongono il mercato e compongono anche a creare l'immagine della Fiorentina, immagine con cui la Fiorentina va a sedersi al tavolo con le altre società. E poi però ci sarà bisogno, secondo me, di un po' di tempo per mettere insieme tutti i tasselli che via via raccogliamo proprio attraverso le scelte del direttore sportivo, per capire in che modo sarà cambiata la Fiorentina sotto la sua guida. Poi la passata stagione è stata una stagione talmente complessa, talmente difficile, che secondo me ha comunque avuto un impatto notevole sulle scelte estive, e l'abbiamo visto. Si è parlato di rivoluzione, da un lato sembrava quasi imprescindibile farlo per eliminare le scorie, quindi credo che all'interno di questo poi discorso siano entrate anche le questioni relative magari ai giovani, che non è stato possibile seguire da vicino dal direttore sportivo anche solo negli ultimi anni. Credo che questo sia l'anno zero.
1: Sì, è degli investimenti sui 2010. Ogni settimana ci svegliamo e arriva un nuovo 2010 alla Fiorentina. Magari ci fanno pensare tra qualche anno saranno futuri calciatori. Matteo da Piombino ci scrive: qual è stato l'ultimo giocatore della Fiorentina a giocare con la 10 della nazionale? Già, perché nei numeri condivisi oggi alla FIGC sulla partita di stasera, Nicolò Fagioli, dopo che comunque lo so io, Cerndur con la nazionale di Baldini scese in campo con la numero 10. Abbiamo risposto. Immagino Matteo si immaginasse, non so, talenti del passato, da Giancarlo Antognoni ad altri, però invece è stato Cerndur. E Fagioli stasera, guarda, Mario, 44 minuti non abbiamo ancora parlato di Fagioli, invece stasera sarà protagonista. Come lo vedi in nazionale? Eri tra quelli che avevano paura, come il tuo amico Luca Calamai, che giocando da mezzala, o che comunque ha ancora paura, giocando da mezzala, possa perdere un po' il senso del lavoro da regista che invece ha trovato
0: Luca
1: la Fiorentina.
0: Abbiamo intervistato anche al Sotto dello Sport alcuni addetti ai lavori, tutti ci hanno detto che poi alla fine non sono quei 10 metri in linea orizzontale o in linea verticale che fanno la differenza. Certo, ci sono due allenatori, si chiamano Allegri e Mancini, che battezzano Fagioli come mezzala di regia, e ci sono allenatori come Pioli e Vanoli che invece lo battezzano come playmaker. Quindi
1: Vanoli lo battezza come playmaker perché davvero lui vede un futuro grande playmaker, o perché si guarda intorno, vede Endur e dice vede Ulaia e dice Brescianine e dice Fagioli ciò e Fagioli
0: io credo
1: tutto.
0: Credo invece Ulaia abbia dentro anche proprio i prodromi proprio della regia, io credo che ce l'abbia, oltre alla fase di interdizione. Fagioli è uno che ha dovuto impegnarsi per fare il regista, perché essendo una mezzala regia tende un po' a inserirsi magari in avanti, tende un po' a toccare di più il pallone, tende un po' a lavorare, anche soprattutto a correre per il campo. Il regista è quello che sta sulla mattonella, Pizarro, no? Il primo che mi viene Liverani, per non parlare di Pirlo che era un marziano.

0: Mi viene in mente anche Cataldi.
1: Anche Cataldi, è vero. Quindi ti dico, però no, io credo che Vanoli sia, scusami, che Fagioli sia rinato con Vanoli. Credo che la convocazione nazionale gli abbia dato una botta sottostima furibonda, ma non solo per quanto riguarda la parte tecnica, ma anche proprio per la sfera personale, perché è indubbio che lui avesse patito per la sua vicenda delle scommesse, anche l'esclusione dalla nazionale, e credo che temesse e lo guardassero un po' anche con sospetto, che magari non lo convocassero per quel motivo lì. Invece Mancini lo ha sdoganato totalmente, lui ha ripreso il vivo. Credo che Mancini immagini un doppio play stile Jorginho Verratti. Ora è vero che Fagioli può ricordare molto Verratti, ma certamente Tonali non ricorda Jorginho, ecco, tanto per essere chiari. Però comunque è una soluzione e la prendiamo. Tonali secondo me è uno dei pochissimi giocatori forti della nazionale italiana. Io quando penso alla nazionale italiana penso a lui, a Donnarumma, gli altri francamente, insomma,
0: Barella ha perso un po'
1: Barella
0: di
1: molti, mi sembra una però... stasera, non so se lo riprovo, io spero giochi Frattesi, perché mi sembra in questo momento se vada al doppio di Barella. Barella è molto deludente. Poi ci sono questi interisti che mi sembra giochino molto meglio nell'Inter piuttosto che in nazionale, ho anche questo sospetto. Insomma, ci sono allenatori come Spalletti e Gattuso che sono stati traditi tra virgolette, no, calcisticamente parlando, dallo zoccolo duro del Inter. Non so se sia stato un caso o no, non lo so, non ho elementi per avanzare ipotesi definitive facendo cronaca, però ti dico effettivamente, insomma, se è mancato un gruppo più delle altre nazionali è mancato quello degli interisti, ma è anche vero che gli altri non è che abbiano fatto tanto di più, per carità, soprattutto stride che gli interisti nell'Inter giocano molto bene e in nazionale fanno molta fatica, si vede, saranno contaminati dalla mediocrità generale alla nazionale. Comunque, detto tutto ciò, io per Fagioli sono molto contento. Fagioli è un predestinato, giocava negli allievi della Juve, era già fenomeno, giocava in primavera della Juve, cioè era già fenomeno, a questo 2002 era stata preconizzata una carriera nemmeno nella Juventus, perché gli stessi dirigenti allora della Juventus pensavano lui sarebbe diventato un giocatore così importante da superare anche la Juventus, no? Loro che hanno questa concezione della Juventus altissima, giocatore a Barcellona, Real Madrid, questo dicevano a Torino e lui, quindi è chiaro che lui è in forte ritardo col pronostico fatto su di lui, no? Però si sta riprendendo, è anche vero che ha 24 anni, che ne ha passate di vicende brutte, e secondo me la maturità agonistica di un centrocampista avviene intorno ai 25-26 anni, quindi lui sarebbe anche in linea secondo me con l'espressione definitiva.
0: Sì, l'unica cosa credo che Fagioli sia un 2001, però insomma,
1: ho detto una stupidaggine,
0: il ragionamento non cambia, va bene, ha 25 anni comunque, 2001 però è nato il 12 febbraio, non so perché, però va bene. No, torniamo sui messaggi. Vabbè, a parte ho finalmente di nuovo Chiara che arrisca al vento, buona puntata, questa è Luigi e noi lo salutiamo. Piatto preferito, risotto al tastasal. Voi sapete cos'è?
1: No.
0: Un tipo di salsiccia veneta.
1: Bene.
0: Oppure risotto all'amarone, un po' fortino. Vabbè, ma buono. Un grande saluto al grande Tenerani, dispensatore di saggezza viola. Sempre avanti.
1: Accidenti,
0: un saluto da Verona. Ecco perché magari il tastasal, scusate, prima volta lo sento in vita
1: anch'io.
0: Mia Caiode, quando è stato venduto aveva già fatto bene in nazionale giovanile, grosso sbaglio, ci scrive Franco da Firenze. E poi secondo il ragionamento di Tenerani, tutte le volte un giocatore aumenta di valore, la squadra l'ha venduto in precedenza, ha sbagliato, non c'è niente,
1: no,
0: su cui parlare,
1: giovane.
0: Va anche bene, visto
1: sei giovane, sì. Insomma.
0: Ha ragione Mario, ci scrive Fabio. Il problema era Pradè, che ci capiva il giusto. Volevi fare cassa, allora vendi Dodò e prendevi i soliti 17 milioni e puntavi sul giovane Caiote. Ma ad onor del vero, ci scrive Mattia, bisogna dire che con i soldi di Caiode è stato preso Fagioli.
2: E allora vuol dire hai sbagliato tutti i mercati prima, se devi vendere Caiode per permetterti
1: Fagioli. Brava, Chiara. Le pillole di saggezza le dispensa Chiara.
0: Bene, poi torniamo a sentirci, sì, due WhatsApp audio che sono diversi. Vai, se ce l'abbiamo. Tonellone nostro.
3: Buonasera Antonio da Firenze.
0: Buonasera.
3: Dalla partita con la Turchia si parla di Caiode. Ma voglio dire... aspettiamo un attimino, magari diciamo, stasera lo fa giocare e fa tre buche come spesso fa e via. È bravo a battere falli, corre, si inserisce, sì, bravino, insomma, ma eppure io sarò un po' attempato, ma dei terzini veri che dalla prima partita fino a 18 anni fino a 35 non sbaglia partita. Questo vediamo un attimino, può darsi sia veramente infallibile, ma insomma non mi sembra un fenomeno, che dite voi.
4: Buon pomeriggio, Chiara e Giacomo, Mario credo sia già andato via. No. Ma io, siccome faccio parte dell'1%, di Dodò che dicevo piace a tutti, quando arriva sgonfia palloni, quello che dicono poi ora, è in disastro in difesa. E poi impazzivo quando le star chiedevano tutti il vice Dodò, dicevo ma non vi basta questo, volete anche il vice, ma perché un nonno in vice Dumfries? E poi arrivò Lanfri, era sempre rotto, lo sapevano tutti, cioè
0: Lanfri e Lanfri
4: da pazzi a Firenze, da pazzi.
0: Già, è vero, c'è sta anche l'Amti come sostituto di Caiote.
1: Secondo me bisogna essere corretti nei confronti di Dodò. Qui nessuno dice che è un pippone, anzi, tra l'altro, quando è arrivato, io ero molto contento che arrivava allo Shakhtar Donetsk e aveva fatto la Champions League. Un famosissimo direttore sportivo italiano in privato mi disse: per me non è adatto al campionato italiano, non è congruo, insomma, stai scherzando. Secondo me no, però non sto dicendo un bidone, secondo me non ce lo vedo tutto. Poi ho cominciato a osservarlo, è vero che con Palladino lui aveva fatto delle bellissime partite, però queste bellissime partite io vorrei che poi fossero tradotte in efficacia, no Chiara? Cioè, se la sgassata è fine all'applauso della maratona o della tribuna a seconda da quale parte attacca la Fiorentina, poi alla fine non viene fuori un assist che sia uno, non viene fuori un gol che sia uno, e io poi faccio fatica a dire che rispetto a questa facilità di corsa che hai tu sei un giocatore importante. Io dico solo questo, perché da Dodò mi posso aspettare anche pochi gol, ma qualche gol me lo posso anche aspettare, ma soprattutto con quella capacità di arrivare verso la linea di fondo mi devo aspettare assist su assist. Invece spesso l'ultima scelta sbagliata, confusione, non voglio neanche parlare della fase difensiva perché quella purtroppo ce l'hanno in pochi. Ti guarda anche il giovane Valdepenna, se è bravissimo, però bisogna anche lo stesso Caiode, quando è esordito a Firenze in fase difensiva aveva dei problemi veri, no? Sì. Noi abbiamo alle di là dello sai Claudio Piccinetti che ci spiega veramente essendo un maestro di calcio, e lui all'inizio lo pizzicava, diceva guarda, infatti l'altro giorno ha detto è migliorato tantissimo perché ora mette il corpo bene, si gira in un certo modo, si mette, lui ha tutte queste tecnicalità che naturalmente io non ho, quindi è migliorato anche lui, aveva difeso, però qui non voglio dire che Dodò dice non sa difendere. A Dodò mancano anche altre cose. Poi ragazzi, andiamo sempre lì. Doveva andare al Barcellona, sì, pareva ci fosse stato un contatto, ma non c'è andato. C'è stata la fila per prendere Dodò? No. Oggi no. Registro con piacere che c'è il Napoli di Allegri che lo vuole, perché Allegri ha fatto capire che cambierà modulo. Passerà alla difesa a tre, quindi ha bisogno di quinti. E Dodò il quinto lo fa abbastanza bene, lo fa bene, lo vuoi. Io lo voglio vedere andare a Napoli, anche perché lì c'è Favasuli e Di Lorenzo che avrà 34
0: infatti,
1: anni,
0: sì,
1: sarà verso il Sunset Boulevard, non lo so, però è sempre un giocatore molto forte, e può darsi che loro oltre a Di Lorenzo vogliano un altro esperto, e Dodò lo è certamente. Poi di solito i brasiliani venivano in Italia, chiedo anche a voi, e finivano in nazionale brasiliana, lui in nazionale brasiliana ci è andato una volta per sbaglio,
0: sì.
1: Poi alla fine, cioè, se vai, noi ci facciamo prendere certe volte dall'orgasmo dell'azione, della partita, e poi dopo vanno valutate, ed è il contrario di Caiode. Io sento ancora qui offese a Caiode, o comunque denigrato, no? Che è bravo perché batte bene, fa le laterali, ma lo ripeto ancora, ma gioca nel campionato del Lussemburgo o gioca in Premier? È stato candidato a miglior giovane della Premier, voi avete idea della differenza che c'è oggi tra la Premier e la Serie A, oppure no? Va in nazionale, d'accordo, una nazionale disastrata, però lui gioca e altri non
0: però
1: giocano.
0: Però posso continuare a farti l'avvocato del diavolo. Jimenez al Bournemouth in realtà sta facendo molto bene, prima che si mettesse a scrivere a 15 anni e che emergesse questo.
1: Ti ho detto è fortissimo Jimenez, ma non mi basta. Non mi basta.
0: Va bene, ci sta.
1: Ragazzi, non mi basta. Se no si torna a Ken. Ken non è fortissimo, di più. 10 anni? 2 anni e basta. Posso avere il suo sospetto ci sia qualcosa che non funziona?
0: Sì, o essere insoddisfatto, perché che uno abbia delle grandi qualità, se poi, che poi era il discorso che facevi anche su Dodò, no? Se poi non quaglia, se non arriva a creare, a decidere le partite, è inutile.
1: A Como, ho visto, è stato altruista, la prima partita esordita, ha fatto un bell'assist, non mi ricordo per chi, per Baturina, non mi ricordo per chi l'ha fatto, per Dacunia, vabbè. Però gli ho visto
0: per
1: sbagliare.
0: Diaw,
1: bravissimo. Gli ho visto sbagliare 3 o 4 gol davanti alla porta, regolare, Cioè, non è un cecchino infallibile Ken.
0: No, non lo era neanche.
1: Qui è che cioè, devi avere un volume tale di gioco per cui poi alla fine lui il gol te lo fa, che è il centravanti, l'attaccante. Quindi voglio dire, cerchiamo di essere un po' freddi, no? Almeno noi, il tifoso ha ragione di essere caldo e quindi farsi prendere anche dall'orgamo. Che io ho sentito, ragazzi, ho sentito certe quando venne Facundo Roncaglia, persona in gamba, professionista, simpatico, buon giocatore, nuovo passarella, ragazzi, ma bisogna farlo a basso, No, dico, e questo è il concetto.
0: Sì, sì. Sì, vabbè, a Firenze.
1: Ma quanti giocatori? Io perché dico che quest'anno io per la prima volta ho visto un mercato che mi dà un buon profumo, che mi dà sensazioni belle? Perché secondo me dal 2019 a oggi i mercati della Fiorentina a me hanno lasciato sempre molto a desiderare, spesso improvvisati. Non voglio riaprire il capitolo del gennaio 2022. Perché
0: no, io ti dico però che forse
1: Vlahovic porta 75 milioni.
0: Sì, vai su
1: benissimo,
0: Cabral,
1: io contraddis. E con quei soldi lì che cosa hai comprato?
0: Sì, avevi già preso Piontek, però
1: sì, quindi
0: questo aereo.
1: Quindi voglio dire.
0: No, malissimo, ti dico perché però forse il mercato più ragionato, cioè l'ultimo di Pradello scorso. Nel senso che comunque avevi confermato tanti titolari della scorsa stagione, eri andato a prendere
1: non era tutto,
0: due o tre
1: non era
0: leader.
1: Tutto da buttare, avevi preso Ken, no, l'anno prima l'avevi
0: l'anno
1: preso.
0: Prima
1: non era tutto da buttare, però poi alla fine c'erano delle lacune clamorose, mancava il mediano come oggi, mancava un difensore come Dio comanda, avevano fatto fuori tutti gli esterni con l'avallo dell'allenatore, attenzione, perché Pioli gli aveva dato ragione. Poi non c'era solo Pradelli, ricordo c'era un gruppo dirigenziale,
0: sì.
1: C'era Pradelli che faceva direttore sportivo, c'era qualcuno che faceva direttore generale che avallava gli acquisti, quindi insomma hanno sbagliato in diversi lì, no?
0: Allora, Chris da prima di salutarci, Chris da Campi dice: mi porto il ragù di fondini di salumi. Senti te che cosa è. E sul ragù ha ragione Mario: se sbagli il ragù non sei un buon cuoco. Bene, io sono contento, anche quelli a volte in scatola mi sono sempre trovato abbastanza bene. Cattivo Mariuccio mio, ma giustissimo. Dodò è andato in nazionale una volta per sbaglio, non vedo errori, questo è Pierluigi.
1: Ma perché
0: è
1: cattivo? Non mi ha detto severo. Ma non
0: che
1: cattivo.
0: Bel trio oggi da paura, tanta roba. Ci scrive Daniele Accerreto. Comunque, buona sera a tutti, questa storia su Caiota anche basta, vi pongo una domanda, ma se fosse rimasto in Italia magari non alla Fiorentina ma altrove, sarebbe diventato il giocatore che è oggi? Io questo non lo so, però io sottoscrivo quello che dicevi te sui talenti della Fiorentina. Secondo me i colpevoli non sono solo, non sono la Fiorentina ma il resto del calcio italiano, che non ha avuto la forza di provare Amatucci, di provare Favasuli, se non il Napoli,
1: ma
0: dopo due Caiode anni.
1: Ma quando Caiode andava al Brentford nel gennaio del 2020,
0: non potevo spendere 20
1: milioni di
0: euro.
1: Ma dove erano le altre squadre italiane? Dove hai ragione perfettamente,
0: sì.
1: Ma ti ho detto che la Fiorentina non è la squadra che sbaglia e gli altri san bravi. La Fiorentina gioca in un campionato che è diventato brutto purtroppo e dove ci sono, dove mancano i dirigenti,
0: sì.
1: Per tant'è che Marotta, che per dispersione è il migliore di tutti, la fa da padrone. Secondo me uno dei pochissimi dirigenti che ce l'ha alla Fiorentina è Paratici. Secondo me Paratici eccelle nella parte tecnica, probabilmente nella parte gestionale deve ancora migliorare, vedendo quello anche qualche errore è stato fatto alla Juve, ma nella parte dello scout, nella parte di scegliere, nella visione che Paratici ha di una società, io credo sia uno dei pochissimi dirigenti che abbiamo in Italia oggi, per me.
0: Sì, e tra l'altro che ci sia una crisi dirigenziale l'ha detto anche nell'evento che aveva fatto a Forte dei Marmi, no? Si era assunto una responsabilità a Paratici, alla domanda ennesima che succede al calcio italiano, qual è il problema, lui ha detto: il problema è stato che i dirigenti sono stati miopi per 20 anni e oggi ne paghiamo le conseguenze, mi ci metto anche io,
1: certo,
0: cioè nel senso
1: stato onesto, certo.
0: Io mi
1: anche che dirigente. Non fa il giornalista, fa il dirigente,
0: esatto. Chiudo con Emanuele che dice: sono d'accordo con Mario, un aggettivo per Dodò inconcludente. Bene, direi possiamo essere abbastanza d'accordo, lo dicono i numeri. Noi Mario Tenerani, a proposito di numeri, ci salutiamo perché sono le 18, ci rivediamo settimana prossima, ti sentiamo stasera su RTV 38 come sempre. Ciao.
1: Grazie,
0: Mario.
1: Ciao Giacomo, ciao Chiara.
0: Con buon Chiara ci rivediamo dopo la pausa per un'altra ora di Garisca al Vento, restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane Codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 26C, a Signa, Perini, Perini, mastiamelo tutto.
11: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Oggi il presidente della Repubblica Francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
13: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
14: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
13: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
14: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, dunque. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
13: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora Belgio-Turchia.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
18: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
19: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: Seconda ora di Garisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua, e si è anche rimessa il rossetto
1: il burro cacao.
0: Burro cacao, allora niente, volevo dire, capito, eri pronta per questa ora. Con burro cacao vuol dire semplicemente sopravvivenza. Bene, quindi iniziata come... no, poteva iniziare peggio, poteva iniziare anche meglio questa seconda ora, ma ho fiducia che migliorerà nei prossimi 52 minuti più o meno che ci separano poi da Agganzamenti in Viola e dalla fine della settimana di Garisca al Vento. Marco Tonelli sempre in regia, 348 7513933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per chiamate. Devi sapere, Chiara, che
1: ho paura.
0: Fai bene. In questa settimana soprattutto di sosta, poi dalla prossima magari riniziamo anche un po' a vedere i calciatori che tornano in nazionale, a ripensare al Genoa, però questa è stata veramente di passaggio. Allora spesso ho sfruttato il tempo per fare dei giochini agli ospiti. Credo che tu possa immaginare qual è il tenore del gioco, perché scherziamo spesso sul fatto che, o in realtà ultimamente molto meno perché sei ormai una fiorentina a tutti gli effetti, però sulle tue origini meneghine, un peccato insomma dal quale tu ti devi discostare per forza. No, a parte gli scherzi, ti ricorderai che una volta, un po' a sorpresa, partì in un'ultima parte di trasmissione un test sui termini fiorentini, ok, che tu conoscevi in larga parte, qualcuno no, e ne venne fuori una bella discussione, anche un po' per passare il tempo, divertirsi e anche recuperare dei detti fiorentini che danno la misura un po' di che cos'è il fiorentino, va bene? Quelli erano solo parole. Io oggi sono andata a selezionare 10 modi di dire fiorentini. Ora, io faccio la premessa che secondo me tu da fiorentino acquisita almeno 8 risposte su 10 me le aspetto, ok? Cioè, credo che per te sarà molto facile, almeno su 4 o 5 sicuramente. Però è anche un'occasione per gli ascoltatori eventualmente dire il loro preferito. Tu ci dirai il tuo preferito di questi 10, oppure se ne hai sentito qualcun altro. Quindi, poi torniamo sui messaggi e parto con i 10 modi di dire fiorentini. Il primo è... senza Lilleri un si lallera.
1: Senza soldi si vivacchia.
0: È
1: per
0: una bella...
1: tenerlo sull'attualità fiorentina.
0: I Lilleri sono i soldi, la lallera sarebbe anche qualcos'altro, ma è anche un verbo. Non sai cos'è la lallera?
1: Ma dalla faccia che hai fatto, secondo me ne parliamo in un'altra fascia oraria.
0: Assolutamente, si segnala una canzone di Marasco. Dammi la lallera, allero lalla, cantava
1: Marasco,
0: Riccardo
1: lo conosco,
0: Marasco.
1: Quella no.
0: Va bene, molto, non conosci la lallera, molto bellina, cioè come canzone, insomma, chiaramente un po' stornello fiorentino. Va bene, quindi la prima la sapevi. Se un zuppa è pan bagnato, cosa vuol dire?
1: Cioè questa la utilizzo anch'io, però ora tradurla, cioè se non è una cosa è l'altra sostanzialmente.
0: Sì,
1: però
0: ma in che
1: è...
0: senso?
1: Perché la zuppa è la versione migliore del pane bagnato.
0: Ma soprattutto sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Bene, quindi anche questa la sapeva. Questa, cosa vuol dire ruba il fumo alle schiacciate?
1: Ah,
0: no, se si dice.
1: So.
0: Lui
1: sentita.
0: Ruba il fumo alle schiacciate. Questa non la sai, era una delle poche su cui avevo effettivamente speranze e tu non potessi conoscerla. E si dice dei fiorentini, si dice spesso anche proprio degli stessi fiorentini, uno molto sveglio, cioè lui ruba il fumo alle schiacciate, capito?
1: È lesto.
0: Usce bottega. Che vuol dire?
1: Essere usce bottega è quello, oddio. Non, è che
0: bello,
1: io le utilizzo, ma secondo me non è facile raccontarle.
0: Lo so, vabbè, però ci metto questa riflessione, sennò era troppo. Ormai te vivi
1: a
0: Firenze.
1: Ma è molto bellina questa
0: cosa.
1: Cos'è
0: essere uscio e bottega? Cosa significa?
1: Beh, l'uscio è quello di casa, la porta, la bottega è il negozio, e sostanzialmente.
0: Come
1: tutto
0: la usi?
1: Insieme.
0: Usamela in una frase, uscio e bottega.
1: Così è difficilissimo. No, non
0: comunque,
1: lo so fare.
0: Io e Caio siamo usce bottega e vuol dire siamo molto vicini.
1: Esatto.
0: Che stiamo accanto. Sì, esatto, però l'ho detto io.
1: Ma te l'ho detto, non lo so tradurre.
0: Va bene, siamo alle porte con Sassi. Cosa significa?
1: Che siamo vicini a prendere coscienza di qualcosa.
0: Siamo molto vicini, sì. Sì, non è solo sulla coscienza, che ne so, siamo alle porte Osassi, al behind, sì. Tanto per dire. E questo in realtà poi l'idea l'ho avuta ieri quando Stefano Prizio, portandomi tra l'altro su temi che mi hanno anche indispettito e scurrili, come tu puoi conoscere, parlando dei fondoschieni di donne, tutto
1: però
0: è nato...
1: ringrazio Stefano per non averla tenuta per una puntata in mia presenza, perché mi avrebbe messa in difficoltà.
0: Va bene, il culo alle 40 ore.
1: Cosa c'entra, giusto? Le mele con... qualcosa che non c'entra niente, però non so la spiegazione che poi porta all'origine.
0: Allora,
1: di
0: ieri ne abbiamo parlato,
1: dire.
0: Un paio di ascoltatori sostenevano che tutto si facesse che tutto riconducesse a un evento, e durante le 40 ore, che sono una liturgia che praticamente si fa durante la Pasqua, perché sono le 40 ore in cui Gesù Cristo è di fatto morto e poi resuscitato, un signore durante una processione toccò il sedere a una donna e gli disse: ma che c'entra il culo alle 40 ore, perché è, diciamo, il sacro e il profano, capito?
1: Sì, sì, sono d'accordo. Questo. Con la signora.
0: Bene, con la signora, sì. Cosa vuol dire reggere il moccolo?
1: Reggere il moccolo è quando sostanzialmente sei in una situazione e sei incomodo. Sei il terzo incomodo.
0: Sei il terzo incomodo. E tra l'altro, nel preparare questo giochino, ho scoperto anche perché si diceva, non ti so dire quanti anni fa, ma diversi anni fa, perché ancora non c'era l'elettricità, c'erano per le strade di Firenze delle persone. Il moccolo, che il moccolo sia quello della candela, io lo sapevo. No, vabbè.
1: Anche un'altra accezione.
0: Ovviamente, ovviamente anche un'altra accezione. In questo momento non avevo valutato in maniera corretta, chiedo venia. Però il moccolo è quello della candela, sì. No? E c'erano delle persone che giravano per le strade per far vedere le signorine, credo, insomma, succinte, che facevano il famoso mestiere più antico del mondo, ammesso che sia davvero il mestiere più antico del mondo. Bene, quindi per ora direi più o meno 5 su 6, facciamo 4 su 6 a essere severi, sì. Perché il giochino per te era facile, però per ora ci sei. Allora, dopo reggere il moccolo, l'ottavo è: che vuol dire fare un giro pesca?
1: È quando sostanzialmente allunghi la strada rispetto al percorso più comodo per raggiungere la destinazione che devi raggiungere.
0: Allora, la definizione è corretta, poi se qualche ascoltatore, però almeno per come
1: anche il giro
0: io,
1: delle sette chiese, no, non è una sorta di alternativa, no.
0: Perché dici come espressione,
1: sì
0: perché poi c'è anche il vero giro delle sette chiese, non so se tu l'hai mai fatto a Firenze.
1: No.
0: L'ho fatto un paio di volte, perché il giovedì santo tutte le chiese di Firenze sono aperte, quindi giri
1: bello.
0: Sette chiese, sì.
1: M'hai
0: sì
1: dato un'idea
0: molto bella, vedi le cappelle medice con un violino dentro, bellissimo. Ora non c'entra niente, il punto è che il giro pesca non è solo nella lunghezza, la risposta è corretta perché lo usi in maniera corretta, ma è anche un giro complicato,
1: cioè
0: è solo lungo, perché se io faccio Firenze-Milano non è detto che sia un giro pesca, però se io faccio Firenze-Milano passando
1: da Verona
0: ho fatto un giro pesca. Questa è bella perché la usava mio nonno, qualcuno mi aveva detto che aveva a che fare anche con il nazismo, però io non ho ritrovato questa, quindi mi sento di dirla serenamente anche qui gli ascoltatori, no, facciamo anche un po' cultura anche noi per imparare. Cosa fatta Capua? Ho scoperto che l'ha usata anche Dante, un po' con una forma diversa, ma in un canto della Divina Commedia. Cosa fatta Capua?
1: Non credo di averla sentita, posso provare ad arrivarci, mi dà la sensazione che comunque è il punto di partenza, una cosa fatta a un capo inteso come punto di, non lo so.
0: Nel senso, è un modo per dire facciamo la cosa, perché una volta che l'hai fatta ha un capo, capito? Sì, più o meno, sì. Era quella. Però si usa per dire la faccio o non la faccio, va bene, dai, cosa fatta a capo A.
1: Bella questa, non la conoscevo, questa mi piace.
0: Poi,
1: molto.
0: Ultima. Questa secondo me la sai, però è molto bellina anche perché mi ricorda, a me l'hanno sempre detto, non troveresti l'acqua in Arno. Che vuol dire?
1: Che è una cosa al di fuori della tua portata, perché probabilmente il tuo potenziale non è entusiasmante.
0: Non è sulla portata, però.
1: No.
0: Sul fatto che non trovi niente.
1: Esatto, non sei molto, molto sveglio e magari trovare le cose non fa parte del...
0: La connotazione intelligente. Io l'ho sempre vista, semplicemente non sono una persona che riesce a trovare le cose come caratteristica, non che... Però sì, questo è il senso. Bene, direi 8 su 10, quindi
1: c'è margine anche per migliorare.
0: Va bene. Bello, perché sono già partiti gli ascoltatori.
1: Yeah.
0: E quindi anche i messaggi avevamo indietro sulla Fiorentina, in questo momento li lasciamo lì. Però anche questa la sai, perché secondo me l'hai usata anche spesso, anche secondo me è bellissima. Quindi grazie Simone da Scandicci, Poggia e Buca fa pari.
1: Si diceva di Martinez quarta, pigliava le imbucate e poi segnava.
0: Brava, brava.
1: E quindi la risposta è Martinez quarta, che salutiamo.
0: Sì, sì, va bene, per chi non è di Firenze il fatto è poggio e buca, esatto. Resti zero, quindi brava Martinez quarta, fai l'errore ma poi fai una bella cosa, sostanzialmente hai fatto zero. Bene, Claudio ci ha mandato semplicemente un cuore viola.
1: Grande, Claudio è sempre carinissimo.
0: Chris da Campi ci dice che giro pesca per loro era anche far girare in macchina senza meta, poi anche fumando, lui ci dice. Molto bene, quella almeno io, sempre citando anche Amici Miei, l'ho più considerata una zingarata, no? Le famose zingarate di Amici Miei, però. Sono culo e camicia. Che significa?
1: Che sono molto, molto in sintonia le due persone di cui parli.
0: Vicini,
1: sono,
0: proprio,
1: sì,
0: però sì, in
1: affiatati.
0: Sintonia. Angelo da Viareggio. Bucaioli, c'è le paste, questo anche è molto bello perché so anche l'origine. Poi in realtà ci sono più ci sono più versioni, però ce n'è uno ufficiale. Bucaioli, c'è le paste, lo dici mai?
1: No, ma lo sento dire...
0: Da chi?
1: Da quei pochi che portano le paste in redazione quando fanno gli anni.
0: E tra l'altro sai benissimo, bucaiolo nel gergo fiorentino poi è anche insomma non un'espressione, sì. Non anche se vogliamo in amicizia, però sì. Non è che è proprio un complimento, no. Detta come un complimento, però i bucaioli, e tra l'altro sono anche quelli con cui si fa le cinture, io all'inizio pensavo avesse a che fare con quello, invece ha a che fare con l'arno, ora vado a memoria, però le persone che poi lavoravano nell'arno e che lo dragavano e che quindi facevano le buche, poi avevano le proprie mogli che gli portavano la pasta sugli argini e le mogli, scusa, o a volte forse anche le madri arrivavano con le paste, dicevano bucaioli c'è le paste, ora correggetemi.
1: Che meraviglia questa cosa.
0: Se sbaglio. Va bene, chi l'ha più lungo se lo tira, questo è Stefano Taxi, meglio aver paura che buscarne, allora...
1: Meglio temere qualcosa che pagare le dirette conseguenze in termini fisici.
0: Sì, che non,
1: però
0: è,
1: sì.
0: Non è una brutta, mi sembra un'ottima spiegazione. Piero ci saluta e dice gli stiamo facendo un sacco di compagnia, fermo a casa un Tre Ustioni. Piero a Sesto Fiorentino, anche Alberese, vediamo se ti ricordi. Certo Piero, che ci siamo incrociati sul, insomma, lì a Alberese.
1: Buona guarigione, Piero.
0: Buona guarigione, Tre Ustioni, mi dispiace.
1: Povero, sì. Sì.
0: Va bene, sempre forza. A me è sempre piaciuto sentir dire tu pari una gruccia. Sarà perché
1: sì.
0: L'opposto di quello che sono io, dice Giovanni.
1: E si dice di persona particolarmente magra, perché poi la gruccia è l'appendino e quindi l'idea è di una persona molto secchina.
0: Appendino, se tu mi avessi chiesto come un sinonimo di gruccia non l'avrei saputo trovare, però l'appendino non è proprio tutto la struttura.
1: A Milano l'appendino è la gruccia.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Vedi che lo... sono... Non so se chiederti i detti milanesi, va bene, tipo il pari milanese di questo, però
1: dovrei prepararmi, magari con l'aiuto
0: difficile.
1: Di mia nonna.
0: Bene, che
1: perché
0: salutiamo.
1: Il milanese è una lingua morta ormai e quindi c'è bisogno di chi la tiene viva in un certo senso.
0: Bene, sì, il fiorentino...
1: No.
0: Ancora vive abbastanza bene, diciamo che si sta un po' perdendo perché vabbè, però questo è anche figlio dei tempi, va bene. Comunque torniamo sui vocali, ne stanno arrivando degli altri, ma lascio il tempo un po' a voi ascoltatori di scatenarvi e chiedo a Tonelli se ci fa sentire due WhatsApp.
2: Ma che polemiche, polemiche. Ma di che si deve parlare le tre settimane che non si gioca? Via.
3: Ciao ragazzi, fa Vasoli del nazionale perché giocano in Napoli, perché se l'aveva ancora la maglia aveva addosso, quel cavolo le gastava un po' sul nazionale. Ciao.
0: Allora, tra l'altro, a proposito di Favasuli, per l'appunto, ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 insieme a Fortini, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa, aggregato a Coverciano Anor, che infatti è stato aggregato dalla nazionale, giusto perché mi è arrivato in questo momento.
1: E si sarà tolto la maglia del Napoli, Favasuli. Non l'ha riconosciuto con quella
0: cascata
1: debilità.
0: A fagiolo, oppure Allegri gli ha detto, senti, tanto Costantino, parliamoci chiaro, non giochi un minuto neanche a pagarlo, torna a Napoli, allenati con noi. È chiaro che il fatto di giocare le grandi squadre aiuta, però soprattutto negli ultimi corsi non mi sembra, perché convocano la Cagliari, Parma e chi più ne ha più ne metta, però insomma è perché il Napoli ha valutato che Favasuli fosse un calciatore da una squadra che punta alle prime posizioni in Serie A, credo che sia la conseguenza. Ce ne sentiamo altri due, Tonellone, vai.
4: Su tutti i giovani mandati via o svenduti eccetera, bisognerebbe il signor Paratici si degnasse dare una spiegazione, come altre situazioni, Rosso, Ken, eccetera. Però mi pare si sia volatilizzato.
5: Concordo con Mario, ha ragione, non esiste più una classe dirigenziale all'altezza, quello è uno dei più grandi problemi che abbiamo in Italia. Infatti io attribuisco la cessione di Caiode più a una volontà di Daniele Pradè di fare cassa, come ho detto più volte, piuttosto che di una scelta di Palladino di privarsi del giocatore a gennaio. Sicuramente Palladino non lo vedeva, ma sicuramente non si strappava i capelli per mandarlo via a gennaio, e lo stesso giocatore non sarebbe andato via a gennaio se non fosse stato per Daniele Pradè. Saluti, Davide, Gruppo Baraonda Fiorentina.
0: Sì, che ricostruisce un po' la situazione. Ha fatto una scelta la dirigenza di allora, sì, e soprattutto Daniele Pradè, anche se giustamente Mario in precedenza diceva non è che era da solo, però ha fatto una scelta di fronte al fatto che Caiode voleva giocare di più, che Palladino comunque gli preferiva Dodò, e però ad oggi possiamo dire che quella scelta non ha fruttato i frutti sperati, scusate la ripetizione, ammesso che, appunto, io l'ho detto anche a Mario, io non sono tra quelli che si strappa i capelli per Caiode, che a me dispiace soprattutto perché è vero che si vedeva, però mi ricordo il momento e mi ricordo anche che secondo me il problema vero è che dopo Dodò
1: è quello, perché
0: tutto.
1: Se tu fossi stato in grado di sostituire Caiode con un giocatore più pronto, allora oggi non avresti nemmeno il rimpianto, cioè, di non averlo visto sbocciare.
0: L'avevi fatto anche l'investimento. L'Empty è il problema vero, non è Caiode, è il fatto che tu l'estate dopo vai a prendere a 4 milioni, 5 milioni al Brighton un calciatore, si rompe il crociato per i primi 20 minuti e poi sei costretto alla rescissione dopo un anno. È quello il problema. In più, è vero, i tifosi commercialisti, però è altresì vero quello che diceva l'ascoltatore, con i soldi di Caiode la Fiorentina li ha reinvestiti subito in Fagioli, quindi non è che se li sono tenuti loro e che a noi non è venuto niente perché hai potuto prendere un calciatore. Insomma, io ne vedo tanti, la Fiorentina ha proprio regalato, e Favasuli è l'ultimo, ma Ghilardi, no? In questi giorni sono riemersi tutti. Quello è il vero problema. Poi Mario non vuol sentire critiche troppo feroci a Paratici, feroci ora no, però non vuol sentire troppe critiche nei confronti di Paratici, però io non mi ha spento subito quando prima in realtà la domanda poi l'ho fatta, sì, a te. Insomma, mi sembra che Paratici abbia iniziato col piede giusto da questo punto di vista, perché poi Comuzzo diventerà una schiappa? Diventerà una schiappa? Secondo me no, quindi io do questa valutazione. E Fortini va bene, in realtà ha fatto anche il rinnovo, però comunque l'hai regalato al Torino, e ad oggi tu non hai perché quando si fa il paragone con il Caiode non si intende un giocatore al settore giovanile di buona prospettiva, cioè Caiode alla Fiorentina ha fatto un anno, sì, da giocatore vero. E quindi io penso a Comuzzo, e poi chi l'ha fatto di quelli che ci sono attualmente in rosa? Ndur? Vogliamo pensare che Ndur possa essere un Caiode vicino? Sono anche la stessa età, più o meno, un classe 2004, però poi ci si ferma lì quando la Fiorentina qualcuno ce l'aveva. Ma ha fatto delle scelte. Jimenez è 2005, Valdepeñas è 2006, quindi io dico Paratici per ora ha preso delle scelte, ha mandato via dei calciatori che secondo me potevano diventare nuovi Caiode. Speriamo tutti che insomma.
1: E lo diceva anche l'ascoltatore del primo vocale dell'ultima coppia di vocali che abbiamo ascoltato. Sostanzialmente Paratici poi è responsabile di alcune scelte che sono state premiate dalla piazza, altre che magari hanno sollevato e generato perplessità. E l'ascoltatore chiosa chiedendosi anche dove sia Paratici in questi giorni, perché probabilmente non l'abbiamo percepito presente come potevamo immaginare che fosse. Però sottolinea un aspetto che non possiamo ignorare: non sono arrivate le spiegazioni, non è arrivato quello che solitamente poi arriva alla chiusura del mercato, e quindi probabilmente lo capiremo noi analizzando anche quello che verrà fatto in futuro. La sensazione è che Paratici volesse creare una nuova Fiorentina a partire dal settore giovanile, una Fiorentina che comunque avesse il suo nome nelle scelte dei giocatori.
0: Sì,
1: che non è detto che sia un male, è semplicemente un dato di fatto.
0: No, Paratici l'abbiamo visto all'Olimpico, cioè, per Italia-Belgio, e poi a me risulta che i dirigenti si siano presi qualche giorno di vacanza, anzi di questo ne sono sicuro, non so se in questo momento sono in vacanza o ci sono già stati, ecco, perché poi il fatto che fosse a Roma, insomma, Paratici la frequentava anche quando lavorava a Londra con il Tottenham, perché c'ha la famiglia, insomma, anche la compagna Pilar credo stia a Roma, ora mi sfugge dove dove vive Pilar, però credo che sicuramente non sta a Firenze, quindi mi immagino possa stare a Roma. Giovanni da Campi dice: attenzione ad innamorarsi dei giovani, ancora mi ricordo quelli che piangevano per Bianco e guardate che fine ha fatto. Lo sai che ho un vuoto e non mi ricordo dove è andata a finire Bianco, mi ricordo le dichiarazioni della gente che a giugno disse: io lo porto via, costi quel che costi. E Alessandro Bianco oggi gioca nel Modena. Nel Modena, è vero, è andato alla fine di galoppa. Cosa non ti torna?
1: No, stavo ricercando la partita di Conference
0: in cui l'hanno picchiato.
1: Sì, poverino. Sì.
0: Non era il Sivaspor.
1: Forse, secondo me era in Turchia comunque.
0: Sicuramente era in Turchia, ma credo che fosse il Sivaspor. Sì, al termine del 4-1. Domanda per la splendida Chiara: qual è il detto, la frase in fiorentino che ti piace di più? È vero, avevo detto e poi ti avrei chiesto il tuo
1: ma
0: preferito.
1: Ma tra quelli che abbiamo.
0: In generale.
1: Vabbè, io ho acquisito e ormai fa parte di me lo yoi. Cioè, oioi, quello proprio in tutte le sfumature possibili e immaginabili, devo dire, quello ormai è diventato parte di me. E poi via via mi accorgo che, come in quel caso, assimile diventa quasi automatico a volte inserirli, poi magari sbaglio. Però nello specifico ora ci devo pensare. Ci penso e ti rispondo.
0: Va bene, tanto abbiamo ancora mezz'ora. Nel mentre ero andato anche a cercarmi. Era anche bello, dimenticato che effettivamente la storia di Bucaioli è confermata.
1: Bello.
0: Anche se, siccome un amico ce lo diceva, io, ecco, Federico, i Bucaioli sono quei negozi in Buca, in piazza San Lorenzo, sotto strada. Non so se c'è presente davanti alla chiesa. Mi risulta così. Effettivamente, Federico, la versione più accreditata è quella che ho raccontato io, dei Renaioli, che erano quelli che andavano a lavorare nell'ANN, che poi all'orario pasti vedevano le proprie consorti, insomma li portava le paste, cioè Bucaioli c'è le paste. Però l'altra versione è che invece la pasta fosse per quei negozianti. Però di sicuro
1: mi è venuta in mente una risposta, non è la mia preferita, ma è una che mi fece molto ridere la prima volta che la sentì, e secondo me è anche carina. C'è la versione, quella diciamo vietata ai minori, io invece utilizzo la versione classica per dire che qualcosa è poco utile o inefficace, gli fa come il nonno alla nonna.
0: Bello,
1: è bellina,
0: bello,
1: quella
0: bello.
1: Sì, è bellina.
0: Gli fa come il nonno alla nonna, bello, sì. Sono d'accordo, molto molto bello. Allora, senti, ci sono diversi messaggi, ma sono anche le 18:30, quindi noi ci fermiamo, poi un altro paio di sorprese. Oioi, dell'ultima era un bu, perché dobbiamo fermare. Ora arrivo, Tonelli, ci fermiamo, pausa e poi l'ultima parte di Garrisca al vento. Assolutamente.

0: campo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
10: grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 18:35 di nuovo in diretta, Carisca al vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, tutti i modi di dire in Fiorentina al 348-7513-933, non solo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Prima di tornare sui messaggi, e poi in realtà un estratto dell'intervista la faremo sentire in chiusura, però lo sai che era uno dei temi che volevo porti in questa trasmissione e me ne sono ricordato alle 18:30, su Gaetano Castrovilli, che il nostro Andrea Giannattasi ha intervistato, secondo me in una bellissima intervista in cui insomma ha confessato anche le difficoltà anche mentali di reggere a tutti gli infortuni che ha avuto negli ultimi anni. Io leggo i social e leggo una astio, un odio verso questo calciatore che francamente non mi spiego, quindi chiedo a voi a casa di dirci perché, cioè se anche voi siete tra coloro che hanno questo odio verso Castrovilli, il perché. E poi chiedo a te una valutazione, cioè secondo te Gaetano Castrovilli è un calciatore che si merita i commenti, se volevi rimanere davvero a Firenze ti abbassavi lo stipendio, se ora te li vado a cercare mentre tu rispondi.
1: Li notai anch'io qualche, non tanto tempo fa, una settimana fa più o meno, una decina di giorni fa, per la prima volta era tornato un po' di moda il nome di Castrovilli, proprio alla luce anche di questa sua situazione attuale.
0: Hai voluto fare il fenomeno, ognuno raccoglie ciò che semina, vai a Arezzo e a due passi a Firenze.
1: Sì, vabbè. Poi probabilmente è gente che si è comprata la maglia di Cabral, con tutto il bene del mondo che possiamo volere a Cabral e con l'abnegazione che ci ha messo. Tante volte mi chiedo se si possa fare anche un tracciato generazionale di chi poi sui social si espone in questi termini. A me dispiace molto per Castrovilli, per la sua carriera, perché penso che avesse grandi caratteristiche, anche considerando poi quello che richiede il calcio di oggi. Mi è spiaciuto veramente tanto, non è stata colpa sua il mancato trasferimento in Premier, e soprattutto non posso biasimare un ragazzo che ha preso delle decisioni alla luce anche della sfiducia che il club a quel punto aveva nei confronti del suo recupero. E noi lo sappiamo che abbiamo commentato e visto un Castrovilli diverso, ma come giustamente hai detto tu, ci sono stati infortuni anche molto pesanti che hanno avuto un impatto significativo su quello che è stato il suo rendimento. Non è certo un giocatore nei confronti del quale posso provare alcun tipo di rancore, anzi
0: francamente neanche io. Invece, anche solo se leggete i commenti sotto il post social che abbiamo fatto su Instagram di firenzeviola.it, con le parole in cui tra l'altro raccontava insomma come il figlio gli dia la forza, di come vorrebbe tornare a vivere a Firenze una volta che ha finito, cioè erano anche belle parole nei confronti di Firenze.
1: Ma poi il calcio è la loro vita, c'è chi
0: ma guarda, ammesso che io sospendo il giudizio sulla questione del rinnovo, però ecco, nel senso, non è che Castrovilli ha sputato sul giglio della Fiorentina, aveva delle pretese economiche che la Fiorentina non pensava adeguate e la Lazio invece ha ritenuto di sì. Dopo una storia in cui lui si era fatto male un sacco di volte, ma aveva dato tutto per la maglia viola, francamente in mezzo a tanti mercenari davvero che se ne sono andati con la coda tra le gambe, Castrovilli mi sembrava uno degli ultimi. Però bene, magari sbagliavo anch'io, però sono contento anche tu la pensi più o meno come me. Allora, prima dell'ospite, Chiara, traduci questo: un amico che non si firma, Sadi Dandà Dindò.
1: Sadi Dandà è andiamo, cioè nel senso sostanzialmente è arrivato il momento di andare, quindi è un'esortazione a muoversi. E l'altro è dove, però credo sia la risposta magari,
0: sì,
1: della
0: dimmi
1: persona
0: dove. Dimmi dove. Sì, mio nonno diceva che nella società dei suoi tempi c'era poco gnegnero. Che cosa direbbe oggi? Questo è Sandro, non so se gnegnero è un termine toscano, ma
1: mi viene da dire acume, cioè nel senso,
0: perché non lo conosco, cioè lo dici a sensazione, non l'hai mai sentito?
1: No, l'ho sempre inteso così, poi magari ho sbagliato.
0: Sì, sì,
1: però
0: come bella, avrei detto intelligenza, come più molto bello. Onini, mantra della mamma di Chris Daccampi, che non è male. Onini
1: e a Prato mi fa ridere, pallina. C'hanno
0: pallina, bella pallina. Gabriele D'Ammestre ci saluta e dice: quanti punti abbiamo in più dell'anno scorso, quanti gol fatti e subiti sempre rispetto
1: io
0: all'anno scorso.
1: Io l'ho rimosso il campionato, devo rimetterli in pari.
0: No, capisco, la positività è d'obbligo, ma qui c'è da addestrare la squadra a essere leopardiana in difesa, c'è bisogno di vedere tutt'altro atteggiamento, perché perché c'è l'ospite, grande Giuseppe Pastore, buonasera. Ti aveva chiamato.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Eccoci, no, perché avevo detto al regista di chiamarti e lui faceva dei versi e intendeva, guarda, che l'ho già chiamato, è che il nostro Marco Tonelli è troppo bravo e io non sono abituato perché ho degli standard molto bassi. Giuseppe, allora, prima di arrivare sulla Fiorentina vorrei partire dalla tua ultima fatica letteraria.
2: Grazie.
0: Perché l'ho visto per l'appunto oggi, noi, spoiler, insomma, un paio di giorni fa ti avevo chiesto se potevi intervenire, quindi non l'avevo neanche previsto, è cascata a fagiolo perché c'è un nuovo libro di Giuseppe Pastore che sarà in libreria tra una settimana, se non sbaglio.

0: giuria, quindi tutto molto mentale prima ancora che fisico. È un libro di persone che non tutte ce l'hanno fatta, qualcuno sì, qualcuno no, c'è qualche lieto fine, qualche no, ma sono tutti grandissimi atleti che a un certo punto della loro vita hanno dovuto sperimentare quel confine sottilissimo, camminare su quel filo sottilissimo in bilico sullo strapiombo e non sapendo se ce l'avrebbero fatta o no.
1: Qualche nome lo possiamo sapere, Giuseppe?
0: Marcel Jacobs, ci sono sia personaggi di oggi che di tanti tempo fa, da Marcel Jacobs a Sara Simeoni. C'è la prima atleta donna ad aver vinto un oro nella scherma, una storia bellissima, quella di una ragazza di Trieste, oggi forse un po' dimenticata, che si chiamava Irene Camber, che fu citata da Sergio Mattarella in un discorso in Senato tanti anni fa. Benedetta Pilato, Tania Cagnotto, Alice Bellandi, Giorgio Rocca, Yuri Chechi, quindi insomma c'è il meglio del meglio, tutti hanno avuto un momento in cui la loro vita, la monetina è caduta da un lato o dall'altro, e lì chiaramente sono quei giorni che fanno volume, come si suol dire, e che hanno determinato poi la leggenda di questi atleti.
1: Sì, immagino non ci sia Steven Bradbury, che però mentre
0: no, no, solo italiani in realtà, sarebbe italiani. Bello fare una versione anche international, magari
1: un po' inflazionato, però voglio dire, cioè storie come quelle di Steven Bradbury credo ne siano veramente molto poche. Allora poi arrivo anche sulla Fiorentina, e tra l'altro avendo tu citato Dante, la tentazione di buttarti nel minestrone o nel calderone che ci stiamo portando dietro sui detti fiorentini ci sarebbe, però te la risparmio. No, poi ti chiederò anche di Fiorentina, però lo sai Giuseppe, sono curioso di farti una domanda personale, perché noi ci sentiamo da diverso tempo, e all'inizio soprattutto quando noi ci sentivamo, perché poi io venivo fuori anche da un'esperienza di cronista spogliatoio ormai diversa anni fa, avevi successo ma non il successo che hai oggi, invece sei dappertutto. Posso chiedere come stai vivendo?
0: Grazie ai continui collegamenti con la vostra
1: con
0: radio
1: Firenze Viola,
0: questo personaggio.
1: Non dirò che ti ho scoperto io, Giuseppe, ok? Anche se insomma va molto di moda, non lo dirò, però mi dici come convivi con la fama che...
0: Ma guarda, non mi ritengo più famoso di quello che dici tu, ecco, è una situazione divertente, anche perché insomma la cosa di cui vado, andiamo più fieri, io parlo sempre naturale quando parlo di cronaca di spogliatoio, è che la nostra fan base, la nostra community è fatta non soltanto di ragazzi molto giovani e molto appassionati, ma anche molto civili, molto gentili. Per un po' un cliché di quest'epoca sembra quasi che tutto sia destinato a diventare violento, aggressivo, sgarbato. In realtà la gente reale, la gente comune, quelli che ci seguono, il paese reale, è molto più civile, educato e composto di quanto si sente dire, quanto si legge e si scrive sui social. Quindi è un po' una grande consolazione, un grande sollievo per noi avere una community che ci segue, ma lo fa con grande calore, ma anche con grande rispetto e con grande eleganza. Quindi certo, ogni tanto ci sono magari dei momenti un po' di polemica che purtroppo sono parte integrante del nostro lavoro, però la base di tutto è anche una civiltà e un rispetto che non manca mai e che cerchiamo sempre di mettere nelle nostre live, e ci fa piacere che sia poi ricambiato.
1: Bene, arrivo sulla Fiorentina e ti chiedo che cosa ne pensi, cioè veramente domanda 0-0, ma essendo sosta e soprattutto essendo stato un inizio di stagione così da montagne russe per la Fiorentina, io ti chiedo che cosa ne pensi di questa Fiorentina e quale potrebbe essere realmente l'obiettivo della squadra Ivanoli, secondo te?
0: Ma prima sentivo un vostro ascoltatore che citava l'aggettivo leopardiano, la Fiorentina deve essere un po' leopardiana, che è giusto, la Fiorentina non è nel senso che la difesa deve essere pessimista, i difensori devono sempre essere pessimisti, così come gli allenatori per preparare la fase difensiva devono esserlo. Per me ci sono state due squadre in queste situazioni che non lo sono state e hanno pagato caramente. Una è la Fiorentina di Grosso, ce la ricordiamo, e l'altra è Venezia, che è una squadra che ha principi di gioco molto interessanti, anche brillanti, ma dietro non ha proprio l'idea del pericolo e di come evitare di prendere imbarcate, e infatti la classifica dice 0 Venezia. La Fiorentina adesso deve in maniera molto pragmatica cominciare a ricostruirsi, lo sta già facendo in realtà, una corazza, uno scudo, che è quello che poi ha esibito per esempio contro il Napoli, quando ha avuto dei momenti in cui ha sofferto ma ha saputo soffrire, che questa è una di quelle frasi fatte che gli allenatori citano sempre e spesso non capiamo mai cosa vuol dire saper soffrire. Beh, vuol dire saper sostenere momenti di pressione, di difficoltà, come faceva per esempio la Roma di Mourinho o il Milan di Allegri fino a marzo lo scorso anno, per citare due squadre che non giocavano andavano bene ma facevano tanti punti, e poi da lì partire chiaramente per sviluppare e per mettere, per far fruttare

0: tutto il potenziale offensivo che la Fiorentina ha e nessuno glielo nega. Mi pare che la Fiorentina abbia imparato da questo. Per esempio a Venezia ha vinto per la prima volta, o così come con Napoli, ha rimontato due situazioni di svantaggio, mentre la Fiorentina di Grosso, quando andava sotto di un gol, usciva dalla partita, come si era visto contro il Frosinone, a Roma, contro il Torino invece, e per due volte su due la Fiorentina è andata sotto. Ecco, la Fiorentina ha subito cinque volte in svantaggio, addirittura era andata in vantaggio col Torino per poi essere rimontata. Con Fanoni non ha mai perso, e questo è un punto di partenza importante nell'economia di una stagione che dovrà portare la Fiorentina quantomeno la colonna sinistra della classifica. Mi sembra che questa cosa la squadra con una certa velocità lo abbia percepito, perché insomma il rischio era che i comandi fossero molto complicati da sbloccare, e invece c'è già riuscito. Adesso si va a giocare una partita alla sosta, dopo la sosta, importante proprio perché ci si aspetta che vinca la Fiorentina a Genova. È una partita che la vera Fiorentina che tutti aspettiamo deve vincere, contro una squadra in grandissima difficoltà. E questo è un altro test di maturità, vincere una partita da vincere, un po' come si doveva fare a Venezia. Venezia l'obiettivo era sbloccare lo zero, adesso c'è da vincerla, in trasferta, in un campo che è sempre delicato per tutte, però c'è da vincerla. Sono curioso di vederla, anche perché è una partita che immagino il Genova giocherà col coltello tra i denti, non può fare altro. Quindi insomma ci vorranno anche doti di temperamentario, le tecniche che la Fiorentina ha, indubbiamente.
1: Sì, ha iniziato dicendo, no, che deve essere leopardiana, però il concetto invece, no, di andare lì e vincere.
0: No, deve essere leopardiana nelle fasi quando è sotto, deve saper soffrire, deve capire che ogni pallone può essere, va affrontato con cattiveria, ma poi bisogna scendere in campo e vincere le partite. Questo è un modo di difendere, ma poi c'è tutta la parte davanti che mi sembra la Fiorentina stia funzionando bene, e abbia funzionato bene a parte Roma-Fiorentina, quasi tutte le partite che potevano essere tutte sbloccate con episodi a favore che non sono girati, anche quelle con Grosso. Dietro il problema, venendo nel concreto, la Fiorentina deve trovare subito una coppia centrale stabile, affidabile, che è la cosa su cui si è poi piantato Grosso, e su quella costruire poi tutte le varie varianti che abbiamo visto anche contro il Napoli, e molti casi hanno anche funzionato.
1: E Giuseppe, prima di salutarti faccio una domanda sul protagonista della Fiorentina della Nazionale stasera, cioè Niccolò Fagioli, che al di là del ruolo a Firenze gioca regista, in Nazionale gioca mezzala, vedremo se poi sarà titolare tra un paio d'ore più o meno, però di sicuro alla numero 10, ma ancora è una domanda che ci facciamo, che calciatore è Fagioli? Perché senti tutti gli esperti del settore, no? Un fenomeno, una qualità immensa, vero è che ne parlavamo prima, per un calciatore dal settore giovanile è sempre stato visto come un fenomeno, una qualità immensa, ancora è un calciatore in cerca d'autore, avrebbe detto Pirandello, sì. E non Leopardi, e quindi secondo te che futuro potrà avere Fagioli?
0: Ma penso che sia un giocatore assolutamente da scoprire ancora, nonostante abbia 25 anni, quindi insomma c'è poco ormai da scoprire. Mancini non lo vede regista, per me fa bene, perché è un giocatore un po' troppo leggero purtroppo per tutte le parti anche fisiche che determina il ruolo. Io penso che la sua dimensione sia perfettamente la Fiorentina in questo momento della sua carriera, sta bene lì, in quel contesto, anche a livello di pressioni la Nazionale può migliorarlo, ma deve vivere la Nazionale come qualcosa di positivo, di aver voglia di giocarci la maglia azzurra, non deve esserne travolto dall'ansia come molti suoi colleghi, e questo lo renderà un giocatore migliore. Per me lui ha tantissime idee, tantissimi colpi dal punto di vista mentale, che è la sfera dove spesso si schiantano i giocatori di questa generazione italiani, e deve crescere, perché insomma la sua carriera, che lo ha fatto passare anche in un periodo difficile a livello personale, che non sto qui a rivangare, e dice che è un giocatore che ogni tanto ha faticato ad adattarsi ai contesti diversi di una stagione, di uno spogliatoio, di un allenatore diverso. E questo però è quello che rende i giocatori grandi, quel saper uscire dal singolo contesto in cui fai bene per essere forte e continuo in tutti i mari, con tutte le stagioni. Questa cosa qui non è una cosa che manca solo a Fagioli, in realtà manca un sacco di giocatori, e lo vediamo con la Nazionale in questi ultimi anni, però è un problema importante, è quello che proprio ti manca a tutti per diventare giocatore di stampo internazionale, perché le qualità del giocatore sono indiscutibili, sono evidenti, gli manca la capacità di essere di esprimerle anche quando non è nella posizione ideale, non hai compagni ideali, non hai contesto ideale, tutto quello che riguarda il contorno. Però capisco che non sia una cosa così facile come sembra a parole, visto che è così difficile da ottenere per Bastoni, per Mancini, per Ken, per tutti i giocatori potenzialmente molto forti che in questi anni però ogni tanto ci hanno deluso, anche perché sono usciti un po' fuori dal loro recinto e si sono rivelati un po' fragili. Boh, 25 anni forse è l'ultima chiamata però quest'anno.
1: Grazie mille per essere stato con noi, Giuseppe Pastore.
0: Grazie
1: a voi,
0: ragazzi.
1: Ciao, ciao al collega e scrittore, insomma, del suo libro, ne abbiamo parlato. Cara Chiara, ci salutiamo qui però, perché avevo promesso di far sentire un estratto dell'intervista di Andrea Giannattasi a Gaetano Castrovilli, quindi noi ci sentiamo settimana prossima. Questo weekend sarà in radio?
2: No.
1: Però vedo del dubbio nelle tue parole, magari lo capirei visto che domani è sabato.
2: Questa sosta disorienta, no, questo weekend no, però tornerò con Luciana settimana prossima.
1: Alla grande, tornerai anche con il sottoscritto, sì, credo proprio venerdì prossimo. Grazie a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. A tutti voi ci avete seguito, Garisca al vento torna lunedì con Giacomo Galassi e vi auguro una buona serata e vi fa ascoltare Gaetano Castrovilli.
3: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e bentrovato.
4: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
3: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
4: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
3: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
4: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che secondo me fin quando non diventi padre o madre non puoi capire, puoi immaginarla ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile, mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
3: Si vede assolutamente, perché comunque anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
4: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza cesera, sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare, poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite, poi a fine campionato comunque sai, come uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire, nel momento in cui dovevo ripartire sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te, quindi fa tanto piacere e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni e anche alcuni miei stare direttori mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché è vero, 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora ancora tanto da dare al calcio.
3: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che al di là della tua esperienza personale ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
4: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio, e quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti, e state decidi il tuo futuro.
3: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
4: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, sì. È la verità, perché veramente per me è vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto, quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era un anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto, ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari, e quindi gli ho detto no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Tappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Partiamo dalla sicurezza. La prefettura di Firenze ha deciso di prorogare per altri 5 mesi l'ordinanza sulle cosiddette zone a vigilanza rafforzata. Il provvedimento interessa alcune delle aree maggiormente monitorate della città, tra cui la zona della stazione di Santa Maria Novella, il parco delle Cascine e alcune parti dei quartieri 2 e 5. La misura è stata introdotta nell'ottobre del 2024 e da allora sono state controllate quasi 56.000 persone. Passiamo alla cronaca. Aggressione con un machete all'ingresso di un ristorante nel cuore della Chinatown di Prato. Una persona è rimasta ferita e un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Prato, la vittima sarebbe riuscita a salvarsi grazie alla propria reazione difensiva e al tempismo nell'intervento dei carabinieri. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso. Chiudiamo con la cronaca fiorentina. Oltre 250 grammi di cocaina sono stati sequestrati nei pressi di Piazza Puccini. La droga è stata scoperta grazie all'intervento dei cani antidroga della polizia di stato Alaska e Onà durante alcuni controlli nelle aree dell'ex tracciato ferroviario. La sostanza era nascosta in due punti differenti e, al momento, non è stata attribuita a persone identificate. E ora uno sguardo al meteo di domani, sabato 3 ottobre. A Firenze sono previste condizioni generalmente stabili con alternanza tra sole e qualche passaggio nuvoloso. Le temperature saranno miti durante il giorno, mentre nelle prime ore del mattino saranno più fresche. È tutto. Per il notiziario di questa sera vi lasciamo con la programmazione di Radio Firenze Viola.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, un po' per dirvelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
9: E che è? La terza stagione. Questi sono tutti gruli. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: Allora, allora cosa? Benvenuti a tutti per questo appuntamento settimanale con Ganzamente in Viola. Sentite solo me, perché accanto non c'ho il mio partner che praticamente a cui eravate sempre stati abituati. Costantino oggi non c'è perché è impegnato, impegni inderogabili. Pare che l'abbiano intravisto dall'estetista. Sta dall'estetista da oggi pomeriggio e quindi per lui, per rimetterla a posto, deve durare fino a mezzanotte. Comunque, a parte gli scherzi, speriamo che ci stia sentendo. Siamo in diretta. Aspetta, qui la vedi, ma arriva subito la.
1: Ma sì!
0: Ti stavo citando!
1: Meraviglioso! Jean Paul Belmondo de Noantri.
0: Ha detto bene.
1: Finalmente soli. Siamo liberati di quel tipo lì.
0: Ma che ora?
1: Può fare il conduttore, non ti fa parlare, ti fa parlare poco. Deve sempre essere lui quello che dice, che legge i messaggi sul computer.
0: Ma lo sai che l'hanno beccato?
1: Non ti fa parlare, lui non ti fa parlare. Lui non ti fa parlare. Ma ora invece ti puoi esprimere, no?
0: Sfogati.
1: No, ma sfogati te. Ora ti puoi esprimere. Io ascolto il religioso silenzio quello che tu dirai, vero?
0: Guarda, allora io quello che dirò lo sai. Insomma,
1: volevo dire che il silenzio è finito. Vabbè, no, sto scherzando. No, veramente sono contento.
0: Sei contento che non c'è Costantino? Sei contento?
1: No, sono contento perché ci sei tu.
0: Perché tu sei il
1: più bel giocatore di calcio che esista, che sia mai esistito al mondo. Mi sembra strano che tu non abbia fatto anche l'attore, perché guardate il fascino di quest'uomo, il nostro Jean Paul Belmondo, che non è mai morto. Allora, tanto per cominciare, facciamo qualche saluto, perché poi me ne dimentico. Sai che ci sentono anche dagli Stati Uniti, United States of America?
0: Ma davvero? Ma veramente?
1: Sì.
0: Insomma,
1: infatti da lì mi scrive Elise Grenier, penso che sia in Louisiana. Grazie, Louisiana, l'Europa,
0: bella cosa. Solo a nominarla, vai.
1: E dice che ci sente, e ci vede, penso, appunto dal sito,
0: certo.
1: Che è la cosa migliore. Guardateci, perché guardare una trasmissione.
0: Ricordo che i numeri di telefono per contattarci, quindi mandarci eventuali messaggi vocali, telefonate e quant'altro, sono il 3487513933 055 77111 171. Vai G.
1: Allora c'è un altro numero, 111111,
0: ecco.
1: Con prefisso 11. Ecco. Mi raccomando, il prefisso fatelo prima. Assolutamente.
0: Sempre.
1: Devo salutare anche Enzo, che ci sente e ci vede dalla Tunisia.
0: Siamo internazionali.
1: E poi c'è un altro saluto che devo fare, una persona che ho visto mentre venivo qua, con cui siamo fermati a parlare. Luca praticamente mi ha detto di il numero 23, così capisco che sono io.
0: Ma perché Luca il numero 23? Luca 23, che c'ho? Volevo dire che ha un significato che ormai è nazionale, si dice a livello nazionale, insomma, anche internazionale.
1: Nella tua città Roma si dice
0: siamo nel nord.
1: Allora è successo questa settimana, perché poi si può parlare, io non parlo di calcio, ragazzi, abbiate pazienza. Se posso,
0: stasera c'è la nazionale, c'è la nazionale con la Francia,
1: quella di Zinedine Zidane. Ora esordisce, che io sappia, vero?
0: No,
1: con
0: già
1: la nazionale francese proprio in questo
0: torneo.
1: Sì, tirerà delle belle testate, madonna. Vabbè, in ogni caso volevo dire, è successa una cosa che non c'entra niente col calcio, però insomma sono cose che un po' ti lasciano pensare, no?
0: Sì.
1: Qual è il più grande quotidiano italiano, quello più famoso, lo sai, vero?
0: Corriere della Sera. No, Gazzetta dello Sport.
1: Corriere della Sera. Corriere della Sera, almeno così è, come dire, pensato.
0: Sì, per quello che ormai vendono i giornali, sì, insomma, sì, per ora.
1: Allora, poi naturalmente certo. La sua edizione online, dove è apparso qualcosa che non doveva apparire. Non doveva apparire, sai, una cosa che... Cioè, una card, sai cos'è una card? Una card?
0: Sì, sì, una card.
1: Sì. No, no, la card è fredda. Una card giornalisticamente è un riquadro che, oppure un rettangolo dove appare una notizia data sul momento, no? Con un titolo semplice, poche parole, e dice: è morto.
0: È Tizio. Morto.
1: Chi? No, c'era la fotografia. Alessandro Di Battista, quello che ha avuto un grosso problema a Cuba, è stato operato, che è già tornato in Italia. Oh, ma non è morto, questo sta, penso, si è presentato anche in TV, cioè, per cui c'è stato un problema tecnico, immagino. Praticamente hanno pubblicato per sbaglio, perché questa cosa era pronta. Cioè, era pronta, sai come si chiama?
0: Il coccodrillo, coccodrillo.
1: Bravo!
0: Ecco.
1: Eccolo!
0: Ma dove l'hai tirato fuori? Che bello che è, però bello, veramente.
1: Aiuto.
0: Che spettacolo.
1: Sì, è bello, grande.
0: È il coccodrillo, che non so quanti ce n'hanno pronti, le redazioni.
1: Ecco, io di questo volevo parlare. Sì. Sto cercando di inquadrarlo per bene, ma ecco il coccodrillone. Il coccodrillo, lo teniamo qui con noi. Allora, il coccodrillo, ce l'hanno pronti, hai detto giusto, perché lo chiamano coccodrillo, lo sai, verissimo, no?
0: Certo.
1: Delle lacrime. Che non sono vere,
0: no.
1: Il coccodrillo piange dopo aver mangiato, ma è una cosa, diciamo,
0: a livello digestivo, queste cose qua, insomma,
1: sì. Ma si pensa che pianga per la preda che ha mangiato, e invece no, piange perché gli viene la digestione, certo. E gli vengono le lacrime
0: di coccodrillo,
1: lacrime false,
0: certo, lacrime di
1: false. Ma come sono falsi i coccodrilli dei giornalisti? Cioè, scrivono prima tutta la storia al momento opportuno,
0: certo.
1: La pubblica.
0: Scusami se ti interrompo, e fanno la gara per uscire prima degli altri.
1: Sì, è certo, perché oggi come oggi specialmente si deve uscire. Questa card è stata veramente per sbaglio, o forse qualcuno ha fatto uno scherzetto.
0: Insomma,
1: in caso, sai, fa pensare questa cosa dei coccodrilli, specialmente di fronte a un mito come te. A un mito come Alberto Di Chiara. Cioè, Alberto Di Chiara, voi sapete, è un mito del calcio, ha giocato in tutte le squadre più famose, cioè, insomma, 2, 3, 4, 5,
0: diciamo 4, 5,
1: tutte di Serie A, in Serie A.
0: Ha avuto questa fortuna.
1: Serie A. E poi nazionale, cioè, sei un personaggio nazionale, no?
0: Ecco, diciamo così, non esageriamo.
1: Sei un nome.
0: Per i più sono conosciuto, soprattutto per i calciofili, naturalmente, che sono
1: i
0: carciofili.
1: Sì. Poi ci sono anche altri tipi di vegetali, no? Carciofili, certo. Pomodori, finocchi, c'è di tutto. Volevo dire. Senti, ma te li mangi i finocchi?
0: Io come no, mi piacciono, fanno anche bene, sono freschi, soprattutto d'estate mi piacciono a me, perché li mangio crudi. Vai.
1: Come disse Vai Buongiorno, e poi non l'ha mai detto, signora Longari, lei mi cade sull'uccello. Non l'ha mai detto, però questa è una leggenda. Vabbè, quindi io pensavo, proprio parlando di te, pensando a te che sei qui il personaggio più importante, no?
0: Sì,
1: soprattutto quando c'è,
0: quando non c'è Costantino, ecco, in particolare modo.
1: No,
0: che salutiamo, che salutiamo.
1: Dai, ciao Dio. Quando c'è Costantino, tu sei ancora più famoso, perché a confronto di quell'uomo lì, insomma, come dire, un uomo che
0: non può risponderti.
1: Costantino non può rispondermi.
0: Meno male, dice.
1: No, ma lo sa, guarda, lo sa che io l'ho sempre preso di mira. Siamo alla terza stagione, l'ho sempre preso di mira, nella prima soprattutto, però non è mai stato fatto personale. È stato per spettacolo, per TV, per radio, insomma, per fare qualche cosa, altrimenti una vittima ci deve sempre essere. Non so più dove metterlo. Dove sta meglio? Forse di qua. Sì. Eccolo qui.
0: Ecco. Basta che sia tranquillo.
1: Allora, volevo pensare al tuo
0: coccodrillo.
1: Mamma mia. Cioè,
0: scusa, abbasso le mani.
1: No, abbasso
0: le mani. Non è che...
1: siamo a punto di toccarsi.
0: No, non mi sto mica toccando. No, abbasso le mani.
1: Abbasso le mani. Però volevo dire, tu hai un'idea, perché sicuramente il tuo coccodrillo esiste, perché non credo che guardino l'età. No. Certo, se uno è più vecchio, certo, è più vicino a quel momento, ma
0: c'è una scaletta, anche, diciamo che è come una scaletta metteranno. Sì,
1: sì, ma c'è anche la possibilità che uno, insomma, purtroppo facendo le corna, toccandosi, eccetera, insomma, abbia un incidentuccio, abbia un qualcosa che muoia sul pezzo, insomma, anche più giovane. Quindi io penso che ci sia il tuo insomma, come si chiama?
0: Il coccodrillo.
1: Cosa ci sarà scritto nel tuo coccodrillo?
0: Non lo so.
1: Tu
0: cosa ci vuoi
1: dirmelo.
0: Ma io te lo dico. Cosa ci può essere scritto?
1: Vai.
0: No, non so, io non saprei che cosa faranno una ricerca per quanto riguarda la mia carriera calcistica, soprattutto, quindi credo che si baserà esclusivamente, certo, su quelli. Altre cose non vedo che possano. Dove possono esserci testimonianze che possono essere più o meno gradite, ma penso di sì. Insomma, quando uno muore, diventano tutti bravi. Quando uno muore, diventano tutti è stato di qua, è stato di là. Quello succede sì, per tutti.
1: Immagino, tanto sui giornali sportivi, sicuramente loro, la Gazzetta dello Sport, insomma, questi avranno i coccodrilli di tutti,
0: i
1: calciatori, ciclisti, i più importanti soprattutto. E quindi cosa diranno di te? È stato. Tu sei su Wikipedia, giusto?
0: Sì. Tra virgolette, la mia carriera calcistica. Ci sei? Vedi che ci sono quei personaggi,
1: siamo
0: conosciuti, quindi vengono messi su quel Wikipedia, che dove mettono le notizie principali, che sono quelle legate a quello che uno ha fatto. D'altronde è così, e quello capita soprattutto a personaggi che siano dello spettacolo, che siano dello sport, come potrebbe essere il mio caso nel caso, quando sarà, speriamo il più lontano possibile, io mi rimetto le mani sotto. Vai.
1: Oddio, io tocco il coccodrillo. No, però volevo dire, su Wikipedia c'è una cosa molto triste, no? Che toccherà a tutti noi che ci siamo. Cioè, Alberto Di Chiara è un ex giocatore.
0: Quando c'è scritto,
1: quando uno muore è stato. È stato, cioè quello è stato, rimane il testo, ma è stato.
0: Quando si succede una cosa di questo genere, si preannuncia la morte di una persona famosa, che quindi uno va a controllare su Wikipedia, proprio perché proprio questo particolare ti dà ti conferma o meno la notizia, se è una fake o meno.
1: Ma poi sì, è vero, ma come fanno su Wikipedia a saperlo subito? Immediatamente tu vai e loro già, ma è già morto, è già morta quella persona. Come fanno a saperlo?
0: È come cioè, quando, come quando cioè, ti dico
1: cioè, un po' di tempo.
0: I giornali, vedi, arrivano nettamente. Ormai i giornali non fanno più notizia. I giornali sono fatti per i quotidiani cartacei, sono per gli approfondimenti e quant'altro. Le notizie vengono prese anche da Facebook, guarda, dai social, da tutto quello che concerne il mondo digitale.
1: Ma ora siamo molto fake, sì. Molte cose non sono vere, c'è l'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: Che non si capisce bene a volte se è vero, se è falso, ma ecco, mettiamo, sicuramente hanno dei maggiori calciatori, hanno il coccodrillo,
0: certo.
1: Per esempio Totti, sicuramente è giovane,
0: ha maggior ragione,
1: c'ha
0: 50 anni, compiuti da poco
1: quindi nostro... come dire, è giovane, non muore, per carità, Del Piero, questa gente qui,
0: certo, insomma, quelli ti stai nominando gli ultimi calciatori che hanno fatto un po' di storia, perché dal 2006 in poi, da quel famoso mondiale vinto, nel calcio non c'è più un personaggio di spicco sotto il profilo tecnico e anche mediatico.
1: Pensa chi ci fece vincere il mondiale.
0: Chi ce lo fece vincere? A parte il gruppo,
1: con l'ultimo rigore.
0: Fabio Grosso, che è stato uno dei
1: ciao,
0: protagonisti.
1: Ciao. Lo saluto perché chissà dov'è.
0: Un'apparizione, sono andato a trovarlo poi anche al Viola Park, dove hanno fatto uno dei ritiri più caldi, cioè nella zona più calda di Firenze. Fare la preparazione lì, secondo me, è deleterio. Però insomma, già c'è caduto Pioni, ecco, c'è caduto Fabio Grosso anche.
1: Sembra tutti in tenda di calcio.
0: Che bello, sembra te tutti. Sì.
1: Tetto, ma te tu te ne intende tanto di tetti di tinti. Ora tu lo devi ripetere.
0: No,
1: perché
0: mi impiccio.
1: Sei fiorentino, ma te non
0: adottato,
1: sei fiorentino,
0: adottato.
1: Quindi.
0: Bellissimo. Tognazzi e Vianello.
1: Non mi viene.
0: Tognazzi.
1: Sì, lo faceva Vianello, ma il fiorentino non lo sapeva fare.
0: No.
1: Quindi
0: no.
1: Sentiamo te allora. Dai.
0: No, com'è che inizia? Come ricordo?
1: Tito, tetta ritinta.
0: Tutta ritinta intera. Tito, tutta ritinto il tetto. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti, tonto. Ho detto bene.
1: Non c'è male.
0: Un romano che scioglie lingua romano, mi viene adesso uno scioglie lingua così. A Roma si parla un pochino a Roma c'è una c'è una frase che è molto volgare quando ci si incontra, che può dare, secondo me, tante valenze dal modo di come si dice, che quando uno ci si incontra si dice, non so, il famoso l'immortà, hai capito? L'immortasci è un modo che quando vedi un vecchio amico dici chi c'è, hai capito?
1: L'immortacci
0: lo dici in questa maniera è un gesto di affetto nei confronti del, se lo dici in un'altra maniera, hai capito? Questo potrebbe essere un aneddoto romano, che insomma è una frase che insomma si dice.
1: Sì, ma questo anche da noi. Oh, mischeraccio!
0: Capito? Bravo. Quindi vedi che c'è questa.
1: Ci si trova io e te, ci si trova.
0: Sì,
1: perché,
0: no,
1: insomma.
0: Ma sai, io
1: siamo,
0: che. il Fiorentino e il Romano hanno questa, questa forma di, secondo me, anche di comica, no? Che se, se trovi, anche se il Fiorentino è più puntiglioso e il Romano è più, forse per certi altri, più aperto, più ospitale, il Fiorentino è più polemico, il Romano lo è meno per certi versi, però lo le accomuna questa goliardia, questo modo di essere che insomma...
1: Sì, è uno spiritaccio. Beh, no, il Fiorentino è anche un pochino pesante, sì, certe volte.
0: Sì,
1: vero?
0: Pure troppo. Certo,
1: perché il Fiorentino, pure troppo, ma anche il Romano, il Romano abbacchia.
0: Mette le mani addosso, è molto manesco, cioè, a gesti, cioè, molto, lavora molto con i gesti.
1: È romanesco.
0: Bravo, questa è una cosa,
1: una chicchettina. Quindi, ecco, scriveranno per esempio di Del Piero,
0: Pinturicchio,
1: ha lavorato molto con l'uccello.
0: Sì, quello ha lavorato molto, continua a lavorarci fra le altre cose,
1: sempre un uccello, è sempre un uccello di fuori Del Piero. È fuori
0: l'uccello più che altro in giro, lui ci parla addirittura, quindi figurati un po', no? Quindi è un po'...
1: Cioè, ma te ci parli? Io ci parli mai con l'uccello?
0: No, io non ci parlo, non ho questa dote francescana. Perché un po'...
1: Non ti capita mai di dire... Vai, vola, su, vola.
0: Se nel momento in cui ci parlerò e dirò vola e non vola più, però insomma, vediamo, insomma, allora arriviamoci.
1: Ma ci sono sempre...
0: Additivi.
1: Additivi, no? Insomma, perché scusa, ma voi nello sport dite tanto dei ciclisti, c'è stato un periodo in cui erano tutti dopati, ora pare non si dopi più nessuno, chi lo sa perché. Ma i calciatori anche, o no?
0: Allora ti posso dire che ci sono degli sport dove adesso, al di là dell'uso personale per qualche motivo o per un altro, e quindi lì è fuori concorso, diciamo così. Diciamo che nel calcio, come negli sport di squadra, è l'additivo, la droga, diciamo così, per aiutare la prestazione a far sì che poi possa portarti alla vittoria, è meno decisiva, diciamo. No, non è che se uno prende additivi fa il gol alla Maradona, perché lì ci vuole, nel calcio, parlando nello specifico del calcio, ci vuole la tecnica individuale, che non si può cercare di trovare tramite appunto un additivo come la droga, mentre negli sport singoli come il tennis, piuttosto che il ciclismo, piuttosto che l'atletica leggera, è chiaro che si vince per un centesimo di secondo, per un'attenzione in più, quindi diciamo che può essere in quel caso più determinante. Quindi nel caso del calcio potrebbe essere meno invasiva la cosa, insomma. Ecco, diciamo così.
1: Esatto, infatti, perché bisogna anche dire che i ciclisti fanno molto più sforzo, cioè, di voi calciatori.
0: Assolutamente.
1: Poi fate un'ora e mezzo con l'intervallo e poi uno non corre continuamente.
0: Puoi prenderti pause anche durante la partita, sì.
1: Non possono scendere alla bicicletta, se ci stanno ore, no, un'ora e mezzo, fino ad arrivare, insomma,
0: come nell'atletica, sia per fare i 100 metri o piuttosto che fare una maratona, non puoi mollare un attimo, non puoi stare, come nel tennis, non puoi, se ti concentri un attimo perdi tutto.
1: Cioè, fra maratona e Maradona c'è una certa differenza.
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: sì.
1: Maradona assumeva.
0: Per usi personali. Molto più che altro uso personale, nel senso
1: personali, vedrai,
0: nel senso che non perché Maradona è diventato Maradona per quello, Maradona era Maradona e poi ne faceva uso per cose sue personali, che purtroppo non lo usava per diciamo così andare a vincere le partite, insomma le vinceva da solo perché era bravo,
1: non aveva bisogno mentre comunque, effettivamente. Ma tu, perché oggi sei tu sotto
0: il riflettore. Che cosa?
1: Tu hai mai preso qualcosa che ti potesse aiutare in una giornata un pochino così?
0: Tutte cose, non ti giuro, io non sono. c'è chi ha dei vizi. Io purtroppo, al di là del fatto che non ho mai preso, cioè gli additivi sono gli additivi legati a uso di sostanze lecite, nel senso che perché ti potevano aiutare a recuperare un pochino prima e quant'altro, però io non ho mai fatto uso, anche perché guarda, non fumo, non bevo, insomma, che devo fare, non ho questi vizi.
1: La tromba la suoni, lo so che arriva via quello,
0: ma quello è un altro discorso, è una cosa più naturale quella.
1: Cioè, naturalissima, te l'appoggio in tutto. Penso che siamo arrivati
0: al duplice fischio, quindi non triplice, perché il triplice è alla fine della partita, due fischi per la fine del primo tempo. E quindi il nostro Marco Tonelli, che ancora non mi ha dato il tempo di salutarlo, che ci sta di là della cosa, che mi sta, io sto, quindi sto nelle sue mani, ci sta dicendo infatti che è finito il primo tempo e ci vediamo nel secondo, caro G. Un abbraccio.
2: Tutti corriamo, allora, allora, allora, allora.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: E sono il Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Viola, viola, sei la sola, non devi fermarti più.
0: Eccoci di nuovo. Intanto stavo leggendo qualche messaggio che mi era sfuggito, ma io vi devo perdonare che non ho molta dimestichezza con i computer. Cioè, questo questo ragazzo, però non si è firmato. Ci ha detto: ciao ragazzi, è un buon piacere seguirvi. Cristian, scusa, non l'avevo letto, dall'Abruzzo. Allora, ci ha scritto Alberto: vendicati, chiedigli al G come sarà il suo di coccodrillo. E con una. Damiano con una giacca così sotto la radio ci deve essere la fila di donne. Grande Alberto, figurati. Va bene, va bene. Comunque, insomma, siete in tanti a scriverci. Quindi, che dire? Insomma, si parlava di coccodrillo, si parlava di. Fra poco, fra le altre cose, parliamo pure del fatto che c'è la nazionale tra un pochino. Insomma, c'è la nazionale italiana che viene da un inizio che sembrava l'inizio di un debacle. Con la partita persa contro il Belgio, poi c'è stata la rinascita in Turchia, ma insomma mi pare che poi alla fine bisogna cercare di trovare la quadra, perché questa National League servirà a Mancini soprattutto per trovare un pochino, comporre quella che sarà la nazionale del futuro, per quello che può scegliere, e deve giustamente far girare più giocatori possibile per rendersi conto di chi ha sotto mano. È l'unica modo per farlo, è farli giocare, anche se sono, che se una partita sola non può essere senza dubbio la testimonianza diretta di una nazionale che verrà, perché insomma diciamolo chiaramente, questa si fa fatica a trovare giocatori che possono essere all'altezza della situazione, ma mi pare che si sia lavorato bene, perché la partita in Turchia non era scontata, era una partita difficile, anche se poi chiaramente non è una partita a far giudicare positivamente tutto l'operato di Mancini, come può essere, non può essere una partita a farlo giudicare negativamente. Mancini, bene o male, mi pare che abbia negli ultimi diciamo così anni, la nazionale il risultato l'ha ottenuto solo con lui, perché le altre dal 2006, come accennavo prima, al G dal 2006 che non si vede Boccino, non riusciamo a tirar fuori nulla, non riusciamo a tirar fuori giocatori di personalità, non riusciamo a formare una squadra. Questa Italia non riesce a trovare quell'identità, quello spirito soprattutto che si è perso un pochino nel calcio in generale. Il calcio, eccoci, parlando di calcio, ecco la scampanellata col coccodrillo, eccolo. Siamo su Digitale Terrestre, no, sul 92, quindi c'è chi vuole vederci, ve lo ricordo sempre, perché probabilmente
1: sì, ma anche se io preferisco sul sito, ci vedete da tutte le parti del
0: tutto
1: mondo,
0: ecco, cioè,
1: per 92 sono tre province, non capivo io. Vabbè, in ogni caso vedeteci, perché vedere quest'uomo qui, quest'uomo meraviglioso che è qui con me, io sono alle sue spalle, ecco. Perché io insomma nel confronto
0: stare attenti,
1: cosa sono brutto, schifo, ma lui è bello.
0: Ti volevo, ecco, dire che una c'era Alberto, sì. Alberto mi ha detto Stefano mi ha detto: Alberto, vendicati, chiedigli al G come sarà il suo di coccodrillo. Tanto per gradire,
1: io ho portato, è il mio gorilla, questo è, cioè,
0: capito com'è? Ma hanno detto che con quella giacca che ho, che uno invece mi ha scritto, non so se hai sentito prima mentre lo dicevo.
1: Sì, ho sentito.
0: Ecco, allora, ecco, appunto, questi sono i commenti che cominciano ad arrivare. Ora, poi te ne leggo altri.
1: Bisogna dire la verità. Qui sotto la radio,
0: sì,
1: è pieno quando c'è lui. C'è nessuno,
0: hai capito? Nessuno. Pure i negozi si chiudono. Credo che anche i lampioni sono spenti.
1: Io ricordo altre affluenze. Io scendevo giù dalla radio e trovavo
0: frotte.
1: Sì, ti facevano gli omaggini, ti portavano i cioccolatini, le torte, le tope, cioè tutto veramente, cioè, come dire, qui niente, ragazzi, niente, ma poi il calcio, cioè a Topano non battete,
0: non battiamo pallino.
1: Perché effettivamente, cioè, vedo che non c'è proprio, non c'è molto ascolto, perché tutti gli sportivi, tutti
0: si collegano, ma sotto casa tifosi, praticamente non c'è nulla.
1: Magari la maggioranza sono uomini, poi le persone ora non si spostano più.
0: Un altro ascoltatore mi dice che sembra che c'ho il pigiama addosso. A te ti sembra che c'ho il pigiama, no? Sì.
1: Sì, sempre col pigiama. Vorrei vedere i pantaloni, questi sono uguali.
0: No, i pantaloni sono miei, no, sono pure i pantaloni uguali, era un problema, sì, in effetti.
1: C'è le sabattine, guarda, lì per lì un po' sta di pigiama. Quelli uno si mette quando va all'ospedale. No, vabbè, allora senti.
0: Il bomber Viola, cioè, il bomber Viola mi dice: ecco, ma Alberto, dov'è rimasto quel mascalzone di Costantino? Comunque ti ha lasciato in buona compagnia, ovvero con il mitico G. Bomber Viola, vai.
1: Bomber Viola, Bomber Viola, che non ho mai sentito nominare.
0: Chissà come mai, è un nostro affezionato.
1: No, è un affezionato. Volevo dire che adesso ti faccio qualcosa. A te.
0: A me?
1: Proprio a te.
0: Eh beh, anche perché sì, a chi lo fai?
1: Ti faccio un sondaggio, un sondaggio serio. Sì, serio. Su Dichiara. Su Alberto Dichiara. Allora, io faccio una cosa che nessuno sa, non lo sai te, chi c'è in regia? Chi c'è in regia?
0: C'è Marco Tonelli che ho citato prima, il grande Marco Tonelli che ci sta osservando.
1: No, nessuno di noi, nessuno di voi sa nulla. Allora, io sto parlando col regista in questo momento. Allora, io prego, quando lo dirò io, Marco Tonelli, di fare un numero a caso, quando lo dico io, allora lui farà un numero a caso di sua fantasia, invenzione, eccetera, e chiunque risponderà si sentirà chiedere da me, prima cosa, se conosce Alberto Dichiara, e se lo conosce che cosa ne pensa. Ok, una telefonata in diretta. Non è un sondazzo, non si scherza.
0: Te così a caso, un numero
1: magari,
0: a caso.
1: Numero a caso, numero vuole lui. Penso che mi stia ascoltando, no? Se mi sta, sicuramente sta ascoltando. Deve guardare, ascoltare e sovrintendere. Allora facciamo così. Caro Tonelli, fai un numero a caso, quello che vuoi, e mandaci il segnale e vediamo che cosa succede. Ci parlo io, sicuro posso parlare. Che cosa succederà? Ma speriamo bene. Magari Massimo dice non lo conosco. Pronto? Sì, buongiorno, buonasera, anzi, mi scusi tanto, stiamo facendo un sondaggio calcistico. Buonasera. Ecco, un sondaggio calcistico su nomi di calciatori, se sono più o meno conosciuti e cosa si pensa di loro. Ecco, lei come si, posso sapere come si chiama?
8: Io mi chiamo Andrea.
1: Andrea, delle nostre parti. Bene, benissimo. Allora, lei, Andrea, conoscerà, spero, il nome di Alberto Dichiara. Conosce?
8: Come no? Conosco.
1: Ecco, e cosa ne pensa? Cosa pensa di Alberto Dichiara?
8: No, era un bel treno, specialmente quando poi l'hanno messo sulla fascia. Però ti devo dire, mi stava anche un po' su coglioni, perché per dirti, la mia

0: C'è stato,
1: no.
0: C'è, hanno avuto
1: ma c'è mancava po', io dico, c'è mancava po', perché lui, giustamente, le donne sono affascinate da quel mondo, dai piovatori, poi lui era un bel cavallo, insomma, c'è niente da dire, poi, voglio dire.
0: Però, soldi, milioni.
1: Capito? Sicché le donne la sono attratte, capito? Però dal punto di vista di giocatore, niente da dire.
0: Cioè, ecco, quanto... ma che reazione aveva lei nei confronti di questa donna? Diceva, ah, smetti, lo so, si arrabbiava lei.
1: Certamente, no. Dicevo, Dio, buono, falla finire, ma poi, cioè, era sempre, vada bello, vada di chi, vada di ah, posso andare allo stadio sempre, cioè, oh, onini. Alla fine mi toccava smettere di andare alla partita, cioè.
0: Non ci credo, no, non ci credo che sia peccato. Che noi si dice sempre, lui è il nostro il bello del gruppo, eccetera, eccetera. E questa è una conferma vera e propria.
1: Certo, ma non era solo lei, Facevano il gruppetto fra di sé e loro, e di qua, no. Di là, andò si va a beccare, andò si figlia, andò si trova, andò si cerca, si va a quel locale, si va di lì, si va di là. E insomma, alla fine,
0: Alberto,
1: cornuti e contenti, no? Cioè, va bene Forza Viola, però, dio bene?
0: Ma magari cornuti nella mente, perché magari non c'è stato niente, spero.
1: Esatto, platonicamente sicuramente sì, un po' tutti.
0: Sicuramente.
1: Un po' tutti stati in quell'epoca, Dio ti dio.
0: Sì, ma di Chiara soprattutto però.
1: Certo.
2: Ma scusate un attimo, io qui per quale motivo mi mettete in mezzo senza motivo? Io vorrei proprio sapere.
0: Caro
2: G, queste
0: sono
2: telefonate a sorpresa, che mi mette, che mi parli di me.
0: Chi se l'aspettava?
1: No, ma come calciatore, guarda, io prendo un velo, guarda, un bel treno.
2: Io ma ho portato anche sempre rispetto, al di là di tutte queste insinuazioni per quanto riguarda,
1: magari se non lo sa nemmeno, capite, quello è il problema.
2: Infatti è un problema, magari sarebbe meglio saperlo in certi casi, perché uno ne potrebbe, non dica approfittare, no, a parte gli scherzi, bisogna sempre rispetto, ci vuole sempre rispetto, e quella è la cosa principale, sia in campo per quanto nei limiti, ma soprattutto fuori, ma fare una cosa del genere ci mancherebbe.
0: Cara, ti rispetto tanto,
2: al di là ci può far piacere o meno.
0: Senti, ma a te ha fatto piacere di sentire questa cosa?
2: Ma ha fatto piacere il fatto che non abbia detto cose le cose vere, importanti, che ho sentito, che mi fanno piacere ricordare nella mia professione, che sono ricordato positivamente, ma che sono ricordato positivamente anche in quell'altra, che non è un'attività.
0: Ha
2: fatto molto, molto piacere. Ringrazio sentitamente.
0: Caro, come hai detto, come ti chiami? Scusa?
1: Andrea,
2: grazie. Andrea, grazie per il ricordo.
0: Allora, diciamo una cosa, un'ultima cosa da dire all'Alberto Di Chiara.
1: Sì.
0: Alberto Di Chiara? Non era vero nulla. Andrea, come si dice a Firenze, l'è di balla.
2: Capito? Sì, ma
0: è
2: guarda
0: una telefonata finta.
2: Hai capito?
0: Allora.
2: Mamma, ma guarda un po'.
0: C'è rimasto male.
2: Io ci credevo pure. Ci ho pure creduto io.
1: Ma mi moglie, quella svergognata.
2: Hai capito pure.
0: Un saluto a tua moglie, caro.
1: Ok.
0: Dai, no, attenzione, perché questo.
2: Fino all'ultimo.
0: Caro Andrea, io mi aspettavo un po' più incazzato, ecco, un uomo nei confronti, cioè sarebbe stato. Ma insomma è andata bene lo stesso.
2: Molto.
0: Ti ringrazio, sei stato bravo, hai detto le cose seriamente, anche vere, perché prima.
2: Importante che siano vere, poi.
0: Secondo è anche l'idolo delle donne, quindi.
2: Adesso questo non esageriamo.
0: Ciao, salutalo.
2: Ciao Andrea. A presto. Ciao, grazie, Andrea.
0: Grazie. Caro, era comunque un piccolo tranello che io ti avevo teso.
2: Devo dire che mi hai, ho avuto, a un certo punto l'ho chiamato. Sì, ci ha avuto un attimo, ma poi insomma ho capito bene, adesso non mi prendere per che ho capito bene che la cosa era troppo buono nel dire una cosa di questo genere, poi abbinato proprio perfettamente il calcio con il mondo delle donne.

0: E quindi questa qua mi è sembrata una cosa.
1: Ma infatti.
0: Va bene, bene, l'ha fatto molto piacere.
1: Era stato istruito diversamente.
0: Non se l'è sentita.
1: Ma finalmente ci posso parlare. Ma come ti permetti? Doveva incazzarsi. Non l'ha fatto.
0: Anzi, se lo vede.
1: È andata molto bene.
0: La
1: parte calcistica era vera, quella delle donne.
0: Un po' meno.
1: In questo caso l'ha inventata.
0: Damiano mi dice meglio la giacca Puad che la felpa bianconera del G. Mi hanno detto.
1: Ma che bianconera?
0: È bianconera.
1: E sai che questo non è nero, è nero. E non è bianco. No, guarda, questa è la mia divisa. Porto sempre questa cosa qui in trasmissione, fissa, e non rompiamoci le palle con i colori delle squadre. Perché proprio
0: è quello.
1: Delle squadre, viola, è bianco nero. E i gobbi, e i diritti, e che palle, ragazzi, calmatevi, ma siamo tutti esseri umani, meno gli Juventini.
0: E allora comunque questa cosa qui mi aspettavo qualcosa da te, perché quando sono rimasto da solo ho detto questo il G si inventa qualcosa, perché non posso non aspettarmi qualcosa qui da solo con te alle spalle, e quindi però è stata carina, è stata molto carina, ti ringrazio molto, perché
1: ma doveva essere più pungente, incazzato, però insomma, pensando a te che sei una persona così tranquilla, dolce, no, veramente Alberto Di Chiara è una persona con cui non ti puoi incazzare, non ci puoi litigare, cioè almeno io, guarda, da quando lo conosco sono un suo fan, come persona,
0: ringrazio molto la cosa, cosa reciproca, perché se no non facevamo, chiaramente ricordando che c'è anche Costantino che sta ancora dall'estetista,
1: ricordandolo da vivo
0: perché sta ancora dall'estetista, perché lui per farsi bello ci vuole parecchio tempo, insomma, capito? Non è che può stare così,
1: ma Costantino non è la bellezza che gli manca. È proprio insomma, come dire, la passera, questo gli manca.
0: Mentre tu mi scrive tanto Sabrina, che la Sabri, che si firma Sabri? Già ci scrive tante altre volte, che la settimana prossima vieni con la divisa giallo-russa, quindi credo che sia diffusa romanista, mi pare di capire. Vai,
1: insomma, ma ti ricordi di quando hai fatto il gol a Roma?
0: Quello nello stato. Io ho vinto pure la Coppa Italia con la Roma prima di quel gol lì, però lì è rimasta storia. Era una storia
1: lui,
0: che
1: difensore.
0: Sì, ancora non in quel momento lì, ancora non ero difensore.
1: Sulla fascia.
0: Giocavo ancora più avanti.
1: Vabbè, comunque non ti va a fare un gol alla lui romano, non va a fare un gol alla Roma, non ci fa vivere a Roma, lui non, infatti sta a Firenze, non ha scelto di vivere a Roma, perché a Roma dopo quel gol è bandito,
0: stato quel giorno lì. Però non mi è mai successa cose sgradevoli, cioè che me lo contestassero in maniera bonaria, me l'hanno contestato chiunque, da personaggi illustri a personaggi a tifosi della curva. Però il resto gli è rimasta qui, insomma, è stata una delle giornate più brutte per la Roma in quel senso lì. Qui il bomber viola mi dice anche il G mi sembra vestito così come un arbitro di una partita di baseball. E ride.
1: Sì. Guarda, il baseball io non ci capisco nulla e non ci voglio capire.
0: No, anch'io.
1: È uno di quegli sport, cioè, non mi interessa proprio, non mi fotto niente. Ma perché? Che fanno con quella cosina? Pum. Ma vabbè, non è caso. Può darsi. Sono l'arbitro di baseball. Non ci capisco nulla, quindi posso fare l'arbitro perfettamente. Come certi arbitri di calcio. Magari non sono così bravi. Insomma, l'arbitro è bravo solo quando fa qualcosa di buono per la propria squadra, così è il tifoso, se no diventa l'arbitro becco, almeno ai miei tempi si diceva arbitro becco. Perché sì, la moglie, mentre lui arbitrava, ovviamente gli faceva le corna.
0: È un classico.
1: Ma vedi, alla fine, io che non parlo mai di calcio, non dovrei, però insomma, mi scappa anche qualche ricordo, qualche cosa, no? Ma un ricordo, per esempio. Sì. Sugli ascoltatori, i miei cari ascoltatori.
0: E tu ne avevi tanti.
1: Sì, ne avevo tanti.
0: Sono rimasti. Facciamo come il coccodrillo, sembra il coccodrillo.
1: Ecco, quindi no, è successo recentemente che un camion sia passato. Io avevo la macchina parcheggiata regolarmente nella mia ZCL centrale di centro di Firenze, passa questo camion pum, e mi frantuma uno specchietto laterale. Ecco, ovviamente. Naturalmente non si ferma e scappa, va via. La botta è stata anche forte, come il rumore mi hanno detto, e è scappata. Ma una persona molto gentile, un uomo, ha preso la targa di questo camion, mi ha lasciato un bigliettino sulla macchina, sono andato lì e ho trovato il numero di questa persona che diceva: sono disposto a fare
0: da testimone.
1: Un gesto che oggi insomma è un po' difficile, ecco, effettivamente l'ho chiamato e appena l'ho sentito ho pensato, dico, ma questo è sicuramente un mio ascoltatore, però non gli ho detto niente, eccetera. Passato, insomma, ho fatto riparare la situazione, ho fatto tutto, non ho speso un centesimo.
0: Bene,
1: ho
0: scritto grazie
1: su
0: anche a lui.
1: WhatsApp. Grazie anche a lui, ho scritto su WhatsApp ringraziando, tenendolo al corrente della cosa, e lui ha detto: lei è molto gentile. E ha detto: certo, chi mi ascoltava per radio magari non pensava che fossi molto gentile. A che lui risponde solo: ma sei il G! Ecco, praticamente, ma subito ha capito, appena detto radio, che io ero il G. E quindi ecco una cosa bella: lui
0: certo,
1: era un ascoltatore.
0: Bellissimo.
1: È stato un grande ascoltatore, che mi registravano, ecco, eccetera.
0: Bella
1: eccetera.
0: Cosa.
1: Ecco, bella, perché avevo capito questo? Perché benché io fossi quello detto da qualcuno che mi metteva male anche nelle dirette radiofoniche, ero quello che rompeva i coglioni alle vecchiette, quello che dava noia alla gente con le sue telefonate, eccetera.
0: Ma a proposito
1: eccetera.
0: Di questo, Damiano mi scrive: ma ti è mai successo che qualche permaloso ti abbia, insomma, ti ha cazzottato per uno scherzo?
1: Mai. Devo dire che non è mai successo. Ci siamo andati vicini, ma non è mai successo. Quindi questo è già un successo. Ma in verità, ecco, io li riconosco quelli, perché io li ho tirati su bene, malgrado ci fosse questa voce messa in giro da una certa concorrenza sleale, ma ormai come dire, gente anche già fisicamente andata. Ecco, quindi io so di aver plasmato degli ascoltatori che sono dei galantuomini, delle galandonne.
0: Hai capito?
1: Insomma, bravissime persone, al di là del fatto che io rompo il signore alle vecchiette, capito?
0: Hai capito? Nonostante tutto ciò, e quindi questo è un attestato di stima. Caro G, siamo raggiunti, siamo giunti praticamente al traguardo.
1: Siamo giunti alla fine.
0: Che ti dirti? È stata bellissima.
1: Il coccodrillo,
0: fammelo salutare per bene.
1: Il coccodrillo come fa?
0: Io credo che abbiamo approfondito degli argomenti molto importanti, molto seri, molto tra il sacro e il profano, insomma, tante cose. Io mi sono molto divertito. Tu, Gigi, ti sei molto divertito oggi?
1: Io mi sono molto divertito. Sono contentissimo. Non mi sono contento. Via, basta con questo punk hard.
0: Salutiamo tutti. E Costantino, che è ritornato, che sarà, non so come sarà ridotto.
1: Tu come li saluti? Con un bel
0: cosa?
1: Il mio motto.
0: Quale potrebbe essere il mio motto? Yes
1: it is.
0: Il mio motto è quello, è sempre e non solo yes it is. Il tuo motto deve essere abbinato per
1: allora.
0: Bravo, ecco. Ciao a tutti.
1: A venerdì!

0: Carini e Karen Carini. Il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via La Mendola 23C a Signa. Allora!
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, al Signa, in via Mendola 23C. Salute.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Sapri dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 20.04, buonasera in questo venerdì 2 ottobre, la buonasera che vi arriva da Lorenzo Matteucci, questo è Brivido Viola. Allora, abbiamo scavallato la metà di questa enorme sosta, lunghissima sosta per le nazionali, si vede in fondo al tunnel la ripresa del campionato che per la Fiorentina, ricordiamo, avverrà sabato prossimo a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, che... notizia proprio degli ultimi minuti, ha giocato un amichevole contro il Rapid Bucarest e nella quale amichevole Lorenzo Colombo è dovuto uscire per infortunio, è uscito anche zoppicando, quindi insomma vedremo come si evolverà questo infortunio, in caso ricordiamo anche che l'anno scorso fu proprio lui a segnare.
2: Sì, con un gol, me lo ricordo bene. Buonasera sì. A tutti intanto.
1: Buonasera a Tommaso.
2: No, Borghini. No, perché ero intervenuto così di scivolata.
1: Ogni tanto
2: mi parti tech scivolato e ti entro sulle gambe.
1: Ma lo facevi anche quando giocavi?
2: No, io ero un esterno destro offensivo e quindi li prendevo i tackle spesso.
1: O li scalzavi perché eri troppo veloce?
2: Cercavo di saltare per non farmi male, sostanzialmente.
1: Ho capito.
2: Saltavo parecchio, tipo uno stambecchino. Però caliamo un velo petoso sulla carriera calcistica del sottoscritto, mentre la tua è stata sicuramente migliore della mia. E parliamo di che cosa? Prima si stava parlando fuori onda, vero?
1: Da concludere, perché insomma ci sono ancora le ultime partite dei nazionali che poi rientreranno al Villa Park per preparare appunto la sfida contro il Genoa. E questa sera, tra poco, insomma, c'è un giocatore della Fiorentina che indosserà una maglietta molto importante.
2: Di questo volevo parlare, bravissimo.
1: Vai.
2: Perché il numero 10 in nazionale, un numero 10 che veste comunque in campionato la maglia della Fiorentina, non è poi cosa così comune, no? Ci sono stati in passato ovviamente i numeri 10, quello per eccellenza ovviamente è Giancarlo Antognoni, su questo non ci piove, anche se ai mondiali non indossava la numero 10 perché la numerazione era, diciamo, differente e indossava la 9 Giancarlo Antognoni, però insomma era il numero 10 della nazionale, così come lo è stato per un breve periodo, non lunghissimo, però lo è stato anche Baggio, prima di essere ceduto a quella squadra senza colori, chiamiamola così. E poi, prima ancora di lui, avevo letto anche di Montolivo, un periodo che ha vestito la maglia numero 10 della nazionale.
1: Sì, e poi, se non mi sbaglio, ma forse, cioè sicuramente penso in amichevole, non so se anche in Dur, ma non sono sicuro.
2: Forse in Dur proprio nella partita di Baldini, esatto, bravo, questo non me la ricordavo. In Dur nella partita, nelle ultime, uniche due partite in cui è stato CT provvisorio ad interim Silvio Baldini, che ha comunque utilizzato un Dur con quella maglia lì, che comunque insomma è una maglia gloriosa. E poi io ti dico, vado a memoria, però potrebbe essere stato utilizzato anche Montuori con quella maglia, quando fu da oriundo, disputò alcune partite con la maglia azzurra. Magari i nostri ascoltatori, quelli più attenti dal punto di vista storico, ci ricorderanno se ci sono stati altri numeri 10 viola azzurri, diciamo così. Tra l'altro oggi il quizzone sarà proprio sul tema viola azzurro ed è difficilissimo, ve lo dico già da ora, quindi attrezzatevi perché Stefano Borgi oggi ha dato il meglio di sé.
1: Ma quindi cosa vuoi fare? Lo vuoi già leggere per dare più tempo?
2: Forse può essere un'idea. Io lo leggerei subito, però mi devi dare il tempo, tergiversa.
1: No, leggo la formazione che giocherà contro la Francia,
2: quindi non è una cosa importantissima. Saranno tutti lì a fremere i nostri tifosi viola.
1: Donnarumma in porta, Caiode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali e Fagioli, Ken e i due fratelli Esposito davanti, quindi insomma 4-3-3, bello spinto,
2: bello offensivo, sicuramente. Stavolta però Ken farà il centravanti, no, perché c'è più Esposito, quindi fa all'esterno anche questa volta. Una scelta particolare è questa di Mancini.
1: E poi possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori, ci possono scrivere al 348-7513-933, se insomma al di là di tutto, al di là del tra virgolette l'amore che provano per la maglia azzurra, se insomma
2: la simpatia,
1: se il numero 10 si addice a fagioli, oppure lo vedano più come un 8, più un
2: 4, ora usa anche il 6 che comunque in Sud America viene utilizzato normalmente dai centrocampisti, noi per noi per tradizione lo usavano i liberi, no? I difensori centrali anche.
1: Vediamo. Sei pronto?
2: Sì, io sono pronto, mi sono preparato nel frattempo. Allora, ecco il quizzone di Stefano Borgi, che come ricordiamo, insomma, oltre ad essere un collega, anche un amico e rappresentante del Museo Viola, perfetto, il nostro grandissimo tecnico ci ha messo anche la musichina giusta. Siamo sull'attualità e parliamo dei confronti tra Italia e Francia. Parleremo soprattutto della presenza in campo in questa che è ormai una classica del calcio europeo e mondiale dei viola azzurri, ovvero di quei calciatori della nazionale che in carriera hanno vestito la maglia viola. E vi chiediamo, domanda, c'è stato un Italia-Francia, ripeto Italia-Francia, per l'appunto la partita di stasera, nella quale tra campo e panchina erano presenti ben 10 calciatori che in carriera hanno giocato o comunque militato, attenzione, segnatevi, giocato o militato, molto importante la distinzione, nella Fiorentina. Chi prima, chi durante, chi dopo. Qual è questo Italia-Francia? Aiutino, fu un Italia-Francia che si disputò in campo neutro. Non so quanto possa aiutare, però è un aiutino. Risposta, non ve la dico, quindi dovete stare attenti. Quale partita tra Italia e Francia ha visto la presenza contemporanea di 10 calciatori che sono stati o giocatori o comunque parte della Fiorentina? Non necessariamente in quella partita, prima, durante o dopo. È difficile, è difficile. Io quando l'ho letto sono andato in crisi, cioè qualcosa ho cominciato a immaginare, però avevo sbagliato la risposta. Vediamo se qualcuno dei nostri ascoltatori è così bravo da azzeccare anche questa volta il quizzone.
1: Benissimo, allora siamo in attesa delle vostre risposte. Ricordo il numero, il 348-7513-933 per mandarci i messaggi, oppure lo 055-77-111-71 se ci volete chiamare in diretta. Saluto e ringrazio, collegato telefonicamente con noi, un nostro grande amico e tifoso anche della Fiorentina, ex calciatore viola, Antonio Dell'Oglio. Ciao, buonasera.
3: Ciao carissimo, ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Antonio, che piacere sentirti, insomma ci fa sempre piacere, ci fa sempre piacere.
3: No, beh, sicuramente appena sento che mi intervistate veramente ho dei bellissimi sono sempre contento e felice dei miei ricordi che ho passato 4 anni e mezzo a Firenze.
2: Poi ne parliamo un pochino, però ti volevo chiedere subito, per rompere il ghiaccio, stavamo parlando dei numeri 10 della Fiorentina, cioè i giocatori della Fiorentina hanno vestito il 10 in azzurro, visto che Fagioli oggi giocherà contro la Francia con la maglia numero 10 in nazionale. Ai tuoi tempi, secondo me, uno c'era che
3: era anche un grande, prima come ragazzo e poi come calciatore, che era Roberto Baggio.
2: Ecco.
3: Penso che ho avuto la fortuna, quando io parlo sempre con tutte le persone che mi chiedono i miei trascorsi alla Fiorentina, non posso che elencare Roberto, perché è stato un anno straordinario, nel senso che ho visto veramente un grandissimo calciatore in tutti i sensi, ma poi la sua attitudine era la bontà, un ragazzo serioso, veramente un ragazzo umile, e per cui mi ha fatto capire la grandezza di questo giocatore.
2: Eh sì, perché poi è vero, tu sei arrivato nell'88, quindi se non sbaglio, vero, alla Fiorentina?
3: Sì, nell'89-90 era esattamente.
2: Ah, nell'89-90, sì. Quindi hai visto sostanzialmente
3: l'ultimo anno che poi passò alla Juve,
2: Che passò alla Juve, ma fece insomma un grandissimo campionato e oltretutto insomma fu insieme a te e tutti gli altri protagonista della cavalcata che vi portò secondo noi a vincerla quella Coppa UEFA. Però l'albo d'oro,
3: qualsiasi squadra che affrontavamo, anche quella più forte, vincevamo.
2: Ecco.
3: Purtroppo la maledizione ci ha portato ad affrontare la Juventus e, come ben sai, non l'hanno vinta sul campo ma con altre situazioni, perché non voglio stare qua a elencare purtroppo,
2: ma guarda,
3: perché quello che purtroppo ha subito è quel grandissimo amico mio che non c'è più, che lo abbraccio, che sta in cielo, quel fallo maledetto di Casiraghi, che proprio è stato evidentissimo che l'ha spinto e lui si è liberato dalla marcatura,
2: me lo ricordo che poi a fine partita urlò tutta la sua rabbia ai microfoni della Rai,
3: infatti,
2: non era poi cosa così comune farlo. Quindi, ovviamente il riferimento è a Celeste Pin, a cui il nostro pensiero va sempre, che purtroppo ci ha lasciato ormai, insomma, passato più di un anno, però lo ricordiamo sempre.
3: Sì, è sempre nei miei pensieri, nel mio cuore, Celeste, veramente.
2: Era un grande, è stato 9 anni, sì, ricordiamo.
3: Un altro.
2: 9 anni calciatore della Fiorentina, ha vestito anche a tratti la fascia di capitano in alcune partite ed è stato, insomma, anche lui nel suo modo di essere una bandiera della Fiorentina. Parliamo anche della Fiorentina di oggi, Antonio, poi lascio la parola anche a Lorenzo, ovviamente. Ti chiedo, tu che eri uno che dava tutto in campo, insomma, quindi diciamo così, quando giocavi a centrocampo, poi hai fatto vari ruoli nella Fiorentina, eri un interdittore.
3: Era l'occorrenza, no? Il giocatore che mi mettevano da qualsiasi parte.
2: un jolly, come si diceva. Però ecco, ti dedicavi principalmente alla fase di interdizione. Se hai osservato il centrocampo della Fiorentina, per i critici, diciamo, di come l'ha costruita Fabio Paratici, non ci sarebbe diciamo un giocatore capace di esercitare questa funzione, cioè quella di interditore, comunque di riconquistare il pallone. Quasi tutti i palleggiatori, tutti i giocatori. Secondo te è vero? Prima domanda. E poi, nel calcio di oggi, serve davvero ancora l'interditore, secondo te?
3: Ma senti, io così adesso mi entusiasma vedere una squadra che si chiama il Barcellona, per cui vedo in quella squadra non ci sono giocatori di interdizione, di muro, di schermaglia difensiva, per cui anche in questa situazione fa capire forse l'obiettivo che ha fatto il direttore di mettere giocatori di qualità. E io penso che sicuramente si perderà un qualcosa, giustamente, come discorso di copertura per la difesa, però quando hanno la palla i centrocampisti sanno cosa fare con la palla tra i piedi. Certo. E i risultati ultimi sono anche questi, dovuti alla capacità tecnica di questi giocatori a centrocampo.
1: Antonio, io vado su un singolo, vado su Atta, perché è un calciatore che quando la Fiorentina lo ha preso qua a Firenze ci siamo tutti stropicciati gli occhi, perché non pensavamo neanche, insomma, eravamo stupiti di come un calciatore, per quello che aveva fatto vedere a Udine, potesse comunque venire a Firenze. Però anche dalle dichiarazioni si capisce che lui è proprio è convintissimo e felice di aver scelto Firenze, però ancora sta faticando. Secondo te è solamente una questione magari fisica, per dei leggeri problemini, o comunque perché non si allena al massimo, appunto, per dei leggeri problemi fisici, o c'è dell'altro magari anche in questo centrocampo?
3: No, dell'altro no, sicuramente un passaggio dall'Udinese alla Fiorentina è tutto l'opposto, cioè nel senso che c'è un contorno diverso, c'è un prestigio, c'è anche un pubblico che è molto esigente, e sicuramente forse adesso non lo sta tanto aiutando, però penso che adesso Vanoli cercherà in tutte le sue situazioni di trovare la situazione giusta per lui, perché so che lui principalmente era quel giocatore, diciamo un trequartista, era l'Udinese più che altro, no?
2: Sì, sì.
3: Invece adesso lo sta adattando a centrocampo, e giustamente, come sempre succede, c'è anche un adattamento, un nuovo ruolo, nuovi compagni, però penso che le qualità ce l'ha e possa dare una mano alla Fiorentina.
2: Ti aspettavi un ritorno intanto di Vanoli sulla panchina? A parte così repentino, era difficile aspettarselo, ovviamente, però ecco, di un Vanoli che non so se anche per te hai la stessa sensazione, cioè mi sembra un po' diverso rispetto all'anno scorso, quando arrivò in una situazione talmente difficile nella quale forse non riuscì a fare vedere quello che poteva dare come allenatore a livello di gioco, no? Doveva fare quei punticini che sono serviti poi per raggiungere la salvezza. Ecco, questa volta mi sembra un Vanoli che più coraggioso, più sicuro, più anche lucido nelle scelte della lettura della partita, probabilmente anche che ha avuto forza dal fatto di essere stato richiamato come l'uomo che ti risolve un po' i problemi. Non so se la vedi anche te in questo modo.
3: Sì, beh, sicuramente io sono un estimatore di Vanoli, perché mi piace come persona, anche come allenatore. Poi c'è anche, dicono, una certa somiglianza, molte persone mi dicono che assomiglio a lui,
2: ecco,
3: o viceversa, non lo so.
2: È vero, vabbè, è vero, a vederci però un po' la fisionomia è simile, sì. È vero.
3: Sì, dai. No, vabbè, lo ammiro in tutto e per tutto, perché è un grande allenatore veramente, per cui anche questa scelta del suo ritorno a Firenze veramente mi ha fatto felice pure a me. Conosceva l'ambiente, conosceva molti giocatori, però sicuramente lo step dell'anno scorso è tutto diverso da quest'anno. È una squadra formata da grandi calciatori quest'anno, si può recuperare sicuramente per strada qualche punto perso inizialmente, però è una squadra che con queste qualità, con questi giocatori, deve stare per forza non dico nei primi posti, però sicuramente in qualche competizione europea ci deve stare per forza, perché ha tutte le qualità per essere una situazione molto migliore di adesso della Fiorentina.
1: E noi lo speriamo. Senti, l'ultima che ti faccio per quanto mi riguarda è in attacco. Magari ci sarà un ping pong, insomma, che andrà avanti tutto l'anno, ma te che preferisci tra Pellegrino e Beto come centravanti?
3: Diciamo che si equivalgono tutte e due, dai, come fisionomia, come tipologia di gioco, però vedo che adesso la fiducia ce l'ha un po' più adesso Pellegrino, forse col fatto che ha fatto delle belle partite, ha fatto pure dei gol. Invece Beto sicuramente gli manca il gol per avere un po' quella fiducia in se stesso, però penso che dai, possono così alternarsi e dare un aiuto sempre alla squadra durante la partita.
2: Senti Antonio, abbiamo aperto con i numeri 10 e chiuderei anche sempre con un numero 10, anche se il 10 nella Fiorentina non lo veste, anche perché è stato per quest'anno ritirato dalla società in omaggio a Giancarlo Antonioni per il centenario, però diciamo di fatto potrebbe essere un numero 10, e mi riferisco a Franco Mastantuono, questo giovane argentino arrivato per ora in prestito dal Real Madrid. Vedremo se la Fiorentina riuscirà anche, insomma, magari a trattenerlo in qualche modo. Che impressioni hai di questo ragazzo così giovane? Però a Firenze ha subito entusiasmato, l'ha accolto addirittura all'aeroporto in diverse centinaia di tifosi quando è arrivato.
3: Sì, beh, è stato così anche un acquisto importante, un giocatore importante, una qualità importante questo giocatore. Beh, io purtroppo i miei 10, parlo di Baggio e del grande Antonioni, per cui sono forse certo, quella tipologia un po' di giocatori pensanti. Io vedo che invece lui è un po' il giocatore un po' funambolo, cioè nel senso che gli piace toccare molte volte la palla, fare quel dribbling anche in più per se stesso. C'ha qualità sicuramente, però adesso diciamo che è ancora presto così ipotizzare un grande numero 10. Io penso solo a quei due, a Roberto e Antonioni, che sono stati
2: visto, dei grandi. Hai visto il top, quindi è difficile, insomma. L'ultima ti faccio allora al volo: qual è il giocatore, se c'è, allora, che ti entusiasma di più di questa Fiorentina nuova? Se c'è un giocatore che pensi possa, diciamo, marchiare a fuoco la stagione che è appena cominciata?
3: No, beh, io quando vedo le partite, quando posso, mi piace tantissimo Fagioli, veramente ha avuto un'escalation dall'anno scorso incredibile, autoritario, nel senso, sembra proprio un giocatore che deve prendere per mano questa Fiorentina e farla girare a modo suo, per cui penso che il giocatore più importante adesso sia Fagioli.
1: Benissimo Antonio, grazie mille. È stato
3: grazie
1: un piacere,
3: a voi, sempre un piacere sentirvi. Mi dispiace che non sono stato purtroppo al centenario, ma purtroppo ero impegnato col mio lavoro. Ecco, perché
2: è vero.
3: Il mio rammarico è stato questo: che purtroppo mi allenavo il sabato e ho giocato pure la domenica. E allora ho spiegato alla segretaria della Fiorentina che purtroppo non potevo esserci, però. Ho sempre nel mio cuore la maglietta viola in tutto e per tutto.
2: E allora ti aspettiamo una volta al Franchi a vedere la Fiorentina.
3: Quello è più facile, vedere qualche partita. Va bene?
2: Grazie.
3: Un abbraccio. Ciao a tutti.
1: Ciao Antonio. Grazie mille ad Antonio Dell'Oglio. Allora, c'è anche qualcuno già iniziato a provare.
2: Che si è buttato subito.
1: Però andiamo dopo.
2: Aspettiamo, hai ragione. Sì, non manteniamo ancora la suspense.
1: Adesso voglio sapere una cosa da te.
2: Dimmi tutto.
1: Questa sosta lunga per le nazionali, che aggettivo ti provoca? Un aggettivo?
2: No, non lo posso dire.
1: Siamo in faccia.
2: Un po' pallosa, si può dire pallosa, no? Nel senso che si vedono tanti palloni da calcio. Ora mi sembra eccessiva, perché non siamo abituati a questo tipo di lunghezza di una sosta. Io mi rendo conto che probabilmente avrà degli effetti invece positivi, avendo concentrato, no, il tutto in 3 settimane, probabilmente, insomma, sicuramente non comporterà di spezzare nuovamente il campionato più avanti, però bisogna farci l'abitudine. Qualche cosina, diciamo, vedere. Comunque io sono interessato soprattutto ai giocatori viola che sono in nazionale, quindi nelle varie nazionali, ma non sono riuscito a rimanere sveglio, ti dico la verità, per l'Argentina, mi sono rivisto dopo, Mastantuono quando è entrato, quello che ha fatto eccetera. Mi vedrò stasera Fagioli, me lo sono visto l'altro giorno contro la Turchia, secondo me grande partita, perché ha giocato semplice, 2-3 tocchi, però ogni volta che toccava il pallone apriva lo spazio, insomma è entrato poi di fatto nei gol, pur non avendo fornito direttamente l'assist, ma in qualche modo è entrato in quasi tutti i gol, se non mi sbaglio, dell'Italia. Quindi insomma mi fa piacere vedere i giocatori della Fiorentina, quindi in qualche modo, essendocene tanti in nazionale, non tutte le partite si possono vedere. Mi sono visto anche l'Under 21, per esempio, seguendo Honduras, e ho visto una partita incredibile. Io ho molta simpatia per Baldini, quindi la seguo anche per quello, non soltanto per vedere Endur, ci mancherebbe, però insomma è stata sbloccata proprio all'ultimo tuffo, insomma qualche lieve emozione ce l'ho avuta. Vediamo stasera che succede. Chiaramente il pathos che c'è con la Fiorentina è tutto un altro paio di maniche, non c'è ombra di dubbio,
1: si può neanche paragonare,
2: si può paragonare, dai.
1: Esatto. Andando alla partita di sabato prossimo, che gara ti aspetti contro il Genoa? E intanto questa, che partita ti aspetti? Allora, ancora siamo
2: una partita secondo me che sarà influenzata proprio dagli impegni della nazionale, perché ovviamente molti giocatori della Fiorentina, insomma Fagioli, Mastantuono, tanto per dire due nomi, poi c'è, ora non so quando rientreranno esattamente tutti, c'è fuori anche Beto, c'è Ngie,
1: Beto rientri domani forse,
2: quindi alcuni rientrano abbastanza in tempo, altri meno, e chiaramente un po' c'è pronti via dopo 3 settimane, un pochino di influenza ci sarà, e sono molto curioso di vedere che cosa farà Vanoli, perché appunto non siamo abituati a giudicarlo sotto questo profilo. L'anno scorso non ci furono tante occasioni da questo punto di vista per capire, soprattutto non ci furono 3 settimane di sosta innanzitutto, e per capire come si comporta quando c'è una sosta così lunga, e se predilige l'impiego dei giocatori che ha avuto sotto mano in tutte queste sessioni di allenamento, ne ha fatte diverse, ne farà ancora diverse, perché uno che fa lavorare tanto ha dato giorni di riposo ma col contagocce, rispetto ad altri allenatori per esempio ne hanno dati di più, e quindi vedremo. Non so, per esempio Mastantuono sarà utilizzato dal primo minuto, rientrerà mercoledì se non mi sbaglio,
1: è quello che rientrerà proprio
2: con il fuso orario, esatto, sì, e quindi sì, insomma sì. Vabbè, Batistuta giocava anche il giorno stesso,
1: stiamo parlando, penso però che si stia parlando di
2: pianeti diversi, sì, per il momento,
1: senza nulla togliere,
2: però ecco, per esempio sono curioso di vedere la condizione, l'hai domandato prima a Antonio Dell'Oglio, la condizione di Atta, come sta questo ragazzo, si è ripreso, perché è molto importante per la Fiorentina.
1: Le ultime notizie insomma lo davano completamente recuperato, e che sia tornato in gruppo, lui è rimasto, quindi che faceva l'allenamento completo,
2: spero sia cresciuto tanto di condizione, sì, e lo possa dimostrare. Sono curioso di vedere appunto se sarà impiegato o meno, non il caso in cui non fosse impiegato, ma Mastantuono potrebbe essere dato una chance dal primo minuto a Consalves, sì, per esempio, che comunque è un giocatore, ragazzi, che se entra in forma la porta la vede come, e noi abbiamo bisogno di questo, perché noi abbiamo bisogno di gol. La Fiorentina segna pochissimo, a parte i 4 gol fatti tutti insieme, 3 da Mastantuono contro il Venezia, poi nelle altre partite non si segnava mai, tranne col Napoli, un gol tra l'altro deviato, no? Una palla, un tiro deviato, quindi c'è da risolvere, e quindi un giocatore così ci può, e quindi ci sono tante incognite su questa partita, però la Fiorentina quest'anno ha una rosa profonda che dà la possibilità a Vanoli di scegliere, l'imbarazzo della scelta quasi su certi ruoli.
1: Secondo me hai toccato un tema veramente delicato, comunque centrale per questa Fiorentina, perché nonostante, ora non voglio dire che nelle partite con Grosso la Fiorentina abbia giocato bene, no, però delle azioni nitide le ha avute, e i calciatori con tecnica davanti ne ha con tanta addirittura, certo, però devono migliorare tanto davanti alla porta,
2: nella fase,
1: devono essere tra virgolette cattivi,
2: più cattivi, ecco. Ed è un, ovviamente si parla di giocatori molto giovani in quasi tutti i casi, e quindi anche quello, certo, uno come Pellegrino per esempio mi sembra che sotto porta la cattiveria piano piano la stia facendo vedere, perché comunque ha già realizzato 3 gol due in campionato e uno in Coppa Italia. E quindi, ripeto, Mastantuono lo sappiamo, ha fatto 3 gol, ma ne ha sbagliati anche diversi. Sì. Prima di fare quei 3 gol nelle partite precedenti aveva avuto però 2 o 3 occasioni nitide che andava fatto gol, poi la palla spesso a volte è capitata per esempio sul piede tra virgolette sbagliato. Valdepeñas ha avuto 2 o 3 chance clamorose, quella col Napoli, gran parata di Milinkovic Savic, ma anche prima mi ricordo un palo preso col Frosinone se non mi sbaglio, forse ti ribaltava la partita, insomma le occasioni in qualche modo le avevi create anche prima, soprattutto grazie, come hai detto te, alla tecnica.
1: Sì.
2: Agli scambi stretti, quando scambia la palla sti giocatori, si vede che c'è Mastantuono, lo stesso Pellegrino quando gli dai la palla e NGE per esempio sulla fascia è un treno, cioè, quindi io spero sinceramente che piano piano vengano fuori queste qualità, e se vengono fuori ci si può divertire quest'anno.
1: Ci possiamo divertire, noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con le vostre risposte e tutti gli altri argomenti, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!

0: Rientriamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 2 ottobre. Lorenzo Mattucci e Tommaso Borghini in studio. Allora, andiamo con un po' di risposte alla domanda del quizzone. Mm-hmm. Allora, il primo che ha tentato la risposta è stato Walter, che ricordo avere già 2 punti perché l'altra
1: venerdì ha fatto l'unplane.
0: Ci risponde: nel 1956 a Bologna e a Parigi nel 1954.
1: Allora, ti devo dire, Walter, che tu sei stato bravo, nel senso che tu hai individuato delle partite nelle quali effettivamente Italia-Francia era caratterizzata da un alto numero di giocatori della Fiorentina, o meglio viola-azzurri, che ricordo. La domanda non è solo sui giocatori che in quel momento indossavano la maglia viola, ma potevano aver indossata prima o l'avrebbero indossata in futuro. E non solo giocatori, potrebbero essere stati, avere un altro ruolo all'interno del club viola, anche successivamente a carriera finita. Qui cerco di dare un aiuto e c'è questo caso. Quindi vi posso dire che il 15 febbraio del 56 un'Italia-Francia 2-0 disputata a Bologna vide in campo 8 viola azzurri, tutti titolari, ma non è il caso. E qui perché mi sorridi?
0: No, perché c'è un amico, un grande tifoso, sì, della Fiorentina, sì, che ci sta ascoltando e soprattutto guardando sul canale 92, dice? Dice: chiamate un vostro collega, una polo bianca, i fratelli Bandiera, perché
1: bellissimo.
0: Potremmo chiamare.
1: Ma noi ce l'abbiamo, il nostro regista che ha la maglietta bianca. Se si piazza nel mezzo, siamo proprio in tinta.
0: Capito?
1: Sapevamo, l'Italia,
0: Silvio,
1: giocava.
0: Non si fa niente per caso.
1: Siamo,
0: dai,
1: nazionalisti. No,
0: tu è tifosi, cioè, no, non
1: tifoso
0: è,
1: della nazionale o
0: no,
1: della Fiorentina?
0: Dice, ma non sono tifoso della Fiorentina, la mia è una malattia.
1: Ah,
0: è
1: ok. Allora non curarti.
0: Ma è impossibile.
1: No, è incurabile. Allora, dicevo, quindi non è questa la partita, quella del 56, aveva detto, vero il nostro amico?
0: Sì.
1: No, non è questa, però era una partita, effettivamente, noi in questa partita, diciamo noi, ce ne sono addirittura 10. Questo è un altro aiuto. No, è proprio la domanda. 10 calciatori o comunque che in carriera hanno giocato o militato nella Fiorentina, chi prima, chi durante e chi dopo. Qual è questa Italia-Francia? Diciamo che è più recente, dai, diamo un aiuto ulteriore. È più,
0: ecco,
1: recente.
0: Allora, Bomber Viola, che ci ha mandato...
1: Campione in carica,
0: lo ricordiamo. Ci ha mandato la partita di questione, mi sembra, Francia-Italia dell'11 aprile del 54. Poi scrive: il 15 febbraio del 1956 Italia-Francia ci furono ben 7 giocatori della Fiorentina nella squadra titolare, ovvero Gratton, Segato, Magnini, Cervato, Rosetta, Chiappella, Virgili, Montuori, punto, poi Bomber Viola, non è firmato,
1: sì.
0: Bomber Viola.
1: 2, 4, 6, sono 8 però,
0: 2,
1: sbaglio.
0: 4, 6, 6, 8, sì.
1: 8, ne ha scritti, infatti, 8. Infatti Stefano aveva, quindi, scritto proprio quella partita lì dicendo... 8 viola azzurri. Stiamo parlando del 15 febbraio del 56, Italia-Francia 2-0 disputata a Bologna, ma non è questa, perché noi parliamo di una che ce n'erano 10, ricordo, non necessariamente attuali, o meglio in quel momento viola, capito, potevano essere già stati oppure futuribili oppure anche avere un altro incarico all'interno della società viola. Questo può essere un altro aiuto. Parliamo di una partita molto più recente. Non recentissima, ma molto più recente rispetto al 56 e al 54.
0: Allora, dopo un'assenza estiva e anche delle prime puntate, è tornato anche Paeglio con il controquiz per il dottor
1: Borghini.
0: Un'assenza
1: ingiustificata. Scherzo, Paeglio. Ti avevo già sentito, però, in Viola Amore Mio, qualche volta.
0: Ah,
1: aveva fatto qualche intervento, ma con noi mai. Quindi
0: bene,
1: a noi ci si vuole tutte le sere, tutti i venerdì sera.
0: Tutti i venerdì sera. Sarà
1: fisso.
0: Felicissimo.
1: Ma io non li so i quizzoni sulla nazionale.
0: No.
1: Mi giustifico, prof.
0: Lei è un prof. Siamo complicati, e quindi, insomma, anche questo controquiz. Chi è stato l'ultimo calciatore della Fiorentina a salire sul palco di Sanremo?
1: L'ultimo calciatore. Ah, e Bove. Edoardo Bove.
2: Scossa? Va bene.
1: Ragazzi, datemi dei punti però, ragazzi.
0: Vuoi la maglietta anche tu?
1: Ho vinto qualche cosa? Niente? Niente. No,
0: adesivo.
1: Forse te sei troppo giovane. Ho vinto qualche cosa, te lo ricordi?
0: Certo.
1: Era mai dire gol. Sì. Non l'ho fatto bene, non mi è venuto bene, però volevo essere simpatico. Non so se sono risultato tale. Vabbè, andiamo avanti.
0: Grande programma.
1: Ogni tanto io ci faccio degli focus e degli approfondimenti su quello.
0: Ma
1: su
0: se
1: quei
0: ripenso,
1: personaggi.
0: Cioè, ma anche forse anche qualche anno prima, ora non so perché poi dopo, ma come si prestavano i calciatori, ma anche calciatori sì. importanti.
1: Ma certo, cioè, ma c'erano, andavano vestiti in modo improbabile, no, si facevano truccare, si facevano fare
0: la
1: le gag.
0: Cioè quella sigla.
1: Sì, addirittura no. mi ricordo, non mi ricordo quale calciatore, magari i nostri ascoltatori ci aiuteranno, nella gag che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo sugli acrobati, no? Una volta, forse Vialli, che anche lui era il quarto... e si travestì completamente col cappellino facendo delle acrobazie particolari che poi non erano acrobazie abbastanza ridicole, ma erano divertentissime. Adesso per avere un giocatore a una cena di un Viola Club, non so, penso ci voglia le carte bollate,
0: sì,
1: non ci vanno nemmeno
0: sì,
1: più
0: sì, ma
1: vabbè
0: che...
1: lasciamo perdere, noi siamo comunque per quel calcio lì, perché da quel il contatto con la gente è fondamentale e bisogna, non si può fuggire dal contatto con i tifosi, perché i tifosi sono il calcio,
0: sono il motore.
1: Senza
0: tutto.
1: I tifosi, ragazzi, che calcio è? Si fa il calcio in televisione e basta, allo stadio ci si mette i figuranti. Ci hanno provato, l'hanno fatto in alcuni paesi, ma è venuto fuori un disastro.
0: Allora, Bomber Viola chiede un aiutino.
1: Sì,
0: cioè,
1: Bomber,
0: dice, può avere un aiutino, ovvero
1: sì.
0: la partita in questione è degli ultimi 30 anni?
1: Aspetta, fammi fare i conti, perché a matematica non sono
0: per
1: tanto bravo. Uno per uno.
0: Fammi ciccio fra.
1: Siamo un pochino... No, 30 no, siamo quasi a 40. Siamo quasi a 40 e vi posso dire... La dico? Do l'aiutone?
0: Come vuoi.
1: Quanto manca alla fine? Abbiamo 5 minuti, do l'aiutone. Si tratta di una partita dei campionati mondiali. Va bene? Vai. Ultimi 5 minuti, te la dovresti aver indovinata sicuramente.
0: Bah, scherzi,
1: ecco.
0: Di sicuro.
1: Ora, Paeio, ti posso chiedere una cosa? Fai anche un quizzone,
0: no,
1: per il nostro.
0: È un accordo tacito, Lorenzo.
1: Magari fallo un pochino più lui è più giovane di me, fallo sugli ultimi 30 anni di Fiorentina, quelli se li ricorda tutti. No,
0: ora lo blocco.
1: Dalla A alla Z.
0: Lo blocco su WhatsApp.
1: No, te lo impedisco fisicamente.
0: Allora, Quentin ci risponde.
1: Grande Quentin, un saluto.
0: La partita, qui c'è un saluto.
1: Lo so, è perché è un nostro amico, un signore.
0: La prossima volta studio un quizzone per il dottor Lorenzo. Grazie per il dottor, ma non importa, Paeglio, mi fa fare brutta figura. Allora, la partita storica a cui ti riferisci è Francia-Italia. 0-1 disputata il 15 febbraio 1978. In quella gara amichevole ci furono 10 tesserati della Fiorentina coinvolti alla spedizione azzurra guidata da Enzo Berzot, 9 calciatori viola convocati, un membro dello staff tecnico, Enzo Fregosi, storico leggendario massaggiatore della Fiorentina, e per l'occasione faceva parte dello staff sanitario tecnico nazionale azzurra.
1: Questa, allora, io ti
0: perché
1: dico...
0: Che vuol dire questa, però non partecipo?
1: Ti dico, no, Quentin, però... ora la metteremo sicuramente al vaglio del nostro esperto Stefano Borgi, perché questa io non ce l'ho e quindi non ti posso dire che è corretta la risposta. Noi l'anno che danno ha detto
0: 78
1: e lì per lì mi ha fatto fare un sussulto, però non è questa quella che mi ha segnato Stefano
0: quindi
1: Borgi,
0: si può dire
1: tra l'altro
0: c'è
1: il membro dello staff è una finezza. Veramente c'è comunque una situazione simile in quella che diciamo noi, però non si tratta proprio di un membro dello staff, o meglio sì, si tratta di un membro dello staff ma più rilevante, più famoso, più noto, diciamo così, che ha fatto anche poi il calciatore nella vita, e quindi anzi grandissimo calciatore per quanto riguarda la nazionale, però non è quella. Ma ti faccio i miei complimenti, ovviamente, perché è insomma una perla hai trovato una partita veramente insomma di nicchia che io non ricordo, ecco, a livello di convocati dell'Italia viola azzurri.
0: E poi ci saluta con affetto, però dai,
1: comunque se partecipi a noi ci fa piacere, ti si dà i punti anche, perché poi
0: ci mancherebbe altro.
1: Voglio dire, la competizione è anche bella perché è divertente, ci sorridiamo insieme.
0: Certo. Allora, ci stiamo avviando verso la

0: persino di eccessiva spinta un po' troppo sbilanciata. Cioè, se da una parte hai uno che spinge tanto come Jimenez, avere anche Valdepeñas contemporaneamente, anche se poi l'ha fatto con il Napoli nel secondo tempo, è andata meglio rispetto al primo tempo, però come partenza ci sta che lui riproponga un terzino più bloccato come a sinistra come Vieri, finché non Valdepeñas non darà più garanzie sotto il profilo difensivo. Però questo ragazzo è forte secondo me, e mi riferisco a Valdepeñas, e presto verrà fuori, così come credo che anche Vieri presto possa insidiare una maglia da titolare di centrale, perché c'ha una forza fisica incredibile, l'hanno anche sottoposto a degli allenamenti sotto questo profilo, ha stupito tutti. Non so se l'avete visto anche quando spostava dei carrelli molto pesanti, cioè è uno che ha una potenzialità forte anche Vieri, non come terzino, ma ci sta che ce lo riproponga. Ci sta che ce lo riproponga.
1: Bene, allora è del momento, nessuno.
0: Quindi vi ho detto anche l'anno che aveva detto, e poi si chiude, l'anno che aveva detto Quentin era giusto, cioè Quentin aveva azzeccato l'anno, però si tratta di un'altra Italia-Francia. Lasciamo altri 10 secondi per vedere se qualcuno la indovina. In quell'anno lì non è che se ne sia giocate 100 di Italia-Francia, 1978. Insomma, quindi l'ultimo, ora ti chiedo a te.
1: No, vai, ma no.
0: Sì, ora ti chiedo a te, ma anche se manca una settimana ne riparleremo anche la prossima, però così, secondo te come finisce Genoa-Fiorentina?
1: Ah, perfetta.
0: Così eccoci.
1: Una cosa leggera proprio.
0: Sì, così. Poi ci puoi ripensare anche ti chiederò definitivamente il pronostico la prossima settimana. Ma ora intanto.
1: In questo momento due fisso.
0: Benissimo.
1: So tra l'altro, perché c'era un mio carissimo amico che era pronto per acquistare i biglietti. Ecco. 20 minuti polverizzati, 1700.
0: A me me l'ho detto 15 minuti. Vedi, ognuno c'ha la sua. Però, tra poco diventeranno 2 minuti.
1: Sta di fatto, però, c'è una voglia matta di Fiorentina. Poi, insomma, Genova, in 2 ore e mezzo.
0: E siamo solo noi a Firenze, perché c'hai 3-4 punti in classifica, sei 17esimo, ma c'è un entusiasmo e una voglia matta di seguire questa squadra, perché questi ragazzi meritano sicuramente una classifica migliore, e io sono sicuro che presto ci daranno le soddisfazioni che aspettiamo. Non è successo nulla, e allora niente, mi tocca dare la risposta. Ha vinto Stefano Borgi anche questa volta. Allora, dunque, la risposta
1: anche.
0: Anche la volta di Edmundo, la prima puntata, su 3 ne ha vinte 2, non è stata indovinata soltanto uno da Walter, gli faccio i complimenti. Allora, risposta: Italia-Francia 2-1 del 2 giugno, avevo detto l'anno 1978, stiamo parlando della partita disputata a Mar del Plata per i mondiali di Argentina. Reti di Lacombe al primo, Rossi, Paolo al 29esimo e Zaccarelli al 52esimo. Erano presenti Antonioni, Gentile e Zoff, che è stato allenatore della Fiorentina, tra i titolari. Poi c'era Paolo Conti, Maldera, Cucureddu, Patrizio Sala, Pecci, Graziani e Pulici, che erano alcuni delle quali sono entrati, altri sono rimasti tra le riserve. Quindi era difficilissimo, però in quella partita lì 10 tra coloro che hanno fatto parte di quella partita, tra titolari e riserve, hanno vestito anche la maglia viola, tra cui Dino Zoff, che era il famoso grande giocatore, ovvero grande portiere, che però non era stato giocatore della Fiorentina ma era stato allenatore in quella stagione tribolata, diciamo così. Quindi niente, per questa volta non assegniamo punti, ma la lotta è ancora apertissima,
1: è appena iniziata. Grazie a Tommaso Borghini,
0: grazie a voi, a venerdì prossimo.
1: Rimanete qui su Radio Firenze Viola. Da Lorenzo Mattucci una buona serata. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: A
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da

0: oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente, in seguito li avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
7: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
8: Elis Lein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
9: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
7: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
8: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
7: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Suagata e per l'appunto Razzetti.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
12: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
16: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
17: Eccoci qua, un minuto dopo le 14, il 2 di ottobre, e senza ritorno audio, ma questo poco male lo sistemiamo, sistemando il jack come se fosse assolutamente una prova audio dei Metallica. Ben trovati.
18: Ora i Metallica magliettina lì.
17: Ben trovato Andrea Bruno Savelli.
18: Buonasera a tutti.
17: Buon pomeriggio.
18: Io vi prego,
17: non sono consentite battute, mi dia del lei, mi chiami direttore e sia pronto a pagare le conseguenze.
18: Certo, allora chiedo a tutti quelli che invece ci
17: così
18: stanno ascoltando,
17: proprio subito in partenza,
18: in app,
17: dai,
18: abbiamo il 92 del digitale terrestre, oppure
17: è un po' lucidina,
18: in streaming 90. Per vedere la maglietta.
17: Che ma poi sembra c'ha?
18: No, a parte che le sta tre volte le casca,
17: e sono
18: come
17: quelle grosse, andavano quando,
18: capito, si presenta come
17: c'è
18: Metallica.
17: Anche Simone Bernabei
18: si presenta
17: studio,
18: come Metallica
19: Simone.
18: Un po'
19: buongiorno direttore
18: Simone,
19: in
18: no?
19: effetti sì,
17: vabbè,
18: con tutto il rispetto che merita un super direttore generale con la poltrona in pelle umana.
17: È che mi veniva in mente il Drugo Leboschi, che tu ricorderai in passato, no, è stato anche a seguire alcune tournée dei Metallica, e in realtà il problema è mattutino di sveglia troppo anticipata, e quindi quando devi portare il figlio alla scuola le prime cose che trovi te le metti, e devo aver pescato nella cesta degli anni 90 la maglietta anni 90, tanto non vi va mai bene nulla, non vanno bene le giacche, non vanno bene le cravatte, non vanno bene le magliette, conta, come dire, quello che si indossa.
18: I contenuti,
17: assolutamente sì. E che dire, siamo alla fine di questa seconda interminabile settimana senza campionato. Direi che già dopo aver scavallato questo weekend cominceremo a vedere il traguardo della ripresa con il Genoa e con una Fiorentina che abbiamo tutti una grande voglia di rivedere e di testare nuovamente per capire i margini di crescita. E però appunto c'è ancora da scavallare, lo faremo osservando le gare delle nazionali. Stasera tocca agli azzurri, che so che ti stanno parecchio a cuore Andrea, però
18: io,
17: ci sarà.
18: Io amo l'Italia, amo l'Italia di Mancini, l'Italia del presidente federale, l'Italia che mette una dirigente accompagnatrice e poi la leva dopo una settimana, che
17: però
18: affida un
17: c'è
18: progetto
17: Fagioli,
18: a Mallini e Leonardo, e dopo un giorno
17: c'è
18: li manda
17: Fagioli,
18: via,
17: caro mio. E questo diventa un argomento assolutamente da cavalcare, da approfondire, al di là di quello che poi sarà il ruolo di Fagioli, oltre ad un mercato che non si ferma mai. Oggi, come sentite, abbiamo un po' cambiato le nostre voci, il buon Luca Calamai lo ritroveremo ovviamente già dal lunedì, ma noi gli abbiamo fatto proprio il dispetto, sto scherzando, ma in mattinata il buon Niccolò Ceccarini, e ne ha parlato anche Niccolò Santi su Firenze Viola, ci ha informato che la Fiorentina sta seguendo da vicino Thiago Gabriel come rinforzo per la difesa, laddove Pongracic possa essere sacrificato a gennaio. Quindi insomma ci dividiamo un po' tra le nazionali, ieri per esempio ha giocato anche in Dur, e varie ed eventuali come il mercato e come anche lo stadio, perché ieri è piaciuto molto l'approfondimento, stasera ci torniamo proprio sulla vicenda stadio nell'ultima mezz'ora. Va bene, buttati lì un po' i titoli di giornata, e salutando anche chi ci segue come sempre sulla di radio fino alle 16 con il 348 753 933 e il 3925 727775, altrimenti potete chiamarci 055 771 171. Sono senza occhiali, ma insomma riesco a distinguere nella formazione che sta proponendo anche Sky dell'Italia, che stasera affronta la Francia, la titolarità di Fagioli insieme a Tonali, Barella, che poi di fatto quello che già ci avevi anticipato ieri, Simone.
19: Sì, resta
17: pochi
19: un po'.
17: Dubbi?
19: No, qualche dubbio
17: c'è. Un ballottaggio su Fagiolino?
19: No, Fagioli mi sembra quello in realtà probabilmente il più sicuro dei tre, ti ho detto anche in base alle indicazioni poche, pochissime per a dire il vero, arrivate ieri dalla rifinitura di Coverciano. Sai, Tonali ne ha fatte già due di fila da titolare, probabilmente giocherà anche la terza, però vediamo. E Barella in realtà è insidiato da Frattesi, che sta bene, che segna come un centravanti, quindi è difficile anche rinunciarci. Vediamo un attimo, però ecco, Fagioli mi sembra sembra quello dei tre più certo del posto, diciamo così, anche se insomma c'è un po' questo ballottaggio, ecco, quattro giocatori per tre maglie, poi vediamo
17: i due Esposito davanti con Ken di nuovo in versione esterno. Ma io su questo sono come Andrea, scuoto la testa, cioè Ken sulla destra del tridente per me, e lo sapete, io sono un detrattore di Ken, però così è, come dire, come nel golf, così è farlo partire ad handicap.
19: Ma lo depotenzi così, non so, fra l'altro la prima partita contro il Belgio abbiamo visto com'è andata, guarda, ti
17: un
19: dico,
17: leone in gabbia.
19: Secondo me, fra l'altro, ma non so, insomma, ieri Mancini ha detto che non sta benissimo, quindi non so, ho un po'
17: Hai
19: di dubbi,
17: dei dubbi su Ken,
19: ho un po' di dubbi, ecco, con Maldini che mi dicono sia
20: non
19: abbastanza
20: quello del Napoli.
19: Abbastanza Vergara.
17: Ah, Vergara, cioè l'ipotesi Vergara.
19: Sì,
17: non lo so.
19: Guarda, lì in alto a destra ha provato Vergara e Maldini, ha provato loro due, ma poi vediamo se Ken alla fine starà bene, deciderà di fare questa cosa. Ma io continuo a non capirla, ecco, sono
17: detto
19: molto sincero.
17: Sulla carta mi sa che questa Francia...
19: Sì.
17: Voglio gufarla,
19: no, probabilmente
17: però...
19: ci metti poco mano.
17: Sì.
19: Diciamo,
17: cioè, partiamo sfavoriti, si può dire.
19: L'obiettivo potrebbe essere non portarne Limitare. A casa un sacchetto.
17: Sì.
19: Vediamo, insomma.
20: No, che poi la Francia è una squadra particolare da affrontare, la puoi anche un po' incartare, no? L'abbiamo visto anche ai mondiali. Non mi sembra la formazione ideale per incartarla.
19: Esatto, ecco, non so se la incarti così.
20: E neanche per attaccarla, perché Ken contro la Francia può servire per attaccare la profondità, sì, che è uno dei punti deboli di quella difesa. Sulla fascia abbiamo visto tutti i limiti tecnici di Ken col Belgio, perché due o tre volte l'ha saltato l'uomo, una volta si è anche sovrapposto, però poi ha ritardato il tempo del cross, l'ha sbagliato, perché lui oramai sono anni che ha la porta come obiettivo e spesso zappa anche davanti alla porta, l'abbiamo sempre detto, grande attaccante ma ha bisogno di tre palloni, non è un cecchino, ecco. E poi c'è altri giocatori, io non capisco perché non basarsi sugli altri, per esempio Sebe Esposito a me piace tantissimo, ma va cambiato lo schema se vuoi giocare con questi, devi giocare con il tre quarti che è Sebe Esposito e due punte, probabilmente non è corretto, forse lui cercherà uno schema un pochino più elastico perché tutte e due terzine hanno tanta corsa, quindi forse stringono quei due, però quando Esposito Sebastiano va sulla fascia si vede tutto quello che diceva di lui l'ex allenatore della nazionale e che ora allena quelle squadre, quella squadra brutta, cioè che gli manca un po' di motore per giocare sulla fascia, no?
19: Ma è così, sì, gli manca un po' la famosa gamba, no?
17: Spalletti.
19: Che poi vanno
17: ci ho messo 20 secondi a capire.
19: Dai, era
20: io quella squadra non la cito, non la nomino.
17: Vabbè, no,
20: l'ha insegnato Mario Ciuffi,
17: cioè, nel passato
20: lui
17: un
20: la
17: po'
20: chiamava
17: quando...
20: lei. Oddio, è il penultimo.
17: Che capivo, l'ultimo era una, vabbè, ma è
20: hanno
17: scegliato
20: in mezzo.
17: Ragazzi, l'età avanza, che devo fare?
19: Comunque dai, ci sarà Caiode, sì, probabilmente, vediamo, non lo so, fa sempre piacere vederlo.
17: Occhio a nominarlo, perché vederlo. Poi ci andiamo su Caiode.
19: Caiode,
20: mamma mia,
19: ci torniamo.
20: Che noia, che noia.
17: Calmo, sali dopo sul ring di Caiode. Mi dite al volo se questo Fasoli titolare mezzala ad un bel centrocampo, che devo dire Tonali, Barella, Fasoli è un bel centrocampo, vi ispira in ottica Viola, magari immaginando Ulai al posto di Tonali centrale, posto che non credo Vanoli ci pensi, e un altro al posto di Barella che sia Taon Dur.
19: A me moltissimo, te l'ho detto, guarda, dai primi giorni di Coverciano, quando ho visto che Fagioli lo impiegava a mezzala, che poi è una mezzala un po' di costruzione, una mezzala di palleggio, non è il Frattesi che si inserisce, va a cercare la porta, è una mezzala che sta lì, che crea gioco, lo abbiamo visto tanto e bene secondo me contro la Turchia, dai piedi di Fagioli sono partite delle bellissime trame di gioco, ecco, e secondo me anche nella Fiorentina si riesce a contestualizzarlo così... Non lo so, tanta roba. Poi è vero, va bene, Vanoli l'ha trasformato in regista, però non è che ci si può,
17: sì, cioè prendere un anno di lavoro.
20: Ragazzi, ma non è che l'ha trasformato Vanoli. Il vero problema di questo ragazzo, che è uno dei talenti più importanti del calcio italiano, è che per fare la mezzala, come dicevi te, gli manca un po' di forza nelle gambe, sì, per l'inserimento. Vogliamo ovviare a quello, gli manca il tiro. Gli manca, anzi, l'idea che lui la deve mettere sempre all'incrocio. e invece non lo piglia mai sti incrocio, forse lo cerca troppo pulito. Dovrebbe lavorarci tanto sul tiro, perché con quella capacità tecnica devi trovare la porta sempre. Guardate, quando calcia Fagioli è quasi sempre alto o laterale, quasi mai sulla porta, e quando invece vuole essere sicuro è centrale.
11: Col Napoli stavo pensando, però lì l'aveva messa bene,
20: ma la sbaglia bella, col Napoli non la traversa, quella
11: no,
20: che sbaglia bella,
11: quella
20: deve trovare la porta. Lui gli fa un assist, ma sta un tuono pazzesco. Per far la mezzala manca un po' questo. Mentre parlavate, il paragone mi viene con Borca. È un po' una mezzala alla Borca Valero, poca capacità di fare gol, però devi imbucare di più.
19: Perché grande anche tecnica,
20: esatto. E però ha fatto tutta la carriera, faccio il play, faccio la mezzala, anche Spalletti, ora lo cito, agli europei lo mise come playmaker, no? Vi ricordate? Fallì subito la prima partita, ma lo mise play. Per fare la mezzala compiutamente deve crescere in alcune parti del gioco, e non siamo più ragazzini, bisogna darsi anche una mossa nel crescere. Però è vero che alla Fiorentina sarebbe calcio sui maccheroni, perché così, come hai detto Tessimo, perfetto, si scambiava anche con Tonali ogni tanto, no? Se è prestato più uno scende l'altro e se la fa dall'altro, uguale può fare con l'AI. No, non sono identici lui ai Tonali, ma insomma il gioco potrebbe essere lo stesso. Ci manca Barella, perché
19: insomma mica semplice trovare,
20: no, infatti, perché Ndur non lo è. Atta è un po' pericoloso per l'equilibrio, vediamo.
19: Li perdi un po' di equilibrio, e mi sembra che Vanoli ci punti tanto sull'equilibrio, quindi un centrocampo in quel modo secondo me è un po' difficile da vedere, almeno in questo momento. Poi sai, con l'andare della stagione si creano dinamiche,
20: o in alcune partite,
19: o in alcune partite, assolutamente.
11: Va bene, è doverosa, insomma, in avvicinamento al fischio d'inizio di Francia-Italia, l'apertura alla possibilissima titolarità di Fagioli. Prima di liberarti, però, Simone, sfrutto proprio il tuo arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché ci avete, insomma, stimolato, ci avete suonato la campanellina, a cominciare dai passi social di Niccolò Ceccarini. Per la difesa del futuro, nuova idea Thiago Gabriel, ma c'è il Milan sopra.
19: C'è il Milan sopra, c'è il Milan da quest'estate che già aveva provato a prenderlo, è molto caro.
11: C'è già scritto.
19: È molto caro.
20: Un ventino.
19: In realtà il Lecce parte da di più, parte da 10 in più. Il Lecce parte da 30, poi.
11: Vabbè.
19: Ragazzi, questo è, sa che non lo potrà vendere a 30, però da lì si parte. Sai, quando poi su un giocatore iniziano a inserirsi anche le squadre di Premier League, quando inizia a inserirsi il Milan, Lecce fa un ragionamento abbastanza semplice. Dice: per me Thiago Gabriel è uno dei giocatori in prospettiva futura, uno dei difensori più forti che possono esserci in Serie A. Il Milan ha comprato Mario Gila a 25 rotti. Il valore è quello, il valore che Lecce dà al cartellino di Thiago Gabriel è quello, quindi da lì si parte. Poi ovviamente le trattative esistono per quel motivo lì, si scenderà sicuramente, però 20 più bonus servono al 100%.
20: O 20 più, mi gioco la carta sottile.
19: Ah, glielo rimandiamo.
20: Certo, potrebbe essere. Mi sono piaciuti tanto, pasticciotti.
19: Ci potrebbe stare.
11: Paura che non sia piaciuto troppo lui a Lecce, perché sennò provavano a tenerselo, non lo so.
20: Non ha nemmeno giocato, cioè ha giocato veramente poco.
11: Va bene, ora interrogo Andrea sul mercato. Simone, bene. Ti libero, grazie mille.
19: Grazie
11: buon
19: a voi
11: lavoro,
19: ragazzi.
11: Che ovviamente oggi è giornata di gran lavoro su tutto il mercato web, anche e soprattutto per l'impegno degli azzurri. Andrea, ma noi abbiamo bisogno di un difensore innanzitutto, perché vedevo poi i riferimenti sono ancora al centrocampo, dove sappiamo, no, sono 5, quindi probabilmente un sesto potrebbe servire con certe caratteristiche, mentre a sinistra l'alternativa a Valdepeñas, al netto dell'adattamento di ieri, può essere Parisi quando tornerà dal problema, insomma dal problema, dall'operazione al crociato. E in mezzo ad oggi sono 4. Io leggo che può essere Pongracic il sacrificabile.
17: ti soddisferebbe? Cioè ti sembra un cambio che rinforza la Fiorentina a far uscire Pongracic e buttare dentro Thiago Gabriel?
0: Ma intanto io penso che Pongracic non ci voglia restare. La società ha sottovalutato la sua reazione alle panchine, perché non è un calciatore sereno che si mette dietro la fila a recuperare posizioni. Lui si sente forte, lo è forte, però proprio questo sentirsi forte, così forte, è il suo più grande limite, perché ogni tanto cala clamorosamente in attenzione e prende dei gol d'appollo, fa prendere dei gol d'appollo. Poi, nonostante la stazza, non è forte di testa.
17: No, lo guardavo anche in nazionale, poi a questo vizietto dell'ammunizione che per un difensore centrale almeno
0: usa tanto le braccia, certo. Ora, questo è un nuovo corso
17: un po' nel primo tempo a Pongracic, sai, nella ripresa, però anche in nazionale ultima partita andò così, guarda che aveva di fronte la Spagna e li ha masciullati, però
0: no ma io credo che comunque e soprattutto sia lui che sia un leone in gabbia, perché ha riconquistato la nazionale con un buonissimo mondiale, non era titolare fino a un anno fa e non ha forse voglia di rischiare di riperdere la nazionale. Insomma, è anche legittimo, probabilmente chi l'ha tenuto o non era, cioè io o pensava che gli allenatori si affidassero alla coppia di
17: Dragusin Vieri,
0: esatto, no, Dragusin Pongracic, perché in effetti per caratteristiche ci stanno bene. Pongracic è quello più veloce della nostra difesa,
17: però vedi, mi è venuto da dirti Dragusin Vieri perché te comunque ci hai messo 17 milioni su Vieri, eh?
0: Ma è un ottimo investimento se pensi che Thiago Gabriel ne vogliono 30, posso capire 15 più bonus su uno in cui credi. Non so se poi si realizzerà completamente, per ora ti darei il 70% di sì. Si deve sveltire molto di mente, di movimenti, c'ha da adattarsi, non c'ha solo a capire il calcio italiano, c'ha anche da progredire fisicamente. È molto giovane, per ora gioca Ranieri senza discussione, perché è quello che gioca meglio.
17: Io sì, lo dicevo, Ranieri, l'ho scritto anche qualche giorno fa, sto ragazzo viene dalle montagne russe, però rispetto a quello che gira un po' intorno a lui, almeno come gradimento, lui invece è sempre stato molto costante, secondo me, nel rendimento.
0: Ranieri ha fatto delle ottime stagioni, ottime.
17: Sono d'accordo.
0: E viene infamato per una teatralità che poi fa
17: che
0: ridere
17: questa
0: roba.
17: Per la verità però l'ha superata. Cioè, sì, a me anche sembra che rispetto... Allora, posto, non mi ricordo che lo diceva, in teoria il giocatore, no, che in campo schiuma rabbia dovrebbe essere, no, ai tempi picchia per noi Beppe Iachini.
0: Ma certo, ma infatti...
17: E invece oggi siamo arrivati, te lo ricorderai, a dire Madonna che scene, anche troppo puzzo e le ci fu una discussione con l'arbitro, addirittura rimase sul gozzo a tanti.
0: Con Lecce. Dove aveva subito rigore per davvero. E addirittura i fiorentini, ben via, non era rigore.
17: Che gli dici? Cioè, voglio dire, io e te avremmo fatto più o meno la stessa
0: strappata scena, la maglia e i capelli, molto di più.
17: Eppure, se ti ricordi, fu detto mamma mia, il capitano, ste scene non si possono vedere.
0: Direttore, a suo tempo io dissi non siamo un popolo che non è mai contento, perché se c'hai Montella con la plomba in panchina, Madonna, ragazzi,
17: ride,
0: non dice mai nulla,
17: ride,
0: e non dice mai nulla, o che ti va a arrabbiare se c'hai quello che ci sente come una bestia, troppo va bene così. In quel momento in cui i nervi erano a fior di pelle, tutti erano un gradino oltre, purtroppo il capitano sicuramente poteva anche, e secondo me negli spogliatoi cercava di tenere tutti tranquilli, in campo cerca di ottenere il più possibile in tutti i modi possibili. Era il momento in cui rischiavamo di andare, pensavamo di andare dritti in Serie
17: c'era
0: B,
17: ancora Pioli, guarda,
0: però quando a Firenze ricercato. si piglia uno di punta
17: quante volte
0: Tomovic
17: detto, se non fischi rigore faccio un casino. Quante volte l'hai
0: ma
17: detto?
0: Io dicevo molto peggio, quindi non vabbè, vale vabbè. Insopportabile in un campo di calcio. Quando mi presenta qualcuno e mi dice se hai giocato contro, parto dicendo scusa, quindi lasciamo perdere.
17: Guarda, lasciamo perdere. 13 mesi esatti fa, era il 2 novembre,
18: No, ma io me lo ricordo bene. Tra l'altro gli tocca il piede, che poi va a toccare la sua gamba facendo l'autosgambetto, ma glielo tocca. E si poteva dare, non si poteva dare quel rigore. Io lo volevo con tutto me stesso, perché ci avrebbe fatto pareggiare una partita e non dovevamo mai perdere. Ma detto tutto ciò, noi l'avevamo preso di punta questo ragazzo, l'abbiamo preso di punta. Tomovic faceva ogni tanto qualcosa di sbagliato, ma io mi ricordo tante linee sbagliate a quello che era a sinistra e dava guarda Tomovic che fa, e invece Tomovic non aveva fatto nulla. Alla fine noi riusciamo, purtroppo siamo simpatici, divertenti, siamo noi, quindi basta, ma alle volte esasperiamo troppo le situazioni. Con Tomovic mi ricordo, con Ranieri, Avenne di gente che vuole stare alla Fiorentina, che è fedele alla causa della Fiorentina, che è un ottimo giocatore. Sono sicuro che se si alzerà il livello e lui sarà un gradino sotto, remerà per migliorare e per salire ancora senza fare polemica.
17: Oh, a proposito di mercato, l'avrete visto dalla Gazzetta, invece in un altro senso si parla di un interesse crescente di sempre più squadre per Ndur, tra queste anche la Juventus, e anche Ndur è un bel caso, perché se parli qui a Firenze tanti ti dicono che lo si può vedere, non si capisce perché sia titolare, eppure in nazionale Under 21 anche ieri inamovibile, anche se poi ho visto i voti erano più o meno quasi tutti insufficienti, e tra squadre di Premier e la stessa Juventus evidentemente sto ragazzo piace e ha del mercato.
18: Questo ragazzo viene considerato da quando c'ha 15-16 anni e ha giocato nelle nazionali quando non toccava palla nei club, ha sempre giocato nelle nazionali. Dopodiché noi ce l'abbiamo un po' sul gozzo, perché potrebbe fare tanto di più ed è cresciuto tanto, lui è uno che potrebbe dentro la partita avere più continuità. Io alle volte, lui, tutti dicono che è lento, in progressione gli ho visto fare dei gran recuperi, io vorrei vederlo andare sempre a 100 all'ora, gli vorrei mettere nel sangue un po' di sangue di Edgar Davids, perché gli manca quella roba.
17: Hai detto poco.
18: Sì, ma non arriveremo mai né per caratteristiche né per livello a quella roba lì, però la voglia di avere sempre la partita sotto controllo gli manca, fa il compitino, la tocca piano, va piano, trotterella, lui non se lo può permettere, non se lo deve permettere, perché può diventare, con le caratteristiche tecniche che ha, non il fisico. Il fisico è una baglio, con quel fisio che fisio c'ha? Non ha un fisico perfetto per fare il calciatore, ce l'ha perfetto, no, per fare il modello.
17: È molto alto
18: e che se ne frega.
17: Nel calcio di oggi, ma un po' di fisicità, un po' sulle palle alte.
18: Ma quelli, a parte non è forte nemmeno di testa.
17: Però Parigi con il Napoli, no? Da un pallone e lui va a recuperare di testa e poi
18: bravo, perché sta crescendo di testa. Anche ieri in Under 21 ne ha preso un paio sul calcio d'angolo. Altro aspetto, perché è alto ma non è il suo colpo migliore di testa, quindi può crescere in tutto. E poi nel calcio moderno è vero che conta tanto l'altezza, ma i crack sono quelli alti e veloci, non quelli alti e non veloci.
17: Un piccolo Loftus Cheek, anche quando trotterella, bravo ma non si impegna, la definizione di Simone Scandicci.
18: No, Loftus Cheek ha tante capacità offensive in più.
17: Poi non mi sembra Ndur uno, cioè ti dà la sensazione di non impegnarsi.
18: No, gli manca mentalmente, caratterialmente.
17: È lento nel pensiero,
18: certo,
17: forse.
18: È anche Duncan con un livello nettamente inferiore era così. Cioè gli vedevi fare delle partite stratosferiche e dicevi ciccio, gioca sempre con questa grinta, magari sbagli tre passaggi in più, ma se giochi sempre con questa voglia, con questa continuità dentro la partita, determini sempre le partite. E anche lui deve fare uno scatto mentale, perché in alcune partite che sono iniziate bene l'abbiamo visto tutti 90, in altre, per esempio col Napoli, si pareggia su una palla recuperata sua, nel primo tempo c'era da sostituire.
17: Il primo tempo era da,
18: ha fatto un
17: forse
18: cross
17: nemmeno da 5, da 4 e mezzo,
18: certo, perché ha fatto un cross lungo dalla destra e tutti dicevano ora la mette a Pellegrino, si vede una volta saltare sto Cristo e non gli arriva mai un cross. Il secondo, per paura di metterlo lungo, l'ha ciccato e l'ha messo corto sul primo palo. Poi non è apparso mai nel primo tempo, il secondo tempo è salito di tono.
17: Va bene, chiudo questa mini carrellata sul mercato viola, come dicevo, per la gioia del nostro Luca, che oggi non c'è, e invece un po' di indiscrezioni di mercato abbondano. Ma sarà una battuta, ma e qui torna il Barcellona a essere un nome accostato a Dodò. Così vedo,
18: Ma no, ma Dodò,
17: posto che lì proprio Luca stamattina ne parlava, anche ieri si è espresso via social, non smetterò mai di sognare, robe così, il lavoro è l'unica strada. Che aspettative? Io non so nemmeno cosa aspettarmi da Dodò, se pensare che possa tornare utile o meno.
18: Non torna utile.
17: Andiamo avanti con i Menez, diceva Mario.
18: Ma certo, i Menez è più forte. Per me è più forte i Menez. Dodò, João Mario, non so se farei il cambio.
17: Addirittura.
18: Però, nel senso che forse è più forte Dodò.
17: Ah, sì, ok.
18: Ma non ne sono certo, non ne sono certo. Mentre su Jimenez non ho grossi dubbi che sia più forte di Dodò. Dodò è fortissimo perché ha una capacità di corsa, di cambio di passo. L'anno scorso era l'unico che saltava l'uomo a un certo punto della stagione. Però poi spesso sbaglia il cross, tira fuori ste brioche, tirare in porta non ne parliamo. Quindi è un giocatore che anche lui non si è compiuto definitivamente. Dopodiché, per esempio, al Napoli farebbe un comodo pazzesco. Se il Napoli ci dà 2,5 milioni, probabilmente anche a meno a gennaio gli si rivoga. Non so il Barcellona che bisogno possa avere di Dodò, però lì potrebbe essere in una dimensione giusta, sicuramente come riserva, immagino.
17: Questo è poco ma sicuro, e di certo qui c'è il discorso rinnovo che comunque dovrà essere affrontato. Qui passano i giorni, ma incontri o chiacchiere.
18: Ma no, ma va a scadenza a questo punto.
17: Penso
18: quello che rischia è di stare un anno senza
17: aspettare
18: giocare
17: la chiamata.
18: A 28 anni, 29, 28, non ci sarà la coda per lui poi dopo, perché un anno fermo a 28 anni è pesante.
17: Fra l'altro, a proposito di questo, un altro che attende una chiamata è Gaetano Castrovilli, ci torneremo, ha parlato al Bellino. Nostro Andrea Giannattasio, poi risentiamo qualche passaggio che Gaetano, gli vogliamo bene.
18: Il direttore
17: tutti.
18: Sa
17: ci
18: cosa
17: fa
18: penso
17: piacere
18: io
17: di sentirlo.
18: Che in quella stagione in cui la Fiorentina cedette a gennaio Vlahovic, fu più grave nelle ultime partite
17: di Castro.
18: Era veramente, perché poi con lui e Torreira avevano compensato, si vinceva 1-0,
17: poi Gaetano
18: segnava lui, segnava Torreira, si vinceva 1-0, faceva più fatica davanti, ma fu più determinante quello per la caduta nelle ultime partite. Poi ne saltò non troppe, ma insomma
17: il tutto nonostante tu mi insegni l'allenatore più integralista del mondo che non capisce nulla,
18: no,
17: che ci
18: non
17: fa
18: mai
17: perdere
18: detto
17: le
18: non
17: finali
18: nulla.
17: Dovevo
18: no,
17: dirlo fin-
18: quella Atene ce l'ha fatta perdere lui
17: dovevo
18: Atene l'ha fatta perdere
17: oggi
18: lui
17: oggi si letica tra pochissimo
18: Atene
17: si
18: l'ha
17: parla
18: fatta
17: di
18: perdere.
17: Caiode sì, ma quelle altre due prima no.
18: Lui non ha colpe in quella con l'Inter, poi psicologicamente non ha saputo gestire quelle dopo.
17: Il West Ham è un'altra storia.
18: Il West Ham è un'altra storia. Atene è tutta sulle sue spalle, tutta. Ma che break, diciamo la verità.
17: Spezzo,
18: mi blocca con la pubblicità. Qui si
2: Radio Firenze Viola.
21: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
22: Ciao Luca, ciao Tommaso. Volevo farvi una domanda e sapere cosa ne pensate. Capitolo Donnarumma, mi convince? Considerando che comunque sia l'errore di un portiere pesa più di un gol sbagliato di un attaccante, ma mi convince ancora Gigione Donnarumma? Considerando che comunque sia anche Carne Secchi e Vicario sono degli ottimi portieri, non so, che ultimamente sia in nazionale che in campionato Gigione sta, forse ha perso un po' di sicurezza, insomma, che per un portiere prevale tanto la testa ancora prima del fisico, quindi magari sta accusando un po' gli errori, un po' il periodaccio. Che ne pensate?
23: Mai che si piglia di punta
3: ogni tanto qualche calciatore. Qui c'è una serie di bidoni senza ma pensiamo a Ranieri, ma che scherziamo, ha giocato in nazionale, hanno rotti tutti, è sempre riserva e lui gioca perché gli altri fanno schifo. Ma qui Dodò era un eroe, poi arriva Hayode e vi ricopre tutti, capito? E questi, Quarta era un idolo e tornava a casa sua. Biraghi nel Torino gioca un minuto nelle amichevoli e qui era idolo.
17: Bene, al 3-4-8.
18: Chi è questo? Il minestraio ha fatto un minestrone meraviglioso.
17: È Giovanni.
18: Un minestrone meraviglioso. Io non so come si chiama.
17: Però lo apprezzo perché gli figlia sempre un po' la risatina quando. Molto severo.
18: Ma non è severo. Ma non è severo. Fa confusione. Biraghi era un idolo. Biraghi era un idolo per motivi extracampo. Non lo sopportava il 99% dei tifosi. Fermo restando che non è quello il giudizio dirimente, no, quello dei tifosi.
17: Ma Biraghi era sulle diagonali, su qualche.
18: Il problema è Biraghi, secondo me, era su tutto.
17: Ma io in realtà, se devo essere onesto, in spinta aveva anche punti. Vabbè, si è visto anche di
18: per
17: peggio,
18: fare un cross buono doveva farne 10 male.
17: Dopodiché
18: era migliorato sulle punizioni, l'unica cosa gli
17: concedo. Tutto sommato sì, dopodiché anch'io mai mi sarei sognato di renderlo uomo simbolo bandiera.
18: Mai e poi mai. Però poi ha citato Dodò, che è un ottimo terzino. Ottimo terzino.
17: Vai. E poi ha fatto l'assist che, devo dire, l'altro giorno ero lì che insomma spippolavo, guardavo un po', non so dove eri già intervenuto su questa vicenda Hayode, e leggo il tuo punto di vista su Hayode. Ho detto: bene, guarda, venerdì ce l'ho in studio, anche perché per 17 milioni sono bastati 17 milioni per dar via un ragazzo del tuo vivaio, che avrà dei limiti tecnici, per carità, non lo metto in dubbio, ma che non lo fermi,
18: direttore,
17: cioè, atleticamente, direttore, fisicamente, questo.
18: Direttore, le cose vanno contestualizzate. C'era un allenatore che non lo vedeva e che gli fa fare in tutta il girone d'andata fino al mercato di gennaio 5 partite. Non credo da titolare, non ho controllato, ma 5
17: presenze.
18: Palladino non lo faceva giocare, nonostante l'anno prima avesse dimostrato di poter stare in campo da titolare. Io i miei ragazzi del vivaio non li vorrei cedere mai. Bene? Partiamo da questo. Infatti quel post che lei ha letto, dico, io non l'avrei venduto.
17: Ok.
18: Però non può essere un impianto, per una serie di motivi. Perché hai monetizzato e con quei soldi hai preso Fagioli e ti hai avanzato dei soldi. Perché quando sei esultato tutti perché 20, non sei venduto,
17: si è riscattato a 20.
18: No, 16 mi pare. Perché quando, e forse qualcosina in più Hayode rispetto a quello che ha detto lei con i bonus,
17: 17 e mezzo.
18: Bene.
17: Mezzo quando, subito e 17.
18: Quando abbiamo esultato perché non abbiamo ceduto Comuzzo a 40, l'abbiamo dato via in prestito gratuito con riscatto a 20. Cioè, Hayode a 17 e mezzo in quel momento può essere valutato un errore di scelta.
17: Hai ragione, 16 milioni, non mi ricordavo 20.
18: Come sulla maglietta, avevo ragione. Come sulla maglietta, però da quando ci diamo del tu? Da quando ci diamo del tu?
17: Dai, sì, ormai te l'ho detto.
18: Ah, è sdoganato. Bene, grazie, direttore.
17: Potesse parlare sta maglietta.
18: Chissà che direbbe.
17: Tu arrossirebbero tutti, quante cose ha visto negli anni 90.
18: Bene.
17: Cioè da oltre. Fra l'altro,
18: andiamo
17: noto ora questa.
18: La mia è bella.
17: Questa Polo. Ma
18: molto
17: insomma,
18: bella.
17: Tu e insomma, va bene, andiamo oltre.
18: Detto ciò, è stata una scelta. Possiamo essere d'accordo o no, ma è stata una scelta che ha portato a monetizzare. Non glielo auguro, ma se si rompe un legamento è finita, non lo puoi sapere.
17: Mm-hmm.
18: In questo momento abbiamo Jimenez che per me è più forte di Hayode, lo riscattiamo sostanzialmente alla stessa cifra. In quel momento con quei soldi hai potuto comprare Fagioli. Gli errori veri sono perdere Amatucci a 2,5, quello mi fa impazzire. L'errore vero è scegliere, che è un'altra scelta clamorosamente sbagliata, prendere Viti e mandar via Ghilardi a 5 milioni. Quello è un errore clamoroso. Possiamo andare indietro,
17: cioè,
18: tutti citano Mancini perso gratuitamente, Zaniolo perso gratuitamente. Nessuno si ricorda di Cristiano Zanetti regalato alla Reggiana. Io ancora rosico per Cristiano Zanetti.
17: Lì si torna indietro.
18: Ma è un errore clamoroso. Sì, sì. Quando dai via un giovane e riesci a monetizzare 20 milioni, te lo dirà il tempo se hai fatto bene o hai fatto male. Però se io devo scegliere tra Jimenez e Cayode, prendo Jimenez con tutti i rischi che mi assumo, perché so che ho un carattere particolare.
17: Cioè dici Cayode è comprensibile.
18: Certo, in quel momento avevamo Dodò che aveva 25 anni.
17: No,
18: che
17: ma
18: faceva?
17: Dico, lo trovi un errore, ma meno grave
18: non
17: di altri.
18: Non lo trovo un errore, lo trovo una scelta che si può discutere, mentre gli errori clamorosi sono perdere Amatucci a 2.5. Impazzisco,
17: ma
18: è il miglior centrocampista della Lega, lo guardavo in Serie B spagnola l'anno scorso, perché da quando fece quell'amichevole perché ora rosico, l'abbiamo perso, basta, non lo voglio più vedere, nemmeno più sentir nominare. Invece tutto mercato web mi continua a tirar fuori statistiche, miglior centrocampista della Lega,
17: è partito forte, sì,
18: la prossima forte. Chiamata, il prossimo giro lo troviamo in nazionale, è bravo, lui non lo dovevi perdere. E le maggiori responsabilità le do a Pioli, che fa venire Nicolussi Caviglia,
17: ecco, su
18: e non prende Amatucci.
17: E so che la vede come me, lo saluto e lo ringrazio, Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
4: Ciao,
18: buongiorno.
17: Su questo io ti entro a gamba tesa, nel senso che quando sento dire ma l'allenatore non lo faceva giocare, non mi interessa, è un patrimonio della società, per cui la società va dall'allenatore e gli dice tu sei libero di non farlo giocare, io di tenerlo e non cederlo perché è un mio patrimonio. Magari
18: ma si riferisce a Cayode?
17: A tutti, che hai detto?
18: Ma c'aveva 25 anni Dodò, 26 quando si dà via Cayode. È difficile immaginarsi che possa stare 3-4 anni dietro se resti con quell'allenatore, che peraltro fino a quel momento era in voga perché aveva fatto le 8 vittorie consecutive. Amatucci è una scelta clamorosamente sbagliata del duo Pioli Pradè.
17: Diciamo.
18: L'hanno vista allenarsi, l'hanno tenuto lì al Viola Park 20 giorni e poi hanno detto mandiamolo in prestito in Serie B e prendiamo Nicolussi Caviglia. Quella è una roba che non si può sbagliare al gioco del calcio.
17: Ernesto, che ne pensi? Ci sono stati errori peggiori rispetto alla scelta su Cayode?
4: Probabile di sì. Anche Favasulli si è percodetto. Ma secondo me Cayode è stato un errore invece. Io mi sentivo ora, l'ho preso a metà, quindi non ho seguito bene il discorso. Però secondo me invece non lo dico adesso, lo sai,
17: sì,
4: il giorno in cui è stato ceduto, quindi non è che lo dico adesso perché è andato in nazionale. Io avrei e ti dissi anche che io avrei venduto a fine anno Dodò invece, che su Dodò avrei fatto, invece adesso lo perdi a zero, e su Dodò si sapeva già che si andava verso questa situazione, già si era cominciato a subodorare questa situazione, che si è protratta nel tempo, perché è una situazione che va avanti da un anno e passa con Dodò, in cui ci sono difficoltà per arrivare al rinnovo, non è una situazione nata adesso. E Cayode è un giocatore che insomma lo sapete, l'ho detto tante volte, un ragazzo di 19 anni che ha quel talento, che ha quella prospettiva su cui devi lavorare, chiaro che deve crescere, chiaro che quando lo abbiamo visto qui aveva dei momenti di difficoltà, era acerbo, aveva, però si intravedeva che c'era qualcosa di diverso. Sì, hai preso 17,5 milioni, è vero, adesso ne vale probabilmente il triplo,
18: però con quei soldi ci hai comprato Fagioli che ne vale il triplo,
17: hai preso Fagioli,
18: sì, e quindi il mercato,
4: hai comprato anche Brescianini a 17 milioni, cioè
18: Brescianini a 17, Brescianini 10,
4: 16,
17: sui 10, 12,
4: insomma,
18: 10.
4: Fabian, insomma, voglio dire, non è che i soldi girano nelle società, si sa, non è che con quelli lì per forza hai preso, no, il giocatore buono, hai preso anche giocatori,
18: no però questi a gennaio esce Cayode a 17,5, entra Fagioli a 14+2 di bonus, quindi amministrativamente con i soldi di Cayode hai preso Fagioli. Poi le grandi squadre possono perdere anche i calciatori a parametro zero, non è questo problema. Dodò non è voluto andare in Grecia,
4: non
18: la reputo
4: una grande squadra in questo senso, francamente.
18: Peccato, io sì, perché sta spendendo come una grande squadra
4: a livello, no, io no, perché se lo fosse avrebbe avuto risultati diversi negli ultimi anni, e quindi e non avrebbe perso giocatori importanti che sono andati via, li avrebbe tenuti.
18: I Gobbi lei li ritiene una grande squadra?
4: La Juventus la ritengo una big in questo,
18: ecco, non ha speso squadra, tre volte tanto, ha vinto uguale
4: negli ultimi anni,
18: ha vinto uguale
4: per il Milan, come ha gestito negli ultimi anni. Il Milan sta facendo dei disastri, lo sappiamo benissimo, lo vediamo.
18: Io
4: Napoli si è comportato da grande squadra, per esempio.
18: Sì, sì. Certo,
17: no, la cosa particolare è che comunque sono due gestioni distinte, cioè Caiode. C'era Pradè a fare il direttore sportivo, ricordavi anche vicende precedenti, quindi poi ai tempi c'era Barone, mentre quest'estate le scelte sono state di Paratici. Però mi pare che anche dal punto di vista dei Paratici, guarda appunto a Matucci o Favasuli sul fronte dei giovani, no?
18: Favasuli era già perso. Lo danno
17: ragione,
18: a gratis l'anno scorso ottenendosi 50%.
17: Prendiamo Amatucci.
18: Amatucci secondo me
17: ora è un Braschi non parla nessuno, no?
18: Ma Braschi c'abbiamo la ricompra. Braschi è un'operazione perfetta. A me va bene,
17: allora,
18: se Amatucci lo dai via
17: Amatucci.
18: Anche Harder c'è una percentuale di rischio. Bravo. Però, credo che Amatucci volesse restare in Spagna e anche lui non era lontanissimo alla scadenza e non era semplice probabilmente farlo rinnovare. Credo che l'errore sostanziale sia stato l'anno scorso quando si punta su Nicolussi Caviglia e non su Amatucci. E chi lo vede allenarsi deve vederlo che il ragazzo vale. Poi è nel contesto ideale, come Caiode. Cioè Amatucci si esalta a giocare in Spagna. In Italia giocherà bene se mai tornerà in Serie A, ma è un calcio a cui si deve riadattare, e Caiode è perfetto per giocare in Inghilterra, dove può mettere a disposizione tutta quella fisicità e colmare alcune difficoltà tecniche, che comunque sul quali si è visto anche un po' lavorato, perché il gol che fa è intelligente, è bravo, l'appoggia, non tira sul palo di là, ma
17: no, è vero,
18: è bravo, fa una scelta tecnica molto giusta e la fa bene, quindi è migliorato. Però sono i campionati che li esaltano per antonomasia questi due,
17: Sì, posto che tu a centrocampo, Ernesto, sei comunque corto, poi alla fine ti sei ritrovato con 5 interpreti, perché è partita anche Mandragora e lì forse un giovane te lo potevi concedere, se non proprio Amatucci, magari Harder come sesto.
4: Ma dipende molto da quello che sceglierà poi come modulo l'allenatore, insomma, quello lo vedremo. Al momento rimane fuori anche Ulai, o rimane fuori Indurro, rifare fuori Brescianini, quindi non è che non hai le soluzioni. La Fiorentina in questo momento ha il campionato e la Coppa Italia, che non sono tantissime partite, anche se tu dovessi andare avanti, ma insomma non sono mai tante partite, e quindi secondo me lì c'hai il numero ce l'hai. Poi dopo, appunto, rispetto a quello che invece saranno le decisioni dell'allenatore, lì c'è da capire se ci sarà bisogno di un qualche innesto tecnico diverso, ecco, quale sarà definitivamente la scelta sulla coppia o non coppia o la Fagioli, e di conseguenza poi sugli altri, insomma.
17: Intanto è arrivata una domanda interessante sulla scia evidentemente delle valutazioni, è giovane, perché un 2000 può che essere giovane, 26 anni, è un po' meno giovane rispetto ai nomi che stavamo facendo, ma Ken oggi vale 40 milioni? Lo chiede Lorenzo a proposito delle valutazioni.
18: 45 credo si siano presi.
17: Noi si è venduto a 40 più 5, sì. Si è fatto un affare forse? Chi mi risponde per primo?
18: Per me li vale come gli attaccanti oramai andano a peso d'oro, quindi sono quasi introvabili quelli determinanti. Non sono introvabili, però secondo hanno queste valutazioni. Certo che
17: meglio, è stato venduto meglio di Caiode.
18: Secondo me è lui che ha fatto delle valutazioni sbagliate. Cioè, andare a inserirsi nel meccanismo Como non è la scelta migliore che poteva fare, per come gioca il Como, anche se attacca la profondità. Fabregas è bravissimo, ogni tanto gioca anche in contropiede, non lo dice, ma gioca anche in contropiede, però c'ha davanti uno più forte, la discussione si pone. Dubicas è più forte, punto, come per me Jimenez è più forte di Caiode.
17: Ernesto, che poi devi sapere che io e Ernesto su Ken abbiamo avuto dei bei dibattiti, per ora un assist e rizzati, come dicono i francesi.
4: Beh, insomma, penso che comunque gli valga quella cifra, considerando che tra l'altro la sua clausola era di 60, se non sbaglio, no?
17: Sì,
4: quindi comunque la valutazione era addirittura più alta, e considerando quello che costano in generale gli attaccanti, io penso che gli valga. Credo anche che alla fine si adatterà al lavoro, al ruolo che gli sta dando Fabregas. Credo anche che migliorerà, perché poi gli allenatori bravi sono quelli che li migliorano i giocatori, e quindi non è che un giocatore è fatto e finito esattamente come ce l'ha e come lo continui a vedere. I giocatori migliorano, maturano, cambiano, quindi mi aspetto anche un'evoluzione di Ken in un gioco diverso, così codificato come quello del Como, che è sicuramente un gioco, rispetto a quelli che ha fatto negli ultimi anni, è il gioco sicuramente più codificato, no? Appunto, più anche più divertente, anche più offensivo, se vogliamo, di quelli che abbiamo visto. Quindi noi l'abbiamo visto molto.

0: che come Beth, forse Beth un po' meno, ecco, diciamo, io vedo un pochino più
1: figurati,
0: di crescita.
1: C'è già chi immagina, ma Matteo scrive, ma Beto convince il giusto, perché non Camarda a gennaio? Camarda sì che è giovane, credo non arrivi a 21 anni.
2: Io aspetterei anche su Beto, a mettere oggi, la pietra su Beto. Beto è forte, non è un top, è un casinista in campo, però è uno che ha una forza fisica impressionante ed è arrivato senza la benzina giusta nelle gambe, quindi aspetterei molto a bocciare Beto. Beto ci farà molto molto comodo, e per quello che dicevamo tutti fino ad ora, 18 milioni è un investimento sostenibile per una punta.
1: Eh sì, quanti incassi per un coyote, capisci?
2: Sì, sì.
1: Ma... come vi piace?
2: Sono partito dicendo che non l'avrei mai ceduto per l'atteggiamento.
3: 18 sono pochi, ecco,
2: ma in quel momento è un miracolo che fa, perché fa una mezza stagione con Italiano, con Palladino non gioca mai.
3: Ma 25, poi sono inglesi,
2: fai un miracolo a
3: venderlo, di soldi.
2: Fai un miracolo a venderla a 18.
3: Cioè l'abbiamo venduto a poco a gente che aveva tanto, peraltro.
2: In quel momento è un miracolo.
1: Ok.
2: E se c'ha una stagione e mezzo storta come Comuzzo, perde tutto il valore. Chi è che tornando indietro non lo venderebbe a 40 al Napoli ora?
3: Perché questi sono
2: i giocatori anche sostituibili, più semplici da sostituire. Un terzino destro è un pochino più semplice a sostituire rispetto anche a un centravanti, che è vero che rispetto a Pellegrino la Fiorentina qualcosa con Ken ci ha rimesso, però ci ha guadagnato probabilmente in senso lato da tanti punti di vista. Si è liberata di un'ombra pesante che decisiva alla fine è stato un anno solo in tutta la carriera, quindi Ken va capito ancora, certo, perché ha fatto un anno buono la carriera.
3: Ernesto, ma invece Comuzzo col senno di poi forse era il caso.
0: Comuzzo io spero che non lo riscatti in Torino, che torni a Firenze e che dimostri di essere un buon difensore come penso che sia. Io sono contento sia ancora alla Fiorentina o della Fiorentina, anche se appunto è in prestito con diritto di riscatto, quindi bisognerà vedere che cosa farà il Torino, però credo che possa crescere anche lui. Sai, il discorso è anche se poi in un certo senso filosofico, cioè di che cosa si vuole e si chiede alla Fiorentina, cioè se la Fiorentina deve avere un'anima consolidata, precisa, che magari proviene anche dal settore giovanile, che nasce e cresce nel settore giovanile e poi dopo te lo ritrovi nella prima squadra, allora certi giovani li dovresti, come dire, no? Tenere, dovrebbero diventare il tuo, così, insomma, il cuore della tua squadra per certi versi, no? Però nel calcio di oggi c'è molto poco spazio per questo. Il calcio di oggi sappiamo che appena un giocatore fa 3 partite buone la società annusa di poterlo vendere, lo vende perché è così, perché è un gioco di plusvalenze, di bilanci. Secondo me non fa bene al calcio in generale, cioè non fa bene neanche alle squadre, perché poi diciamo, se non crei un'identità a una squadra e se cambi 10-15 giocatori a campionato, poi le squadre valgono poco. Le squadre italiane che fanno molto di questo, fanno moltissimo di questo, sono pochissime le squadre italiane che riescono a creare un blocco e portarla avanti, appena varcano le Alpi pigliano 3 gol a partita. Forse un motivo ci sarà. Forse un motivo ci sarà se la nazionale italiana sono 3 mondiali che non ci va. La nazionale italiana di prima era nazionale che si creavano su blocchi di giocatori che stavano nelle grandi squadre. Le grandi squadre adesso non ce le hanno più. Però poi secondo me lo pagano, cioè forse non lo pagano a livello economico, forse sono grandi affari a livello economico, come può essere stato Caiode. A livello sportivo calcistico ci sono 2 livelli diversi, secondo me. È tutto lì.
1: Io
3: po' condivido.
4: Io no, perché bisogna mettersi d'accordo. Se vogliamo una grande squadra, e allora una grande squadra non fa prigionieri. Se pensa che Comuzzo sia un buon giocatore, basta, e che possa dare un'anima, va a cercare un grande giocatore. Se invece, ma io sono per quel calcio che ha descritto Ernesto, eh.

0: Però non è più quel calcio, e non è vero che le italiane varcate le Alpi, perché l'Atalanta, la cui identità era data da un allenatore insopportabile ma bravissimo, non ha mai preso le pallate e ha vinto in Europa League tutti gli anni vendendo i prodotti migliori.
1: Però
0: e ritrovandoli
1: una base di che
0: ha cambiato qualunque cosa, qualunque cosa.
2: Tanti giocatori che escono dal settore giovanile,
0: però l'ha venduti quasi tutti. Cioè Bastoni,
2: no, li ha venduti uno all'anno, però ha mantenuto un'intelaiatura ben precisa per anni.
0: Insomma, se vi ricordate, la prima Atalanta c'era il Papu Gomez, c'era Muriel, poi c'era Ilicic, però ha vinto quelli con quell'altro che è all'Atletico Madrid, è andato all'Atletico Madrid, ora non si sa più dov'è.
2: L'intelaiatura, quelle sono le stelle, poi c'è l'intelaiatura.
0: L'intelaiatura è De Ron e Gasperini.
2: Come?
0: Carnesecchi è arrivato negli ultimi 3-4 anni, ma la vera intelaiatura era De Ron, Gasperini, perché poi ha girato qualsiasi
1: sto guardando c'era anche Ederson
0: l'aveva venduto.
1: Sto guardando la formazione che vince la finale di Europa League. De Ketelaar, Scamacca, Lookman, che era il terzetto offensivo.
0: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
1: Freschi.
0: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
1: Quindi, il problema
2: con
1: è che
2: la Lina c'è
1: Zappacosta.
0: Zappacosta è andato via e l'hanno riportato.
1: Ruggeri.
0: Sì, però Ruggeri, ecco, l'hanno venduto. Scusatemi, cioè, state dicendo che vuol fare 2 anni, perché Ruggeri ha fatto 2 anni e l'hanno venduto e hanno messo dentro Bernasconi. Quindi mi state dicendo che ha una grande capacità di costruire calciatori superiore alla nostra? Sì, sono d'accordo. Che ha mantenuto il telaio? No, non è vero, l'ha venduti tutti sistematicamente. Ha venduto Bastoni, ha venduto tutti,
1: ha venduto
0: Cop Miners, ha venduto Lookman, Ruggeri, ha venduto Lookman, ha venduto Zappacosta e l'ha riportato.
1: Però magari uno, noi si è fatto sempre rivoluzioni in estate.
0: Ma quello è un altro punto. Okay. Però non è vero che costruendo su 6-7 giocatori non è più quel calcio.
2: Non sto dicendo tu non devi vendere un giocatore o due al campionato per autofinanziarti, certamente, questo è ovvio. Ma un conto è fare una rivoluzione tutti gli anni, un conto è iniziare un ciclo e portarlo avanti.
0: Ma io credo
2: un conto
0: adesso
2: è vendere l'attaccante che ti stava facendo 15 gol o quanti erano a gennaio, che era Vlahovic, e non aspettare giugno e andare a prendere Cabral. E come ha detto Italiano l'altro giorno, non so se lo avete letto, l'ha detto Italiano l'altro giorno, chissà dove saremmo arrivati quell'anno se non fosse andato via Vlahovic. Non lo dico io, l'ha detto l'allenatore che ha allenato la Fiorentina 3 anni. Voglio dire, queste sono le differenze, secondo me, tra essere una grande squadra e essere una squadra che ha provato a diventarlo ma in questi anni non c'è riuscita.
0: Sì, fermo restando che si va a rivangare roba di una società che non c'è più, perché non c'è più materialmente il presidente e non c'è più il direttore generale.
2: Vabbè, stiamo parlando della storia della Fiorentina.
0: Sì, ma infatti quella squadra lì non era gestita al massimo, perché Vlahovic era quasi impossibile da mantenere. Quello sì che sarebbe stato una follia, perdere a zero un calciatore invece che prenderne 80 milioni. Ma l'errore vero è non prendere Alvarez perché litighi su 2 milioni. È perché c'è in mano Alvarez e litighi per 2 milioni e dici che me ne frega di Alvarez, io c'ho Cabral, oppure vai su Berardi, costa 30.
1: Se lo dicevi eri in malafede, volevi rompere, basta, perché tanto hai visto,
0: l'ho detto all'epoca, l'ho detto all'epoca e lo ridico ora.
1: Anche quello
0: l'ho detto all'epoca e lo ridico ora. La cessione non è stato il problema, è stato aver investito in Cabral invece che dare 2 milioni in più per Alvarez. È stato a pensare che Iconé valesse Berardi, essere così arrogante da pensare che Iconé valesse Berardi. Ti do un quindicino per Berardi, no, ne vale 25, siccome ne ha incassati 75 ne metti 27, lo porti a casa e arrivi in Champions League con Berardi e Julian Alvarez.
1: Anche Scamacca invece di altre soluzioni. Ernesto, grazie, è stato interessante. Bella
2: voi,
1: grazie
2: a voi. Ciao.
1: volendo ce ne sarebbero tante,
0: certo,
1: sì, di situazioni,
0: certo,
1: così,
0: certo.
1: Chiaro che ora è più semplice,
0: c'era un'arroganza
1: del poi, però un po' si andava avanti su questa strada,
0: direttore, col senno dell'epoca
1: noi, e i risultati,
0: esatto,
1: invece
0: siamo
1: hanno
0: più
1: detto
0: furbi.
1: Il contrario,
0: siamo più furbi,
1: così.
0: L'arroganza della furbizia, ma all'epoca un po' era anche per amor di patria, nel senso, si fa il tifo per la Fiorentina, siamo a sperare che i Conè, che peraltro veniva da una doppietta in Champions, fosse forte. Invece era uno completamente inadatto al calcio italiano.
1: E tu, l'hai detto tu.
0: Lei pensi
1: io.
0: Cosa sarebbe stata quella Fiorentina con Berardi, anche con Piontek davanti?
1: Meglio di no, ci facciamo del male. Break e poi seconda ora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Tolo, ma quanto valeva Caiode?
5: Eccolo.
4: Con Palladino. 17, 20, 100.
5: No,
6: dillo. Buonasera, dai, Daniel Viola. O Tolo, è troppo facile parlare ora di Caiode, ma se se ne ricorda che inizio stagione fece un Palladino e fece due partite oggi ungheresi, ma capo ci fa uscire a preliminare di conference, fece due bambine, roba da rincretinire, cioè faceva la panchina dodò fissa, non vedeva mai il campo, Palladino non lo vedeva proprio. E ha ragione Andrea a dire che si fece un miracolo, frate, perché Pradelli aveva tutti i difetti del mondo, ma vendere sapeva vendere, a vendere a 18 gli aveva fatto un miracolo davvero.
7: No, volevo rispondere a Andrea, non sono d'accordo, nel senso che l'Atalanta a meno 6-7 giocatori li ha sempre avuti, poi gradualmente per anzianità o perché si erano accorti che potevano essere venduti, l'ha venduti tutti, compresi Paolo Gomez. Ma 6 o 7 fissi l'aveva sempre, ma sempre, eh? Ciao Lorenzo.
8: Bene, seconda ora di diretta insieme con i vostri interventi 348-7513-933 o 3925-727775. Ha ragione anche chi mi ha scritto su Caiode, che in questo momento ad oggi Caiode non è stato venduto a 17,5 ma a 23 circa, perché va considerato anche il 10% della rivendita. E io sono forte sui calcoli, ma mi fido. Ecco.
9: Vogliono venderla a 60 milioni, non credo che lo compreranno.
8: Ah, beh, se anche a 50 sono.
9: Ma anche a 40 sono 4 23, milioni.
8: Io
9: sono 4 milioni.
8: Non lo so. Però vedo che il tema comunque continua ad appassionare. Sull'Atalanta, sì, tutto sommato,
9: no, ma
8: hanno saputo sostituire molto bene, però una base anche,
9: ma certo,
8: me,
9: anche perché non erano vendibili. Gin City, a chi lo vendevi, ti meritava venderlo. E il duo di centrocampisti a un certo punto l'hanno perfezionato, ma non ha il punto è che non si sono mai fatti problemi. Ragazzi, hanno venduto Bastoni, che aveva fatto tre partite in Serie A, certo, a 45 milioni. Sì. Da noi si sarebbe fatto la rivoluzione.
8: Vabbè, hanno venduto Kulusevski senza nemmeno averlo
9: dopo il prestito al Parma.
8: Bravo.
9: Ma da
8: preso,
9: noi
8: andato in prestito a Parma, boom, Inghilterra.
9: Da no, noi Bastoni Juve, si sarebbe fatto Juve la rivoluzione. Ma giustamente noi storicamente noi rappresentiamo un'altra fascia rispetto all'Atalanta. Noi siamo la Fiorentina, quella che non vendette mai Antognoni. Ci abbiamo questo come DNA, non ce l'ha nel Bologna, nel Torino, nell'Atalanta, squadre che
8: forse
9: sono state
8: Roma,
9: sopra, sotto, forse
8: Totti,
9: non ce l'ha neanche la Roma,
8: Rossi.
9: certo, forse non ce l'ha neanche la Roma, ma lì poi c'è anche un'altra cosa, l'identificazione dei calciatori romani nella propria squadra, quindi si va ancora sul diverso e sull'oltre. Però squadre del nostro livello, non tutte hanno difeso i propri campioni strenuamente come la Fiorentina. E quindi, come DNA, se vendono un ragazzo alla primavera a 45 milioni, t'arrabbi. Franceschino Flachi avvenne una mezza rivoluzione quando l'Isolotto lo stava per vendere al Napoli, perché la Nazione giustamente, sacrosantemente, pubblicò un altro caso Paolo Rossi. La Fiorentina perde il nuovo fenomeno e fu spinta da una sollevazione popolare iniziata da un giornale, sacrosanta, a comprare all'Isolotto, spendendo molto più del Napoli, quel fenomeno che poi non si è mai conclamato,
8: certo,
9: completamente.
8: Certo che sì.
9: Perché da ragazzina era più forte del Piero, poi ha fatto meno.
8: Ma stai scritto, dice a uno che se la ricorda ancora la forca per Fiorentina-Juventus finale primavera.
9: Certo.
8: Ovviamente non è che scegliemmo, ci andò bene, pareggio, partita rigiocata,
9: certo,
8: e poi finì come finì. In tutto ciò hai nominato l'unico 10. A proposito dei numeri 10, l'hai sentite due o tre parole di Castrovilli a Giannattasio?
9: No, ho letto
8: sentire
9: con attenzione tutto, ma lo risento volentieri.
8: Ti faccio risentire e rivedere per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre una parte della bella chiacchierata di Andrea con Gaetano.
0: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
5: Pare, io a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non ha iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo, quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo nelle ultime partite, si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi, soprattutto se pensi ai tifosi. Io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
0: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come si tiene in forma, che fai?
5: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto. E ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento.
8: Quando si dice, no, che ci sono un sacco di situazioni che non puoi prevedere per diventare un calciatore di un certo tipo, per esempio gli infortuni.
10: Quell'infortunio.
8: Perché lui si è distrutto il giro, quell'infortunio fu
10: spaventoso da vedere.
8: Spaventoso da vedere.
10: Ero allo stadio, come sicuramente lei.
8: Per le conseguenze, tutto.
10: Spaventoso proprio da vedere come gli rimase questo ginocchio sotto, andò all'indietro. Mi viene male solo a ripensarci. Povero ragazzo che aveva un talento fantastico, cristallino, lui sarebbe ancora titolare del centrocampo della nazionale.
8: Centrocampista moderno, in grado di stare in mezzo, in grado secondo me di costruire, ma anche di
10: recuperare palla, di finalizzare. Aveva delle caratteristiche fantastiche per il calcio moderno: tecnica, fisico, corsa, grinta, ed è evaporato tutto su un contrasto, un piede che si è bloccato nel modo sbagliato. Speriamo che abbia recuperato. Speriamo che abbia recuperato, gli auguriamo tutto il cuore, perché poi anche ragazzo per bene, no? Si vede, si è sempre visto.
8: Assolutamente.
10: Si è sempre visto.
8: Anche con noi della stampa, ora con Andrea c'è anche un rapporto di conoscenza, ma anche da parte mia è sempre stato di una grande disponibilità. E sulle variabili imprevedibili che ti portano a diventare un calciatore di un certo tipo, l'abbiamo parlato tante volte anche in Scanner con Giulio Dini, che ritroviamo con piacere. Ciao Giulio.
11: Ciao, buonasera, mi associo alle vostre parole spese per Gaetano. Io ci ho parlato, lui sta bene però.
8: Ah, ecco, di recente?
11: In questi momenti bisogna essere bravi a levare questi aloni di disinformazione, no? Nel senso che poi io che chiamo sempre in causa gli agenti, primo fra tutti, diciamo quelli che che non si preoccupano delle parole che usano gli allenatori e noi sappiamo qualche cosa. Ma anche sullo stato di salute dei calciatori. Castrovilli sta bene, è il giocatore presumibilmente che abbiamo conosciuto. Quest'anno a Cesena ha avuto la colpa di rendersi disponibile quando stava uscendo da un infortunio muscolare, ha avuto una ricaduta, per cui se vai a vedere i tabellini dice questo non ha giocato mai, capito? Comunque la seconda parte non l'ha fatta, e non l'ha fatta perché poi si è fatto male, cioè, dal punto di vista muscolare, e quindi non ha avuto modo di rientrare. Hanno conosciuto le cose.
8: Lì c'è di mezzo purtroppo anche quel mancato trasferimento in Inghilterra, che è stato un po' di certo, spot però, in negativo. Però hai ragione, andrebbe cancellato.
11: Siccome è un ragazzo intelligente, non è che è anche aperto a più soluzioni, lui non credo che abbia problemi poi a trovarla.
8: No, fra l'altro sono d'accordo con Andrea con la sua domanda, cioè in mezzo a tutta questa qualità oggi Castrovilli pre-infortunio ci starebbe.
11: Sì,
8: starebbe,
11: ma
8: come,
11: sì, ma insomma è come se adesso parlassimo di Parisi pre-infortunio, cioè noi si suppone Parisi rientri e sia, ovviamente col tempo ci vorrà, poi ritorni ad essere il giocatore che era prima. Ora ovviamente con le dovute proporzioni, però non è che diciamo che l'infortunio è stato l'innesco di una serie di vicende legate a mancati rinnovi contrattuali che poi ha generato un inciampo, diciamo, nella carriera, ma non è che il giocatore non può tornare ai suoi livelli, questo è il punto.
8: Fra l'altro interessante, ci hai buttato il gancio su Parisi, Andrea, sei d'accordo? Leggevo in questi giorni, teoricamente, quando torna è da considerare come alternativa a Valdepeñas, come terzino sinistro.
11: Direi da tempo.
8: Però ecco, dico, non come esterno offensivo, anche se Vanoli ci ha salvato con quell'intuizione più o meno. Oppure è da andare avanti su quella strada lì, so cosa ne pensate te, Andrea, dici
10: quella strada è coperta
8: appunto lì a destra c'è Mastantuono, volendo Gnonto,
10: no, è coperta da calciatori più forti, Ige, e lo puoi mettere sul piede, esatto. Forte, lui deve tornare a fare il suo ruolo. Quelli leggeri come lui, mi ricordo Dodò, per lo stesso infortunio tornò in 4 mesi e non ha mai risentito dell'infortunio. Altri calciatori oggettivamente non hanno lo stesso tipo di
8: Crociato è un
10: Bremer, in questo momento non sta riprendendo
8: 3-4 mesi dopo che rientri. Il problema è Crociato, non è rientrare, il problema è gestire i 3-4 mesi dopo,
10: e alle volte con certi tipi di rimettere
8: la gamba,
10: un certo tipo di fisico non torni più quello di prima, devi cambiare un po' il tuo modo di giocare. L'abbiamo visto dei calciatori che hanno cambiato un pochino il modo di giocare, però quelli leggeri, Dodò rientrò, vi ricordate, doveva rientrare a gennaio, rientrò a novembre, e infatti io mi aspetto che Parisi torni velocemente. Poi è vero che deve passare un momento difficile, ci sarà sicuramente.
8: Può bastare Valdepeñas Parisi sulla sinistra, Giulio?
11: Ma c'è anche Vieri, ora.
8: E c'è anche Vieri, certo, adattabile.
11: Perché se Vieri poi impara che non deve spingere troppo, e su questa storia ci siamo passati già.
8: Sì.
11: È un giocatore che anche, certo, non ha quella proiezione, però c'ha un buon piede. A me in prospettiva Vieri non dispiace per niente. Parisi, sì, è una questione, mi diceva Andrea, più che altro mentale, ecco.
8: No, te lo chiedo perché abbiamo dato anche questa notizia che per gennaio la Fiorentina lavora per un difensore, potrebbe essere Thiago Gabriel del Lecce, non so se lo conosci, ma insomma evidentemente pensano a un centrale, a un centrocampista, ma sulle fasce siamo a posto così, ecco, questa è la valutazione.
11: Siamo a posto, siamo a posto, ma abbiamo abbondanza.
9: Sì.
11: Andrea ha detto... è coperta, le fasce sono coperte, direi sono proprio tappate, ecco, le fasce.
9: No, ma poi tutti e due i terzini destri all'occorrenza, ora tutti ci abbiamo negli occhi l'errore di João Mario, è un errore che può fare anche sulla sua fascia a Roma, ma João Mario può giocare a sinistra senza problemi, lo può fare anche Jimenez. Per me Valdepeñas è un gioiello grezzo,
8: è lavorarci, ma
9: è fortissimo. Valdepeñas in quest'estate è l'acquisto qualità-prezzo, perché l'abbiamo pagato poco, migliore che abbiamo fatto. Valdepeñas è fortissimo.
8: E poi c'è Dodò.
9: Sì.
8: Ma e qui si capisce come va a finire, se gioca, se non gioca, se si allena, se ormai è un influencer e basta.
9: Come influencer è scarsino.
8: Nel senso che ormai ogni giorno c'è qualche uscita social.
9: Sì, ma non molto geniale da influencer, è meglio come terzino destro.
11: Però ragazzi, poi noi non andiamo a preoccuparci di cose che non ci interessano, insomma, pubblicino quello che vuole. Dal punto di vista tecnico, il giocatore, secondo me, è un giocatore che non crea problemi all'allenatore, sarà a disposizione, ha tutto l'interesse a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, ha interesse alla Fiorentina, perché se no lo perde, che non credo, o rischia comunque di cederlo ad un prezzo di gran lunga inferiore, forse troppo ottimistico rispetto a quello a cui avevano pensato. È nell'interesse di tutti, dai.
8: Sì, vediamo un po'. Certo, il rischio di salutarlo a zero a febbraio mi sembra.
9: Però, ragazzi, le grandi squadre corrono questi rischi.
8: Sì.
9: Cioè, e fanno giocare i calciatori fino alla fine a zero. Fino alla fine. Io sono convinto che Vanoli a un certo punto, ma soprattutto a partita in corso, potrebbe essere una grande arma, per esempio, a partita in corso col suo cambio di passo. E se sarà il momento, lo utilizzerà. Che problema è perdere Dodò a parametro zero? Cioè, ci si sta impazzendo, però che problema è? Noi abbiamo perso Passarella a parametro zero e segnò i due gol che levarono dalla Coppa UEFA all'Inter, a cui stava andando nell'ultima di campionato, qualificando quella Fiorentina. Cioè, ora, a parte questo, cioè non può essere un problema. È meglio se lo vendi a 15 grazie grazie a tutto quello che vi potete immaginare, però se lo perderemo a zero ce ne faremo una ragione. Non è come perdere a zero Vlahovic, che invece sono 80 milioni su cui hai fatto sbagliando magari, ma
8: grande affare.
11: Anche perché non mi pare che siano giunte tutte queste richieste, per cui il club si farà anche un'idea che il giocatore ha un mercato relativo. Poi,
9: ma infatti il rischio, Giulio, è anche suo, perché se fa un anno in panca, se mette il muso e fa un anno nell'angolo della panchina, poi voglio vedere chi lo va a prendere, perché non è mica più il ragazzino di 20 anni.
11: No, sono d'accordo.
8: Ragazzi, per chiudere, vedo un po' di notizie d'attualità. Procedono gli allenamenti, doppi allenamenti al Viola Park. Ci sono buone notizie, soprattutto su Attà, e riprendo poi da questo ballottaggio tra Attà e Gonçalves, che credo ci accompagnerà da qui alla ripartenza in campionato. Perché o si resta sul 4-3-3 e allora però devi rinunciare a un elemento offensivo e a centrocampo stanno in tre, oppure alzi Atta e allora fa il 4-2-3-1, però devi rinunciare a Gonçalves. Insomma, in 12 non ci fanno giocare. Quindi, partendo da Giulio, chi è che può restare fuori secondo te, Giulio? Gonçalves rispetto ad altri?
11: Per ora Gonçalves.
8: Per una questione fisica.
11: Per ora Pedro Gonçalves, il quale ha comunque, diciamo, una franchigia temporale, perché comunque è arrivato
12: ne è arrivato in condizione, è arrivato proprio all'ultimo tuffo, vedo rispetto a quegli altri, a Staira già quanto, quasi 2 mesi era a Firenze, e, anche se con un altro allenatore. E, poi mi sembra si guadagnerà lo spazio autonomamente, insomma non è, io direi che non li vedo, ecco, in eterna competizione sia Attac che Pedro, perché comunque la squadra potrà modularsi a seconda dell'avversario, anche sicuramente a volte facendo scendere a Ta a fare mezzo sinistro, che quello pensiamo sia la sua collocazione naturale, e magari vedendo Gonçalves davanti, dietro la punta, insomma Gonçalves si mostra rispetto ad Attà più poliedrico, ecco, per quelli che sono i ruoli d'attacco.
8: Te che dici, Andrea?
10: Ma io dico che Attà, se sta bene fisicamente, è irrinunciabile da una mezzala, mi piace di più quando quindi arriva da 10 metri indietro. Ecco. Gonçalves è un acquisto senza senso, ma non so se la Fiorentina può reggere un ideale 4-3, ma 2-1 con Attà, Urahi, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono. È dura. Poi in alcune partite sarà
8: qualcuno che sì.
10: E poi in a Genova lo vedo più giusto, perché attacca la profondità, certo, con più forza. Col Napoli, se stava bene, doveva giocare Gonçalves e non Gé, perché loro fanno blocco basso molta parte della partita e quindi Gé non c'aveva lo spazio per scatenare il motore, nonostante non abbia fatto una brutta partita. Poi Gonçalves non stava bene ancora. Gonçalves è un altro acquisto senza senso, senza senso per come eravamo abituati negli ultimi anni. È un acquisto con i controfiocchi, definito come mi pare, un giocatore
8: fuori da
10: un giocatore bellissimo. Pensate, no? Io dico, non può star fuori Urahi perché mi fa impazzire. E che fa? Lascio fuori Attà, ma che segrullo? Perché lascio fuori Gonçalves? Solo come tocca il pallone al centravanti col Pisa mi riconcilia con 5 anni di vergogna del calcio.
8: Questo sono come te.
10: Mi riconcilia.
8: C'hai ragione, Giulio.
10: Quando di prima mette Pellegrino in porta, cioè dice basta, calcio. Chiudete. Intanto i Pisani a Pisa. Non c'entra nulla con
8: noi. Salutiamo tutti gli amici.
10: I Pisani a Pisa. Ma perché no? Che 30 anni non vengono in Serie A. Ho sentito delle interviste agli ex capitani. Pioli è il primo a saltare, vanno in B. Ciao bello.
8: Prego Giulio.
12: Andrea, ci avevi schiacciati quando hai detto un acquisto senza senso.
10: Senza senso perché è bellissimo come acquisto. Ma di là c'è Mastantuono. No, dici allora mi sposto di là, ne piazzo uno di là. C'è Mastantuono.
12: Allora scusa, perché sai, Tolo sa bene che io amo tantissimo i tabellini, ecco. Questo qui è un 98 direttore che ha 114 gol fatti
10: da esterno, capito? Da esterno in Champions, quanti ne ha fatti? C'ha una media anche in Champions, uno ogni 3 partite.
8: Gonçalves, dite?
10: Sì, fa un gol ogni 3 partite da esterno,
8: pazzeschi. Sì, sì.
12: C'ha 114 gol, fine.
8: A me lo dici?
12: No, e siamo andati avanti con degli esterni che ne facevano,
8: ma per carità,
12: 3 anni.
8: Per 3 anni mi hanno detto avevo preso i punta Iconè, fate voi.
10: Il direttore era un
8: e me
10: un
8: lo
10: fan
8: dipingevano
10: di
8: me,
10: fan di
8: il
10: Iconè,
8: grande fenomeno, l'acquisto addirittura, allora, prima è partisse Vlahovic, perché se dicevi non c'è programmazione, no, ma noi abbiamo già preso Iconè.
12: Ma lo so, lo sai, allora Iconè fu preso, ormai l'operazione era fatta, nel momento in cui si rese disponibile l'Orientè, però ormai erano andati avanti.
10: Ma infatti il problema è anche prendere Iconè, che è un giocatore che lo vedi giocare 2 volte e capisci che in Italia farà il triplo della fatica che in Francia, però non è solo averlo preso, è tenerlo 3 anni e rivogarcelo 3 anni che è un problema esistenziale.
8: È assolutamente vero, e va bene, oggi ci sono tutt'altre prospettive. Certo Giulio, per chiudere, proprio alla luce di questo, Già per esempio la prossima tranche di partite prima della sosta è inevitabile che su Vanoli si alzino le aspettative, no? Almeno come gioco.
12: Ma io sono più tranquillo. A me la sensazione che ho avuto con la partita di Venezia e quella col Napoli è che questo gruppo, con la minor tensione che ha portato l'allenatore, che ripeto deve aver lavorato tanto anche su se stesso, e la rosa deve averlo tranquillizzato tanto, questa è una squadra che se la può giocare con chiunque. Poi ha, a differenza del gioco, ha quella varietà di soluzioni tecniche, atletiche, che gli permettono anche il lusso di potersi anche affidare all'estero del giocatore, alla giocata del singolo, e qui mi riferisco a Pedro, a Angèque che mi brucia una fascia, salta l'avversario e la mette nel mezzo, una palla dentro di Fagioli, un colpo di testa di Ulahi o di Dragusin su un angolo. Cioè, in questo momento mi preoccupo meno del gioco. A me quello che interessa è che la squadra sia solida, che abbia trovato le misure per non concedersi all'avversario, come abbiamo visto fare all'inizio nelle prime partite, e che abbia trovato un punto di equilibrio. Poi non sto facendo un ragionamento all'Allegri, ma neanche troppo lontano, da questo modo di pensare.
8: E non è detto che ci sia qualcosa di negativo, anche se immagino da casa in tanti possono pensarla così. Giulio, grazie. Dove a sei stasera? Bene? Sei a Saint-Denis? A seguire Francia Italia? No,
12: però la guardo. È la prima partita che guardo, e la guardo anche con curiosità.
8: Va bene, allora poi ti scrivo per sapere che ne pensi.
12: Un abbraccio a tutti. Ciao.
8: Grazie,
12: ciao.
8: Giulio Dini. Noi ci fermiamo per l'ultima volta in questa palla al centro, e poi, visto che mi piace, perché te sollevi molto, molto dibattito. C'è un altro tema che voglio toccare con te, che è quello dello stadio.
9: Allora,
8: e ieri non
9: allora
8: c'è bastata un'ora, sono rimasta ancora un po' di domande, proviamo a rispondere anche a quello.
9: Va bene.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: Ieri abbiamo sfruttato le nostre conoscenze, in particolare con Donato Mongatti, che spesso è il
9: numero uno,
8: assolutamente ci illumina, quindi un bel po' di curiosità e domande sulla vicenda stadio ce le siamo concesse. Vedevo che poi ancora oggi, per esempio, sulla Nazione si parla della situazione attuale con questa grande discriminante degli europei, sulla quale però io, insomma, lo raccontavo anche ieri, mi sento abbastanza tranquillo. Siamo lo stadio più avanti, siamo turisticamente parlando, ce la giochiamo con Roma assolutamente, non vedo altre, certo, situazioni.
9: E Venezia.
8: Che non c'è. Quindi
9: no,
8: francamente
9: no,
8: io su
9: però,
8: quello.
9: No, su questo non sono per niente
8: ci vorrà
9: tranquillo.
8: Tanto discuteremo che è bello, non è bello, tanto siamo fatti così. Io ieri dicevo i primi tre mesi diremo è brutto, poi alla prima vittoria diremo è il più bello del mondo. Secondo me la cosa importante in questo momento è pensare che comunque si sta procedendo, cioè non si parla ma si
9: lavora. Dobbiamo fare un discorso a 360 gradi?
10: a mio avviso non c'è da star tranquillo, perché la situazione non è serena, cioè in questo momento.
8: Dici tra Fiorentina e Comune?
10: No, assolutamente. Dico tra Firenze e governo, quindi non sarei così tranquillo da quel punto di vista. Lo stadio è quello più avanti. Firenze è impensabile di rinunciare a Firenze per un campionato europeo e per un campionato mondiale. Non ha nessun senso che ci sia già Torino dentro e non ci sia già Firenze dentro. Io capisco che ci sia Torino, i motivi per cui c'è Torino dentro, Milano dentro, anche se devono tirar giù e rifare lo stadio.
8: Sì,
10: Roma dentro.
8: Li voglio vedere.
10: No, ce la fanno a Milano, ce la fanno. Roma dentro, e perché ha meno vincoli. Roma dentro, e però poi siccome sono 5, un accrocchio con la Turchia, serve uno o due spazi al sud, giustamente, e metti in dubbio Firenze. Se c'è una città che non ha peso da questo punto di vista è Torino. Allora è Milano, Roma, Firenze, così rappresenti bene il centro nord, e poi Napoli e Palermo. Fine, non c'è discussione, non ci può essere discussione, però ci sarà, e Firenze dovrà essere molto brava, fino ad ora è stata bravissima a gestire la cosa. Poi c'è tutta la questione stadio, che è un argomento infinito. Io l'avrei voluto a Campi,
8: però non sono sicuro che la società lo
10: volesse fare a Campi. Io ho l'impressione che la società lo volesse fare al Campo di Marte, tirando giù tutto quello che c'era.
8: Sì, anch'io la vedo così.
10: Credo che fosse questa, e che volesse mettere Campi in competizione con Firenze per convincere Firenze a buttare giù quello che c'era. Ma badate bene, lo stadio è di proprietà del comune, ma ci decide un ministero e le spese le paga il comune. È una cosa senza senso, perché se il ministero ti impedisce di lasciare due cose tutelate, cioè la tribuna autoportante, che è un unicum nella storia dell'architettura, e la scala elicoidale, ma ti impedisce però di tirar giù anche la struttura di eccetera eccetera, deve mantenerlo lui. Invece ti impedisce di far qualunque cosa, ma costringe il comune a gravare sul bilancio del comune di tanti soldini che un comune qualsiasi farebbe fatica. Il comune si è trovato impaurito da queste varie ipotesi, invece di fare un progetto. Ora lo vediamo, a Bologna fanno esattamente quello che avremmo voluto noi.
8: Sì, e secondo loro, leggevo, in 5 anni, quindi hanno messo 2031 come scadenza.
10: Sì, certo.
8: Detto, e anche lì, e vengono da 2-3 anni in cui sembrava tutto fatto. No?
10: Sembrava tutto fatto per fare il restyling del Dallara, no? Poi adesso, ma io sono curioso di vedere cosa faranno del Dallara, perché non lo puoi trasformare, è vincolato meno che Firenze, ma è comunque vincolato, non lo puoi trasformare in case come l'Arsenal, chi è che a Londra ha fatto, no?
8: Sì, sì, sì.
10: Però puoi inventarti delle cose, per esempio il Franchi poteva essere un parco meraviglioso aperto alla città, mettendo in sicurezza tutto quello che c'era da mettere in sicurezza, con un po' di fantasia che un architetto vero avrebbe potuto tirar fuori, non certo io.
8: Sono un archistar.
10: Su questo Firenze non ha fatto questo passo. D'altronde, se non si poteva buttare giù, andava restaurato, perché io mi ricordo ancora una nostra amica che col TG Toscana, con tanto di dirigente della Fiorentina, faceva vedere che cascavano i sassi.
8: Sara Meini, assolutamente.
10: Ma con una grande operazione giornalistica, però cascavano i sassi, il restauro andava fatto.
8: No, ci ha fatto vedere, mi sembra, proprio.
10: Visto che non si poteva buttare giù.
8: Ci fece vedere le piante che nascevano,
10: certo,
8: in curva.
10: Certo, nascevano le piante, cascavano dei sassi. E quindi il comune è stato veloce e bravo. E non ci saranno problemi a terminare l'opera, da nessun punto di vista.
8: Oh, lo saluto e lo ringrazio. Ci stava sentendo anche l'avvocato Federico Orso, che è esperto di diritto sportivo, professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, ma che conosce anche molto la vicenda stadio, quindi lo ritrovo con piacere. Federico, avvocato, ben trovato, buon pomeriggio.
13: Ciao Tommaso, ben trovato. Buonasera. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
8: Noi già ieri abbiamo fatto un po' il punto, ma ovviamente il tema è molto ampio, qui sono già arrivate un bel po' di punti di vista dagli ascoltatori. Da te ripartirei anche dalle sensazioni che hai tirando dentro il discorso europei che affrontavamo con Andrea. Tu su che piano sei? Di tranquillità, il fatto che siamo comunque avanti rispetto agli altri ti rasserena, o secondo te la partita è più aperta di quel che si pensa?
13: È difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che personalmente sono abbastanza sereno, nel senso che come ho detto altre volte, la vera difficoltà, nonostante che faccia spesso più comodo in Italia dare la colpa alla burocrazia e alle leggi che non ci sono, la vera difficoltà in relazione agli impianti sportivi di grandi dimensioni, ma anche a quelli piccoli per la verità, è legata alla disponibilità finanziaria. Qui mi sembra che la strada si sia individuata, cioè mi sembra che ciò che manca sia destinato a metterlo alla Fiorentina, sembra che si stia andando in questa direzione, insomma, ormai è abbastanza delineata come strada. E quindi per questo sono fiducioso. Certo è che la soluzione che si è trovata e che si è percorsa è veramente singolare, nel senso si è piegata, almeno a mio avviso si è piegato uno strumento che è quello della finanza di progetto per realizzare qualcosa che a una finanza di progetto somiglia veramente molto poco. Però quello che conta poi alla fine, ora non siamo, voglio dire, a fare una lezione di diritto, però quello che conta è il risultato finale. Semmai, se mi consenti una battuta,
8: sì.
13: No, mi viene da sorridere che ancora a distanza di tanti anni e mi piace, io ci starei tutto il pomeriggio a parlare di queste cose, a dirsi, no, vi sentivo prima che parlavate, che lo stadio di Campi, che il Franchi non si è potuto buttare giù, che il ministero ha messo i vincoli, qui ci vorrebbe la pazienza, poi forse un giorno tra qualche anno lo farò, la pazienza di mettersi lì e riscrivere tutta la storia ritirare tutto il filo dall'inizio, tutta la storia del perché si sono fatte le cose, del perché non si sono fatte, dove sono stati gli errori, insomma sarebbe divertente.
8: Sì, perché poi immagino si vada anche sul tecnico, che poi è discriminante.
13: Sì, in realtà guarda, per la verità anche meno di quello che si possa credere. Le scelte sono state molto spesso politiche e dal mio punto di vista, io sono sempre stato esterno come sai alla vicenda, quindi non ho informazioni interne. Mi sto occupando dello stadio di Empoli, ma con quello di Firenze non ho mai avuto direttamente, professionalmente a che fare. Però molte delle scelte sono state secondo me condizionate dal rapporto un po' così altalenante, no? Tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale, per cui in realtà il passaggio più delicato e quello che poi ha segnato il punto di svolta in tutta questa storia è proprio il momento che ricordavate prima, nel quale il ministero ha detto che questo benedetto stadio non si poteva toccare nella struttura portante, che non era una cosa, ve lo garantisco, perché lì sì, invece ho contribuito proprio a scrivere la legge vigente, non era scritto nella legge che le cose dovessero andare così, quindi se lì qualcuno avesse avuto la forza, la voglia, la volontà e anche la pazienza di impugnare quel decreto del Ministero della Cultura, non lo so come sarebbe andata a finire quella partita, perché in effetti la possibilità di mettere le mani su uno stadio monumento come il Franchi, come in parte è il Dall'Ara, c'è, la legge c'è e lo consente, poi bisogna avere la voglia di farla quella battaglia, però la legge lo consente.
10: Sì, anche il tempo, avvocato, perché poi nel frattempo la Fiorentina decide di investire 130 che poi diventano 220 milioni sul Viola Park.
8: Tanto, sì.
10: E probabilmente non ha più la stessa voglia di investirne 300 che sarebbero diventati 400.
8: Cioè, dici, hanno visto una strada,
10: ma lo disse Commisso, abbiamo fatto il Viola Park, non facciamo più lo stadio. Sono successe delle cose in contemporanea. Quanto sarebbe durata l'eventuale battaglia, no, eventuale nella vittoria ovviamente, per togliere i vincoli del ministero?
9: due anni, no, tre anni.
13: Non, eh. No, sì, forse sì, ma non si trattava di togliere i vincoli. Cioè, diciamo che la legge espressamente diceva, e dice, lo dice tuttora, in una norma che si fa finta che non esista, però esiste, dice tuttora che l'esigenza di ammodernare l'impianto e di renderlo diciamo di adeguarlo alle proprie esigenze funzionali prevale sull'esigenza di tutelare il bene come monumento. Quindi lì si sarebbe trattato probabilmente di, anzi, senza probabilmente, si sarebbe trattato di impugnare quel decreto al TAR Lazio e vedere che cosa sarebbe successo. Certo, sarebbe passato un po' di tempo, però è anche vero che tanto tempo poi lo si è perso per mettere in piedi il procedimento come lo si è messo adesso, con poi questa coda finale per cui sono venuti meno, vi ricordate tutta la vicenda degli aiuti di Stato, per cui alla fine questi 55 milioni mal contati sono spariti dal conto, e quindi poi si è creato il problema di vedere e di capire chi ce li mette. E qui Tommy, solo una battuta su perché no, la finanza di progetto secondo me qui è proprio, cioè, proprio appiccicata con la colla, perché no, la finanza di progetto si basa, semplifico molto, su due capisaldi, si basa su due capisaldi. Da un lato il trasferimento del rischio operativo in capo al soggetto proponente, e dall'altro il trasferimento dell'onere progettuale in capo al soggetto proponente. Qui invece mi pare, passami la battuta, che si stia facendo una finanza di progetto senza finanza e senza progetto, nel senso che su un progetto che complessivamente cuba 200 milioni, qualcosa più di 200 milioni, il soggetto privato dovrebbe metterne 55, quindi diciamo che è qualcosa che ha poco a che vedere col trasferimento del rischio operativo, nel senso che è chiaro che se la più grossa parte dell'investimento lo fa il pubblico, la più grossa parte del rischio dell'operazione se la sta comunque accollando il pubblico. Ma dall'altro si va a intervenire su un progetto che esiste già, cioè la Fiorentina metterà questo importo per completare un progetto che è già quello, cioè non è che il progetto potrà essere cambiato se non in dettagli minimi, e quindi diciamo tutto lo sforzo progettuale lo ha fatto il comune a proprie spese.
8: Sì, ho capito.
9: Era un momento in cui la Fiorentina si era tirata fuori completamente da questa
8: perché
9: partita.
8: Ditemi se sbaglio, il concetto è che la Fiorentina di fatto anticipa l'affitto dei prossimi tot anni?
9: No.
8: Contando la concessione?
9: No. Continua.
13: Sostanzialmente
8: un po', scusa. Dai. Aspetta, qualcuno nella mi dà ragione, diamo priorità a chi mi dà ragione.
13: Nella sostanza l'operazione l'hai centrata. Non è così da un punto di vista, è proprio questa, no, la battuta che volevo fare, la mia nota critica. Formalmente si fa una finanza di progetto, nella sostanza si sta facendo quello che dici tu, cioè nella sostanza qui c'è un anticipo di canoni concessori. Lo si fa sotto forma di project financing, ma nella sostanza qui si sta dicendo: bene, c'è bisogno di 55 milioni, quelli che sono, troviamo una quadra su quanto sarebbe il canone concessorio all'anno, facciamo la divisione e vediamo per quanti anni ti devo dare in concessione questo impianto sulla base dell'apporto
9: però non è che la Fiorentina non paga più l'affitto, paga un affitto calmierato, lo vogliamo definire così,
8: certo. Poi c'è, però qui anche alla luce del chiudere il primo lotto e partire col secondo lotto, mi sembra che almeno sul fronte rapporti comune Fiorentina lì si va, vedevo ottobre, mese decisivo per la chiusura della conferenza servizi, e da lì si va avanti, quindi almeno su quello si può stare sereni, io credo. Te hai qualche dubbio?
9: Io non ho dubbi che verrà
8: sulla strada ormai convergente.
9: Fiorentina e comune da qualche anno hanno un rapporto stretto, ottimo, sono stati bravi tutti gli attori chiamati in causa a ripianare qualche invece screzio di qualche anno fa, bravissimi tutti a mantenere la calma.
10: in un modo o in un altro lo stadio sarà finito, non ho grossi dubbi, cioè non mi sembra che sia un problema quello che si sta ponendo adesso. Dobbiamo riuscire a finirlo nel modo migliore possibile per un bene pubblico che rimarrà pubblico, che verrà dato in concessione a lungo, per tutto quello che abbiamo detto. Però se riescono a chiudere così l'operazione è perfetta, perfetta, perché non aggrava
8: e comunque,
10: i conti e rende fruibile come vuole la squadra che ci andrà a giocare lo stadio, perché poi lo stadio viene quasi completato, mancano le finiture di lusso, se vogliamo, mancano gli skybox. Ma negli stadi prima non c'erano gli skybox, no? Una parte delle cose che mancano sono quasi le
8: finiture. Quando sei a finito.
10: Sì, ma adesso si finisce una curva, si va su quell'altra, non velocemente, perché la Fiorentina ha scelto tempo,
8: esatto.
10: Fiorentina.
8: Per chiudere, Federico, io ieri dicevo, al netto di come la si può pensare, secondo me resta il fatto che comunque si lavora e quindi comunque si è intervenuti su uno stadio che alla lunga non era più fruibile. Poi ci hai spiegato alla perfezione, ti giro anche i complimenti, qualche ascoltatore per come hai spiegato. Grazie. Tutta la vicenda, però almeno forse dal 2032 non si prende la broncopolmonite andando allo stadio o la salmonellosi dovendo andare anche alla toilette.
10: Ma poi la curva è sopra e sentiremo finalmente rimbombare
8: un muro viola stile Borussia.
10: Quello è fondamentale.
8: Sei d'accordo?
13: No, ma io sono d'accordissimo, peraltro, onde non essere frainteso, cioè io sono, nonostante che di lavoro appunto aiuti in questo caso le amministrazioni private a seguire la strada della legge, però sono un grande fautore anche della creatività, per cui in effetti l'amministrazione comunale e adesso anche la Fiorentina sono state molto brave a trovare anche delle strade dove era difficile trovarle, e alla fine in un modo o nell'altro questo stadio si fa. Ecco, è stato molto faticoso, se ne è parlato forse per 30 anni, però poi alla fine ci si sta facendo, quindi penso che da fiorentini, da tifosi della Fiorentina, da frequentatori dello stadio, io sono abbonato in

0: Forse nemmeno al telefono
1: non avrebbe risposto al telefono.
2: Il direttore può tutto.
1: lo so. Infatti, avvocato, si può anche essere preso in giro.
0: E professore universitario Federico, grazie mille.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
0: Buona giornata e buon lavoro. E mi unisco anch'io, perché poi a questo modo di spiegare le cose anche per uno come me.
1: Bravissimo.
0: Che
1: no.
0: È stato molto, poi voglio dire, è nel, in uno dei suoi campi, come
1: no, è stato bravissimo, perché ha reso chiaro anche a tutti che cos'è un progetto finanza. Sì. Poi mi piace anche che lo chiami progetto di finanza,
0: non
1: che stress
0: questi,
1: con queste parole inglesi. Bravo.
0: Va bene, non c'è più tempo,
1: non c'è nessuno. Si è arrabbiato?
0: Qualcosina, un po' saccente, qualcuno te l'ha dato, qualcun altro invece bravo, oppure Savelli, ecco questo, Savelli ti faccio i complimenti, bravo, e te lo scrive Luca Alberti, qualcuno grazie. Invece ti ha trovato un po' più troppo saccente, ma invece altri ti trovano spinoso, ma quello a me piace, perché per lo spinoso favorisce il contraddittorio, a me piace il contraddittorio.
1: Infatti,
0: se no, se anche sono d'accordo, la vedo così, sono tutti bravi e tutto,
1: ma infatti
0: giusto,
1: è buffa,
0: invece, bello,
1: saccente o spinoso, andate sui temi e ditemi quando dico una mischierata.
0: Così. Poi voglio dire, se come in campo ci sono delle diatribe, ci si prende a testate e chi resta in piedi ha ragione, no?
1: E alla fine, ci si abbraccia,
0: voce
1: e però perse la partita,
0: però
1: non diede nulla.
0: Spaccata . E persino Eugenio Gianni sottolineò al microfono. So che gol ha fatto Loreto sotto la facciata di Santa Croce.
1: Benissimo, bravo, ma conta
0: mai.
1: Il risultato, quella partita l'ha persa anche abbastanza netta.
0: Passai dallo stupore della facciata di Santa Croce a dire onde l'ho messa o che gol ho fatto.
1: Stavo per tirare giù Dante, invece è andata bene.
0: Un giorno faremo solo una puntata sulle varie, perché poi se vai in redazione e chiedi a Pietro Lazzarini come allora sono state le partite con Savelli è uguale,
1: ci si diverte.
0: In compenso ieri
1: quella
0: c'è
1: sarebbe
0: anche
1: una bella puntata,
0: ma guarda, ieri, perché Luca stuzzicava, dice se conoscete scriveteci come giocava Loreto, primo messaggio Loreto, sacco i pedali, un rompioglione incredibile, quindi come dire, quando poi ci si trovava in campo a suo modo,
1: però a fine era triplice fischi, abbraccio,
0: sì, certo.
1: E vaffanculo,
0: certo, e sì, se possibile anche birretta o alla Guerrina, zona stadio, dove volete voi. Bene, siamo in chiusura con Marco Tonelli che ci fa segnali, quindi giusto il tempo di ricordare per chi ci ha seguito
1: che
0: anche
1: perse 6-2 in Santa Croce.
0: Torelli?
1: Lei.
0: No, io si perse
1: 6-2 5-2.
0: Era una rievocazione.
1: Tripletta di Sabatini, mi sa, su.
0: Capito, forte.
1: Ma l'asse Bruno Savelli Sabatini era tosta.
0: Sì, ma io ho segnato in spaccata, semirovesciata sotto Santa Croce. Facile, perché c'era la sabbia, però mi è più venuto un gesto così. E tenni ovviamente la gilbe, come si chiama, la fascia per la schiena,
1: dottor Gibot,
0: da dottor Gibot, perché mi fece malissimo. Detto questo, su Lady Radio torna musica e informazione, la Fiorentina con le bombe a partire dalle 18 con l'accoppiata Petri Vignolini, qui andiamo avanti invece con un'altra accoppiata, Santi Ceccarini, dalle 17 Galassi, e poi è venerdì Brivido Sportivo, il G Extra Viola fino alle 21:30, restate con noi, ci sentiamo nel weekend e poi ovviamente un palla al centro dal lunedì. Andrea, grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ci scambiamo le magliette.
1: Direttore, assolutamente sì, anche 100 euro.
0: No, perché io questo non me la metterei mai, tu c'hai
1: troppo
0: con
1: chic.
0: Me, ma
1: troppo
0: così,
1: troppo chic.
0: Bianco marrone, peraltro.
1: Troppo chic.
0: Anni 80, vai.

0: Radio Firenze Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Fagioli stasera probabile titolare contro la Francia, in nazionale prende la numero 10. Gliela dareste anche alla Fiorentina quando tornerà ovviamente disponibile? Dodò, sempre enigmatico, molto filosofico, ma ancora voglioso di sognare. Ma qual è la sua volontà e soprattutto il suo sogno? Attà sempre più vicino al rientro, domani ultimo test in famiglia per valutarne lo stato. Di queste altre

0: Parleremo in queste due ore a Radio Firenze Viola, a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato, vi terrò compagnia ancora per qualche giorno, e Ilaria Masini al mio fianco. Ciao,
1: ciao
0: Ilaria,
1: Luciana,
0: e benvenuta.
1: Grazie.
0: Ilaria, una amica, ma soprattutto una grande collega, una valida collega, anche firma anche della Gazzetta dello Sport. Per interloquire con noi i numeri sono 348 7513933 per quanto riguarda messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta per coinvolgerci nei vostri ragionamenti o per chiederci qualcosa relativo alla Fiorentina, ovviamente 055 77 111 71. Insomma, non usate il telefono per chiedere a Ilaria di uscire, mi raccomando.
1: No, non credo che ci siano delle intenzioni in questo senso.
0: Allora, Fagioli in nazionale, probabilmente titolare anche questa sera, perché ha convinto, rientra Barella, c'è da dire, quindi uno tra Frattesi e Fagioli potrebbe rimanere in panchina, però il tecnico, il CT è soddisfatto di Fagioli. Sono usciti i numeri questa mattina, lui aveva il 6 nella scorsa partita contro la Turchia, oggi avrà, stasera avrà la numero 10, un numero sempre affascinante, non banale, insomma anche in nazionale l'hanno vestita grandi giocatori, grandi atleti, per cui è sempre un onore e un orgoglio indossare la 10 della nazionale italiana. A Firenze sappiamo, l'abbiamo ritirata per questa stagione, la Fiorentina l'ha ritirata per questa stagione, ma secondo te può meritarsi il 10 Fagioli, o è più da trequartista, per esempio quest'anno da Mastantuono, come sottolinea anche nell'editoriale Luca Calamai?
1: Allora, il 10 si porta sempre dietro questa magia del numero, no? Quindi se vai in nazionale, è successo anche a Andurre, fra l'altro, con Baldini, ha preso
0: Baldini
1: il 10 nell'interregno, diciamo così, di Silvio Baldini. Questa volta tocca a Fagioli. Con Mancini ti devo dire
0: forse
1: che
0: un po' meno Andurre meritata, forse, no?
1: Sì, vabbè,
0: per la storia, per insomma, per il
1: vabbè,
0: tipo
1: era
0: di
1: un
0: gioco,
1: momento,
0: ecco,
1: anche completamente diverso per la nazionale. Questa è una 10 più 10, ecco, diciamo così. Quindi quando scegli e ti danno la 10, è sempre un dato di merito, perché se ti danno la 10 qualcosa vuol dire. Io, se ti dovessi dire l'anno prossimo, scusa se cambio subito argomento, sono più per Calamai, e dico la mia speranza è che l'anno prossimo il 10 sia sulle spalle di Mastantuono. E ti devo anche dire che questa cosa non la vedo così impossibile,
0: quello, cioè, di tenere un altro anno
1: Mastantuono. Sì, perché se fa bene quest'anno nella Fiorentina, fa bene, cosa vuol dire per il Real? Che gioca bene, ma anche che c'ha continuità, che gioca sempre, che li trovi per le sue caratteristiche la posizione giusta, come sta facendo in questo momento. Parte da destra, rientra sul sinistro, ha già fatto 3 gol in una sola partita, però fa bene. Quindi questo è il percorso ottimo anche per il Real Madrid, cioè quello che il Real Madrid aveva in testa quando te l'ha dato in prestito secco per un anno. Il fatto che lui faccia molto bene alla Fiorentina e che l'anno prossimo possa rimanere alla Fiorentina, cosa vuol dire? Che se fai alla grande nella Fiorentina, non è detto che il Real Madrid ti tenga comunque. No, il contrario, cioè non è detto che loro lo ritengano già pronto per fare così bene nel Real Madrid.
0: Quindi c'è questa possibilità,
1: c'è la storia di Nico Paz,
0: con la volontà del giocatore, che già ieri ha mandato dei messaggi al miele alla Fiorentina, quindi può essere.
1: Se il Real
0: benissimo.
1: È contento questa stagione, ovviamente anche Mastantuono, ma mi sembra di sì, lo ridà in prestito. Io non credo che il Real Madrid l'anno prossimo se lo voglia riportare a casa per farlo giocare titolare. Se lo devi ridare in prestito un'altra volta, perché non a Firenze? Se lo valorizzi, se lo fai giocare, se gli dai minutaggio, se lo fai crescere. Certo. Quindi io la 10 l'anno prossimo, più che a Fagioli, gliela darei a Mastantuono.
0: A Mastantuono. E sentiamo come la pensa il nostro primo ospite, Gianluca Comotto, anche se è un difensore, ma noi gli chiediamo di un attacco. Lui c'è stato 3 volte a Firenze, di un attaccante, scusate, lui c'è stato 3 volte a Firenze, quindi chi meglio di lui? Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Diciamo, a me il problema del 10 per me non si è mai posto.
0: Tu te ne sei subito tirato fuori. Tu che numero hai portato? Ricordacelo.
2: Io rimanevo su numeri bassi.
0: 5, 3, 2.
2: Nei primi tempi, quando non c'era ancora, no, c'erano ancora quei numeri strani, con la libertà di scegliere i numeri. Poi dopo ho variato di anno in anno a seconda di cosa pensavo che mi portasse più fortuna. No, però è sempre, invece i numeri sono affascinanti. Poi quello del 10 è sempre un numero particolare, che va a colpire soprattutto i tifosi che non poi più gli interpreti interni, quindi Mastantuono sicuramente è un 10 di quelli vecchia maniera.
0: Anche perché a Firenze insomma siamo stati abituati bene come 10, come numeri 10, insomma grandi nomi, basti pensare a Antonioni, Rui Costa, aiutami,
1: l'elenco è lungo,
0: Baggio, insomma non Baggio, Mutu, insomma, Mutu, e quindi tanti campioni l'hanno indossata questa maglia, ma anche qualche scarpone, me lo ricordo, insomma qualche scarpone l'ha indossata,
1: e diciamo che non tutti hanno fatto onore al prestigio della,
0: esatto,
1: maglia numero 10,
0: quello,
1: dai,
0: che significa la maglia
1: così,
0: numero 10, poi ognuno ha fatto quello che ha potuto, insomma scarpone non è nessuno. E Gianluca, io ti ho chiamato soprattutto per parlare un po' di Dodò, della situazione di Dodò, che ne pensi? Lui è in scadenza, non ha rinnovato il contratto, ha giocato la prima titolare, un altro spezzone in coppa, ma poi è stato evidente che è stato messo a sedere, che deve guadagnarsi il posto in più degli altri, insomma manda sempre messaggi un po' filosofici, ma non si capisce bene quello che potrà accadere, ecco, tu che idea ti sei fatto?
2: Ma l'idea mi sembra che quella di Dodò dell'entourage sia di mettersi in attesa, sapendo che è un ruolo che non ce ne sono tanti in giro, che in Italia diverse squadre ne sono alla ricerca, sono quelle situazioni però poi dopo che al giocatore non fanno mai bene, perché la concentrazione viene un po' meno, e che poi sono quelle cose che creano anche una tensione, che fanno sì che l'anno non sia mai positivo, e magari poi quelle squadre che ti volevano vanno anche un po' a scomparire, quindi non è mai una cosa positiva. Penso sia meglio come linea quella di rinnovare, poi c'è la squadra che ti vuole, giusto che paghi ciò che ha da pagare e ti porta via.
0: Rinnovare anche per un anno, insomma, l'importante è non far scadere il contratto in questa maniera, dici?
2: Sì, no, adesso io parlavo in maniera generale.
0: Generica, certo, però.
2: Generica, dottor, non penso che adesso vada a rinnovare di un anno, perché se rinnova vorrà più anni, non avrebbe a questo punto non avrebbe più senso. Io penso che sia un peccato, ripeto, per il giocatore vivere un'annata così, e sarà poi peccato se dovessi andare a fine del contratto che la Fiorentina non esca fuori con un euro appunto dalla cessione.
0: Sì, Ilaria?
1: Su Dodò. No, Dodò ne parliamo dopo, magari quando non c'è più Gianluca. Io a Gianluca gli volevo chiedere questo, un po' per il ruolo e un po' ovviamente per l'esperienza che hai. Facciamo, cioè azzeriamo tutto, facciamo finta che Dodò non abbia questo problema. Dodò, Jimenez e João Mario, secondo te, fra i tre, cioè azzeriamo tutto, chi è il più forte?
2: Vabbè, al momento Dodò sicuramente è il giocatore con la parola che adesso va più di moda, diciamo più pronto e comunque quello più affidabile, ecco, non più, però la parola giusta è più affidabile.
1: Quindi tu lo vedi superiore a Jimenez, la tua classifica sarebbe Dodò, Jimenez, João Mario?
2: Sì,
0: con la giusta testa, ovviamente. Ecco.
1: Sì, no, dico, cioè, io ti parlo soltanto proprio di caratteristiche.
0: Sì, al netto. Sì, esatto.
2: Jimenez è un giocatore che a me piace di più quando gioca a sinistra, per dire.
1: Jimenez?
2: Sì.
1: Ah,
2: sì,
1: ecco.
2: È un giocatore che mi piace più quando gioca a sinistra, è un giocatore che ha ottime caratteristiche, ma non ha quella grande continuità mentale, soprattutto nella fase difensiva. Dodò è un giocatore che adesso dà garanzie anche nella fase difensiva.
1: E Menez alto ti piace?
2: Jimenez, scusami?
1: Alto, cioè
0: come, come esterno d'attacco.
2: Ha bisogno di spazio davanti, no? Non mi piace, mi piace più quando parte da dietro.
0: Senti, invece come difesa la Fiorentina è partita malissimo, è una delle difese peggiori, proprio perché nelle prime partite ha preso tanti gol, insomma 4 con la Roma, poi 3 col Frosinone, 2 non ricordo più, ho perso anche il conto con la terza squadra, insomma 3 sconfitte un po' col Torino, è un po' dolorose, ecco, da questo punto di vista. Poi con Banoli sta un po' aggiustando la difesa, ma come può essere uno scatto fatto così? Cioè, che cosa può aver migliorato la situazione? È una cosa mentale o qualcosa che Vanoli può aver aggiustato negli interpreti, nella disposizione?
2: Io penso che la situazione peggiore in cui si possa trovare un allenatore è quando ha un credo e non riesce a inculcarlo nella testa dei giocatori, e poi dopo lì vale
0: questo,
2: vale,
0: dici Fabio Grosso nello specifico, insomma.
2: Certo, sicuramente penso che questo sia accaduto. Ora adesso io non sono all'interno e non lo so, da esterno mi dà, penso che l'idea sia questa: quando non credi in qualcosa poi fai le cose a metà anche in campo, e queste sono state le prime giornate. Poi se bastava anzi qualche giornata in più, ci voleva tempo, io questo non lo so, ma evidentemente la dirigenza ha fatto una valutazione in cui non vedeva un futuro roseo e ha anticipato il tempo.
0: Eh sì, non c'era più forse feeling, no, tra la dirigenza e l'allenatore, un comune modo di vedere, ecco, e di intendere.
1: Ma a te ti è mai capitato, Gianluca, cioè in uno spogliatoio, che l'allenatore trasmettesse, ora dico, negatività, cioè che veramente il feeling non è scattato? Ti è mai successo?
2: Ma non sono d'accordo sul fatto della negatività, semplicemente mi è capitato in carriera di allenatori che avevano particolari idee, che potevano essere tattiche, potevano essere di gestione, e non trovavano appunto un feeling con quello che pensavano i giocatori, e quando succede questo, a volte col tempo si riesce ad affinare il rapporto e poi si riesce ad andare sulla stessa linea. Qualche volta non succede ed è lì che gli allenatori saltano, è questo è accaduto, è successo un po' in tempi molto rapidi, la cosa particolare di questa storia è stato che è successo veramente in troppo poche giornate.
0: Eh sì, tre giornate, insomma, per un allenatore magari sono anche poche per uscire allo scoperto e per far capire le proprie idee, comunque, e a discolpa questo di Fabio Grosso, insomma. Ti volevo portare invece proprio sul mercato in generale, ti piace questa Fiorentina che ha creato Fabio Paratici? Cioè c'è qualche giocatore che in particolare ti stuzzica la fantasia, che anche tu ormai sei dall'altra parte della barricata, no? Ti occupi anche di scouting, di queste cose, per cui che ti piace? No, in particolare
2: la cosa che cerco di vederla, perché tu la Fiorentina, e a parte il Torino, la squadra in cui sono stato, è una squadra del mio cuore, no? Perché di fare la Champions eccetera. Io da tifoso la cosa che mi preoccuperebbe di più è se i commissari si stufano di tirar fuori tutti sti soldi. Io sarei preoccupato più che altro in quello, perché vedo che stanno spendendo tanto, ma poi dopo mi auguro che arrivino anche i risultati, cosa che fino adesso non è successo. Sono stati fatti due mercati in cui praticamente un mercato da 90 milioni è stato annullato. Ho speso tanti soldi, e quindi dico, speriamo che i commissari continuino a tenere il portafoglio aperto, perché sennò sono problemi.
0: E al di là di Mastantuono, che magari sennò è anche magari per qualcuno, non so se anche per te, ma può essere scontato fare il suo nome, c'è qualche giovane, qualcuno che ti intriga in particolare? Non so, Ulai, Valdepeñas, non lo so, insomma.
2: Ma mi incuriosisce sicuramente, Valdepeñas, che era un giocatore che ha caratteristiche secondo me che lo possono far diventare un ottimo giocatore. In partenza anche l'acquisto di Dragusin, che non è più un giovane, ma era sembrato un'ottima idea, per adesso non coincide ancora con le prestazioni, però sono convinto che è un giocatore che potrà dare un grosso contributo, soprattutto a livello di personalità.
0: Per fortuna con il Napoli sembra essere tornato a grandi livelli, ha fatto un'ottima partita annullando Højlund, quindi sì, la speranza, insomma, è che sia in crescita, ecco.
2: Il giocatore, sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi, ecco.
0: E Ilaria? Un'altra domanda per Gianluca?
1: Sì, no, stavo pensando a Dragusin, stavo pensando che durante queste nazionali mi sembra che non abbia avuto grosse soddisfazioni.
0: No, ha giocato una partita non proprio benissimo, nella seconda non è stato inserito e quindi ha creato un po' qualche polemica anche con il suo agente, però ha parlato lo stesso Dragusin riportando un po' di calma e dicendo che comunque sta facendo minutaggio, ha giocato delle partite già importanti, quindi
1: cioè, mi sembra
0: ha gettato forse acqua sul fuoco.
1: Sì, Gianluca lo sa molto meglio di tutti noi, però se un giocatore torna dalle nazionali con dei risultati di squadra o comunque personali, a me mi ha colpito molto per esempio la frase di Vanoli prima che partissero, lui ha detto: ora avrò questi ragazzi 8 che vanno in nazionale, speriamo che giochino. No, non ha detto speriamo non si facciano male, ha detto speriamo che giochino. Quindi cosa scatta nella testa di un giocatore?
2: Ma sai, perché secondo me questa volta la cosa anche particolare è che sono 2 settimane, no? Mentre una settimana sola magari l'allenatore spera che il giocatore si riposi, perché è una settimana e poi dopo può tornare a lavorare. Quando sono 2 settimane, se stai via 2 settimane senza giocare,
1: sì, alcuni quasi 3,
2: Sì, c'è una settimana in più.
1: Cioè, se ti alleni poco, cioè se ti alleni, scusami, anche bene e tanto, ma poi non giochi mai, alla fine ti torna un giocatore che non ha minutaggio e che è anche giù di morale. Quindi
2: ma poi in nazionale non è che fanno dei grandi allenamenti, perché giocano ogni 3 giorni, capito? Quindi il lavoro lì poi è relativo, ecco, perché penso parlassi di, oltre al fatto logicamente mentale, che se uno va fuori e fa delle ottime partite con la nazionale non può che tornare col morale più alto, ecco.
0: Senti, abbiamo parlato di Fagioli, del numero 10, ma nella Fiorentina con chi lo vedresti bene a centrocampo? Non so, con Ulahi, anche se tutti gli allenatori lo hanno un po' fatto capire che è difficile, no, mettere troppa qualità in campo senza pensare a un equilibrio di squadra, o è più un Dur il suo compagno adatto, insomma, da fare?
2: Ma io tifo per un centrocampo tutto italiano, e quindi con un Dur si abbinano bene. Certo, in certe partite si può anche potrà vedere anche il doppio play, no? Come viene chiamato, quindi a quel punto sarebbe interessante vedere cosa succede, però Dur e Fagioli, diciamo, sono una coppia che assolutamente possono funzionare. Dur secondo me può fare ancora anche meglio di quello che sta facendo.
0: E l'ultima te la faccio su Attà, ti aspettavi di più da questo giocatore? Ora anche qualche problema fisico, ma insomma,
2: ma sai, hai visto anche quando negli anni quanto i primi mesi a Firenze non siano mai semplici per nessuno, no? C'è un adattamento, c'è anche una piazza che è molto esigente, quindi quando le aspettative sono alte poi bisogna trovare un attimino anche di equilibrio per riuscire a trovare consapevolezza, ma allo stesso tempo non troppa tensione nel voler dimostrare. Quindi un giocatore, anche lui un giocatore di cui ci sono dubbi tecnici, quindi sono sicuro che uscirà fuori, ma stiamo parlando che praticamente sono state giocate 4-5 partite, quindi è ancora molto presto.
0: Perfetto, Gianluca, grazie. Gianluca Comotto, grazie di essere intervenuto a Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Grazie a voi, sempre un piacere. Buona giornata.
0: Ciao. Gianluca Comotto, sempre preciso, puntuale e lucido nelle sue.
1: Ma è incuriosito tanto. Allora, abbiamo tempo?
0: Sì,
1: allora,
0: certo.
1: Sono andata a riprendermi le formazioni delle prime 5 giornate di campionato della Fiorentina, l'iniziale.
0: Sì.
1: E in Menez a sinistra non c'è mai. Allora, però, se lo dice Comotto, io di Comotto mi fido. Allora, noi abbiamo alla prima, Dodò, che speravano forse ancora di cederlo, e quindi ha giocato Dodò, e a sinistra c'era João Mario alla seconda con il Frosinone, a destra c'era Jiménez e a sinistra Valdepeñas, alla terza a destra c'era João Mario e non c'era Jiménez, e a sinistra Valdepeñas, alla quarta Jiménez ancora, a destra e a sinistra Vieri, e alla quinta Jiménez ancora a destra e Vieri a sinistra. Questo per dire, se troviamo un padrone alla destra, Jimenez a sinistra non è che farebbe comodo di più,
0: di più certo,
1: perché se evidentemente... te ancora devi far crescere Valdepeñas, cioè ancora Vieri comunque è un centrale che può giocare anche a sinistra, ma quando la Fiorentina ha comprato, la stessa Fiorentina ci ribadiva, è un centrale, quindi è bloccato lì a sinistra. E quindi mi ha incuriosito questa cosa, perché fra due allenatori nessuno ha mai provato Jimenez a sinistra. E se la giocano in tre a destra, quindi
0: tutti a piede invertito, per cui però effettivamente lui è un mancino, no, se non mi sbaglio, sì, come però, piede per cui però non,
1: cioè,
0: lo
1: non so se lo pensa solo Comotto, se lo può pensare anche Vanoli,
0: non lo so,
1: però sarebbe
0: non mi sono...
1: un'ulteriore possibilità, perché abbiamo sempre parlato di Jimenez più alto, come aveva fatto all'inizio, senza esterni alti,
0: osservato anche nel Milan, no?
1: Sì.
0: Dove gioca tra l'altro suo figlio, non gli abbiamo fatto la domanda, ma
1: ora sai, a destra se non sta bene cioè, mentre Joao Mario si sa già che a sinistra ha fatto male, perché ha fatto male, i Menez una prova potrebbero anche farla, ecco. Ma ha incuriosito questa cosa di Comotto.
0: Invece Ndur, abbiamo citato Ndur, o meglio Comotto ha citato Ndur come spalla ideale, no? Per Fagioli,
1: due,
0: un centrocampo
1: due, sì,
0: tutto azzurro, sì, sì, perché magari lo copre un pochino di più anche fisicamente.
1: Se lo vuoi tutto italiano, c'è anche Brescianini.
0: Anche Brescianini, che ha anche segnato nell'amichevole di sabato scorso, quindi insomma noi lo sottovalutiamo, ma... anche lui, poi ho visto, mangia le bistecche, per cui si mantiene bene. E Chris Da Campi invece dice Ndur anche ieri sera ha fatto ridere. In realtà il primo tempo hanno fatto tutti male, non era tanto Ndur quanto forse proprio il chi faceva il regista, ora mi sfugge il nome, non voglio neanche starlo a ricercare per non dare insomma troppe colpe, però poi è entrato Sissé e ha fatto molto molto bene, ecco,
1: e cool.
0: Sì, ha proprio spaccato la partita e ha fatto quel gol meritatissimo, come ha sottolineato Baldini, che però dice ci sono state tante partite dove poi non segni pur meritando, per cui dici io sono rimasto tranquillo, ha detto Baldini, mi ha fatto anche molto sorridere. Comunque siamo contenti perché almeno andranno a Pescara con l'idea di giocarsela contro la Polonia Under 21, che ora è a 3 punti, per cui serve però vincere e fare 2 punti. Questo per quanto riguarda l'Under 21, verso la quale abbiamo simpatia anche per Silvio Baldini, Antonioni capodelegazione, Ndur, e quindi insomma siamo contenti se va bene, almeno io, anzi non parlo al plurale, ma io sono contenta se l'Under 21 si qualifica, per cui sono molto contenta.
1: Ma sono Dur, allora Fiorentina, Dur, Attà, Ulai, Fagioli e Brescianini, quindi se giochi a due devi far giocare, secondo me in questo momento che non hai ancora l'equilibrio, non c'hai tutti gli reparti già come dire con gli automatismi, sono Fagioli e Ndur. Se giochi a tre, Ndur ti può stare a destra, Fagioli ti sta al centro. Ndur l'anno scorso quando c'era Mandragora ha giocato anche a piede invertito a sinistra, credo che quest'anno senza Mandragora questa cosa non la possa fare, e se no c'è Attà come mezzala, cioè le soluzioni ci sono. Ndur in questo momento non è a livello che ci aspettiamo da un giocatore che è stato praticamente subito tolto dal mercato, che piaceva tantissimo a Grosso, che piace tantissimo a Vanoli, deve fare uno scatto, dai, è uno di quei giocatori che deve fare uno scatto se la Fiorentina vuole risalire in classifica e vuole cominciare ad avere continuità. Ndur è uno di quelli che deve crescere, non ha entusiasmo,
0: non è partito con il piede proprio sull'acceleratore in questo momento, insomma in questo periodo, e quindi speriamo poi vada in crescendo. Allora ci fermiamo qualche secondo e poi ci ritroviamo tra pochissimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma continuo a sentire, insomma, commenti su un DUR che secondo me non stanno in cielo né in terra. Perché se tutti gli allenatori lo fanno giocare, infatti, non saranno mica, come si dice a Firenze, tutti lulli o a campi. E quelli che un di Garbandur e sono tutti dei fenomeni. In Dur, dall'under 15 fino alla nazionale maggiore, ha collezionato una quarantina di presenze e tutti gli allenatori è venuto nella Fiorentina lo fanno giocare. Ci sarà un motivo, pinza da campi.
0: Eh sì, pinza da campi, non ti arrabbiare, ma siamo d'accordo con te, perché sì, esatto, se, però sono totalmente è ovvio che uno poi ragiona anche sul momento, però no? In
1: si può dire che
0: non sta facendo,
1: cioè,
0: bene.
1: Per uno che ha questo credito può fare meglio. Non mi ricordo una partita, forse sbaglio io, una partita all'inizio della stagione in cui dici, oh, come ha giocato, cioè mi ricordo Fagioli a Venezia che rimane, oddio, come ha giocato Fagioli.
0: Ora vado un po'
1: sì,
0: a memoria,
1: però
0: ma non
1: esci
0: è quello, è
1: con
0: la...
1: una partita, ti ripeto, Venezia, Fagioli, dice, ha fatto una super partita. Io sinceramente quest'anno non mi ricordo una super partita di Indoor. E se è così accreditato, io qualcosa in più mi aspetto, ecco, tutto qua. Non perché non sia funzionale, non perché sia bravo. Accanto a Fagioli, secondo me, ci può stare solo un Dur, quindi guarda, vado anche oltre. Cioè, nessun altro regge Fagioli. Ulai Fagioli ora non lo reggi, in Dur Fagioli sta benissimo, però non mi sembra che abbia fatto vedere l'eccellenza, ecco, fino a questo momento, come ti aspetti da un giocatore che appunto tutti gli allenatori vogliono far giocare.
0: Sì, allora, chiedevo alla regia se invece avevamo un video di Francesco Benvenuti, lo volevo far sentire, non so se è però già pronto perché ho cambiato un po' la scaletta, l'ospite non è ancora pronto, quindi non vorrei cogliere di sorpresa Tonelli, Sara e Stefano, in cui fa un po' un confronto tra Grosso e Vanoli, anche per quello che dicevamo prima, no? Con Gianluca Comotto, come si cambia, come è possibile.
1: Sì, io ho visto questo video, cioè, a parte interessante, però abbastanza sorprendente, perché ora poi quando lo vediamo si vede, sì, che con Grosso, cioè, c'era una Fiorentina che macinava molto a livello di come si dice, fase offensiva,
0: sì,
1: nella,
0: cioè,
1: nella ricerca, esatto,
0: però era meno
1: totalmente
0: efficace.
1: Totalmente direi inefficace, sì, perché ha fatto un gol in tre partite, ne ha subiti 4 più 3 più 2, quindi cioè, è ovvio che c'era qualcosa,
0: sì,
1: che non andava,
0: aggiustare la difesa ma anche segnare, perché poi ha segnato solo, sì, Pellegrini un gol,
1: sai, può fare,
0: sembra,
1: eccezione,
0: no? Della Coppa.
1: Può fare eccezione la partita di Roma, perché lì veramente era una Fiorentina,
0: sì, ma infatti nessuno ha detto
1: sperimenta
0: nulla,
1: ecco, esatto,
0: nessuno ha detto nulla. Allora vediamo il video per favore dalla regia.
9: Dopo aver analizzato i numeri complessivi della Fiorentina nelle prime 5 giornate, trovate il video sul canale YouTube di Firenze Viola, passiamo ora in rassegna e nello specifico alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la gestione di Fabio Grosso confrontati con la gestione di Paolo Vanoli. Chiaramente il numero di partite è ancora esiguo, 3 per Fabio Grosso e 2 per Paolo Vanoli. Di conseguenza la tendenza e gli eventuali cambiamenti vanno analizzati con prudenza. Sotto la guida di Grosso la squadra ha collezionato 3 sconfitte in 3 gare, con un gol segnato e 9 subiti, a fronte di una situazione chiaramente più solida con Vanoli con 4 punti in 2 giornate, 5 reti all'attivo e 3 subite. Il dato sul possesso palla è ancora a favore di Grosso, 48% medio contro il 40% di Vanoli, così come la percentuale di passaggi completati nel terzo di campo offensivo, 74% con Grosso, 71% con Vanoli. Nel complesso però l'efficacia offensiva pende a favore dell'attuale tecnico Viola. La sua Fiorentina produce 15 tiri totali a partita, di cui 7 in porta e 40,5 tocchi nell'area avversaria ogni 90 minuti, contro i 9 tiri, di cui 2,7 in porta, con 25,6 tocchi nell'area avversaria della precedente gestione. La Fiorentina di Vanoli inoltre produce 5 recuperi palla nel terzo offensivo contro i 2 di Grosso per 90 minuti. Questo dato è particolarmente condizionato dalla gara con il Napoli, che ha visto la Fiorentina protagonista di 8 recuperi nel terzo finale di campo. I dati difensivi premiano al momento la gestione Vanoli. La gestione che concede meno tiri, 9,5 contro 14,3 ogni 90 minuti, ed evidenzia un miglioramento negli expected goals sia segnati che subiti. Il bilancio con Grosso era di 4,5 XG

0: all'interno di una stagione che vede la Fiorentina posizionarsi al 13° posto per PPDA, una metrica che serve per misurare l'intensità del pressing alto di una squadra, un'intensità che ci aspettiamo di vedere sempre più evidente con Paolo Vanoli in panchina. Quel che è certo è che ottobre saprà rivelare con ancora più efficacia la direzione della nuova Fiorentina, non solo a livello di risultati, ma anche di evidenze e tendenze statistiche e numeriche.
1: Eccolo qua, allora, il buon Francesco Benvenuti, che avete seguito nella trasmissione prima della nostra, ma insomma aveva fatto questo video per Firenze Viola, che potete vedere appunto su tutti i nostri canali YouTube Dailymotion, per cui vi invito ad andarlo a vedere se siete appassionati di numeri. Francesco è stato molto bravo, e appunto, come dicevamo prima, è la concretezza.
2: Sì, però ecco, vedi, ora aspetta, ho fatto una fotografia allora l'efficacia offensiva, allora, con grosso tiri totali in porta 9, di cui 2 e 7 in porta, e con Vanoli 15, di cui 7 in porta a partita, quindi qui è quasi il doppio. E vabbè, sulla difesa era ancora più chiara la situazione. Quello che è vero è che grosso, diceva Prudenza, e ben va all'inizio, perché sono 3 partite e Vanoli ne ha 2, quindi già magari la partita col Genoa cambia, c'era il possesso palla dalla parte di grosso, però si sa, insomma, il possesso palla conta quel che conta.
1: Poi insomma, ormai è storia, però era anche giusto sottolineare questi
2: numeri. I cambi di marcia sono sempre soprattutto
1: speriamo
2: se positivi,
1: che si prosegua positivamente. Volevo far sentire anche dei contributi che ha mandato il nostro Lorenzo Marucci, tra poco ci collegheremo con lui, ma stava ultimando un'intervista con Urbano Cairo, l'editore insomma della Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, proprio da Trento parla di Ngie. Sentite che cosa ha detto.
3: Le ha dispiaciuto cedere Ngie?
4: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e Ngie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo Ngie, ma in realtà Ngie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia.
1: Lo ha ringraziato ovviamente non perché ha vinto, ma perché lo ha ceduto alla Fiorentina, era un suo desiderio, e noi ce lo teniamo stretto perché Ngie, al di là di quello che ha detto ovviamente il presidente Cairo, è un giocatore che ha portato vivacità, no? Su quella fascia.
2: Sì, ha portato anche quello che mancava, cioè un esterno alto di ruolo a sinistra, poi può giocare anche a destra, però a sinistra mancava completamente, con Salves ha caratteristiche completamente diverse, tant'è vero che può giocare sotto punta, e quindi a me Ngie piace molto. Ti devo dire la verità, sia molto come si è presentato, l'impatto, come è riuscita a entrare, come è riuscita a partire titolare.
1: Poi deve diventare un pochino più concreto, a volte un po' fuso.
2: Allora, ha sbagliato un gol plateale, non segna, ma tanto lì a sinistra però non ha segnato nessuno, quindi si abbina bene agli altri, però sì, dai, deve trovare gol, deve trovare concretezza, ma... Chi ha segnato per ora? Ma Santuono e Pellegrino, e Jimenez, però voglio dire, siamo all'inizio. No, Jimenez.
1: In amichevole, ma lì parliamo contro il Signa, ovviamente, segnava anche il buon Gnonto.
2: Gnonto ha segnato anche in Coppa Italia, non lo sminuire il tuo Gnonto.
1: No, io infatti sono una,
2: so che sei una devota di Gnonto.
1: Sì, sono una fan di Gnonto, perché comunque è un giocatore che secondo me sarà utile nel corso della stagione. Penso anche Vanoli sia di questo avviso, soprattutto quando ci sarà anche da fare un pochino più copertura, perché in Inghilterra viene usato anche come centrocampista, quindi sa anche farlo, sa anche coprire oltre che andare in porta e segnare. Allora, abbiamo Lorenzo Marucci già pronto. Lorenzo, eccoti, ti vedo.
5: Buongiorno, ti vedo. Buongiorno a tutti.
1: Per le vedove di Marucci accendete la TV, perché lo vedete anche in video ovviamente, quindi
5: certo, eccolo. Siamo qui direttamente da Trento, da Piazza Duomo, dove è in corso la nona edizione del Festival dello Sport. Ci siamo un po' attardati con il collegamento perché stavamo realizzando un'intervista con il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Poi nel corso del pomeriggio naturalmente la potrete ascoltare, ci sarà anche un passaggio sulla Fiorentina, su questo inizio horror della squadra viola e la decisione di affidare di nuovo la squadra a Vanoli, e quindi insomma sentiremo il parere del direttore della Gazzetta dello Sport a Parigelli. E nel frattempo avete ascoltato poco fa, vedevo anche l'intervista a Cairo che tutto sommato si è detto dispiaciuto di aver dovuto perdere in GE, però insomma l'ha motivata questa cessione anche con il fatto che dal punto di vista tattico il Torino, giocando nel 3-5-2, avrebbe dovuto dare poco spazio, avrebbe dovuto sacrificare insomma GE. Però ecco, è stata un attestato di grande stima da parte del presidente del Torino nei confronti di CIE, e speriamo che il CIE diventi davvero più concreto, come dicevate dallo studio. Io mi fido di Giovanni Galli, che dice che questo giocatore progressivamente maturando può diventare addirittura da 80 milioni. Speriamo la Fiorentina non debba cedere, possa contare su di lui, un giocatore sempre più maturo, un giocatore sempre più determinante, capace di spaccare le partite.
2: Senti, stravedo per NGE, vero aveva detto Galli?
1: Sì,
2: vero. C'è una bella temperatura, Lore? Stai bene?
1: E soprattutto Marco ti chiede, aspetta, perché Marco ti chiede, dice: Marucci, come si mangia? Si mangia di buono a Trento. Qui tutti già sono arrivati, un insomma, paio di messaggi per te, tutti contenti di rivederti.
5: Ci sono tanti piatti assolutamente da provare, ma non soltanto secondi piatti, ad esempio come diletti allo struzzo, tanto per dare un'idea
1: tipicamente
5: di un piatto
1: animale,
5: poi
1: tipicamente trentino.
2: Sì, tirano per le strade.
1: Sì. Quanti struzzi hai incontrato?
2: Scansali quando li vedi.
5: Guarda che è una particolarità di un ristorante, credo che sia un piatto tipico proprio di un unico ristorante qui a Trento, e quindi se uno viene qui a Trento o per il Festival dello Sport o comunque di passaggio per una visita a questa città, che tra l'altro è molto bella, credo che debba provarlo questo piatto, perché è molto particolare, e poi insomma quando l'avranno provato mi sapranno dire.
2: Ma te l'hai già assaggiato?
5: Certo, sì, ma io l'avevo già assaggiato anche negli anni scorsi, non è che vengo per la prima volta a Trento, e quindi sono andato a cercare anche dei piatti un po' più particolari, un po' più originali. E poi naturalmente ci sono i classici piatti, i primi piatti insomma, dai canederli a tagliatelle naturalmente con sugo di cacciagione.
1: Esatto.
5: Certo.
1: Beh, quando la Fiorentina la Fiorentina andava in ritiro a Folgheria, c'è stato 2 anni, un anno sono andata anch'io, quindi andavamo a fare poi l'amichevole a Trento. Ricordo il gran caldo che c'è d'estate a Trento, uno pensa di andare in montagna, in realtà è veramente caldo.
5: In effetti anche oggi fa molto caldo, c'è un bel sole, pensavo di trovare una temperatura più fresca, anche la sera tutto sommato non fa così freddo, si sta molto bene, quindi evidentemente anche gli organizzatori sono stati molto fortunati a indovinare le date giuste per questo festival.
1: Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, se non sbaglio, no? Gli organizzatori, per cui Trentino Marketing, che ricordiamo sempre con piacere proprio perché ha accompagnato i ritiri a Moena, insomma sponsorizzava i ritiri a Moena e Folgheria e tanti altri cittadine montane. Senti Lorenzo, ci sarà anche molta Fiorentina, ex fiorentini, no? Quindi raccontaci un po' il programma di questi giorni.
5: Beh, è iniziato ieri il festival e ci sono stati subito dei personaggi di spicco, ma insomma, direi che dal punto di vista dello sport in generale, non solo del calcio, ci sono personalità di primissimo piano. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un campione del mondo come Materazzi, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Benedetto Albertini. Oltre a Cairo anche Evelina Christine Land, che non so se avete già ascoltato,
1: no,
5: insomma, se ascolterete poi
1: successivamente il tuo collegamento,
5: la sentirete anche sulla Fiorentina, in particolare su Paratici,
1: molto critico,
5: darà un giudizio netto, critico, sì, molto critico. E poi per quanto riguarda la giornata di oggi, intorno alle 14 c'è subito un programma particolarmente ricco, perché ci sarà Cristian Bieri, contemporaneamente anche Fabio Capello, poi nel corso del pomeriggio Oliver Bierhoff, grande ex attaccante di Udinese e Milan, e poi grande attesa anche per Gasperini, l'allenatore della Roma, che intorno alle 18.30 terrà il suo panel qui a Trento e ovviamente si soffermerà anche sulle potenzialità della sua squadra, sulle possibilità scudetto dei giallorossi. E a seguire intorno alle 19.30 ci sarà anche il direttivo dell'Atalanta giunto insieme a Zappacosta, quindi un programma, come dicevo, particolarmente ricco. Per quanto riguarda la Fiorentina, al di là di Vieri, che è un ex Fiorentina, però ecco, il clou sarà domani, perché ci sarà un vero e proprio evento dedicato alla Fiorentina alle 19.30 all'Auditorium Santa Chiara, con protagonisti il direttore generale Ferrari, Atta e Pellegrino, un evento dedicato ovviamente al centenario della Fiorentina, quindi mi sembra anche da sottolineare questa attenzione che c'è nei confronti della Fiorentina, al di là del centenario, evidentemente comunque anche tutti gli investimenti che sono stati fatti quest'estate dalla Fiorentina vengono ritenuti particolarmente interessanti e degni di un evento che tra l'altro è stato programmato in uno spazio che è il più grande, il più importante qui a Trento, un auditorium che contiene tanti tanti spettatori, e quindi evidentemente insomma c'è l'impressione, la sensazione che possa riscuotere successo questa Fiorentina. Non so se c'era anche magari l'idea di riuscire a coinvolgere il direttore sportivo Paratici, però comunque insomma rimangono i protagonisti della Fiorentina. Pellegrino è il giocatore che in queste prime giornate ha dimostrato di avere un buon feeling con il gol. Data ci si aspetta che possa crescere, si aspetta che possa far vedere anche quelle grandi giocate che aveva mostrato nel corso del precampionato e che ci avevano fatto innamorare, non che non lo conoscessimo a Tapri, comunque avevano dimostrato il suo valore all'Udinese, però ecco, dopo quel precampionato c'erano altre sensazioni che non ha confermato, non è riuscito poi a impressionare in queste prime giornate di campionato, insomma ha tutto il tempo per recuperare, per prendersi sulle spalle la Fiorentina, per iniziare ad essere determinante, quindi sarà interessante ascoltare anche le sue sensazioni, le sue parole in merito al futuro alla Fiorentina. E poi per quanto riguarda il direttore generale Ferrari, sentiremo anche quali sono le prospettive da un punto di vista manageriale, anche magari si soffermerà sul tema stadio, visto che comunque ci sono grandi novità
1: questo
5: e questo
1: giorno,
5: stadio,
1: certo.
5: Insomma, uno stadio che inizia a prendere sempre più forma con la curva Fiesole, che adesso è sempre più concreta dal punto di vista anche proprio a livello di impatto visivo.
1: Sì, e poi insomma è stato inserito in quel dossier che la FIGC ha consegnato per Euro 2032, quindi insomma speriamo bene, anche perché comunque tanti stadi devono fare i lavori, ma non sono ancora iniziati sti lavori, quindi almeno la Fiorentina li sta già non dico concludendo, perché c'è ancora da fare molto, però insomma è già un pezzo avanti. E comunque hai un po' scatenato la curiosità dei nostri ascoltatori, c'è Vladimiro che ci manda sempre delle foto divertenti ed intravedo un Marucci, un giovane Marucci però, che intervista non so se è un santo, comunque un credo sia un santo, no? Ora non riconosco bene, ci vedo anche poco.
5: Non ricordo di aver intervistato santi, però
1: perché tu dice Marucci, uomo che intervista tutti. E poi Lucio che ti dice l'Arzella e l'Arzella, caro Lorenzo, vero?
5: Lo so, però non è che bisogna provare un po' tutti i piatti, bisogna spaziare su tutto, bisogna essere capaci di mangiare la sella, ma anche il filetto di struzzo.
1: E poi San Pietro, scusa, intervistavi San Pietro, ecco, non avevo riconosciuto San Pietro, abbiate pazienza. Trento è a 194 metri, non ci leggo bene, scusate, sul mare, non in montagna, per quello insomma il clima è un po' diverso rispetto alla montagna, cioè non è montagna, lui sostiene e quindi
2: ha scatenato tutte domande di calcio.
1: Sì, davvero, non ci aveva filato nessuno fino a questo momento. Basta presentare Lorenzo e parla di struzzi, noi ci abbiamo messo tutta la nostra
5: questa curiosità da parte di tanti ascoltatori.
1: Mi dispiace per Trento, ma ad Orvieto noi negli anni 90 forse c'era un ristorante che aveva si mangiava lo struzzo, il canguro, non ricordo, il bisonte, insomma tutti questi animali esotici, e quindi io però non ho mai assaggiato nulla perché mi fa un po' impressione, ecco. Poi lo vedo, lo struzzo
5: Orvieto,
1: lo vedo molto nervoso.
5: Orvieto c'è tutto, Orvieto caput mundi,
1: certo, abbiamo anche il lago vicino,
2: il festival di Orvieto,
1: no, però ci sono tanti eventi, ci sono tanti eventi, devo dire, essendo una piccola cittadina, a parte la squadra che ci ha tolto il presidente della Ternana, ahimè, ma poi ci abbiamo tutto, insomma, che ha fatto morire il presidente della Ternana, però questo è il dente che mi fa male. Lorenzo, allora ti salutiamo così ascoltiamo.
2: Ti lasciamo in dote una domanda per Vieri. Le dovresti chiedere a Bobo quanto è contento che il babbo di Vieri abbia chiamato il nostro Vieri Viola. Ci avevi pensato.
5: Io spero di poterla fare, perché purtroppo queste interviste sono abbastanza complicate, nel senso che ti danno una domanda a testa e poi quindi gli devi giocare
2: fai
5: bene.
2: Quella, fai un figurone.
5: Faccio un figurone, sì. Magari glielo preannuncio prima dell'inizio dell'intervista, vediamo come la prende, ecco, soprattutto come la prendono gli altri colleghi.
2: Per lui
5: vediamo,
2: è un grande complimento, cioè è un onore.
5: È un onore, è vero, insomma, essere chiamato così, insomma, ieri è stato chiamato così proprio in onore di Bobo, evidentemente una risposta ci vuole, sì. Proverò a strappargliela.
1: Benissimo, grazie Lorenzo Marucci, ti aspettiamo.
2: Cosa mangi oggi?
1: Ecco, cosa mangi, lo struzzo?
5: Oggi leggero, anche perché poi alle 2 c'è subito ieri, anzi alle 13:40 probabilmente riusciamo a fare l'intervista, e quindi dobbiamo anche andare di corsa. Molto leggeri.
1: Basta, niente, ti salutiamo, niente, perché Andrea Davagliano dice: ma che è una puntata di MasterChef? No, effettivamente. Grazie Lorenzo, ti saluto. Grazie, ciao. Poi ti risentiremo durante la nostra programmazione.
2: Poi qui tutti grandi cuochi,
1: poi soprattutto ma io me la cavo, perché
2: io ieri ho fatto una patata lessa, mi sembrava di aver fatto mi sentivo Bruno Barbieri.
1: Andiamo bene, allora io manderei il contributo proprio arrivato da Trento ieri sera da Lorenzo Marucci, che ha intervistato Evelina Cristillin, dirigente anche sportiva, e quindi che ha parlato dei dirigenti della Juve, dando una bella frecciata proprio al nostro Fabio Paratici. E poi andiamo in pubblicità e ci risentiamo subito dopo.
3: Paratici no?
6: No, grazie.
3: Per l'affare Ronaldo e non solo?
6: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Allora, chiudiamo l'argomento Trento, ma non prima di, innanzitutto, bravo Jack 77 che mi scrive: Orvieto, grandioso vino da dessert, il muffato è tra i migliori in Italia. Esatto, hai ragione, è buonissimo, piace molto anche a me. E poi appunto vogliamo far vedere un po' a tutti queste foto, prego la regia, eccolo, con San Tommaso. Vedi, San Tommaso,
5: ma San Pietro.
4: San Pietro, ma non l'avevo io, se non vedo non credo.
5: Cioè, fra
4: San
5: l'altro
4: Pietro non l'avevo riconosciuto,
5: ma anche Marucci non è che io riconosco,
4: cioè, sono dei fotomontaggi, ma sono molto divertenti, ringrazio Vladimiro.
5: Bellissimo,
4: e poi
5: bellissimo.
4: Ce n'è anche un'altra, ecco, vieni qua, non ti fa nulla, come diceva la mamma,
5: ti mangio e basta,
4: ecco, ti mangio e basta. Marucci che rincorre lo struzzo, ecco, per mangiarlo, e quindi ecco. Abbiamo chiuso così con la parentesi.
5: Tra l'altro,
4: Trento,
5: mentre parlava Marucci, hai visto che passava dietro uno che sembrava Klopp? L'hai visto? No, non era uno struzzo, ma proprio lì dove in quel momento c'è lo struzzo, in quel posto dello struzzo sembrava Klopp.
4: Ero concentrata sul nostro Marucci che rincorreva lo struzzo. E poi qui si parla di bistecche. Ale dal Casentino, lo so che dalle tue parti insomma c'è la bistecca, è molto buona, so che qualche collega è già venuto ad assaggiarla, e quindi manco io all'appello, prima o poi insomma verrò anch'io. E intanto abbiamo il prossimo ospite, stavo guadagnando tempo proprio per quello, Alessio Di Petrillo. Ciao Alessio, benvenuto.
6: Ciao
4: a Radio,
6: ragazzi.
4: Firenze Viola.
6: Ciao, grazie dell'invito.
5: Se ci vuoi dire subito il tuo piatto preferito, così.
4: Stavamo parlando di piatti trentini in realtà, visto che Lorenzo Marucci è inviato a Trento, ma insomma tu che ne so, tipo in Polonia, quando eri a lavorare in Polonia, che cosa tu, insomma, sei stato allenatore, hai vinto anche uno scudetto in Polonia, poi sei stato vice CT, che cosa mangiavi, ecco, qual era il piatto?
6: Guarda, per fortuna quando ero al club a Legia, a Varsavia, c'era un po' di tutto, era facile, perché per il resto il cibo polacco forse è meglio tralasciare.
4: Meglio quello italiano.
6: Ci sono due cose in Polonia che sono un po' difficili da digerire: il cibo e il clima. Però poi per il resto è una nazione bella, in espansione, è stata una bellissima esperienza, dai.
4: Eh sì, infatti mi ricordo, insomma sei stato anche ai mondiali come vice CT, quindi insomma hai fatto anche questa bellissima esperienza. E ora stai in una fase di studio, Alessio?
6: Sì, una fase di studio che si sta protraendo un po' di più. Sì, in un primo momento diciamo che l'ho determinata, adesso la subisco un pochino di più perché sono un po' sparito dai radar, e nel mezzo ci ho messo due interventi chirurgici ortopedici perché avevo bisogno di
4: rimandati.
6: Un piccolo tagliando. Però adesso
4: ora sei pronto per tornare.
6: Sono pronto per tornare, certo.
4: Su una panchina, magari su di nazionale o anche club, no?
6: Speriamo dai, che di ritornare in pista, perché comunque il gioco mi piace molto, quindi
4: no, ormai è la tua vita, è una passione tramandata anche da tuo padre, tra l'altro, insomma di famiglia, ecco, anche.
6: Sì, diciamo che noi abbiamo mangiato pane e pallone fin da piccolini, dai.
4: Esatto, anche tuo padre era un allenatore, un famoso allenatore. E ti porto su argomenti più terreni, più avvezzi a questa radio, e cioè la Fiorentina, ecco. Okay. Che ti sembra di questa squadra? È partita male, c'è stato subito un cambio dopo tre giornate.
6: Sì, penso che però adesso mi sembra che piano piano una quadratura di fondo Manoni la stia trovando e

0: ci vuole anche pazienza quando fai un certo tipo di politica, e cosa che magari a Firenze, essendo una piazza molto esigente, ti concedono poco, ecco.
1: Ma può ancora, secondo te, ambire all'Europa la Fiorentina, anche in base a quello che vedi dalle altre squadre, dagli altri club, insomma? Può fare una rimonta importante?
0: Io penso di sì, francamente non vedo grandi cose in giro, a parte Como, Roma, che sono un po' le più interessanti, diciamo. Per il resto vedo abbastanza un calcio standard, non vedo grandissime novità, e credo che la Fiorentina sia in crescendo anche in mezzo al campo, se riesce a trovare gli equilibri giusti. Vedo un Fagioli in crescita, che con l'esperienza in nazionale può aver abbracciato non solo il ruolo da metodista, ma anche la mezzala di inserimento. Questo potrebbe far spazio a Olise, che magari possono riuscire a convivere.
1: Olise è un
0: giocatore forte, secondo me.
2: Sì, ecco, convivere. Allora,
1: Ilaria,
2: qui ci sono due. Sì, ciao, buongiorno di nuovo. Qui ci sono due grandi temi. Uno, l'abbiamo già affrontato, è Indur, quindi volevo capire cosa ti aspetti nella crescita di questo giocatore di cui si parla un gran bene e che Firenze vuol vedere esplodere. L'altro è quello che hai accennato, cioè Fagioli, Ulahi insieme. Cominciamo da Indur, cioè ti ha convinto fino a questo momento? Può crescere? Come può crescere? Se è meglio in un centrocampo a due, se è meglio accanto a Fagioli, se è meglio in un centrocampo a tre, mezzala destra, cioè come lo posizioni in questa Fiorentina? E in prospettiva anche?
0: Allora, io credo che sì, possano crescere tutti in maniera esponenziale, sono talmente giovani che le prospettive sono tante. Non credo che sia una differenza a due o a tre, perché ormai nel calcio l'universalità dei ruoli è, il giocatore ce l'ha molto di più rispetto a magari quando giocavo io o diversi anni fa, dove magari uno c'aveva più la specificità del ruolo. Adesso sì, i giocatori sono molto più, hanno avuto esperienze molto più ampie rispetto a noi, che eravamo vincolati al compito stretto che l'allenatore voleva. E i margini secondo me sono tanti, e la cosa positiva è che a quell'età lì, per esperienza, mi è capitato che un giocatore magari fa piccoli step sempre in avanti, e poi a un certo punto fa un balzo impressionante di crescita. Ecco, io da questi due giocatori qua, unendoli nella tua domanda, mi aspetto questo tipo di miglioramento.
2: Cioè Dandur e Ulahi?
0: Ulahi, sì. Da un certo punto in poi mi aspetto proprio un balzo in avanti, ecco.
2: Però ora in questo momento Ulahi e Fagioli non stanno convivendo, no? Soltanto una volta o comunque a gara in corso. Se li separiamo, tu hai un Fagioli, stasera maglia numero 10, titolare con la nazionale, hai Ulahi che comunque si è già imposto, è venuto qua per essere, diciamo così, il talento, ha giocato i mondiali, è destinato a essere un talento del futuro. Se li metti sulla bilancia, dovessi scegliere in questo momento, tu chi faresti giocare? Uno dei due solo,
0: È in questo momento Fagioli.
1: Tu comunque su Fagioli?
0: Sì, in questo momento Fagioli, perché la Fiorentina è ancora convalescente secondo me per certe cose, e credo che Vanoli abbia bisogno di certezze, e Fagioli, abituato al calcio italiano, che è un calcio molto tattico, credo gli dia più garanzie. Io penso che il problema dove lui ancora non ha sperimentato tutti e due i giocatori insieme è dettato dalla prima parte di stagione, dove la squadra ha bisogno di andare a trovare le certezze, cosa che le sta guadagnando piano piano con questo piccolo percorso che hanno fatto, ma ha bisogno e necessità di continuare, possibilmente senza inciampi, perché sennò fai dei passi indietro e tocca ricominciare.
2: No, ma quando la fase difensiva sarà più solida, ha trovato un assetto, quando davanti hai capito dove, cioè quanto più avanti, quanto più indietro va a giocare a TA, quando Gonsalves entra in condizione, quando Mastantuono cresce ancora, allora a quel punto secondo me ti puoi permettere i due insieme. Ora
0: certamente,
2: ora rischi
0: certamente, però insomma è un gran prospetto, sono tutti e due dei grandi prospetti.

0: il centrocampista, avendolo visto anche in Turchia, a me in certe partite mi ha impressionato.
1: Eh sì, infatti. Ti porto invece su Attà, lo abbiamo appena sfiorato. Artur Attà sembrava un po' anche una punta di diamante, no? Quest'estate ha fatto una fase di preparazione molto molto buona, facendo vedere anche dei grandi numeri. Ora una fase di difficoltà, ti aspetti di più quindi da questo giocatore, e qual è il suo ruolo migliore a centrocampo? Dove lo vedresti meglio, sulla tre quarti, mezzala? Dove lo vedresti meglio?
0: Io credo che il calcio italiano sia molto complicato e che è necessario un periodo di adattamento, e anche da lui mi aspetto molto, ma è un calcio dove i difensori non ti fanno respirare, è molto complicato, ce ne sono tanti giocatori che vengono qua e magari vengono da periodi o percorsi entusiasmanti all'estero e poi qua trovano tantissima difficoltà.
1: Però insomma sembra un po' ancora quello lontano dell'Udinese, no? Perché lui comunque un po' un periodo di adattamento già l'ha fatto, di apprendistato, diciamo, del calcio italiano già l'ha fatto nell'Udinese. Ci si aspettava qualcosa di più già ora o no?
0: Sì, sicuramente sì, forse dovrebbe essere quello un pochino più avanti di tutti, però sono quei giocatori che magari hanno anche un estro in più, sono meno, certo, ragionatori, probabilmente ha bisogno anche lui ancora di un periodo di ulteriore adattamento o di continuità, probabilmente, che magari ha avuto più difficoltà a trovare in passato.
1: Senti, ti aspettavi la Fiorentina potesse prendere Mastantuono?
0: No, non me l'aspettavo, però insomma è un bel colpo, ma tutto il mercato della Fiorentina è stato interessante, tutto sta a riuscire a trovare i giusti equilibri, perché poi ti ripeto, il calcio italiano è totalmente diverso da tanti calcio esteri.
1: Mm-hmm. E un'ultima cosa te la chiedo sugli attaccanti: Pellegrino, Beto. Tu sei più per l'esperienza di Beto, che tra l'altro non sono proprio in antitesi, nel senso che comunque si stanno anche aiutando molto, non danno l'idea, ecco, di essere così rivali, ma uno ringrazia l'altro per l'aiuto, insomma sono comunque competitor, ma comunque amici, ecco, possiamo dire
0: compatibili, diciamo, per caratteristiche.
1: Pellegrino, sì, Beto, ecco, su chi punteresti di più? Pellegrino.
0: A me in questo momento Pellegrino piace di più, è un giocatore fisico, non mi credo che possa dare un buon riferimento davanti.
2: Sì, mi fermo un attimo su Beto, visto che è un giocatore che in carriera, a parte mi sembra una stagione, cioè una rarissima eccezione, è sempre andato in doppia cifra. Alla Fiorentina ancora non ha segnato, non ha nemmeno un minutaggio altissimo, però ancora non ha segnato. Con la nazionale viene via da questa sosta, da questi impegni con la nazionale, non ha segnato. Cioè, non ti voglio dire se c'è da preoccuparsi, però ti voglio dire cosa può scattare in questo giocatore, perché se uno ha il vizio del gol, alla fine qualcosa deve succedere, no? Prima che diventi pesante la situazione, che tutti li ricordino che non sta segnando. Quindi ti aspetti la svolta da Beto? Cioè, non so quante occasioni hai avuto di vedere la Fiorentina, però sembra anche un po' in difficoltà, cioè molto più indietro rispetto a Pellegrino.
0: Sai, quando la squadra è in difficoltà tutta, è chiaro che gli attaccanti lo sono forse ancora di più quando riesce a produrre poco. Ha fatto 3 presenze, comunque se non sbaglio ha fatto un assist, che dire, non lo so, anche lui viene da esperienze dove è stato impiegato magari un po' meno, ti ripeto, rischio di ripetermi, ma il fatto che arrivare a giocare in Italia con i difensori italiani non è così semplice l'adattamento.
1: e quindi ha bisogno di un periodo di assestamento.
0: Ma io penso di sì, tutti, cioè tutta la squadra ora, perché poi comunque la squadra adesso è figlia dell'inizio, per levarsi di dosso già l'anno scorso e per levarsi di dosso questo periodo iniziale comunque non è così semplice.
1: Infatti staremo a vedere. Grazie Alessio Di Petrillo.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Ciao. Bene,
2: sì,
1: dopo
2: la volontà della Fiorentina era di prendere attaccanti che conoscessero il campionato italiano, infatti così è stato fatto, perché Pellegrini arriva direttamente dal Parma, però Beto all'Udinese ha fatto due stagioni e tutte e due le stagioni è andato in doppia cifra, quindi lui il campionato italiano lo conosce,
1: è facilitato, ma magari poi ha essendo stato in Inghilterra magari anche cambiato approccio,
2: ma era 21-22, 22-23, cioè non è che si torna indietro a un giocatore che ha giocato 10 anni fa o 15 anni fa in Italia, un giocatore, no, questo lo dico in positivo per dire che io aspetto che a un certo punto anche Beto cominci a essere di nuovo bomber, ecco, perché appunto sono stati scelti apposta attaccanti che già conoscevano il nostro campionato, era proprio la scelta sugli attaccanti doveva andare in questa direzione, quindi non so, cioè da uno che c'è già stato due stagioni fa io l'adattamento me l'aspetto molto più velocemente.
1: Dice Roberto, ci ricorda Roberto Bagnarripoli, che nella sua nazionale Ulai gioca insieme a Kessi e a un altro giocatore, insomma che sono centrocampisti fisici e di classe, non sono certo Fagioli e Ndur, poverini. hanno altre caratteristiche, nel senso che comunque Kessi è ovvio che è uno di copertura, di
2: Ulai è giovanissimo, io questa cosa non mi stancherò mai dirla, cioè che Ulai è arrivato qua in quel momento perché o lo prendevi quest'estate o non lo prendevi mai più, va bene, e ci aveva addosso una grande concorrenza e fino all'ultimo giorno di mercato hanno cercato dall'estero a portarglielo via. Quindi qual è stato il discorso della Fiorentina? Questo è secondo me un talento sicuro, esploderà in futuro, non posso aspettare un anno in più perché non mi toccherà mai più, sia perché trovo un'altra squadra sia per le cifre che sono destinate, e quindi è stato preso quest'anno, ma non è stato preso per essere messo titolare, non è il titolare preso della Fiorentina di quest'anno, il titolare in quel ruolo della Fiorentina è Fagioli,
1: a meno che non fosse stato venduto Fagioli,
2: però in questo momento fra Fagioli che prima di mettere da parte Fagioli ce ne vuole di tempo e prima di far crescere, ma questo è proprio un percorso che la Fiorentina ha in testa, cioè piano piano senza bruciarlo lo comincia a inserire, lui comincia a crescere, perché il campionato italiano, come diceva ora Di Petrillo, cioè è difficile, quindi ecco sì, sulla I mi torna che deve conoscerlo, che deve adattarsi, però Ulai o lo prendevi queste, non dobbiamo secondo me avere fretta a Firenze sulla I, perché rischiamo soltanto di fare peggio che meglio. Allora deve giocare insieme a Fagioli, la prima volta che ti prendono due imbarcate Fagioli e Ulai accanto insieme come doppio play, si comincia a dire vabbè, allora Ulai non va bene, no, Ulai va benissimo, però o lo prendevi ad agosto o nella tua vita non lo prendevi mai più a quel prezzo, ovviamente che è già alto, però sono convinti che questo giocatore possa diventare veramente un fenomeno a 60-70 milioni, quando lo riprendi
1: dimostrato.
2: Ecco, questo è il discorso, quindi con una molta calma, molta pazienza e aspettare la sua crescita.
1: Il problema anche è che l'hai preso a tanto, hai fatto di tutto per quasi hai cercato di nascondere, insomma
2: l'hai preso a tanto, ma l'hai preso a 26 più soldi, futuro 20 più buono, cioè l'hai preso a tanto ma non tantissimo, cioè l'hai preso con la convinzione, ti ripeto, che possa diventare un giocatore da 60-70, se gli metti fretta, se lo metti forzatamente in campo rischi di fare peggio che meglio.
1: Però quindi, Maurizio dice, ma ti sta Ulai, rimarrà buono e zitto per un anno in panchina?
2: Ecco,
1: e aggiungo io, visto
2: bisogna
1: che
2: vedere anche cosa gli hanno
1: giocato
2: detto.
1: Mondiale, ha messo a sedere quasi la Germania da solo e giocava comunque anche in Turchia, giocava regolarmente, quindi insomma rimarrà zitto e buono per un anno a fare la riserva
2: deve, perché un giocatore così, se vuole crescere, vuole diventare un campione, un fenomeno, un talento come tutti pensano che possa diventare, deve essere accompagnato da un carattere che capisce quando è il momento, e non mi sembra che fino a questo momento abbia avuto poco spazio, anzi il suo spazio ce l'ha avuto, non tantissimo. Allora, lui in questo percorso di crescita deve capire che la Fiorentina, se lo fa giocare meno, è per il bene del suo percorso. Mm. La testa conta, quanto il talento iniziale. Quindi lo deve capire. E secondo me glielo devono spiegare anche bene. Cioè, questo percorso a lui, ma credo lo abbiano fatto, deve essere spiegato bene, perché lui non ci rimanga male se sta in panchina fisso due partite di seguito come le ultime due.
1: Eh sì, questo deve essere bravo sia alla Fiorentina, ma anche l'entourage, perché a volte poi si può anche fomentare un ragazzo, no, che giustamente scalpita per giocare, per entrare in campo, che può vedere che magari l'allenatore predilige Fagioli, con Fagioli che potrà anche avere qualche partita non giocata benissimo, e quindi magari lui scalpita lì dietro,
2: può subentrare, può fare un sacco di cose. Però non mettiamo fretta a Vanoli per i due insieme, e soprattutto per sostituire Fagioli con un Lai.
1: Allora, c'è un ascoltatore che approfitta della tua presenza in studio perché dice che ha letto di un interesse della Juventus per, come lo chiama lui, Giraffone Endur. Che cosa c'è di vero? L'aveva letto proprio sulla Gazzetta, ma probabilmente scritto da un collega, quindi avrà le sue fonti, e quindi non ci permettiamo di
2: Io rispondo sul lato fiorentino, cioè che la Fiorentina su questo giocatore è stata sempre molto chiara, e Endur, quando facevano anche filtrare Endur era insieme a De Gea l'unico giocatore incedibile, quindi si poteva affacciare la Juventus, si poteva affacciare qualsiasi altra squadra, qualsiasi altro club, anche gradito al giocatore, ma Endur non si muoveva. Quindi la Fiorentina non si è mai messa al tavolo, ma ha detto immediatamente, ha stoppato qualsiasi cosa. Quindi quando poi te fai così, capisci che non è in vendita, cioè è diverso, no, da Ken, che dice non è in vendita, certo, poi in realtà i tavoli stavano andando avanti. Su Endur c'è stato uno stop immediato per la percentuale di rivendita che ha.
1: Non aveva capito che i tavoli stavano andando avanti.
2: Vabbè, quello.
1: No, mi dispiace. Infatti, è uno dei punti per cui
2: quando un giocatore è incedibile, anche perché sai che devi dare il 50% della futura rivendita e non ci incasserai mai quello che vuoi incassare, anche se tu lo volessi vendere domani, chiunque bussa viene rimandato a casa, rispedito al mittente.
1: E Michele, ad esempio, poi facciamo una breve pausa, Michele dice non è d'accordo sulla I, cioè per lui dice che deve giocare titolare al fianco di Fagioli. La tua già l'hai detta, però insomma Michele la pensa invece che i due possono tranquillamente giocare insieme.
2: No, ma possono giocare insieme, non ora. Io non dico che non possono giocare insieme, poi onestamente non ho nemmeno la competenza per dire se possono giocare insieme. Io ti dico che sicuramente ora non possono, ma l'ha detto lo stesso Vanoli quando gli allenatori cominciano.
1: Grosso ci ha provato in una partita, Grosso ci ha insieme provato. Non è andata bene, insomma, poi è uscito
2: però ora quando ti parlano di equilibrio, quando ti parlano di reparti che devono trovare solidità, e Vanoli lo fa in continuazione, ti fa capire che nella sua testa c'è un ideale, cioè un punto di arrivo, che magari ci arrivi a marzo o ad aprile, fai un grandissimo finale di campionato, ma non è questo il momento. Poi che lui riprovi insieme durante gli allenamenti, per carità, giustissimo, però in questo momento tutto il resto della squadra, tutta la costruzione non tiene. Io ho capito da Vanoli, Ulai e Fagioli insieme. Questo.
1: Sì, è quello che abbiamo capito tutti, e nell'ultima conferenza stampa glielo ha chiesto anche Mario Tenerani, che è uno dei fautori di questa coppia insieme, cioè che Ulai per lui deve giocare. Al di là della coppia, ma Ulai per lui deve giocare.
2: Allora,
1: no,
2: se
1: Mario,
2: lo metti a tre è diverso, perché se te metti Endur, Fagioli e Ulai è già diverso. Io ti parlo nel 4-2-3-1, i due Fagioli, Ulai. Fai fatica.
1: Non è sostenibile.
2: A tre ci può già pensare.
1: Eh sì, infatti. Allora facciamo
2: però
1: una breve.
2: Cioè, ce n'hai tanti, capito?
1: Facciamo una breve pausa e poi parliamo proprio di Attà, del suo recupero. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Eccoci tornati in diretta, e quindi Andiamo un pochino sull'attualità e su quello che accade anche al Viola Park e chiedo al nostro regista di collegarsi con il nostro Andrea Giannattasio, così introduciamo sia un'intervista che ha realizzato, una bella intervista che ha realizzato per Firenze Viola e per la Nazione, e sia per parlare appunto di quello che sta accadendo al Viola Park a partire da Attà. Secondo te Ilaria Attà sarà uno dei giocatori da cui ripartire dopo questa sosta?
2: Sì, sì. Allora io a Attà me lo, cioè poi sentiamo Andrea cosa ne pensa lui, però io a Attà è uno di quelli che darei per scontato nell'undici iniziale, perché lui deve ritrovare la condizione atletica, sta facendo questo lavoro personalizzato. Domattina fra l'altro c'è questo test in
1: sì,
2: famiglia,
1: infatti sarà interessante capire
2: se lui questa la fa, ma anche se non la facesse io non mi preoccuperei più di tanto. Cioè se Attà deve ritrovare la condizione atletica e la ritrova attraverso questo lavoro individuale, lo fanno proprio perché lui a Genova deve essere in campo dal primo
1: esatto.
2: minuto. L'ha già fatto individuale e poi è sempre stato titolare, perché poi Attà ha sempre
1: sì.
2: giocato, quindi lo darei. Ora non
1: vediamo se
2: pronta,
1: questo problema
2: dice, essere smentita, ma io me lo prevedo,
1: perché poi le voci sono tanti, ma io penso sia un problema muscolare. Lui anche le altre
2: Pretorino.
1: Stagioni
2: perché lo disse
1: sì,
2: grosso
1: sì, sì,
2: nella settimana di avvicinamento al Torino, quindi tempo
1: era anche
2: passato.
1: Uscito durante la partita, non mi ricordo se con il Frosinone o di Coppa, ora vado un po' a memoria, era uscito proprio perché si era fatto male, quindi insomma probabilmente avevano cercato di recuperarlo velocemente anche perché
2: sì.
1: le cose non andavano
2: sì, io
1: benissimo.
2: Credo che lui sia un giocatore che per riprendersi, da anche se è stato fermo per poco a causa di un piccolo guaio fisico, ha bisogno di un po' di tempo in più per riacquistare la condizione
1: sì,
2: atletica.
1: Ho visto anche nell'Udinese nelle due stagioni, in una è stato fuori quattro partite proprio per un problema muscolare, e nell'ultima stagione altrettante o addirittura qualcuna in più proprio perché aveva un problema sempre muscolare, quindi evidentemente non ha grandi problemi, ma se ne accusa uno poi ha bisogno di recuperarlo in pieno, anche per la no, lui è molto alto, ha un fisico comunque importante, quindi ha bisogno di più tempo per recuperare, non vuole assolutamente magari anche una soglia del dolore particolare, però ecco, per il resto poi non fa grandi assenze durante la stagione, ma ho visto che in ognuna di quelle all'Udinese poi ha avuto un momento in cui ha accusato dei problemi muscolari, ecco.
2: Lui ha avuto un infortunio al bicipite
1: sì,
2: femorale
1: sì.
2: l'8 di dicembre
1: sì.
2: ed è rientrato il 7 gennaio con il saltato 1, 2, 3, 4, ha saltato 5 partite, poi è rientrato,
1: però c'era anche il Natale di mezzo
2: sì,
1: quindi probabilmente
2: sì, però partite sono quelle, ha saltato
1: sì, sì.
2: 5 partite, è rientrato con il Torino e ha fatto 29 minuti, quella successiva con il Pisa ne ha fatti 34 e poi ha ripreso 75 e diverse per 90, poi si è rifermato per un affaticamento muscolare a marzo
1: sì, una sola partita però
2: e poi lì una sola partita bravissima
1: sì.
2: e poi lì quella dopo ha fatto 28, 84, 85, cioè il minutaggio ce l'ha, per carità, il minutaggio ce l'ha, però ecco, ho avuto l'impressione che ci sia bisogno di qualche allenamento differenziato in più per ristabilire la condizione.
1: Sì, sì, infatti anche nella stagione precedente avevo visto appunto che era mancato 4 partite proprio sempre per questi problemi muscolari intorno ad ottobre, sempre ottobre, era rientrato a novembre, mi sembra di ricordare, per cui
2: però se sta così, per me l'ideale in questo momento è se Vanoli fa il 4-2-3-1, tu lo metti dietro la punta con Mastantuono a destra e G a sinistra e Attà avanzato. Visto che lui non ha il minutaggio e visto che anche con Salves non ha il minutaggio, tu alterni in quel ruolo, fai partire Attà e poi inserisci con Salves e poi quando con Salves starà benissimo riporti Attà a mezzala, cioè, mi sembra che la soluzione non gli manchi, ecco, a Vanoli.
1: Esatto. Sentiamo allora Andrea Giannattà, che è il nostro termometro che abbiamo al Viola Park. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: E ben ritrovato, soprattutto tu dai il buongiorno sempre la mattina alle 7, no? Ricordiamolo, con Buongiorno Firenze.
4: E tra l'altro è una giornata buona perché insomma la raccomandata famosa di cui parlavo ieri in trasmissione,
1: di cui si erano tutti preoccupati, infatti
4: erano tutti preoccupati i nostri ascoltatori, se l'ho ritirata era semplicemente un sollecito di una lettera che mi era arrivata già 3 mesi fa della casa produttrice della mia auto, ora non stiamo a dire qual è l'azienda, che mi diceva che c'è da fare un piccolo intervento gratuito, e quindi siccome non mi ero ancora presentato nei 3 mesi scorsi
1: quindi quando sono gratuite le cose ben bene,
2: quindi solo buone notizie, Andrea.
4: Ma per fortuna è gratuito l'intervento.
2: Esatto.
1: Senti, a proposito di interventi invece, come stanno i nostri ragazzi al Viola Park? Ora interventi fortunatamente ce ne sono stati pochi.
4: No, nessun intervento fortunatamente, anzi chi aveva qualche acciacco comunque sia doveva portare avanti un percorso individuale lo ha ultimato, e quindi fondamentalmente il riferimento va a casa, tutti sono più o meno di pari grado da un punto di vista fisico. Certo, questo è un calciatore che adesso alla ripresa dovremo osservare con grande attenzione, perché tutto sommato quest'anno non ha mai fornito delle prove del tutto convincenti, così come tanti suoi compagni, d'altra parte, però in alcuni casi, anzi praticamente sempre, tranne contro il Frosinone, è stato sostituito, e quindi ce lo aspettiamo su dei buoni livelli. Ecco, la ripresa del campionato direi che uno dei dilemmi che dovrà risolvere Paolo Panoli per la gara con il Genoa è la scelta di uno tra lui e Gonzalves nel cuore della tre quarti.
1: Solo perché se poi Mastantuono dovesse tardare, perché poi certo, credo la federazione argentina ha riservato subito un mezzo per riportare in Italia i giocatori della Serie A che sono impegnati in quella partita famosa dell'addio a Messi, ma se dovesse tardare c'è da pensare anche a chi gioca a destra, no?
4: Sì, sono perfettamente d'accordo, ma ci sono anche altri dilemmi. Per me ne vengono in mente 3, per esempio, oltre a questo, che è uno dei tanti, 4 in tutto, via, oltre a quello dell'esterno alto, oltre a quello del trequartista, secondo me c'è un dubbio anche sul centravanti, volendo, anche se comunque Pellegrino è rimasto qua.
1: Sì, ha lavorato.
4: E poi sul terzino sinistro, insomma, uno tra Vieri e Valdepeñas, oggi la Gazzetta, insomma, Ilaria lo sa bene, e nell'articolo di Claudio Lenti scriveva che comunque sia Vieri ha scalato delle gerarchie, è vero, poi però nel secondo tempo col Napoli, esatto, Valdepeñas ha fatto bene, quindi anche lì secondo me è un dubbio. Ecco, quindi direi che non sono pochi.
2: Dipenderà dalla destra del Genoa. Cioè immagino che poi la scelta di Manoli punterà se tenere Vieri più basso, più bloccato, oppure se mettere Valdepeñas. Insomma, mi sembra un ballottaggio aperto, però sicuramente contro il Napoli Valdepeñas ha fatto meglio di Vieri.
4: Sicuramente sì.
1: Poi vedremo anche, credo oggi il Genoa abbia anche un amichevole, cercheremo di capire
4: a Bucarest,
2: che ha 16 assenze, quando ho letto stamani il pezzo di Grimaldi, il collega Grimaldi inizia il pezzo dicendo che stasera il Genoa ha 16 assenze, va a fare questa amichevole senza 16 giocatori,
1: più per rappresentanza, e ma perché allora magari alcuni, c'è
4: alcuni
1: un accordo,
2: tre li ha lasciati volutamente.
4: Gli altri sono infortunati in nazionale, penso.
2: Esatto, 9 sono nazionali, ecco, e gli altri, quelli che restano, sono infortunati. Sì, però se te pensi anche solo alla Fiorentina, no? Che è una rosa, diciamo, 24-25, cioè comunque una rosa ampia. Se le levi 16, vanno a Bucarest il Genoa senza 16 giocatori, ma 16 sono gli 11 titolari più le 5 riserve.
1: La Fiorentina ci andrebbe con Jallov, Mazzeo e Cianciulli, ecco, che non fanno. Che comunque,
2: cioè, anche De Rossi non mi sembra stia lavorando in agilità.
1: Il risultato dell'altra volta non farebbero male di sicuro. Andrea, prima di lasciarti, tu hai realizzato, lo dicevo prima, una bella intervista con Gaetano Castrovilli, no?
4: Sì.
1: Una delle poche volte che parla, perché non è che abbia parlato più molto dopo l'esperienza a Cesena.
4: Che ora è svincolato, però lui fino a pochi mesi fa era sotto contratto con prima il Bari e poi il Cesena, e poi resta fermo, lo ammetterà lui nella prima parte dell'intervista che sentiremo a breve, anche per colpa sua, perché ha fatto delle scelte a livello, lui lo fa capire, non lo dice, lo dico io, a livello proprio di agenzia a cui affidarsi, sbagliate. E quindi al momento è fermo e attende una nuova avventura. Io non ho dubbi che la ritroverà, perché insomma è un giocatore che ha 250 presenze tra i professionisti, oltre 150 in Serie A, campione d'Europa. Insomma, un giocatore che ha un buon palmarès. Oltretutto lui mi ha fatto capire che sarebbe disposto a ripartire anche dalla Serie B, dove ha fatto tra l'altro gli ultimi mesi, prima al Bari e poi al Cesena. Certo, non sarà facile reinserirsi, però è un ragazzo positivissimo.
1: E che si sta allenando a Figline. Sì. Benissimo, Andrea, ti stoppo anche malamente, così ci sentiamo diversi minuti di questa intervista, perché poi c'è Palla al Centro che chiede spazio, ovviamente.
4: È giusto.
1: Grazie mille, Andrea,
4: voi,
1: per il tuo lavoro.
4: Ciao,
1: grazie.
4: Ciao.
1: Ecco, allora mandiamo l'intervista di Gaetano Castrovilli.
5: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e bentrovato.
6: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
5: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
6: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
5: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
6: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che secondo me fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile, mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
5: Si vede assolutamente, perché comunque anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
6: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni, anche alcuni mister e direttori, mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché ho 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
5: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che al di là della tua esperienza personale ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
6: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio. E quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti e state decidi il tuo futuro.
5: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
6: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, è la verità, perché veramente per me è vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto, quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era un anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
5: Eh sì, diciamo, lo fai principalmente per la tua famiglia, certo, oltre, certo, che per te.
6: Oltre che per me stesso, anche per la mia famiglia e per quello scricciolo di mio figlio. E niente.
5: No, sei stato chiarissimo. Senti, nell'aprile del 2022 eri un talento straordinario, eri alla Fiorentina un calciatore decisivo, una classe pazzesca, avevi avuto l'investitura di Antognoni, poi quel gravissimo infortunio, uno personalmente dei più gravi che abbia mai visto. Ti capita mai di pensare a quella partita col Venezia, mi pare fosse, e a, purtroppo, dire senza quel grave infortunio dove sarei arrivato?
6: Sì. Sì, vedo, mi capita spesso, ma tanto, perché fa male ricordarselo, quindi dico no, guys, non ricordiamo il passato, pensiamo al presente. Però sì, mi capita spesso, devo dire la verità, soprattutto quando guardo la Fiorentina, perché vedo, sono andato via da Firenze, ma la guardo sempre. Quando c'è la Fiorentina, cioè, mi metto sul divano e la guardo, tranne quando tipo ho giocato, che giochi nello stesso radio, non puoi. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, che mi ha dato veramente tanto Firenze, sia la Fiorentina come società che i tifosi. Quindi io sono tanto legato a questa squadra, a questa città, e vedo, non voglio tanto pensarci, perché mi fa male. Però spero che abbia lasciato qualcosa ai tifosi, che è la cosa più importante, e mi rende felice che a volte quando sono a giro la gente mi ferma e dice: "Gai, ci ricordiamo, ci ha fatto divertire", e spero di tornare in campo e far divertire ancora tanta gente, perché anch'io mi voglio divertire, essere quel ragazzo che era la Fiorentina, piccolino ma tanto spensierato, quindi trovare quella spensieratezza in campo li fa divertire la gente.
5: Hai avuto anche un incontro con Francesco Flachi che insomma ti ha ribadito più o meno queste cose, insomma anche lui era un calciatore di grandissima tecnica come te.
6: Sì sì, l'ho incontrato, mi ha fatto tanto piacere perché ha detto che ha tanta stima in me, che gli è dispiaciuto per gli infortuni che ha avuto, però posso sempre ripartire.
5: Che cosa ha rappresentato la Fiorentina per te in carriera? Ora hai raccontato del tuo legame, del fatto che non te la perdi mai, ma quegli anni a Firenze tra settore giovanile e prima squadra che cosa hanno rappresentato?
6: Beh, per me è stato qualcosa che non riesco ancora a descrivere a parole, perché non riesco a spiegarlo, perché è un sentimento davvero forte. Però mi ha dato tantissimo, mi ha fatto trovare mia moglie, di cui è nato mio figlio. Ho trovato delle persone a Firenze che uno è diventato il mio migliore amico. Quindi Firenze mi ha dato tantissimo, la Fiorentina mi ha fatto crescere sotto dal punto di vista di giocatore, oltre che umano. Ho trovato delle persone in società incredibili. E io ti dico la verità, non sarei mai andato via da Firenze, però ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a lasciare Firenze. Lo ripeto, non è mai stato una questione di soldi come si è detto, perché per me il calcio viene prima dei soldi, vero, i soldi servono, però per me viene prima la passione. Quindi quello che è stato detto in passato voglio ribadire che non è cioè non è vero, perché a me non mi interessava dei soldi. E ripeto, io sarei stato qui a Firenze tutta la vita, però poi non è andata così. Sono sempre dell'idea che spero che possa risalutare questi tifosi come si deve. Sai, tanti in questi giorni che ho incontrato in città mi hanno detto "Gai, torna, torna", e io ho sempre detto magari, perché comunque Firenze è Firenze, non si sa mai nella vita, quindi me lo auguro. Però ora devo guardare in faccia la realtà e quindi, come ho detto prima, sono una scommessa al giorno d'oggi e sta a me ritornare a far parlare di Castrovilli e non vedo l'ora di farlo. Appena ho una vetrina e la possibilità lo farò con tutto ciò che ho qui dentro e poi con vicino la mia famiglia e i miei amici che mi hanno sempre aiutato.
1: Ecco, una bella intervista, davvero complimenti ad Andrea Giannattasio, perché abbiamo sentito un Castrovilli anche a cuore aperto verso Firenze, la Fiorentina, ma anche molto onesto. Siamo arrivati veramente in chiusura, chiede spazio palla al centro e quindi io vi saluto e ringrazio Ilaria Masini.
2: Grazie Luciana, grazie a te.
1: A voi invece do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È venerdì, è il 2 ottobre, ci sono 27 gradi, come sui social ci ha fatto presente il grande, unico, inimitabile Mario Tenerano, e qui do la buonasera. Ciao Mario.
8: Ciao, mi perculi, ciao Giacomo.
7: No, vabbè, uso diciamo un tuo fatto personale per raccontare quella una situazione.
8: Beh, insomma, è una notizia, nel senso che voglio dire, a parte non sì, è più una notizia, ma insomma
7: ti sei un segugio, c'è un giornalista e quindi vedi la notizia anche giustamente.
8: sono, dietro. Sono molto curioso, come dobbiamo essere nel nostro mestiere, e sono appassionato un po' anche a questi movimenti, al meteo, e ero in macchina al semaforo e ho detto non è possibile, cioè sta facendo questa riflessione che 27 gradi già alle ore 13 del giorno sarebbe stato una, 2 ottobre sarebbe già stata una novità, tanto. Ma qua quasi le 17 la sera si abbassa di poco, devo dire. Poi la mattina, ecco, la mattina c'è una buona escursione termica, però insomma devo dire sono temperature, ora non voglio entrare in un terreno a me ignoto e non voglio scatenare guerre di negazionisti, non negazionisti del cambiamento climatico, mi limito solo a dire rispetto a prima, avendo un po' insomma qualche anno di vita nello specchietto retrovisore, dico che insomma è cambiato, cioè,
7: non
8: un
7: lo
8: po'.
7: Dici te, lo dicono i dati, ecco. 2026 è il peggior anno della storia in quanto a caldo,
8: e
7: poi
8: sai cosa hanno detto, no?
7: Cosa? Che sarà l'anno più fresco dei prossimi,
8: l'estate più fresca,
7: no, è incredibile, va bene. Chiara Bevilacqua, buonasera anche a te.
9: Ciao Giacomo,
7: allora,
9: ciao Mario.
7: Di solito quando le persone finiscono a parlare del tempo è perché non hanno più argomenti.
8: No, ci sarebbero anche le transenne, interi,
7: è vero. Sì, quelli sono temi insomma da 360. Vuoi aggiungere la tua? Non ci sono più le mezze stagioni, lo vuoi dire oppure non lo vuoi dire? Va
9: infatti
7: bene.
9: Il cambio armadio è sempre più complesso.
7: Sì, ma perché l'hai fatto? Scusa,
9: l'ho impostato.
8: Ma il segreto è avere un armadio che contempli tutte le stagioni.
7: Vabbè, però Mario, prima di arrivare ai suoi livelli, insomma, no, ne dobbiamo mangiare di pasta asciutta. Va bene, buonasera a Marco Tonelli, che invece è maglietta maniche corte, che ci siano 27 gradi, 12, 0 o 35.
8: Ma nei paesi nordici, da che mondo è mondo, nei locali sono in maglietta.
7: Bene.
8: Anche perché hanno un abuso dell'aria condizionata d'estate e del riscaldamento d'inverno.
7: Bene.
9: Ho capito perché i comandi non rispondevano a tutte le mie
7: modifiche,
9: perché stavo
7: le cuffie di Mario
9: Serani.
7: Come avete capito, questa, la sosta insomma fa male, e questo mi sembra evidente. Siamo arrivati alla fine della seconda settimana.
8: Stasera
7: Ken? No, Ken non lo so. Anche se parte,
8: visto Ken,
7: perché è vero, hanno usato la sua immagine, però in realtà Mancini
8: all'ala
7: ieri sì, perché ridi, fa ridere Gioia Ala,
8: ma no, perché l'ha fatto diverse volte in gioventù, l'ho rimessa all'ala,
7: cioè, con la Turchia non ha giocato,
8: no,
7: è
8: io capirei
7: forse,
8: io capirei un tre quarti e lui accanto a Pio, no, tra l'altro Pio mi sembra più d'area di rigore, lui è un cavallone, quindi insomma due punti così, un trequartista a rombo, no, centrocampo a rombo.
7: Ma sei tra quelli che guardano Moise Kean e dicono ah vedi l'ennesimo e se ne va da Firenze che non trova spazio, perché io che invece questo ragionamento l'ho fatto al Como. Vabbè, che anche in nazionale
8: al Como fanno le rotazioni,
7: Pio Esposito gli ha preso il posto da titolare,
8: ma in questo momento è meglio,
7: va bene, però no, dicevo questo perché a me Moise Kean questo non lo ispira, nel senso
8: non vivo, non
7: ci siamo salutati, era il momento di salutarsi,
8: forse mi porto anche un po' dietro il nostro lavoro e quindi non mi metto lì a dire ah, hai visto non gioca, hai visto gioca, non me ne frega nulla, io credo che Ken sia potenzialmente un crack, ma questo crack l'abbiamo visto solo a Firenze un anno in 10 anni, per cui come, e non ci voglio tornare, che non voglio annoiare chi ci segue,
7: già parlato, mi ricordo la sua posizione, dicevi io guardo i numeri e vedo nella sua carriera da attaccante ha fatto,
8: però
7: una
8: non è mai stata una posizione, consentimi, assolutista o talebana,
7: no,
8: io ho solo cercato di inoculare il dubbio in chi ci ascoltava o ci leggeva, con quel dubbio che ho inoculato anche in me stesso, cioè non è che sono venuto a dire io ho la certezza, no, non ho la certezza, però non posso nemmeno ascoltare qualcuno e mi dice la Fiorentina ha dato via un crack, come che non c'è nessuno, fermiamo le macchine, perché non è così, i numeri dicono altro. Poi è chiaro che quando sta bene a voglia è un centravanti che ti riempie gli occhi, su questo non c'è dubbio.
7: Guarda Mario, ne abbiamo parlato veramente probabilmente troppo, però è vero che a proposito di nazionale, ora al di là del fatto che più che altro la curiosità è vedere se giocherà Fagioli, come peraltro le anticipazioni danno, insomma poi tra un'oretta e mezzo, un paio d'ore ci saranno le formazioni ufficiali di Francia Italia, no, in realtà quello che è emerso alla nazionale, che ha fatto più discutere, è l'ennesimo talento della Fiorentina che è esploso altrove, ed è Caiode il talento nello specifico. Ne abbiamo parlato tanto, però non ne abbiamo parlato con te, sono curioso di sapere che cosa ne pensi, cioè stai vivendo questi giorni, perché me lo ricordo anche qui, ci vediamo, ci sentiamo da tanto, e tu lo dicesti già nell'inverno in cui fu ceduto, quel gennaio gennaio in cui disse addio, dicesti, me lo ricordo, nelle valutazioni del mercato l'unica cosa che mi dispiace è aver dato via Caiode, perché può diventare un bel calciatore.
8: Io ti ringrazio Giacomo, mi ha fatto molto piacere tu te lo ricordassi. Io non rivendico nessuna primogenitura, però lasciami dire, in quel gennaio eravamo pochi, ma io ho sempre portato avanti questo concetto. Si può chiamare Caiode Pippo, Pluto o Paperino, non mi interessa, lo uso come caso di specie. Per me, per come hanno insegnato il calcio a me, il quello che in quella generazione rappresenta il miglior prodotto del vivaio non si vende a 19 anni. Per principio, no? Se ne vendono altri. Poi dice, quando lo venderai? Ma lo posso vendere dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 5 anni, potrei anche non vendere. In calcio, una volta poteva anche accadere che restasse lì per sempre, soprattutto in un ruolo strategico, che è quello del terzino destro, dove hai un Dodò che, tranne rari momenti, forse con Palladino, almeno a me non ha mai convinto fino in fondo.
7: Lì quando fu ceduto
8: hai perso un giovane che poteva essere interessante come Favasuli, vabbè, non ci torniamo su. Hai questo che, insomma, che ti dimostra e ti lancia dei segnali così forti, io non lo vendo. Poi naturalmente il mio confronto dialettico è stato con molti ascoltatori e mi dicevano, cosa dici Mario, a 17 e mezzo ce l'ho, perché devi sapere che c'è il partito dell'Apecar a Firenze, no? Io ho coniato l'Apecar, guardate, l'Ape ce lo porto io a Torino, no? Ce lo porto io a Bologna, ce lo porto io a Londra, no? Con la peccata a Londra è dura, che poi c'è una manica, però voglio dire, insomma, in qualche modo, però bel viaggio, dico, e quindi ho portato avanti questo discorso. Però ecco, onestamente oggi trovo che si meravigliano in troppi, e concludo, rispetto a quel gennaio 2025, cioè io ero tra i pochi, e tra l'altro faccio il giornalista, non è che ero lì come un normale ascoltatore, normale in senso, l'ascoltatore è conta come il nostro, però noi abbiamo, diciamo, dei doveri diversi, perché dobbiamo informare, dobbiamo essere preparati. Quindi io mi ricordo, eravamo pochissimi, la cessione di Caiode è passata in dolore, poi il partito della Pecar, il partito delle Vestali che devono sempre sventolare, no? L'imperatore che è a caldo quindi va sventolato, poi il partito dei tappetari, cioè quelli che si srotolano come un tappeto, quindi c'è tutto il partito dei realisti, più realisti del re, si è messo in moto, e quindi bravi, anzi vendete in un altro, già che ci sarà. Poi voglio essere onesto intellettualmente, Caiode che è partito non è il Caiode di oggi, ma non ci voleva molto a capire che avrebbe avuto margini di miglioramento. Io lo stesso ragionamento l'ho applicato quando volevano dare Comuzzo in Arabia Saudita.
7: Guarda, io ti avrei citato quello.
8: Ho applicato lo stesso.
7: Ma al di là dell'Arabia Saudita, la Fiorentina in realtà quello che dici tu, sì, su Comuzzo l'ha fatto con Napoli, cioè ha rifiutato, poi è vero che
8: senti,
7: nel mezzo,
8: guarda, io con Napoli la so un po' diversa. Comunque lasciamo perdere.
7: Cioè?
8: Poi è intervenuto, questo è vero, Rocco Commisso, che ha detto ai propri dirigenti, basta, finiamola qua. E Rocco Commisso ha fatto una cosa molto giusta, però all'inizio è stato il ragazzo.
7: Sì, però
8: detto,
7: è stata una scelta sbagliata.
8: Non mi va. No, non è stata una scelta sbagliata.
7: Ha perso 33-34 milioni.
8: Allora, vediamo quello che fa Comuzzo al Torino, vediamo i margini di miglioramento. Se parli con Silvio Baldini, ti dice Comuzzo è un bel giocatore. Caiode, chiaro, ti riempie ancora di più gli occhi, quindi ancora peggio. Io non ragiono così, soprattutto un terzino destro che mi andava a colmare una lacuna. Sei andato a prendere Jimenez, che fisicamente non vale Caiode, è un giocatore secondo me molto forte, ma potenzialmente perché ha, diciamo, un rapporto con la discontinuità troppo ravvicinato, quindi aspetto a dare giudizio. Quando Jimenez gioca veramente mi piace tantissimo, penso che possa giocare anche in posizione più alta, però insomma nel recente passato ha sbandato diverse volte fuori dal campo, e non mi riferisco solo a quella storia brutta, mi riferisco anche al resto, no?
7: Già da
8: quindi
7: Milan va
8: Allegri l'ha messa alla porta, gli ha detto basta, eccetera,
7: si va in privato,
8: d'accordo, perfetto, benissimo. Però quindi voglio dire che insomma qua, su Jimenez ci sono un paio di alert accesi, quindi io credo che aver ceduto Caiode a quella cifra sia stato un errore, l'ho detto allora, figura se non lo dico oggi. Sono passati 18 mesi, no, un po' di più, dai, diciamo 21 mesi.
7: Sì.
8: In 21 mesi il prezzo è triplicato. Dov'è l'affare? Chi l'ha fatto l'affare? l'ha fatto chi ha comprato o l'ha fatto chi ha venduto?
7: Una cosa magari è quel 10% sulla,
8: no, te lo dico, te lo dico, te, sì, d'accordo, va bene. Le... e questo è il popolo dei commercialisti,
7: sì.
8: Io sarebbe dottore commercialisti sicuramente, appunto, apprezzerebbe questa tua uscita, no? Dico, ma non so qui a far polemica su Caiote, sennò quando tu hai fatto la domanda e ti rispondo, dico soltanto che quando qualcuno mi viene a dire, se uno mi dice guarda Mario, a me Caiote non piace, benissimo, ma è un, magari ha ragione lui, sbaglio io, ma io non ho nulla a dire.
7: Quando dici però, ma la quando Fiorentina mi venga a dire, si è presa 18
8: che
7: milioni,
8: che dici Mario, l'hanno venduto a 17 e mezzo, sono stati dei fenomeni? No, non sono stati dei fenomeni per niente, proprio per niente.
7: Sì, semmai le valutazioni poi soprattutto secondo me sbagliate sono state su Dodò, che era quella di aver chiesto a Chiara, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Allora buonasera Fabio, ben trovato.
10: Buonasera a voi e soprattutto alla Chiara naturalmente.
9: Ciao Fabio.
10: Ciao. Dunque Mario, ti volevo dire che eravamo un due allora su Caiote, perché anch'io non l'avrei mai dato via, ma soprattutto perché era un momento dove il Viola Park era nato da poco e lo slogan del Viola Park era costruiamo i giocatori per la Fiorentina. Borda, il primo giocatore che era emerso, venduto. E quindi è stata proprio la strategia del marketing, oltre che il prezzo che non andava bene. Poi per quanto riguarda gli errori, in tutta Europa e nel mondo ci sono stati errori di valutazione.
8: Ma, carità, ma ci mancherebbe.
10: Pogba alla Juve, Salah alla Fiorentina, quindi non è quello. Era proprio per me il discorso che costruiamo i giocatori e poi si vende subito il primo fiore.
8: Poi,
10: allora
8: Fabio,
10: non va bene.
8: Fabio, permettimi.
7: Ti ringraziamo e ti salutiamo.
8: Grazie
7: Fabio.
8: Vai, con tutto l'affetto che ho per i ragazzi della primavera. Non è che un Caiote viene fuori tutti gli anni, no, perché noi quest'anno abbiamo un esempio che ci dovrebbe far riflettere, cioè nel giugno scorso con grande merito la Primavera di Galloppa vince il tricolore che mancava dal 1983 a Firenze, no? Grande risultato, lo ottiene anche perché è una squadra di vecchietti tra virgolette, erano tutti 2006, ma questa è stata una scelta politica della società che io non mi permetto di discutere. Io ho un'altra visione, cioè sono più vicino a quello che pensa Paratici, però va tutto bene, hanno vinto, insomma uno fa 2 più 2, no? Dice, se questi hanno vinto lo scudetto con questo merito si va a saccheggiare la primavera, andai via tutti,
7: sì, sì.
8: Vengono promossi 2010. Allora cosa voglio dire? Che anche per un settore giovanile della Fiorentina che è tra i migliori in Italia, perché basta vedere tutti i ragazzi che negli ultimi 15 anni sono andati in giro per l'Italia a giocare, per cui voglio dire un settore giovanile così bravo non tira fuori un Caiote tutti gli anni. Allora quando lo tiro fuori io me lo tengo per diversi anni, poi la mia scelta aziendale mi porta a pensare quando a 24 anni mi danno 80 milioni lo vendo, ci mancherebbe altro. Però all'inizio, ecco quello che dico io, cioè era un po' un'eccezione, vendo gli altri, poi si può sbagliare, ha sbagliato la Fiorentina, ha sbagliato la Roma, te pensa Roma aveva Romano per le mani, Romano ora forse andrà all'Inter e sarà l'erede Çalhanoğlu, forse, no? Sembra, se esploderà definitivamente, quegli errori fanno tutti. Però il mio discorso non è un discorso di attacco, è un discorso di difesa, cioè quando mi vengono a dire ma stai zitto, hanno preso 17 e mezzo, bravi, e figurati Caiote grezzo, piede di marmo, corre male, ma non si tiene di tutti i colori. Poi è chiaro, e ti arrivo a quello che ti dicevo prima, che 2 anni di Premier l'hanno fatto decollare, l'hanno fatto esplodere, perché se vai in Premier migliori come miglioravi, caro Giacomo, tanti anni fa quando venivi in Italia ti davano il master di specializzazione, se volevi essere giocatore a livello planetario dovevi venire in Italia, ma non a 40 anni come Modric, va bene? Maradona ci è venuto nell'estate dell'84, santo venne nell'84 Maradona, 24 anni che del all'apice. 60 all'apice, e si può andare avanti. Poi capitava certe volte che qualcuno venisse intorno ai 30 anni, ma non intorno ai 40. Se tu volevi avere la bolla pontificia di giocatore di livello planetario dovevi passare dall'Italia, oggi devi passare dalla Premier.
7: Sì, io poi se no si resta su Caiote all'infinito.
8: Chiesto, basta,
7: ha fatto una bella partita con la Turchia, col Brentford sono 63 partite, due gol.
8: Sono impazziti in Inghilterra per Caiote.
7: Sì, al
8: sono
7: Brentford impazziti. Sono impazziti, però sì, alla fine in estate l'hanno lasciato al Brentford. Gioco, però invece sfruttavo, così arriva la domanda che ti volevo fare, la questione di Caiote per arrivare all'oggi e a Dodò, no? Perché Chiara, facendo un po' il domino del cronologico, la Fiorentina in quell'inverno dice: io preferisco Dodò a Caiode, quindi tengo lui perché per Caiode non trovo spazio. E
8: ma
7: oggi
8: si fa
7: il
8: ragionamento contrario, si va, manda via Dodò, ma non perché sia scarso, ma perché ho un giovane alle spalle.
7: Però forse per Dodò non avevi 20 milioni,
8: ma
7: 18
8: no,
7: milioni
8: non c'avevano
7: in mano,
8: loro, la verità è questa, è lo stesso motivo per cui volevano vendere Comunso. Dovevano rientrare perché chiaro non puoi comprare, basta, devi vendere. Allora siccome se vende gli altri è fatica, per vendere gli altri è fatica, devi avere tante conoscenze, devi avere te guarda la forza di Paratici quest'anno, no? Sia nel comprare nel vendere,
7: tu, li ha svenduti tutti, no, cioè non ha fatto una vendita che non avremmo potuto fare io e te,
8: insomma,
7: Mario.
8: Io credo che Ken a 40 milioni al Como sia una buona cessione,
7: è il minimo,
8: secondo me è il minimo, però voleva insomma, però veniva da un'annata,
7: voleva 50,
8: veniva da un'annata triste con un punto interrogativo sulla condizione
7: fisica.
8: Quanto volevi?
7: A 30 milioni di euro.
8: Comunque voglio dire, secondo me nell'acquisto soprattutto hai notato i rapporti, quindi dovendo vendere alla svelta hanno venduto un giocatore che era molto facile da vendere, che era Caiote, quindi non facciamo tanti, l'ha fatto per quello. Abbiamo provato anche con Comunso e Comunso gli ha fatto saltare tutto. Ci sono stati attimi di tensione non nel gennaio ma l'estate scorsa, e noi l'abbiamo raccontato anche qua, certo, attimi di grande tensione.

0: per onestà intellettuale, Allegro vuole, sì, bisogna, per cui sì,
1: bisogna vedere a quanto, come,
0: leggo
1: perché
0: i miei amici,
1: va bene, però ecco, è stata fatta un errore di valutazione su Dodò, Chiara, perché veramente ci troviamo quello che doveva essere il terzino titolare per chissà quanti anni della Fiorentina a destra, che è un peso nello spogliatoio, no?
2: E più che un errore di valutazione, secondo me è la testimonianza di come fino a qualche tempo fa chi imputava l'assenza di programmazione dietro alle scelte di mercato in entrata e in uscita non farneticava, nel senso, brava, che Chiara, l'operazione Dodò è stata un'operazione lungimirante, hai approfittato di tutta una serie di eventi che ti hanno permesso di dare la possibilità a un ragazzo di dimostrarti il suo potenziale, avendo, come giustamente abbiamo detto, anche la riserva in casa con prospettive magari differenti ma sempre estremamente interessanti. Una società come la Fiorentina, nel momento in cui riesce a prendere un Dodò con una valutazione al di sotto di quella normale del cartellino, dovrebbe sfruttare un paio d'anni il ragazzo, poterlo vendere attraverso la cessione, poi potenziare tutto il gruppo, sapendo che c'è già pronto il suo sostituto. Io ad oggi mi chiedo a cosa sia servito Dodò alla Fiorentina, proprio perché credo che in campo lui tante risposte alle nostre domande le abbia date, che poi non vuol dire ora necessariamente dover demolire Dodò, che probabilmente in alcuni mesi di alcune stagioni ci ha dato anche la sensazione di essere uno dei pochi in grado di cambiare le sorti della partita o del campionato, ma che poi è rimasto un po' confinato. Lui, come altri, è uno di quei giocatori che quando vai ad analizzare lo fai parlando di quello che ti aspetti e non tanto di quello che poi effettivamente lui è riuscito a far vedere in campo. Quindi ad oggi io penso che la Fiorentina abbia preso Dodò semplicemente perché magari quella situazione a cui facevo riferimento ha fatto sì che il suo cartellino costasse meno di un altro, ma non vedo una scelta improntata a far crescere il giocatore e di conseguenza la squadra, ed è in tal senso che io quest'estate mi aspettavo di vedere un cambio di direzione, perché noi tante volte abbiamo preso come esempi delle società che proprio attraverso le cessioni sono riuscite a crescere, e secondo me devono essere fatte con intelligenza, perché poi l'esempio che facevate su Caiode, nel momento in cui si apre la sessione di mercato e io so che posso magari indirizzare il capitale che ho a disposizione su due o tre ruoli, è ovvio che io possa fare un lavoro diverso rispetto invece a dover coprirne 7 o 8 perché ho messo come priorità quella di riempire le casse del club.
1: Mario Tenerani ha alzato la mano.
0: Sì, no, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Chiara. Volevo sempre per una sessione intellettuale, perché noi dobbiamo fare un racconto il più possibile aderente alla realtà, perché chi ci ascolta, ovunque sia, deve farsi un'opinione propria, cioè non è che deve abbeverarsi alla fonte nostra per forza, no? Quindi noi dobbiamo dare degli spunti e degli elementi affinché chi ci ascolta possa formulare un giudizio. La Fiorentina è stata molto brava con Caiote, perché il primo errore della Juventus, sì, che lo manda via a 14 anni. Ora, io credo che l'errore più grave sia dopo e non prima, perché a 14 anni si può anche prendere una cantonata. Quando lo vende la Fiorentina doveva essere abbastanza chiaro, no? Come quelli che hanno valutato Fafasoli, dovevano avere abbastanza chiaro, e probabilmente, se sono tecnici, probabilmente c'era una possibilità di sviluppo. La stessa cosa la disse ai tempi di Zaniolo, cioè dissi che la Fiorentina aveva fatto un errore a mandarlo via, anche se c'erano delle ragioni
1: extra campo,
0: comportamentali, quindi tutti i torti non li aveva il settore generale della Fiorentina, ma comunque ritenevo meno grave l'errore del settore generale della Fiorentina rispetto a quello che aveva fatto l'Inter quando aveva 20 anni, che per prendere Nainggolan mise dentro l'operazione per mandare a Roma Zaniolo, e lì Zaniolo era già formato anche fisicamente, cosa che non era a Firenze, quindi tu dovevi vederlo. Quelli, gli errori sbagliano tutti, però gli errori hanno una loro modulazione, hanno una loro percentuale, e la Fiorentina è stata molto brava, secondo me, a prenderlo in Serie D quando aveva 16 anni. Chiara, se non sbaglio, la squadra piemontese, Gozzano, squadra piemontese, se non sbaglio, può darsi,
1: sì,
0: chi l'ha vista è stato molto bravo, e quindi aveva grandi meriti la Fiorentina, e grandi meriti li ha avuti il settore giovane della Fiorentina, che l'ha cresciuto molto bene. Poi è stata fatta una valutazione di mercato sbagliata, per me sbagliata, loro saranno stati contenti, per me è sbagliata, ognuno si serve la propria opinione, è chiuso. Però ora, ecco, tra gli ascoltatori che si meravigliano e impre-

0: recano al cielo perché Coyote è stato venduto, chiedo dove si trovassero un anno e mezzo fa, quando è stato venduto quasi nel silenzio generale, ad eccezione di quell'ascoltatore Fabio che ci ha chiamati prima e pochi altri.
1: Scusa, Alessio ti dice: ho fatto due conti, dice Mario, adesso Coyote vale tre volte il prezzo della nostra vendita, quindi qualcuno spenderebbe 54 milioni per uno sportivo prestato all'Atletica, al calcio che punta tutto sulle rimesse lunghe, laterali, interessanti.
0: Infatti Mancini non capisce nulla di calcio e l'ho fatto giocare titolare, credo lo rimetta anche stasera. In Inghilterra sono notoriamente un campionato di cortile, la Premier sono dei dilettanti allo sbaraglio, stravedono
2: con valutazioni quindi anche molto basse dei cartellini.
1: Se lo vendono in Inghilterra 54 milioni di euro è la base.
0: L'ascoltatore si tiene la sua opinione, opinione, noi ci teniamo la nostra. La differenza tra le due opinioni è che la nostra è suffragata, poggia, diciamo, le fondamenta su elementi che sono incontrovertibili, tipo la valutazione del giocatore, l'impiego del giocatore e quant'altro. La sua si fonda solo sul suo insindacabile, per carità, giudizio, e sulla sua insindacabile sensibilità.
1: Comunque, tra l'altro, ci ha mandato un messaggio a un numero che non avevo ricordato in apertura, perché quando c'è Mario mi emoziono sempre. 348-7513-933 e 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Col senno di poi, ci scrive Leonardo, siamo tutti direttori sportivi guidati dal cuore mai dalla logica, ricordiamo solo le vendite che ci fa comodo ricordare, le altre silenziose sono la maggioranza. Quindi c'è questo messaggio anche filosofico che ci manda Leonardo. Poi va bene, Gabriele il cinefilo ci dice: i problemi di Jimenez a Milano derivano dalla sua assidua frequentazione a un noto locale famoso per i coccoli alle pendici di San Colombano all'Ambro, e questa è una citazione dei coccoli alle pendici di Fiesole di Costantino Nicoletti, sulle quali glissiamo. Però arrivo su una valutazione che Chris da Campi mi chiede di farti, Mario, e a tutto tondo sulla Fiorentina, e poi sono curioso di sentire anche cosa ne pensa Chiara, perché mi chiede di fargli il piacere di riportarti sulla terra, Mario, un po' come stai, perché vabbè, più realismo e obiettività e piedi per terra, un po' come stai facendo te da qualche mese, perché io quello che sto dicendo, quando valuto la Fiorentina e continuo a sentire si punta all'Europa, siamo forti, il prossimo obiettivo è chi arriva secondo, eccetera eccetera, io dico la Fiorentina ha sempre 4 punti, ora rientra in un calendario complicatissimo.
0: Ma lui dice a me che non sono realista né obiettivo,
1: che sei troppo casato te. Io non ti sento quotidianamente, ti sento spesso sulle di radio.
0: Non sono affatto casato, io dico soltanto, e l'ho detto anche nel momento in cui siccome Paratici aveva sbagliato l'allenatore, Paratici improvvisamente dall'odore di santità era degno del patibolo, perché ho detto e scritto che aveva sbagliato l'allenatore, era stato bravo a sostituirlo subito, quindi riconoscendo l'errore, ma io non rinnegavo assolutamente il mercato di Paratici. Quindi dico all'ascoltatore che il mio non sto sognando, io sono molto realista, io penso che la Fiorentina, che Paratici e il suo team abbiano preso molti giocatori interessanti, penso che la Fiorentina abbia molta qualità. Se poi mi chiedi per arrivare d'ore, io sono ancora più realista di te, perché io dico che se dovesse arrivare in Conference io festeggerei col pullman scoperto, penso un po' come sono realista, per cui poi può darsi arrivi nona, e tu abbia ragione te.
1: Chiara festeggia anche te il pullman scoperto perché è una domanda che abbiamo fatto un paio di giorni fa anche nel nostro canale WhatsApp: firmeresti oggi per andare in Conference la prossima stagione, il che vorrebbe dire una stagione in cui arrivi settimo di fatto,
0: con Palladino arrivassi sesto,
1: esatto, ma con Italiano si arriva ottavo per andare, insomma, cioè, però tendenzialmente
0: sì, ma non è detto
1: tra il sesto e l'ottavo.
0: Bravissimo.
1: Però senza Europa League
2: lo farei, alla luce del fatto che è cambiata la società al suo interno e forse per la prima volta la Conference potrebbe rappresentare per la Fiorentina un punto di partenza e non un punto d'arrivo, come invece è sempre stato concepito e rivenduto nel tempo, anche a volte per salvare delle stagioni che in un certo senso, focalizzandosi esclusivamente sul campionato, non potevano certo essere positive o all'insegna della crescita graduale. Io credo che la Fiorentina di oggi abbia bisogno di un contesto come la Conference per mettersi anche a confronto con le realtà europee, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte in estate, che comunque hanno portato qualità, hanno portato talento, hanno portato magari poco in termini di esperienza, e noi l'abbiamo visto quanto poi diventi fondamentale nel momento in cui accedi alle competizioni europee. Però ripeto, Mi rifaccio anche alle parole di Paratici e un concetto di crescita graduale che io vorrei non solo sentirmi raccontare a parole, ma anche percepire dal campo. Se la conference serve a dire siamo tornati grandi, e allora poi torniamo al punto di partenza, come è stato successo per gli ultimi anni.
1: Assolutamente, va bene, sono le 17.30, quindi noi ci fermiamo per la prima fase di questo Che Rischia il Vento. Mario resta con noi un'altra mezz'oretta, poi dalle 18 solo io e Chiara bevi l'acqua, quindi ora piccola pausa e torniamo in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Va bene, rieccoci in diretta, 17.32. Allora, siccome Mario Tenerani oggi è entrato in redazione segnalando da fine osservatore, come tanto più in settimane di sosta, ma in generale in questo mondo in cui anche lo strumento radio è diventato, forse grazie ai social, forse per la direzione che prende il mondo a prescindere, uno strumento di forte interazione in cui c'è tanto anche il vostro pensiero su temi che qui soprattutto sono sulla Fiorentina, ma non solo. Io propongo un tema al 348 75 13 933, e cioè il vostro piatto preferito. Siccome Mario si lamenta sempre, tra l'altro me lo ricordo, e qui in radio l'ho sentito due o tre volte, battute, non era un frecciatino, non solo battute, sul fatto che ci senti spesso parlare di cibo. No, è una domanda che ricorre anche agli ospiti.
0: Di radio. Oggi fanno anche alle di radio. Ha fatto un simposio sulla pizza, lui piace alta, Duccio Mazzoni bassa.
1: Vabbè, allora, vai su un'isola deserta e ti puoi portare un cibo, è vero, e poi te lo devi anche cucinare, però va bene, mettiamo il cibo che ti devi portare, che tu mangerai per il resto della tua vita. Mario Tenerani, che cosa scegli?
0: Guarda, un cibo Chiara non si può mangiare tutti i giorni. Io adoro, se è buona, la frittura di pesce, proprio è una grande passione.
1: Bello, tutti i giorni la frittura di pesce.
0: Tutti i giorni ce la farei, però poi se penso, sull'isola fa caldo, penso a un piatto semplicissimo, però deve essere fatto medio comanda, cioè del pasta corta, penne, quello che vuoi, al ragù, ma il ragù deve essere fatto in un certo modo, perché il ragù tout court può diventare anche la fossa delle Marianne, perché può diventare anche un motivo di sugo pessimo per il materiale usato.
1: Ma io un ragù cattivo non l'ho mai mangiato.
0: No, però secondo me d'inverno fare, soprattutto quando fa un po' più fresco, no?
1: Una quindi penna, frittura d'estate e pasta al ragù penna,
0: però penna o rigatone, quello che vuoi, ragù con un po'
1: perché
0: di formaggio,
1: perché io ti avrei detto proprio il grande lassio per quanto mi riguarda, se devo mangiare meglio spaghetti al pomodoro.
0: No, quello sì,
1: spaghetti al pomodoro, e lo mangi tutti i giorni, pranzo,
0: pomodoro è favoloso, ci vogliono i pomodori meravigliosi, è un piatto di una semplicità assoluta, ma è il metro con cui si dovrebbe giudicare un ristorante, secondo me. Secondo me è il porto sicuro che va saputo applicare, è il 4-4-2 del calcio, lo spaghetti al pomodoro.
1: Oppure, e poi voglio sentire anche Bianca, ti cito, secondo me ti ho già citato in radio, e io non ero neanche presente alla prima partita del Lussi, in cui Mario Tenerani entrò in spogliatoio e disse: ragazzi, qui ci conosciamo tutti poco, comunque è la prima partita che facciamo, oggi pasta in bianco, che vuol dire
0: 4-4-2, sì.
1: 4-4-2.
0: E l'evoluzione invece bella è 4-4-2, la pasta al pomodoro, e certo, è la pasta
1: bellissima. Guarda, io ho un collega di cui non farò il nome, che quando è arrivato gli ho detto come è andata ieri, ho detto guarda, la partita bene così, però c'ho ancora in testa l'espressione di Mario Tenerani, entrò in spogliatoio e ha detto oggi ragazzi pasta in bianco, e intendeva il 4-4-2, una cosa bellissima. Chiara, che cosa ti porti su un'isola? Un osso buco, un risotto allo zafferano,
2: ma una cosa sola è difficilissima, perché poi ti viene a noia se la mangi tutto il giorno, certo, tutti i giorni.
1: Mario ha fatto il menù estivo e mai il menù
2: ma Mario è un professionista,
1: trovami un piatto,
2: le patatine fritte
1: pranzo e cena, patatina fritta, va bene, de gustibus, diceva...
2: quelle del Mugello fritte bene in casa, ovviamente non la roba surgelata industriale, però se ti porti quelle ti puoi fare la variante, il purè, ti fai gli gnocchi,
1: cioè quindi ti porti un sacco di patate, va bene, la patata buono così. 348 75 13 933, questo ma anche i vostri messaggi vocali, e ce ne sentiamo due. Vai, tonnellone nostro.
5: Ora, detto che su Caiode, su Comuzzo, su Amatucci non se ne parla, siamo veramente a piangere sul latte versato, ma detto questo, se ci sono stati degli errori e sono stati a monte, cioè Caiode è andato via che già da mesi non giocava, Comuzzo si è rifiutato un'offerta da 35-40 milioni per poi non farlo giocare dopo, e insomma, qualcosa che non torna c'è.
6: Sì, buonasera, sono Paolo. Noi a Firenze bisogna smettere di fare polemiche sul passato, riguardare tutto quello e ribadire una polemica, sempre una polemica anche sul passato, al momento che io ci faccio del male. Cioè, voglio dire, a prescindere che aiuti, anch'io sono d'accordo con Tenerani che dice che non l'avrei venduto, ma bisogna vedere i momenti, bisogna vedere se c'era una società, se l'allenatore lo voleva, bisogna vedere tante cose, però l'importante è non ritornare sempre a farsi del male e ripetere sempre polemiche inesistenti.
1: Va bene, allora parliamo di stadio. No, sì, a parte non
0: no,
1: ne
0: però
1: parliamo.
0: Io credo che l'ascoltatore abbia ragione, non credo si riferisca solo a noi, perché tu mi dicevi in pubblicità che è 3 giorni e ricevete messaggi su Caiode. E io non sono 3 giorni e parlo di Caiode, per cui forse l'ascoltatore si riferisce ai suoi colleghi, tra virgolette, ascoltatori. Per quanto
1: però
0: riguarda,
1: dico anche, scusa,
0: prima,
1: Mario, che sì, se quando la Fiorentina tornerà a giocare, sì, contro il Genoa, Caiode diventerà un tema del passato. Ma è chiaro che in questi giorni, certo, l'unica cosa che è successa.
0: Ma vedi,
1: a
0: per
1: tema
0: dare
1: Fiorentina,
0: ragione all'ultima. L'ascoltatore avrebbe veramente ragione se ce l'avesse con noi, se noi, anzi tu, avessi aperto la trasmissione non chiedendo di Caiode, tu pur dicendo ma allora Mario, questo Caiode è una vergogna, papà, allora avrebbe avuto ragione, cioè, ma perché dovete istruire una polemica per forza? No, tutt'altro, hai fatto una domanda normale. L'ascoltatore prima, lo so, ce l'ha con Palladino, ecco, lo vedeva poco,
1: bravo, Mario,
0: però
1: ti
0: io,
1: fai le domande e ti rispondi,
0: io la risposta, ho la risposta, non mi interessa nulla, non mi interessa di Palladino, che infatti è durato pochissimo. Ti dico quello che a me ha insegnato un direttore sportivo famoso qualche anno fa. Mi disse: se il mio allenatore ha già 25 giocatori e mi vuol dar via Galassi, e io credo in Galassi fortemente perché so che Galassi diventerà un calciatore, va bene, io vado dal mio allenatore, facciamo conto che sia Mario Tenerani, guarda, benissimo, tu hai tutto il diritto di fare quello che vuoi, hai una rosa di 25, te l'alleni, però mi fai una cortesia personale, mi alleni anche il 26esimo, che è Galassi. E sai perché, Giacomo? Perché tu, caro Mario, fra 3 settimane potresti essere fuori, perché io ti caccio se vai male. E quando io ti ho cacciato, se ho mandato via il prodotto del mio settore giovanile, che poi poteva che poi non giocava magari per colpa tua, io ci rimetto, faccio un danno patrimoniale. È chiaro il concetto? Quindi questo deve essere il ragionamento, e così rispondo anche all'ascoltatore. Se tu dirigente ci credi veramente, ma se tu dirigente sei il primo a non capire che quello è un prospetto fortissimo, e allora ragazzi, non c'è salvezza, non c'è salvezza.
1: No,
0: infatti il problema è calcio italiano gigantesco è questo,
1: però,
0: che ci sono degli ottimi allenatori e non ci sono, salvo rare eccezioni, più dei grandi dirigenti, sono rimasti pochissimi. C'è una crisi dirigenziale nel calcio italiano che è mastodontica, basta vedere quello che sta succedendo a livello nazionale. Qui non si sa, questa sera l'Italia va in campo una partita decisiva e non si sa se senza il capo delegazione, il presidente che è stato eletto poco tempo fa forse salterà. Dimmi te se questo è, no.
1: Sì, è veramente incredibile.
0: E poi ci meravigliamo di Caiole,
1: però anche per sviluppare questo discorso, ma tornare anche su quello che diceva l'altro ascoltatore, cioè di non rimagare nel passato, però ha detto anche una cosa, l'importante è non rifare gli errori. Per non rifare gli errori bisogna che si abbia sotto mano il quadro chiaro, perché
0: errori,
1: fosse solo Caiode, Mario,
0: gli errori si rifanno, li rifanno tutti, li fai te, io, li rifanno anche loro. Nel calcio vince chi sbaglia meno,
1: certo,
0: perché anche Paratici alla Juventus i suoi errori li ha fatti, va bene, a Firenze ha fatto un errore per il momento, è anche abbastanza grande quello dell'allenatore, poi l'ha rimediato, però la fa. Quindi qui non si tratta di dire c'è Gesù Cristo e lui non sbaglia mai, si tratta di limitare gli errori. Allora io spero che con questo gruppo di lavoro, nel quale c'è Paratici in testa, e nel gruppo ci sono Igoretti, Lizebi, Igiani e l'altro forse Orlandini, credo sia quell'ultimo arrivato, ma insomma lui lasciamolo perdere perché è l'ultimo e più giovane, con questi altri io posso sperare, stante il loro curriculum, stante la loro, le loro capacità, competenze, conoscenze, di sbagliare meno possibile. Perché tu, prima di privarti di un calciatore giovane, forte, devi fare non 10, non 100, 1000 ragionamenti. E devi cercare eventualmente di piazzare sul mercato altri.
1: Però, si torna lì e coinvolgo anche te, Chiara, Caiode è, diciamo, la punta dell'iceberg di una situazione che anche ora coinvolge la Fiorentina, perché tanti citano Amatucci, che è stato svenduto da Paratici a 2 milioni di euro al Deportivo A Coruña, ora ha cambiato nome, va bene, insomma, in Spagna. C'è Favasuli, che la Fiorentina anche quest'anno aveva la possibilità di comprare al 50%.
0: E Amatucci però non è nazionale.
1: Non lo è. Però dico, quest'estate, nelle valutazioni della dirigenza di oggi, che valutazioni dai? Perché se io vado a vedere l'attuale rosa della Fiorentina, le scelte ha fatto Paratici sui giocatori giovani italiani,
0: tutti non li puoi tenere,
1: però le ha mandate via tutti.
0: Però sono molti,
1: ha mandato via Comuzzo, ha mandato via Fortini, sul quale però è stato bravo secondo me a rinnovare, perché almeno lì ti protegge un po'. Hai mandato via
0: Comuzzo, però c'è un riscatto a 20 milioni,
1: non potevi un riscatto che il Torino ti riscatterà solo se lo può rivendere al doppio, altrimenti ti torna a casa, e vuol dire che non ha meritato,
0: vediamo, potrebbe aver meritato il Torino non avere le possibilità di riscattarlo.
1: Ci speriamo tutti. Vediamo. Però Chiara, conviene o me che delle scelte sono state fatte, e il rischio che ci siano i nuovi Caiode te lo sei preso anche quest'estate?
2: Sì, sì, assolutamente. Okay. Infatti abbiamo detto, noi da quest'estate impariamo a conoscere Paratici e quella che è la novità che lui sarà in grado di portare all'interno della Fiorentina, anche solo dal punto di vista strategico. Noi abbiamo tante volte analizzato quello diplomatico, e sono tanti gli aspetti che poi compongono il mercato e compongono anche a creare l'immagine della Fiorentina, immagine con cui la Fiorentina va a sedersi al tavolo con le altre società. E poi però ci sarà bisogno, secondo me, di un po' di tempo per mettere insieme tutti i tasselli che via via raccogliamo proprio attraverso le scelte del direttore sportivo, per capire in che modo sarà cambiata la Fiorentina sotto la sua guida. Poi la passata stagione è stata una stagione talmente complessa, talmente difficile, che secondo me ha comunque avuto un impatto notevole sulle scelte estive, e l'abbiamo visto. Si è parlato di rivoluzione, da un lato sembrava quasi imprescindibile farlo per eliminare le scorie, quindi credo che all'interno di questo poi discorso siano entrate anche le questioni relative magari ai giovani, che non è stato possibile seguire da vicino dal direttore sportivo anche solo negli ultimi anni. Credo che questo sia l'anno zero.
1: Sì, e degli investimenti sui 2010 ogni settimana ci svegliamo e arriva un nuovo 2010 alla Fiorentina, magari ci fanno pensare tra qualche anno saranno futuri calciatori. Matteo da Piombino ci scrive: qual è stato l'ultimo giocatore della Fiorentina a giocare con la 10 della nazionale? Già, perché nei numeri condivisi oggi alla FIGC sulla partita di stasera, Nicolò Fagioli, dopo che comunque lo so io, Cerndur con la nazionale di Baldini scese in campo con la numero 10. Abbiamo risposto. Immagino Matteo si immaginasse, non so, talenti del passato, da Giancarlo Antonioni ad altri, però invece è stato Cerndur. E Fagioli stasera, guarda Mario, 44 minuti, non abbiamo ancora parlato di Fagioli, invece stasera sarà protagonista. Come lo vedi in nazionale? Eri tra quelli che avevano paura, come il tuo amico Luca Calamai, che giocando da mezzala, o che comunque ha ancora paura, giocando da mezzala, possa perdere un po' il senso del lavoro da regista, che invece ha trovato
0: Luca? Abbiamo intervistato anche al Sotto dello Sport alcuni addetti ai lavori, tutti ci hanno detto che poi alla fine non sono quei 10 metri in linea orizzontale o in linea verticale che fanno la differenza. E certo, ci sono due allenatori, si chiamano Allegri e Mancini, che battezzano Fagioli come mezzala di regia, e ci sono allenatori come Pioli e Vanoli che invece lo battezzano come playmaker. Quindi chi è che
1: ha... Sono te Vanoli lo battezzo come playmaker perché davvero lui vede un futuro grande playmaker, o perché si guarda intorno, vede Endur e dice vede Ulai e dice non è guardata, Brescianine e dice vabbè, Fagioli ciò e Fagioli.
0: Io credo invece Ulai abbia dentro anche proprio i prodromi proprio della regia, io credo che ce l'abbia, oltre alla fase di interdizione. Fagioli è uno che ha dovuto impegnarsi per fare il regista, perché essendo una mezzala regia tende un po' a inserirsi magari in avanti, tende un po' a toccare di più il pallone, tende un po' a lavorare, anche soprattutto a correre per il campo. Il regista è quello che sta sulla mattonella, Pizarro, no? Il primo che mi viene, Liverani, per non parlare di Pirlo che era un marziano.
1: Mi viene in mente anche Cataldi.
0: Anche Cataldi, è vero. Quindi ti dico, però no, io credo che Fagioli sia rinato con Vanoli. credo che la convocazione nazionale gli abbia dato una botta sottostima furibonda, ma non solo per quanto riguarda la parte tecnica, ma anche proprio per la sfera personale, perché è indubbio che lui avesse patito per la sua vicenda delle scommesse, anche l'esclusione dalla nazionale, e credo avesse, che temesse lo guardassero un po' anche con sospetto, che magari non lo convocassero per quel motivo lì. Invece Mancini lo ha sdoganato totalmente, lui ha ripreso il vivo. Credo che Mancini immagini un doppio play stile Jorginho Verratti. Ora è vero che Fagioli può ricordare molto Verratti, ma certamente Tonali non ricorda Jorginho, ecco, tanto per essere chiari. Però comunque è una soluzione e la prendiamo. Tonali secondo me è uno dei pochissimi giocatori forti della nazionale italiana. Io quando penso alla nazionale italiana penso a lui, a Donnarumma, sì. Gli altri francamente, insomma,
1: Barella ha perso un po',
0: Barella
1: di
0: mi
1: molti,
0: sembra una stasera, non so se lo riprovo, io spero giochi Frattesi, perché mi sembra in questo momento se vada al doppio di Barella, sì. Barella è molto deludente. Poi ci sono questi interisti e mi sembra giochino molto meglio nell'Inter piuttosto che in nazionale, ho anche questo sospetto. Insomma, ci sono allenatori come Spalletti e Gattuso che sono stati traditi tra virgolette, no, calcisticamente parlando, dallo zoccolo duro dell'Inter. Non so se sia stato un caso o no, non lo so, non ho elementi per avanzare ipotesi definitive facendo cronaca, però ti dico effettivamente, insomma, se è mancato un gruppo più delle altre nazionali, è mancato quello degli interisti, ma è anche vero che gli altri non è che abbiano fatto tanto di più, per carità, soprattutto stride che gli interisti nell'Inter giocano molto bene e in nazionale fanno molta fatica, si vede, saranno contaminati dalla mediocrità generale alla nazionale. Comunque, detto tutto ciò, io per Fagioli sono molto contento. Fagioli è un predestinato, giocava negli allievi della Juve, era già fenomeno, giocava in primavera della Juve, era già fenomeno, a questo 2002 era stata preconizzata una carriera nemmeno nella Juventus, perché gli stessi dirigenti allora della Juventus pensavano lui sarebbe diventato un giocatore così importante da superare anche la Juventus, no? Loro che hanno questa concezione della Juventus altissima, giocatore a Barcellona, Real Madrid, questo dicevano a Torino di lui. Quindi è chiaro che lui è in forte ritardo col pronostico fatto su di lui, no? Però si sta riprendendo, è anche vero che ha 24 anni, che ne ha passate di vicende brutte, e secondo me la maturità agonistica di un centrocampista avviene intorno ai 25-26 anni, quindi lui sarebbe anche in linea secondo me con l'espressione definitiva.
1: Sì, l'unica cosa, credo che Fagioli sia un 2001, però insomma,
0: ho detto una stupidaggine,
1: il ragionamento non cambia, va bene, ha 25 anni comunque, 2001 però è nato il 12 febbraio, non so perché, però va bene. No, andiamo, torniamo sui messaggi. Vabbè, a parte finalmente di nuovo Chiara che arrisca al vento, buona puntata, questa è Luigi e noi lo salutiamo. Piatto preferito: risotto al tastasal. Voi sapete cos'è?
0: No.
1: Un tipo di salsiccia veneta.
0: Bene.
1: Oppure risotto alla marone, un po' fortino. Vabbè, ma buono. Un grande saluto al grande Tenerani, dispensatore di saggezza viola, sempre avanti.
0: Accidenti,
1: un saluto da Verona. Ecco perché magari il tastasal, scusate, prima volta lo sento in vita.
0: Anch'io.
1: Caiode, quando è stato venduto, aveva già fatto bene le nazionali giovanile. Grosso sbaglio, ci scrive Franco da Firenze. E poi, secondo il ragionamento di Tenerani, tutte le volte un giocatore aumenta di valore, la squadra l'ha venduto in precedenza, ha sbagliato. Non c'è niente,
0: no,
1: su cui parlare, va anche bene.
0: Sei giovane, sì. Insomma.
1: Ha ragione Mario, ci scrive Fabio. Il problema era Pradè, che ci capiva il giusto. Volevi fare cassa, allora vendi Dodò e prendevi i soliti 17 milioni e puntavi sul giovane Caiote. Ma ad onor del vero, ci scrive Mattia, bisogna dire che con i soldi di Caiote è stato preso Fagioli.
2: E allora vuol dire hai sbagliato tutti i mercati prima, se devi vendere Caiote per permetterti.
0: Brava Chiara, le pillole di saggezza le pillole di saggezza dispensa Chiara.
1: Bene, poi torniamo a sentirci. Sì, due WhatsApp audio che sono diversi. Vai, se ce l'abbiamo, tonnellone nostro.
7: Buonasera Antonio da Firenze.
1: Buonasera.
7: Dalla partita con la Turchia si parla di Ayote. Ma voglio dire, aspettiamo un attimino, magari stasera lo fa giocare e fa tre buche come spesso fa e via. È bravo a battere falli, corre, si inserisce, sì. Bravino, insomma, ma eppure io sarò un po' attempato, ma dei terzini veri che dalla prima partita fino a 18 anni, fino a 35, non sbaglia partita. questo vediamo un attimino, può darsi sia veramente infallibile, ma insomma non mi sembra un fenomeno, che dite voi.
8: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo. Mario credo sia già andato via. No, ma io siccome faccio parte dell'1% di Dodò, che dicevo piace a tutti, quando arriva sgonfia palloni, quello che dicono poi ora è in disastro in difesa, e poi impazzivo quando l'estate chiedevano tutti il vice Dodò, dicevo ma non vi basta questo, volete anche il vice, ma perché un non in vice Danfries? E poi arrivò Lanfri, era sempre rotto, lo sapevano tutti, cioè
1: Lanfri e
8: da pazzi a Firenze, da pazzi.
1: Già, è vero, c'è sta anche l'Amti come sostituto di Caiote.
0: Secondo me bisogna essere corretti nei confronti di Dodò. Qui nessuno dice che è un pippone, anzi, tra l'altro, quando è arrivato, io ero molto contento che arrivava allo Shakhtar Donetsk e aveva fatto la Champions League. Un famosissimo direttore sportivo italiano in privato mi disse: per me non è adatto al campionato italiano, non è congruo, insomma, stai scherzando. Secondo me no, però non sto dicendo un bidone, secondo me non ce lo vedo tutto. Poi ho cominciato a osservarlo, è vero che con Palladino lui aveva fatto delle bellissime partite, però queste bellissime partite io vorrei che poi fossero tradotte in efficacia, no Chiara? Cioè, se la sgassata è fine all'applauso della maratona o della tribuna a seconda da quale parte attacca la Fiorentina, poi alla fine non viene fuori un assist che sia uno, non viene fuori un gol che sia uno, e io poi faccio fatica a dire che rispetto a questa facilità di corsa che hai tu sei un giocatore importante. Io dico solo questo, perché da Dodò mi posso aspettare anche pochi gol, ma qualche gol me lo posso anche aspettare, ma soprattutto con quella capacità di arrivare verso la linea di fondo mi devo aspettare assist su assist, invece spesso l'ultima scelta sbagliata, confusione. Non voglio neanche parlare della fase difensiva, perché quella purtroppo ce l'hanno in pochi. Ti guarda anche il giovane Valdepenna, se è bravissimo, però bisogna anche lo stesso Caiote, quando è esordito a Firenze in fase difensiva aveva dei problemi veri, no? Sì. E noi abbiamo alle di radio, sai, Claudio Piccinetti che ci spiega veramente, essendo un maestro di calcio, e lui all'inizio lo pizzicava, diceva infatti l'altro giorno ha detto è migliorato tantissimo perché ora mette il corpo bene, si gira in un certo modo, si mette, lui ha tutte queste tecnicalità che naturalmente io non ho. Quindi è migliorato, anche lui aveva difeso, però qui non voglio dire che Dodò dice non sa difendere. A Dodò mancano anche altre cose. Poi ragazzi, andiamo sempre lì, doveva andare al Barcellona, sì, pareva ci fosse stato un contatto, ma non c'è andato. C'è stata la fila per prendere Dodò? No. Oggi no. Registro con piacere che c'è il Napoli di Allegri che lo vuole, perché Allegri ha fatto capire che cambierà modulo, passerà alla difesa a tre, quindi ha bisogno di quinti, e Dodò il quinto lo fa abbastanza bene, lo fa bene, lo vuoi. Io lo voglio vedere andare a Napoli, anche perché lì c'è Favasuri e Di Lorenzo che avrà 34 anni, sì, sarà verso il Sunset Boulevard, non lo so, però è sempre un giocatore molto forte, e può darsi che loro oltre a Di Lorenzo vogliono un altro esperto, e Dodò lo è certamente. Poi di solito i brasiliani venivano in Italia, chiedo anche a voi, e finivano in nazionale brasiliana. Lui in nazionale brasiliana ci è andato una volta per sbaglio, mi sa. Sì. Poi alla fine, cioè, se vai, noi ci facciamo prendere certe volte dall'orgasmo dell'azione, della partita, e poi dopo vanno valutate, ed è il contrario di Caiode. Io sento ancora qui offese a Caiode, o comunque denigrato, no? Che è bravo perché batte bene, fa le laterali, ma lo ripeto ancora, ma gioca nel campionato del Lussemburgo o gioca in Premier? È stato candidato a miglior giovane della Premier. Voi avete idea della differenza che c'è oggi tra la Premier e la Serie A, oppure no? Va in nazionale, d'accordo, una nazionale disastrata, però lui gioca e altri non
1: però
0: giocano.
1: Però posso continuare a farti l'avvocato del diavolo. Jimenez al Bournemouth in realtà sta facendo molto bene, prima che si mettesse a scrivere a 15 anni e che emergesse questo.
0: Ti ho detto è fortissimo Jimenez, ma non mi basta. Non mi basta.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ragazzi, non mi basta. Se no si torna a Ken. Ken non è fortissimo, di più. 10 anni? 2 anni e basta. Posso avere il suo sospetto, ci sia qualcosa che non funziona?
1: Sì, o essere insoddisfatto, perché che uno abbia delle grandi qualità, se poi, che poi era il discorso che facevi anche su Dodò, no? Se poi non quaglia, se non arriva a creare, a decidere le partite, è inutile.
0: A Como, ho visto, è stato altruista, la prima partita esordita, ha fatto un bell'assist, non mi ricordo per chi, per Baturina, non mi ricordo per chi l'ha fatto, per Dacugna, vabbè. Però gli ho visto
1: per
0: sbagliare.
1: Diaw,
0: bravissimo. Gli ho visto sbagliare 3 o 4 gol davanti alla porta, regolare, eh? cioè non è un check-in infallibile Ken,
1: no, non lo era neanche.
0: Qui è che cioè, devi avere un volume tale di gioco per cui poi alla fine lui il gol te lo fa, che è centravanti, l'attaccante. Quindi voglio dire, cerchiamo di essere un po' freddi, no? Almeno noi, il tifoso ha ragione di essere caldo e quindi farsi prendere anche dall'orgasmo. Che ho sentito, ragazzi, ho sentito certe quando venne Facundo Roncalli, persona in gamba, professionista, simpatico, buon giocatore, nuovo passarella, ragazzi, ma bisogna volare basso, No, dico, questo è il concetto.
1: Sì, sì. Sì, vabbè, a Firenze.
0: Ma quanti giocatori? Io perché dico che quest'anno io per la prima volta ho visto un mercato che mi dà un buon profumo, che mi dà sensazioni belle? Perché secondo me dal 2019 a oggi i mercati della Fiorentina a me hanno lasciato sempre molto a desiderare, spesso improvvisati. Non voglio riaprire il capitolo gennaio 2022. Perché
1: no, io ti dico però che forse
0: Vlahovic porta 75 milioni.
1: Sì, e vai su
0: Cabral. Io contraddisco. E con quei soldi lì che cosa hai comprato?
1: Sì, avevi già preso Piontek, però
0: sì, quindi,
1: questo appunto,
0: quindi voglio dire.
1: No, malissimo, ti dico perché però forse il mercato più ragionato, cioè l'ultimo di Pradè lo scorso. Nel senso che comunque avevi confermato tanti titolari la scorsa stagione, eri andato a prendere
0: non era tutto,
1: due o tre
0: non era
1: leader.
0: Tutto da buttare, avevi preso Ken, no, l'anno prima l'avevi
1: l'anno
0: preso.
1: Prima
0: non era tutto da buttare, però poi alla fine c'erano delle lacune clamorose, mancava il mediano come oggi, mancava un difensore come Dio comanda, avevano fatto fuori tutti gli esterni con l'avallo dell'allenatore, attenzione, Perché Pioli gli aveva dato ragione, poi non c'era solo Pradè, ricordo c'era un gruppo dirigenziale,
1: sì.
0: C'era Pradè che faceva direttore sportivo, c'era qualcuno che faceva direttore generale che avallava gli acquisti, quindi insomma hanno sbagliato in diversi lì, no?
1: Allora, Chris da prima di salutarci, Chris da Campi dice: mi porto il ragù di fondini di salumi. Senti te che cosa è. E sul ragù ha ragione Mario: se sbagli il ragù non sei un buon cuoco. Bene, io sono contento, anche quelli a volte in scatola mi sono sempre trovato abbastanza bene. Cattivo Mariuccio mio, ma giustissimo. Dodò è andato in nazionale una volta per sbaglio, non vedo errori, questo è Pierluigi.
0: Ma perché cattivo? Non mi ha detto.
1: Severo.
0: Ma non
1: che
0: cattivo.
1: Bel trio oggi, da paura, tanta roba. Ci scrive Daniele Cerreto. Comunque, buona. Buonasera a tutti, questa storia su Caiota anche basta, vi pongo una domanda, ma se fosse rimasto in Italia, magari non alla Fiorentina ma altrove, sarebbe diventato il giocatore che è oggi? Io questo non lo so, però sottoscrivo quello che dicevi te, sui talenti della Fiorentina, secondo me i colpevoli non sono solo, non sono la Fiorentina, ma il resto del calcio italiano, che non ha avuto la forza di provare Amatucci, di provare Favasuli, se non il Napoli,
0: ma
1: dopo due
0: Caiode
1: anni.
0: Caiode andava al Brentford nel gennaio del 2020,
1: non potevo spendere 20
0: milioni di
1: euro.
0: Ma dove erano le altre squadre italiane? Dove hai ragione perfettamente.
1: Sì.
0: Ma ti ho detto che la Fiorentina non è la squadra che sbaglia e gli altri san bravi. La Fiorentina gioca in un campionato che è diventato brutto, purtroppo, e dove ci sono, dove mancano i dirigenti,
1: sì.
0: Per tant'è che Marotta, che è per dispersione il migliore di tutti, la fa da padrone. Secondo me uno dei pochissimi dirigenti che ce l'ha alla Fiorentina è Paratici. Secondo me Paratici eccelle nella parte tecnica, probabilmente nella parte gestionale deve ancora migliorare, vedendo quello anche qualche errore stato fatto a lui, ma nella parte dello scout, nella parte di scegliere, nella visione che Paratici ha di una società, io credo sia uno dei pochissimi dirigenti gente abbiamo in Italia oggi, per me.
1: Sì, sì, e tra l'altro che ci sia una crisi dirigenziale, l'ha detto anche nell'evento che aveva fatto a Forte dei Marmi, no? Si era assunto una responsabilità a Paratici, alla domanda ennesima che succede al calcio italiano, qual è il problema? Lui ha detto il problema è stato che i dirigenti sono stati miopi per 20 anni e oggi ne paghiamo le conseguenze, mi ci metto anche io.
0: Cioè,
1: nel senso,
0: stato onesto, certo.
1: Io mi
0: anche che
1: dirigente.
0: Non fa il giornalista, fa il dirigente.
1: Esatto. Chiudo con Emanuele che dice: sono d'accordo con Mario, un aggettivo per Dodò inconcludente. Bene, direi possiamo essere abbastanza d'accordo, lo dicono i numeri. Noi Mario Tenerani, a proposito di numeri, ci salutiamo perché sono le 18, ci rivediamo settimana prossima,
0: 20,
1: Ti sentiamo stasera su RTV 38 come sempre, ciao.
0: Grazie,
1: Mario.
0: Ciao Giacomo, ciao Chiara.
2: Mario.
1: Con Chiara ci rivediamo dopo la pausa per un'altra ora di Garrisca al Vento, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua, e si è anche rimessa il rossetto
3: il burro cacao.
2: Burro cacao, allora niente, volevo dire, capito, eri pronta per questa ora. Con burro cacao vuol dire semplicemente sopravvivenza. Bene, quindi iniziata come... no, poteva iniziare peggio, poteva iniziare anche meglio questa seconda ora, ma ho fiducia che migliorerà nei prossimi 52 minuti più o meno che ci separano poi da Ganzamenti in Viola e dalla fine della settimana di Garisca al Vento. Marco Tonelli sempre in regia, 348 7513933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per chiamate. Devi sapere, Chiara, che
3: ho paura.
2: Fai bene. In questa settimana soprattutto di sosta, poi dalla prossima magari riniziamo anche un po' a vedere i calciatori che tornano alle nazionali, a ripensare al Genoa, però questa è stata veramente di passaggio. Allora spesso ho sfruttato il tempo per fare dei giochini agli ospiti. Credo che tu possa immaginare qual è il tenore del gioco, perché scherziamo spesso sul fatto che, o in realtà ultimamente molto meno perché sei ormai una fiorentina a tutti gli effetti, però sulle tue origini meneghine, un peccato insomma dal quale tu ti devi discostare per forza. No, a parte gli scherzi, ti ricorderai che una volta, un po' a sorpresa, partì in un'ultima parte di trasmissione un test sui termini fiorentini, ok, che tu conoscevi in larga parte, qualcuno no, e ne venne fuori una bella discussione, anche un po' per passare il tempo, divertirsi e anche recuperare dei detti fiorentini che danno la misura un po' di che cos'è il fiorentino, va bene? Quelli erano solo parole. Io oggi sono andata a selezionare 10 modi di dire fiorentini. Ora io faccio la premessa che secondo me tu da fiorentina acquisita almeno 8 risposte su 10 me le aspetto, ok? Cioè credo che per te sarà molto facile, almeno su 4 o 5 sicuramente, però è anche un'occasione per gli ascoltatori eventualmente dire il loro preferito. Tu ci dirai il tuo preferito di questi 10, oppure se ne hai sentito qualcun altro. Quindi poi torniamo sui messaggi e parto con i 10 modi di dire fiorentini. Il primo è: senza Lilleri, un si lallera.
3: Senza soldi si vivacchia.
2: È
3: per
2: una bella...
3: tenerlo sull'attualità fiorentina.
2: I Lilleri sono i soldi, la lallera sarebbe anche qualcos'altro, ma è anche un verbo. Non sai cos'è la lallera?
3: Ma dalla faccia che hai fatto, secondo me ne parliamo in un'altra fascia oraria.
2: Assolutamente sì. Segnalo una canzone di Marasco: dammi la lallera, allero lallà. Cantava
3: Marasco,
2: Riccardo,
3: lo conosco,
2: Marasco.
3: Quella no.
2: Va bene, molto, non conosci la lallera, molto bellina, cioè come canzone, insomma, chiaramente un po' stornello fiorentino. Va bene, quindi la prima la sapevi. Se un zuppa è pan bagnato, cosa vuol dire?
3: Cioè questa la utilizzo anch'io, però ora tradurla, cioè se non è una cosa è l'altra sostanzialmente.
2: Sì,
3: però
2: ma in che senso?
3: Perché la zuppa è la versione migliore del pane bagnato.
2: Ma soprattutto sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Bene, quindi anche questa la sapeva. Questa cosa vuol dire? Ruba il fumo alle schiacciate.
3: La
2: cosa che si dice.
3: Lui
2: ruba il fumo alle schiacciate. Questa non la sai, era una delle poche su cui avevo effettivamente speranze e tu non potessi conoscerla. E si dice dei fiorentini, si dice spesso anche proprio degli stessi fiorentini, uno molto sveglio, cioè lui ruba il fumo alle schiacciate, capito?
3: È lesto.
2: Usce bottega. Che vuol dire?
3: Essere usce bottega è quello, oddio. Io le utilizzo, ma secondo me non è facile raccontarle.
2: Lo so, vabbè, però ci metto questa riflessione, se no era troppo. Ormai te vivi a Firenze.
3: No, ma è molto bellina questa cosa.
2: Cos'è essere uscio e bottega? Cosa significa?
3: Beh, l'uscio è quello di casa, la porta, la bottega è il negozio, e sostanzialmente.
2: Come la
3: tutto
2: usi?
3: Insieme.
2: Usamela in una frase, uscio e bottega.
3: Così è difficilissimo. Non
2: comunque,
3: lo so fare.
2: Io e Caio siamo uscio e bottega, e vuol dire siamo molto vicini.
3: Esatto.
2: Che stiamo accanto. Sì, esatto, però l'ho detto io.
3: Detto, non lo so tradurre.
2: Va bene, siamo alle porte con Sassi. Cosa significa?
3: Che siamo vicini a prendere coscienza di qualcosa.
2: Siamo molto vicini, sì. Non è solo sulla coscienza, che ne so, siamo alle porte Osassi, al weekend, tanto per dire. E questo in realtà poi l'idea l'ho avuta ieri quando Stefano Prizio, portandomi tra l'altro su temi che mi hanno anche indispettito e scurrili, come tu puoi conoscere, parlando dei fondoschieni di donne.
3: Tutto però è nato... ringrazio Stefano per non averla tenuta per una puntata in mia presenza, perché mi avrebbe messa in difficoltà.
2: Va bene, il culo con le 40 ore.
3: Cosa c'entra, giusto? Le mele, qualcosa che non c'entra niente, però non so la spiegazione che poi porta all'origine.
2: Allora,
3: di
2: ieri l'abbiamo
3: di
2: parlato, un paio di ascoltatori sostenevano che tutto si facesse, che tutto riconducesse a un evento, e durante le 40 ore, che sono una liturgia che praticamente si fa durante la Pasqua, perché sono le 40 ore in cui Gesù Cristo è di fatto morto e poi resuscitato, un signore durante una processione toccò il sedere a una donna e gli disse: ma che c'entra il culo con le 40 ore, perché è, diciamo, il sacro e il profano, capito?
3: Sì, sì, sono d'accordo con la signora.
2: Bene, con la signora, sì. Cosa vuol dire reggere il moccolo?
3: Reggere il moccolo è quando sostanzialmente sei in una situazione e sei incomodo. Sei il terzo incomodo.
2: Sei il terzo incomodo. E tra l'altro, nel preparare questo giochino, ho scoperto anche perché si diceva, non ti so dire quanti anni fa, ma diversi anni fa, perché ancora non c'era l'elettricità, c'erano per le strade di Firenze delle persone. Il moccolo, che il moccolo sia quello della candela, io lo sapevo. No, vabbè.
3: Anche un'altra accezione.
2: Ovviamente, ovviamente anche un'altra accezione, in questo momento non avevo valutato in maniera corretta, chiedo venia. Però il moccolo è quello della candela, sì. No? E c'erano delle persone che giravano per le strade per far vedere le signorine, credo, insomma, succinte, che facevano il famoso mestiere più antico del mondo, ammesso che sia davvero il mestiere più antico del mondo. Bene, quindi per ora direi più o meno 5 su 6, facciamo 4 su 6 a essere severi, sì, perché il giochino per te era facile, però per ora ci sei. Allora, dopo reggere il moccolo, l'ottavo è: che vuol dire fare un giro pesca?
3: È quando sostanzialmente allunghi la strada rispetto al percorso più comodo per raggiungere la destinazione che devi raggiungere.
2: Allora, la definizione è corretta, poi se qualche ascoltatore, però almeno per come
3: anche il giro delle sette chiese, no, non è una sorta di alternativa, no?
2: Perché dici come espressione,
3: sì,
2: perché poi c'è anche il vero giro delle sette chiese. Non so se tu l'hai mai fatto a Firenze.
3: No?
2: L'ho fatto un paio di volte, perché il giovedì santo tutte le chiese di Firenze sono aperte, quindi giri
3: bello.
2: Sette chiese, sì.
3: M'hai
2: sì,
3: hai dato un'idea,
2: molto bello. Vedi le cappelle medicee con un violino dentro, bellissimo. Ora non c'entra niente. Il punto è: il giro pesca non è solo nella lunghezza, la risposta è corretta, perché lo usi in maniera corretta, ma è anche un giro complicato,
3: cioè
2: è solo lungo, perché se io faccio Firenze-Milano non è detto che sia un giro pesca, però se io faccio Firenze-Milano passando
3: da Verona
2: ho fatto un giro pesca. Questa è bella perché la usava mio nonno. Qualcuno mi aveva detto che aveva a che fare anche con il nazismo, però io non ho ritrovato questa, quindi mi sento di dirla serenamente anche qui gli ascoltatori. No, facciamo anche un po' cultura anche noi per imparare. Cosa fatta Capua? Ho scoperto, l'ha usata anche Dante, un po' con una forma diversa, ma in un canto della Divina Commedia. Cosa fatta Capua?
3: Non credo di averla sentita. Posso provare ad arrivarci. Mi dà la sensazione che comunque, cioè, è il punto di partenza, una cosa fatta a un capo inteso come punto di, non lo so,
2: nel senso, è un modo per dire facciamo la cosa, perché una volta che l'hai fatta ha un capo, capito? Sì, più o meno, infatti era quella, però si usa per dire la faccio o non la faccio, va bene, dai, cosa fatta a capo A.
3: Bella questa, non la conoscevo, questa mi piace.
2: Poi
3: molto.
2: Ultima, questa secondo me la sai, però è molto bellina anche perché mi ricorda, a me me l'hanno sempre detto, non troveresti l'acqua in Arno. Che vuol dire?
3: Che è una cosa al di fuori della tua portata, perché probabilmente il tuo potenziale non è entusiasmante.
2: Non è sulla portata, però.
3: No.
2: Sul fatto che non trovi niente.
3: Esatto. Non sei molto, molto sveglio e magari trovare le cose non fa parte del...
2: La connotazione intelligente. Io l'ho sempre vista, semplicemente non sono una persona che riesce a trovare le cose come caratteristica, non che... Però sì, questo è il senso. Bene, direi 8 su 10. Quindi avevo...
3: c'è
2: anche...
3: margine anche per migliorare.
2: Va bene. Bello, perché già sono già partiti gli ascoltatori. Yeah. E quindi anche i messaggi avevamo indietro sulla Fiorentina, in questo momento li lasciamo lì. Che però anche questa la sai, perché secondo me l'hai usata anche spesso. Anche secondo me è bellissima. Quindi grazie Simone da Scandici. Poggia e buca fa pari.
3: Si diceva di Martinez Quarta. Pigliava le imbucate e poi segnava.
2: Brava, brava.
3: E quindi la risposta è Martinez Quarta, che salutiamo.
2: Sì, sì, va bene. Per chi non è di Firenze, il fatto è poggio e buca, esatto. Resti zero. Quindi brava, Martinez Quarta, fai l'errore, ma poi fai una bella cosa, sostanzialmente hai fatto zero. Bene, Claudio ci ha mandato semplicemente un cuore viola.
3: Grande, Claudio è sempre carinissimo.
2: Chris da Campi ci dice che giro pesca per loro era anche far girare in macchina senza meta, poi anche fumando, lui ci dice, molto bene, quella almeno io, sempre citando anche amici miei, l'ho più considerata una zingarata, no? Le famose zingarate di amici miei, però sono culo e camicia. Che significa?
3: Che sono molto, molto in sintonia le due persone di cui parli.
2: Vicini,
3: sono,
2: proprio,
3: sì,
2: però sì, in
3: affiatati.
2: Sintonia. Angelo da Viareggio. Bucaioli, c'è le paste, questo anche è molto bello perché so anche l'origine. Poi in realtà ci sono più ci sono più versioni, però ce n'è uno ufficiale. Bucaioli, c'è le paste, lo dici mai?
3: No, ma lo sento dire...
2: Da chi?
3: Da quei pochi che portano le paste in redazione quando fanno gli anni.
2: E tra l'altro sai benissimo, è bucaiolo nel gergo fiorentino, poi è anche insomma non un'espressione, sì. Non anche se vogliamo in amicizia, però sì. Non è che è proprio un complimento, no. Detta come un complimento, però i bucaioli, e tra l'altro sono anche quelli con cui si fa le cinture, io all'inizio pensavo avesse a che fare con quello, invece ha a che fare con l'arno, ora vado a memoria, però le persone che poi lavoravano nell'arno e che lo dragavano e che quindi facevano le buche, poi avevano le proprie mogli che gli portavano la pasta sugli argini e le mogli, scusa, o a volte forse anche le madri arrivavano con le paste, dicevano bucaioli c'è le paste, ora correggetemi.
3: Che meraviglia questa cosa.
2: Se sbaglio. Va bene, chi l'ha più lungo se lo tira, questo è Stefano Taxi, meglio aver paura che buscarne, allora...
3: Meglio temere qualcosa che pagare le dirette conseguenze in termini fisici.
2: Sì, che non,
3: però
2: è,
3: sì.
2: Non è una brutta, mi sembra un'ottima spiegazione. Piero ci saluta e dice gli stiamo facendo un sacco di compagnia, fermo a casa un Tre Ustioni. Piero a Sesto Fiorentino, anche Alberese, vediamo se ti ricordi. Certo Piero, che ci siamo incrociati sul, insomma, lì a Alberese.
3: Buona guarigione, Piero.
2: Buona guarigione, Tre Ustioni, mi dispiace.
3: Povero, sì.
2: Va bene, sempre forza. A me è sempre piaciuto sentir dire tu pari una gruccia, sarà perché all'opposto
3: sì.
2: Livello che sono io, dice Giovanni.
3: E si dice di persona particolarmente magra, perché poi la gruccia è l'appendino e quindi l'idea è di una persona molto secchina.
2: Appendino, se tu mi avessi chiesto come un sinonimo di gruccia non l'avrei saputo trovare, però l'appendino non è proprio tutto la struttura.
3: A Milano l'appendino è la gruccia.
2: Ah sì, eh?
3: Sì.
2: Vedi che lo... sono... Non so se chiederti i detti milanesi va bene, tipo il pari milanese di questo, però
3: dovrei prepararmi, magari con l'aiuto di mia nonna.
2: Bene, che
3: perché
2: salutiamo.
3: Il milanese è una lingua morta ormai e quindi c'è bisogno di chi la tiene viva in un certo senso.
2: Bene, sì, il fiorentino
3: no.
2: Ancora vive abbastanza bene, diciamo che si sta un po' perdendo perché vabbè, però questo è anche figlio dei tempi, va bene. Comunque torniamo sui vocali, ne stanno arrivando degli altri, ma lascio il tempo un po' a voi ascoltatori di scatenarvi e chiedo a Tonelli se ci fa sentire due WhatsApp.
0: Ma che polemiche, polemiche. Ma di che si deve parlare le tre settimane che non si gioca? Via.
4: Ciao ragazzi, Favasoli in nazionale perché giocano in Napoli, perché se l'aveva ancora la maglia viola addosso, quel cavolo le gastava un po' in nazionale. Ciao!
2: Allora, tra l'altro, a proposito di Favasoli, per l'appunto, ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 insieme a Fortini, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa, aggregato a Coverciano Anor, che infatti è stato aggregato dalla nazionale, giusto perché mi è arrivato in questo
3: momento.
2: E si
3: sarà tolto la maglia del Napoli, Favasoli. Non l'ha riconosciuto con quella del
2: cascata a fagiolo, oppure Allegri gli ha detto, senti, tanto Costantino, parliamoci chiaro, non giochi un minuto neanche a pagarlo, torna a Napoli, allenati con noi. È chiaro che il fatto di giocare le grandi squadre aiuta, però soprattutto negli ultimi corsi non mi sembra, perché convocano la Cagliari, Parma e chi più ne ha più ne metta, però insomma è perché il Napoli ha valutato che Favasoli fosse un calciatore da una squadra che punta alle prime posizioni in Serie A, credo che sia, no, la conseguenza. Poi ce ne sentiamo altri due, Tonellone, vai.
5: Su tutti i giovani mandati via o svenduti, eccetera, bisognerebbe che il signor Paratici si degnasse di dare una spiegazione, come altre situazioni, Rosso, Ken, eccetera. Però mi pare si sia volatilizzato.
6: Concordo con Mario, ha ragione, non esiste più una classe dirigenziale all'altezza, quello è uno dei più grandi problemi che abbiamo in Italia. Infatti io attribuisco la cessione di Caiode più a una volontà di Daniele Pradè di fare cassa, come ho detto più volte, piuttosto che di una scelta di Palladino di privarsi del giocatore a gennaio. Sicuramente Palladino non lo vedeva, ma sicuramente non si strappava i capelli per mandarlo via a gennaio, e lo stesso giocatore non sarebbe andato via a gennaio se non fosse stato per Daniele Pradè. Saluti, Davide, Gruppo Baraonda Fiorentina.
2: Sì, che ricostruisce un po' la situazione. Ha fatto una scelta la dirigenza di allora, sì, e soprattutto Daniele Pradè, anche se giustamente Mario in precedenza diceva non è che era da solo, però ha fatto una scelta di fronte al fatto che Caiode voleva giocare di più, che Palladino comunque li preferiva Dodò, e però ad oggi possiamo dire che quella scelta non ha fruttato i frutti sperati, scusate la ripetizione, ammesso che, appunto, io l'ho detto anche a Mario, io non sono tra quelli che si strappa i capelli per Caiode, che a me dispiace soprattutto perché è vero che si vedeva, però mi ricordo il momento e mi ricordo anche che secondo me il problema vero è che dopo Dodò
3: è quello, perché
2: tutto.
3: Se tu fossi stato in grado di sostituire Caiode con un giocatore più pronto, allora oggi non avresti nemmeno il rimpianto, cioè, di non averlo visto sbocciare.
2: L'avevi fatto anche l'investimento. Lempty è il problema vero, non è Caiode, è il fatto che tu l'estate dopo vai a prendere a 4 milioni, 5 milioni al Brighton un calciatore, si rompe il crociato per i primi 20 minuti e poi sei costretto alla rescissione dopo un anno. È quello il problema. In più, è vero, i tifosi commercialisti, però è altresì vero quello che diceva l'ascoltatore, che con i soldi di Caiode la Fiorentina li ha reinvestiti subito in Fagioli, quindi non è che se li sono tenuti loro e che a noi non è venuto niente perché hai potuto prendere un calciatore. Insomma, io ne vedo tanti, la Fiorentina ha proprio regalato, e Favasuli è l'ultimo, ma Ghilardi, no? In questi giorni sono riemersi tutti, quello è il vero problema. Poi Mario non vuol sentire critiche troppo feroci a Paratici, feroci ora no, però non vuol sentire troppe critiche nei confronti di Paratici, però io non mi ha spento subito quando prima in realtà la domanda poi l'ho fatta, sì, a te. Insomma, mi sembra che Paratici abbia iniziato col piede giusto da questo punto di vista, perché poi Comuzzo diventerà una schiappa, secondo me no, quindi io do questa valutazione. E Fortini va bene, in realtà ha fatto anche il rinnovo, però comunque l'hai regalato al Torino, e ad oggi tu non hai perché quando si fa il paragone con il Caiode, non si intende un giocatore al settore giovanile di buona prospettiva, cioè Caiode alla Fiorentina ha fatto un anno da giocatore vero. E quindi io penso a Comuzzo, e poi chi l'ha fatto di quelli che ci sono attualmente in rosa? Ndur? Vogliamo pensare che Ndur possa essere un Caiode vicino? Sono anche la stessa età, più o meno, un classe 2004, però poi ci si ferma lì quando la Fiorentina qualcuno ce l'aveva. Ma ha fatto delle scelte. Jimenez è 2005, Valdepeñas è 2006. Quindi io dico, Paratici per ora ha preso delle scelte, ha mandato via dei calciatori che secondo me potevano diventare nuovi Caiode. Speriamo tutti che insomma.
3: E lo diceva anche l'ascoltatore del primo vocale, dell'ultima coppia di vocali che abbiamo ascoltato. Sostanzialmente Paratici poi è responsabile di alcune scelte che sono state premiate dalla piazza, altre che magari hanno sollevato e generato perplessità. E l'ascoltatore chiosa chiedendosi anche dove sia Paratici in questi giorni, perché probabilmente non l'abbiamo percepito presente come potevamo immaginare che fosse. Però sottolinea un aspetto che non possiamo ignorare: non sono arrivate le spiegazioni, non è arrivato quello che solitamente poi arriva alla chiusura del mercato, e quindi probabilmente lo capiremo noi analizzando anche quello che verrà fatto in futuro. La sensazione è che Paratici volesse creare una nuova Fiorentina a partire dal settore giovanile, una Fiorentina che comunque avesse il suo nome nelle scelte dei giocatori.
2: Sì,
3: che non è detto che sia un male, è semplicemente un dato di fatto.
2: No, Paratici ce l'abbiamo visto all'Olimpico, sì, per Italia-Belgio, e poi a me risulta che i dirigenti si siano presi qualche giorno di vacanza. Anzi, di questo ne sono sicuro. Non so se sono, se in questo momento sono in vacanza o ci sono già stati, ecco. Perché poi il fatto che fosse a Roma, insomma, Paratici la frequentava anche quando lavorava a Londra con, sì, con il Tottenham, perché c'ha la famiglia, insomma, anche la compagna Pilar credo stia a Roma, ora mi sfugge dove vive Pilar, però credo che sicuramente non sta a Firenze, ecco, quindi mi immagino possa stare a Roma. Giovanni Raccampi dice: attenzione ad innamorarsi dei giovani, ancora mi ricordo quelli che piangevano per Bianco e guardate che fine ha fatto. Lo sai che ho un vuoto e non mi ricordo dove è andata a finire Bianco, mi ricordo le dichiarazioni della gente che a giugno disse: io lo porto via, costi quel che costi. E Alessandro Bianco oggi gioca nel Modena, è vero, è andato alla fine di galoppa. Cosa non ti torna?
3: No, stavo ricercando la partita di Conference
2: in cui l'hanno picchiato.
3: Sì, poverino, sì.
2: Non era il Sivaspor?
3: Forse, secondo me era in Turchia comunque.
2: Sicuramente era in Turchia, ma credo che fosse il Sivaspor, sì, al termine del 4-1. Domanda per la splendida Chiara: qual è il detto, la frase in fiorentino che ti piace di più? È vero, avevo detto e poi ti avrei chiesto il tuo
3: ma
2: preferito.
3: Ma tra quelli che abbiamo
2: in generale.
3: Oh, vabbè, io ho acquisito e ormai fa parte di me lo yoi. Cioè, oi, quello proprio in tutte le sfumature possibili e immaginabili. Devo dire, quello ormai è diventato parte di me. E poi via via mi accorgo che, come in quel caso, assimile diventa quasi automatico a volte inserirli. Poi magari sbaglio, però nello specifico ora ci devo pensare. Ci penso e ti rispondo.
2: Va bene, tanto abbiamo ancora mezz'ora. Nel mentre ero andato anche a cercarmi, era anche bello, dimenticato che effettivamente la storia di Bucaioli è confermata.
3: Bello.
2: Anche se, siccome un amico ce lo diceva, io, ecco, Federico, i Bucaioli sono quei negozi in Buca, in piazza San Lorenzo, sotto strada, non so se c'è, sì, presente davanti alla chiesa, mi risulta così. Effettivamente, Federico, la versione più accreditata è quella che ho raccontato io, dei Renaioli, che erano quelli che andavano a lavorare nell'anno e che poi all'orario pasti vedevano le proprie consorti, insomma, li portava le pasti, c'è cioè Bucaioli,

0: Bu, perché veramente dobbiamo fermare. Ora arrivo, Tonelli, ci fermiamo. Pausa e poi ultima partita che rischia il vento. Assolutamente.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 18:35 di nuovo in diretta, carisca il vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, tutti i modi di dire in Fiorentina al 348-7513-933, non solo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Prima di tornare sui messaggi, e poi in realtà un estratto dell'intervista la faremo sentire in chiusura, però lo sai che era uno dei temi che volevo porti in questa trasmissione e me ne sono ricordato alle 18:30, su Gaetano Castrovilli, che il nostro Andrea Giannattasi ha intervistato, secondo me è una bellissima intervista in cui insomma ha confessato anche le difficoltà anche mentali di reggere a tutti gli infortuni che ha avuto negli ultimi anni. Io leggo i social e leggo una astio, un odio verso questo calciatore che francamente non mi spiego, quindi chiedo a voi a casa di dirci perché, cioè se anche voi siete tra coloro che hanno questo odio verso Castrovilli, il perché, e poi chiedo a te una valutazione, cioè secondo te Gaetano Castrovilli è un calciatore che si merita i commenti, se volevi rimanere davvero a Firenze ti abbassavi lo stipendio, se ora te li vado a cercare mentre tu rispondi.
3: Li notai anch'io qualche, non tanto tempo fa, una settimana fa più o meno, una decina di giorni fa, per la prima volta tornato un po' di moda al nome di Castrovilli, proprio alla luce anche di questa sua situazione attuale.
0: Hai voluto fare il fenomeno, ognuno raccoglie ciò che semina, vai a Arezzo e a due passi a Firenze.
3: Sì, poi probabilmente è gente che si è comprata la maglia di Cabral, con tutto il bene del mondo che possiamo volere a Cabral e con l'abnegazione che ci ha messo. Tante volte mi chiedo se si possa fare anche un tracciato generazionale di chi poi sui social si espone in questi termini. A me dispiace molto per Castrovilli, per la sua carriera, perché penso che avesse grandi caratteristiche, anche considerando poi quello che richiede il calcio di oggi. Mi è spiaciuto veramente tanto, non è stata colpa sua il mancato trasferimento in Premier, e soprattutto non posso biasimare un ragazzo che ha preso delle decisioni alla luce anche della sfiducia che il club a quel punto aveva nei confronti del suo recupero. E noi lo sappiamo che abbiamo commentato e visto un Castrovilli diverso, ma come giustamente hai detto tu, ci sono stati infortuni anche molto pesanti che hanno avuto un impatto significativo su quello che è stato il suo rendimento. Non è certo un giocatore nei confronti del quale posso provare alcun tipo di rancore, anzi
0: francamente neanche io. Invece, anche solo se leggete i commenti sotto il post social che abbiamo fatto su Instagram di firenzeviola.it, con le parole in cui tra l'altro raccontava insomma come il figlio gli dia la forza, di come vorrebbe tornare a vivere a Firenze una volta che ha finito, cioè erano anche belle parole nei confronti di Firenze.
3: Ma poi il calcio è la loro vita, c'è cioè chi
0: Guarda, ammesso che io sospendo il giudizio sulla questione del rinnovo, però ecco, nel senso, non è che Castrovilli ha sputato sul giglio della Fiorentina, aveva delle pretese economiche che la Fiorentina non pensava adeguate e la Lazio invece ha ritenuto di sì, dopo una storia in cui lui si era fatto male un sacco di volte ma aveva dato tutto per la maglia viola. Francamente, in mezzo a tanti mercenari davvero che se ne sono andati con la coda tra le gambe, Castrovilli mi sembrava uno degli ultimi. Però bene, magari sbagliavo anch'io, però sono contento anche tu la pensi più o meno come me. Allora, prima dell'ospite, Chiara, traduci questo: un amico che non si firma, Sadid Dandà Dindo.
3: Sadid Dandà è andiamo, cioè nel senso sostanzialmente è arrivato il momento di andare, quindi è un'esortazione a muoversi. E l'altro è dove, però credo sia la risposta magari,
0: sì,
3: della
0: dimmi
3: persona
0: dove. Dimmi dove. Sì, mio nonno diceva che nella società dei suoi tempi c'era poco gnegnero. Che cosa direbbe oggi? Questo è Sandro, non so se gnegnero è un termine toscano, ma
3: mi viene da dire acume, cioè nel senso,
0: perché non lo conosco, cioè lo dici a sensazione, non l'hai mai sentito?
3: No, l'ho sempre inteso così, poi magari ho sbagliato.
0: Sì,
3: però
0: come bella, avrei detto intelligenza, come più molto bello. Onini, mantra della mamma di Chris Daccampi, che non è male. Onini
3: a Prato mi fa ridere, pallina, hanno
0: pallina bella, sì. Pallina. Gabriele D'Ammestre ci saluta e dice: quanti punti abbiamo in più dell'anno scorso, quanti gol fatti e subiti sempre rispetto
3: io
0: all'anno scorso.
3: Io l'ho rimosso il campionato, devo rimettermi in pari nella prossima settimana.
0: È d'obbligo, ma qui c'è da

0: destra della squadra deve essere leopardiana in difesa, c'è bisogno di vedere tutt'altro atteggiamento, perché mi... perché c'è l'ospite, grande Giuseppe Pastore, buonasera.
1: Ti aveva chiamato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Eccoci, no, perché avevo detto al regista di chiamarti e lui faceva dei versi e intendeva, guarda, e l'ho già chiamato, è che il nostro Marco Tonelli è troppo bravo e io non sono abituato perché ho degli standard molto bassi. Giuseppe, allora, prima di arrivare sulla Fiorentina vorrei partire dalla tua ultima fatica letteraria.
1: Grazie.
0: Perché l'ho visto per l'appunto oggi, noi, spoiler, insomma, un paio di giorni fa ti avevo chiesto se potevi intervenire, quindi non l'avevo neanche previsto, è cascata a fagiolo perché c'è un nuovo libro di Giuseppe Pastore che sarà in libreria tra una settimana, se non sbaglio, giusto?
1: Esatto, 9 ottobre, si chiama La migliore delle ipotesi, casa editrice 66 and Second, che insomma è quella che è più all'avanguardia, è più on fire per quanto riguarda i libri di sport, biografie, racconti, non solo, e qui parliamo di 10 storie, se non proprio 11, di grandi atleti italiani che a un certo punto della loro vita e della loro carriera, nel mezzo del cammin di loro vita, per citare un vostro concittadino, hanno dovuto affrontare il giorno decisivo della loro vita, della loro carriera, una finale, un grande appuntamento, e hanno capito, hanno temuto, hanno compreso che tra la gloria e la sconfitta ci passa di solito un centimetro, un centesimo di secondo, un decimo di punto di una giuria, quindi tutto molto mentale prima ancora che fisico. Un libro di persone che non tutte ce l'hanno fatta, qualcuno sì, qualcuno no, c'è qualche lieto fine, qualche no, ma sono tutti grandissimi atleti che a un certo punto della loro vita hanno dovuto sperimentare quel confine sottilissimo, camminare su quel filo sottilissimo in bilico sullo strapiombo, e non sapendo se ce l'avrebbero fatto o no.
0: Qualche nome lo possiamo sapere, Giuseppe?
1: Marcel Jacobs, ci sono sia personaggi di oggi che di tanti tempo fa, da Marcel Jacobs a Sara Simeoni. C'è la prima atleta donna ad aver vinto un oro nella scherma, una storia bellissima, quella di una ragazza di Trieste, oggi forse un po' dimenticata, che si chiamava Irene Camber, che fu citata da Sergio Mattarella in un discorso in Senato tanti anni fa. Benedetta Pilato, Tania Cagnotto, Alice Bellandi, Giorgio Rocca, Yuri Chechi, quindi insomma c'è il meglio del meglio, tutti hanno avuto un momento in cui la loro vita, la monetina è caduta da un lato o dall'altro, e lì chiaramente sono quei giorni che fanno volume, come si suol dire, e che hanno determinato poi la leggenda di questi atleti.
0: Sì, immagino non ci sia Steven Bradbury, che però
1: no, solo italiani in realtà, sarebbe italiani. Bello fare una versione anche international, magari
0: un po' inflazionato, però voglio dire, cioè storie come quelle di Steven Bradbury credo ne siano,
1: sì, certo,
0: veramente molto poche. Allora, poi arrivo anche sulla Fiorentina, e tra l'altro avendo tu citato Dante, la tentazione di buttarti nel minestrone o nel calderone che ci stiamo portando dietro sui detti fiorentini ci sarebbe, però te la risparmio.
1: Ferrato,
0: no, poi ti chiederò anche di Fiorentina, però lo sai, Giuseppe, sono curioso di farti una domanda personale, perché noi ci sentiamo da diverso tempo, e all'inizio, soprattutto quando noi ci sentivamo, perché poi io venivo fuori anche da un'esperienza di cronaca spogliatoio ormai diversi anni fa, avevi successo, ma non il successo che hai oggi, invece sei dappertutto. Posso dire come stai vivendo?
1: Grazie ai continui collegamenti con la vostra radio.
0: Con Radio Firenze Viola.
1: Questo personaggio.
0: Non dirò che ti ho scoperto io, Giuseppe, ok? Anche se insomma va molto di moda, non lo dirò. Però mi dici come convivi con la fama?
1: Che... Ma guarda, insomma, non mi ritengo più famoso di quello che dici tu. Ecco, è una situazione divertente, anche perché insomma la cosa di cui vado, andiamo più fieri, io parlo sempre naturale quando parlo di anche spogliatoio, è che la nostra fan base, la nostra community è fatta non soltanto di ragazzi molto giovani e molto appassionati, ma anche molto civili, molto gentili. Per un po' un cliché di quest'epoca sembra quasi che tutto sia destinato a diventare violento, aggressivo, sgarbato. In realtà la gente reale, la gente comune, quelli che ci seguono, il paese reale è molto più civile, educato e composto di quanto si sente dire, quanto si legge e si scrive sui social. Quindi è un po' una grande consolazione, una grande sollievo per noi avere una community che ci segue, ma lo fa con grande calore, ma anche con grande rispetto e con grande eleganza. Quindi certo, ogni tanto ci sono magari dei momenti un po' di polemica, che purtroppo sono parte integrante del nostro lavoro, però la base di tutto è anche una civiltà e un rispetto che non manca mai, e che cerchiamo sempre di mettere nelle nostre live, e ci fa piacere che sia poi ricambiato.
0: Bene, arrivo sulla Fiorentina e ti chiedo che cosa ne pensi. Cioè, veramente domanda 0-0, ma essendo sosta e soprattutto essendo stato un inizio di stagione così da montagne russe per la Fiorentina, io ti chiedo che cosa ne pensi di questa Fiorentina e quale potrebbe essere realmente l'obiettivo della squadra Ivanoli, secondo te?
1: Ma prima sentivo un vostro ascoltatore che citava l'aggettivo leopardiano. La Fiorentina deve essere un po' leopardiana, che è giusto. La Fiorentina non è stata, nel senso che la difesa deve essere pessimista, i difensori devono sempre essere pessimisti, così come gli allenatori per preparare la fase difensiva devono esserlo. Per me ci sono state due squadre in queste situazioni che non lo sono state e hanno pagato caramente. Una è la Fiorentina di Grosso, ce la ricordiamo, l'altra è l'Erezia, che è una squadra che ha principi di gioco molto interessanti, anche brillanti, ma dietro non ha proprio l'idea del pericolo e di come evitare di prendere imbarcate, e infatti la classifica dice zero Venezia. La Fiorentina adesso deve in maniera molto pragmatica cominciare a ricostruirsi, lo sta già facendo in realtà, una corazza, uno scudo, che è quello che poi ha esibito per esempio contro il Napoli, quando ha avuto dei momenti in cui ha sofferto ma ha saputo soffrire, che questa è una frase, una di quelle frasi fatte che gli allenatori citano sempre e spesso non capiamo mai cosa vuol dire saper soffrire. Beh, vuol dire saper sostenere momenti di pressione, di difficoltà, come faceva per esempio la Roma di Mourinho o il Milan di Allegri fino a marzo lo scorso anno, per citare due squadre che non giocavano bene ma facevano tanti punti, e poi da lì partire chiaramente per sviluppare e per far fruttare tutto il potenziale offensivo che la Fiorentina ha, e nessuno glielo nega. Mi pare che la Fiorentina abbia imparato da questo. Per esempio a Venezia ha vinto per la prima volta, o così come contro Napoli, ha rimontato due situazioni di svantaggio, mentre la Fiorentina di Grosso, quando andava sotto di un gol, usciva dalla partita, come si era visto contro il Frosinone, a Roma, contro il Torino invece, e per due volte su due la Fiorentina è andata sotto. Ecco, la Fiorentina ha subito cinque volte in svantaggio, addirittura era andata in vantaggio col Torino per poi essere rimontata. Con Fanoni non ha mai perso, e questo è un punto di partenza importante nell'economia di una stagione che dovrà portare la Fiorentina quantomeno la con la sinistra della classifica. Mi sembra che questa cosa la squadra con una certa velocità lo abbia percepito, perché insomma il rischio era che i comandi fossero molto complicati da sbloccare, e invece c'è già riuscito. Adesso si va a giocare una partita alla sosta, dopo la sosta, importante proprio perché ci si aspetta che vinca la Fiorentina a Genova. È una partita che la vera Fiorentina che tutti aspettiamo deve vincere, contro una squadra in grandissima difficoltà, e questo è un altro test di maturità, vincere una partita da vincere, un po' come si doveva fare a Venezia. Venezia l'obiettivo era sbloccare lo zero, adesso c'è da vincerla in trasferta, in un campo che è sempre delicato per tutte, però c'è da vincerla. Sono curioso di vederla, anche perché è una partita che immagino il Genoa giocherà col coltello tra i denti, non può fare altro, quindi insomma ci vorranno anche doti di temprate temperamentali, le tecniche che la Fiorentina ha indubbiamente.
0: Sì, ha iniziato dicendo, no, che deve essere leopardiana, però il concetto invece, no, di andare lì e vincere.
1: No, deve essere leopardiana nelle fasi quando è sotto, difensivo. Deve saper soffrire, deve capire che ogni pallone può essere, va affrontato con cattiveria, ma poi bisogna scendere in campo e vincere le partite. Questo è un modo di difendere, ma poi c'è tutta la parte davanti che mi sembra la Fiorentina stia funzionando bene, e abbia funzionato bene a parte Roma-Fiorentina quasi tutte le partite, che potevano essere tutte sbloccate con i tiri a favore che non sono girati, anche quelle con Grosso.
0: Sì,
1: dietro il problema, dietro, ecco, venendo nel concreto, la Fiorentina deve trovare subito una coppia centrale stabile, affidabile, che è la cosa su cui si è poi piantato Grosso, e su quella costruire poi tutte le varie varianti che abbiamo visto anche contro il Napoli, e molti casi hanno anche funzionato.
0: E Giuseppe, prima di salutarti faccio una domanda sul protagonista della Fiorentina della Nazionale stasera, cioè Niccolò Fagioli, che al di là del ruolo a Firenze gioca a regista, in Nazionale gioca a mezzala, vedremo se poi sarà titolare tra un paio d'ore più o meno, però di sicuro alla numero 10, ma ancora è una domanda che ci facciamo, che calciatore è Fagioli? Perché senti tutti gli esperti del settore, no? Un fenomeno, una qualità immensa, Vero è che ne parlavamo prima, per un calciatore dal settore giovanile è sempre stato visto come un fenomeno, una qualità immensa, ancora è un calciatore in cerca d'autore, avrebbe detto Pirandello, sì, e non Leopardi. E quindi secondo te che futuro potrà avere Fagioli?
1: Ma penso che sia un giocatore assolutamente da scoprire ancora, nonostante abbia 25 anni, quindi insomma c'è poco ormai da scoprire. Mancini non lo vede regista, per me fa bene, perché è un giocatore un po' troppo leggero purtroppo per tutte le parti anche fisiche che determina il ruolo.